0: io quello che provo è un grande lavoro instancabile per arrivare al risultato più grande possibile. A me mi ha mosso il desiderio di potermi confrontare e vedere anch'io come reagisco in una piazza così. E quindi ho voglia di mettermi alla prova e ho scelto questa come piazza. Anzi, ho scelto e hanno scelto loro me, perché comunque, come dicevo, una piazza ambitissima. Tante persone hanno fatto il colloquio e quindi tante persone interessate a venire qua, e sono stato scelto, e di questo sono consapevole e contento.
1: Enzo Russo,
2: salve mister, benvenuto innanzitutto.
0: La maglia per me hai detto che era.
2: Sì.
0: Però se vado indietro nelle conferenze precedenti, c'è la stessa maglia, mi hai preso in giro.
2: No.
0: Diciamo così, come sono.
2: Poi vedrai domani.
1: Allora, visto che seguiamo la società da sempre, spesso sia il presidente che tutta la società, noi scegliamo, oltre al professionista, l'uomo. Tu che cosa hai scelto per venire qui a Caserta? Che ti ha impressionato della famiglia D'Agostino? E poi volevo dirvi a Caserta, chi è stato come allenatore, ha fatto carriera, senza fare dei nomi.
0: Sì, no. Allora, io ti posso dire, io credo che nel discorso, noi abbiamo fatto questo colloquio, sono sceso, siamo stati comunque 3 ore a parlare e l'abbiamo fatto con serenità. Quello mi ha colpito la dedizione, la forza, mi hanno raccontato nei momenti della loro vita anche difficili, non arrendersi, voler arrivare con umiltà, ma tanto lavoro e consapevolezza di chi si è, nonostante gli altri magari non ci credano. Questo mi ha fatto, perché la stessa estrazione sociale da dove vengo io, e quindi questo mi ha colpito molto. E per questo mi sono sentito affine a questo progetto. Poi oggi sono belle parole, come ha detto il Presidente, poi il campo deve parlare, io dovrò essere bravo a tramutare, tradurre in risultati il lavoro di tutti, di quest'anno, di anni precedenti e di tanti anni che è qui, perché una società di calcio non si campa coi sogni.
1: Alfredo Stella.
3: Stella, esattamente, ciao, molto piacere. Ci diamo del tuo, tanto poi ci incontreremo spesso su vari campi. Allora, quali sono stati gli elementi essenziali che hanno fatto sì che ci fossero questa comunione di intenti tra te e il direttore sportivo e il presidente? L'aspetto, specialmente l'aspetto tattico, forse che ha fatto sì che il presidente e il direttore sportivo scegliessero te.
0: Ma dovresti credere a loro questo, nel senso.
1: È una domanda per tutte e tre.
0: Per tutte e tre. Allora, io ti posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il mister Albè, dicevamo insieme, mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che hai, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche da livello tattico, tecnico-tattico, nel confronto anche con la società, è giusto che vai. E quindi io ho sentito proprio questa voglia di crescere, di evolvere, e per me l'ho vista come una grande opportunità di potermi misurare in un ambiente differente, caldo, ma con grande ambizione.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, il nostro appuntamento dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato tanto di mercato perché siamo in pieno calciomercato e arrivano tante ufficialità. Ci basta dare un'occhiata a tuttomercatoweb.com per vedere le ultime novità. Partiamo dalla Cavese, che rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Samuele Sava, attaccante classe 2006, ha firmato con il club metelliano sino al 30 giugno 2028 con opzione per un'altra stagione, mentre al Gubbio arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona il calciatore Omar Barry, nato in Francia nel 2006, anche lui un classe 2006, difensore di piede mancino che può essere impiegato sia da centrale che da terzino sinistro. In Italia già vestito a livello giovanile le maglie di Genoa e della Sverona, appunto. E chiudiamo con il Renate, che ha annunciato il rinnovo di un'altra stagione, quindi fino al 2027-2028, di Pasquale Rizzi, esterno di centrocampo, classe 2004, approdato la scorsa estate alle Pantere di Piacenza. Queste sono le ultime novità, le ultime ufficialità per quanto riguarda il calciomercato di Serie C. Abbiamo parlato di allenatori, abbiamo sentito prima la conferenza stampa di Espinal, nuovo tecnico della Casertana. Anche il Novara ha cambiato allenatore. Sulla panchina del Novara ci sarà quell'Alessandro Birindelli che tanto ha fatto bene in Toscana alla Pianese. Andiamo a sentire una parte della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Novara, Alessandro Birindelli.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua oggi per presentare il mister Alessandro Birindelli. Sono molto contento di averlo qua al mio fianco. È un profilo che ho già seguito nella passata stagione, che poi sono riuscito un po' a approfondire un po' di più in questi mesi, e mi ha colpito fin da subito per un po' per la sua concretezza, per la sua fame e idee di calcio, quindi ci siamo trovati molto velocemente. Quindi nulla, lo lascio alle vostre domande e sono a disposizione e gli do il benvenuto a bordo.
2: Se volete faccio la premessa, volevo ringraziare innanzitutto famiglia Viveri perché mi sta dando la possibilità di fare un passo in avanti nella mia professione, e soprattutto con il direttore con il quale ci eravamo già confrontati un anno fa, abbiamo fatto una chiacchierata, però comunque abbiamo continuato io a seguire con amicizia il Novara, probabilmente anche lui a seguire quello che potevano essere le mie sorti da prima esperienza, perché lo scorso anno ho fatto la mia prima esperienza in un campionato professionistico dei grandi da allenatore, e qui voglio ringraziare, se mi permettete, la Pianese, la famiglia Sani e il direttore Kanji, che lo scorso anno hanno creduto in me fortemente e mi hanno dato la possibilità, che non era scontato e semplice, di allenare una squadra che veniva da un risultato importante da un anno prima dei playoff. Ho trovato un ambiente straordinario dove mi ha accompagnato per tutto l'anno e mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere. Quindi arrivo qua innanzitutto con grande emozione, perché rappresentare la Novara è un senso per me di grande responsabilità. Questo senso di responsabilità mi piacerebbe farlo passare anche come messaggio ai miei calciatori, ma a tutti quelli che lavorano all'interno del Novara, dai magazzinieri, che mi fa piacere che siano qua in conferenza, al massimo dei dirigenti, che può essere che possa essere presidente, direttore, reparto medico e fisioterapico e staff tecnico. Quindi questo è il primo obiettivo. Quando si parla di famiglia, intendo questo: siamo tutti insieme dritti per raggiungere l'obiettivo che che è quello di riportare il Novara dove gli compete, quindi a combattere fino all'ultimo e a battagliare per il primo obiettivo, che è quello del raggiungimento dei playoff. E poi, come dico sempre, da lì poi inizia un altro percorso, ma bisogna andare per gradi. In primis è quello di creare un gruppo che abbia dei valori umani prima che tecnici, e tutto il resto poi secondo me viene di conseguenza. Ma se noi non capiamo che bisogna mettere in campo delle qualità che non sono solo calcistiche, poi alla fine, nei momenti di difficoltà, difficilmente se ne può uscire. Se primi se abbiamo e acquisiamo quei valori e quelle caratteristiche anche di leadership, anche di essere un pochino più brutti a volte, se a volte si parla di calcio un pochino più sporco, oppure meno bello, però un pochino più concreto, dove ti permette a volte durante la partita di rifiatare e di gestire meglio alcune situazioni, perché c'è bisogno anche di questo.
3: Mister, qual è stato quello il panno così con l'ambiente? Adesso chiaramente il giocatore è preso, ma ecco, però la domanda è quanto incontri di questo squadra, questo club?
2: Allora, io ho fatto una scelta, finito il campionato scorso, finiti i playoff, e dopo penso neanche una settimana non sono stato a aspettare il primo contatto. Qui faccio un ringraziamento a Claudio Mosso, che è il referente mio e del mio staff, che mi ha chiesto se volevo parlare con il Novara. È stata la mia prima chiacchierata e quindi ho accettato subito, perché penso che qui ci siano tutte le possibilità per fare, per me professionalmente, fare un passo in avanti, e a livello organizzativo, a livello di storia, a livello di immagine, a livello di professionalità, non è una squadra, una società da Serie C. Quindi senza nessun problema con il direttore e anche con la proprietà, c'è stata subito questa alchimia, questa confidenza anche e anche condivisione, soprattutto di quelli che erano e che saranno gli obiettivi, ma soprattutto il lavoro quotidiano, l'impostazione e la programmazione del lavoro, che è la base poi di ogni successo, sia nello sport, sia nella vita e nel lavoro.
3: Il lavoro in questi giorni, fate con 3 giorni qui al stadio, quale settimana
2: prossima ritiro? A proposito della domanda precedente, ho voluto fare questi 3 giorni in concomitanza con le visite mediche dei ragazzi la mattina, in questi scaglionate in questi 3 giorni, e fare l'allenamento pomeriggio. Sono 3 sedute, soprattutto a livello conoscitivo, mi serviranno per capire un po' anche lo stato di forma dei ragazzi, iniziare a parlare con loro, anche se con diversi di loro ho già avuto un contatto telefonico, quindi per capire anche le sensazioni di loro, quello che hanno, come hanno vissuto lo scorso anno, le difficoltà che hanno avuto, quello che è andato bene, perché comunque a me serve anche capire le loro sensazioni, soprattutto perché poi i veri protagonisti sono loro, il campo scendono loro, e noi come staff, ma come anche dirigenti, capire anche le necessità loro e dove si può migliorare, dove si può far crescere anche gli individui.
4: Mister, se a lei il direttore doveva parlare di concretezza, che tipo di allenatore si considera? Cioè, un allenatore che cerca il risultato attraverso il gioco, no? L'offensivo, magari in maniera appunto concreta, puntando a quello che è spesso fondamentale in Serie C, cioè magari anche vincere le partite in maniera più risolvere il fuoco.
2: Io penso che nel calcio moderno ci sia bisogno di tutto. Se hai una squadra che ti permette di palleggiare in alcune circostanze, palleggi. Se hai una squadra che ha gamba, che ha forza fisica, e in tutti gli elementi, puoi fare anche una partita 80% nella metà campo avversaria, puoi scegliere di conquistare e di riandare immediatamente con un passaggio alla ricerca della verticalizzazione e dell'attacco immediato. E noi bisogna adattarci, noi vi parlo come allenatore, adattarci il prima possibile a quelle che sono le caratteristiche della nostra squadra. Quello che non deve mancare però, al di là delle scelte di gioco, alle scelte di campo, secondo me la squadra deve avere equilibrio, deve avere compattezza, e questo penso sia la base, non solo in Serie C ma in tutte le categorie. E quindi questo aspetto è un aspetto importante, perché abbiamo visto anche lo scorso anno che poi alla fine è quello che conta. Poi io credo che si parla sempre di libertà di gioco, quindi credo che la parte dell'allenamento si sviluppi soprattutto sotto questo aspetto, perché io credo che la confidenza, l'affinità si trova attraverso il gioco. Quindi noi e loro, quello che faranno all'interno del campo, al di là delle indicazioni e delle linee guida che noi gli daremo, saranno loro dentro il campo a esprimersi, a conoscersi, a usarsi e iniziare a avere confidenza per quelle che sono le caratteristiche di uno e dell'altro, impararsi insomma a imparare a condividere un terreno di gioco, uno spazio. E questo credo che sia alla base, perché senza confidenza, senza questa affinità, penso che il singolo da solo non porti da nessuna parte. Penso che i singoli si possono mettere a disposizione del gruppo, e qui secondo me ci sono anche tanti giocatori che possono contribuire sotto questo aspetto. E noi abbiamo solo la necessità di conoscerli, di sbagliare il meno possibile e di metterli in campo nel migliore dei modi, e di farli esprimere soprattutto per quelle che sono le loro grandi.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto you.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite che emozionano. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora, siamo pronti per il primo collegamento. Andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno secondo me assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi fa ancora la differenza e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già in un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per questa Argentina perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che c'è stata intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, e su Messi cosa ti senti di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci il cuore?
1: Che c'è da aggiungere? Che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che in questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti, eccetera, è diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come andrà il mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte. E lì non depone a favore della maniera di difendere, adesso a parte gli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente dure. Ieri Messi controlla la palla, tira da solo, e questo prima non succedeva nel calcio, mi pare, no?
0: No, certo, insomma, se si pensa ai grandi marcatori degli anni 80 e 90, certamente oggi è cambiato tutto in peggio, dobbiamo
1: dire. Diciamo che si menava anche un po' di più prima, no?
0: Sì.
1: Era concesso.
0: C'era anche un'altra qualità a livello di difensori, probabilmente.
1: Assolutamente sì, perché se vediamo che i grandi difensori celebrati, anche quelli, fanno degli errori gravi, mi viene in mente Van Dijk con l'Olanda, no? Che è stato artefice di errori marchiani, ma ce ne sono stati tanti in questo mondiale, da difensori che sono sicuramente i migliori sulla piazza, no? A livello mondiale. E anche loro ormai hanno un po' disimparato a difendere. Più che altro si guarda costantemente la palla e ci si dimentica dell'uomo, mentre il principio è che palla uomo e poi in area si sta attaccati all'uomo. Questo è un principio indissolubile del calcio, però lo vedi sempre più raramente. Non so che cosa immagino gli allenatori che insegnano calcio, però è chiaro che succedono tanti gol, accadono tanti gol così.
0: A proposito di mondiali, 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, l'Italia conquistava la Coppa del Mondo. Insomma, sembra essere passato più che 20 anni, sembra essere passato un secolo per come è messa l'Italia adesso dal punto di vista calcistico.
1: A me pare ieri veramente che ero allo stadio lì a Dortmund, a Berlino, e il tempo passa troppo velocemente. Come, a parte gli scherzi, è chiaro che in 20 anni abbiamo depauperato un patrimonio storico, culturale, calcistico, e siamo arrivati al terzo mondiale consecutivo al quale non partecipiamo. Dopo il primo già c'erano segnali di allarme gravissimi, ma se ricordi anche nel 2010 con Lippi, no? La partecipazione al mondiale in Sudafrica fu molto, molto magra, no? Molto, non ci qualificammo per il girone successivo, mi pare. Cioè, è un decadimento costante nei confronti del quale gli addetti, i responsabili nulla hanno fatto o hanno fatto male, e adesso col cambio di presidente non so che cosa si vuole raggiungere. Non è un fatto solo di uomini, perché poi è stata data la colpa a Gravina e tutto è successo per colpa di Gravina. Invece no, è un sistema che non funziona. È un sistema generato da tante teste, da tante persone. Quindi non so se le cose cambieranno in Italia, a prescindere adesso dal presidente federale. È chiaro che noi non produciamo più giocatori di livello elevato, abbiamo una media così decente, però poi vengono guidati anche male perché allenatori che hanno fallito. Boh, è una serie di cose, non è un problema, secondo me.
0: Sei comunque sorpreso che ancora non sia stato nominato il commissario tecnico, considerato che Malagò, ormai sono diverse settimane che è stato ufficializzato come presidente federale?
1: Questo ti dà la cartina al tornasole che bisogna tenere d'accordo le parti, bisogna fare un gioco politico che la Lega permette a Malagò di diventare presidente, la Lega vuole probabilmente un allenatore, mentre forse altre forze politiche del calcio tirano da un'altra parte e vogliono un altro allenatore. Non lo so, perché è strano che arriva un presidente federale. E non dico il giorno dopo, ma 3 giorni dopo si firma il contratto del nuovo commissario tecnico. Quindi significa che anche lì ci sono degli intoppi che magari non conosciamo, e sono intoppi che una federazione. Vedi, per esempio, i tedeschi dopo le dimissioni di Nagelsmann hanno subito individuato in Klopp e stanno trattando già con Klopp e daranno una risposta nel giro di, hanno detto ufficialmente, di, mi pare, di 3 settimane dal momento in cui ci
0: Sì.
1: sono state le dimissioni. Quindi. Poi ogni paese fa come fa, però adesso i nomi sono Mancini, Conte, però dov'è il problema? Cioè, non riusciamo a comprenderlo.
0: Sì,
1: Almeno io non riesco.
0: Malagò sostiene che prima di tutto va trovata la quadra per ufficializzare il direttore tecnico che dovrebbe essere Maldini, Maldini che poi dovrebbe scegliere il commissario tecnico, che dovrebbe essere Conte perché comunque è l'allenatore che metterebbe tutti d'accordo a livello di Serie A.
1: Ma anche lì sul direttore tecnico, perché Maldini tentenna? Cioè è un incarico prestigioso, è un incarico importante, lui è stato una bandiera della nazionale, uno dei migliori giocatori italiani della storia. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono incarichi dove tu arrivi con grande entusiasmo, grande. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono incarichi dove tu arrivi con grande entusiasmo.

0: Sappiamo come Maldini al Milan si è messo in una posizione tale che poi sono stati costretti a mandarlo via, perché anche lì lui cercava di fare le cose fatte bene e le aveva fatte. Infatti abbiamo visto il Milan che è diventato dopo Maldini, che è andato a caduta libera più o meno. E quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta d'emblée, subito? Perché evidentemente anche lui non ci vede chiaro e forse vede i suoi po eventuali poteri limitati già in partenza, ed è lì che lui probabilmente sta tentennando e forse non accetterà. Comunque, perciò, ripeto, già dall'inizio della storia vediamo che non mi pare che il calcio italiano stia andando in una direzione poi. C'è troppa influenza politica, tra virgolette.
1: Senti, visto che hai parlato del Milan, allora ti chiedo che cosa pensi del nuovo allenatore Amorim. È l'uomo giusto dal quale ripartire?
0: Ma gli allenatori sono sempre gli uomini giusti quando poi le società gli permettono di fare un certo lavoro, perché partenza anche Allegri era l'uomo giusto fino a un paio di partite dalla fine, poi dopo gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Amorim è un ottimo tecnico, l'ha dimostrato lo Sporting, però in una situazione, consentitemi, incasinata come quella del Manchester United degli ultimi, non so, anni, ha avuto difficoltà anche Amorim. E i giocatori li aveva a Manchester, non è che il Manchester non ha i giocatori, quindi non è solo un fatto tecnico. Il Milan mi pare che stia agendo bene sul mercato, almeno questo paio di operazioni che sono operazioni assolutamente di alto livello. Poi dobbiamo vedere anche le cessioni, perché se poi inizia a adesso che è arrivato il portoghese giusto, cedono Leao, e invece secondo me è proprio adesso il momento in cui devi tenere Leao, perché poi se prendi da un lato e vai, mandi via dall'altro. Dipende quanto Amorim dovrà fare l'aziendalista e quanto gli permetteranno di lavorare liberamente, diciamo così. E poi dobbiamo vedere le cessioni, però, perché il mercato è ancora lungo, quindi
1: Sì,
0: se
1: assolutamente. Però tu
0: loro
1: saresti per
0: riprendono.
1: dare un'ulteriore chance a Leao?
0: Assolutamente sì, che il giocatore ha qualità. Il giocatore a qualità va solo impiegato nella maniera giusta, ma soprattutto va preso nella maniera giusta. E quindi noi l'abbiamo visto con Pioli, per esempio, dove Leao aveva reso tantissimo, no? E anche in parte con Allegri. Poi non ci dimentichiamo che ha giocato con la pubalgia, che è il male peggiore per un giocatore. E quindi poi ha giocato fuori ruolo. E adesso con Amorim e soprattutto col centravanti che hanno preso, col modo di giocare di Amorim, no? Che prevede questo tipo di esterno d'offensivo, secondo me è la situazione ideale per far rendere al massimo uno come Leao, se hai ambizione di vertice. Poi se fai giocare Chikuwez, che l'hanno ripreso, mi pare, questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, però non mi sembra un giocatore di livello importante. Cioè dipende che tipo di discorso fa il Milan, è un discorso di plusvalenze, di valorizzazione di quello che ha investito, o un discorso da grande squadra. Ecco,
1: Eh sì.
0: sintetizziamola così: il Milan vuole ridiventare una grande squadra, un grande club, o vuole vivacchiare e cercare di qualificarsi per la Champions?
1: Beh, per
0: Questa è
1: quanto
0: la.
1: riguarda Leao, il discorso è anche legato alla capacità dell'allenatore di rimotivarlo, ricoinvolgerlo, oltre naturalmente alle giuste considerazioni tattiche che hai fatto.
0: Sì, ma io credo che Amorim, caratterialmente, come tipo di allenatore, per quello che lo conosco, è l'allenatore adatto per relazionarsi con Leao parlando la sua lingua, perché
1: Certo.
0: questo viene molto spesso anche sottovalutato, che alcuni giocatori non si integrano, non rendono, eccetera, perché si trovano in situazioni culturali diverse e poi gli allenatori magari non parlano la lingua del giocatore o la parlano male. Ci sono, come si dice, no? Dei misunderstanding, no? Che non ci si comprende su certe cose. Poi è facile innescare un processo. E io per questo dico, Amorim, portoghese, conosce Leao bene, c'è stima tra i due, e Amorim ha un carattere, diciamo, comunicativo in questo senso. Per questo io punterei ancora almeno quest'anno su Leao.
1: E Ghila è un bel colpo per la difesa del Milan.
0: Eh beh, direi di sì, per quanto riguarda poi gli standard italiani, uno dei migliori difensori centrali, un giocatore che a me piace. Secondo me vai a dare ancora solidità al reparto, fermo restando quelli che già c'erano, se resteranno, perché poi sai, prendi dei bei giocatori e poi ne mandi via altri buoni giocatori e togli e metti. Non è che

0: le squadre poi si fanno togliendo e mettendo. Bisogna anche lasciare lo zoccolo duro ed innestare sullo zoccolo duro. Così crei poi lo spirito di squadra. Non sono solo numeri che arrivano, mettono la maglietta e giocano. Questo al Milan mi pare che è stato un po' sottovalutato negli ultimi anni. Non solo al Milan, adesso non
1: Certo.
0: diamo addosso al Milan, ma in tante squadre come la Juve, no? Prendo Pendà, prendo come si chiama, no? David, prendo questo, prendo quello, gli do la maglietta. E poiché hanno fatto bene prima, teoricamente bene, fanno bene da noi. Non è così. Bisogna vedere come si ambientano, che spirito di squadra c'è, vengono accettati dai compagni, l'allenatore gli parla, non gli parla, sono mille cose, eh.
1: Ecco, a proposito della Juventus, è un mercato complicato quello dei bianconeri. Nel frattempo, però, è arrivato Carnevali, che è un dirigente di grande competenza, e come direttore tecnico, anche lui molto competente, è arrivato Massara. Quindi, ecco, c'è questa ristrutturazione societaria. Adesso, però, il lavoro, come dicevo, è difficile perché riuscire a trovare i giocatori giusti per una Juventus ambiziosa che quantomeno deve tornare in Champions non è così semplice.
0: No, non è semplice, però hai fatto le cose fatte bene. Cominci dalla dirigenza. Grande dirigente, direttore sportivo, direttore tecnico, Massara, che ha determinate competenze. Poi già c'era, mi pare, un altro direttore sportivo lì, Spalletti, allenatore di grande esperienza. Diciamo che il corpo tecnico adesso potrà fare le cose fatte bene. L'anno scorso questo corpo tecnico non c'era. C'era solo Spalletti, di un certo valore, di una certa esperienza. Non me ne vogliano quelli che sono andati via, però hanno dimostrato quello che io già un anno fa, proprio in questa sede, mi pare, avevo raccontato, che non mi sembrava l'uomo giusto come Molli per il rilancio della Juventus. E adesso tu parti da questa base molto, molto forte, molto competente, e quindi con la competenza, con il lavoro, si arriverà anche ai giocatori giusti. Poi, sai, il mondo è pienissimo di giocatori, ve lo garantisco, ci sono
1: Ah, certo,
0: giocatori
1: sì.
0: fortissimi. Io sono stato in inverno in Brasile, in Sud America, ho visto tanti giocatori che da noi farebbero i titolari all'Inter e che nessuno conosce. Ti faccio un esempio: Ryan, no? Che adesso è andato al Bournemouth in inverno per, mi pare, 38 milioni o 40 milioni, sì, una cifra del genere. Ha fatto tantissimi gol subito nella Premier League, ragazzi, 20 anni. Adesso col Brasile, ok, il Brasile è andato benissimo, però ha dimostrato di avere le qualità. Se domandavi 6 mesi fa Ryan in Italia, 8 mesi fa pochi ti avrebbero detto
1: No,
0: di
1: no, è vero.
0: Ryan. E ce ne sono tanti, eh?
1: Sì,
0: Ce ne
1: ecco,
0: sono tanti.
1: a questo proposito, visto che parlavi del Brasile, ti faccio una domanda, forse complicata. Ti chiedo se hai avuto modo di seguire Vieri, il nuovo difensore brasiliano della Fiorentina, che è stato prelevato dal Gremio.
0: Mi trovi preparato? No, è un difensore che solido, sicuramente, che viene da una scuola che ha mentalità difensiva, che è quella del Grêmio, no? Perché sono le squadre brasiliane sono di stili e tipologie diverse. Il Grêmio è una società dove costruisce giocatori, fa giocare giocatori che hanno una loro, diciamo, logica nel sistema difensivo, quindi potrà adattarsi abbastanza bene, credo anche rapidamente al calcio italiano. Poi è stato allenato, adesso mi sfugge il nome, comunque da un allenatore che pone molto l'accento sul discorso della fase difensiva, e quindi io credo che arriva un difensore, non solo uno che sa costruire, okay, ma uno che sa difendere, almeno sulla carta. Quindi secondo me è un acquisto giusto per le potenzialità della Fiorentina, perché Fiorentina ha un suo budget, adesso non so quanto è costato il giocatore, però
1: 15 milioni di euro più 2 di bonus.
0: sì, diciamo quelle cifre giuste per questo tipo di giocatore, che secondo me ti potrà dare un buon rendimento e potrà crescere. È chiaro che avrà bisogno del suo adattamento, del suo tempo, però ecco, la garanzia che viene da una scuola, quella del Gremio, che è più adattabile al calcio europeo che non se vieni magari di altri club dove si gioca un po' più calcio, ecco, alla brasiliana, diciamo così. Grazie
1: Massimo, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
0: a voi, buona serata.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, un'intervista a Moreno Roggi a margine della presentazione della 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice. Bruno Beatrice, ex centrocampista di Fiorentina, Cesena e Ternana, tra le altre. Sentiamo Moreno Roggi, ex calciatore viola.
2: Mi evoca la gioventù, mi evoca un vecchio compagno di squadra, i suoi figli, la sua famiglia. mi evoca un grandissimo dolore che ha colpito tutti noi di quell'epoca e anche altri che hanno conosciuto la storia, ed è un memorial che annualmente, al quale annualmente partecipiamo, ricordando quello che è stato Bruno come giocatore, come uomo, come papà, e quindi siamo qui a partecipare con affetto e sentimento sincero, brava.
3: Senti Moreno, ti possiamo chiedere anche, non ti si può non chiedere, che ne pensi di questi due primi acquisti della Fiorentina? Sta nascendo secondo te una buona Fiorentina?
2: Ti devo dire onestamente che non conosco benissimo i giocatori, nel senso l'ho visti giocare, però per giudicare un giocatore mi ha conoscerli bene. Poi prima di esprimere un giudizio, visto che l'ultimo giudizio avevo espresso era di Gudmundsson, che mi era piaciuto tantissimo, ha fatto due anni diciamo non proprio buoni, quindi preferisco tacermi, ma sono molto fiducioso, perché Paratici è un uomo di calcio, è un uomo che sa dove andare a pescare, ha preso questi due giocatori e spero che venga anche il giocatore del Sassuolo, Torsved, che è veramente molto forte, lo stiamo vedendo con la Norvegia. Io credo che nasca un'ottima Fiorentina, una Fiorentina che non butta via tutto, perché tutto non è così male dell'anno scorso, solo i risultati sono stati molto male, ma la rosa non era male, tiene le cose migliori, i giocatori migliori, e li unisce a quelli che Paratici e Grosso pensano possano essere utili per la causa. Sono molto fiducioso.
3: Si è partiti subito forte anche come prezzi, come soldi spesi, no? Quindi questo fa pensare che la famiglia Commisso voglia comunque fare un grande investimento, nonostante la morte di Rocco, insomma, un grande investimento su Firenze ancora.
2: Ma voglio dire, le dichiarazioni sono state chiare, che niente sarebbe stato in dismissione, anzi sarebbe stato un percorso che prosegue il percorso precedente nel senso di investimenti. Spero che migliori come risultati tecnici, e credo che in tutto la carta della fiducia è quella di Paratici. Quattro anni e mezzo di contratto vuol dire che c'è un progetto.
1: Sei rimasto sorpreso dalla decisione della Fiorentina di puntare su Andrea Zoli come allenatore della primavera?
2: No, Andrea Zoli è un maestro, è uno che insegna calcio, e non solo, sono rimasto sorpreso piacevolmente, nel senso che è un percorso secondo me bellissimo anche da parte di Andrea Zoli, ritornare con i giovani da dove era partito, ed è un percorso che gioverà moltissimo ai giovani viola.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti ad un nuovo appuntamento con noi. Naturalmente, quando rombano i motori, noi ci siamo sempre. Oggi puntata dedicata, il focus è soprattutto sulla Formula 1, perché veniamo da un weekend importante in casa Ferrari. La vittoria di Leclerc nel GP di Gran Bretagna, quindi ha infiammato naturalmente gli appassionati della Ferrari. Ne parliamo tra poco, andando un po' a rivivere quello che è successo. Poi vi ricordo anche nell'ultima parte abbiamo un reportage di quello che è accaduto a Misano per il VDV della Ducati, 100 anni della Ducati, bellissime immagini e naturalmente un po' di storia da raccontare. Quindi state con noi in questi 30 minuti, ce li godiamo insieme in questo momento per raccontare la Formula 1 con il collega e l'amico Matteo Novembrini di Autosprint. Gli diamo subito il benvenuto. Ciao Matteo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
1: Allora Matteo, partiamo subito forte con la Formula 1, veniamo da questo Gran Premio che insomma ha visto trionfare Leclerc, un finale che doveva, si meritava un finale diverso per quello che è successo quegli ultimi due giri accompagnati con la safety car, però vittoria importante.
2: Sì, diciamo che è un po' rimasto, no? Il gusto di quel duello c'è un po' rimasto qua in gola, stai assaporando, no? Invece te lo perdi quando ormai ci stai facendo la bocca, diciamo. Però sì, è stata una grande vittoria Ferrari su una pista chiaramente storica, simbolica, una vittoria di forza, perché comunque è andata ben oltre le aspettative della stessa Ferrari. Poi si può pensare che sia stata anche un po' di pretattica, però effettivamente c'erano delle preoccupazioni e invece è arrivata una grandissima vittoria. Poi sono anche dell'idea che senza il problema di Antonelli probabilmente questa vittoria non sarebbe arrivata, o comunque sarebbe stata molto ma molto più complicata. Però è un grande anche ritorno da parte di Leclerc dopo un periodo non semplice, e la Ferrari lascia l'Inghilterra con tantissime buone impressioni, tantissime anche aspettative, considerando comunque come si sta mettendo la stagione e come sta rendendo questa macchina. Quindi sì, veramente una grande affermazione che dà ancora più fiducia dopo quella di Barcellona.
1: Senti Matteo, voglio rimanere un attimo su Leclerc che vince questa gara, poi andremo anche a parlare del problema di Antonelli, però ti voglio chiedere se Leclerc ha finalmente svoltato dopo il cambio drastico di setup tra sprint e le qualifiche, dove aveva detto che aveva, diciamo, in programma un cambio di filosofia della sua vettura. È una svolta?
2: Allora, dopo una gara si fa sempre fatica a parlare per certezza assoluta, almeno da parte mia credo che la Formula 1 sia un mondo che meriti più di una verifica. Però c'è la speranza, ecco, da parte di Leclerc e da tutto quel pubblico ferrarista, che Charles abbia effettivamente trovato una chiave di volta, una chiave di utilizzo a questa Ferrari con cui non si era poi alla fine trovato così tanto bene, soprattutto nell'ultimo periodo. Il discorso setup è interessante, anche un po' complesso, perché comunque sappiamo che Ferrari era partita Leclerc dall'assetto studiato al simulatore, Hamilton era andato più su una strada sua, Leclerc più avanti si è avvicinato al setup di Hamilton. Prima della gara, quindi col parco chiuso, i due hanno fatto una giusta, l'unica consentita tra qualifiche e gara, che li ha portati in due direzioni diverse. Ci ha visto lungo Leclerc perché ha aumentato il carico anteriore, al contrario di Hamilton che lo ha diminuito, trovando poi sotto sterzo il graining anteriore. Quindi magari Charles, il fatto che abbia indovinato la mossa da fare prima della gara, può voler dire effettivamente che abbia trovato qualcosa su questa Ferrari. Poi è uno che lui fa fatica a mentire, quindi quando parlava dopo la qualifica, ma soprattutto dopo la gara, c'è la sensazione che abbia effettivamente trovato, come dicevamo, la chiave per esprimersi al meglio con questa Ferrari. Aspettiamo, per spacciare questa come una certezza assoluta, altre gare, altre piste. Però l'impressione è che si sia rimesso sulla buona strada.
1: Senti, voglio chiedere una cosa che riguarda anche Leclerc, ma Hamilton, no? Lui ha detto, ho preso la mia strada. Hamilton invece ha detto, ha vinto copiando.
2: Sì, è un po' quello che dicevamo, cioè nella preparazione al simulatore la Ferrari aveva studiato un assetto di base che Hamilton non aveva gradito fino in fondo. Quindi cosa è successo? Che venendo in pista, quindi per le libere 1, a cominciare delle libere 1, Hamilton ha usato quell'assetto che lui ha chiesto alla squadra, convinto che potesse essere più utile rispetto a quello studiato al simulatore. Leclerc invece è andato in pista con quello studiato al simulatore, quindi erano su una base d'assetto, non credo agli antipodi, però leggermente diversa. Dopo il format sprint, esattamente nella serata del venerdì, Leclerc ha trovato qualcosa, penso a livello di utilizzo della macchina, ha individuato nei dati una chiave di lettura, ha dovuto aspettare chiaramente la sprint in modo che si riaprisse il parco chiuso, è intervenuto prima della qualifica. Ecco, in quel lasso di tempo, quando sono riconsentite le modifiche, Leclerc è andato più verso un assetto stile Hamilton, quello più vicino utilizzato da Hamilton tra venerdì e sabato mattina, aggiungendoci, mi viene da dire, un approccio di suo rivisto nell'utilizzo soprattutto della batteria. Almeno questo è quello che sembra di vedere dai dati. Poi, come detto, prima della gara, con il parco chiuso, quindi con pochissime modifiche consentite, segnatamente all'ala anteriore, Leclerc ha preso una direzione, Hamilton ha presa un'altra. Quindi, in qualche modo, è come se avessero ragione tutti e due. Quindi, Leclerc ha copiato, tra virgolette, un certo tipo di assetto dopo la sprint, poi è andato per la sua strada prima della gara. Ecco, quindi in qualche modo, come dicevo, è come se avessero ragione tutte e due.
1: Senti Matteo, può sognare a tuo giudizio la Ferrari?
2: Diciamo che allora è un po' un terreno scivoloso questo, perché comunque pensare di battere questa Mercedes, soprattutto considerando le prestazioni di inizio anno, fa un po' specie, no? Sembra di buttarla.
1: Non si è ridotto il gap a tuo giudizio?
2: No, il gap sì, sicuramente si è ridotto, e questo è un grande merito della Ferrari, di Vasseur, di Loic Serra, dei piloti. Diciamo che qui torniamo, se Antonelli non avesse rotto probabilmente parleremmo d'altro. Diciamo che la Ferrari si sta costruendo un'opportunità per sperare in qualcosa di molto grande, che è l'obiettivo stagionale, un obiettivo che però era finito in ombra, nell'ombra di questa gigantesca Mercedes. Ecco, diciamo che sta tornando un po' più sensato sperare e credere in qualcosa di molto grosso come il titolo mondiale. Io la vedo francamente ancora difficile, diciamo non impossibile. Una strada che la Ferrari ha, e che quella ha dimostrato finora, è che comunque è più affidabile della Mercedes, e questo è sicuramente un'arma, perché poi arriveranno, più che si rompe, più arriveranno poi le necessità di sostituire le componenti, di conseguenza ripartire penalizzati in griglia di partenza. La Ferrari con l'affidabilità si sta costruendo una strada, vediamo come andrà soprattutto nel processo evolutivo, perché comunque è una stagione in cui le macchine sono nuove e i balzi in avanti con i pacchetti evolutivi sono enormi, quindi tutto lo si giocherà sul pacchetto evolutivo, sul processo evolutivo. Ad ora non vedo la Ferrari in grado di competere per un mondiale, perché è più incostante della Mercedes, può togliersi delle grosse soddisfazioni, ma non credo che in questo momento, pur avendo diminuito il gap, avendo fatto passi avanti notevoli, sia così in grado di essere così versatile su tutte le piste. Certo che se Ferrari porta un altro pacchetto molto buono come Barcellona, abbinato ad un nuovo motore, e allora lì la faccenda si fa molto interessante.
1: Però Matteo, questo problema di affidabilità della Mercedes non è da sottovalutare, eh?
2: No, assolutamente no, infatti questo è credo
1: il punto, sia, diciamo così, che uno
2: sì, esattamente, credo che nell'affidabilità Mercedes vada ritrovata la spiegazione del perché la classifica iridata del piloti, ma tutto sommato anche del costruttori, che non sono tantissimi punti in assoluto, sta la spiegazione del perché Mercedes, pur vincendo 7 gare su 9, non sia scappata in maniera così preponderante rispetto a quello che uno potrebbe aspettarsi, proprio perché hanno rotto. Antonelli ha perso 36, forse 43 punti, altri ne ha perduti Russell, cioè con quei 3 ritiri Mercedes nel costruttori sarebbe praticamente irraggiungibile, ma anche nel piloti Antonelli sarebbe molto più avanti. Per questo bisogna andarci cauti parlando di titolo ridato. Però sì, in Formula 1 conta innanzitutto arrivare, e Mercedes, se non risolve i problemi che ha, può lasciare aperta una porta che Ferrari sarà ben lieta di trovare aperta, appunto.
1: Eh sì, deve sfruttare queste possibilità. Ti volevo chiedere, dall'inizio dell'anno ad oggi, qual è stato il miglioramento più evidente della Ferrari, a tuo giudizio?
2: Per me è stato sia sul fronte motoristico che sul fronte aerodinamico, perché comunque la macchina sin da subito si era dimostrata valida, parlo a livello aerodinamico e meccanico, però c'era stato un'evidenza che era sì il motore meno potente, ma anche una certa resistenza all'avanzamento che comunque penalizzava ulteriormente la velocità di punta. Con il pacchetto introdotto a Barcellona sembra che la Ferrari abbia trovato carico efficiente, vuol dire che è riuscita ad aumentare il carico aerodinamico, però in un modo in cui non è troppo penalizzante sul dritto, ha aumentato la sua efficienza aerodinamica. Questo aiuta sul dritto, infatti abbiamo visto velocità di punta Silverstone in linea con quelle Mercedes. In più è migliorata sul fronte del motore, ha portato il primo aggiornamento del motore con una volta che gli è stato dato l'ok con l'Aduo, lo ha introdotto a Spielberg, pista che per una serie di motivi, tra cui l'altitudine, ha penalizzato le caratteristiche del progetto Ferrari, però questi miglioramenti si sono visti molto meglio in Inghilterra, non solo nella velocità di punta, che è una questione abbinata tra software, motore termico e aerodinamica, ma lo si è visto anche nella distribuzione energetica, nella capacità di recuperare energia, che resta ancora non a livello Mercedes, ma comunque Ferrari ha fatto un passo avanti in quella direzione.
1: Tra i due piloti ti chiedo, Matteo, guardando un po' questo mondiale, naturalmente in casa Ferrari, chi pensi che possa dare più fastidio ad Antonelli, alla Mercedes, più Leclerc dopo questa vittoria oppure comunque Hamilton che sta facendo un buon mondiale fino ad oggi?
2: Ma sono molto indeciso nel rispondere a questa domanda, sinceramente, perché comunque il divario che c'è in classifica tra Hamilton e Leclerc è figlio anche di sfortune, diciamo, di Leclerc, quantomeno a Barcellona, quelli sono stati punti importanti persi. A Monaco è bastato veramente un niente per buttare via un podio, quindi ecco, se togliamo quei due momenti, Monaco può essere anche una questione di pilota, Barcellona assolutamente no. La classifica sarebbe molto più corta tra i due piloti Ferrari. Io credo che a Leclerc nel suo momento no sia mancato il mettere insieme il weekend piuttosto che la velocità in assoluto. Sì, non era al massimo del feeling con la macchina, però tutto sommato è mancato la continuità tra una sessione e l'altra. Se veramente confermerà il passo in avanti dell'Inghilterra, allora secondo me può tornare prepotentemente un protagonista a livello che ha fatto vedere Hamilton in queste ultime gare, e in quel caso, ripeto, faccio fatica a indicare un pilota, perché sì, la classifica Hamilton va avanti, però considerando le rotture di Leclerc e i ritiri di Leclerc, tutto sommato il rendimento quest'anno più o meno è in linea. Ecco perché faccio fatica a indicare uno dei due che da qui in avanti andrà molto meglio dell'altro.
1: Sì, staremo un po' a vedere. L'importante, diciamo, è che entrambi riescono ad essere competitivi e a dare il più fastidio possibile.
2: Esattamente, sì, è importante per la Ferrari in questo momento lavorare insieme ai piloti, anche perché ne trae giovamento la squadra. Abbiamo visto, no, col discorso dell'assetto che facevamo prima, si aiutano anche a migliorare, perché una volta magari può partire meglio la base dell'assetto di Leclerc, una volta quella di Hamilton, e guardare che cosa fa il compagno di squadra è sempre un segreto per migliorare tutto il team. E soprattutto, visto che abbiamo parlato di campionato, avere due piloti in grado di portare, di massimizzare il risultato, è una chiave quantomeno per competere nel campionato costruttori, visto che Russell comunque non è proprio impeccabile in questa fase di stagione.
1: No, assolutamente. Approfittare anche delle sbavature, no, che ti possono poi dare gli avversari. Abbiamo parlato dell'affidabilità appunto della Mercedes, che può aprire degli spiragli. E questo, diciamo, deve essere fondamentale per i due piloti poi della Ferrari, approfittare di queste situazioni. Senti Matteo, una cosa che ti volevo chiedere anche, che mi ero segnato, un po' il tuo pensiero su queste accuse che ci sono state tra Marco e Toto Wolff sugli sviluppi Ferrari e i dubbi di sforamento del budget e cap, come la possiamo leggere, ecco?
2: Ma la vedo come il gioco delle parti, semplicemente, che comunque si cerca qualsiasi arma, qualsiasi mezzo per mettere pressione all'avversario. Non ci vedo niente di sorprendente, insomma, al di là del fatto che Vasseur e Wolff abbiano un rapporto personale oltre la pista, hanno un'amicizia sincera, però fanno ognuno l'interesse della propria squadra, e certo, se si tratta di buttare un punto interrogativo sull'avversario, lo si fa senza problemi. Siamo comunque lontani dai livelli di Wolff Horner, se ci ricordiamo, che almeno da un punto di vista sportivo si odiavano. Quindi lo vedo come il gioco delle parti, mi sembra tutto normale nel mondo nel mondo della Formula 1.
1: Senti, guardiamo un po' avanti alla prossima tappa in Belgio, il 19 di luglio, quindi diciamo alla metà del mese. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questo circuito?
2: Allora, prima di Silverstone l'avrei vista come una pista di sofferenza per la Ferrari, proprio perché ci sono tanti allunghi, lunghe rettilinee, non è semplice ricaricare la batteria, quindi mi aspetto una Ferrari comunque un po' più in difficoltà, mi sarei aspettato una Ferrari più in difficoltà. Dopo Silverstone magari c'è comunque la speranza di vederla competitiva, più dell'Austria, diciamo, che è un po' il minimo che ci si può aspettare. E diciamo più vicina a Mercedes, metterei comunque Mercedes davanti, però appunto l'aggiornamento che ha portato, come dicevamo, carico efficiente alla macchina, l'aggiornamento del motore, credo che possa far guardare Spa con un po' meno preoccupazione rispetto a quello che sarebbe stato 3-4 settimane fa. Dichiararla favorita no, nonostante la grande vittoria di Silverstone, perché comunque a Spa ci sono, come ho detto, tanti rettilinei, si sta tantissimo tempo col gas spalancato e insomma la distribuzione energetica di Mercedes e il motore Mercedes possono tornare a fare la differenza, soprattutto con questo Antonelli che è parso veramente a suo agio su ogni pista e con ogni tipo di assetto della macchina. E per quanto riguarda la gara dopo, che è Budapest, lì Ferrari deve stare un po' attenta a massimizzare l'asse posteriore, perché comunque lì ha avuto qualcosa da aggiustare, sembra vada meglio nelle piste front limited, cioè dove l'asse limitante è quello anteriore, però Budapest, che diminuirà il divario motoristico da Mercedes in quanto è più un circuito tortuoso, ecco, Budapest potrebbe essere una pista invitante per le speranze Ferrari, e poi andremo alla pausa estiva.
1: Ma invece ti chiedo, alle spalle di Mercedes e Ferrari ci dobbiamo aspettare un segnale da parte di chi? McLaren? Red Bull?
2: Allora, Red Bull, McLaren è buona in tutto ma eccezionale in niente, diciamo, nel senso che è una macchina carina, che raggiunge la sufficienza, diciamo, in tutti gli aspetti fondamentali, ma non va oltre la sufficienza negli aspetti fondamentali, e quindi questo le impedisce di essere protagonista fino in fondo. C'è da dire che McLaren è stata un po' in ritardo con il progetto 2026, si sta portando questo ritardo avanti anche con i pacchetti evolutivi, quindi diciamo che lei è l'ultima che porterà le risposte a livello evolutivo, quindi aspetto questo, che potrebbe essere un medio grande pacchetto di McLaren, forse per Budapest, forse per Zandvoort, sembra Budapest, però vediamo. Diciamo che loro hanno necessariamente bisogno di portare questo aggiornamento, perché in questo momento non stanno rendendo, sono terza o quarta forza a seconda del circuito, ma non hanno le armi per combattere. Red Bull invece è più altalenante di McLaren, ma perché ha punti di forza un po' più chiari, vale a dire, l'abbiamo visto anche in Austria, sul dritto la macchina con i pacchetti a medio-basso carico, la macchina funziona, dove mancano i curvoni veloci la macchina si difende meglio rispetto a dove ci sono curvoni, quindi ecco, Red Bull me l'aspetto un po' più altalenante, potrebbe andare discretamente bene su un circuito come Spa, però anche lei ha bisogno di risolvere alcuni problemi, tra cui la tenuta strutturale dell'ala posteriore che ha mandato Max a sbattere due weekend su due. Loro sono un po' più, hanno contorni più fumosi, diciamo, rispetto a Mercedes e Ferrari, sono più altalenanti, però loro in questo momento sono nettamente alle spalle di Ferrari e Mercedes a livello complessivo di progetto.
1: Senti Matteo, ci salutiamo così, come consuetudine ormai i nostri ospiti, quando parliamo sia di Formula 1 che di MotoGP, guardando al prossimo Gran Premio, la domanda che facciamo è sempre la solita, e devo dire che qualcuno ci prende, qualcuno meno, insomma può capitare, il pronostico per il prossimo GP, quindi il podio di Matteo Novembrini. Noi registriamo tutto e poi ti faremo sapere, insomma. Il tuo podio,
2: allora, diciamo domenica sera ci aggiorniamo,
1: sì,
2: e registriamo
1: assolutamente parte, assolutamente.
2: Allora provo a dire Antonelli e poi le due Ferrari. Antonelli, Leclerc, Hamilton.
1: Antonelli, Leclerc, Hamilton. Questo è il podio per il prossimo Gran Premio di Formula 1, va bene?
2: Vediamo un po', dai, vediamo, mi butto così.
1: Allora l'accendiamo, quindi questo è il pronostico di Matteo Novembrini di Autosprint. Matteo, noi ti ringraziamo naturalmente come sempre, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Autosprint, grazie e a presto.
2: Grazie a voi, buon lavoro a voi, un caro saluto.
1: Grazie a Matteo Novembrini, abbiamo così analizzato l'ultimo Gran Premio di Formula 1. Adesso però, come vi avevo detto, vi lasciamo con questo reportage di immagini, racconti relativi al VDV Ducati 2026 a Misano di questo fine settimana. Una presenza pazzesca degli appassionati di Ducati, si parla di 119.000 ospiti che sono arrivati al circuito di Misano nelle tre giornate, venerdì, sabato, domenica. Abbiamo raccolto un po' di immagini, un po' di racconti, c'è stato anche un personale incontro con Marc Marquez. Allora vi lasciamo a queste belle immagini.

Amici di Mortal Valley, benvenuti qui e vi facciamo vedere un po' di cose del VTV 2026 della Ducati, 100 anni della casa italiana, di questa straordinaria casa delle moto. Qui abbiamo la moto campione del mondo di Casey Stoner, eccola qui, la Ducati che trionfò con questo pilota australiano straordinario, grande talento, grande velocità, capace di arrivare veramente a un tempo velocissimo in pochissimo tempo. Siamo qui, abbiamo avuto il piacere anche di incrociare l'ingegnere Gigi Dall'Igna, poi vi mostreremo alcune immagini che ha firmato molti autografi nel box, praticamente Ducati pilota ufficiale, anche Bagnaia, nonché il campione del mondo Marc Marquez. Grande entusiasmo in attesa della ripresa del mondiale di MotoGP al Sachsenring. Tra l'altro confesso di aver avuto anche il piacere di incrociare Marc Marquez, ha firmato anche il mio libro Marc quanto vale, insomma un bel colpo da parte mia. Naturalmente vi invito a stare con noi, cercheremo di portarvi altri momenti di questa bellissima festa. Amici, un altro momento bellissimo di questa giornata che stiamo passando qui al VTV 2026 dedicata alla Ducati, questi 100 anni della Ducati. Qui abbiamo la moto di Capirossi. Dobbiamo dire che con Capirossi è iniziato tanto della storia della MotoGP, perché è stato un po' lui a sviluppare la Ducati, che poi nel corso degli anni ha fatto un'evoluzione importantissima. E qui vicino a lui, qualche metro più avanti, abbiamo la Ducati di Casey Stoner, che appunto poi vincerà il mondiale. Una moto molto estrema, molto veloce, che ha guidato alla grande questo campione. Poi venite un attimo con me, vi faccio vedere altre tre moto bellissime di altri campioni. Qui abbiamo la numero 52 del 2001, la superbike di Toseland, il pianista, così veniva soprannominato per la sua passione nel suonare il piano. Eccolo qui, c'è anche la tuta di Superman di Toseland. 2001, la Ducati introduce il testa stretta, evoluzione della Desmo 4 con testata compatta e maggiore potenza, 135 cavalli la moto di Toseland. Poi abbiamo qui qualche passo più avanti invece la Ducati del 2001 di Troy Bayliss, altro straordinario campione. Stiamo parlando, arriva in Ducati nel 2001 per sostituire il grande Fogarty e diventa subito l'idolo dei ducatisti, vince il campionato mondiale Superbike nel 2001. E questa invece è la moto, la Ducati del 1994 di Carl Fogarty, campione del mondo, anche lui straordinario. Dopo il debutto in Superbike nel 92, Fogarty sorprende tutti vincendo a Donington con la 888, che appunto diventa poi campione del mondo. Troy Bayliss, Ducati di Troy Bayliss, quella di Fogarty nel 1994 con cui vince il mondiale. Amici, altro momento bellissimo, perché qui c'è un'altra Ducati storica, questa è quella di Fogarty con cui ha vinto il mondiale di Superbike, straordinario pilota che anche lui ha dominato con questa stupenda rossa. Beh, potete ammirarla voi senza che io parli, perché dice tutto lei, la straordinaria Ducati di Fogarty con cui vinse il più di un mondiale di Superbike.

0: piacere.
1: Fai una foto insieme poi? Grazie.
2: Qui siamo alla metà degli anni 80, esattamente 1986. Questa è la moto di Lucchinelli, il grande Marco Lucchinelli. Nel marzo del 1986 riesce a farsi notare e a vincere con questa moto qui. Eccola qui con Marco Lucchinelli, evoluzione della 600 TT2 gridata da Tony Rutter. La bicilindrica leggera e raffreddata d'aria segna la fine di un'era, mentre prende forma appunto la Desmo 4.

0: Beh, insomma, io non ho mai visto tante moto come al VTV Ducati di quest'anno. Una distesa, un fiume di moto all'interno del circuito, all'esterno, insomma, che dire. Però adesso vi stiamo per lasciare, dando appuntamento al prossimo Motor Valley. Attenzione, perché sarà il focus tutto sulla MotoGP, perché il prossimo fine settimana torna la MotoGP, la tappa è Sachsenring in Germania, con un Marc Marquez che è uno dei suoi circuiti preferiti, con tutte le curve a sinistra, e quindi potrebbe dare un'ulteriore scossa al mondiale. Non ritorneremo per il commento, perché poi dopo la MotoGP si ferma per un mese. È veramente tutto, vi lascio alla programmazione di TMV Radio, alla prossima.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Sono troppe settimane che se ne parla, evidentemente c'è qualcosa che non torna, ragazzi, perché le telefonate, il son pronto a correre, vieni qua, vieni di là, pare che i 5 milioni di ingaggio non bastino più, pare che ne vorrebbe 6 più bonus perché il Fenerbahce era arrivato a 7.
2: Faccio una semplicissima considerazione, che sistematicamente, ciclicamente ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi, su nomi diversi, con protagonisti diversi, però sostanzialmente poi le storie si dipanano sempre nello stesso modo.
3: Giustamente, come diceva prima Simone, l'ho ascoltato appena in tempo, da un giocatore come Leao io mi aspetto molto, ma molto di più. Quello che ha fatto al Mondiale è infinitamente poco rispetto alle sue potenzialità.
4: Chiudo da professore e dico: se un mio alunno il primo anno lo promuovo nonostante magari lo scarso impegno perché ha potenzialità, e poi faccio la stessa cosa il secondo anno, al terzo anno credo che la bocciatura sia il minimo.
5: Ma io non sarei così dell'idea che il Napoli sia così distante dall'Inter. Cioè, la chiave di volta, a mio modo di vedere, sarà quanto Allegri saprà far rendere i giocatori del Napoli.
6: Ti dico, Palma ha fatto anche bene, strutturato, c'ha forza, ma no. Non è la Juve che deve ripartire da quei giocatori là. Io più volte ho detto che bisogna andare a cercare anche l'elemento, la scommessa, ma non è la Juve che deve fare questa. La Juve deve prendere giocatori forti.
7: Nei mondiali, per carità, lo sappiamo, nella storia, la squadra di casa, nella storia, più a parte noi, hanno sempre avuto, come dire, qualcuno dei, non, magari non dei vantaggi, però come dire, anche situazioni politiche favorevoli. È sempre stato così nella storia dei mondiali.
8: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti, lo diciamo anche noi in questa anteprima di Maracanã del 8 di luglio. Un saluto da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti. Ci siamo per questa nuova puntata di Maracanã. Tra l'altro, un Maracanã che sta giungendo alla fine di questa stagione, quindi lo possiamo dire, il 20 sarà l'ultima puntata, il 20 di luglio l'ultima puntata di questa stagione, poi
10: concomitanza praticamente col mondiale, con la fine del
9: chiudiamo
10: mondiale.
9: Il giorno dopo della finale del mondiale, e dal 21 però dici: che fai, il 21 chiudi tu? No, il 21 continueremo ad andare in diretta il pomeriggio dalle 14 alle 17. Ci sarà il contenitore a tutto mercato, con naturalmente insieme alla redazione di tutto mercato web, per tutti gli approfondimenti, le manovre, le ufficialità, le trattative, gli scenari, collegamenti con la redazione, collegamenti anche con chi seguirà i ritiri delle squadre. Quindi sarà una trasmissione diversa, non avremo il dibattito, i forum eccetera, ma soprattutto saranno news, approfondimenti, nonché eventuali commenti a quelli che saranno gli acquisti delle rispettive squadre, che appunto prepareranno la stagione nuova, e quindi noi saremo in diretta il pomeriggio dalle 14 alle 17, il tutto dal 21 di luglio fino al 14 di agosto, quindi il giorno prima di Ferragosto. Poi dal 17 di agosto ritornerà Maracanã nella settimana che precede poi il calcio d'inizio del campionato.
10: Non ci fermiamo, dai, fra mercato e altro.
9: Si ferma la trasmissione, diciamo il format,
10: sì,
9: si ferma.
10: TM Radio va avanti.
9: Andiamo avanti con questo contenitore che approfondirà un po' le varie situazioni di mercato. Quindi ancora due settimane con voi per commentare questo mondiale, per commentare naturalmente anche il mercato, perché poi le notizie in questi giorni cominciano ad arrivare, le squadre si muovono, soprattutto una, mi sembra il Milan, veramente una delle più attive.
10: Già tre cifre,
9: esatto,
10: di
9: importante,
10: di euro,
9: un altro acquisto
10: investiti.
9: Importante con Kyla, che ieri è stato, diciamo così, come perfezionato l'acquisto di questo difensore, un tassello importante per il Milan, che si unisce a Gonçalo Ramos. E adesso vediamo se ci saranno ulteriori manovre. Oggi la conferenza stampa di Amorim alle ore 15. Daremo un'occhiata alle sue parole, vediamo un attimo di intercettare magari qualche collega che ha seguito o seguirà la conferenza stampa. E poi c'è il mondiale con quello che è successo ieri, ci arriviamo con grande calma.
10: Mamma mia,
9: le notizie che stanno arrivando oggi, naturalmente adesso ci andiamo, perché ci sono le notizie che alla fine scuotono sempre il nostro calcio, soprattutto il calcio italiano, notizie che arrivano sempre così, che costringono noi tutti poi ad uscire fuori dal campo, sì, ad andare a parlare di altro, diventa tutto molto complicato. Però come sempre staremo dietro a tutto e cercheremo di approfondire ogni cosa. Allora, caro Lucio, saluto in cabina di regia anche Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, così come in redazione naturalmente Ringali, Petroselli, che salutiamo, insomma tutti quanti. Noi ci siamo, adesso andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Re Messi e l'Argentina risorge, partita difficile, sotto di due gol l'Argentina trova la reazione, trova soprattutto ancora una volta un Leo Messi decisivo. Ci sono anche le polemiche su questa partita con giudizi pesanti dei giocatori del CT dell'Egitto, ne parleremo. Bufera Egitto, eccola qui, perché ci sono almeno due episodi che andremo ad analizzare con il nostro amico arbitro tra poco, quindi le parole molto forti sia del CT che dei giocatori che hanno visto praticamente una partita, hanno parlato di una partita segnata, pilotata, dove si è favorita l'Argentina. Dile Gonzalo è già Milan da puntini puntini, insomma quei puntini proveremo a colmarli oggi. Due colpi importanti, uno in attacco, il centravanti che mancava, che ne abbiamo già parlato i giorni scorsi, operazione complessiva di più di 70 milioni, arriva Hila con 30 milioni, viene portato via dalla Lazio con un ingaggio importante anche per lui, insomma due tasselli importantissimi per Amorim. Vlahovic manda segnali alla Juventus, sembrava tutto svanito, però ha parlato anche Carnevali ieri sera, ci sono delle parole importanti dove di fatto ha aperto la porta a Vlahovic e l'ha chiusa a Kolumani, perché possiamo anche leggerla in questa maniera, perché per Kolumani le cifre sono più alte e allora in questo momento situazione di stallo, apertura Vlahovic, che succede? Chivu e gli obiettivi saltati, almeno tre obiettivi aveva così fissato Chivu in questa campagna acquisti, al momento sono, sembrerebbero tutti saltati, a meno che non potrebbero, diciamo così, riapparire o presentarsi degli scenari differenti. E poi c'è la situazione invece legata all'Arbitropoli, dove è spuntato fuori diciamo una situazione che andremo ad analizzare. Lazio 12° posto vicino, eh sì, perché insomma con Gila che va via l'obiettivo è veramente il 12° posto, cioè potrebbe essere a rischio anche questo. Bene, allora, e poi tutta un'altra serie di situazioni che analizzeremo naturalmente, gli altri temi nel corso della diretta. 331-8200-213 per i vostri messaggi, e quindi ne parliamo insieme. Allora, dunque, direttore, cosa ha detto a Vlahovic per farlo direttore,
10: tu, dai,
9: per farlo tornare sui suoi passi e chiedere un incontro alla Juventus? Lei è un fenomeno. No,
10: sei stato l'intermediario. Tanto
9: saluto Mario. Alberto e ringrazio come sempre
10: che
9: tutti
10: coloro che percentuale hai sulle commissioni?
9: No, non c'ho nulla, ma altrimenti che cambio mestiere. Allora, no, vediamo, c'è questa apertura che ho letto anche io oggi, non mi sorprende affatto questa apertura. Rimango sempre più convinto che alla fine,
10: lunga, eh?
9: Secondo me Carnevali troverà la soluzione per dare Vlahovic a Spalletti, e io credo che sia la soluzione migliore. Ieri ha parlato Carnevali, ha detto delle cose importanti, insomma poi magari andiamo a prendere,
10: sì,
9: un attimo le parole,
10: sì,
9: al volo,
10: non solo
9: così,
10: su Vlahovic, anche su Kolumani.
9: Esatto, su Kolumani secondo me c'è stato un chiaro messaggio: a queste condizioni Kolumani non si può prendere, quindi come dire, noi abbiamo fatto il possibile, se loro vogliono questo difficilmente arriviamo a Kolumani, mentre non è nulla chiuso con Vlahovic, quindi guarda caso poi il giorno dopo c'è questa situazione del messaggio. Io credo che ci sarà un altro incontro, e da quello che stiamo così percependo ci sarà un incontro tra Vlahovic e Carnevali senza il papà, e questo potrebbe essere
10: per me l'intermediario, perché la
9: sì,
10: gente
9: esatto, però
10: calciatore.
9: Senza il papà evidentemente Vlahovic sta prendendo un po' il comando della situazione per poter arrivare a diciamo un accordo. C'è una proposta del Besiktas importante, ma sembrerebbe non essere gradita al
10: beh,
9: calciatore,
10: certo.
9: C'è anche la situazione della Juventus, che non è facile, perché poi noi dobbiamo mettiamoci anche da parte della Juve, bisogna trovare un attaccante di valore. Siccome si profila una situazione un po' complicata per Kolumani, chi va a prendere? Va veramente Pellegrino, cioè diventa lui il
10: con tutto il rispetto per il ragazzo, mi sembra che ha fatto anche una discreta stagione a Parma,
9: può
10: però
9: essere preso come alternativa,
10: sì,
9: come giocatore, ma non certo per poter puntare a fare un campionato protagonista.
10: No,
9: quindi io credo che alla fine sia un po' una strada che entrambe le parti, Vlahovic da una parte e la Juventus dall'altra, siano, diciamo così, necessarie. È necessario
10: trovare un punto d'incontro
9: che alla fine, io sono convinto che alla fine si troverà, però
10: certo,
9: questa è una mia convinzione,
10: anche se al momento l'impressione è che la Juventus fosse il piano B di Vlahovic e Vlahovic fosse un po' il piano B della Juventus,
9: esatto.
10: Perché poi prima hanno provato a battere altre
9: però
10: piste,
9: quando tu provi a battere altre piste
10: e non riesci,
9: non ci riesci.
10: Infatti, se vuoi ti riporto anche le parole, anzi riportiamo
9: le parole di Carnevali, così dopo andiamo avanti, perché ci sono anche altri temi da affrontare. Vai.
10: Perché il Paris Saint-Germain in realtà non solo non molla sulle proprie richieste, ma anzi, Marco, sembra stia addirittura alzando il prezzo per il giocatore. Carnevali ha parlato molto chiaro, ha detto: non abbiamo alzato l'offerta per Kolumani, loro non abbassano la richiesta e quindi la distanza rimane ampia. Facciamo anche altre valutazioni perché non dobbiamo sbagliare, ma le porte sono aperte per tanti giocatori. Infatti poi tra gli altri ha parlato anche di Sørloth, l'attaccante
9: sì,
10: della Norvegia e dell'Atletico Madrid, ha detto si tratta di uno di questi giocatori, ha glissato un pochino. E poi su Vlahovic ha detto non abbiamo più incontrato il giocatore, ma tutto può cambiare. Il mercato è difficile e complesso, l'importante è fare le cose giuste. Insomma, non chiude a niente, secondo me giustamente, Carnevali, però lancia un messaggio al Paris Saint-Germain e lancia al contempo un messaggio a Vlahovic, quindi una riapertura per il giocatore serbo, e non voglio dire una chiusura totale, ma una porta socchiusa per Kolumani al momento, che chiaramente
9: sì, sì,
10: porterebbe un
9: mi
10: esforzo
9: sembra,
10: importante per il cartellino.
9: Mi sembra chiarissima la cosa che hai esposto, e quindi staremo a vedere.
10: A me piace perché è molto diretto Carnevali,
9: sì.
10: abile nel saper lavorare anche dialetticamente
9: sì,
10: i vari
9: c'è,
10: tavoli.
9: Non c'è discussione,
10: no,
9: sono d'accordissimo.
10: Non c'è,
9: e allora
10: dubbio,
9: per quanto poi riguarda tutte le altre situazioni, poi adesso andremo anche a parlare naturalmente del mondiale, ci mancherebbe, perché insomma anche
10: non possiamo fare a meno,
9: assolutamente non possiamo fare a meno di non parlare di questa competizione, però ci sono anche altre situazioni che dobbiamo in questo momento.
10: Qui intanto arrivano tanti messaggi
9: lo so. Allora adesso ci arriviamo su Vlahovic, però un passo alla volta. Allora situazione, diciamo così, arbitri, dobbiamo andarci
10: qua,
9: perché poi diciamo è spuntata una partita di quest'ultimo campionato, tra le altre cose. I PM parlano di designazioni concordate con i dirigenti dell'Inter, quindi l'inchiesta procede. Si potrebbe allargare. Nella giornata di ieri Gianluca Rocchi è stato ascoltato appunto dal PM Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, per ora consegnatario del fascicolo insieme ad Ascione, poi destinato a lasciare la procura di Milano. Presente anche il procuratore capo Marcello Viola. Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, aveva inizialmente deciso di non comparire, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Nei giorni scorsi, in gran segreto, ha invece scelto un'altra strategia difensiva, anche perché sarebbe arrivato un nuovo invito a comparire. Stiamo leggendo, quindi secondo il quotidiano milanese, infatti, il quadro delle partite in oggetto di indagine si amplia e spunta anche la partita Torino-Inter, finita 2-2 con i nerazzurri a 3 punti dallo scudetto, per la quale fu designato Maurizio Mariani, oggi ai mondiali.
10: Sì.
9: Da qualche mese inoltre sarebbero partite le intercettazioni che in precedenza erano rimaste ferme per quasi un anno. Mariani non sarebbe stato, secondo i PM, gradito all'Inter e la sua designazione sarebbe avvenuta solo previo consenso del club nero-azzurro. un passaggio contorto, ma che potrebbe essere il preludio all'ingresso del club milanese nelle indagini, perché ricordiamo, ad oggi non c'è nessuna indagine nei confronti dei dirigenti dell'Inter,
10: no,
9: e neanche nei confronti della FIGC, perché poi FIGC nel senso di Gravina, perché anche lui compare.
10: Però
9: praticamente
10: sì, esatto,
9: in
10: al momento né Gravina né dirigenti interisti indagati.
9: Infatti, e leggo così completo, la novità è proprio questo: Rocchi vede sicuramente uscire dalla vicenda la presunta bussata durante appunto Udinese Parma, e il quotidiano, come diverse altre fonti, ipotizza che si vada verso l'archiviazione della sua posizione. Allo stesso tempo però Rocchi sarebbe posto in concorso con esponenti della società sportiva Inter previo concerto con costoro, agendo quest'ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, oggi ex presidente, all'epoca presidente della FIGC. Al momento però né Gravina né i dirigenti dell'Inter, come abbiamo detto, sarebbero indagati. L'ipotesi nascerebbe da intercettazioni di fine campionato nella quale un dirigente dell'AIA riferiva a Rocchi i malumori dell'Inter per la scelta di Mariani, di cui l'ex designatore avrebbe difeso la bontà. Questo è quanto. Allora, io devo dire una cosa, è deprimente proprio il nostro calcio, già dal punto di vista tecnico, Marta, tattico, è deprimente. Poi se ci mettiamo la questione riguardante ieri la bancarotta, l'indagine che riguarda il Napoli, cioè il Napoli, il presidente del Napoli, il figlio e tutta quella questione lì. Adesso
10: hanno
9: questa cosa dell'Inter,
10: dell'indagine
9: che riguarda il Napoli, cioè il Napoli, il presidente del Napoli, il figlio e tutta quella questione lì. Adesso

0: dare chiarezza definitiva a questa storia, perché l'Inter è in due situazioni che sinceramente ti lasciano al momento, stando a quello che sono le indagini e le parole del PM, ti lasciano molto perplesso e quindi ti danno tantissima amarezza. Io non faccio la sentenza, però siccome mi ricordo come invece altre vicende sono state trattate e l'impeto di come sono state trattate altre situazioni, non faremo noi questo, per carità, la lascio ad altri più esperti fare le sentenze prima del tempo, però sono già due situazioni che
1: l'accusa al che momento vanno, deve essere confermato o meno,
0: tutto deve essere confermato, l'influenza... ripeto, c'è un'indagine, però io mi auguro che si arrivi ad una chiarezza, perché non è possibile che queste due vicende, diciamo così, ripeto, riguardano in un modo o nell'altro questo club, e devono essere chiarite. Devono essere chiarite, perché è che noi siamo qui, ad emanare una sentenza nei confronti di nessuno, non lo facciamo, però non è che si può andare avanti in questa maniera, cioè dove alla fine tu arrivi, un'indagine di là, un'indagine di qua... Insomma,
1: hai detto bene, vanno chiarite.
0: Vanno chiarite, cioè,
1: se
0: assolutamente.
1: Sono estranei ai fatti o per se carità, non rientrano
0: all'interno. Poi chi ha sbagliato, come abbiamo sempre detto, deve pagare. Però vogliamo che paghi. Perché
1: o
0: non
1: che
0: è,
1: chiarisca
0: no,
1: di non essere
0: esatto.
1: coinvolto
0: Ma
1: a
0: questo
1: livello legale.
0: Che deve, tutto deve
1: legale.
0: Essere chiarito, però se c'è qualcuno che ha sbagliato e viene riconosciuto l'errore, deve pagare. Perché non si può pensare che ci sia una giustizia sommaria. Quindi...
1: No,
0: deve essere una giustizia che sia definitiva e che appunto ci faccia capire a noi che cosa è successo realmente, perché non è che possiamo sempre stare qui a sentire e leggere queste cose dove appunto imbruttiscono il nostro calcio, che già è brutto di suo per altri motivi, e poi dopo leggi quello così e quell'altro così.
1: Sì, insomma, non è neanche ricominciata la stagione, esatto. Francamente
0: io mi auguro che anche la stessa
1: si può parlare più
0: che
1: di
0: queste
1: calcio,
0: cose, ma anche
1: non
0: per
1: ci si
0: diciamo
1: riesce.
0: Così possiamo dire anche nell'interesse della stessa società, il cui nome è comunque di fatto esce tra i giocatori, tra queste situazioni qui, io credo che sia giusto, qualora ripeto ci sia qualcosa da chiarire, che insomma si definisca il tutto, perché ripeto,
1: sì,
0: non
1: bisogna
0: non
1: cercare
0: è bello,
1: di dare chiarezza, dai, insomma,
0: esatto, non è bello
1: in un modo
0: stare
1: nell'altro.
0: Qui a commentare, anche perché noi, ripeto, possiamo soltanto leggere quello che sono le notizie e tutto. Certo, ragazzi, certe accuse, certe parole, certi virgolettati
1: è chiaro che fanno
0: sono
1: sorgere,
0: pesantissimi,
1: sì, fanno
0: sono
1: sorgere
0: pesantissimi.
1: Degli interrogativi.
0: Quindi,
1: chiari.
0: Ecco perché dico è necessario che si arrivi ad una chiarezza nell'interesse di tutti, senza guardare l'appartenenza, le bandiere.
1: No, no,
0: a
1: è
0: noi,
1: stato chiaro.
0: Cioè, questo è perché è insopportabile. Ecco, lo ripeto chiaramente. Ma questo vale per tutti, l'abbiamo detto per il caso della Juventus, per il caso del Napoli, per il caso dell'Inter, e mi auguro insomma che non ce ne siano altri, perché poi insomma vabbè anche il Milan in precedente era... quindi io mi auguro, perché già questo calcio è poco credibile, diciamocelo chiaramente,
1: non
0: perché è poco credibile
1: a parlare di calcio.
0: Già al mondiale abbiamo visto quanto sia diciamo presente l'incidenza politica nel calcio, e quindi non crediamo alle
1: quanto
0: favole,
1: sia inaccettabile
0: è inaccettabile, no? Cioè, l'abbiamo vista e l'abbiamo tutti bocciata, l'abbiamo tutti criticata, quindi se avviene per questo tipo di competizione, figuriamoci praticamente da altre parti, però è inaccettabile. Quindi ripeto, io non voglio fare nessun tipo di sentenza, però voglio giustamente
1: vogliamo
0: trattare
1: chiarezza.
0: Tutte le cose alla stessa maniera,
1: in un modo o nell'altro,
0: abbiamo
1: Marco,
0: fatto.
1: Che si concluda
0: esatto.
1: con una condanna,
0: quindi,
1: o con una soluzione, però
0: e quindi
1: vogliamo chiarezza,
0: la chiarezza
1: perché...
0: ci deve essere assolutamente.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: siamo stufati di non parlare,
0: leggiamo anche le parole del comunicato De Laurentiis, e
1: sì,
0: poi
1: te le riporto
0: rapidamente.
1: Sì, il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile. Ti ricorderai, Marco, che la trattativa sotto occhio era quella appunto di Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, viene scritto nel comunicato, mediante perizia giurata prima del perfezionamento dell'operazione da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell'autorità giudiziaria e fortemente accreditato nel settore calcistico. Quindi insomma fa capire come ci sia in realtà poi chiarezza da questo punto di vista. E prosegue.

0: dice del tutto estraneo agli indagati, quindi ci si prova un po' a cavare d'impaccio da questa situazione. Viene concluso con SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis si esprimono con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente autorità giudiziaria, auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, tenuto conto dalla estrema serietà con cui quotidianamente i soggetti coinvolti operano ed hanno sempre operato nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali. Insomma, cercano di giustamente far valere la propria posizione. Anche qui attendiamo i responsi.
1: No, ma
0: chiarezza in un senso o nell'altro.
1: Però non può finire tutto a tarallucci e vino. Cioè, nel senso, noi vogliamo che ci sia chiarezza a tutti gli effetti alla fine. Cioè,
0: Marco,
1: nel senso,
0: se c'è una condanna, condanna. Quindi, se c'è una soluzione, soluzione.
1: E capire che cosa è successo. Perché siccome escono delle cose pesanti, è giusto che poi si vada fino in fondo e si arrivi a...
0: Anche perché abbiamo le scatole piene di parlare tutto meno che di calcio. Altra cosa, anche di questo, del calcio
1: altra
0: italiano.
1: Cosa, poi io non capisco nemmeno quale sia il ruolo, del... l'ha detto agli arbitri. Io non capisco perché ci deve essere questo tipo di ruolo e quale funzione dovrebbe avere. Io, se penso a un addetto agli arbitri, l'unica cosa che gli farei fare è spiega le regole ai calciatori, stop, non parla con nessuno perché non c'ha senso che parli, ma società fa un comunicato, se non gli va bene un arbitraggio fa un comunicato, basta. L'ha detto all'arbitro perché deve chiamare qualcuno, poi giustamente se c'è un addetto all'arbitro questo chiama.
0: Beh,
1: il designatore, se no
0: co
1: tiene a fare, allora parla col designatore e si lamenta dell'arbitraggio? No, allora facciamo una cosa, la lamentela facciamola pubblica, tanto a fine partita i signori allenatori, i signori giocatori, avete visto ieri quello che hanno detto e fatto diciamo gli egiziani,
0: le CT. In Serie A.
1: Esatto, ma peggio.
0: Sì,
1: quindi voglio dire, tanto si lamentano
0: peggio
1: a fine partita, tanto la prima cosa che si fa è parlare degli arbitri.
0: Che non va bene,
1: quindi perché ci deve essere un addetto agli arbitri che parli, che parla col designatore? Per quale motivo? Per quale motivo? Non esiste. Questo è un ruolo che deve essere bannato, non deve esistere nel calcio. Tu prendi un arbitro soltanto per far spiegare ai giocatori, perché non le sanno le regole, molti non le sanno, tu gli spieghi le regole, fine. Quello è il compito che devono fare. Il resto non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Serve soltanto a creare
0: delle
1: sospetti, delle cose che poi escono fuori, ha parlato, la telefonata è quello, e quindi si crea tutto un alone di diciamo sospetti che poi porta praticamente, potrebbe portare anche ad altre situazioni
0: reali.
1: Quindi io non capisco perché ci deve stare questo tipo di ruolo. Questa era una cosa che volevo dire da tempo, ma ho detto gli arbitri nella loro carriera, facessero e poi andassero in pensione finita la loro carriera, oppure facessero altro. Ma io questa cosa degli addetti, degli arbitri nelle società non l'ho mai capita.
0: È un anello della catena superfluo, se possiamo dirla così. Che poi è chiaro che una società, dopo che ha vissuto un arbitraggio non positivo, che magari ha anche recato dei danni sul campo, come è capitato in Serie A, sia contrariata. Però è un ragionamento ovvio, evidente.
1: Allora, adesso noi ci fermiamo, facciamo un break perché abbiamo anche un primo ospite nella seconda parte e poi proveremo a recuperare anche un po' di messaggi velocissimi. Dai, break.

0: Allora, voglio. Siamo ritornati. Lucio, voglio leggere un messaggio di Gigio che non capisco, quindi magari se lui ce lo può spiegare. Vedi che non funziona, che alla terza situazione deve scattare la condanna. Io non comprendo a che cosa.
1: Io credo che lui dice: vedi che alla non fine, funziona, alla terza situazione deve scattare la condanna. Credo la intenda così.
0: Vabbè, però
1: non è tanto il
0: alla
1: numero.
0: Alla fine pagheranno tutti quelli che hanno buttato fango. Chi sta buttando fango?
1: Ma non credo sia riferita a noi, credo sia
0: no, però voglio capire, perché siccome Gigio è uno sempre molto...
1: Vabbè, ma non è tanto il numero, non è tanto il numero delle indagini. Bisogna capire se sia colpevole o meno.
0: Io non ho capito il messaggio e vorrei una spiegazione da lui. Posso chiederla? Penso di sì.
1: Credo.
0: Non ho capito il messaggio e ce la spiega.
1: Gli chiediamo una delucidazione,
0: esatto,
1: ulteriore.
0: Tutto qua. Allora...
1: No, non fosse riferito a noi.
0: No, siccome lo... Qualche ascoltatore lo conosco da tempo, quindi vorrei una sua spiegazione.
1: Magari
0: allora,
1: essere positivo.
0: 3318200213, però andiamo a dare il buon pomeriggio a Daniele Minelli, il nostro amico ex arbitro. Ciao Daniele,
1: ciao,
0: ben
1: Daniele.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Daniele, ben trovato. Allora Daniele, senti, prima partiamo un attimo da quello che è successo ieri sera in Argentina-Egitto, così voglio sentire un po' il tuo pensiero. Insomma, ci sono state anche delle parole molto pesanti del CT al termine della partita, dello
1: sì,
0: stesso Zico, e tra l'altro Zico che stava eliminando
1: l'Argentina,
0: sì,
1: incredibile,
0: una beffa,
1: con i capelli
0: clamorosa,
1: ricci anche.
0: Sì. E quindi allora ci sono insomma delle parole molto pesanti che sono state rilasciate da loro al termine della partita e diciamo ci sono due episodi, Daniele. Intanto ti chiedo complessivamente che arbitraggio è stato quello di Argentina-Egitto, a tuo giudizio, ecco, così proprio un'analisi complessiva.
2: Ma allora, tipo verità, non ho seguito tutta la partita per intero e mi sono soffermato sugli episodi.
0: Sì, sugli episodi, certo.
2: Avevamo parlato insieme, avevo appunto sentito le polemiche dell'Egitto. È chiaro che i due episodi... sono due episodi che a mio avviso andavano trattati tutti e due allo stesso modo, cioè lasciare la decisione nel campo, perché come abbiamo visto spesso anche nel nostro campionato, quando il VAR interviene su situazioni non chiare al 100%, quindi non o bianche o nere, succede che non vengono accettate, e a mio avviso il VAR non è questo il modo in cui dovrebbe funzionare. L'episodio dell'annullamento della rete è una punta del piede che prende la punta dell'altro piede, tant'è che il giocatore dell'Argentina si rialza senza quasi nemmeno accusare nulla, prosegue la sua corsa, parte l'Egitto e segna, e a mio avviso era una scelta che doveva avallare quella dell'arbitro di campo, cioè convalidare la rete e non andare a punire questo presunto fallo di entità molto bassa. Come giustamente è stato fatto poi successivamente, in occasione del contatto su Salah in area di rigore, dove sì c'è un contatto, ma a mio avviso molto lieve, e per me un calcio di rigore deve essere qualcosa di molto più intenso per appunto assegnarlo, a maggior ragione in queste partite dove viene deciso qualcosa di grosso. Quindi il rigore deve essere rigore, non un contatto, come a mio avviso è stato quello, un semplice contatto. Quindi se tutte e due le cose fossero state trattate allo stesso modo come in questo ultimo caso, ci sarebbero state molte meno proteste, perché sarebbe stata accettata la decisione del campo, che ritenevo essere quella più giusta in entrambi
0: quindi,
2: i casi.
0: Quindi Daniele, diciamo così, che l'errore sta nel gol annullato sostanzialmente, per essere proprio chiari,
1: sì,
0: no? Cioè nel senso, ecco, secondo te l'errore
1: sì,
0: sta lì?
1: La tua interpretazione.
2: Sì, sì. Anche perché la dinamica, l'intensità dei due contatti, se vogliamo, le possiamo pure assimilare. C'è poca roba in uno e anche nell'altro, quindi le devi trattare tutte e due alla stessa maniera, cioè lasciare la decisione nel campo. Secondo me qualsiasi decisione fosse stata presa dal campo sarebbe stata accettata, rispetto che se interviene il VAR, perché come si è detto più volte, meno il VAR interviene, e quindi deve intervenire ovviamente sulle cose chiare, nette ed evidenti, che ha errori, e meglio è. La si accetterebbe molto di più.
0: Volevo chiarire. Sì, sì, no,
1: assomigliano a molte situazioni della nostra Serie A.
2: Esatto,
1: abbiamo viste tante. E poi forse quella del gol annullato era un pochino più limite, quella su Salah, per me protestare per il rigore assurdo.
0: No, io devo essere sincero, in presa diretta mi era sembrato rigore quello su Salah. devo essere sincero.
1: Me neanche.
0: Poi rivedendolo invece ho detto no.
1: No, zero. Un essere... rigore non può essere quello. Sul fallo,
0: Sul fallo c'ho qualche... Nel senso, Daniele, ti devo dire, ho qualche dubbio. Cioè, nel senso...
1: Siamo molto al limite.
0: È al limite, però diciamo così, il pestone c'è.
1: Io, a volte in Serie A, Daniele, poi ti lascio la parola, vediamo dei pestoni che non sono degli step on foot, ma sono praticamente il dito sul dito. Qui forse era effettivamente...
0: Era un po' più pestone.
1: Era poca superficie, però sì, forse reca un danno al giocatore nella postura. Però, ecco, ripeto, molto al limite.
2: Ma proprio perché molto al limite andava lasciato la decisione del campo, a mio avviso. Anche perché si è sempre date indicazioni che il pestone deve essere proprio piede su piede, pianta del piede sul collo del piede. E lì non è certo questa la situazione. L'avesse deciso dal campo, allo stesso modo sarebbe rimasta la decisione del campo e, ripeto, secondo me sarebbe stata molto più accettata rispetto che con l'intervento del VAR.
0: Sì, ma guarda, alla fine credo che sia un'interpretazione giusta, cioè ridurre praticamente l'utilizzo del VAR, che è un po' quello che vuole fare Orsato, no? Così andiamo anche su questa nuova nomina, Daniele, giusto?
2: Esatto, ho letto queste dichiarazioni, spero che sia veramente così, che venga ridotto al minimo l'intervento del VAR, vuol dire che non è che non debba intervenire, ma deve intervenire solo su cose oggettive, errori chiari, che su 10 persone è errore per tutte e 10, per intenderci, e non che ci sia un 50-50 che stabilisca che appunto per qualcuno è...
0: Evitare la moviola, possiamo dirlo?
1: Giustamente, per me è giustissima come linea.
0: No, io magari fosse, cioè... Ti chiedo però una cosa, siccome abbiamo sempre molto discusso all'inizio in questa stagione, Daniele, sulla uniformità, che è molto complicata da raggiungere, no? Uniformità di giudizio, ecco, ti chiedo se Orsato sia un po' il designatore che ci può portare verso questo tipo di strada, cioè avere anche per gli stessi arbitri un'interpretazione iniziale e portarla avanti per tutta la stagione, perché abbiamo visto tanti cambi, no? Di interpretazione soprattutto nell'ultima stagione.
2: Allora, diciamo che questo è l'aspetto comunque sempre più difficile da riuscire ad ottenere al 100%, perché poi un arbitro ha una visione diversa da quella che può avere un altro, la posizione in cui vede un arbitro può essere diversa da quella in cui la vede un altro, diciamo, anche per dinamica di gioco. Diciamo che quello sarebbe l'obiettivo per eccellenza. Di certo si può fare molto meglio rispetto a quello che è successo l'anno scorso, ma che ci siamo sempre detti, cioè utilizzare il VAR come moviola, avere una confusione tecnica all'interno del gruppo che fa sì che poi anche per episodi apparentemente chiari vengano prese decisioni diverse e quindi poi scaturiscono tutte le polemiche che ci sono state l'anno scorso. Ma ripeto, è un discorso che abbiamo già fatto, sicuramente bisognava cambiare. Se sarà lui la figura giusta o meno ce lo dirà il tempo. E quindi ovviamente gli si fa in bocca al lupo per il compito che avrà da svolgere, che non è di certo semplice, e quindi tecnicamente non gli si può assolutamente dire nulla, ovviamente, perché è stato un grande arbitro. Vedremo anche poi sulla gestione del gruppo come farà.
0: Senti, che cosa ne pensi della figura che c'è nei club del referente arbitrale? Io prima ho detto, secondo me andrebbe tolta,
1: un po' superfluo, ecco.
2: Ma sai, come tutte le cose dipende sempre l'utilizzo e lo scopo che se ne fa, nel senso che se lo scopo è quello di insegnare il regolamento del gioco del calcio, comunque le interpretazioni, analizzare le varie situazioni, la trovo una figura
0: infatti ho detto, se deve spiegare il regolamento ai calciatori, bene,
2: esatto,
0: però se deve andare a parlare col designatore, no.
2: Io ho sempre saputo che i contatti con il designatore erano vietati e comunque c'è una figura in mezzo che appunto gestisce questi contatti. Poi se le cose siano cambiate o meno non lo so, concordo anch'io su questo aspetto. Deve fare il suo ruolo, che secondo me è molto utile, se visto come ho detto poc'anzi, molto, perché come abbiamo detto più volte spesso ci fanno proteste su cose non sensate, perché il regolamento dice tutt'altro, e quindi finché serve per andare a correggere queste situazioni, anzi, devono essere sempre di più nelle società. Poi se venga utilizzato in altro modo, questo non lo so, chiaramente non indagini a chiarire.
1: Certo.
0: Sì,
1: dipende da come è declinata questa figura, quello che fa la differenza.
2: Assolutamente. Io penso che sia regolamentata nel modo corretto. Poi staremo a vedere, perché ripeto, sono tutte cose che, come avete letto voi, ho letto anch'io, e quindi non mi permetto di dare
1: giudizio. Esatto, attendiamo i responsi poi delle indagini.
2: Assolutamente.
0: Vabbè, sì, vediamo un po' quello che succederà. Senti, prima di salutarti ti chiedo, Daniele, che complessivamente che livello di arbitraggio stiamo vedendo a questo mondiale?
1: Io un paio di domande ce l'ho poi.
0: Sì.
2: Allora, devo essere onesto, non essendoci l'Italia lo sto seguendo e non seguendo, però seguo molto attentamente gli episodi che avvengono, vado a farmi una sintesi di quello che succede. Onestamente, io parlo sempre per il livello in cui siamo. Quando parlo della Serie A, che è il livello più alto a livello nazionale, e quindi ci si aspettano arbitraggio, o perlomeno non ci si aspettano certi tipi di errori. Qua stiamo parlando dei mondiali, e onestamente ho visto degli errori che poi fortunatamente sono stati corretti dal VAR, ma che a quel livello lì non me li aspetterei. Mi ricordo un mancato rigore in una partita del Brasile, che voglio dire, lì c'era solo da che il giocatore che aveva fatto fallo prendeva il pallone, lo mettesse su punto di calcio di rigore, l'arbitro non l'ho dato. Altre situazioni, dei cartellini rossi abbastanza evidenti non dati. Quindi sono quegli errori che a quei livelli non ti aspetti che possano essere commessi.
0: Certo. L'ultima da Lucio.
1: No, è giusto una considerazione, perché una cosa che mi sta piacendo del mondiale è che si lascia giocare molto. Anche chi resta a terra, poi sappiamo, Daniele, che ci sono state delle introduzioni a livello anche di regolamento VAR. Ecco, si può avere queste, si potrebbe, pensi, avere questa linea anche in Serie A? Perché, per esempio, noi quando vediamo anche due giocatori che si sfiorano la testa, c'è adesso anche qui un tipo di parametro che impone di interrompere il gioco. Al mondiale ho visto addirittura si va oltre anche a questo, ho visto arbitri fare cenno anche ai portieri di rialzarsi, quindi a me piace molto, migliora il ritmo. Non so se pensi che sarebbe una linea da seguire anche in Italia.
2: Ah sì, in effetti le modifiche che ci sono state stanno portando risultati sperati, cioè quello di un sensibile aumento del tempo effettivo, che poi sostanzialmente è quello che tutti gli amanti del calcio vogliono: giocare a calcio e vedere sempre meno giocatori che rimangono a terra, e se decidono di rimanere a terra poi aspettano fuori, e comunque che ci sia un regolamento più stringente verso questi comportamenti. Mi auguro che, visto che l'esperimento sta portando ottimi risultati, venga riproposto anche nel nostro campionato, come credo succederà, e quindi che si vada sempre più verso l'aumento dei minuti del calcio giocato, perché più minuti si gioca e meno polemiche ci sono, meno proteste ci sono, e più si vede del gioco. Ecco.
0: Benissimo Daniele, noi come sempre ti ringraziamo, buon proseguimento d'estate, a presto, un abbraccio.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie a Daniele Minelli. Abbiamo 10 minuti per guardare i messaggi prima dell'arrivo di Stefano Impallomeni, vai.
3: Ciao ragazzi, dopo la goduria del Belgio che ha letteralmente distrutto i sogni di gloria di Donald Trump e la sua nazione, ieri sera ho visto una partita bellissima dove l'Argentina è riuscita a ribaltare una partita che stava mettendosi malissimo. Però attenzione alla macumba degli egiziani, attenzione cosa vi dico, attenzione l'Argentina in finale con la macumba. No, non diciamo niente, va bene, dai. Buona giornata, Max Nerazzurro Pavia.
1: Grande Max. Beh, vai. La rimonta è incredibile. La rimonta è incredibile.
4: Ciao sì. Marco, ciao Lucio, Antonio Assaminato. Il calcio è veramente uno sport clamoroso. Ieri l'Argentina è passata con un po' di fortuna, diciamo, perché le decisioni arbitrali dubbie sono andate a favore dell'Argentina. Probabilmente se non era Argentina sarebbero rimaste come era. Non credo che sia il complotto, perché queste sono cavolate e sono fortuna negli episodi. E Messi è incredibile, ha fatto 85 minuti da 4 un pagella, perché effettivamente ha giocato malissimo, e poi il calcio gli regala l'opportunità di ribaltare tutto, e forse anche la fortuna del campione, non lo so. Se era un giocatore normale al 60esimo andava sostituito, rimasto in campo e ha fatto normale. Il gol del 2-2 e poi infatti... sono passati loro con il 3-2.
0: Il problema, Antonio, è che non
1: quegli
0: è normale.
1: Quegli onori se li ha meritati, dai, quei galloni se li ha meritati.
0: Preferisco lasciare in campo Messi fino alla fine che toglierlo perché sai che ancora può fare
1: e
0: qualcosa.
1: E spesso poi con l'Argentina si ha ragione a lasciarlo
0: così,
1: in campo.
0: Insomma, quindi alla fine non è un giocatore normale, hai detto bene, quindi non... Non può essere paragonato.
1: Lo dice sempre Scaloni, loro lo dice in ogni conferenza stampa.
0: Esatto,
1: praticamente.
0: Che vuoi dire? Andiamo avanti, dai.
5: Buongiorno Maracanà, sono Francesco della Calabria. Vorrei sapere, alla Juventus l'hanno condannata subito per calciopoli. Tocca all'Inter e nessuno fa niente. Però... Non lo so.
1: Sono anche cose un po' differenti.
0: A parte questo, però c'è un'indagine in corso, quindi la condanna non è che è esclusa.
1: No,
0: quindi,
1: esatto.
0: Ragazzi, certo. Noi... Cioè,
1: troviamo una via di mezzo, Marco. Vorremmo magari delle indagini talvolta in Italia un po' più solerti, o meglio, dei processi un po' più solerti che non impieghino 20 anni, però neanche essere troppo rapidi, perché poi un'indagine condotta in maniera frettolosa,
0: esatto, però
1: ti porta a non avere chiarezza.
0: Qui siamo di fronte ad un quadro che ancora non è molto chiaro, come ho detto prima, poi sono il primo a chiedere chiarezza, però un quadro non chiaro, perché di fatto non ci sono le...
1: Che non chiaro,
0: non sono indagati, esatto,
1: bisogna
0: non sono indagati nessun
1: le
0: dirigente
1: indagini.
0: Dell'Inter, e quindi voglio dire, non è che poi fa una sentenza.
1: Beh, se sei indagato non può essere condannato.
0: Quindi
1: Marco,
0: voglio dire, il nostro amico mi dispiace, ma so cose un po' differenti. Cerchiamo
1: poi
0: di avere anche la capacità,
1: vediamo,
0: di andare a distinguere le cose, se no facciamo un bel frullato, ci mettiamo dentro tutto, giriamo e vediamo che esce fuori. Qui bisogna che anche noi siamo un po' tutti quanti un po' più lucidi nell'analizzare le cose. Vai, andiamo con un altro messaggio.
6: Parlate anche del Napoli, della bancarotta col Bari di 30 milioni. Non parlate solo di arbitri di Inter, non ne fate proprio veramente a meno, Grazie.
1: Beh, però Marco, mi sembra, ieri abbiamo anzi dedicato anche parecchio tempo alla questione del Napoli e l'abbiamo ribadita
0: anche
1: oggi.
0: Faccio un respiro profondo e non voglio rispondere a questa provocazione, ok?
1: Beh, dai, sì, questa era...
0: Andiamo avanti.
1: Sono d'accordo.
4: Marco, per quanto riguarda l'Inter, due cose. Sugli arbitri, io non capisco come certe cose escono sui giornali prima che... vadano in tribunale, però io dico, ma è possibile che l'Inter le uniche partite che accomoda sono quelle che non contano nulla oppure che non vince? Boh, mi sembra molto strano, perlomeno qualcosa forse non ci viene detto o ci viene raccontato male. Per quanto riguarda i giocatori di Marco Cialanoglu e Simone Inzaghi sono già stati sanzionati per i contatti con le curva, perché sono stati squalificati per due giornate mi pare, e Di Marco è una promessa, cioè a quello che ha riportato l'indagato pentito, è una promessa fatta a una persona terza che ha parlato per lui, però una persona terza ha parlato per lui, non è un contatto diretto, quindi bisogna vedere quanto sia vero o no. Quindi Cialanoglu poi ha già scontato una condanna, Di Marco vedremo.
0: Sì, sì.
1: Sì, anche qui ci sono state delle dichiarazioni. Purtroppo anche quello è un caso spinoso, un altro caso.
0: Esatto.
1: Andiamo, non solo per Di Marco,
0: Andiamo un altro
1: le tifoserie
0: audio,
1: organizzate.
0: Allora,
1: in Italia in generale.
0: Dunque, prendo qualche messaggio. Antonio, tu mi citi un titolo della Gazzetta Online, ma riporta quello che hanno scritto le altre testate, quindi non è un titolo fatto, quello che tu scrivi è quello che ha riportato il Corriere della Sera. Allora, quindi è un riportare, non è un...
1: Sì, beh, poi è quello che abbiamo detto anche
0: allora,
1: prima.
0: Ciao Marco, i tifosi della Juve chiedono un trattamento equo per tutti da 20 anni. Se la Juve ha sbagliato è giusto che ne paghi le conseguenze, ma le stesse regole dovrebbero valere anche per le altre squadre, e non è sempre stato così. Sì, però ancora qui non c'è l'errore, e quindi
1: sì, diciamo, questa è una situazione differente, poiché nel
0: io
1: passato
0: invito,
1: non
0: vi
1: tutti abbiano avuto
0: a non mettere tutto sullo stesso piano forzatamente. Facciamo questo esercizio tutti quanti.
1: Poi ripeto che in inchieste passate ci siano state magari delle cose non
0: quello
1: propriamente equo al 100%.
0: Quello è un altro discorso. Però adesso non è che possiamo
1: vero.
0: Di fronte ancora ad un non ci sono gli indagati, già arriva la sentenza. Se no sbagliamo noi. Allora, poi Filippo scrive, così andiamo a parlare di campo, mi chiedo, può la società più blasonata d'Italia, e lo dico da interista, stare ancora dietro a Vlahovic? i tifosi hanno quasi sempre criticato, lo hanno quasi sempre criticato, e lui è spesso, si è spesso lamentato, non ha voluto rinnovare a tempo debito. Io da tifoso preferirei perderlo a zero. I giocatori non possono mai essere più importanti di una squadra, a maggior ragione se si parla di un giocatore forte ma non fenomenale. Ma io credo che non sia ostaggio di nessuno, perché di fatto in questo momento Vlahovic potrebbe anche andare via, non è un giocatore della Juventus in questo momento, quindi c'è ancora però una trattativa, una porta aperta, che dove i protagonisti stanno cercando di capire se si può trovare una soluzione che conviene secondo me a tutte e due. Io non vedo nessun tipo di ostaggio in questo momento, perché se la Juve non vuole non lo prende, punto, amen, finisce e va dove vuole Vlahovic.
1: Ripeto, è un piano di ripiego per tutti e due, perché Vlahovic pensava ad andare altrove a prendere più soldi e la Juventus pensava ad un altro attaccante. Il problema è che quando poi le altre porte non si aprono, allora forse ha più senso rimanere con Vlahovic, con un ingaggio comunque magari elevato, piuttosto che spendere 40 milioni per Colomoni con un ingaggio comunque alto. E non so con quale guadagno tecnico.
0: Sì, allora, ma l'Inter sono pazzi a condizionare gli arbitri. Torino-Inter 26 aprile 2026 avviene già quando è in corso l'inchiesta. Non capisco, Mauro, e questa è uscita oggi. Quindi...
1: Sì, poi non è condizionare gli arbitri, esatto. Insomma, condizionare le designazioni, sono due cose diverse, comunque grave.
0: Allora, sapete se è vera la notizia che la Juventus ha contattato l'Udinese per Solé? Al momento a me personalmente non risulta, poi chiederemo tra poco.
1: Ci sta pensando, qualcuno riporta, sì. Ci sta pensando a un inserimento per
0: dunque,
1: Solé.
0: Buongiorno, sono Maria da Fasano, ma scusate, la Juve è stata punita dalla giustizia sportiva prima che ci fosse un processo giuridico, infatti adesso vediamo cosa succede il 16 luglio. La vediamo. Allora, e poi ci dobbiamo. No, abbiamo un minuto, ci stiamo per fermare. Vogliamo lasciare con una news velocissima e poi ci salutiamo, Lucio.
1: Sì, vai con un approfondimento anche un po' sul Milan. C'era una notizia, anzi, ti vado sulla Roma, quella più interessante. Cambio in corsa, perché si parla tanto di Greenwood e qui bisogna stare attenti alle notizie, perché poi vengono riportate anche negli altri paesi dei giorni alcune cose e giorni degli altri. Però attenzione a Greenwood, perché la Turchia sta tornando alla carica, il Fenerbahce in particolare. Sì. Il club ha raggiunto un accordo di massima, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, 45 milioni più 5 di bonus pagabili a rate. Andrebbe bene all'Olympique Marsiglia, ma a sorprendere la Roma però sono soprattutto gli investimenti che sarebbero fatti dal punto di vista dell'ingaggio dal Fenerbahce. Contratto da 4 anni a 11 milioni a stagione, poi andrebbero verificati perché non tutte le fonti sono uguali, però ci sarebbe questa offerta molto molto onerosa per il contratto di Greenwood, e quindi attenzione, perché il giocatore è molto molto tentato e la Roma non potrebbe raggiungere minimamente questi parametri.
0: 11 milioni netti a stagione?
1: Sì, ripeto, bisogna chiarire, perché si era parlato di 12 milioni prima del cambio presidenziale. Poi si era parlato di un ingaggio comunque da 7 milioni, che sarebbe elevatissimo in Italia, anche la Roma non potrebbe garantirlo, magari a scalare era l'idea dei giallorossi. Certo, se fosse confermata 11 milioni a stagione ci puoi fare assolutamente
0: Può andare in Turchia.
1: È una scelta del giocatore.
0: Sì, può andare in Turchia.
1: Può andare in Turchia. Ora attenderemo se verrà confermata.
0: Prende pure l'aereo già in questo momento. Allora, ci dobbiamo fermare, Lucio. Ci dobbiamo fermare. Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Buon proseguimento di redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni. Apriamo con gli ospiti. Quindi stiamo per partire. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Ed eccoci qua, come sempre, Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
3: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. Allora, insomma, io partirei subito dal mondiale, dai, con l'Argentina remessi e l'Argentina risorge, bisogna dire così, una partita
5: emozionante, bella,
3: rocambolesca,
5: sembrava
3: episodi.
5: Impossibile questa rimonta, invece con Messi tutto è possibile.
3: Sì, perché tra l'altro fino a quel momento non è che aveva fatto
5: bene, anzi aveva fatto maluccio, sbagliato rigore, poi non è stata
3: una grande partita.
5: Però poi dopo negli ultimi minuti finali ha riscattato.
3: Anche Lautaro, l'ingresso in campo di Lautaro è stato importante.
5: Sì, decisivo, ha messo una palla straordinaria per il gol di Fernandez, quello decisivo, ma ripeto, rimane in primo piano la grande parabola ascendente di Messi, che nei minuti finali ha regalato qualcosa di magico, di storico, anche le lacrime che certificano quella fatica, quell'età, è un campionissimo fuori classe assoluto, che ha una determinazione incredibile di voler fare il bis. E credo che la squadra abbia percepito. Cioè, io stavo ripensando oggi, Marco, Portogallo c'ha Cristiano Ronaldo, il Brasile c'ha Neymar, l'Argentina c'ha Messi. Quando un calciatore, un fuoriclasse, la stella di un gruppo può essere rappresentare un peso e un valore aggiunto.
3: Sì.
5: Portogallo probabilmente per Cristiano Ronaldo è stato più un peso che un valore aggiunto.
3: Forse
5: e Neymar,
3: ha limitato pure qualche calciatore.
5: Sì, peso tecnico, diciamo, per le sue limitazioni, alcune, insomma, Ronaldo a metà.
3: Neymar è stato un peso a tutti gli effetti.
5: Neymar è un peso mediatico. Anche,
3: sì, pure peso.
5: Convocato a furor di popolo, non so quanto poi ci sia stato il convincimento di Ancelotti nel convocarlo, ma è stato tra virgolette costretto un po' a convocarlo.
3: Sì.
5: Mentre Messi rimane centrale, è vivo, è brillante, è determinante, fa la differenza, sembra, non lo so,
3: è un leader.
5: Ringiovanito. Io anche quando ha rincorso l'avversario sul 2-2, c'aveva una voglia. Io ho un'immagine di questa partita, 2-0, l'Egitto fa il 2-0, lui guarda il tabellone e a un certo punto fissa quanti minuti mancano. Non so che cosa, è scattata una cosa, secondo me, incredibile, che poi l'ha portato a fare, credo, non so, gli ultimi 30 minuti più belli della sua carriera.
3: Sì. Poi ti chiedo anche su tutta la bufera dell'Egitto, però intanto lo condividiamo questo passaggio con Franco Ordine, che
5: ciao,
3: saluto.
5: Franco.
3: Ciao Franco, ben trovato.
6: Eccoci.
3: Ciao Franco, grazie come sempre. Con noi c'è anche Enzo Palladini.
5: Ciao Enzo,
3: ben trovato anche
6: buongiorno,
3: a te.
6: Buongiorno a voi.
3: E allora, siamo partiti dalla vittoria in rimonta dell'Argentina. Voglio sentire anche un vostro pensiero. Stefano, insomma, ha posto l'accento su quanto, ma lo stiamo dicendo ormai da settimane, l'importanza di questo giocatore che ha 39 anni, Messi, incide tantissimo. Franco, io giorni fa ho detto, ma è il più forte di tutti, è di sempre. Poi è chiaro che il paragone va anche, l'accostamento ci porta anche a Diego Armando Maradona, perché però sai, qui ci si divide completamente dopo.
6: No, io non mi divido affatto, perché io che ho avuto la fortuna di intravedere gli ultimi passi di Stefano al Real Madrid, qualche esibizione amichevole a San Siro di Pelé e poi tutta la cavalcata straordinaria di Maradona a Napoli, prima col Barcellona, perché voi pensate, io ero a Manchester per un quarto di finale o semifinale Manchester United Barcellona, allenato da Menotti con Maradona, e l'arbitro Casarin. E quindi me li sono goduti tutti. Devo dire che Messi obiettivamente mi sembra francamente che abbia raggiunto delle vette mai toccate, e dal punto di vista, perché rispetto a Maradona mi pare che sia molto più tra virgolette protetto, nel senso che Maradona, ricorderete come la tortura che gli fece Gentile al mondiale dell'82. Maradona obiettivamente era stato torturato. Tra l'altro, mi racconta sempre Paolo Casarini, lo scrive anche nel suo libro, che uno degli ultimi incontri con Maradona in campo, lui arbitro, Maradona gli andò vicino e gli disse: Signor Casarin, l'unica cosa che le chiedo stare attento per quando menano alla caviglia, perché voi sapete che aveva avuto quel terribile incidente. La sua unica preoccupazione era il fatto che lo menassero in maniera...
3: La caviglia, certo.
6: Esattamente. Allora, tornando invece a Messi, obiettivamente mi sembra che abbia raggiunto vette mai toccate da nessun altro nel passato. E devo dire che dal suo punto di vista credo che la chiave di volta, magari Stefano può darci un aiuto in questo senso perché l'ha vissuto da calciatore, secondo me a dargli una spinta è stato un rigore sbagliato, perché a quel punto si è sentito quasi tra virgolette responsabile di quello che stava accadendo ed ha trovato delle energie, delle risorse che obiettivamente erano insospettabili.
3: Sei d'accordo, Stefano?
5: Sì, sono d'accordo.
3: Quel momento lì è stata
5: quel momento lì e poi anche questa garra, come si dice, questa rabbia agonistica che io non gli ho mai visto. Lui guarda il tabellone e dice: io ho ancora 25-30 minuti per mettere a posto le cose. Sì, si sente in colpa.
3: Si sente in
5: grande
3: colpa.
5: Responsabile, non solo, ma ha la lucidità di decidere dove giocare. Si mette sull'out destro tutta la partita, la fa là. Perché c'era un imbuto, lì c'era un traffico in mezzo, lui si è messo lì, e una, e due, e tre, e via, andare, gol a Romero, poi dopo è sbucato pure lui dalla destra verso la sinistra, ha fatto gol del 2-2,
3: è
5: un genio,
3: è vero,
5: cioè ha giocato come se noi giocassimo a calciotto insieme tra amici, e tu mi metto là sul lato,
3: e vado.
5: Sa che in mezzo, che ci vado a fare, cioè non è che gli ha detto Scaloni, quindi ha fatto una sua partita personale, in cui non ha creato danni, ha avuto la lucidità, come ha detto anche giustamente Franco, io ho sbagliato il calcio di rigore, mi sento io devo inventarmi qualcosa, non so che cosa c'è, sarebbe bello esaminare il cervello di Messi in quegli ultimi 30 minuti, è scattato un qualcosa di incredibile, insomma di soprannaturale.
3: Enzo, vengo anche da te perché poi ti ho pensato, perché quando ha segnato Zico ho detto certo Zico che segna l'Argentina con l'Egitto che rischia di eliminare l'Argentina,
5: sì, non,
3: ho
5: non,
3: pensato
5: non è lo...
3: a Palladini
2: una nemesi incredibile. Dopo che era uscito il Brasile,
3: sì.
2: Peccato che sia solo un omonimo.
3: Quello era il Zico vero, quello con la maglia del Brasile, dai. A parte la battuta, Enzo, anche a te un pensiero su questo mondiale, su questo Messi che veramente a 39 anni ci sta regalando ancora qualcosa di incredibile. Qualcuno dice che è un giocatore protetto, che l'Argentina è protetta, che l'Argentina è favorita. Ieri poi ci sono state anche delle accuse pesantissime da parte degli egiziani. Io vi dico solo che prima abbiamo avuto il nostro arbitro Minelli che lui ha detto che secondo lui sul gol del 3-2 su Salah non c'è rigore, ha detto io avrei lasciato proseguire anche io. E lui avrebbe lasciato proseguire anche sul gol di Zico, il primo, quello annullato, ha detto non mi è sembrato diciamo così una situazione da chiamare il VAR, avrei lasciato la decisione di campo, invece per me era fallo
6: quello è il vulnus,
3: esatto,
6: della partita,
3: sì, per me quello è fallo, Franco, quello è fallo, io so quest'idea, io l'avrei dato
6: ma tu dici giustamente, sai perché tu dici quello è fallo? Perché tu sei abituato al calcio italiano,
3: può essere.
6: E invece invece non è così, perché a livello internazionale quel semplice, quel minuscolo pestoncino sulla punta del piede, se non ci fosse stato quello, ma voglio dire, ma passa inosservato.
3: Può essere. Voglio sentire anche Enzo.
2: Allora, in quanto agli arbitraggi, come giustamente ha detto Franco, c'è un abisso tra gli arbitraggi italiani e il VAR italiano e quello internazionale, perché in Italia danno un rigore per un'unghia, per un tocco di unghia di un giocatore. A questo mondiale si sono visti degli spintoni in area e sì, fallo di gioco, contatto di gioco, ma veramente i giocatori che volavano via, eppure niente, tutto regolare.
6: Scusa Enzo, ma perché per esempio senza giallo il blocco, il fallo blocco che fa davanti alla panchina dell'Egitto il difensore dell'Argentina e non prende il giallo? Cioè obiettivamente io adesso non mi iscrivo al partito dei complottisti, poi però se vedo Infantino che fa il rammaricato sul 2-0 dell'Egitto. E allora, ragazzi, ma è andata a quel paese.
3: Sei stato chiarissimo.
2: C'è un altro dato per dire quanto sia differente l'arbitraggio. Sapete quante espulsioni e doppie ammonizioni ci sono state in questo mondiale? Zero. Solo rossi diretti. Quindi evidentemente c'è un metro di arbitraggio completamente diverso rispetto a quello. O tutti hanno imparato da Simone Inzaghi, che appena uno prende un cartellino giallo viene sostituito, oppure c'è un metro di arbitraggio completamente diverso. Sì. Invece tra Maradona e Messi, allora, pur ammirando alla finale, io sono sempre per Maradona, perché Maradona mondiale con Olartico, Ecea, Cucciuffo, Brown ed Enrique, ha trascinato folle.
6: No, no, quella rimane l'impresa del secolo, vincere un mondiale da solo.
2: Ma poi soprattutto, se Maradona giocasse adesso, probabilmente le squadre avversarie finirebbero in sette e dovrebbero sospendere la partita, perché comunque con le regole di allora veramente prendeva di tutti i colori, veramente da tutte le parti, cosce, ginocchia, spintoni, solo che poi non era neanche facile buttarlo per terra, e quando ci riuscivano poi molte volte si soprassedeva. Adesso con le regole nuove, dove veramente se aliti in faccia a un avversario ti danno l'ammonizione, allora sì, avrebbe creato veramente dei danni nelle squadre avversarie, pur ammettendo che Messi sta facendo delle cose veramente al di fuori della diciamo della percezione umana, e sicuramente una volta in più si capisce quanto sia superiore a Cristiano Ronaldo.
3: Ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo, così completiamo il giro, lo mettereste nei primi 5 al mondo o nei primi 10 al mondo? Prima ieri abbiamo affrontato questo discorso con Stefano, ci siamo un po', abbiamo raccolto anche tanti pensieri dei nostri ascoltatori, però approfittavo anche della vostra presenza, visto che tu mi dai l'assist, Enzo, lo metteresti tra i primi 5 al mondo o tra i primi 10, Cristiano Ronaldo?
2: Ma in che lasso di tempo?
3: Considerando un po'
2: storia? Nella storia no, sicuramente. Messi sì, ma che stiamo parlando, secondo me
3: io
2: no.
3: Io sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Non so, Ranco?
6: Anch'io. No, no, allora, nei primi 5 probabilmente no, perché io nei primi 5 metto sicuramente dentro Di Stefano, Pelé, Maradona,
2: Beckenbauer,
6: e quindi... Nei dieci sicuramente.
3: Stefano, anche tu?
5: No, ma ieri io l'avevo messo nel podio per rispetto dei numeri. Sì. Cioè, io credo che nessuno abbia fatto i numeri suoi.
3: Dei numeri così sono pazzeschi.
5: Cioè, lui è stato
3: pazzeschi.
5: Determinante fuori classe assoluto nel Manchester United. Lo è stato nel Real Madrid. Lo è stato nel Portogallo nel 2016, quando giocava in una squadra oggettivamente meno forte della Francia. Sì. E ha vinto l'Europeo. Non ha vinto il Mondiale, gli manca soltanto questo. Quindi per i numeri va rispettato, lo metto nel podio. Per quanto riguarda il valore del calciatore, ci sono stati calciatori più forti, ma lo sa anche lui.
3: Sì, sì, sì.
5: Ci sono stati calciatori più forti di lui, però lui è stato più forte degli altri nei numeri.
3: No, i numeri sono spaventosi.
5: Mi hanno sempre insegnato di guardare i numeri, quindi io...
3: No, i numeri sono veramente pazzeschi.
5: Va rispettato.
3: Va bene, due argomenti prima di salutarvi. Franco, so che stai andando alla conferenza di presentazione di Amorim, quindi che ci sarà questa conferenza del nuovo tecnico del Milan. Io vi chiedo una cosa, anzi. Ghila è stato perfezionato, l'acquisto del Milan. Quindi Ghila e Gonçalo Ramos sono questi due primi colpi del Milan. È già un Milan da... Come finireste voi la frase? Con questi acquisti, con Amorim?
6: Tutto da scoprire. È da scoprire, perché dobbiamo capire come sarà completato, come sarà rinforzato, come riusciranno anche dal punto di vista economico a chiudere la contabilità tra acquisti e cessioni. Tutto da scoprire. C'è una cosa, che un dettaglio, un particolare che secondo me non può passare sotto silenzio, ed è il seguente, e cioè il coinvolgimento in prima persona del proprietario Jerry Cardinale nella costruzione di questa stagione. Perché lui è quello che ha di fatto messo tagliato fuori tutta la linea di comando precedente. Lui è quello che dopo qualche vana ricerca ha promosso in prima linea quelli che erano dietro le quinte della passata area tecnica. Lui è quello che ha scelto Amorim. Lui è quello che ieri ha colto a Milanello.
3: Sì.
6: Pensate che non era mai successo né con Fonseca, nemmeno con Conceição. Cioè, solo Allegri fu presentato praticamente, però era già noto, con Tare. Quindi per la prima volta il proprietario si sta comportando da presidente tradizionale, decide, sceglie,
3: si prende tutte le responsabilità. Franco si sta prendendo
6: tutto. Aggiungiamo l'ultimo non trascurabile dettaglio: investe.
3: Sì, assolutamente. 100 milioni già sono stati spesi. Stefano, te lo chiedo a te, un Milan da...
5: No, sono d'accordo, da scoprire, sono d'accordo con Franco, però insomma il biglietto di presentazione è enorme, perché non è che deve andare a fatto entrare, ha scelto in 4-4-8 l'allenatore. Sì, è vero, c'è stato quel periodo, insomma, dove alla fine c'era molto, molto anche nervosismo, che lo capisco, dal punto di vista ambientale, condivisibile, comprensibile quello che stanno vivendo i tifosi del Milan, però lui ha risposto: Amorim, Gonzalo Ramos, Ghila.
3: Biglietto da
5: vogliamo fare, che vogliamo dire? Insomma, dobbiamo essere oggettivi. Voto 9 per adesso. Poi dopo sono d'accordo con Franco, da scoprire perché vedremo se chi andrà via, come sarà completato l'organico. Però insomma mi sembra un modo molto aggressivo e determinato di rilanciare la squadra. Insomma, il messaggio è che non sto qui a guardare gli alberi a Milanello. Insomma, certo, Milanello è stupendo, certo. È bellissimo il centro. Però non è che...
6: il classico modo proprio della finanza americana.
5: Esatto.
6: Se tu ci pensi.
3: Enzo?
4: Ma già così è un Milan da una posizione nettamente migliore di quella dell'anno scorso, perché Amorim dello Sporting Lisbona è un grande allenatore sicuro, poi Amorim del Manchester United non fa testo, perché comunque è andato a finire in un frullatore di matti, dove gli hanno fatto certe promesse, dove non si capiva chi comandava, dove non è riuscito poi a mettere insieme quello che voleva mettere insieme. Ghila, se gioca come gli ultimi 4 mesi dello scorso campionato, sono 7-8 gol presi in meno, ma sicuri, proprio matematici.
3: Sì, sì.
4: E Gonzalo Ramos, io me lo ricordo quando giocava titolare, era sicuramente un signor centravanti. Poi purtroppo si è disabituato al Paris Saint-Germain, perché non lo facevano giocare quasi mai, anche perché non era semplice trovare spazio. Però se torna all'80% del goleador che era, tanta roba. Comunque sono dei bellissimi passi avanti. C'erano dei problemi nel Milan nella scorsa stagione.
3: Assolutamente. Un minuto a testa e vi saluto. Franco, cosa ne pensi della coppia? Anzi, ti chiedo se la coppia Carnevali Massara può essere come Marotta Ausilio.
6: Eccellente, penso io. Eccellente, perché Carnevale già c'era e diciamo che come amministratore delegato ha già dato prova di sé al Sassuolo. Secondo me hanno fatto questa decisione, in sostanza Massara, che non prende il posto di Ottolini, che rimane direttore sportivo, ma prende il posto di Modestò, direttore tecnico, e di fatto diventa l'uomo che guida l'area tecnica, e obiettivamente è uno che di calcio ne sa, che ha dato prova anche di essere molto equilibrato e soprattutto molto responsabile, perché avendo lavorato alla Roma, che aveva ed ha problemi legati al financial fair play eccetera, si è comportato con grande senso di responsabilità. E io devo dire sono convinto che lavoreranno benissimo e lavoreranno sicuramente con grande sintonia. Quello che bisogna capire è che adesso, in sostanza, la decisione finale assegna a Chiellini il ruolo apertamente politico, cioè visto che lui è tra l'altro consigliere federale riconosciuto, lui si dovrà occupare della politica e quindi in questo capiremo come si muoverà.
3: Enzo, è una coppia che si avvicina a Marotta-Ausilio?
2: Si avvicina, deve ancora un po' provare ad amalgamarsi, però sicuramente è un'ottima coppia. Carnevale è un cardinale Richelieu che ha buoni rapporti con tutti e che difficilmente litiga con qualcuno e che quindi è perfetto per guidare una realtà così importante. Massara è un uomo che non ama apparire, ma ama la sostanza, ama portare alla sua società dei giocatori buoni e possibilmente a un prezzo sostenibile, e quindi diciamo che in teoria è una coppiata perfetta. Adesso poi bisogna vedere quanto avranno a disposizione, certo, e quanto margine avranno per lavorare.
3: Stefano, lo faccio anche a te. Vedi un tratto comune, un tratto che no, vicina? No, in questo momento ancora no?
5: Ancora no.
3: Però la scelta...
5: Però, ottima scelta da parte della Juve, sono bravissimi i Carnevali e Massara, ma non sono ancora Marotta-Ausilio.
3: Saremo a vedere, insomma.
5: Saremo a vedere, sì.
3: Senti Franco, c'è una domanda di un ascoltatore e poi ti saluto. Ti chiede il nostro ascoltatore se le notizie riportate dal Corriere della Sera fossero provate, l'Inter rischierebbe la retrocessione per illecito sportivo. Qui già siamo alla sentenza. Quindi...
6: No, no, allora... intanto dal punto di vista penale mi sembra che, almeno a sentire le ultime, si vada verso l'archiviazione dal punto di vista penale. Poi dal punto di vista squisitamente sportivo bisognerà vedere tutto il faldone quando arriverà sul tavolo di Chinè, quali saranno le valutazioni. Una cosa mi sento di dover dire, questa, diciamo, tutta questa vicenda ha avuto un merito, secondo me, e cioè quello di determinare l'addio di Rocchi e l'avvento di Orsato, che dal punto di vista del, vedremo come sarà come designatore, ma conoscendo la rigidità dell'uomo, secondo me non si permette nessuno non di dirgli l'arbitro gradito, l'arbitro sgradito, no, non si permette nessuno di chiedergli nemmeno come va, tutto bene a casa.
2: È vero, sono d'accordo.
5: Pure io sono,
3: sì,
5: d'accordo.
3: Sì, questo è vero, la rigidità l'abbiamo vista in campo ed è così lui proprio, quindi
5: questo... Siamo arrivati, Franco, fino a questo punto che anche la gentilezza oppure certo, anche certo, aprirsi alle persone sta sì, diventando un sì, rischio enorme.
3: Un rischio, sì.
6: Certo. Vabbè,
3: staremo a vedere. Franco, grazie, buona conferenza. Saluti. Ci sentiamo prestissimo. Grazie a Franco.
2: Ciao, Franco.
3: Ordine. Ti saluto anche a te, ma ti chiedo insomma soltanto questo Francia-Marocco, come la leggi?
2: Io penso che alla fine la Francia la porterà a casa. Mi piace molto il Marocco.
3: Sì.
2: Però già, allora, WAD l'ho visto contro il Brasile, sembrava veramente il nuovo, non so dirti chi, comunque il più forte regista del mondo, solo che davanti aveva Casemiro che è un palo piantato per terra. Già nelle partite successive con gente che lo aggrediva un pochettino è diventato meno decisivo. Bari, bisogna capire se verrà rifornito a sufficienza, però la Francia mette paura, veramente. Se giocano veramente al 62% a testa, i quattro che giocano davanti, ciao, cioè, non si capisce proprio come li si possano fermare.
3: Veramente hanno una qualità pazzesca, sì. Stefano, guarda, devi sperare veramente che becchi la serata negativa, non di uno, dei quattro insieme,
5: però.
3: Quattro,
2: cinque, anche quello che entra giù.
3: Sì, è vero,
5: però
3: anche
5: sai, il calcio
3: pure
5: è
3: quelli che stanno in panchina, devono stare poco bene.
5: Il calcio è talmente bello e sì, imprevedibile che potrebbe accadere anche questo.
3: Sì, azione
5: al duello a sinistra o Digne, non lo so, Hakimi, però può essere un fattore.
3: Può essere un fattore, tu dici, vediamo, una bella partita, vediamo, intrigante veramente, avete ragione. Mi devo fermare, Enzo, grazie come sempre,
5: ciao,
3: buon
5: Enzo.
3: Lavoro, a presto, un abbraccio ad Enzo Palladini. Adesso noi ci fermiamo, facciamo un break, torniamo tra pochissimo con un po' le ultime di mercato, andiamo un'occhiata, dai.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Savarin Pallomeni, eccoci
1: ciao,
0: qua.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, c'è una cosa che stavamo condividendo adesso, Stefano, poi ne parliamo subito con i nostri amici. Comunque, di fatto, adesso la butto lì ad oggi, perché siamo all'8 di luglio e noi commentiamo quello che succede l'8 di luglio, poi tra un mese magari cambia tutto, ci saranno altri colpi di mercato, eccetera. Però possiamo dire che il Milan ha fatto due colpi da scudetto, cioè Gila e Gonçalo Ramos, totale 100 milioni la spesa complessiva per questi due giocatori, è un segnale forte da parte del Milan, o no? Rispetto all'immobilismo della Juve, l'immobilismo dell'Inter, il Napoli che non si capisce che spesa complessiva per questi due giocatori, è un segnale forte da parte del Milan, o no? Rispetto all'immobilismo della Juve, l'immobilismo dell'Inter, il

0: Insomma, i repulisti, se il buongiorno si vede dal mattino, come si dice, Gonzalo Ramos, Ghila, Amorim, nel giro di 2 settimane.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Alle 15 c'è la conferenza tra poco del Milan. Allora, condividiamo un attimo questo passaggio con Stefano Mattei, ciao, che Stefano. Ringrazio. Ciao Stefano, ben trovato.
2: Ciao a voi, buongiorno.
1: Poi abbiamo di Netweek Federico Bertone. Ciao Federico.
0: Ciao Federico.
3: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ben trovato. In attesa poi dell'arrivo anche di organizzazioni di tutto il mercato web, che dite Federico, parto da te, no? Ghila, Gonzalo Ramos, già un Milan da, io ho detto, due colpi scudetto, in questo momento sono i due colpi di mercato, parliamoci chiaro, se facciamo il confronto con le altre squadre.
3: Sì, scudetto forse eccessivo, nel senso che dobbiamo poi vedere alla fine del mercato tutti quello che avranno fatto. Io penso, certo, che al Milan non bastino solo questi due acquisti per andare a colmare il gap con l'Inter e anche forse con il Napoli, però sicuramente il Milan ad oggi è la squadra che ha fatto di più, e poi soprattutto, facendo un banalissimo gioco, si è rinforzato rispetto a 2 mesi fa, o si è indebolito. Il Milan oggi si è molto rinforzato, ha un centravanti che prima non aveva, che forse è vero ha pagato troppo, però è un giocatore importante che secondo me in Serie A può fare la differenza, e ha acquistato il difensore centrale che volevano tutti, e sì, che credo rispetto al Tomori, l'ultimo Tomori visto negli ultimi 2 anni, ti faccia fare un bel salto di qualità.
1: Stefano Mattei.
2: Ma secondo me il Milan è partito in ritardo, è partito tra le polemiche, però poi ha preso 2 giocatori che servivano, perché c'era la necessità di acquistare un centravanti. Gonzalo Ramos, sì, nel Paris Saint Germain è vero che era riserva, però stiamo parlando di una squadra che ha delle stelle incredibili, e che invece al Milan il famoso numero 9 non c'era, che segnava, e in difesa per puntellare anche lì il reparto difensivo. Ghila è un ottimo acquisto, diciamo che ha preso 2 giocatori importanti, ma soprattutto 2 giocatori che servivano, vista la necessità della squadra per le carenze che aveva mostrato lo
1: squadro. Infatti io ho detto colpi da scudetto, nel senso dei 2 giocatori, cioè sono 2 colpi potenzialmente di una squadra che può, diciamo così, anche, certo, puntare a questo tipo. È vero che bisogna vedere il mercato degli altri, anche il mercato che dovrà fare, però se tu pensi, Maignan il portiere, Ghila difensore, centravanti, la diciamo così, la spina dorsale, la stai costruendo, manca adesso, vediamo se rimangono loro, se aggiunge qualcosa in mezzo al campo, però sono 2, come dicevo,
2: se Modric resta,
1: sì, però sono 2 tasselli molto importanti, sì, pesanti, che tu metti all'8 di luglio al mercato, sì, appena, quindi, è un segnale forte, con tutte le contestazioni. Ecco, noi, vi ricordate che tempo fa facevamo il paragone dei 2 ambienti, no? Di Lazio e Milan, la contestazione dei tifosi. Da una parte c'è stata una risposta molto forte, dall'altra va bene, c'è proprio risposta, perché
2: Marco,
1: c'è l'assenza totale dall'altra parte.
2: Ti ricordi che cosa abbiamo detto nel, sì, parallelo, nel confronto, sì, sì, tra, sì, Lazio, sì, e, sì, Milan? Che Lazio e Milan erano in ritardo e c'era molta confusione,
1: sì,
2: però c'è una profonda e sostanziale differenza, che il Milan ha per risolvere la confusione, la Lazio i soldi li stava cercando per mettere a posto il bilancio, perché era senza risorse economiche,
1: sì, sì,
2: e lo è tuttora.
1: Sì, sì, io ho fatto una provocazione con un titolo oggi che è a rischio anche il 12° posto, che era un po' l'obiettivo. Sono cattivo, Stefano. Un pallomeno.
0: Ma non lo so, la situazione è molto difficile.
1: Però così è, se tu stai smantellando una squadra e 12° posto è a rischio. Andiamoci chiaro.
0: Sì.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri in questo momento. Cioè, che nessuno, non vogliamo prendere in giro nessuno. Però se tu vedi Romagnoli via, Ghila via, non mi sembra che ci sia.
2: Sì, anche Provedel.
1: Provedel via, e tu già praticamente hai smontato un reparto.
2: E a gennaio hai dato via altri 2 titolari, Guendouzi e Castellanos. In pratica, su 11 giocatori tu hai venduto 5 titolari e li stai o li hai sostituiti con delle scommesse.
1: Sì, sì, ancora.
3: E poi
1: non...
3: Marco,
1: prego.
3: Aggiungo anche Sarri via.
1: Sarri via.
3: Secondo me,
1: sì,
3: passare,
1: sì,
3: da Sarri a Gattuso, con tutto l'affetto per Gattuso, però è...
1: No, ma figurati, con me sfondi in portone, non a porta.
2: Sarri è un allenatore...
1: Sì. No, ma questo per dire che se hanno fatto

0: firmare questo accordo a Gattuso, hanno capito pure loro che il dodicesimo posto è un po' una missione dura, Stefano.
1: Ma lì è stato un fatto tecnico, credo.
0: Come?
1: È stato uno stratagemma tecnico, perché la Lazio, gli drismi economici, non avendo risorse, e quindi lì potevano non immetterlo nel bilancio del prossimo anno, tutto un discorso tecnico, come per esempio la cessione di Ghila, 27 milioni e 5, più Calvani 2,5. Calcola che tutti i giocatori della Lazio Primavera sono andati via a parametro zero, tranne Calvani, che è stato valutato, si sa perché, 2,5 milioni di euro. Te lo spiego io il perché. Perché così il 50% non viene dato a Madrid. Quindi 1,5 milioni, 1,2 milioni, 1,3 milioni lo guadagna il Milan, 1,2 milioni, 1,3 milioni lo guadagna la Lazio, e il 50% è su 27,5 e non su 30.
0: Vabbè, vediamo, perché pure qui dobbiamo fare sempre il discorso, aspettiamo quello che, che succederà, certo. Insomma, però è chiaro che pronti partenze e via, con le campagne abbonamento aperte, insomma, non credo che sia già possibile. Gli abbonamenti è una cosa, un tasto molto dolente, poi cominci pure ad avviare i giocatori, credo che sia un po' complicato. Vabbè, comunque ognuno farà quello che... commenteremo quello che vedremo in corso d'opera. Federico, ritorno un attimo da te. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa oggi di Amorim, che c'è la prima conferenza stampa alle 15, se non erro?
2: Sì, alle 15 tra
0: sì,
2: poco.
0: Sì.
2: Sono molto molto curioso. Sono molto curioso perché mi affascina questo personaggio.
0: Nutrite fiducia nei suoi confronti? Cioè, avete fiducia di questo allenatore?
2: È un po' una scommessa, perché lui a Manchester ha fallito, ha fallito proprio in maniera rumorosa, un tonfo grosso, però prima di andare a Manchester era considerato forse il miglior allenatore giovane del mondo, aveva fatto benissimo con lo Sporting, non soltanto nel campionato portoghese ma anche in Champions, e infatti l'aveva preso lo United, quindi sicuramente è un po' una scommessa, perché nella, diciamo, unica grande esperienza all'estero della sua carriera è andato male, ma io credo che quell'esperienza possa avergli insegnato qualcosa, e soprattutto io vedo che stranamente, rispetto a quelle che erano le abitudini di Cardinale di questi ultimi anni, stranamente questo allenatore è al centro, cioè stanno costruendo la squadra assieme a lui. È la prima volta, è la prima volta che Cardinale, ecco, da quando c'è Cardinale che si fa questo.
0: Ecco, solleva Bertone Palomino un tratto importante, cioè hanno messo al centro di tutto l'allenatore, no? Che meno male, direi io.
3: Ma io ho la stessa percezione di Federico, questo è un po' quello che rompe
0: gli schemi.
3: Gli schemi. Cioè, il Cardinale ha tutta, ha spinto sull'acceleratore, ha fatto arrivare nel giro di 15 giorni, adesso non so esattamente, Amorim, Gonzalo Ramos e Ghila. Poi
1: anche parlare di fallimento mi sembra una parola un po' troppo forte, per due motivi.
0: Non ho capito, perché, scusami Matteo. Non
1: parlare di fallimento allo United mi sembra eccessivo.
0: Infatti anch'io su questo sono d'accordo, che hanno fallito tutti.
2: È arrivato
1: dopo
2: 15esimo,
1: hanno fallito tutti, dove Ferguson.
2: E comunque verissimo, però
1: lo United aspetta, è arrivato terzo dietro ad Arsenal, prego. City davanti a Aston Villa e Liverpool.
3: Ma con Carrick, però.
2: No, ma non con Amorim. Amorim è stato
0: esonerato
3: per questo motivo.
2: Nella stagione intera di Amorim lo United è arrivato 15esimo. Quindicesimo, ragazzi, quindicesimo, se non è un fallimento non
0: però
2: lo so.
0: Però Federico, dobbiamo mettere a parziale giustificazione, io sono d'accordo con te che quindicesimo è fallimento, però negli ultimi anni a Manchester hanno avuto difficoltà in tantissimi,
3: questo, sì.
0: Questo bisogna metterlo nei conti,
2: vero,
0: no?
2: Però...
0: poi è chiaro che da Luigi si aspettava molto di più, perché poi è stato strappato, ti ricordi, in corsa l'hanno fatto arrivare,
3: ma poi gli hanno dato anche grandi, tante possibilità,
0: questo
3: sono d'accordo più o meno con Federico, ma fallimento mi sembra forte, come... però insomma ragione a vedere, oggettivamente quindicesimo il Manchester United ci può arrivare.
0: No, questo siamo d'accordissimo.
3: L'hanno risolto in casa con Kerry, che sono sopra di Champions dopo tanto tempo.
0: Però tu sei fiducioso, però, Federico? Sei fiducioso.
2: Sì, cioè io ho solo detto che c'è questa macchia, diciamo, nella sua carriera non si può nascondere, sì. Però io sono fiducioso, perché secondo me può venire fuori un Milan molto interessante, molto interessante.
0: Saremo a vedere. Senti, vado un attimo, sponda Juventus, perché tutto mercato web, ad esempio sto leggendo la Juventus piomba su che era l'obiettivo dell'Inter. L'Inter ultimamente gli obiettivi non riesce a portarli a casa, insomma. Poi dopo ne parliamo, apriamo una finestra sull'Inter. Però la Juventus piomba sul sole, Carnevale e Massara hanno incontrato l'Udinese, quindi stanno puntando il giocatore che era l'obiettivo dell'Inter. Però vi chiedo una cosa, aggiungo a tutto questo, ieri ho sentito Carnevali e ha fatto capire che su Kolumani in questo momento c'è una distanza enorme, cioè quasi come dire così non ci andiamo proprio, e ha aperto le porte di nuovo Vlahovic, che l'ha detto chiaramente, le porte non sono chiuse, e Vlahovic sembra che abbia chiamato la società, e quindi
3: una riapertura.
1: Anche perché da tutte e due le parti, che sono arrivate a Vlahovic.
0: Si parla del Besiktas, ma lui non vorrebbe andare lì, no? Però
1: lì ci sono i soldi e basta.
3: Esatto. Ma io mi chiedo, cioè Vlahovic dove andrebbe? Cioè, ha detto bene Stefano, il Besiktas sembra insomma l'unica destinazione possibile, però Vlahovic secondo me in maniera molto intelligente avrà parlato col suo entourage, detto, ma qui dove vado a giocare?
0: Detto, papà, senti, mettete seduto un attimo, che vada a risolvere questa cosa.
3: Ma che facciamo? Restiamo alla Juve, magari li richiamiamo.
0: Penso io.
3: Carnevale ha riaperto la porta, ma a quella cifra oppure no? Si può vedere.
0: Vediamo.
3: Quindi secondo me conviene a tutte e due. Cioè la Juve non ha un centravanti.
0: Esatto.
3: E Vlahovic non è che ha tutte queste...
0: Un attimo
3: che
0: arrivo, Matteo, un attimo.
3: Non è che ha tutte queste scelte. Sì. No?
0: Quindi tu dici, è un'operazione che conviene a tutti e due. Io sposo questa idea. Cioè,
3: però
0: conviene a lui e conviene
3: diverse,
0: a Juve. Esatto, a cifre diverse, è chiaro.
3: Se no non si fa.
0: Mattei.
1: Comunque la Juventus, secondo me, si è data una sestata a livello societario che serviva più dei giocatori.
0: Sì.
1: Perché? Perché passare, con tutto rispetto, da Comolli a Carnevali e Massara mi sembra un sensibile passo in avanti. E le società vincono se hanno una struttura societaria oltre che una squadra. Non è un caso che, come è andato via Marotta, è passato all'Inter, alla Juventus non si è più vinto e ha cominciato a vincere l'Inter, finale di Champions League e quant'altro. Quindi secondo me Carnevali e Massara finora sono stati i due migliori acquisti della proprietà.
0: Che sono un po', io prima ho detto un po' come Matteo, un po' come Marotta e Ausilio.
3: Sì, però Marotta, però dobbiamo fare un distinguo.
0: Io butto lì, poi diremmi cose.
3: Marco, no. Marotta ha lavorato in una Juventus ricca, solida, riconoscibile. Ma il primo anno di Marotta è stato difficile. Perché ancora si doveva formare la Juventus.
0: Doveva rimettere a posto un po' di cose.
3: Esatto. Quindi la Juve ancora non si è definita come società da un po' di tempo. Ci ha provato congiunto, molto... come lì, e adesso ci prova con Carnevali e Massara. Ma non è che Carnevali e Massara... Siamo d'accordo, Stefano, però non è che Carnevali e Massara scendono in campo e risolvono i problemi della Juventus.
1: No, ma magari acquistano i giocatori giusti e non spendono
3: Ma Marotta il primo anno, l'epoca dei Krasic, dei Felipe, cioè voglio dire, che c'era Diego là, non mi ricordo, insomma, alla fine arrivò male, settima, quanto fece il primo anno?
2: Settima.
3: Giusto, Federico? Quindi bisogna ricordare che anche Marotta, che è bravo, cioè non è che c'ha la bacchetta magica e ha preso Krasic, però nessuno si ricorda tutte le cose belle che ha fatto, ma anche un dirigente bravo, esperto come Marotta, ha preso Krasic e magari ha preso una cantonata, ma ci può stare. Il bello del calcio è anche questo, però non adesso, non cominci, perché io questi discorsi già sentivo con Giuntoli, ti ricordi, Marco? Giuntoli, la Juve ha svoltato, cioè calma, sono bravi.
0: Però sopraggiunto non c'era nessuno. Poco.
3: Sì, sono bravi, però si era portato i suoi collaboratori, avrà fatto l'altra squadra, cioè Giuntoli ha fatto molto bene a Napoli, tutti quanti a Torino al suo arrivo, diciamo, finalmente è arrivato. Che Giuntoli è meno bravo di... Sì, possiamo discutere dei più bravi.
0: Carnevali ha fatto sempre altro rispetto a Giuntoli, no? Amministratore legale.
3: Carnevali è bravissimo, però va alla Juve,
0: Sì, no,
3: quindi devi pagare Dazio, Massara, la Juve non c'è mai stato.
0: Anche non era mai stata la Juve.
3: Il primo anno infatti ha pagato non è così difficile.
0: No, per carità. Non so, se mi sembra che mi mancava la Bertone su questo concetto, pensiero
2: su
0: tutte e due, vai, che così completi la risposta, vai.
2: Io sono più sulla linea di Stefano, nel senso che secondo me, per verità, Carnevale bravo, anch'io sono d'accordo che passi da Como lì a Carnevali Massara è un enorme salto di qualità, perché finalmente è una struttura sportiva, forse Gionel Capotanti ha capito che quella è la strada, però non ha la bacchetta magica, anche perché la Juventus ha delle difficoltà oggettive, settlement agreement, multa dell'UEFA, un sacco di giocatori che rientrano dai prestiti che non hanno mercato, giocatori che Jonathan Motta, che hanno 5 anni di contratto a 6 milioni netti a stagione e che non riuscirai mai a vendere. Cioè è molto complicato fare mercato quest'estate per la Juve, quindi non lo so cosa riusciranno a fare. E su Vlahovic dico che sarebbe la soluzione ideale per tutti, perché io tra l'altro non capisco tutta questa smania di avere Kolomwani. Non mi aveva lasciato questo ricordo straordinario in quei 6 mesi di prestito 2 anni fa. Buon giocatore, sinceramente non mi sembrava che cazzasse la vita. Invece da 2 anni la Juve prova a riprenderlo in tutti i modi. Secondo me è meglio Vlahovic. Dico anche che però l'entourage di Vlahovic e Vlahovic stesso ci fanno veramente una brutta figura. Cioè è il primo caso di giocatore a parametro zero che non ha offerte. Bisogna farsi delle domande. Cioè evidentemente ha dei procuratori incapaci che chiedono troppo e il rischio è che adesso Vlahovic debba fare
0: oppure
2: una
0: ha delle offerte che non sono gradite al giocatore.
1: Torino potrebbe diventare Canotta.
0: Aspetta,
2: certo.
0: Vado un attimo subito al volo alla redazione di Tutto Mercato Web, perché c'è Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, ben trovato come sempre. Senti, stavo parlando un po' della situazione Juve, della coppia Carnevali Massara. Io ho fatto un po' la domanda, ma può essere un po' simile come Marotta Ausilio, quindi si è aperto un dibattito, e poi siamo entrati anche nel discorso Vlahovic dopo le parole di Carnevali di ieri, quindi volevo un po' capire il tuo pensiero al di là, diciamo, di Vlahovic o meno, però insomma qui si era aperta, guarda come va a finire, caro Lorenzo, poi ne parliamo tra un po'.
4: Stefano, ma ti immagino che sei svegliato ringalluzzito stamattina.
3: Ma guarda che ne fa Vlahovic. 40 di titoli su Vlahovic.
4: Poteva parlare di Vlahovic dopo due settimane.
0: Qua, Vlahovic manda segnali, vedi, manda segnali.
4: Manda segnali perché non lo vuole neanche sua madre a pranzo la domenica.
0: Vabbè, poverino, dai.
4: Deve andare a ribussare alla porta della Juve. Io fossi la Juve non lo starei nemmeno a sentire. Oppure
0: ma è qui che ti sbagli, Lorenzo, è qui che ti sbagli.
4: Un milione di euro a stagione.
0: Sì, vabbè,
4: vieni qui e 1 milione di euro a stagione.
0: È qui che ti sbagli.
4: Più che cioè, il discorso è per la credibilità e la forza della società. Cioè se una società come la Juventus, che ha rincorso Vlahovic per 2 anni per farlo rinnovare, e lui non si è neanche presentato, cioè gli agenti non si sono neanche presentati né con Giuntoli né con Comolli fino a quando non è scaduto il contratto. È scaduto il contratto, si sono visti, ha chiesto 15 milioni di euro alla firma, ha chiesto gli stessi soldi di Yıldız di contratto, la Juventus gli ha fatto una controfferta al ribasso e lui ha detto no, amico mio, per me non vieni più a bussare, per come la penso io è poi pensiero personale.
0: Certo.
4: Quindi vediamo insomma quello che farà la Juventus, ma è subito un primo atto di forza che deve fare e deve avere anche la nuova dirigenza, perché
0: ma prende Pellegrini
4: questa cosa, può anche sfruttarla, ma mica ci aveva detto no a noi. Quindi la possono sfruttare anche in quel modo lì. Cioè, però devi dare un segnale, perché se Vlahovic manda segnali bisogna che la Juventus mandi i suoi di segnali, perché non può essere sotto scacco.
0: Però Carnevali ieri il segnale l'ha mandato, ragazzi, ha spiegato la situazione di Kolomwani e ha spiegato anche quella di Vlahovic. Io penso che da lì bisogna ripartire. Quando lui dice che la situazione con Kolomwani, ragazzi, a parte mi sembra veramente assurdo inseguire Kolomwani da quanto tempo è che si parla di Kolomwani? È diventata una cosa veramente...
2: è incredibile.
0: Cioè, sembra devono prendere Van Basten, non lo so, insomma, io o lo prendi o non lo prendi, perché onestamente non
3: anche
0: mi sembra
3: scorsa...
0: Sto Kolomwani sembra
3: che devono un occhio dalla incredibile 80 milioni.
0: Non so, io mi sembra, infatti c'è un ascoltatore che dice perché la Juve sta inseguendo così tanto Kolomwani, e in effetti voglio dire Lorenzo
4: non ha senso. Quattro sessioni di mercato dietro a Kolomwani, cioè ragazzi, neanche fosse veramente Lewandowski dai tempi d'oro, allora dici guarda, ci prova a prenderlo perché questo fa 100 gol la stagione e quindi devo provare a prenderlo per forza. Cioè Kolomwani è venuto alla Juve, ha fatto 5 gol nelle prime 3 partite, poi ha smesso di segnare completamente, ne ha fatti 2 nelle restanti 13. E torna al Paris Saint-Germain, non lo vuole il Paris Saint-Germain, va al Tottenham, non segna neanche con le mani al Tottenham in una stagione e la Juve deve andare a riprenderlo. Non mi sembra di sognare, cioè che è l'unico attacco. E poi sai, dici guarda, ho un rapporto col Paris Saint-Germain che mi permette di prenderlo a condizioni agevolate, mi fanno lo sconto, siamo amici, lui vuol venire qui per forza, ma invece no, deve andare anche a trattare e il Paris Saint Germain giustamente non te lo regala. Ha venduto la riserva di Mbappé,
0: Gonzalo Ramos,
4: Dembélé, insomma Gonzalo Ramos l'ha venduta a 74 milioni, ma figurati se Colomani non ne vogliono 55-60, ma è normale.
0: Sì, ma infatti, ma comunque, però Carnevali l'aveva detto, l'uscita di Gonzalo Ramos può cambiare il piano di uscita di Colomani, perché se vendi a quelle cifre quello è chiaro che non vada al ribasso su quest'altro, insomma.
1: Vero che la Francia ha tanti attaccanti, però non è stato convocato per i mondiali Colomani.
0: Sì. Questo... Tu, Stefano, ma tu pensi che con la situazione di Vlahovic si possa trovare un accordo?
1: Io credo che la situazione di Vlahovic è una metafora. È come se io vado in quel ristorante, non mangio bene e decido di non tornarci più. Poi giro la città e trovo tutti i ristoranti chiusi il giorno dopo. Alla fine vado nel ristorante dove pensavo di aver mangiato male, perché è l'unico aperto.
0: Però a me mi sembra che sia un'operazione che convenga ad entrambe le parti. Io ho letto dei nomi, ragazzi, Pellegrino alla Juve.
3: Se fosse così non si comincerebbe bene, insomma, no. Ma che perché?
0: Ho letto dei nomi, ragazzi, che allora facciamo all'assurdo. Secondo me è una cosa che
3: conviene. No, sono d'accordo con te, cosa c'è di meglio di Vlahovic, esatto, poco altro. Lui vuole un sacco di soldi, allora se si incontro c'è un punto di incontro, però dopo quello che è successo prima, cioè, tifoso juventino dice, ma allora che ripiego, non si può fare altro. Però insomma questa è la realtà delle cose.
1: Se lì non lo paghi non è poco, poi se l'ingaggio è particolarmente alto, magari una lunga trattativa può portare al matrimonio a bis, però io credo che risparmiare già 40-50 milioni per l'acquisto di un altro centravanti potrebbe essere una buona risorsa per poi magari ripescare l'ingaggio.
3: Poi siamo alla seconda intervista di Carnevali nel giro di 10 giorni.
0: Sì, vabbè, lì è stato...
3: No, anche questo è importante, cioè io mi aspetto... da un dirigente che arriva che è un pochino più di, capito, meno esposizione. Che dici, parlerà la prossima settimana un'altra volta?
0: Però sai,
3: comunque... No, ma ci sta, per carità, perché poi alla fine devi, no, informare, però che dici, poi ha ragione Lorenzo, uno si rischia di incartarsi, cioè perché Colomani sta diventando una cosa, una telenovela, Vlahovic ritorna, cioè secondo me io se fossi parlerei proprio il minimo indispensabile in questo momento, non so che ne pensa Lorenzo, ma perché una dichiarazione può prestare il fianco a, no, più parli, la gente, i tifosi non vede l'ora, ha parlato, ha detto, Carnevali ha detto, che ha detto?
0: Cioè, però ha dato delle indicazioni.
3: Ha riaperto a Vlahovic?
0: Sì, di fatto sì.
3: È gioco dell'oca?
0: Di fatto sì, Lorenzo. Poi adesso al di là posso chiudere o meno, però la riapertura c'è stata ieri.
4: No, no, ma certo, ma è chiaro che un dirigente non debba chiudere, no, la porta, però cioè, si torna lì, un'altra chiave di lettura può essere quella appunto proprio dello stipendio, perché allora tu torni qui a bussare, la metafora del ristorante aperto mi è piaciuta tantissimo, e allora però a quel punto lì, sono l'unico ristorante aperto, tu che mi avevi detto guarda io qui non ci torno più, ti metti a sedere a tavola e una carbonara e te la faccio pagare 50 euro, capito? Perché sono l'unico aperto. E allora buon Vlahovic adesso e dovrà stare alle condizioni della Juve se
0: però
4: vuole,
0: aspetta, rinnovare. Uno ti potrebbe leggere questa metafora anche in questo senso, è vero che sei l'unico ristorante aperto, ma io sono l'unico che venga a mangiare da te, quindi che facciamo, incontriamoci,
3: sì,
0: un
3: però
0: attimo.
3: Ha detto bene Lorenzo, la carbonara spendi 50 euro,
0: no, non è vero,
3: vai, torni a casa
0: chi va a
3: tutto
0: prendere?
3: Sudato e...
0: qual è l'altro attaccante? Cioè io ho letto dei nomi, Lorenzo, se ho letto dei nomi che so non so proponibili,
4: capito,
0: come centravanti da
4: io
0: in questo
4: però,
0: momento
3: allora non dici niente, allora non parli di Colomani,
4: sono tre dirigenti ora, sono
3: allora
4: tre
3: non
4: dirigenti
3: parli di Colomani,
4: dovrebbero lavorare da soli, perché c'è Ottolini, c'è Massara e c'è Carnevali. Se in tre non sono in grado di prendere un attaccante, allora cambino mestiere.
0: Il problema è che bisogna vedere quanto ci hanno da spendere, capito?
3: Sì, però scusami, perdonami Marco, ma allora perché parli di Colomani?
1: Non riescono a piazzare uno dei due, è lì il vero grande problema, perché se riuscissero a piazzare o David, io credo che la trattativa Vlahovic sarebbe molto più facile.
3: Sta parlando Cardinale.
0: Eh sì, tra poco sentiamo anche lui. Va bene, allora vediamo un po' come va a finire. Federico, ti libero così ti vai a seguire la conferenza anche te, poi la andremo a commentare più avanti. Grazie a Federico Bertoni intanto.
3: Ciao Federico.
2: Va bene, grazie.
0: Un
2: grazie,
0: abbraccio,
2: ragazzi.
0: Grazie anche a Stefano Mattei. A
3: ciao,
0: presto, Stefano.
3: Stefano.
0: Un abbraccio anche a te.
1: Giornata.
0: Senti, Lorenzo, prima di liberarti, voglio chiedere: ma l'Inter, qual è adesso sì. l'obiettivo dell'Inter? Leggevo proprio l'editoriale, se non erro, del
3: Colomoni
0: di Cardia che dice gli obiettivi saltati di Chivu.
4: No, oggi. Allora, guarda, adesso è diversa la cosa. Ora l'Inter fa la strategia opposta, quindi aspetta che il Como individui il giocatore e poi va a cercare di prenderlo. No, sto scherzando chiaramente. E l'Inter è rimasto al cerino in mano, quindi di fatto le cose dove serviva poco tempo o che comunque si era sicura di fare non le farà più, non le può più fare perché sono saltate. Quindi adesso secondo me si prende un po' di tempo l'Inter, perché comunque è la squadra campione d'Italia. La rosa ce l'ha assolutamente all'altezza e quindi può anche, cioè non è che ha fretta, si torna un po' al discorso che facevo ieri, cioè non c'è nessuno in ritardo, siamo all'inizio, calma, è chiaro c'è la possibilità di prendere Palestra perché l'Atalanta lo cede subito e perché deve evitare che arrivi qualcun altro, ci provi, poi arriva comunque qualcun altro, Nico Pass o ci provi ora o non ci provi più. E quindi ha dovuto farlo per forza, poi per il resto secondo me l'Inter prenderà un po' di tempo.
3: Che ti ridi?
0: No, rido perché qualcuno scrive: scusate, ma il mercato è fatto di opportunità, mi dite quale attaccante c'è meglio di lui sul mercato? Si riferisce a Vlahovic, eh? Quindi
4: allora poi, guarda, poi rispondo, vabbè, al volo, rispondo al volo. Il signor Daniel Malen, quando è arrivato sì. all'aeroporto di Fiumicino o Ciampino, non mi ricordo sì. quale dei due è atterrato, eravamo tutti a dire: ma questo che fa? Ah, hanno preso una riserva, ah, hanno preso uno che gioca esterno, ah, non sarà mai un centravanti, figurati se questo segna. Bene, benissimo, quelli sono i colpi, ma i colpi non li devo fare io, non li deve fare Stefano Impallomei, non li deve fare Marco Piccari. Sono in tre loro, e in tre un attaccante di Colomoni lo devono trovare, è inutile.
3: Si parla solo di Colomoni, però adesso fare un editoriale 20 giorni di seguito su Colomoni, so, cioè, ma Lorenzo si rifiuta,
0: Lorenzo
3: di fare
0: fa
3: questo
0: più, deve scrivere sempre Colomoni, Colomoni,
3: ma spara un nome, che ne so,
0: veramente buttane uno dentro così
4: l'editoriale per domani lo faccio tutto su Colomoni, vado ora di là.
0: Grande,
3: buona latenza.
0: Bene. Allora va bene, Lorenzo, ti leggiamo come sempre.
3: Ciao,
0: noi
3: Lorenzo.
0: Ci vediamo domani. Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. C'è ancora, adesso sta parlando Cardinale, vi riferiamo tra poco qualche passaggio e poi apriamo anche una parentesi Inter. A tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano
1: Palomeni.
0: Ciao Stefano di nuovo. Allora, intanto sta parlando, ha parlato Cardinale prima, adesso sta parlando anche Amorim. Cardinale ha detto che vogliono riportare il Milan ai suoi livelli, che comunque vicino a lui ci sono, c'è un'organizzazione nuova, vogliamo riportare il Milan al suo livello, giochiamo per vincere. E quindi questo è quello che vuole.
1: Vorrei creare una nuova cultura.
0: Esatto. Sono responsabile in prima persona, intorno a me una grande organizzazione nuova. E poi c'è Amorim che è cominciato dicendo che è un onore stare qui, è felicissimo. E quindi adesso ha cominciato la sua conferenza. Vi riportiamo tra poco qualche altro passaggio. Però andiamo, ho detto prima, a parlare un po' di Inter. Lo facciamo con Cristian Recalcati, che è collegato anche video. E quindi lo vediamo e lo salutiamo subito. Ciao Cristian.
2: Ciao Cristian. Ecco. Marco, ciao Stefano.
0: Ben trovato Cristian. Con noi c'è Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
3: Buon pomeriggio ragazzi, ben trovati.
0: Caro Fausto, ben trovato anche a te. E c'è anche il nostro Guido De Carolis, che troviamo con grande affetto. Ciao Guido.
1: Ciao Guido.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ben trovati, ben trovati. Allora, Cardinale sta lanciando la sfida, vuole riportare il Milan ai suoi livelli, caro Recalcati, già due acquisti importanti e invece l'Inter qui non riesce a centrare un colpo, ma come mai?
2: Non so la vera motivazione, anche adesso c'è un mese per acquistare un esterno destro israeliano, penso che sia nella storia del calciomercato italiano. Ci siamo noi sul giocatore. Eppure no, alla fine ragazzi, se chiedono 25 devi dare, ormai il calcio è così, se gli chiedi 25 puoi trattare ma arrivi a 23,8, se gli dai 19 stai in ballo due mesi per trattare un giocatore. E in questo momento io continuo a ripeterlo, dopo Dumfries, dopo il no di Palestra, è reparto in cui ci sia assolutamente qualcuno. In questo momento Luis Enrique e Diouf non possono essere gli esterni dell'Inter, quindi devono fare qualcosa abbastanza rapidamente. A parte il fatto
0: ma
2: che
0: sei
2: io non
0: preoccupato,
2: Cristian?
0: Sono sincero. Sei preoccupato, sinceramente.
2: Ma in questo momento prendi la formazione tipo dell'Inter, che è quella dell'anno scorso, togli Dumfries e metti Kalaili, non so manco so pronunciarlo, e abbiamo perso, ragazzi. Cioè, siamo sotto rispetto allo scorso anno. Cioè, Dumfries, Kalaili, non mi vengano a raccontare, no, però assomiglia a Kimi. Ma quando mai? Di cosa parliamo? Cioè, se dobbiamo far passare un giocatore che sicuramente poi mi farà star zitto e farà un campionato allucinante, va benissimo, ci mancherebbe, ne sarei contento, però se oggi parliamo di lui come vice Dumfries o vice Hakimi tra virgolette, cioè un vice Dumfries che assomiglia ad Hakimi non è Kalaili, cioè quello è poco ma sicuro. Poi magari mi sbaglio e sarei contento, però ad oggi io sfido chiunque a dire no, perché adesso sono diventati tutti gli esperti di Kalaili, tutti. Io mi immagino, cioè, a parte la partita,
0: e poi ogni obiettivo dell'Inter arriva al Como, com'è sto fatto? Cioè...
2: Bisogna vedere anche quanto il Como è vero, che c'è Como. Cioè, oggi è venuto fuori un altro giocatore, non mi ricordo più chi l'ho letto, e c'era puntini, indovinate chi c'è, il Como. Cioè, sembra una presa in giro, cioè una roba di questo genere. A parte che se l'Inter deve fare una guerra di acquisti col Como, complimenti al Como, ma Inter...
0: Lo so, però stanno cambiando un po' le cose in Palomeni, perché adesso al di là di tutto... Loro possono prendere, vanno, mettono i soldi e prendono. Cioè, non è che poi tutti i giocatori che sono anche funzionati adesso,
1: no,
0: ha preso anche quello della Colombia, visto Sanchez,
1: non dichiara i suoi obiettivi, farebbe bene non dichiarare i suoi obiettivi, perché insomma una volta che dice vada e poi dopo non lo prende, quindi non diciamo niente su Kalaili, perché mi sa che poi dopo alla fine rischia di non arrivare neanche lui.
0: Fausto, sei preoccupato anche tu come Cristian Recalcati? Siamo all'8 di luglio, mi sembra un po' insomma eccessiva sta preoccupazione per il mercato.
4: Ma sono d'accordo con Cristian sul fatto che il giocatore che possano dire che assomiglia a Hakimi. Allora, intanto Hakimi quando arrivò all'Inter arrivò dal Borussia Dortmund, dove era in prestito dal Real Madrid, quindi aveva già un pedigree e un curriculum diverso, no, da questo giocatore.
0: Sì.
4: E è chiaro che in questo momento l'Inter ha perso un titolare della passata stagione, un giocatore che era secondo me nello scacchiere dell'Inter molto molto importante, però è chiaro che sulle altre parte da un grande vantaggio, no?
0: Tu sostieni che c'è ancora un grande vantaggio l'Inter, anche se non dovesse
4: come è finito lo scorso campionato. È vero che adesso qualcuno si sta muovendo, però tolto il Milan che parte però da 25 punti in meno, con comunque una confusione ancora da riallineare, perché comunque le parole oggi di Cardinale mi sanno di primo giorno di scuola, no? Poi mettere a posto tutti i tasselli, secondo me.
0: Ma io lo vedo bello deciso stavolta. Si è messo in prima linea, è andato a cogliere l'allenatore, sta parlando, ha parlato subito. Mi sembra.
4: Ci deve essere tutto l'anno, ci deve essere tutto l'anno, perché se poi fa un'apparizione. L'anno scorso ha fatto un'apparizione prima di Genoa Milan, e quest'anno, ovviamente, avendo preso in prima persona delle decisioni importanti, alla campagna, alla conferenza stampa dell'allenatore che ha scelto, si è presentato.
1: Bravo, no? Io non l'ho mai visto. Questa è la prima volta. Possiamo dire che è il primo anno di Cardinale?
4: Sicuramente.
1: Perché sta decidendo tutto lui. Ha adottato, applicato il principio di deroga, di delega.
4: Che non ha funzionato,
1: adesso si mette in prima persona, basta, ma avete stancato, ci penso io. Quindi è il primo anno, cioè il tifoso milanista deve, secondo me, intercettare questo cambiamento di rotta da parte
4: di
1: Cardinale.
4: Come hai detto te, essendo alla prima volta che si mette a fare determinate cose, qualche errore lo farà,
1: però intanto ha cominciato bene, insomma.
4: Sì, perché i due acquisti che ha fatto indubbiamente sono due acquisti di spessore.
0: Certo. No, poi ha speso 100 milioni già.
1: Cioè, mi ricordo che c'era Ibrahimovic alla presentazione di Fonseca.
0: Invece non c'è adesso Ibrahimovic.
1: Di Allegri pure.
0: Ci ha detto il manager a commentare mondiale, che è meglio. Guido, che ne pensi tu? La tua idea ti stai facendo di questo avvio di mercato dell'Inter? Poi, Guido, ti chiedo anche un po' le notizie di oggi, come le leggi tu?
5: Avvio di mercato dell'Inter mi sembra un eufemismo, nel senso che non ha avviato niente l'Inter, fondamentalmente. Sbaglio?
4: Ha perso 4-5 giocatori, 3-4 per scadenza di contratto, e Dumfries che è andato a Real Madrid.
5: Esatto, quindi no, diciamo che il mercato dell'Inter è fermo, come è fermo gran parte del mercato italiano, eccezione fatta per il Milan. Detto questo, va registrato, cioè va messo in conto un fatto, a parte il Como, che è una bella novità del panorama italiano, perché chi ha capacità di spesa è sempre una bella novità. Sì. È chiaro che ormai tu sei un campionato, comunque, diciamo, non dico ancora il quinto campionato, quindi c'è il mondiale, prima si devono muovere le Ligue di Spagna, poi ti muoverai tu, quindi è un mercato, quello di luglio, che non esiste per la Serie A. Si muoverà soprattutto più avanti. Il Milan si è mosso bene per adesso, ma il Milan parte da 2 anni che non va in Champions League, forse di più di 2 anni che non va in Champions League, deve recuperare 25 punti all'Inter, quindi è vero che comunque l'Inter, anche se ha perso un pezzo e altri svariati, secondo me anche così sta davanti a tutti quanti. Il Milan deve rifare mezza squadra per arrivare dove vuole arrivare, cioè, perché poi ci stanno anche gli altri, cioè ci sta anche la Roma, il Como stesso, il Como che vince il campionato, no, però anche le altre, il Napoli è strutturato. Ragazzi, cioè, prima che il Milan, diciamo, lo rimettiamo lì davanti, ci devi arrivare, ecco.
1: Però perdonami, il Milan era terzo,
5: però non ci arrivava,
1: non ci arrivava, siamo d'accordo,
0: partita,
1: però, ma dai, passava un punto
0: sbragati.
1: Col Cagliari adesso, come quinto, ma il Milan era terzo, quindi non è che è una squadra adesso, voglio dire, bisogna portare rispetto a questa squadra, dai, su, Guido.
5: No, dai, scusami, allora bisogna portare più rispetto però alla Roma, che
1: ho capito, però Milan e Juve stavano lì sulla linea del traguardo, ci hanno fatta,
0: sono crollate e uno ne approfitta.
5: Ma il Milan, ragazzi, non è che è schiantato all'ultima giornata.
1: No, è schiantato all'ultima giornata, no, perdonami.
5: No, il Milan
1: è schiantato all'ultima giornata, bastava un punto.
5: Stava un punto, ma il Milan,
1: Guido, è riaprire il vecchio solito discorso. Il Milan è crollato all'ultima giornata, perché bastava un punto ad arrivare alla quarta e andava in Champions League. E adesso è cambiato il mondo.
0: No, però aspetta un attimo solo, Guido. Però hai ragione che nelle ultime 10 partite ne ha perse 6. Però è crollato pure sul traguardo, cioè c'era la linea lì, la vedeva a acchiappare, insomma, è crollato lì.
5: Non la vedeva, ma la vedevano pure gli altri, ragazzi.
0: Gli altri stavano dietro, è come la corsa, no? tu caschi, come, quando, capito? Gli altri dietro, se caschi per terra vanno davanti, è normale.
5: Scusate, no, non mi fate essere volgare, ma se tu parti
0: ma perché devi essere volgare?
5: Se tu parti a razzo poi finisci male, diciamo, cioè la corsa non è come quando si gioca la partita, dice l'Egitto stava 2-0.
1: Sì, ho capito, ma non è una squadra da buttare. È stata l'unica squadra a battere l'Inter campione d'Italia, andata e ritorno.
5: Ma che state a dire? L'anno scorso,
1: vedi, muore Calcati si agita. Io riporto i fatti, poi dopo vi incavolate. Mica sto dicendo che è la squadra più forte del mondo, però va portato rispetto a una squadra che era terza. Cioè, poi vale quinto posto, ma era terza. Effettivamente il valore che ha trasmesso durante tutto il campionato, Guido, non sto scherzando,
5: cos'era? Poi... il terzo posto?
1: No, era secondo il Milan. A marzo secondo, era secondo.
0: Prima di... a Lazio Milan era secondo.
1: E poi terzo? E poi era terzo poi all'ultima giornata, no? O no? Era terzo.
5: Quinto.
1: E poi è arrivato quinto, però capito, adesso sembra che è una squadra da mettere lì.
5: Beh, ragazzi, no. È arrivata quinta, vuol dire che, come dice Allegri, cioè, i vincenti si vedono alla fine.
1: Vabbè, quindi, ma scusami Guido, ma noi abbiamo esaltato il Bologna, che è una meravigliosa realtà, quinto posto, andato in Champions League, perché c'avevamo cinque posti in Champions League, abbiamo fatto un romanzo così, e tu mi dici che il Milan è una squadra da buttare via, mo. Dai.
5: Non ti dico che è una squadra che per riprendere l'Inter, dove ha preso 25 punti, non gli bastano.
1: Ma l'Inter ha dato 30 punti a tutti. Ma lascia per l'altro campionato, però il Milan stava là e doveva tagliare il traguardo. Ha ragione Marco, non l'ha tagliato.
0: Aspetta, c'era Recalcati che sbuffava.
1: Recalcati sbuffava perché io ho rimarcato le sconfitte nel derby. Allora Recalcati si è fatto girare un po'.
2: Ma sinceramente parlando, spero di perdere l'anno prossimo il derby, non 2-4, e poi fare quello che ho vinto quest'anno. Quindi se può fregare meno.
1: Sì, voglio vedere.
2: Io vado in difesa del Milan.
0: Io ti consiglio una cosa. Cancella dalla testa quest'anno, comincia a guardare al prossimo anno.
2: No, beh, dopo aver preso Provedele e Calaili l'ho già cancellata da tempo.
0: Cominciamo a parlare di quello che deve venire. Lasciamo
2: ma io ti dico, vado in difesa del Milan, Marco. Vado in difesa del Milan. Il Milan deve essere assolutamente devono entrare alcuni giocatori. Però, ragazzi, il Milan è arrivato a un punto dalla fenomenale Como, un punto a 3 dalla Roma, a 3 e a 5 dal Napoli. Non è che è arrivata a 30, 40 e a 50. Dalle squadre che adesso sono osannate dal mondo.
1: Sono d'accordo.
2: Il Milan sì, è arrivato quinto, ha fallito, ma è arrivato a un punto dal Como, e a 3 dalla Roma e a 5 dal Napoli.
0: Dillo a Guido De Carlis, se noi è quello che cercavamo
5: quindi,
0: di dire.
5: E quindi scusate, il Como è peggio del Milan.
0: No, non abbiamo detto che è peggio.
1: Guido,
5: l'anno scorso gli è arrivato davanti, non si capisce perché l'anno prossimo il Como deve arrivare dietro.
1: Vabbè,
0: ma il Como disputerà la Champions e dovrà misurarsi anche con una doppia competizione.
1: Perché il Como disputerà la Champions? Perché il Milan, poi bastava un punto nell'ultima giornata, non è riuscito a fare un punto nell'ultima giornata e non ci è andato in Champions. Ma altrimenti ci andava il Milan e non ci andava il Como. Ma la Roma lasciala perdere, ci andava ugualmente.
5: Come lascia perdere?
1: Ma la Roma sarebbe andata in Champions League. Se il Milan faceva un punto, il Como non ci andava e ci andava il Milan.
5: Ho capito, ma se non esiste, è successo.
1: Beh,
0: aspetta,
1: però,
0: che c'è Pizzi che vuole dire una cosa. Fate parlare pure Pizzi.
1: Devi intervenire.
6: Volevo dire con i sei, con i ma.
1: Ho
0: capito, però pure tu così smonti tutto. Così quei ma. Dai.
6: Avete ragione entrambi, nel senso che comunque. Ma no, c'è. Il Milan purtroppo ha perso per loro, hanno perso veramente l'occasione all'ultima giornata dopo aver fatto un campionato in cui era sempre, quasi sempre stato nei primi quattro posti.
1: Secondo.
6: Però se bisogna portare Milan, dico, visto che avete parlato anche dell'Inter che è già sotto esame, figuriamoci, dobbiamo portare...
1: Esatto, le altre.
0: Ma io sotto esame non penso... Parlo del mercato e giustamente abbiamo accolto un po' la preoccupazione di Cristian. Analizza il mercato e c'ha ragione.
1: Non è decollato, ma giustamente ha anche detto Guido. Sai, è una fase di stallo. Solo il Milan si è mosso.
6: Tra dieci giorni parte per il ritiro e vorrebbe avere l'idea in testa della sua squadra.
0: Esatto. Poi possiamo considerare anche una cosa, Cristian. Intanto mettiamo anche l'Inter, no? Cioè, nel senso, gli obiettivi che aveva indicato Chivu in questo momento non sono arrivati, erano, questo possiamo dirlo, Cristian, aveva indicato, almeno così dicono, tre nomi, non sono arrivati al momento.
2: Ma no, lui più che altro Chivu aveva indicato, cioè lui voleva l'esterno, che poi adesso vediamo al 16 cosa succede, entro il 16, lui voleva l'esterno, il difensore centrale per il ritiro. che poi al posto di Solé, adesso parlo di nomi a caso che si sono sentiti dire, sì, dovesse arrivare Chalobah o qualsiasi persona, ma è un difensore centrale in più. Però Chalobah già non c'è perché ai mondiali, quindi arrivederci a 16 mia mente non si vede.
0: No.
2: Però in questo momento Kivu si ritrova con la rosa l'anno scorso, senza i nazionali, perché non ci sono nazionali ovviamente, purtroppo non italiani.
0: Sì.
2: E non ha l'esterno che deve giocare con alcune persone che secondo lui non sono affine al progetto, che possono essere da Luis Enrique a Frattesi e compagnia. Si ritrova poi dei giocatori, per me l'acquisto migliore in assoluto, e rimarrà tale per tanto tempo perché mi piace tantissimo, è Stankovic, ed è quello che si sente prima di tutti essere messo sul mercato, non so per quale motivo, probabilmente per 10 milioni di plus valenza, però per me è un giocatore vero.
1: E comunque, scherzando e ridendo, De Vrij, Acerbi, Darmian e Dumfries sono partiti.
2: Cosa?
1: Sono partiti questi, no, qua.
0: E Sommer pure.
1: E Sommer.
2: No, è Sommer in sostituto, Dumfries sostituito, quindi in questo momento il Milan ha fatto un mercato
1: Acerbi, De Vrij non rinnovati, Darmian pure, no?
0: Il Milan ha fatto meglio dell'Inter.
1: 5, devi sistemare tutto.
2: Al Milan mancava un attaccante, ha preso Gonzalo Ramos.
0: Provedel sostituito.
1: Vabbè, ho capito, Grizia.
0: Vabbè, allora Grizia, non cominciare niente. Allora,
1: Provedel,
2: ragazzi, se sia interista
0: titolare nella Lazio, Provedel, scusa, portiere titolare ha preso.
2: Allora, lo sa bene. Zenga, Maiuca, Peruzzi.
1: Vabbè, ho capito. Allora che viene Provedel, che viene a fare? Ma scusami, Grizia, ma ha detto così da te sembra che sia arrivato a Milano a fare il terzo portiere, Provedel. Dai, non mi sembra.
2: Il problema è il secondo.
0: Aspetta, c'è Pizzi che vuole dire una cosa. Che dici, Fausto?
7: Ho detto che il Sommer dell'ultimo anno, solo con la difesa dell'Inter, che non gli faceva mai neanche tirare in porta, ci poteva stare.
2: Ma il Sommer ci ha portato in finale di Champions League anche. Questo però non va dimenticato.
1: Sì. Vabbè, ma quello che ha detto...
2: aveva 8 anni in più di Pepo Martinez. 8.
1: Ma quello che ha detto Pizzi non deve passare inosservato. Cioè, Fausto ha detto giustamente De Vrij, Acerbi, Darmian, Dumfries. Vabbè, Sommer che adesso prevedere cambia, ma mancano quattro giocatori fondamentali, anche perché uno deve pensare anche all'alternativa.
0: Guido ha detto che già davanti a tutti così com'è, io non sono d'accordo.
1: Beh, 14, 15...
7: Allora, numericamente per affrontare una stagione importante
1: non è pronto,
7: in cui sono pochi i giocatori che hai. Sono pochi anche perché hai detto che in Champions vuoi fare un percorso diverso.
0: Esatto.
7: Sono pochi,
0: sì, io sono d'accordo con te.
7: Hai perso due titolari che sono Sommer e Dumfries. Okay? Hai preso un portiere di riserva, stop. Cioè, al momento,
1: sì, ma poi devi riempire la panchina, oh. De Vrij, Acerbi, Darmian.
7: Posso? Alternative importanti.
2: Guido, scusami un attimo.
0: Poi devo fare una domanda a Guido, però. Dai, forse.
1: Sta parlando Fausto.
7: Erano dei giocatori non affidabili di più, perché professionisti seri, che ogni volta venivano chiamati in causa, davano più di quello che era il rendimento di un non titolare, quindi erano delle certezze.
0: Ti fermo un attimo, al volo Cristian, che devo chiedere una cosa prima di chiudere.
2: Dico una cosa sola, non è che numericamente l'Inter non c'è, perché è una rosa di 25 giocatori o di 24 che siano, sono in alcuni punti del campo. Faccio un esempio: Bissek, Akanji, Bastoni, non c'è nessuno dietro.
0: È apposta.
2: Non c'è nessuno dietro
1: appunto,
2: a loro.
1: Questo
2: tre.
1: Dicevo prima.
0: Apposta, io sono d'accordo con te.
2: E 10 centrocampisti.
0: C'è Pavard, però. Adesso
1: rientra Pavard.
0: Rientra Pavard.
7: Pavard è dell'Inter.
1: Pavard è vero. È rientrato Pavard.
0: Buttiamo via.
1: Scusami, non mi va bene neanche Pavard, Cristian.
2: No. Io a me piacerebbe che restasse pure Pavard. Ma visto che hanno già detto che va via per 1200 motivi, perché ne abbiamo ancora tre.
0: Allora, Massimo ti scrive: caro Recalcati, la tua squadra l'anno prossimo arriverà a terza o quarta, quindi preparati.
1: Già l'ho sentito
0: sentenziato. Aspetta un secondo, però, Guido, ti voglio fare una domanda.
5: Dimmela.
0: La situazione che ha, diciamo così, tirato fuori il Corriere della Sera, come la vedi sull'Inter, questo discorso? Che insomma anche questo è un argomento che oggi abbiamo così riportato, però ecco, volevo sapere un po' la tua posizione. Designazioni concordate con i dirigenti dell'Inter, non c'è nessun dirigente dell'Inter indagato, quindi volevo sentire un po' il tuo pensiero. Ti preoccupa questa situazione?
5: Secondo me non preoccupa, nel senso che faccio fatica a darti un giudizio su come facendo IPM, nel senso che Rocchi è stato intercettato, però mi sembra sinceramente su un'inchiesta non troppo pesante, un po' leggerina come inchiesta, questa qui. Quindi io l'inchiesta sul calcio partono e fanno sempre tanto rumore all'inizio, poi dopo mi sembra che alla fine non arrivino e non approdino mai a granché, scandali anche ben peggiori.
0: Però questa deve essere chiarita, questa situazione, perché insomma,
5: questo deve essere assolutamente chiarito, esatto. E poi sicuramente che non ci sono santi da nessuna parte, tantomeno nel mondo arbitrale. Ecco, l'unica cosa che io terrei a sottolineare, cioè, per favore, non mi parlate più di buona fede. Cioè, parlate, ditemi, e uno è bravo, e uno scarso, ma non mi parlate di buona fede, perché la buona fede, io ci credo molto in tutti i settori. Ci sono, tutti i settori hanno i loro lati oscuri, quindi la buona fede non mettiamo davanti, ah, quello è un giudice, quindi buona fede del giudice.
1: Però Guido, bisogna crederci, se no finisce tutto. Allora ce ne andiamo, ci arrendiamo.
0: Posso
1: pure comprendere questo discorso, però se il principio dice, vabbè, da oggi in poi io non credo più a nessuno, allora ci ritiriamo tutti quanti e viviamo, andiamo a vivere su Marte. No, ma la penso. Scusami, rispetto alla tua opinione, dico uno, però no, bisogna crederci, dobbiamo crederci, sennò alla fine
5: dobbiamo crederci. Sì, io ci posso pure credere, però dopo vedo delle cose che mi fanno, insomma,
1: se ci sono stati degli errori, delle responsabilità, questo è un altro discorso. Buona fede, bisogna credere.
5: Non lo so, perché ad esempio guardo l'ultimo mondiale e vedo il giocatore espulso, tu ci credi alla buona fede? Io non ci credo alla buona fede, cioè quello è un errore. Perché vedo il giocatore americano espulso e la partita dopo che gioca.
0: Balogun.
1: Lì dici
0: la telefonata.
1: Ma lì c'è stato qualcosa No, è stata una cosa scandalosa, quello sì. Però dico, la decisione dell'arbitro, ora si può discutere se era fallo o meno. Insomma, quello è rosso e la decisione, cioè non è che l'arbitro è malafede che vuole buttare fuori il Balogun.
5: L'arbitro lì era in buona fede.
1: Siccome mi riferivo alla buona fede in generale, dico, io ci voglio ancora credere. Poi rispetto alla tua opinione e capisco che insomma è difficile poi credere alla buona fede. Quello che è successo dopo, per quello che è successo dopo, sono d'accordo con te. Però io non è che è un'eccezione. Adesso questa cosa qua la prendo come punto di riferimento. Dice, il mondo è cambiato, è tutto da buttare, tutti cattivi, tutti maledetti, oppure tutti corrotti, tutti cattivi.
5: Prima era pure peggio,
1: No, ma neanche. Ma pure prima era così.
5: Quello che voglio dire è che è sempre andato in un certo modo il mondo, ok? E ci sono tutti i settori, vanno sempre sempre in un certo modo. Non ci sono santi e non ci sono.
8: 2,8 miliardi di lire e sopperire così alla partenza. Niente proprio di meno di Michel Platini. Ma Green dovrebbe sostituire appunto Platini nel gioco e negli occhi dei
2: tantissimo su, parlerei a casaccio, penso a Calaili e Cialoba.
0: Ok, vabbè. No, qualcuno ci scrive, scusate, il 25 aprile Rocchi si era dimesso, il 26 fa la combine, fa la domanda, io ho detto, che vi devo dire, questo è quello che è emerso oggi dalla perché di qualche punto
1: ma ne sappiamo, ma poi ha detto, ha detto bene Guido, ma noi che ne sappiamo nei carteggi, adesso sapremo tra poco quando ci sarà un punto. Perché che noi che ne sappiamo?
0: No, è vero.
1: Cioè, non sappiamo niente. Seguiamo e basta. Sanno i magistrati, lo sanno.
0: Va bene, mi devo fermare. Cristian.
1: Ciao Cristian.
0: Grazie, su col morale, però ti vedo un po' troppo abbacchiato. Su, il mercato è iniziato
1: così, Cristian, perché porta molto bene all'internazionale di Milano, questo atteggiamento un po'.
0: Non mi sembra.
1: Lo scorso anno, guarda, era così, stava era così. Sì, c'è Cialanoglu doveva andare via, quell'altro.
0: Provedel, ti ha detto bene Pizzi, è stato un portiere titolare. Adesso non
1: è stato pure in nazionale.
2: Paroni del Torino,
1: Copparoni, dai.
0: Sei troppo scatenato.
2: Ha parlato Ricola Maradona, Cristian. Però avevo Zenga, hai capito?
0: Vabbè, un abbraccio a Cristian Calcati. Ciao. Guido, ti saluto così, ma ci sentiamo
5: però voglio essere pagato, perché tutte le volte che vengo è un grande circo, è un grande circo.
1: No, però non ci offendere così, ma che circo, non è mica ci abbiamo cosa da pagliaccia sul naso, dai, Guido. Ma è una mancanza di rispetto la tua. Non l'accetto, allora non ti chiameremo mai più.
5: No,
1: c'è un grande circo che è offensivo.
5: Io faccio un grande circo. No, ma è bello.
1: Ti diverti un altro discorso, ma non c'è il circo da farci.
5: Sì, mi diverto.
0: Ti vogliamo bene, Guido, lo sai.
5: Un grande cinema,
1: ti vogliamo grande, bene. Guido, dai.
0: Ciao Guido, un abbraccio.
1: Buon lavoro,
0: Guido.
1: Ciao Guido.
0: Ciao Fausto, anche a te un
1: abbraccio.
3: Un abbraccio anche a voi.
0: Break, fermiamoci.

0: Noi siamo sempre qua, presenti come sempre nel pomeriggio. Marco Vicari, siamo in
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Devo dire che c'è un caldo sempre di più, un winter, una roba pazzesca. Vabbè, comunque noi resistiamo. Sì. C'è anche lui? C'è Mimmo Cugini in collegamento. Ciao Mimmo!
1: Ciao Mimmo!
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Dove sei di bello? Ti posso fare questa domanda?
1: Al Conero.
2: Sì, dove sei? Purtroppo a Milano.
0: Come mai sei rientrato a Milano?
2: Minuto... è di passaggio.
0: Poi arrivai al Conero.
2: No, sono stato, ho fatto un po' di giri, adesso domani vado qualche giorno in Sardegna a vedere i campionati mondiali di tuffi dagli scogli. Bellissimo. No.
0: Ma davvero? Mi stai prendendo in giro?
2: Giuro, a Porto Flavia.
0: Ah, ok, no, pensavo...
1: Metri?
2: Non lo so, sono curioso anch'io. C'è questa cosa qua, io li faccio, io vado a vederli.
0: Ah, ok.
2: Non sono così coraggioso.
0: Poi ci racconti, perché adesso mi incuriosisce molto. Poi ci racconti. Allora, c'è anche lui, Michelangelo Rampulla, in collegamento con noi. Ciao Michelangelo.
1: Grande Michelangelo.
0: Mamma mia, oggi tutto di verde speranza. Verde. Caro, questa maglia verde speranza.
1: Verde acqua, bello. Da mare.
0: La speranza, adesso guarda, mi ha dato un assist con la maglia.
1: Che bello,
0: Rampulla, ti faccio la domanda perché con la maglia mi hai dato l'assist. Questa maglia di speranza, la speranza che Carnevali e... Massara possono essere come ausilio e Marotta e portare un po' di successi e riportare la Juve ai vertici.
1: Queste forzature, come le vedi queste forzature?
0: Ti piace questo assist?
3: Ci dobbiamo aggrappare alla scaramanzia allora.
0: Ma perché?
3: Credo che...
0: Non sei fiducioso?
3: Verde la speranza.
0: Non sei fiducioso di questa coppia?
3: Ma sono fiducioso sulla coppia sicuramente, sì. Ma non sulla verde speranza.
0: Sperare che questa coppia possa essere come quella che ho citato. Ci vedi qualcosa? Ci vedete qualche analogia oppure no?
3: No, io conosco Giovanni Carnevali, non conosco bene Massara, anche se credo di averci giocato contro qualche volta, questo sì. Di sicuro. Però hanno fatto molto bene in questi anni, per cui sono delle persone molto molto competenti che conoscono molto bene il calcio, i calciatori, e quindi questo fa ben sperare per un futuro più roseo più che verde.
0: Certo, è chiaro, questo pure che ci sta tutta, caro Michele. Mimmo, tu che dici? Ci vedi qualche analogia oppure una forzatura fare questo tipo di paragone adesso?
2: Ma guarda, su Carnevali non dovrei esprimermi perché sono amico dai tempi in cui era team manager del Ravenna, quindi parliamo di non so quanti anni fa, e poi infatti hanno dimostrato la sua capacità, la sua competenza, questo è un miracolo al Sassuolo, e ho sempre detto che era l'uomo giusto per la Juve dopo i disastri che avevano combinato i dirigenti. Massara ha fatto benissimo al Milan, la Roma poi si è scontrato con Gasperini, ma comunque una parte del lavoro l'aveva fatto e l'aveva portato a termine in maniera molto positiva, quindi direi che il paragone ci sta, soprattutto perché Carnevali, che è un po' più giovane, ma non tanto di Marotta, perché può ingannare l'aspetto molto giovanile, ma Giovanni è un po' che è sulla piazza, ma lui stesso riconosce di sentirsi l'allievo di Marotta. E Massara al Milan ha fatto un lavoro ottimo, e quindi il paragone ci sta assolutamente. Poi, come sempre, conta la volontà della proprietà, le capacità di investimento e i giocatori che si riescono a mettere a disposizione degli allenatori, perché insomma, i dirigenti poi i miracoli non è che riescono a farli, insomma, possono fare molto dal punto di vista della gestione del bilancio e anche dei rapporti con i media, con i tifosi, che ultimamente alla Juve non sono stati proprio facilissimi, quindi comunque l'inizio mi sembra buono, ha un modo di porsi Giovanni molto, molto empatico, a differenza di Comunlì, che credo che non stesse simpatico neanche la moglie, per cui comunque sì, insomma, sposo il tuo paragone, insomma, secondo me ci sta.
0: Presto Stefano, dobbiamo aspettare un po' il mercato, però insomma almeno si è scelta una dirigenza
1: italiana. Ha detto bene Mimmo, poi dipenderà anche dalla volontà della società di sostenerli, la capacità anche di investimenti, tutto là è la differenza. Però io mi ricordo il primo anno di Marotta la Juventus non fu così agevole, così semplice, ma pieno di difficoltà, quindi insomma sono bravi, io non li avvicino, ecco questo paragone, no, ancora non ci siamo.
0: Non ci siamo, no. Aspetteresti, insomma.
1: Sì.
0: Vabbè, vediamo, insomma, perché poi per Carnevali pure è la prima grande esperienza in un grande club.
1: Bravissimo.
0: Massara si deve un po' anche...
1: Massara altrettanto molto bravo, molto però bravo, Marotta mi
0: viene
1: sembra...
0: da un anno così e così.
1: Siamo su un livello, cioè come tu hai fatto di tutti i paragoni, di Messi, cose... Cioè... Capisci? I giocatori, i podi,
0: sì,
1: le
0: sì,
1: cose.
0: Sì. Vabbè,
1: che siamo
0: invece...
1: ancora un po' lontano dal podio, capito?
0: Ma lo so, io invece penso che sia una bella coppia.
1: Ci sono delle similitudini, cose... Cioè... Capisci? I giocatori, i podi,
0: sì,
1: le
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì. Vabbè,
1: che siamo
0: invece...
1: ancora un po' lontano dal

0: Sampdoria.
1: Sono stato il primo calciatore che ha comprato lui.
2: Ah, ecco perché dici così. Disinteressato al massimo.
0: No, no, no, no. Lui voleva essere diplomatico, però pure lui è d'accordo.
2: Michelangelo.
0: No? È d'accordo.
2: No, vabbè,
1: insomma. No, no, non vuoi detto.
2: Infatti, va.
1: Anche dall'inizio è bravo, eh.
2: Oddio, il primo anno lui ha preso del Neri, però, ricordiamo.
0: Eh beh, insomma, c'è arrivato in Champions League del Neri.
2: Beh, insomma, non è che era proprio
0: con la Samp.
2: Con la Samp, però dopo con la Juve non l'ha portato pure
0: vabbè,
2: la Juve.
0: Vabbè, appunto. Vabbè, si sbaglia all'inizio.
1: Bisogna seminare.
2: E certo, è giusto. Nel seminare si può anche sbagliare. Questo io sono d'accordo, eh. Cioè, uno deve avere pure il tempo.
1: Ci sono gli uccellacci che si mangiano i semi. che paragone che vi sto facendo oggi.
2: Sei veramente il numero uno. Mimmo, sulle metafore è imbattibile, dai.
1: Sì, fatto una metafora?
2: Sì. Vabbè, dai, gli uccellacci che vengono lì, vabbè.
1: Del film,
2: vabbè, che andiamo avanti.
1: Di Troyes.
2: Andiamo. Senti, però aspetta, c'è un'altra cosa. Ieri sera, Mimmo, correggimi se sbaglio, abbiamo detto, ha riparlato di nuovo Carnevali, eh? E ha dato delle indicazioni, insomma. No? Columani mi sa che durissima, però ha riaperto un certo Vlahovic. Io continuo a dire che prima o poi si ritrovano, si riuniscono. Tu che dici?
3: Allora, quella è una situazione molto difficile e secondo me dipende molto più da Vlahovic che dalla Juve, nel senso che Vlahovic probabilmente a un certo punto ha pensato di poter chiedere certe cifre, magari immaginando che ci fosse qualche club disposto ad accontentarlo, però poi la realtà dei fatti è che siamo arrivati all'8 di luglio e ancora è un giocatore sul mercato, svincolato, certo un giocatore importante, però non mi sembra che le cifre che lui ha chiesto siano molto compatibili col mercato.
2: Tu dici che troveranno
3: momento.
2: Un punto d'incontro secondo te alla fine?
3: Allora, se Vlahovic inizia a ragionare, sì. Se Vlahovic continua a stare sulla luna, no. Cioè, perché non stiamo parlando di Haaland, cioè, stiamo parlando di un ottimo centravanti, però le cifre che ha già guadagnato la Juve sono enormi e le cifre che ha richiesto adesso sono enormi. Quindi, insomma, bisogna valutare un attimo la situazione. La nostra Serie A purtroppo in questo momento
2: è così.
3: Non è una non è così forte come altre leghe, quindi anche di questo bisogna tener conto.
2: Assolutamente.
3: Poi ripeto, a meno che uno non decide se ha un'offerta di andare a giocare in Arabia dove tiene un po' di soldi, allora quello è un altro discorso. Però poi esci da tutti i giri europei, dai giri dei grandi club, fai una scelta esclusivamente economica, per carità, rispettabilissimo, ognuno fa della propria carriera quello che vuole, però mettendo in conto poi tutto.
2: Michelangelo, tu, Colomalì, che a te non ti è mai piaciuto tantissimo, in questo momento non è vicino alla Juve. Su Vlahovic invece che mi dici?
1: No, io sono d'accordo con quello che avete detto. Colomani non è che non mi è mai piaciuto, il discorso è che
2: ma è legittimo,
1: torniamo sempre no, non è che mi faccia impazzire come attaccante, non mi fa impazzire, infatti non è che gioca con continuità, non stiamo parlando, come diceva prima giustamente Mimmo, non è che stiamo parlando di Haaland o qualcosa di
2: Haaland
1: simile.
2: Ce n'è uno, ragazzi,
1: ho capito, però il discorso è che devi giocare. Noi ci stiamo imbottendo in campionato italiano anche perché giustamente non è un campionato che tira più come, insomma, la Premier League, come altri campionati, la Liga Spagnola o la Bundesliga. Non, i grandi calciatori preferiscono altre situazioni e quindi noi ci dobbiamo accontentare di gente che magari non gioca nelle loro squadre, e questo la dice lunga sul valore del campionato italiano. Però dobbiamo tornare ad essere molto più competitivi a livello europeo, cercando lo so però lo so che è più facile a dirsi che a farsi, però
2: ma secondo te alla fine trova s'accordo sì o no?
1: No, dico, ma io spero, arrivato a questo punto, spero che Vlahovic si abbassi un po' a livello economico le sue pretese, certo. E soprattutto che si faccia anche un bagno di umiltà, di dire aspetta, io in 4 anni cosa ho fatto, e cerchiamo di ripartire da zero.
2: Ma vabbè, sembra da che zero non ha fatto dire... niente però in 4 anni come
1: stato. No, non è che non ha fatto niente, però se alla Juve devi fare qualcosa in più, secondo me.
2: Ma pure la Juve deve fare qualcosa in più, non è che solo Vlahovic deve fare qualcosa in più, pure la Juve.
1: No, ho capito. Tutti devono fare,

0: Se vuoi vincere i campionati o vuoi arrivare lontano nelle coppe europee, tutti devono fare qualcosa in più. Non è che un calciatore da solo non vince, cioè sono forse uno o due che possono dire questo,
1: Sì.
0: però sempre attorniati da un gruppo di ragazzi forti. Vlahovic, io ho sempre detto, Vlahovic è uno che i gol li fa, è uno che ci mette tanto impegno, magari tecnicamente è da migliorare parecchio, però quello si può fare con l'allenamento. Quindi se con la testa riesce ad entrare con la testa nella mentalità da Juventus, credo che sarebbe un ottimo riacquisto.
1: Sì, io sono.
2: Sai qual è il punto, secondo me, Marco? Che ragionando, se io fossi un dirigente di Juve e Milan, che sono fuori dalla Champions dopo l'ultima stagione, il ragionamento che faccio è come mi avvicino all'Inter, al Napoli, alla Roma e al Como? Mi avvicino solamente prendendo dei grandi attaccanti, perché l'Inter c'ha Lautaro e Thuram, oltre a più Esposito, il Napoli c'ha Højlund e Lukaku, la Roma c'ha Malen e un sistema di gioco che lo esalta, c'ha quella tipologia lì, cioè la crescita di queste squadre. Secondo me passa inevitabilmente da un grande attaccante, cioè da uno che ti porta 20-25 gol, perché vengono da stagioni
1: Ma non l'ha
2: oltretutto
1: fatti
2: dove.
1: Lautaro 20-25 gol quest'anno, Mimmo?
2: Sì, ma insieme a Thuram
1: Ok,
2: ne
1: la
2: hanno fatti
1: coppia,
2: un
1: la coppia, ok.
2: ma io infatti sto dicendo, cioè, che Milan e Juve devono in qualche modo avvicinarsi, cioè devono prendere dei giocatori che garantiscano un certo numero di gol, perché la Juve viene da una stagione dove David lo sappiamo cosa ha combinato, Zegrova neanche ne parlo, Openda che è stato
1: Però guarda,
2: pagato una
1: io ti
2: cifra.
1: dico una cosa, Mimmo, lo dico a Rampulla e anche a Stefano, colgo l'occasione perché così per essere proprio un po' più chiaro possibile. Secondo me in questo momento, tolto Lautaro, che è il più forte di tutti, cioè anche ieri lo dimostra, entra, mette la firma pure in quella partita, non segnando ma fornendo l'assist, è un giocatore, ripeto, forte. Però tolto Lautaro come centroavanti in questo momento, io vediamo adesso sto Gonçalo Ramos che mi intriga, voglio vederlo all'opera perché ci sono le parole di Mourinho che ne parla benissimo in questa
3: Resta
1: conferenza di
3: lui.
1: oggi. Levato lui che dobbiamo
3: Sì, vabbè, ma
1: vederlo,
3: siamo da Marco.
1: ma
3: Io
1: Vlahovic,
3: capisco
1: ragazzi, in mano a
3: la
1: Spalletti,
3: tua
1: io voglio
3: insistenza.
1: vederlo in mano a
3: Mano a
1: Spalletti
3: Spalletti, perché non ha
1: dall'inizio,
3: allenato adesso
1: ma ce
3: Spalletti?
1: l'ha avuto poco,
3: E ce l'ha avuto
1: dai, ce l'ha
3: poco,
1: avuto poco,
3: però aveva
1: ma è più
3: fatto una
1: forte di
3: buona partita.
1: Højlund, è
3: Poi
1: più forte di
3: quando
1: quelli che c'ha
3: stava
1: il
3: bene ne ha
1: Como
3: fatte due
1: davanti, ma è più
3: sbagliate.
1: forte pure di
3: Sì,
1: Malenti,
3: ma quello
1: dico.
3: che dice
1: Vedrete,
3: Michelangelo.
1: tu daglielo
3: Ma
1: dall'inizio a
3: allora,
1: Spalletti,
3: perché?
1: daglielo
3: Ma
1: dall'inizio,
3: infatti,
1: poi ne parliamo, poi ne
3: ma
1: parliamo.
3: certo, ma mica
1: È
3: io
1: questo che
3: non sono
1: voglio dire,
3: d'accordo con
1: cioè,
3: te.
1: io sono
3: Però sono
1: d'accordo.
3: d'accordo con quello che dice Michelangelo, c'è qualcosa
1: Sì,
3: da
1: perfetto, ma
3: registrare.
1: sono d'accordo
3: Non può
1: con voi,
3: pretendere di guadagnare quelle
1: ma
3: cifre giocando nella
1: d'accordissimo,
3: Juventus, in
1: sono
3: questa
1: d'accordissimo.
3: Juventus, con
1: Ma
3: tutte
1: la
3: queste
1: Juve,
3: difficoltà.
1: questo
3: Quindi
1: per dire a Mimmo,
3: che
1: giustamente
3: dia un
1: quello che dice
3: segnale pure
1: Mimmo,
3: lui da parte
1: no, ma
3: sua,
1: io sono d'accordo con quello che
3: se
1: dice
3: vuole la
1: Mimmo,
3: Juve,
1: però.
3: se no invece deve rimanere la Juve perché non c'ha nessuna richiesta, è molto,
1: Sì,
3: molto,
1: ma il
3: cioè,
1: problema è la
3: pericolosa la
1: Juve. Chi
3: cosa.
1: va a prendere se non c'ha Vlahovic
3: Oh, ma lui
1: adesso?
3: deve
1: Chi va a
3: rimanere alla Juve perché ci
1: prendere? Mi
3: crede,
1: dite
3: non
1: un'attaccante
3: perché non c'ha
1: forte.
2: Ma non può essere una forma di ricatto, però.
1: Esatto.
2: Parliamo
1: No,
2: della
1: Mimmo,
2: Juve.
1: però
3: Visto che
1: voglio
3: non
1: dire,
3: c'è nessuno, allora
2: ragazzi,
3: sto qua
2: ma bisogna anche dimostrare qualcosa
3: e
2: quando
3: vai
2: vai
3: a
2: in campo.
3: speculare su una
1: No,
3: situazione
2: ma cioè non è che si può
3: in
2: sempre
3: cui
2: dire
3: trai
2: Vlahovic
3: vantaggio
2: quanto è
3: suo,
2: forte, quanto è
3: tuo.
2: forte, quanto è forte, e poi non fa mai gol. Cioè, ragazzi, quando gioca non fa gol. E ha costato 12 milioni quest'anno
1: No,
2: alla
1: ma
2: Juve di
1: Mimmo, io
2: ingaggio,
1: sono
2: ragazzi, cioè, ma parliamo
1: d'accordo con.
2: di cifre spropositate, ma di che
1: Ho capito,
2: parliamo,
1: ma non è
2: dai?
1: che non è che è andato con la pistola, qualcuno gliel'ha data,
2: Ma
1: hanno
3: infatti,
1: sbagliato.
3: ma gli hanno detto,
2: benissimo,
3: ma quando c'era Comodini ha offerto 6 milioni e li ha rifiutati. Oh, ma quanti soldi uno ti deve
1: ma io
3: dare per
1: credo una
3: giocare
1: cosa,
3: in
1: ma
3: questa
1: no,
3: Juve?
1: ma guardate che in questo momento io quello che voglio dire è
3: Ma
1: che
3: allora,
1: entrambe
3: tecnicamente
1: le
3: sono d'accordo con te.
1: parti
3: Allora,
1: devono
3: se è un
1: trovare un
3: discorso
1: punto
3: di.
1: d'incontro che convenga a
3: Sì,
1: tutte e
3: però
1: due,
3: ha detto bene
1: Juve e
3: Mimmo,
1: Vlahovic.
3: se Vlahovic dice adesso ritorno, busso perché non ci avete nessuno. La Juve, ma pure tu non c'è nessuno.
2: Esatto.
3: Capisci?
1: È
3: Allora sono
1: quello
3: d'accordo
1: il
3: con te, è una
1: punto.
3: conferenza.
1: È questo il
3: Però
1: punto.
3: poi dopo ci aggiungo l'altro pezzo dell'analisi, della considerazione di Michelangelo che trovo correttissima. Lui deve dare anche una dimostrazione. Lasciamo perdere questi soldi, veramente. Ma c'hai voglia di Juve? Cioè tu c'hai voglia oppure stai qui perché non c'è nessuno? Perché siamo arrivati fino a questo punto? Perché io ti ho offerto 6, tu ne volevi 8. Adesso non c'è nessuno, Besiktas c'è, non c'è. io sto in difficoltà perché sto in difficoltà,
1: mettiamoci seduti,
3: mettiamoci seduti, però io da te voglio veramente che tu, certo, insomma, no, resti convinto, non perché poi c'è nessuno e giochi nella Juventus.
1: No, no, poi hai visto Michelangelo su Instagram, lui ancora c'ha tutto l'avvio della Juventus, si allena a Torino,
2: sì, però ha chiesto 20 milioni per la firma, ragazzi,
1: ma magari è stata una richiesta iniziale, adesso si può ammorbidire,
3: ma sono tanti soldi, Marco,
2: per me siamo alla follia, cioè per me non vale quei soldi assolutamente,
1: no, ma su
2: cioè,
1: questo io
2: ha
1: sono
2: dimostrato negli
1: te.
2: Anni di non valere quelle cifre lì, cioè un giocatore che va in scadenza di contratto che dovrebbe rendersi conto del suo rendimento,
3: bravo,
2: negli ultimi anni, vai, e abbassare drasticamente,
3: cioè non è che con 5
2: questa
3: milioni
2: la,
3: l'anno
2: questa è la logica, poi nella non dormi la
3: notte,
2: fai continuano a chiedere sempre il doppio, il doppio,
3: e poi giochino la Juve, dai,
2: poi vediamo chi lo prende con le cifre lì, perché non è che stanno tutti con l'anello al naso a aspettare Vlahovic,
1: no,
2: mi
1: no,
2: pare
1: no,
2: che perché... c'è la coda per prenderlo,
1: sì sì, ma non mi sembra che c'ha la coda nemmeno la Juve per prendere gli attaccanti, cioè capite qual è il discorso,
2: sì,
1: cioè,
2: ma,
1: alla fine
2: è una questione anche
0: cercare,
2: di coerenza,
0: Marco.
1: Ma chi va a cercare Michelangelo? Io ho letto Pellegrino, ma ti puoi presentare con Pellegrino? Con tutto il rispetto, Pellegrino deve fare l'alternativa, la terza punta alla Juventus, ma dai su ragazzi,
0: scusami, ci sono, allora Haaland, parliamo di Haaland, come l'ha scoperto
1: ho capito.
0: Manchester City? Così l'ha trovato, oppure
1: no,
0: chi l'ha comprato prima?
1: L'hanno scoperto prima.
0: No, ho capito, ma l'hanno trovato così sulla piazza di che cosa? Vai a cercarli questi ragazzi giovani che magari ce ne sono una marea in giro. Basta andare a trovarli e non affidarsi solo al procuratore.
1: C'è un amico che scrive, basta con Vlahovic, è scarso, non può giocare nella Juve. Che ci può giocare? Colomani? Cioè c'è il cambio radicale con Colomani? Domanda che faccio, dice, sai, non prendiamo Vlahovic, prendiamo Colomani, abbiamo risolto tutti i problemi.
3: Secondo me la Juve dovrebbe prendere altro oltre Colomani e Vlahovic. Però detto questo, ti rimane Colomani, non riesci a prenderlo. Allora si possono rimettere al tavolo con Vlahovic, ma non a quelle cifre, ha detto bene Mimmo.
1: Ma io sono d'accordo, quelle cifre sono eccessive.
3: Dai, che roba è? Allora se tu dimostri di avere voglia di giocare alla Juve, si firma a queste cifre qua.
1: Assolutamente. Mimmo, ti leggo un passaggio velocissimo di Amorin che dice su Gonçalo Ramos: mi piace tanto, l'avete visto con la Croazia, in mezzo a tre difensori ha segnato. Ed è una cosa che si vede spesso anche in Italia, questa situazione. Le persone guardano solo il talento, io invece vedo proprio un giocatore. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato nella squadra. Guardate Gonçalo giocare, vi basta guardarlo 5 minuti per capire, insomma, il giocatore. Avete capito che...
0: Sto registrando questa cosa qua.
3: Capito, ragazzi. Io non lo so, queste sono dichiarazioni che...
1: Lo scudetto e l'obiettivo ci mettiamo in discussione, certo, che vogliamo vincere la seconda stella, ragazzi. Sentite?
3: Io mi ricordo pure Fonseca.
1: Ho capito, però partono con le idee chiare. Hai preso una decisione, su Leao? Ecco, vi leggo anche questo, non voglio parlare dei singoli, cioè prima ci parla, poi dopo dice... Io sono felice della squadra. Jerry voleva farvi vedere quanto ci sta lavorando... Jerry voleva farmi vedere quanto sei quando sia manager per una squadra. Sì, cardinale. Vabbè, comunque, ragazzi, sulle AU.
0: Vabbè, faccio io una dichiarazione, ma secondo me il Milan è ancora di più variegato dell'anno scorso.
1: Davvero? No, guarda che ha fatto due colpi eccezionali, Michelangelo.
0: No, è molto più variegata. Adesso ha preso anche l'allenatore straniero, per cui è ancora molto più variegata rispetto all'anno
1: scorso.
0: Cioè,
1: tu non credi nel Milan?
0: No, io credo a quello che vedo e quando vedrò giocare le prime partite poi te lo dico. Ma sulla carta siamo tutti fenomeni, ragazzi.
1: Quindi Milan per te adesso variegato, dai.
0: È molto, è un gruppo variegato che insomma deve essere bravo a Mourinho a cercare di metterlo a posto.
1: Mimmo, tu che pensiero hai?
2: Ci sono una serie di incognite. Il primo anno di Amorim, il fatto che la campagna acquisti viene fatta da un procuratore, perché è evidente che la sta facendo Mendes, quindi già questo non è sicuramente un punto a favore né dell'autonomia di Amorim e neanche della sua personalità. Gila secondo me è un ottimo giocatore, Gonçalo Ramos negli ultimi anni non ha fatto grandissime cose, però secondo me è un buon centravanti e le dichiarazioni di Amorim le capisco, perché oltre che essere portoghese è anche il colpo dell'estate del Milan, e quindi non può che dire che sia bravo. E il resto, come diceva Michelangelo, sono tante incognite, a cominciare da Leao, dalla permanenza di Modric, dall'eventuale recupero di Yashari, dalla posizione di Rabiot che non si sa cosa fa. Cioè, è anche vero che siamo all'8 di luglio, e quindi c'è un mese e mezzo per capire anche che tipo di calcio vuol presentare. Amori, ma ragione Michelangelo quando dice vediamolo in campo e poi giudichiamo. Vabbè, a prescindere è evidente che allora Cardinale aveva bisogno di un nome. Con l'acquisto di Gonzalo Ramos ha tranquillizzato un po' il popolo rossonero. Gila, come dicevo prima, è un ottimo acquisto, su questo non si discute. E poi c'è tutto il resto, insomma, anche il fatto che ci siano praticamente solo queste due figure, per me, cioè quella di Amorim e quella di Cardinale, per me continua ad essere un'anomalia in un grande club come il Milan, perché manca completamente il management. Però quello è un altro discorso, e aspettiamo il campo. Io credo che però il Milan debba fare ancora tanto, anche a livello di acquisti, cioè non è che finisce qua.
1: No, però è iniziato bene. C'è una domanda, una per Michelangelo, una per Mimmo, e poi vi salutiamo. Un minuto a testa, parto con Mimmo. Ti chiedono, Mimmo, c'è da preoccuparsi sulla questione Inter riguardante quello che è uscito oggi sull'inchiesta Arbitropoli, sì o no?
2: Direi di no, anzi mi risulta che si vada verso l'archiviazione del caso Rocchi, e quindi non, cioè, al momento dalle carte che sono uscite sull'inchiesta della Procura di Milano non mi sembra che ci siano, tanto che è stato già precisato che non ci sono dirigenti di club indagati, né tantomeno dell'Inter. Quindi poi se ci sono state ulteriori indagini, ci sono ulteriori sviluppi, questo sinceramente non so rispondere, ma al momento mi sembrerebbe di no.
1: Michelangelo, c'è una domanda per te da parte di Massimo. Oggi come oggi ti chiede, meglio Di Gregorio oppure il suo amico vintage Van der Sar?
0: No, beh, secondo me per storia, per tutto quello che ha fatto, secondo me Van der Sar. Van der Sar ha avuto qualche piccola defiance, non diciamo tanto, però io mi piace ricordare il fatto che quei due anni di Van der Sar, nonostante qualche errore forse di troppo, ma che ci sta nell'ambito di una stagione, è stata la Juve la difesa meno battuta in quei due anni, abbiamo preso meno gol di tutti, però purtroppo in squadre come la Juve deve farne qualcuno in più di gol. Però,
2: ma non
0: però,
2: è che, parlando, non è che diceva Van der Sar di adesso, no?
0: Van der Sar poi ha dimostrato
2: che la provocazione mi sembrava quella.
0: No, ma sì, come la battuta che ha fatto Pelé una volta. Però Van der Sar sicuramente è di un livello, credo, mondiale. L'ha dimostrato dopo, l'ha dimostrato prima all'Ajax e dopo al Manchester United.
1: Vabbè, benissimo, vi devo fermare, saluto Mimmo Cugini e lo ringrazio, ciao Mimmo,
3: ciao, presto, Mimmo.
1: Un abbraccio,
2: a presto,
1: ciao. Michelangelo, ciao. Ti salutiamo anche a te, va bene?
0: Marco, grazie, siete molto gentili come sempre.
1: No, tu sei gentile,
3: poi...
0: vi saluto, e mi piace che siete vestiti uno di bianco e l'altro di nero.
3: No, blu.
1: È blu, comincia da colori che tu da lì hai visto. Questo è blu notte e questo è bianco, è bianco blu. Noi siamo i bianco blu.
3: Nemmeno. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo, ti voglio bene, a presto. Break per noi.

0: avevo messo le cuffie, scusatemi. Ero un attimo distratto. Mi sono distratto.
1: E non avevo.
0: Lo so, mi ero distratto perché stavo leggendo, scrivendo, quindi faccio un po' di cose insieme. E mi sono. Allora, Stefano, abbiamo parlato un po' di tante cose. Oggi vorrei ritornare un po' al mondiale, perché questo mondiale oggi c'è la giornata di riposo.
1: Sì.
0: E quindi ci consente di fare anche un bilancio di questo mondiale, no? Ieri l'Argentina ha fatto
1: 6 europee, una africana e una sudamericana ancora in corsa.
0: Eh sì, quindi il calcio europeo alla fine.
1: Alla fine.
0: Noi siamo sempre qui, però il calcio europeo alla fine porta più squadre nella fase finale. Ne parliamo con il nostro mister che ci sta accompagnando in questa avventura del mondiale con un po' di analisi insieme, proprio con Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, ciao.
0: E allora approfittiamo di questa giornata per analizzare un po' quello che è successo. Veniamo dalla gara di ieri sera. Prima parlavamo con Stefano dell'Argentina, adesso al di là di Messi che insomma a 39 anni ancora incide tantissimo, però mi è sembrata una squadra molto lenta ieri, un po' sotto ritmo, qualche fiammata, però insomma
2: sì. È una squadra lenta sicuramente, ed è per quello che fatica nelle ultime partite, perché questo è un mondiale ad alta velocità invece, ad alta intensità. E la riprova è anche che la Francia ha fatto fatica nell'altra partita, dove non è stata in grado di essere veloce. Quindi se l'Argentina non cambia registro, e lo può fare giocando un po' di più sugli esterni, magari mettendo dei giocatori un po' più di passo, ecco, perché se continuano a palleggiare stretti nel centro in questo modo diventano prevedibili e si fa più fatica, chiaro.
0: Stefano sottolineava che ieri ad esempio a un certo punto si è allargato Messi, perché in mezzo c'era c'era un intasamento totale, era
1: stata la mossa.
0: Io a un certo punto ho detto questi insegnano più. Invece
1: no,
0: dopo
1: pensavo che potesse riprenderla non il 3-2, ma il 2-2 sì.
0: 2-2 ci
1: credevo, sì.
0: Io invece a un certo punto pensavo che non la potesse riprendere, perché vedevo proprio un mister molto molto traffico nella zona centrale, loro ci andavano continuamente. Ho detto boh, qui così la vedo dura.
2: Sì, sicuramente non hanno, o hanno, ma questo è difficilissimo da pensare, perché non puoi pensare una cosa del genere, cioè o hanno pensato forziamo nell'ultima parte, magari pensando di tenerla in equilibrio, non sotto 2-0 chiaramente, quindi magari mettere dentro qualche giocatore più veloce sugli esterni, spostare appunto Messi sulla destra che è la sua zona di riferimento, e mettere dentro Lautaro, quindi quando le palle arrivano in area hai uno che la piglia, perché anche Lautaro le 2-3 palle che sono passate poi in area negli ultimi 10 minuti le ha pigliate tutte lui, con risultati non sempre ottimali, ma lui è un'altra di quelle che sono, è una calamita in area, cioè la palla arriva dove c'è il giocatore, proprio lui sa dove mettersi. E quindi hanno spinto un po' di più lì, hanno osato qualcosina, perché hanno rischiato, ricordiamoci, di pigliare anche il 3-0 in contropiede, o il 3-1, adesso non ricordo se l'ha già segnato o meno, se non fa quell'intervento Paredes, che ha fatto una buona partita, ma come difetto quello di toccare la palla 27 volte, cioè continuano proprio a muoverla piano lì in mezzo, muoverla piano, e chiaramente se la muovi piano gli avversari hanno spostamenti minimi da fare, quindi coprono lo spazio con capacità. Dopo i giocatori con maggiore la possono risolvere in tutti i momenti. È chiaro che se ti abbassi così in area, poi prima o poi uno lo pigli sicuro. In questo caso ne hai pigliati due, addirittura poi sei riuscito a pigliare anche il terzo per un errore singolo, proprio perché l'ultimo giocatore sfila alle spalle marcatura uno contro uno che bastava andargli fisicamente a contatto, e questo non può colpire pulito e la palla arriva lenta, invece l'ha lasciato proprio colpire pulito, è stato molto bravo con un gesto tecnico di testa che è un elemento basilare della tecnica, l'ha incrociata molto bene, però non c'era nessun contatto fisico, cioè l'hai proprio perso, te lo sei fatto sfilare, quindi lì è un errore singolo gravissimo, ecco.
0: Senti Stefano, oggi tu hai esordito sottolineando anche che diciamo così alcuni giocatori simbolo, no, delle nazionali, tolto Messi, qualcuno è stato quasi un peso, no, per la propria nazionale.
1: No, mi è venuta questa considerazione, ma così magari non è così esatta, però mi è venuta in mente così
0: istintivamente. Da Ronaldo,
1: peso sia tecnico che mediatico, anche soprattutto per l'allenatore. C'è, poi qui abbiamo Giovanni che è un allenatore, un gruppo, una squadra, sa benissimo quando quel fenomenale giocatore che risponde al nome di Ronaldo o Neymar della situazione o Messi è un valore aggiunto o un peso. Secondo me Neymar e Cristiano Ronaldo sono stati dei pesi per le rispettive nazionali, mentre Messi è riconosciuto, è riconosciuto
0: un leader
1: ancora vivo,
0: sì,
1: a passo con i ritmi, con quello che serve in una partita di calcio.
0: Sentito Lautaro che ha detto sono andato e gli ho detto lascia di andare.
2: È l'atteggiamento che fa la differenza, perché Messi non si permette mai di riprendere un compagno, di fare niente di particolare. Invece Ronaldo riprende i compagni, Neymar gioca con un po' di spocchia. Messi è l'umiltà fatta persona. Questo è uno dei giocatori, se non il giocatore più forte degli ultimi 30 anni, 20 anni, 25, mettete quello che volete. E questo piange a fine partita, si rammarica perché non ha dato il massimo. Cioè questo è un giocatore che a livello proprio di gruppo è chiaro che è ben voluto, è supportato, anche se dovesse fare schifo, anche se ieri l'Argentina fosse stata eliminata per il suo errore, lui sarebbe stato coccolato e protetto dai compagni, perché ha un atteggiamento con il più, cioè estremamente positivo,
1: esatto,
2: all'interno del gruppo.
1: E che liberi un'energia spaventosa all'interno della squadra, Marco, perché tu raddoppi lo sforzo. E se vedi Messi rincorrere un avversario sul 2-2, tu dai l'anima. Mi spiego meglio: se l'io, l'ego di Cristiano Ronaldo fosse stato un po', diciamo così, minore, no? Contenuto, il Portogallo è forte. Il Portogallo è una squadra forte, molto forte. Avrebbe avuto forse qualche chance in più. Mi spiego meglio: cioè, se il Bruno Fernandes, Nuno Mendes, questi giocatori di Vitigna, vedevano Cristiano Ronaldo con l'allenatore, oggi questa io entro dopo, questa esci, fai così, sostituisci, mi metti Gonzalo Ramos, secondo me il Portogallo poteva dare ancora più fastidio.
0: Sì.
1: E la stessa cosa Neymar non gioca,
0: non può giocare,
1: però la stampa tutti i giorni
0: non può proprio giocare,
1: è Neymar quando gioca, è Neymar quando gioca, e alla fine non ce la fai più, poi l'ha messo. Infatti che cosa fa Carletto? Secondo me poi c'è sempre un destino che ti punisce. Ha fatto entrare Neymar quando non doveva entrare. È entrata nella partita decisiva, là è entrato al 67esimo insieme a un altro calciatore, non mi ricordo.
3: È vero.
1: E lì non doveva entrare. Tu non lo fai entrare mai, lo fai entrare nei minuti finali, come giusto che è stato fino a te. E la gestione di Ancelotti poi l'ha pagata, perché in quel momento lì, non so se Giovanni
0: è proprio un ex giocatore, Stefano.
1: Non che tu hai perso perché è entrato Neymar, però tu hai alterato gli equilibri della squadra e dice "Ma come? Adesso è una partita più importante per entrare Neymar". Non l'hai fatto entrare, l'hai fatto entrare sempre a 5. E come la squadra dice sì, tutte cose, c'è l'ipocrisia. Ah, Neymar, il nostro giocampione, Neymar. Ma nessuno voleva. Secondo il mio punto di vista.
0: Sì, tutta una cosa solo mediatica. Giovanni, vengo da te, qualcuno, un nostro amico al 331-8200-213. Anzi, apriamo anche, se volete intervenire con dei messaggi audio, delle domande al mister. Anche James Rodriguez per la mia Colombia, scrive Ube, è stato un bel peso. Ieri grossa delusione, ha ragione.
1: Vabbè, ha giocato male, però le altre ha giocato bene.
0: Però la Colombia mi ha deluso ieri sera, siccome mister spesso sottolineava, no, il valore di questa squadra.
1: A me ha giocato bene
0: in
1: questo mondiale. Lascia, eccetto.
0: Certo.
1: Che dici,
0: mister?
2: Sì, è sempre un po' il problema di quando hai i grossi nomi in squadra. Dovreste avere la forza e la sfera di cristallo per vedere se là alla fine della partita avresti potuto non metterlo dentro. Okay? E assumerti quindi una responsabilità enorme, nel senso che è chiaro che se tu perdi la partita e non hai messo Neymar, avrai tutti che ti diranno dovevi mettere Neymar. Se perdi la partita la critica è minore, ma tu da allenatore sai benissimo che questa è una cosa che avresti dovuto non fare, così come
1: però Giovanni, perdonami, contro la Norvegia tu ci insegni a essere allenatore, che è una squadra fisica, dinamica, forte, organizzata, certo. Cioè è proprio la partita in cui Neymar deve entrare al secondo tempo supplementare,
2: sì,
1: allora se poi dopo Carletto resta un numero uno, però mi piace questo perché parlare di calcio,
0: esatto,
1: però insomma è stato, cioè io quando ha fatto entrare Neymar non ci volevo credere, ma come tu gli ha dato un minutaggio larghissimo, Marco.
0: Sì,
1: è entrato al 67esimo, se non vado errato. Adesso controlliamo il tabellino.
0: Lo controllo
2: subito. Sì, più o meno.
1: Ma allora dove studio? Mi ricordo, sentito pure Paolo Roberto Falcao. Dicevano ai supplementari, vedere una. Ma non puoi mettere nel secondo tempo. C'è altri gli equilibri di una squadra che ti montava addosso, manteneva il palleggio. Poi possiamo discutere se sterile o meno, ma è sempre un palleggio importante che faceva sperare a. Perché per un
0: 67esimo,
1: vedi? Quindi voglio dire, tu non lo metti mai, Giovanni.
0: Insieme a Danilo Dos Santos,
1: tu non lo metti mai e lo metti in una partita dove contro un avversario che ti sfonda fisicamente, atleticamente. Lui soffre proprio da quel punto di vista lì, e lì quella non l'ho capita. Se tu l'hai capita, ce la spieghi. ci fa un grande favore.
2: No, no, io l'ho capita solo da un punto di vista della speriamo che questo imbrocchi la giocata che conta. Sì. Ecco.
1: Ma nei supplementari,
2: è un po' una mossa della disperazione, o si è visto estremamente in difficoltà, talmente in difficoltà da non avere risorse.
1: Ma nei supplementari, migliori. Però, Giovanni, perdonami.
2: Lo so, però bisogna anche arrivarci là. Quindi alla fine, quando mancano 25 minuti, mezz'ora, perché ormai i recuperi sono 7-8 minuti, quindi quando manca mezz'ora è lunga la partita, può succedere di tutto.
1: Ma chi sostituisce? E Bruno lui... Guimarães pure, ma la smonta il centrocampo, sì, sì. Giovanni?
2: Sì, quello diciamo è stato, ma è stato un po' un azzardo. È stato
1: contro la Norvegia. Odegaard e Berger, là, e Berger ti hanno palleggiato in faccia,
3: sì,
1: per tutta la partita.
3: Tutta la partita.
1: E tu che cosa fai? Sostituisci e smonti il centrocampo, che pure possiamo discutere qua. Però insomma, Casemiro, Bruno Guimarães sono dei punti di riferimento, quantità, solidità, c'è sostanza, non c'è inventiva, non c'è creatività, ma c'è, sì, sì. C'è voglio dire, no, argini. E tu hai smontato tutto contro l'avversario che dal punto di vista dinamico era
3: non dovevi farlo. C'è un'osservazione di Alberto al 331-8200-213 che ti riporto subito, c'è anche un audio che è arrivato, adesso piano piano recuperiamo tutto. Credo che possa essere l'anno buono, scrive Alberto, per la vittoria dell'Inghilterra, squadra organizzata e grandi talenti come Bellingham, Harry Kane. Insomma, Alberto sottolinea il valore di questa squadra.
1: Sono d'accordo, che, attenzione... perché non bisogna sottovalutare, soprattutto in virtù del risultato che ha acquisito Marco, contro tutto un popolo, contro tutti e tutto, in 10 contro 11 è andato a vincere una partita impressionante contro un Messico fortissimo,
3: che ne sì,
1: quindi
3: sì.
1: Questa è una squadra che ha ottenuto una vittoria da 100 punti
3: morale Giovanni,
1: alle stelle, attenzione,
3: però,
1: perché contro la Norvegia,
3: attenzione, contro la Norvegia
1: capito,
2: appunto dicendo questo, Norvegia poi Argentina anche
3: sì.
2: successivamente
3: sì, sabato quindi... alle 23 ci sarà Norvegia Inghilterra. Sì, domenica poi invece alle 3 di notte Argentina-Svizzera, quindi Norvegia, certo. L'Inghilterra se la vede con la Norvegia, cliente scomodissimo.
2: Sì, è la partita più incerta secondo me, perché sono due squadre che hanno interpretano proprio quello che è la richiesta di questo mondiale, che è un mondiale estremamente atletico, estremamente fisico, estremamente veloce e estremamente in campo aperto. Questo c'è da dire, in campo aperto, perché anche ieri l'Argentina è stata messa in difficoltà perché ha concesso tanto campo alle spalle, ha concesso due gol in contropiede, ne aveva pigliato un terzo, cioè ne ha quasi fatto un quarto, quindi questo è un mondiale da difesa bassa e ripartenza. La Norvegia invece gioca diverso, gioca con un possesso palla anche lento, anche basso, anche che sembra poco finalizzato, perché sa di avere un giocatore che con palla in area è 1-0.
3: Sì,
2: e quindi qua bisogna stare attenti. Io non so se l'Inghilterra passa così facile con la Norvegia, sinceramente.
3: No,
2: però la Norvegia
3: io.
2: È la vera squadra in questo momento, tosta.
3: Ancora qualche altro messaggio con Salvatore che scrive: ieri sera ho visto Colombia-Svizzera, per carità, squadre rognose ma ritmi bassissimi, condivido, tecnicamente livello basso, ho apprezzato Chaka e Freuler. Per il resto, squadre non all'altezza.
1: Ma ha vinto, secondo me, la paura di...
3: Luis Diaz, un fantasma, ha scritto.
1: Di perdere una partita brutta. Forse più, l'ottavo finale, di finale più brutto del...
3: Mamma mia. Una noia tremenda, mister.
1: Una delle partite più brutte del Mondiale.
2: Sì, non finiva più.
3: Non finiva più.
2: Che è arrivata fino in fondo anche,
3: sì.
2: Quindi
3: peccato perché avevamo sottolineato un po' il valore della Colombia negli appuntamenti precedenti, invece ieri sera... non mi è piaciuto
2: la tensione del risultato, la pressione di un popolo intero, insomma, la portata male della nazionale.
3: Sentite,
2: penso che...
3: è una delusione Yamal fino a questo punto?
1: Potremmo dire di sì, perché no?
3: Sta deludendo, mister?
2: Allora, se fermassimo adesso la competizione, deludente no, però sicuramente non ha fatto quello che ci si aspetta da lui. Quindi se l'aspettativa è quella di un Yamal prorompente, sicuramente è deludente. Da lì a dire che ha fatto male, io aspetterei, perché ha fatto delle giocate anche importanti. E
1: no,
2: infatti lui...
1: Giovanni, ci stiamo riferendo ad adesso.
3: Fino adesso.
2: Sì. Lui è appena rientrato anche da un infortunio, quindi probabilmente ha bisogno di qualche tempo in più. Adesso deve fare Yamal.
1: Però nelle giocate lo vedo che si incaponisce, si intestardisce,
2: non gli riescono, perché non sta bene,
1: non salta l'uomo, fa fatica
2: sì, sono d'accordo. Ube non è a posto fisicamente.
3: Ube aggiunge: per questo vincerà la Spagna, perché è la squadra che concede meno occasioni.
1: Non ha mai preso gol,
2: È una squadra che ha imparato a difendere forte, ma diciamo che poi dipende anche molto dall'avversario. Se giochi con la Francia,
1: non è
2: diciamo
1: che qualche, cioè,
3: qualche Belgio, Belgio è una bella partita, Spagna-Belgio è un'altra bella partita,
1: ma sono tutte incerte, ma
3: non è, pure questa è molto incerta,
1: tutte in bilico, tutte.
3: Sì, come Francia-Marocco,
1: faticherà anche l'Argentina o la Svizzera, vedrai.
3: No, come Francia-Marocco, che Francia-Marocco. Permettetemi di dire, forse dal punto di vista tecnico-tattico, questa secondo me è una delle partite più belle.
2: Sì, sì, sì. È più interessante sicuramente, sì, perché sì, sono due interpretazioni, sì, di calcio in campo aperto, con tanta corsa sugli esterni, sì, con possibilità di palleggio ma anche di ripartenza. Sono due squadre complete, diciamo che queste sono le due squadre che complessivamente hanno fatto la miglior figura fino adesso, in assoluto, proprio se ci ragioniamo, perché sì, qualcuno ha bucato qualche partita, la Francia mezza partita l'ha bucata anche lei, però come valore assoluto sappiamo avere una capienza clamorosa. Quindi sono le due squadre che in questo momento hanno dimostrato, ci stanno dicendo, questo mondiale si gioca così. E loro due stanno facendo un'ottima interpretazione, una partita super strepitosa, non vedo l'ora di vederla.
3: Assolutamente. Dammi un audio, Andrea, se c'è, vai.
4: Buongiorno direttore, buongiorno. Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Io non capisco perché vi ostinate a dire che Carlo Ancelotti è un grande allenatore. Ha avuto sempre grandi squadre, grandi giocatori. Senza quelli non è capace di fare una squadra che possa vincere qualcosa. Scusate, ma...
3: Lascio a voi la risposta, mister, poi Stefano. Siamo quasi in chiusura.
2: Beh, direi che mettere in discussione il valore di Ancelotti solo perché ha avuto grandi squadre è un po' estremamente riduttivo. Ancelotti ha dimostrato intanto di saper vincere con le grandi squadre principalmente, ma ci sono stati e ci sono tantissimi allenatori che pur avendo in mano grandi squadre non vincono. Quindi già la capacità di gestione, la capacità di lettura, la capacità di arrivare in fondo e togliere pressione, questa è una delle sue caratteristiche più importanti. Non è una cosa che è da tutti, perché tu per avere questa forza rispetto al tuo gruppo devi avere una credibilità all'interno del gruppo che ti sei conquistato durante la settimana e durante le partite. Quindi,
3: e durante
2: diciamo
3: la carriera, e durante tutta, la carriera, tutta. Tutto.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì, ma legata all'annata che stai facendo, questa cosa te la conquisti, i giocatori te la riconoscono se ce l'hai, se non ce l'hai non te la riconoscono. Quindi questo è il merito più grosso di Ancelotti.
3: Stefano, io aggiungo poco e niente.
1: Esatto, ha detto tutto molto bene Giovanni, è indiscutibile Ancelotti, però... In questo mondiale, Marco, consentimi di dire, gli è sfuggito qualcosa.
3: Sì, pure per me. Pure per me, io l'analisi che hai fatto sono molto vicino a quello che è la tua idea. Allora, un altro amico, il 331-8200-213, mister Mussa, che ne pensa di questi allenatori? Da quello del Capo Verde a quello dell'Egitto, Marocco, Messico, Norvegia e anche da altri nomi poco blasonati, ma hanno messo in campo bene le squadre, avendo anche dei concetti di base interessanti. Ho apprezzato tanto questo aspetto di questo mondiale.
2: Sono d'accordo, nel senso che con la diminuzione delle distanze tra le varie squadre, tra le varie possibilità di imparare, questo intendo, sì, gli allenatori che hanno voglia di imparare, di migliorare, con umiltà si mettono lì, lavorano e studiano, sicuramente hanno molti più strumenti rispetto a prima e quindi vengono fuori dei giocatori e delle situazioni più organizzate e questo fa fare bella figura alla squadra, ma è anche supportata dal fatto che tantissimi giocatori adesso, anche di squadre meno blasonate, di nazionali meno blasonate, giocano all'estero e quindi acquisiscono degli skill, acquisiscono delle capacità, acquisiscono delle situazioni tattiche, della preparazione della gara, eccetera, eccetera, che poi riportano in nazionale. Certo. E quindi queste nazionali sono cresciute anche in virtù del fatto che i singoli sono cresciuti in un contesto che li ha fatti crescere e maturando quindi poi questa crescita all'interno della nazionale ha fatto crescere tutto il movimento.
3: Assolutamente, mister, siamo arrivati ai saluti, allora facciamo così, ci diamo appuntamento venerdì perché così commenteremo Francia-Marocco
2: Wow,
3: e quindi analizzeremo tatticamente questa partita e tutto quello che ha detto venerdì insieme a mister Mussa, sperando insomma di assistere ad un bel match tra queste due squadre che abbiamo definito, diciamo, la partita più interessante, no? Tecnicamente.
1: Sì, bisognerà vedere se Saibari torna disponibile perché ha avuto un problema muscolare e un'assenza molto grave in Marocco.
3: Assolutamente. Va bene, mister. Allora, buon proseguimento. Ci sentiamo venerdì. Un abbraccio.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a mister Mussa. A venerdì. Adesso noi facciamo l'ultimo break e poi torniamo. Recuperiamo un sacco di messaggi che sono rimasti un po' indietro. Rispondiamo anche a qualche osservazione dei nostri amici e diamo anche una letta a quelle che sono un po' le ultime di questo pomeriggio. A tra poco.

0: Eccoci qua, Stefano, per questa ultima parte di Maracanà prima di dare la linea a tutto a Ciccio.
1: Ciao,
0: Stefano. Allora, messaggio al volo 331 8200 213, e io vedo bene l'Inghilterra, non sono spocchiosi come sempre sono stati, questo giro li vedo più umili, più coesi, con una bella difesa che fa sempre la differenza. È il messaggio di Mattia. Quindi l'Inghilterra, abbiamo detto, è una squadra che l'unica cosa che
1: fastidio,
0: secondo
1: sì.
0: me quando gioca sotto ritmo non deve sempre avere un ritmo,
1: è vero,
0: se no va un po' in difficoltà. A me ha dato sempre questa sensazione in questo mondiale. Allora, questo mondiale, scrive Salvatore al 331 8200 213, questo mondiale ha evidenziato la crescita totale del calcio africano. È chiaro che gli ultimi 20 minuti di gestione delle partite hanno fatto cascare tutto il castello che avevano costruito. Devono crescere in questo aspetto.
1: Però sono cresciute molto.
0: Sono cresciute, però devono sapere
1: passato,
0: anche gestire. Su
1: abbiamo sempre visto nelle rassegne, insomma, nelle competizioni, manifestazioni mondiali, eccetera, eccetera, delle vittorie estemporanee, magari lasciate, c'era il Camerun della situazione o la Nigeria, eccetera. Però adesso mi sembra che sia un blocco molto molto forte e competitivo, salito di livello, Marco. Come organizzazione, come maturità anche dei calciatori, sì. Molti giocano anche.
0: Però
1: in
0: devono
1: Europa.
0: Fare quello step, lo devono fare ancora.
1: Nella gestione, sì, sono d'accordo con l'amico che ci ha scritto.
0: Allora, poi Amorim già, parte già male, prima si fa e poi si parla. Vabbè, però ha detto che se va al Milan vuole andare a Milan per vincere, mica per stare lì a guardare gli altri, insomma, no? Allora, dunque, poi c'è Ale che mi contesta, mi dice: Marco, se a te piace Vlahovic non vuol dire che deve piacere a tutti. Ma chi dice questo? Vlahovic non è più forte di Kolumani. La rovina di Vlahovic sono quelli che, come te, addirittura l'hanno sopravvalutato e fatto credere Dio. Ma io non credo che i miei commenti arrivano a Vlahovic, prima di tutto. Non l'ho mai fatto credere, io, per me non è un dio, è un buon attaccante, però quello che continuo a sostenere oggi, se volete capirlo lo capite, se non volete capire è un problema vostro. Se devi dar via Vlahovic devi prendere un attaccante o di pari livello o più forte. Se non c'è
1: ti tieni Vlahovic. A condizioni economiche differenti.
0: A condizioni economiche dove tu ti devi trovare. Io
1: o sono... dici anche a quelle condizioni economiche.
0: Ma questo, ripeto, in questo momento io oggi ho tentato di mandare questo messaggio,
1: no,
0: ma evidentemente
1: ma
0: non si è capito, perché se arriva un messaggio così,
1: cioè,
0: vuol dire
1: tenerlo,
0: che non
1: ma non a prescindere. Cioè, a prescindere,
0: cioè, io credo che in questo
1: cifre,
0: momento le due parti,
1: secondo me vanno considerate,
0: la Juve e Vlahovic, devono trovare un punto d'incontro, perché serve a tutte e due, cioè c'è un comune interesse in questo momento. Se si vuol capire quello che voglio dire è questo. Poi è chiaro che le cifre devono essere più basse, la stessa Juve non può andare a pescare da altre parti, perché quando sento vai a prendere un attaccante, dove? Chi vai a prendere? Non riesci più a prendere Kolumani, che era l'obiettivo numero due della Juventus, improvvisamente è diventato il numero uno, adesso non riesci a prendere nemmeno Kolumani. E allora è questo che io dico, a questo punto le due parti, il messaggio che oggi hanno riportato, che ha mandato Vlahovic, che addirittura potrebbe parlare lui direttamente senza l'intermediario con Carnevali, se si fa questo è per trovare un punto d'incontro, Stefano, che conviene a tutte e due in questo momento. Poi, se domani la Juve trova l'attaccante più forte, ben venga. Ma non può essere, lo dico con tutto rispetto, Pellegrino del Parma. Pellegrino lo prendi anche con Vlahovic. Lo prendi perché ci serve un altro attaccante. Questo è il concetto che voglio dire in questo momento. Poi, se ne trovano uno più forte, devono essere loro bravi a trovarne uno più forte. Allora, poi c'è Stefano che scrive: ma voi siete proprio sicuri delle cifre richieste, offerte e della volontà di Comolli di confermare Vlahovic? Ricordate la vicenda di Bala arriva bene? Può essere pure che c'era un contrasto tra le parti, Comolli Vlahovic, e magari...
1: Anche non è vero, insomma, quello che abbiamo... saputo.
0: No, può essere pure che ci sia, ma io credo che quelle cifre lì saranno state chieste, non lo so. Comunque, secondo me non c'era più intesa tra le due parti, come lì e Vlahovic.
1: Ma c'era anche una cifra, una richiesta alta da parte del calciatore, insomma, credo.
0: Allora, poi vado avanti.
1: Perché altrimenti, scusa, se fosse, voglio dire, come dice il nostro ascoltatore, allora perché Carnevali potrebbe chiudere in 4-4-8?
0: Esatto.
1: Se non fosse questo il problema, perché si va alle lunghe con Vlahovic con sto rinnovo? scusate, spiegatemelo bene, perché c'è qualcosa che non quadra, no, dal punto di vista economico.
0: Sì, assolutamente, Stefano. Cioè, è chiaro che c'è anche questo lato qui. Poi ci può essere stato anche un contrasto tra le parti, cioè che non si sono prese. Quindi vediamo. Allora, Fiorentina si sta muovendo per Ulai del Trabzonspor. Contatti continui con la gente. La Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Ieri abbiamo analizzato anche
1: la Costa d'Avorio,
0: centrocampista. Sì,
1: giovane questo, 2006. Bravo.
0: Sì, centrocampista classe 2006 che è stato che si è fatto apprezzare al mondiale con la Costa d'Avorio. Il suo cartellino è di proprietà, leggo su tutto mercato web, del Trabzonspor. E nelle ultime settimane anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su questo calciatore.
1: Giocatore dinamico, motorino, quantità, non grandissima qualità, però giovane, voglio di imparare e ci puoi lavorare, insomma, lo Spalletti potrebbe migliorare.
0: Assolutamente. Chiedo regia se ci sono gli audio, così li mandiamo al 331 8200213. Forse arriva. Vai. Arriva.
2: Marco, ho un pensiero sul discorso arbitri dell'Inter e vorrei sapere se anche Mimmo Cugini la pensa come
0: è andato via Mimmo.
2: Io credo, ma nel 2026, dove sappiamo dove ci siano intercettazioni, dove si sa che venga controllati tantissimo, soprattutto nel mondo del calcio, dopo lo scandalo c'è stato di Calciopoli, ma ancora oggi vanno a fare una cosa del genere? Io la trovo una cosa veramente assurda. Ma poi in partite che sono fine a se stesse, che non hanno nessuna valenza, ma che senso ha? Che senso avrebbe, mi spiego io, che una squadra, qualsiasi squadra, fa una cosa del genere? Per portare a cosa poi?
0: Non ti so dire, diciamo così che la perplessità rimane, però io oggigiorno ormai penso che i telefoni sono controllati di tutti, quindi
1: no, esatto. Però voglio dire, ma non è che puoi anche parlare, poi
0: esatto. Poi bisogna vedere come si
1: no, ma bisogna vedere poi se lo fai, e poi bisogna vedere come parli, in che toni, cioè non so sul. L'intercettazione su come si, cioè chi ascolta che cosa può capire, anche se c'è un dialogo diciamo abbastanza che crea, che possa determinare un sospetto, insomma, poi alla fine devi andare avanti, devi capire se c'è stato qualcosa. Ci vogliono le prove, non lo so. Certo, non è facile fare questo tipo di lavoro, e non è facile neanche tanto capirci qualcosa, non so fino a che punto poi possono essere utili tutte queste, ma io ti parlo in generale,
0: Allora, dunque vado avanti. Allora, Federico ci scrive: domani contattate il collega Carcano, Fabrizio lo salutiamo, per quello che accadrà a Bergamo. I giocatori si recheranno al campo di allenamento non solo con la dotazione sportiva ma anche con penna e taccuino, perché ci sarà la prima lezione del calcio del maestro Sarri. Il comandante sarà inflessibile, difesa a 4, e dopo un'attenta valutazione indicherà alla società i giocatori da acquistare.
1: Ma che cos'è? Cioè, un elogio a Sarri?
0: Federico, cioè, avrai i santini attaccati dentro la camera. Allora, buongiorno, la causa del non mercato dell'Inter è la mancanza di soldi. Beh, quello mancano un po' a tutti, non soltanto all'Inter. Allora, poi c'è questo Renzo arrabbiato, pontificate sempre Messi, doveva essere espulso per quell'intervento da dietro. Ancora. E pertanto doveva saltare due partite, ma sua santità non viene mai neanche ammonito. Però scusate, una piccola precisazione, se doveva essere ammonito, non è stato ammonito, espulso, quello che è, sarà responsabilità di chi ha dovuto giudicare. Ma qui si tratta di pontificare Messi. Messi è forte, e quindi chi ama il calcio forse non può non riconoscere questo.
1: È più di forte.
0: Ecco, è una cosa incredibile, non può non riconoscere questo. Al di là poi che quell'episodio ci poteva stare pure il cartellino,
1: sì,
0: questo
1: ci
0: è un
1: poteva
0: altro.
1: Stare,
0: però che cavolo c'entra? Non mi fate dire parolacce oggi, non voglio
1: ma
0: dire.
1: No, ma perché
0: che cavolo c'entra l'episodio con la qualità immensa di questo calciatore? Ma le
1: negazione.
0: Vediamo le partite, la storia dei calciatori, quello che hanno fatto, oppure siamo lì a vedere il cartellino?
1: Ma c'è anche per qualcuno.
0: Io me, che
1: è per la negazione dell'evidenza.
0: Come fai,
1: soprattutto...
0: come fai a non sottolineare il valore di un calciatore come quello di Messi? Qui si tratta di pontificare, qui si tratta di vedere. Allora, le partite si vedono, non lo so, ti metti dietro la televisione quando c'è Messi, dove ti metti? Come si fa a non riconoscere il valore di un calciatore?
1: C'è gente che non vuole accettare la bravura altrui, no? Il successo,
0: non lo so.
1: Tante cose, insomma. Riconoscere la bravura di Messi è qualcosa di meraviglioso, bisogna soltanto applaudire e basta.
0: Va bene, allora spero speravo finisse la telenovela con Colomani e Dusan, sono veramente deluso, grazie ragazzi, ma perché non è facile poi trovare dell'altro. Allora poi vado avanti, che dice qui, allora vabbè, questo l'ho rimandato 8 volte, i tifosi salterebbero di gioia, Ube mi fai una richiesta che non ti posso in questo momento rispondere, allora non è Vlahovic il problema ma chi gli dà i palloni. Ha un centrocampo scarso per far fare gol a Vlahovic. Anche sul centrocampo la Juve lavora tanto, perché molto. Insomma l'abbiamo sempre detto che manca un giocatore di qualità. Di qualità. 331-8200-213 per i vostri messaggi, anche audio se volete, in questo tratto finale di trasmissione. Poi Cardinale, aggiungo tra le cose che abbiamo prima detto, stop con il passato, voglio un calcio più entusiasmante, quindi si aspetta da Amorim un calcio più entusiasmante, Stefano.
1: Vedremo, insomma. Andrei passo dopo passo, insomma, voglio dire, no.
0: Vediamo. Domani c'è il raduno dell'Atalanta, domani c'è... parte l'avventura di Sarri, quale parliamo?
1: Sì.
0: Io credo che sia già una squadra molto attrezzata anche questa,
1: ma anche lì siamo...
0: è che mi devi fare grandi stravolgimenti.
1: Non farà grandi stravolgimenti.
0: No, dico, non credo che debba fare grandi stravolgimenti.
1: Sul piano però del gioco...
0: Sul piano tattico deve fare un grande stravolgimento. Perché devi
1: cambia proprio un cambia modo di pensare.
0: Molto. Non è facile. Guarda che pure questa è una calcio. Bella missione... Bella missione tattica da
1: squadra
0: da
1: che andava avanti. Avanti, soprattutto che aggrediva.
0: Senti, ieri ha parlato pure Gasperini. Ha detto che si aspetta... questi giorni
1: Gasperini
0: molto importanti sul mercato.
1: È sembrato sereno, insomma, voglio dire, in sintonia con
0: il
1: direttore sportivo.
0: Prossimi giorni un picco sul mercato.
1: Un'accelerazione. Sì, però insomma, voglio dire, da questo punto di vista è più tranquillo perché sa di lavorare in sintonia con un direttore sportivo che conosce, con cui ha lavorato a Bergamo e che credo che insomma sulla scelta di questo nuovo direttore sportivo si sia fatto sentire. Perché non c'era fine in tecnico con Massara che poi è andato a finire la Juventus e adesso alla Roma dopo questa... Dopo aver agguantato il pass per la prossima Champions League, deve mettere più qualità in questa rosa, Marco. Perché le partite di Champions League ti porteranno via tante energie nervose, ma soprattutto le dovrai giocare con una qualità maggiore. La Roma non c'è tutta questa qualità. È solida, una squadra che secondo me ha fatto un percorso importante nel girone di ritorno con Ranieri e nella passata stagione è stata più o meno regolare, tranne la crisi di marzo. E sa come vincere alcune partite in campionato con questo blocco storico che è stato riconfermato, però non basta per poi dopo fare su due fronti, sì, ci aggiungiamo pure la Coppa Italia, però diciamo Champions League e campionato secondo me serve qualità, servono giocatori un pochino più forti tecnicamente là davanti e più veloci.
0: Allora, poi Gianni dice con la Juve si avevano meno distinguo sul tono e argomenti intercettazione. Sì, ma io non ho sentito ancora queste intercettazioni, mentre quelle altre le avevamo sentite, lette. Sinceramente vorrei sentirle, ma non le ho ancora sentite. Voi avete sentito già le intercettazioni di... Si è letto qualcosa, ma non abbiamo sentito nulla, quindi non capisco perché c'è questa voglia di accomunare queste due cose. Io non riesco proprio a seguirvi da questo punto di vista. Ci ho detto anzi che si voglia chiarezza da questo punto di vista, è fuori discussione, e al più presto poi capire veramente come sono andate le cose. Per Stefano, Mattia ti chiede Baggio o Messi? Mi sembra, rispondi tu Stefano, è per te la domanda. Baggio o Messi?
1: Beh, Messi, ma Baggio però insomma avrei avuto a vederlo costantemente con una squadra, ecco, Messi ha giocato per quanti anni non mi ricordo, nel Barcellona. È sempre stato forte il Barcellona.
0: Sì, sì.
1: Tu immagina Baggio con una squadra così per 10-15 anni. Il calcio è meraviglioso
0: però,
1: perché non ci può dare
0: Messi è più forte del Baggio.
1: Certo.
0: Avevo tutto il rispetto per Baggio che è un nostro...
1: Però Baggio è stato il nostro Messi e non l'abbiamo saputo intercettare.
0: No, a un certo punto è andato in difficoltà pure.
1: Ma insomma,
0: per quello che è stato,
1: si diceva Baggio, a me non possiamo giocare perché non possiamo giocare con Baggio, gli equilibri tattici, abbiamo massacrato, ma secondo me è un talento. Poi adesso chi lo ha massacrato lo rivaluta, ma è divertente perché poi il calcio è così,
0: calcio
1: no?
0: È questo.
1: Cioè ascolti un allenatore che l'ha massacrato e dice no Baggio è più forte di lui, perché non hai fatto giocare, perché no, perché mi mancava l'equilibrio, non c'avevo l'equilibrio in campo. cioè io non lo so. Ti ricordi questo tu? Io mi ricordo.
0: Sai che
1: questo.
0: Cosa penso una cosa, Stefano? Che nel calcio
1: è sempre stato osteggiato Baggio, non è stato mai messo in condizione di essere Baggio, tranne era
0: l'eccezione. Pensa quanto è stato forte in quel momento.
1: Ma no, non poteva giocare perché era a 9 e mezzo, mezza esatto. punta. E allora se gioco 2 punte Baggio non te... insomma Baggio deve giocare
0: ma
1: a
0: perché lui secondo me
1: come Baggio deve giocare sempre
0: è arrivato, è stato quel momento di quella specie di cambio diciamo così di ideologia calcistica, no? Sì. Che è stato poi Sacchi a portarlo in quel momento e che
1: sì,
0: cosa
1: ma
0: è successo
1: solo Sacchi,
0: Sì però quel
1: altri allenatori
0: però mi sì però mi ricordo che praticamente dopo c'era una tendenza a voler copiare ma non si può copiare, cioè nel senso secondo me poi dopo tu devi anche vedere quello che c'è a disposizione, se poi vai a copiare non esce bene la cosa, è come quando faceva il tiki taka al Barcellona, poi a un certo punto
1: sì,
0: tutti
1: però adesso
0: voglio
1: dire, tu adesso hai fatto certamente Messi è più forte, partiamo da questo paragone, ma mentre in Argentina difendono Messi, dicono Messi e poi vediamo,
0: sì.
1: Qui in Italia non abbiamo difeso Baggio, abbiamo detto Baggio, non lo so, ma potrebbe essere forte, e passano gli anni, Baggio sì, però ha fatto bene, ma Baggio sì, ma Baggio sì, perché Baggio, un altro come Baggio non nasce, capito quel discorso? Invece noi attacchiamo i talenti e invece da altre parti difendono, questo sto dicendo, mica ti sto dicendo che poi Baggio è più forte di Messi, però Baggio ha avuto una carriera difficile. Perché non è che ha giocato, ha dovuto cambiare 3.000 squadre proprio per questo motivo qui, per la collocazione tattica, perché non convinceva da questo punto di vista, perché è stato disturbato, il suo talento è stato disturbato. Poi io, ognuno ha la propria opinione, la mia è questa: se tu parli con un allenatore che ha vinto, dice ma stai zitto, non capisci niente, ti dico io che dico per l'equilibrio, poi magari c'ha ragione lui, però l'hanno sfondato, secondo me l'abbiamo sfondato, cioè Baggio è arte, va difesa, va tutelata, va coltivata, va esaltata, e invece no, noi lo mettiamo in discussione. E mentre Messi, il Maradona della situazione, perché Baggio era sta roba qui, Baggio c'aveva questi numeri qui, Zico, giocatore lì vicino a Maradona, Messi.
0: Per esempio Vincenzo scrive, per me Baggio con le gambe sane sarebbe stato ricordato nei secoli. Enzo da Torbaianica.
1: Sì, per carità, ma al di là di questo, no? C'è ogni talento, anche Del Piero, insomma, noi abbiamo dei talenti e cominciamo lì, però possono giocare insieme, possono coesistere o no, non è così? Per carità ci sta, perché poi un allenatore fa l'allenatore, però fatto sta che poi alla fine a pagare sono sempre stati questi talenti che hanno sofferto un po' la collocazione, no? Tu guarda all'estero non succede questa cosa qui, no? Cioè il loro giocatore più forte, non facciamo paragoni, Mbappé, Messi, loro e poi si vede, mentre noi no. Vediamo gli equilibri, certo. Mettiamo in discussione.
0: Alessandro scrive:
1: molto italiana sta cosa.
0: No, anzi, scusatemi, Antonio. Ma se Scalvini non verrà apprezzato a Sarri, potrebbe essere un obiettivo Inter.
1: Beh, lo vedrei molto bene. Scalvini è bravo. Poi ti può giocare anche in mezzo al campo, può giocare sull'esterno, può fare il centrale, può fare un sacco di ruoli e li fa tutti.
0: Non apprezza Scalvini, io mi preoccupa Sarri invece.
1: Ma perché non dovrebbe apprezzare Scalvini?
0: Apposta.
1: Vabbè, vediamo adesso.
0: Vediamo. Dunque, Messi rispetto a Ronaldo ha una squadra molto migliore. L'Argentina non è paragonabile al Portogallo. Beh, questo da sempre però, l'Argentina è sempre stata la nazionale più forte del Portogallo.
1: Questo Portogallo era forte, ma...
0: Sì. Questo ultimo, questo Cancelo mondiale.
1: Cancelo a destra, Nuno Mendes. Renato Ruben Dias.
0: Sai che ti dico?
1: Oh, ma guarda che Vitinha in mezzo al campo.
0: Che in questo mondiale
1: è fortissimo
0: aveva
1: il
0: coraggio. Se avevano il coraggio di mettere in panchina Ronaldo e farlo entrare magari verso la fine,
1: cioè Portogallo-Spagna, la Spagna è stata una partita vissuta
0: più
1: nell'equilibrio, poi
0: Gonzalo
1: dopo
0: Ramos,
1: la giocata di Torres che ha messo una palla bellissima per Merino è stata risolta, se no andavano i supplementari, cioè il Portogallo è una squadra forte, Marco, cioè Cancelo, Nuno Mendes è il terzino più forte, uno dei terzini più forti del mondo a sinistra, Nuno Mendes, il portiere non è male, cioè voglio dire, dimmi Ruben Dias, cioè siamo parlati di uno dei difensori più forti del mondo, cioè nel senso che Vitinha, Pedro Neto, c'hanno Bernardo Silva, c'hanno un sacco di giocatori forti. João Félix, che tra l'altro secondo me, no sì è vero, però non ha giocato male il suo Portogallo, ha fatto il Portogallo, non è che è una squadra che, però non è... la Spagna non è che ha impressionato contro il Portogallo, poi alla fine è una partita in equilibrio risolta da poi dai cambi di De La Fuente, perché ha fatto entrare Torres e Merino che hanno deciso la partita, poi capita così.
0: Allora, poi vabbè, ci sono, ogni tanto leggo le parole di Amorim e mi vengono fuori delle cose dove ad esempio lui dice seconda stella è un obiettivo, lo riporta anche tutto Mercato Web, vogliamo dominare il campionato, ha le idee chiare sul dominio, quindi vogliamo dominare il
1: Mi
0: campionato.
1: sembra esagerato,
0: Un
1: no?
0: bocca al
1: Ma l'ha
0: lupo,
1: detto lui veramente, secondo te?
0: oh, c'è un virgolettato, quindi non penso che si inventano un virgolettato, quindi dominare il
1: Mi
0: campionato.
1: sembra esagerato,
0: Un
1: no?
0: bocca al
1: Ma l'ha
0: lupo.
1: detto lui veramente, secondo te?
0: Oh, c'è un virgolettato, quindi non penso che si inventano un virgolettato, quindi

0: successo. Qui non è Roberto, la penso esattamente come Stefano su Baggio. In Italia critichiamo sempre i nostri 10.
1: No, io voglio avere ragione, è un ragionamento.
0: Nel Del Piero che... scrive un altro, è l'ultimo fuori classe.
1: È Del Piero?
0: L'unico fuori classe, attenzione, scrive.
1: Del Piero? Che alla Juve non, che appena non lo faceva giocare? Beh, io mi ricordo questo, no Marco, non
0: no,
1: ti ricordi
0: no,
1: questo?
0: Stati
1: faceva
0: messi
1: giocare
0: in
1: Ibrahim
0: no?
1: Dresè,
0: no. Stati messi in discussione.
1: Poi per carità, gli equilibri, però insomma, non lo so.
0: Vabbè, allora, dai. Se Baggio avesse giocato 15 anni nella stessa squadra sicuramente avrebbe avuto una carriera più lineare e di altissimi livelli. È stato anche sfortunato con tutta una serie di infortuni, bisogna Baggio pure.
1: È stato una fortissimo.
0: Bisogna dire anche questo, insomma, che poi aveva le ginocchia, il suo punto debole proprio, è stato.
1: Poverino.
0: Dopo quello che gli era successo con la Fiorentina, giovanissimo, tutto quello che ha comportato, insomma, da lì ha dovuto sempre faticare e tanto. Stefano, siamo arrivati
1: alla
0: termine,
1: conclusione.
0: Alla conclusione di oggi. Naturalmente noi ritorneremo come sempre domani a partire dalle ore 13. Adesso noi vi lasciamo da tutta C, però vi ricordo anche l'appuntamento alle ore 18.30 con Motor Valley, perché c'è l'approfondimento sulla Formula 1, l'ultima tappa in Gran Bretagna con la vittoria di Leclerc, e cercheremo anche di capire con l'ospite in questione se la Ferrari può essere competitiva per il titolo. Esatto, Mercedes. E poi c'è un bel reportage realizzato al VTV 2026 della Ducati per i 100 anni, con tante belle immagini, questo evento che c'è stato lo scorso fine settimana. Stefano, noi siamo arrivati al capolinea.
1: A domani.
0: A domani, come
1: ciao,
0: sempre. Ciao.
1: Ciao
0: a tutti, a presto. Ciao ciao.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite che emozionano. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora siamo pronti per il primo collegamento, andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno secondo me assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi fa ancora la differenza, e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già in un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per questa Argentina, perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che c'è stata intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, e su Messi cosa ti senti di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci il cuore?
1: Che c'è da aggiungere? Che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che in questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti, eccetera, è diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come andrà il mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte. E lì non depone a favore della maniera di difendere, adesso a parte gli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente dure. Ieri Messi controlla la palla, tira da solo, e questo prima non succedeva nel calcio, mi pare, no?
0: No, certo, insomma, se si pensa ai grandi marcatori degli anni 80 e 90, certamente oggi è cambiato tutto in peggio, dobbiamo
1: Diciamo
0: dire.
1: che si menava anche un po' di più prima, no?
0: Sì.
1: Era concesso.
0: C'era anche un'altra qualità a livello di difensori, probabilmente.

0: Assolutamente sì, perché se vediamo che i grandi difensori celebrati, anche quelli, fanno degli errori gravi, mi viene in mente Van Dijk con l'Olanda, no? Che è stato artefice di errori marchiani, ma ce ne sono stati tanti in questo mondiale, da difensori che sono sicuramente i migliori sulla piazza, no? A livello mondiale, e anche loro ormai hanno un po' disimparato a difendere. Più che altro si guarda costantemente la palla e ci si dimentica dell'uomo, mentre il principio è che palla uomo e poi in area si sta attaccati all'uomo. Questo è un principio indissolubile del calcio, però lo vedi sempre più raramente. Non so che cosa immagino gli allenatori che insegnano calcio, però è chiaro che succedono tanti gol, accadono tanti gol così.
1: A proposito di mondiali, 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, l'Italia conquistava la Coppa del Mondo. Insomma, sembra essere passato più che 20 anni, sembra essere passato un secolo per come è messa l'Italia adesso dal punto di vista calcistico.
0: A me pare ieri veramente che ero allo stadio lì a Dortmund, a Berlino, e il tempo passa troppo velocemente. Come, a parte gli scherzi, è chiaro che in 20 anni abbiamo depauperato un patrimonio storico, culturale, calcistico, e siamo arrivati al terzo mondiale consecutivo al quale non partecipiamo. Dopo il primo già c'erano segnali di allarme gravissimi, ma se ricordi anche nel 2010 con Lippi, no? La partecipazione al mondiale in Sudafrica fu molto, molto magra, no? Molto, non ci qualificammo per il girone successivo, mi pare. Cioè, è un decadimento costante nei confronti del quale gli addetti responsabili nulla hanno fatto o hanno fatto male, e adesso col cambio di presidente non so che cosa si vuole raggiungere. Non è un fatto solo di uomini, perché poi è stata data la colpa a Gravina e tutto è successo per colpa di Gravina. Invece no, è un sistema che non funziona. È un sistema generato da tante teste, da tante persone. Quindi non so se le cose cambieranno in Italia, a prescindere adesso dal presidente federale. È chiaro che noi non produciamo più giocatori di livello elevato. Abbiamo una media così decente, però poi vengono guidati anche male perché allenatori che hanno fallito. Boh, è una serie di cose, non è un problema, secondo me.
1: Sei comunque sorpreso che ancora non sia stato nominato il commissario tecnico, considerato che Malagò, ormai sono diverse settimane che è stato ufficializzato come presidente federale?
0: E questo ti dà la diciamo, no, la cartina al tornasole, che bisogna tenere d'accordo le parti, bisogna fare un gioco politico, che la Lega permette a Malagò di diventare presidente, la Lega vuole probabilmente un allenatore, mentre forse altre forze politiche del calcio tirano da un'altra parte e vogliono un altro allenatore. Non lo so, non lo so, perché è strano che arriva un presidente federale. E non dico il giorno dopo, ma 3 giorni dopo si firma il contratto del nuovo commissario tecnico. Quindi significa che anche lì ci sono degli intoppi che magari non conosciamo, e sono intoppi che una federazione. Vedi, per esempio, i tedeschi dopo le dimissioni di Nagelsmann hanno subito individuato in Klopp e stanno trattando già con Klopp, e daranno una risposta nel giro di, hanno detto ufficialmente, di, mi pare, di 3 settimane dal momento in cui ci
1: Sì.
0: sono state le dimissioni. Quindi poi ogni paese fa come fa, però adesso i nomi sono Mancini, Conte, però dov'è il problema? Cioè, non riusciamo a comprenderlo.
1: Sì,
0: Almeno io non riesco.
1: Malagò sostiene che prima di tutto va trovata la quadra per ufficializzare il direttore tecnico che dovrebbe essere Maldini, Maldini che poi dovrebbe scegliere il commissario tecnico, che dovrebbe essere Conte perché comunque è l'allenatore che metterebbe tutti d'accordo a livello di Serie A.
0: Ma anche lì sul direttore tecnico, perché Maldini tentenna? Cioè, è un incarico prestigioso, è un incarico importante. Lui è stato una bandiera della nazionale, uno dei migliori giocatori italiani della storia. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono incarichi dove tu arrivi con grande entusiasmo, grande voglia, non è manco un discorso economico, credo. Quindi, perché c'è un intoppo anche lì? Perché. E se quello è il nodo, allora mi domando perché Maldini, che uno mi pare dritto, no? Uno
1: Certo,
0: che è
1: certo.
0: un hombre vertical, come si usa
1: Certo,
0: dire
1: certo.
0: in
1: Evidentemente
0: Argentina,
1: non ci vede chiaro neanche lui. O comunque,
0: è
1: insomma,
0: questo quello
1: ritiene
0: che
1: di non
0: volevo.
1: poter avere uno spazio di manovra necessario per poter incidere.
0: Sappiamo come Maldini al Milan si è messo in una posizione tale che poi sono stati costretti a mandarlo via, perché anche lì lui cercava di fare le cose fatte bene e le aveva fatte. Infatti abbiamo visto il Milan che è diventato dopo Maldini, che è andato a caduta libera più o meno. E quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta d'emblée, subito? Perché evidentemente anche lui non ci vede chiaro e forse vede i suoi eventuali poteri limitati già in partenza, ed è lì che lui probabilmente sta tentennando e forse non accetterà. Comunque, perciò, ripeto, già dall'inizio della storia vediamo che non mi pare che il calcio italiano stia andando in una direzione, poi c'è troppa influenza politica, tra virgolette.
1: Senti, visto che hai parlato del Milan, allora ti chiedo che cosa pensi del nuovo allenatore Amorim. È l'uomo giusto dal quale ripartire?
0: Ma gli allenatori sono sempre gli uomini giusti quando poi le società gli permettono di fare un certo lavoro, perché partenza anche Allegri era l'uomo giusto fino a un paio di partite dalla fine, poi dopo gli hanno messo i bastoni tra le ruote. E Amorim è un ottimo tecnico, l'ha dimostrato lo Sporting, però in una situazione, consentitemi, incasinata come quella del Manchester United degli ultimi, non so, anni, e ha avuto difficoltà anche a Mourinho. E i giocatori li aveva a Manchester, non è che il Manchester non ha i giocatori. Quindi non è solo un fatto tecnico. Il Milan mi pare che stia agendo bene sul mercato, sì, almeno questo paio di operazioni, sì, che sono operazioni assolutamente di alto livello. Poi dobbiamo vedere anche le cessioni, perché se poi inizia a adesso che è arrivato il portoghese giusto, cedono Leao. E invece, secondo me, è proprio adesso il momento in cui devi tenere Leao, perché poi se prendi da un lato e vai, mandi via dall'altro, dipende quanto Amorim dovrà fare l'aziendalista e quanto gli permetteranno di lavorare liberamente, diciamo così. E poi dobbiamo vedere le cessioni, però, perché il mercato è ancora lungo, quindi
1: sì, assolutamente. Se però loro tu saresti per dare un'ulteriore chance a Leao?
0: Assolutamente sì, che il giocatore ha qualità. Il giocatore ha qualità, va solo impiegato nella maniera giusta, ma soprattutto va preso nella maniera giusta. E quindi noi l'abbiamo visto con Pioli, per esempio, dove Leao aveva reso tantissimo, no? E anche in parte con Allegri. Poi non ci dimentichiamo che ha giocato con la pubalgia, che è il male peggiore per un giocatore. E quindi poi ha giocato fuori ruolo. E adesso con Amorim e soprattutto col centravanti che hanno preso, col modo di giocare di Amorim, no? Che prevede questo tipo di esterno d'offensivo, secondo me è la situazione ideale per far rendere al massimo uno come Leao, se hai ambizione di vertice. Poi se fai giocare Cicuez, che l'hanno ripreso, mi pare, questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, però non mi sembra un giocatore di livello importante. Cioè dipende che tipo di discorso fa il Milan, è un discorso di plusvalenze, di valorizzazione di quello che ha investito, o un discorso da grande squadra. Ecco,
1: sì,
0: sintetizziamola così: il Milan vuole ridiventare una grande squadra, un grande club, o vuole vivacchiare e cercare di qualificarsi per la Champions?
1: Per quanto riguarda Leao, il discorso è anche legato alla capacità dell'allenatore di rimotivarlo, ricoinvolgerlo, oltre naturalmente alle giuste considerazioni tattiche che hai fatto.
0: Sì, ma io credo che Amorim, caratterialmente, come tipo di allenatore, per quello che lo conosco, è l'allenatore adatto per relazionarsi con Leao parlando la sua lingua, perché questo viene molto spesso anche sottovalutato, che alcuni giocatori non si integrano, non rendono, eccetera, perché si trovano in situazioni culturali diverse e poi gli allenatori magari non parlano la lingua del giocatore o la parlano male. Ci sono, come si dice, no? Dei misunderstanding, no? Che non ci si comprende su certe cose. Poi è facile innescare un processo. E io per questo dico, Amorim, portoghese, conosce Leao bene, c'è stima tra i due, e Amorim ha un carattere, diciamo, comunicativo in questo senso. Per questo io punterei ancora almeno quest'anno su Leao.
1: E Ghila è un bel colpo per la difesa del Milan.
0: Eh beh, direi di sì, per quanto riguarda poi gli standard italiani, uno dei migliori difensori centrali, un giocatore che a me piace. Secondo me vai a dare ancora solidità al reparto, fermo restando quelli che già c'erano, se resteranno. Perché poi, sai, prendi dei bei giocatori e poi ne mandi via altri buoni giocatori e togli e metti. non è che le squadre poi si fanno togliendo e mettendo, bisogna anche lasciare lo zoccolo duro ed innestare sullo zoccolo duro. Così crei poi lo spirito di squadra. Non sono solo numeri che arrivano, mettono la maglietta e giocano. Questo al Milan mi pare che è stato un po' sottovalutato negli ultimi anni. Non solo al Milan, adesso non
1: Certo.
0: diamo addosso al Milan, ma in tante squadre come la Juve, no? Prendo Pendà, prendo come si chiama, no? David, prendo questo, prendo quello, gli do la maglietta. E poiché hanno fatto bene prima, teoricamente bene, fanno bene da noi. Non è così. Bisogna vedere come si ambientano, che spirito di squadra c'è, vengono accettati dai compagni, l'allenatore gli parla, non gli parla. Sono mille cose, eh.
1: Ecco, a proposito della Juventus, è un mercato complicato quello dei bianconeri. Nel frattempo però è arrivato Carnevali, che è un dirigente di grande competenza, e come direttore tecnico, anche lui molto competente, è arrivato Massara. Quindi ecco, c'è questa ristrutturazione societaria. Adesso però il lavoro, come dicevo, è difficile perché riuscire a trovare i giocatori giusti per una Juventus ambiziosa che quantomeno deve tornare in Champions non è così semplice.
0: No, non è semplice, però hai fatto le cose fatte bene. Cominci dalla dirigenza. Grande dirigente, direttore sportivo, direttore tecnico, Massara, che ha determinate competenze. Poi già c'era, mi pare, un altro direttore sportivo lì, Spalletti, allenatore di grande esperienza. Diciamo che il corpo tecnico adesso potrà fare le cose fatte bene. L'anno scorso questo corpo tecnico non c'era. C'era solo Spalletti, di un certo valore, di una certa esperienza. Non me ne vogliano quelli che sono andati via, però hanno dimostrato quello che io già un anno fa, proprio in questa sede, mi pare, avevo raccontato, che non mi sembrava l'uomo giusto come Molli per il rilancio della Juventus. E adesso tu parti da questa base molto, molto forte, molto competente, e quindi con la competenza, con il lavoro, si arriverà anche ai giocatori giusti. Poi, sai, il mondo è pienissimo di giocatori, ve lo garantisco. Ci sono
1: Ah certo,
0: giocatori
1: sì.
0: fortissimi. Io sono stato in inverno in Brasile, in Sud America. Ho visto tanti giocatori che da noi farebbero i titolari all'Inter e che nessuno conosce. Ti faccio un esempio: Ryan, no? Che adesso è andato al Bournemouth in inverno per mi pare 38 milioni o 40 milioni, sì, una cifra del genere. Ha fatto tantissimi gol subito nella Premier League, ragazzi, 20 anni. Adesso col Brasile, ok, il Brasile è andato benissimo, però ha dimostrato di avere le qualità. Se domandavi 6 mesi fa Ryan in Italia, 8 mesi fa pochi ti avrebbero detto
1: No,
0: di
1: no, è vero.
0: Ryan. E ce ne sono tanti, eh?
1: Sì,
0: Ce ne
1: ecco,
0: sono tanti.
1: a questo proposito, visto che parlavi del Brasile, ti faccio una domanda, forse complicata. Ti chiedo se hai avuto modo di seguire Vieri, il nuovo difensore brasiliano della Fiorentina, che è stato prelevato dal Gremio.
0: Mi trovi preparato? No, è un difensore solido, sicuramente, che viene da una scuola che ha mentalità difensiva, che è quella del Grêmio, no? Perché ci sono le squadre brasiliane, sono di stili e tipologie diverse. Il Grêmio è una società dove costruisce giocatori, fa giocare giocatori che hanno una loro, diciamo, logica nel sistema difensivo, quindi potrà adattarsi abbastanza bene, credo anche rapidamente al calcio italiano. Poi è stato allenato, adesso mi sfugge il nome, comunque da un allenatore che pone molto l'accento sul discorso della fase difensiva e quindi io credo che arriva un difensore, non solo uno che sa costruire, okay, ma uno che sa difendere, almeno sulla carta. Quindi secondo me è un acquisto giusto per le potenzialità della Fiorentina, perché Fiorentina ha un suo budget, adesso non so quanto è costato il giocatore, però
1: 15 milioni di euro più 2 di bonus.
0: sì, diciamo quelle cifre giuste per questo tipo di giocatore che secondo me ti potrà dare un buon rendimento e potrà crescere. È chiaro che avrà bisogno del suo adattamento, del suo tempo, però ecco, la garanzia che viene da una scuola, quella del Gremio, è più adattabile al calcio europeo che non se vieni magari di altri club dove si gioca un po' più calcio, ecco, alla brasiliana, diciamo così. Grazie
1: Massimo, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
0: a voi, buona serata.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, un'intervista a Moreno Roggi a margine della presentazione della 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice. Bruno Beatrice, ex centrocampista di Fiorentina, Cesena e Ternana, tra le altre. Sentiamo Moreno Roggi, ex calciatore viola.
2: Mi evoca la gioventù, mi evoca un vecchio compagno di squadra, i suoi figli, la sua famiglia. mi evoca un grandissimo dolore che ha colpito tutti noi di quell'epoca e anche altri che hanno conosciuto la storia, ed è un memorial che annualmente, al quale annualmente partecipiamo, ricordando quello che è stato Bruno come giocatore, come uomo, come papà, e quindi siamo qui a partecipare con affetto e sentimento sincero, brava.
3: Senti Moreno, ti possiamo chiedere anche, non ti si può non chiedere, che ne pensi di questi due primi acquisti della Fiorentina? Sta nascendo secondo te una buona Fiorentina?
2: Ti devo dire onestamente che non conosco benissimo i giocatori, nel senso l'ho visti giocare, però per giudicare un giocatore bisogna conoscerli bene. Poi prima di esprimere un giudizio, visto che l'ultimo giudizio avevo espresso era di Gudmundsson, che mi era piaciuto tantissimo, ha fatto 2 anni diciamo non proprio buoni, quindi preferisco tacermi, ma sono molto fiducioso, perché Paratic è un uomo di calcio, è un uomo che sa dove andare a pescare, ha preso questi due giocatori e spero che venga anche il giocatore del Sassuolo Thorsved, che è veramente molto forte, lo stiamo vedendo con la Norvegia. Io credo che nasca un'ottima Fiorentina, una Fiorentina che non butta via tutto, perché tutto non è così male dell'anno scorso, solo i risultati sono stati molto male, ma la rosa non era male, tiene le cose migliori, i giocatori migliori, e li unisce a quelli che Paratic e Grosso pensano possano essere utili per la causa. Sono molto fiducioso.
3: Si è partiti subito forte anche come prezzi, come soldi spesi, no? Quindi questo fa pensare che la famiglia Commisso voglia comunque fare un grande investimento, nonostante la morte di Rocco, insomma, un grande investimento su Firenze ancora.
2: Ma voglio dire, le dichiarazioni sono state chiare, che niente sarebbe stato in dismissione, anzi sarebbe stato un percorso che prosegue il percorso precedente, nel senso di investimenti. Spero che migliori come risultati tecnici, e credo che in tutto la carta della fiducia è quella di Paratic. 4 anni e mezzo di contratto vuol dire che c'è un progetto.
4: Sei rimasto sorpreso dalla decisione della Fiorentina di puntare su Andrea Azzoli come allenatore della primavera?
2: No, Andrea Azzoli è un maestro, è uno che insegna calcio, e non solo, sono rimasto sorpreso piacevolmente, nel senso che è un percorso secondo me bellissimo anche da parte di Andrea Azzoli, ritornare con i giovani da dove era partito, ed è un percorso che gioverà moltissimo ai giovani viola.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo mercoledì 8 luglio. Questa è ovviamente A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionististica italiana, la serie C, la nostra serie C, e c'è tanto di cui parlare perché il mercato si è ufficialmente aperto e stanno finalmente iniziando le vere trattative. Ancora per qualche settimana non saranno le vere e propri colpi. Perché? Perché il mercato va un po' a rilento, soprattutto a causa del mondiale che frena le trattative dei club di Serie A, non tanto quelli di Premier. Quelli di Premier spendono milioni su milioni per giocatori anche che ne varrebbero probabilmente la metà, però a cascata ovviamente, se la Serie A è ferma, poi a cascata sono ferme anche un po' la Serie B e la Serie C. Però si sta muovendo il mercato, ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, mercato, parliamo di mercato, partiamo dalle panchine, perché ancora ci sono diversi club che non hanno annunciato il nuovo allenatore. Una delle novità più importanti potrebbe arrivare da Livorno, con Livorno ai livornesi di fatto.
2: Sì, esatto, già un antipasto ce l'aveva dato il presidente del Livorno scorsa settimana con quelle dichiarazioni, soprattutto dopo stava per chiudere con un altro allenatore, però dopo la scomparsa di Protti ha detto che ha ripensato a cosa poteva essere il Livorno, quale soluzione poteva essere migliore per il futuro del Livorno, e ha scelto Cristiano Lucarelli. Tra un tira e molla, comunque ieri è arrivata la risoluzione con la Pistoiese. Ricordiamo che Lucarelli è sceso in Serie D per firmare con la Pistoiese lo scorso anno a campionato in corso, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo, anche perché lì De Senzano aveva comunque aveva preso tanti punti di vantaggio, è riuscito a vincere i playoff e ripartirà dalla Serie C, ripartirà da una piazza che conosce benissimo, e sicuramente le aspettative saranno alte, perché sempre è difficile essere profeta in patria, però ci riproverà, visto che era già stato sulla panchina del Livorno qualche anno fa. Ma l'altra novità importante è quella di Alessandro Lucarelli, che potrebbe seguire il fratello nella nuova veste di direttore sportivo. Quindi un po' si torna al passato in casa Livorno. C'è anche Doga in società, quindi gente che ha vinto il campionato, lo storico campionato di Serie B nel 2004 con il Livorno, e adesso comunque lavoreranno per riportare il Livorno dove merita, anche perché comunque ricordiamo lo scorso anno ci sono state tante difficoltà, soprattutto nel periodo Formisano. Poi con l'arrivo di Roberto Venturato il Livorno è riuscito a ottenere degli importanti risultati, si è affidato a Dionisi e Di Carmine, che erano i due esperti del gruppo, che non venivano utilizzati insieme da Formisano nella prima parte di campionato, invece sono state le chiavi della rimonta del Livorno. Comunque si è parlato anche di una possibile conferma, poi non è arrivata, e adesso il presidente ha deciso di puntare sui livornesi, magari per un campionato importante e magari fare un passo in avanti, partendo dalla qualificazione ai prossimi playoff.
1: Hai parlato di Venturato, era stato uno dei nomi che erano stati fatti per la panchina del Cittadella, perché è arrivato nei scorsi giorni l'esonero di Iori dal tecnico del Cittadella. Era stato fatto il nome, il clamoroso ritorno di Venturato sulla panchina di Cittadella, ma non dovrebbe essere così, giusto?
2: No, dovrebbe essere Musso, il nuovo allenatore del Cittadella. Esatto. E non Venturato. Anche qui ci stupiamo un po', nel senso, per la tempistica, perché Cittadella ci ha sempre abituato a programmare e ad essere comunque aver già tutto chiaro con il direttore generale Stefano Marchetti. Invece quando ha cominciato a slittare l'annuncio della conferma comunque di Manuel Iori, qualcosa lasciava presagire l'addio che poi che poi è arrivato. Già, comunque è stata un'avventura difficile quella di Iori sulla panchina del Cittadella. Ha pagato soprattutto la prima parte di campionato, dove Cittadella veramente ha fatto grandi fatiche, a playoff non è riuscito a riscattarsi. Comunque Cittadella, da chi ripartirà, comunque dovrà provare ad alzare l'asticella rispetto allo scorso anno, anche perché quest'anno non ci sarà la Schiacciasassi Vicenza di turno, ma c'è tutto lascia presagire a un
1: C'è
2: dominio da
1: Brescia.
2: parte dell'Union Brescia, quindi sarà un campionato comunque difficile, perché il girone A è sempre abbastanza complicato. Poi vedremo anche gli incastri dei gironi, perché dopo le decisioni di Pescara, Spezia e Reggiana vedremo un po' come si ridisegneranno i tre gironi di Serie C.
1: Sì, peraltro sembra un girone B sulla carta parecchio tosto. Restando in tema panchine. Lo Spezia non è ancora arrivata all'ufficialità di Turati.
2: Sì, esatto, dopo mi sembra che scorsa settimana è arrivato quel clamoroso dietro fuoco anche
1: Sì.
2: di Marco Durati, che praticamente aveva firmato con il Catanzaro, stracciato tra virgolette, perché poi alla fine non è arrivata l'ufficialità, il contratto con il Catanzaro, tanto che il Catanzaro, no, lo Spezia è bloccato a un certo punto di vista, il Catanzaro dall'alto che non può annunciare Giorgio Gorgone in panchina, anche
1: Esatto.
2: perché c'è stato il cambio di agente dello stesso allenatore ex Siracusa. Poi c'è questo intrigo riguardo a come dovrà avvenire questa separazione. Il Cannizzaro spinge per le dimissioni, mentre Turati si attende l'esonero. È stato firmato questo preaccordo biennale. Quindi c'è questo intrigo che tiene bloccate sia lo Spezia che il Cannizzaro, che comunque durante questa settimana sicuramente si sbloccherà, anzi era previsto addirittura per lunedì scorso l'annuncio di Turati, è slittato di qualche giorno, comunque non sono più dubbi, si lavora soltanto a questi nodi da sciogliere, poi Turati diventerà il nuovo allenatore dello Spezia, perché sta lavorando con Guido Angelozzi comunque nella costruzione della nuova squadra, uno Spezia comunque già molto attivo sul mercato, però bisogna attendere l'ufficialità. Comunque è stata una situazione che ha lasciato un po'... Ha lasciato un po' sorpreso, soprattutto perché Durati alla fine ha rinunciato a una panchina di Serie B per lo Spezia. Magari fatto lo scorso anno anche lo stesso Fabio Gallo, che era stato promosso con l'Entella, invece di ripartire alla Serie B, ha deciso di tornare nuovamente in C, vincendo con il Vicenza. Magari sarà una mossa vincente, però comunque già il binomio Durati-Angelozzi è al lavoro per il nuovo Spezia.
1: Sì, certo, lo dicevi tu, Nino ha rinunciato a una panchina di Serie B per una di Serie C, c'è da dire che comunque è una panchina di Serie C prestigiosa che sicuramente con un
2: Assolutamente.
1: progetto atto a tornare subito in Serie B il prima possibile. Andiamo sul mercato perché gli allenatori un po' li abbiamo detti tutti, dovrebbero essere queste le ultime situazioni ancora in stand-by. Mercato, parlavi prima del girone C, del girone B con la retrocessione. Del Pescara lo scorso anno a gennaio c'era stato il colpo in Serie B da parte del Pescara che aveva riportato in Italia Lorenzo Insigne, lì dove tutto era iniziato, no? Ricorderete benissimo quel Pescara delle meraviglie con Insigne, Immobile e Verratti che tanto fece bene dominando il campionato di Serie B. È finita praticamente l'avventura di Insigne, i tifosi del Pescara non lo rivedranno la prossima stagione con la maglia del Delfino.
2: Esatto, perché poi alla fine un po' stavano sognando di poter pescare, di vedere Lorenzo Insigne anche in Serie C, però magari secondo me lo stesso calciatore è stato colpito anche da questo, non tanto il progetto della Sampdoria, però l'obiettivo di riportare la Sampdoria in Serie A da protagonista, quindi magari Insigne ha trovato una piazza caldissima comunque per esprimersi al meglio e diventare il protagonista assoluto dei Doriani. Però il Pescara deve affrontare anche altre problematiche, nel senso che dopo la mancata permanenza di Lorenzo Insigne, comunque qualche giocatore importante e qualche giocatore che era tornato al Pescara nel mercato di gennaio comunque sta riflettendo sul suo futuro. È già da una ventina di giorni che il Pescara ha proposto un rinnovo a Gaston Brugman, che che anche lui è tornato a Pescara come ha fatto Insigne, ma comunque non è arrivata una risposta da parte del centrocampista e la Serie B si sta muovendo, anche perché prima l'Empoli, adesso il
1: Certo.
2: Modena hanno preso informazioni sul centrocampista, che è un'assoluta certezza per la serie cadetta. Quindi Brugman è uno degli elementi che hanno maggior mercato in questo momento. Poi ci sarà da affrontare anche discorsi riguardanti l'addio di Di Nardo, perché Di Nardo dopo una stagione comunque da 14 gol in Serie B,
1: Sì.
2: difficilmente, anzi è impossibile, rimarrà al Pescara in C. Si sta provando a cercare l'accordo con il Frosinone, si parla di una cifra intorno ai 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 8. Comunque sono delle risorse importanti nelle casse del Pescara per affrontare il prossimo campionato di Serie C. Sicuramente delle cessioni importanti arriveranno, qualche permanenza comunque ci potrà essere, tra i Faraoni, Letizia, comunque i giocatori di carattere, giocatori d'esperienza che potrebbero rimanere a Pescara, però sicuramente andrà a perdere le pedine importantissime come Brugman, Insigne e Di Nardo.
1: Sì, intanto Letizia ha rinnovato ieri, quindi lui resta in Serie C, l'accordo fino al 30 giugno 2027, è di fatto un giocatore che si lega al territorio, alla città, perché è legatissimo Gaetano Letizia al Pescara. Chiudiamo, Nino, la nostra fascia dedicata al calciomercato con il Ravenna, perché ci eravamo lasciati con un Ravenna che aveva di fatto... che ha di fatto ufficializzato, io penso sia il colpo del decennio. Poi vedremo come sarà, cosa succederà davvero con Ronaldinho. Loro hanno detto una partita gliela faranno fare, vedremo. Io ho qualche, boh, non lo so, qualche dubbio al riguardo, vedremo quel che succederà. Di certo è che ci sono due giocatori che non potranno condividere lo spogliatoio con Ronaldinho. Ci sono due giocatori che hanno salutato, che sono Okaka e Mandorlini, uno dei tre Mandorlini presenti a Ravenna.
2: Sì. Poi è un po' sorpreso l'addio di Okaka, anche perché sicuramente è stato un elemento importante, anche quando ha avuto poco minutaggio. Comunque è stato l'autore dei gol pesanti nei
1: Gol
2: minuti finali,
1: pesanti,
2: soprattutto
1: esatto.
2: nella prima parte, soprattutto nella prima parte di campionato, quando il Ravenna ha vinto quelle partite al 90esimo, al 95esimo. Comunque c'è stata sempre la firma di Okaka. È stata comunque una bella avventura questa dell'ex attaccante Loro Ravenna. Vedremo come andrà il mercato, anche perché si parla di qualche addio importante, qualcun altro potrà salutare. Poi c'è una trattativa in corso per Matteo Maggio del Crotone, che però comunque potrebbe venire alla Reggiana. Comunque qualcosa si muove in casa Ravenna. Sicuramente nelle ultime settimane si è parlato solo e soltanto di Ronaldinho, ma comunque la società sta lavorando e secondo me vuole alzare un po' l'asticella, ma come ti dicevo prima, quest'anno veramente sarà più degli anni scorsi un girone di fuoco, dove tante rischiano comunque di fare un grandissimo mercato e di rimanere a bocca asciutta, e comunque si deve lavorare seriamente, anche perché tutte rischiano di una stagione fallimentare, anche perché se poi spendi tanto e non riesci ad arrivare all'obiettivo comunque di quello
1: Ah,
2: stiamo
1: sì.
2: parlando, si preannuncia un girone B infuocato. Vedremo anche Ravenna, si è imparato anche dagli errori del passato, non me ne voglia i vari Nicolas Viola, per esempio, non riuscito, dal mio punto di vista, non è riuscito a calarsi perfettamente nella realtà della Serie C. È stato un po' un colpo da copertina quello del Ravenna, che poi alla fine non è
1: Sì.
2: riuscito a tenere il passo di Ascoli e Arezzo, nonostante il grande inizio di stagione.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta dagli studi di Firenze di Tutto Mercato Web e TMV Radio. Daniel Uccellieri ancora al microfono. Come dicevamo, siamo in diretta su TMV Radio, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio in cabina di regia Gabriele Latini, ovviamente, che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C, l'agente Danilo Caravello. Salve!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati e buon lavoro.
0: Allora, intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Io le chiedo, partirei dal mercato in generale, perché è ancora un pochino a rilento, ma diciamo partendo dall'alto, perché un po' il mondiale sta un po' frenando le trattative in Serie A, a cascata si fermano anche quelle in B e C, con la C che ancora non ha risolto tutti i propri allenatori. C'è ancora qualche trattativa aperta?
1: Ma sì, diciamo che noi siamo il paese delle scusanti o delle scuse, no? Diciamo essere bravi a vendere magari un po' di fumo, a vendere anche le cose che non facciamo. Allora, sicuramente il mondiale può rallentare ad alti livelli, quindi parliamo di Serie A, diciamo le trattative per
0: non la Premier, però perché,
1: diciamo perché magari alcuni calciatori, alcuni club aspettano le prestazioni dei propri calciatori che possono andare sul mercato del mondiale, che se fatte in un certo modo possono accrescerne il valore. Però faccio un esempio e qui la chiudo per quanto riguarda la Serie A, perché poi gli argomenti, gli oggetti del contendere sono altri. Diciamo che è dimostrato che un top club che io stimo tantissimo, sia per come è strutturato sia per gli interpreti che lo governano, che è l'Inter, è stata dietro un mese a palestra, è arrivato il Chelsea, in una settimana ha chiuso tutto. Quindi sì, vuol dire che quando hai disponibilità, quando hai economie, quando sei pronto, le operazioni si fanno. Quindi diciamo, noi purtroppo abbiamo dei problemi atavici. Uno, che sono fino al 30 giugno sono stati tutti praticamente immobili, perché dovevano chi ad alti livelli, chi sotto, provvedere a sistemare i bilanci, a fare le iscrizioni e a far sì che la squadra potesse, diciamo, iscriversi al campionato successivo, o magari con passaggi di proprietà avvenuti o non avvenuti, eccetera eccetera. Secondo me siamo in un ritardo clamoroso, perché le squadre stanno per andare in ritiro in A e in B, magari già in questa settimana, la prossima cominceranno anche quelle di C.
0: Ci siamo.
1: E ci sono squadre che magari hanno appena fatto allenatore e direttore, qualcuno ancora è da fare, gli organici sono gli stessi dello scorso anno. Ma perché? Perché non abbiamo soldi, perché le abbiamo fatto queste regole cervellotiche delle rose chiuse, che soprattutto in C sono veramente un delitto. Quindi se anche un ragazzo del 2007 o 2008 ha contratto, va in lista, per cui le squadre già dalla scorsa stagione sono tutte piene di giocatori, ti senti rispondere dobbiamo prima dare per poi vedere il mercato più avanti cosa accade. Più avanti significa che arrivi alla prima di campionato con gli organici che diciamo non sono ancora pronti, e che negli ultimi 10 giorni potrà succedere di tutto come sempre, e
0: come
1: quindi
0: sempre.
1: Gli allenatori si lamentano, i direttori si lamentano, noi ci lamentiamo, ma non cambia mai nulla.
0: Non cambia niente, esatto, restiamo sempre al solito. Parlando di squadre che non hanno ancora in Serie C ufficializzato l'allenatore, c'è una bella storia però, quella che potrebbe portare i due figli di Livorno nel Livorno. Sto parlando di Cristiano Lucarelli allenatore e Alessandro Lucarelli come direttore sportivo del Livorno. Manca l'annuncio, ma dovrebbe essere fatto. Insomma, è una bella storia comunque questa da poter anche raccontare.
1: Sì, diciamo che appartiene a un calcio che oggi esiste sempre meno, forse non esiste più, che è la parte romantica. Molto probabilmente tante proprietà straniere, dopo i primi approcci, i primi anni dove magari si prendono legnate sui denti o non sottengono risultati spendendo anche soldi, evitano di affidarsi magari ad algoritmi o soltanto a valori che non sono poi quelli magari propriamente veri, perché per me i giocatori vanno sempre seguiti sul campo, vanno studiati a livello di caratteristiche, esatto, sia tecniche ma anche umane. Ma al di là di questo, poi nei campionati minori, quindi parto dalla B e poi mi passo in C, avere degli interpreti che conoscono la piazza, che conoscono la categoria, che conoscono il mercato, che conoscono anche gli avversari che va a incontrare, fa tutta la differenza del mondo. Perché se uno pensa di venire in Italia e fa le player trading tra la Serie C e la Serie D, gli vendono fumo o non hanno capito nulla.
0: Esatto.
1: Ma dico la stessa cosa, è come se io andassi a fare calcio nella B o nella C in Inghilterra o in Belgio, in Germania, cioè, se non conosco, se non mi affido, certo, a persone che conoscono quel tipo di campionati, rischio di perdere soldi e tempo. Ed è quello che molto spesso accade da noi, e quindi ben vengano i fratelli Lucarelli a Livorno, che sono due icone, due bandiere, due che porteranno senso d'appartenenza e che sicuramente faranno anche tutta la differenza del mondo con una piazza che è calda e che, se sta vicina alla squadra, può raggiungere risultati importanti come è già stato in passato.
0: Un altro tema di discussione in queste settimane, un grande tema di discussione, è relativo al Ravenna, perché di fatto l'annuncio sulla carta è l'annuncio del secolo, perché Ronaldinho, che vestirà la maglia del Ravenna in Serie C, tutto io mi sarei aspettato nella vita tranne questo. Le chiedo però, è più un'operazione secondo lei di marketing o Ronaldinho davvero riuscirà a vestire, a giocare, a scendere in campo proprio con Ravenna? Ricordiamo, si è ritirato da tantissimi anni ormai Ronaldinho.
1: Premesso che Ronaldinho è stato un fenomeno del calcio di quegli anni, quindi questo, le qualità tecniche rimangono. È chiaro che è un'operazione di marketing che lo porterà magari a fare un'apparizione, una presenza, ma se penso che a 46 anni scenderà in campo per essere un calciatore a tutti gli effetti della rosa, che prenderà parte al campionato e ad altre competizioni, no, questo no. Sicuramente è un grandissimo colpo ad effetto, un colpo di marketing che, come siamo noi la testimonianza, ha fatto parlare tutti, farà parlare tutti,
0: sì,
1: ed è un colpo sicuramente geniale.
0: Che poi mi immagino anche le avversarie, no, del Ravenna, giocatori di Serie C, che magari quel giorno Ronaldinho farà l'apparizione in campo, e insomma sarà un giorno da ricordare, poter dire ho sfidato Ronaldinho. Quindi da questo punto di vista, come diceva lei, operazione azzeccatissima. Vedremo poi quello che sarà il verdetto, no, del campo. Resto invece sul Ravenna in generale, sul girone B, perché con le retrocessioni dalla Serie B di Reggiana, Spezia e Pescara, aumenta la competitività nel girone B, diventa veramente un girone forse il più difficile, non so se è d'accordo.
1: Sicuramente diventa un girone complicato, un girone anche tecnicamente molto valido, perché se saranno confermate, diciamo, le squadre retrocesse in quel girone, quindi Reggiana, Spezia, con la presenza del Ravenna, con la presenza anche del Pescara che dovrebbe finire lì, se non nel C, quindi è un girone altamente competitivo, perché anche le squadre, diciamo, medio-basse creano sempre dei problemi. E ovviamente il girone C, al di là delle tante problematiche che stanno avendo società come Extracampo, come Cosenza, come Bari, come Crotone, però comunque già che ci sia la presenza nello stesso girone di Catania, Salernitana, che non hanno ottenuto la promozione, più tutte queste che ho elencato, più, cioè, tutte le altre,
0: sì,
1: la Casertana, insomma, il girone C è un girone di livello veramente veramente alto, dove c'è anche il fattore ambientale che fa la differenza. Però non sottovalutiamo mai il girone A, che alla fine quest'anno ha portato un'altra squadra in finale,
0: che è andata, certo, vicina, senza dubbio, quella squadra in finale, l'Union Brescia, oggi parte come la favorita per il girone A.
1: Sì, diciamo che sicuramente è una squadra che ha già un'intelaiatura, che ha dimostrato quest'anno di essere di alto livello. Se fa un mercato, diciamo, intelligente e consolida, sicuramente è la grandissima favorita indicata da tutti, anche se penso che una corsa a parte come ha fatto il Vicenza lo scorso anno sarà più difficile. Però il girone A, tutti dicono che il girone sai più semplice, più scontato, più facile, poi alla fine ci accorgiamo che non è sempre così. Il calcio bisogna sempre vincere le partite e bisogna fare le cose sul campo, perché poi dopo le chiacchiere soprattutto estive vedono tutti i vincitori,
0: sì.
1: Però il campo parla.
0: Ecco, a proposito del, sempre restando nel girone A, una delle avversarie, almeno sulla carta, dovrebbe essere il Cittadella, che però, come dicevamo all'inizio, è un pochino in ritardo, perché c'è stato l'esonero nei giorni scorsi di mister Iori. Al suo posto dovrebbe esserci il vice Musso in panchina. Ma al di là di questo, il Cittadella di solito ci ha abituato nel corso degli anni, no, col direttore Marchetti, ad avere una programmazione già ben avviata e partire la stagione in maniera diversa. Ecco, si aspettava questo rallentamento in casa Cittadella?
1: Diciamo che quando fai due anni dove il primo retrocedi dalla B per un solo punto e nel secondo non butti una promozione arrivando sesto in campionato, perché secondo me nei playoff il Cittadella ha fatto quello che doveva fare, mancava veramente in poco per andare forse fino in fondo, uh-huh. Però in campionato, diciamo, non si è mai stato in lotta per i primi tre posti, e questo secondo me è una cosa che ha pesato nella valutazione finale. Sicuramente è un anno di ripartenza, perché il Cittadella sta cambiando molto dalla parte tecnica, ma cambierà anche molti giocatori. Però diciamo che, conoscendo il valore di Marchetti come uomo mercato, come persona competente di calcio, che io stimo moltissimo e conosco e collaboro da tantissimi anni, so che alla fine il Cittadella è una squadra da Cittadella, quindi con quell'anima pugnante, con quella grinta la farà, e sarà sicuramente una delle squadre che saranno protagoniste nel girone A, che potranno essere comunque dare del filo da torcere al Brescia, che è la grandissima
0: cosa. Faccio l'ultimissima domanda sul Bari. Abbiamo parlato di un club in difficoltà, ecco, non potrebbe essere altrimenti dopo la retrocessione, tutto quello che è successo. Le chiedo che stagione si aspetta dal Bari.
1: Ma intanto auguro a un direttore importante con tantissima esperienza come Pierpaolo Marino di poter trovare le coordinate giuste per rimettere, diciamo, la nave sulla retta via. A Bari purtroppo c'è tanta negatività, c'è sicuramente un ambiente sul piede di guerra con l'attuale proprietà, stiamo vivendo giorni di grandissime tensioni, grandissime problematiche extracampo che non aiutano di certo il mercato e la costruzione della squadra. Io spero, per quello che è la piazza, la tifoseria di Bari, insomma, che si possa risolvere tutto nel migliore dei modi, nel più breve tempo possibile, facendo chiarezza per capire se questo tipo di proprietà o di gestione va avanti oppure se si deve cambiare. Ma per il bene del Bari bisogna che tutte le componenti facciano fronte comune, si uniscano, perché altrimenti da queste situazioni si fa fatica ad uscirne, e invece il Bari merita di costruire una squadra importante e di lottare per tornare subito in Serie B, perché la piazza merita ed è una piazza veramente di altre categorie.
0: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averla qua.
1: Io ringrazio voi, un saluto e buon lavoro a tutti, buon mercato a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente ancora per essere stato qui in diretta su A Tutta C, su TMV Radio e su Il 61, l'agente di mercato Danilo Caravello, che avrà mesi importanti davanti, perché siamo in pieno calciomercato. Abbiamo parlato anche delle panchine che si stanno per chiudere, gli accordi come quello di Lucarelli a Livorno o di Musso al Cittadella. Siamo ancora in attesa della firma di Turati con lo Spezia, ma è solo una questione di annuncio, che in pratica sono tutte quasi fatte queste operazioni. Operazione fatta è quella che ha portato Vinicio Spinal sulla panchina della Casertana. Chiedo a Gabriele Delatini di preparare il contributo, perché andiamo a sentirci proprio le parole nella conferenza stampa di presentazione, un estratto della conferenza stampa del nuovo tecnico della Casertana. Andiamo a sentire Spinal.
2: Vabbè, innanzitutto buonasera a tutti. Ci tenevo a ringraziarvi ovviamente per la vostra presenza in un giorno estivo di grandissimo calore dal punto di vista della temperatura. Ci tenevamo oggi ad essere qua sia io e il presidente per presentarvi quello che è il nuovo allenatore, quello che sarà la persona che comunque condurrà dal punto di vista tecnico la squadra che dobbiamo costruire. Sono personalmente molto contento della scelta che abbiamo fatto, perché al di là di quello ovviamente che saranno i risultati, che diciamo sarà il motore di tutto l'andamento del campionato e dell'entusiasmo, sono convinto che abbiamo preso una persona giusta che si possa incastrare caratterialmente, moralmente con noi, anche dal punto di vista tecnico e sportivo, collima perfettamente con quelle che sono le mie idee di calcio e soprattutto ha un grandissimo entusiasmo di sposare questo grandissimo progetto, per cui io ti faccio personalmente un grandissimo in bocca al lupo, un benvenuto, e sono sicuro che noi, ma soprattutto tutto l'ambiente, lo metterà nelle migliori condizioni per esprimere quello che è il suo potenziale e quello che sono le sue idee di calcio in questa stagione sportiva.
3: Presidente, dando proprio l'occasione per l'immagine che lì dietro, che ha scelto il Presidente anche con lo slogan, Presidente, qui c'è scritto tutto in poche parole, no? La volontà di continuare ripartendo da quel momento, ma per continuare lungo la strada tracciata, e c'è anche la maglia tra le mani, Presidente.
4: Beh, quindi, quando abbiamo finito l'anno scorso, cioè quest'anno, fine campionato, ho detto noi dobbiamo essere bravi a ripartire da dove ci siamo fermati. Se siamo bravi a ripartire da dove ci siamo fermati, vuol dire che facciamo qualcosa di importante. Diciamo che l'intenzione è quella di ripartire dove ci siamo fermati, quindi dobbiamo fare qualche cosa di buono, qualcosa di importante, dare un seguito a quello che abbiamo fatto, quindi siamo qua per fare qualche cosa di buono, effettivamente ci crediamo, la scelta dell'allenatore è una scelta condivisa al 100%, quindi dopo aver fatto un po' di sondaggi, un qualche colloquio, è la persona che ci ha stimolato di più. Poi sarà il campo a dire sì, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male. Io gli ho detto che cosa vogliamo, senza troppe pretese, vogliamo vincere, voi. Non gli voglio dare troppo pressione, glielo ho detto che qua bisogna solo assolutamente vincere.
5: E il mister qui diamo il benvenuto assolutamente alla partita.
6: Grazie a tutti.
5: Il mister, ho attaccato subito ieri nel tragitto all'aeroporto a Caserta, questo hai detto, lo so che dobbiamo vincere, quindi.
6: No, allora intanto ringrazio per l'opportunità, perché hanno parlato sia il direttore che il presidente. Credo che anche da parte mia c'è stato subito un feeling con le due figure più importanti in questo momento della società. Non dimentichiamo, la figura più importante sta là seduta, però vabbè. Un applauso merita anche la signora. A parte gli scherzi, perché con ogni famiglia la madre, diciamo, è sempre importante. Io mi collego a questa cosa per far capire una cosa: io sono venuto da casa mia, dove sto bene, dove ho dei figli, dove ho una moglie a cui tengo molto, perché credo molto in questo progetto, quindi ho una grande opportunità e la voglio sfruttare, questo è quello che mi muove. Poi naturalmente ci saranno le difficoltà, ci saranno i momenti belli, però credo che se si riparte dall'unità e dalla voglia di arrivare a un risultato importantissimo e lo facciamo insieme, secondo me si può fare grandi cose.
5: Allora, abbiamo finito il primo giro, adesso diamo spazio ai colleghi giornalisti, che mister imparerà a conoscere, perché ci sono sempre addosso, quindi
6: sì.
5: Imparerà a conoscerli. E chi inizia, può iniziare? Il più anziano? No, è il più anziano, si offende.
7: Più anziano di tessera, forse di tessera. Mister, benvenuto, Pasquino Corbelli, Penita C. Allora, Caserta è stata sempre una piazza particolare, penso che anche se tu non hai toccato con mano, però riesci già a capire Caserta da Casertano dove vuole arrivare. Ecco, i tifosi presenti qui dicono, parlano chiaramente, senza diciamo dire alcuna parola, però si capisce cosa vogliono. Ed è lo stesso pensiero e la stessa speranza che vogliono anche la dirigenza. Ecco, scegliere Caserta per te che cosa è significato? Pensiero e la stessa speranza che vogliono anche la dirigenza. Ecco, scegliere Caserta per te che cosa è significato?

0: cose portano a un grande lavoro, io quello che professo è un grande lavoro instancabile per arrivare al risultato più grande possibile. A me mi ha mosso il desiderio di potermi confrontare e vedere anch'io come reagisco in una piazza così. E quindi ho voglia di mettermi alla prova e ho scelto questa come piazza. Anzi, hanno scelto loro me, perché comunque, come dicevo, una piazza ambitissima. Tante persone hanno fatto il colloquio e quindi tante persone interessate a venire qua, e sono stato scelto, e di questo sono consapevole e contento.
1: Enzo Russo,
2: salve mister, benvenuto innanzitutto.
0: La maglia per me hai detto che era.
2: Sì.
0: Però se vado indietro nelle conferenze precedenti, c'è la stessa maglia, mi hai preso in giro.
2: No.
0: Diciamo così, non so.
2: Poi vedrai domani. Allora, visto che seguiamo la società da sempre, spesso sia il presidente che tutta la società, noi scegliamo, oltre al professionista, l'uomo. Tu che cosa hai scelto per venire qui a Caserta? Che ti ha impressionato della famiglia D'Agostino? E poi volevo dirgli a Caserta, che è stato come allenatore, ha fatto carriera, senza fare dei nomi.
0: Sì, no. Allora, io ti posso dire, io credo che nel discorso, noi abbiamo fatto questo colloquio, sono sceso, siamo stati comunque 3 ore a parlare e l'abbiamo fatto con serenità. Quello mi ha colpito la dedizione, la forza, mi hanno raccontato dei momenti della loro vita anche difficili, non arrendersi, voler arrivare con umiltà ma tanto lavoro e consapevolezza di chi si è, nonostante gli altri magari non ci credano. Questo mi ha fatto, perché la stessa estrazione sociale da dove vengo io, e quindi questo mi ha colpito molto e per questo mi sono sentito affine a questo progetto. Poi oggi sono belle parole, come ha detto il Presidente, poi il campo deve parlare, io dovrò essere bravo a tramutare, tradurre in risultati il lavoro di tutti, di quest'anno, di anni precedenti e di tanti anni che è qui, perché una società di calcio non si campa con i sogni.
3: Alfredo Stella.
4: Stella, ciao, molto piacere, ci davo del tuo, tanto poi ci incontreremo spesso su vari campi.
0: Vabbè.
4: Allora, quali sono stati gli elementi essenziali che hanno fatto sì che ci fossero questa comunione di intenti tra te e il direttore sportivo e il presidente? Specialmente l'aspetto tattico, forse, che ha fatto sì che il presidente e il direttore sportivo scegliessero te.
0: Ma dovresti credere a loro questo, nel senso.
4: È una domanda per tutte e tre.
0: Per tutte e tre. Allora, io ti posso rispondere del fatto che intanto ringrazio la società precedente dove sono stato, che mi ha dato la possibilità. Quando parlavamo anche con la Giana in questo momento, mi ricordo che parlavamo con il mister Albè, dicevamo insieme, mister, se trovi un posto dove ti senti che l'ambizione che hai, perché ognuno di noi ha delle ambizioni, possa essere accompagnata anche da livello tattico, tecnico-tattico, nel confronto anche con la società, è giusto che vai. E quindi io ho sentito proprio questa voglia di crescere, di evolvere, e per me l'ho vista come una grande opportunità di potermi misurare in un ambiente differente, caldo, ma con grande ambizione.

Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con Tutta C, il nostro appuntamento dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato tanto

0: Tanto di mercato perché siamo in pieno calciomercato e arrivano tante ufficialità. Ci basta dare un'occhiata a tuttomercatoweb.com per vedere le ultime novità. Partiamo dalla Cavese, che rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Samuele Sava, attaccante classe 2006. Ha firmato con il club metelliano sino al 30 giugno 2028 con opzione per un'altra stagione. Mentre dal al Gubbio arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona il calciatore Omar Barry, nato in Francia nel 2006, anche lui un classe 2006, difensore di piede mancino che può essere impiegato sia da centrale che da terzino sinistro in Italia, già vestito a livello giovanile le maglie di Genoa ed Hellas Verona, appunto. E chiudiamo con il Renate, che ha annunciato il rinnovo di per un'altra stagione, quindi fino al 2027-2028, di Pasquale Riz, esterno di centrocampo, classe 2004, approdato la scorsa estate alle Pantere di Piacenza. Queste sono le ultime novità, le ultime ufficialità per quanto riguarda il calciomercato di Serie C. Abbiamo parlato di allenatori, abbiamo sentito prima la conferenza stampa di Espinal, nuovo tecnico della Casertana. Anche il Novara ha cambiato allenatore. Sulla panchina del Novara ci sarà quell'Alessandro Birindelli che tanto ha fatto bene in Toscana alla Pianese. Andiamo a sentire una parte della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Novara, Alessandro Birindelli.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua oggi per presentare il mister Alessandro Birindelli. Sono molto contento di averlo qua al mio fianco. È un profilo che ho già seguito nella passata stagione, che poi sono riuscito un po' a approfondire un po' di più in questi mesi, e mi ha colpito fin da subito per un po' per la sua concretezza, per la sua fame e idee di calcio, quindi ci siamo trovati molto velocemente. Quindi nulla, lo lascio alle vostre domande e sono a disposizione e gli do il benvenuto a bordo.
2: Se volete volevo ringraziare innanzitutto famiglia Viveri perché mi sta dando la possibilità di fare un passo in avanti nella mia professione e soprattutto con il direttore con il quale ci eravamo già confrontati un anno fa, abbiamo fatto una chiacchierata, però comunque abbiamo continuato io a seguire con amicizia il Novara, molto probabilmente anche lui a seguire quello che potevano essere le mie sorti da prima esperienza, perché lo scorso anno ho fatto la mia prima esperienza in un campionato professionistico dei grandi da allenatore e qui voglio ringraziare, se mi permettete, la Pianese, la famiglia Sani e il direttore Kanji, che lo scorso anno hanno creduto in me fortemente e mi hanno dato la possibilità, che non era scontato e semplice, di allenare una squadra che veniva da un risultato importante dell'anno prima dei playoff. Ho trovato un ambiente straordinario dove mi ha accompagnato per tutto l'anno e mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, quindi arrivo qua innanzitutto con grande emozione, perché rappresentare Novara nel senso per me di grande responsabilità. Questo senso di responsabilità mi piacerebbe farlo passare anche come messaggio ai miei calciatori, ma a tutti quelli che lavorano all'interno del Novara, dai magazzinieri, che mi fa piacere che siano qua in conferenza, al massimo dei dirigenti, che possa essere presidente, direttore, reparto medico e fisioterapico e staff tecnico. Quindi questo è il primo obiettivo. Quando si parla di famiglia, intendo questo: siamo tutti insieme dritti per raggiungere l'obiettivo che è quello di riportare il Novara dove gli compete, quindi a combattere fino all'ultimo e a battagliare per il primo obiettivo, che è quello del raggiungimento dei playoff. E poi, come dico sempre, da lì poi inizierà un altro percorso, ma bisogna andare per gradi. In primis è quello di creare un gruppo che abbia dei valori umani prima che tecnici, e tutto il resto poi secondo me viene di conseguenza. Ma se noi non capiamo che bisogna mettere in campo delle qualità che non sono solo calcistiche, poi alla fine, nei momenti di difficoltà, difficilmente se ne può uscire. Se primi se abbiamo e acquisiamo quei valori, quelle caratteristiche anche di leadership, anche di essere un pochino più brutti a volte, se a volte si parla di calcio un pochino più sporco, oppure meno bello, però un pochino più concreto, dove ti permette a volte durante la partita di rifiatare e di gestire meglio alcune situazioni, perché c'è bisogno anche di questo.
3: Mister, poi è stato prego di farlo così con l'ambiente, adesso chiaramente il giocatore è preso, ma ecco, però la domanda è quanto incontri di questo squadra, questo club?
2: Allora, io ho fatto una scelta, finito il campionato scorso, finiti i playoff, e dopo penso neanche una settimana non sono stato a aspettare il primo contatto. Qui faccio un ringraziamento a Claudio Mosso, che è il referente mio e del mio staff, che mi ha chiesto se volevo parlare con il Novara. È stata la mia prima chiacchierata e quindi ho accettato subito, perché penso che qui ci siano tutte le possibilità per fare, per me professionalmente, fare un passo in avanti. E a livello organizzativo, a livello di storia, a livello di immagine, a livello di professionalità, no, non è una squadra, una società da Serie C. Quindi senza nessun problema con il direttore e anche con la proprietà, c'è stato subito questa alchimia, questa confidenza anche e anche condivisione, soprattutto di quelli che erano e che saranno gli obiettivi, ma soprattutto il lavoro quotidiano, l'impostazione e la programmazione del lavoro, che è la base poi di ogni successo, sia nello sport, sia nella vita e nel lavoro.
3: Il lavoro in questi giorni, fate con 3 giorni qui allo stadio, quale settimana prossima?
2: A proposito della domanda precedente, ho voluto fare questi 3 giorni in concomitanza con le visite mediche dei ragazzi la mattina, questi scaglionate in questi 3 giorni, e fare l'allenamento pomeriggio. Sono 3 sedute, soprattutto a livello conoscitivo, a me serviranno per capire un po' anche lo stato di forma dei ragazzi, iniziare a parlare con loro, anche se con diversi di loro ho già avuto un contatto telefonico, quindi per capire anche le sensazioni di loro, quello che hanno, come hanno vissuto lo scorso anno, le difficoltà che hanno avuto, quello che è andato bene, perché comunque a me serve anche capire le loro sensazioni, soprattutto perché poi i veri protagonisti sono loro, il campo scendono loro, e noi come staff, ma come anche dirigenti, capire anche le necessità loro e dove si può migliorare, dove si può far crescere anche gli individui.
4: Mister, se a lei il direttore doveva parlare di concretezza, che tipo di allenatore si considera? Cioè, un allenatore che cerca il risultato attraverso il gioco, ma offensivo, magari in maniera appunto concreta, puntando a quello che è spesso fondamentale in Serie C, cioè magari anche vincere le partite in maniera più risolvere il suo.
2: Io penso che nel calcio moderno ci sia bisogno di tutto. Se hai una squadra che ti permette di palleggiare in alcune circostanze, palleggi. Se hai una squadra che ha gamba, che ha forza fisica e in tutti gli elementi, puoi fare anche una partita 80% nella metà campo avversaria. Puoi scegliere di conquistare e di riandare immediatamente con un passaggio alla ricerca della verticalizzazione e dell'attacco immediato. E noi bisogna adattarci, noi vi parlo come allenatore, adattarci il prima possibile a quelle che sono le caratteristiche della nostra squadra. Quello che non deve mancare, però, al di là delle scelte di gioco, alle scelte di campo, secondo me la squadra deve avere equilibrio, deve avere compattezza, e questo penso sia la base, non solo in Serie C, ma in tutte le categorie. E quindi questo aspetto è un aspetto importante, perché abbiamo visto anche lo scorso anno che poi alla fine è quello che conta. Poi io credo che si parla sempre di libertà di gioco, quindi credo che la parte dell'allenamento si sviluppi soprattutto sotto questo aspetto, perché io credo che la confidenza, l'affinità si trova attraverso il gioco. Quindi noi e loro, quello che faranno all'interno del campo, al di là delle indicazioni e delle linee guida che noi gli daremo, saranno loro dentro il campo a esprimersi, a conoscersi, a annusarsi e iniziare a avere confidenza per quelle che sono le caratteristiche di uno e dell'altro, impararsi, insomma, a imparare a condividere un terreno di gioco, uno spazio. E questo credo che sia alla base, perché senza confidenza, senza questa affinità, penso che il singolo da solo non porti da nessuna parte. Penso che i singoli si possono mettere a disposizione del gruppo, e qui secondo me ci sono anche tanti giocatori che possono contribuire sotto questo aspetto, e noi abbiamo solo la necessità di conoscerli, di sbagliare il meno possibile e di metterli in campo nel migliore dei modi, e di farli esprimere soprattutto per quelle che sono le loro grandi.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Con il brivido l'Argentina passa ai quarti e toglie il sogno all'Egitto, che per larghi momenti della partita, fino al minuto 67, anzi se vogliamo fino al minuto 80, 10 minuti dal termine della sfida con l'Argentina, era avanti per 2-0 e stava accarezzando il sogno di quello che poteva essere un storico raggiungimento dei quarti della Coppa del Mondo, peraltro eliminando chi la Coppa del Mondo l'ha vinta nell'ultima edizione, nella finale contro la Francia. Ma poi si sveglia l'Argentina, ma poi ci sono 10 minuti di Leo Messi, che prima confeziona l'assist per Romero, che riapre la sfida 1-2, e poi parte all'arrembaggio la nazionale di Scaloni e trova proprio con Leo Messi il gol del 2-2, esplode lo stadio. E poi al minuto 92, quando ormai era tutto pronto per arrivare ai tempi supplementari, che sarebbero stati naturalmente tempi supplementari completati o comunque sempre appannaggio di una squadra tecnicamente più forte che aveva ripreso il risultato in mano, ovvero l'Argentina, tempi supplementari vanificati dalla rete di Enzo Fernandez al minuto 92, che manda ai quarti l'Argentina e accende il sogno dell'Albiceleste, che chiaramente punta adesso ad arrivare fino in fondo. Nell'altra sfida degli ottavi c'è stata invece la vittoria ai calci di rigore della Svizzera contro la Colombia, e allora sono veramente resta un mondiale che, per quanto allargato, vede tante squadre europee nella fase finale, quasi finale, di questo mondiale: la Francia, la Spagna, il Belgio, la Norvegia, l'Inghilterra, la Svizzera, tutte avanti. L'Argentina invece e il Marocco provano a spezzare questa catena europea e a raccontare ancora che il mondiale è in bilico, ma parla veramente europeo questo mondiale. Tante emozioni, tanti gol, tante situazioni da rivivere. E nel frattempo in Italia si lavora alla costruzione delle nuove squadre, delle nuove società, delle nuove dirigenti, un mercato che vive una fase di impasse, anche logica, normale, visto che c'è il mondiale in mezzo, visto che cominciano le trattative più serrate, più complicate, e qualcuno si ristruttura come la Juventus, che nel frattempo, nella giornata di ieri, l'abbiamo raccontato in diretta, ha completato la sua nuova dirigenza tutta italiana, perché entra anche Frederic Massara nella dirigenza bianconera. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno a Costantino Nicoletti. Costa, ciao!
2: Ciao Vince, ben ritrovato, buongiorno a te, a tutti gli amici chiaramente che ci ascoltano con passione e con interesse.
1: E che hanno sempre grande voglia di sentirti.
2: Allora, Costa, cerchiamo di uscire sempre dagli schemi, cerchiamo di non fare 0-0.
1: Bravo.
2: E oggi proviamo, Vince.
1: Oggi sicuramente non andremo sullo 0-0 su tante cose. Ovviamente. Io voglio cominciare col mondiale però con te. Che cosa ti ha raccontato la sfida tra Argentina e Egitto di ieri? Cosa ti ha raccontato Messi?
2: Guarda, questo mondiale mi sta raccontando una cosa, tra l'altro, di cui abbiamo discusso lunedì sera in un convegno, alla presenza di De Siervo, di un dirigente importante del Palermo, quindi gruppo Sita e quant'altro, che è quello che sta accadendo un po' negli ultimi 10-15 anni, che è un po' cambiata la geopolitica o la geografia del pallone. Questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Io battevo i mercati del nord Europa una quindicina d'anni fa con alcuni colleghi, siamo stati pionieri dei campionati danesi, svedesi, norvegesi o islandesi, e venivamo visti un po' da tanti addetti ai lavori con scetticismo. Beh, oggi in questo mondiale, non solo il mondiale, ci sta raccontando che nord Europa e nord Africa c'è stato un cambio di passo epocale, non indifferente: l'Egitto ieri, il Marocco, la Norvegia stessa. Quindi, al netto delle nobili che però si basano prevalentemente sulle individualità, come hai detto giustamente te, perché l'Argentina ieri, dopo il rigore sbagliato di Messi, comunque ci ha messo una pezza, un fenomeno pazzesco. La Francia stessa ha degli interpreti che, cioè, potremmo allenarla io e te, la Francia, onestamente parlando. Cioè, dovremmo sbagliare veramente a dare fettorine per far male con la Francia. Però questo calcio ci racconta che, se te pensi, caro Vincenzo, noi che abbiamo qualche capello bianco, almeno i miei, quelli pochi che sono rimasti, fino a 15 anni fa la Svizzera o la Norvegia era sparring partner per un amichevole. O sbaglio, l'Italia ci giocava in amichevole, facciamo un'amichevole comoda, comfort zone, giochiamo con Svizzera, con Norvegia, con Austria, piuttosto che anche il Belgio stesso, anche se ha avuto tanti talenti, ma non è mai stata una nazionale che ha ottenuto dei trionfi, dei traguardi, poi è sempre stata quella incompiuta, quell'incompiuta che non arrivava mai da nessuna parte. Beh, oggi questo mondiale ci sta veramente dicendo che sono cambiate le prospettive, sono cambiate le valutazioni su dove fare scouting, ci sono ancora dei campionati, dei mercati emergenti che vanno monitorati con tanta attenzione e quindi ci sono anche emozioni diverse, quindi sono cascate delle nobili, Germania per esempio, anche la Spagna un po' ha sofferto, anche se era un derby col Portogallo, per l'amor di Dio, però diciamo che a parte la prima fase, che era un po' una brutta copia della Conference League, ora stanno emergendo realmente i veri valori e le nuove geografie del calcio moderno, tutto lì.
1: Con delle aggiunte intriganti, perché in particolare la Svizzera più o meno ci sta dimostrando che ha anche una certa costanza tra europei e mondiali a farsi valere, però c'è una Norvegia che è cresciuta tantissimo.
2: La Norvegia ormai è diventata una nobile di quel del calcio internazionale.
1: E non solo per la presenza di Holland, perché poi se ci fai caso, bravo, c'è una squadra che ha tantissime individualità. Organizzazione, molto bene, bravo Costa.
2: Ha eliminato un Brasile che non è sicuramente uno dei Brasili, perché poi si dice sempre così. La Juventus, è vero, non è l'ultimo decennio non è la Juventus che tutti ricordiamo, vincente e quant'altro. Il Brasile è un po' un esempio simile alla Juventus, non è sicuramente il Brasile, però caspita, in panchina aveva un signore come Carlo Ancelotti. Vai a prendere individualmente anche la rosa o i titolari del Brasile, sono giocatori che comunque dominano nei rispettivi campionati, insomma è sempre il Brasile, cioè, non è che ha eliminato lo Zimbabwe di turno, con tutto il rispetto che ho per lo Zimbabwe, quindi insomma è un traguardo che dà un prestigio enorme al movimento norvegese, perché poi sulla falsa riga della Spagna, che come ti ho sempre raccontato con i nostri appuntamenti del mercoledì, che partì il suo percorso vincente nel 2008, quando noi ci eclissammo poi con la Donadoni agli europei di Svizzera e Austria, sì. Beh, anche la Norvegia si è ispirata molto a quel modello, un gran fraseggio, un gran possesso palla, un giro di palla veloce, e poi ovviamente ci hanno quell'animale lì davanti, ma sai, l'individualità fanno sempre la differenza. Le grandi nazionali hanno sempre avuto un leader, un fenomeno, un personaggio che poi nei momenti un pochino ti mette, ti risolve e ti toglie le castagne dal fuoco. Forse, correggimi se sbaglio Vincenzo, la nazionale italiana che vinse il 2006 era più omogenea perché aveva più fenomeni, secondo me.
1: Dal portiere all'attaccante, passando per difensori, esterni e centrocampisti. Era,
2: ma anche in panchina mettevi Del Piero, sì. Mettevi Gilardino, mettevi Totti, non lo so, via, non me li ricordo nemmeno. Poi c'era dei grandi gregari come Grosso, come che ne so, Barzagli, ma che era comunque forte. Però insomma, alla fine il resto si vede che oggi premia più l'organizzazione di gioco, la mentalità, il gruppo, ecco, sì. Perché la Norvegia ha dimostrato di essere veramente un gran gruppo ed un movimento che è cresciuto a dismisura, se pensi che è una nazione che ha appena 6 milioni di abitanti, punto numero uno. E ora c'è questa Norvegia mania, io andavo in vacanza a vedere i fiordi nel lontano 2011, tra l'altro c'è una battuta mia iconica che dico sempre ai miei amici: visto un fiordo, visti tutti, perché poi fondamentalmente più o meno tutti uguali. Detto questo, oggi sta avendo una ricaduta anche sul PIL della nazione, che calcio, ragazzi, è politica, muove tutto, è economia, sta avendo una ricaduta anche sul turismo, sul territorio norvegese, non indifferente. Io ero rimasto a Checco Zalone, ti ricordi, sì, che sì, ti trasferisce sì, in Norvegia, sì. Che stacca l'insegna della trattativa italiana.
1: Esatto.
2: Cioè, capite, il potere del calcio molto spesso viene sottovalutato, sì, Vincenzo, sì. Non da noi.
1: Senti,
2: però, ragazzi, il danno che sta subendo l'Italia a non partecipare ai mondiali ormai da 3 edizioni
1: è
2: a cascata, va anche sul PIL, va sull'economia e va su tanti aspetti che dovrebbero farci riflettere, insomma.
1: Ovviamente sì. Poi c'è un altro aspetto che voglio farti di cui voglio parlare con te sul mondiale, quando ci sposteremo dall'aspetto tecnico all'aspetto, chiamiamolo istituzionale, perché poi ci colleghiamo anche a quello che sta succedendo in Italia a proposito di Arbitropoli, tutt'altro che archiviata. Però ti volevo fare una domanda tecnica adesso, che ho fatto a tanti ospiti in questi giorni, sulla, diciamo, domanda anche di un nostro amico, e ho avuto risposte sorprendenti. Qui ti tocco il cuore, caro Costa, e ti domando, con il dovuto, diciamo, distanza dei tempi, eccetera, che non sono nemmeno poi tantissimi, è più forte Haaland o Batistuta?
2: Accidenti, guarda, riesci... questa, cioè, sai che è il nostro ultimo appuntamento della stagione, perché poi me ne vado nel mio Salento a riposare, al telefono pochi minuti fa con Pantaleo, a scambiare due battute, che mi aspetta giù in quel divernole. Questa è brutta, questa è pesante per un tifoso viola poi come me, lo sai che la risposta sarebbe quasi scontata. Allora ti dico la sincera verità, Haaland incide parecchio, ha anche un carattere secondo me molto più autironico, più da gruppo, più stiloso, più educato. Bati era un animale, era un affamato, sono due culture diverse, perché la cultura norvegese è la cultura del rispetto, dell'educazione, dei modi di fare e quant'altro, dell'educazione civica. Bati era un animale, perché come lo è stato Maradona per certi aspetti, cioè era uno che quando vedeva il pallone non capiva più niente, era un caterpillar. Oggi ti dico la verità, oggi a malincuore, se devo scegliere tra i due, per me Haaland è più vincente, più completo, ecco, come giocatore, e più anche uomo squadra per certi aspetti. Bati a volte giocava da solo, per farti capire, che non era non è una critica, non era uno svantaggio, però perché te li risolveva poi le partite. Gabriel, ragazzi, ha vinto uno scudetto a Roma, ha ottenuto dei traguardi importantissimi, ha segnato caterve di gol. Però Haaland lo vedo più, ecco, se io fossi un dirigente oggi, tra i due prendo Haaland, ecco, te lo dico molto onestamente, a malincuore, perché sa che mi apre una ferita da tifoso viola che è pazzesca. Quindi, perché io considero anche gli aspetti fuori dal campo di un professionista, di un calciatore, e quindi Bati un po' magari faceva discutere fuori dal campo per certi atteggiamenti, anche con il gruppo, anche se era voluto bene dalla squadra perché ti risolveva le partite e quant'altro. Haaland è per me più completo, ecco, oggi a 360 preferisco Haaland, dai.
1: Vedi, comunque qua ci vuole grande obiettività per un cuore come
2: per dirlo, per un cuore viola come me, esatto, in vista del centenario. Tra l'altro devo farti i complimenti, perché ho apprezzato tantissimo il lancio della maglia del centenario del Napoli. A me quelle maglie così retro, un po' vintage, a parte con l'intelligenza artificiale, Maradona sugli scalini della tribuna, a me entusiasma tantissimo il marketing del Napoli negli ultimi anni.
1: Sì,
2: quindi
1: devo dire che Valentina De Laurentiis, dei figli, mi sembra quella che ha lavorato meglio.
2: Bianchini, sì, citiamo un po' tutto il team, stanno facendo un lavoro secondo me egregio,
1: molto
2: e bello, a parte i risultati, al netto delle solite butad che riguardano De Laurentiis, che ora chiaramente volendo togliere il bar di torno si alimentano ovviamente indagini e quant'altro.
1: Tu dici che è una buttata. Intanto mi dai l'assist per dirti che sono passate le diciamo, chi ne ha chiesto alla giustizia ordinaria poi di girare le carte, quindi poi interverrà eventualmente anche la giustizia sportiva.
2: Sicuramente c'è una giustizia, verificheranno, ma io mi ricordo il caso Osimhen, altri episodi che poi alla fine o si sgonfiarono oppure si risolsero tutti con una multa, ecco, diciamo. Lì l'obiettivo, lo sai qual è, palese, togliergli il Bari dalle mani, di torno, insomma, vogliono togliergli il Bari, ma giustamente, aggiungo io, perché i risultati oggi non gli hanno dato ragione con la seconda squadra del Bari. Ci sono le multiproprietà, l'ha Tito oggi è anche presidente della Regina, un'altra piazza importante e storica, e quindi di conseguenza bisogna stare un po' alle regole, però diciamo che poi alla fine il successo di queste aziende è determinato dai risultati, e a Bari onestamente i risultati sono mancati tantissimo, quindi mi sembra che probabilmente vedremo ora, io sono garantista, lo sai, quindi vedremo quali saranno l'esito delle indagini, però lo scopo principale è quello di togliere il Bari dalle mani, insomma, della famiglia
1: Ma
2: De Laurentiis.
1: Ti aspetti anche un contraccolpo sul Napoli, visto che comunque sono andati a controllare anche nelle carte del Napoli, ovviamente della Filmauro, si parla della questione relativa al passaggio di Caprile dal Bari al Napoli.
2: Lazio e Salernitana, se andavano a vedere tanti trasferimenti che sono stati fatti tra Lazio e Salernitana, insomma, ce ne sono gli scarti negli armadi, capisci? Quindi bisogna vedere poi se sono stati fatti nel rispetto delle regole. Io non voglio assolutamente giustificare certi atteggiamenti scorretti, però insomma, sai, finché non ci sono gli esiti, diciamo, delle indagini, per ora sono solo boutade che stimolano o dovrebbero stimolare De Laurentiis a cedere il Bari. Ecco, questo mi sembra lo scopo principale di certi movimenti o di certe sollecitazioni. Ecco.
1: E questa l'abbiamo affrontata, la mettiamo da parte. Torno un attimo al Mondiale, da un altro punto di vista. La vicenda Balogun, che poi non ha inciso, ma che comunque resta aperta. Molti gli errori commessi anche nella partita tra Argentina e Egitto ieri, perché di fatto c'era quell'altro gol di Zico, poi pensa agli scherzi di Opalla, no? Un Zico che dall'Egitto segna all'Argentina, gol annullato ma che è più è parso regolare, rigori contestati, qualcuno dice sembra quasi che l'Argentina venga spinta un po' avanti, eccetera.
2: Qualcuno la paragonava alla Juventus stamattina qui a Firenze, giusto per darti l'idea, quindi all'Argentina come la Juventus degli anni d'oro, capisci cosa ti voglio dire, insomma, che secondo alcuni veniva favorita. Senti, io rimango un fatalista, un visionario, un sognatore, e al Mondiale mi vorrei almeno che rimanesse almeno questa competizione immacolata, mi passi il termine, che non fosse, perché è prestigio per chi va ad arbitrare, è prestigio ovviamente per chi ci gioca, per chi allena, per chi fa parte di uno staff che sia organizzativo di un team. Quindi mi auguro e voglio sperare che siano errori umani, ecco, tutto lì, perché non riesco a vedere il marcio su una manifestazione che è l'apice, la massima espressione.
1: Però togliere una squalifica a un giocatore perché intervengono altissime sfere.
2: Ho seguito poco la vicenda, sono sincero, però non ho capito un po'. Stati i criteri? No, i criteri non ho capito.
1: No, Infantino poi li ha spiegati dicendo che ci sono organi indipendenti anche dalla sua volontà che hanno agito. Lui può essere d'accordo oppure no, insomma, il solito scaricabarile.
2: Le procure, sì, è chiaro, ovvio, chiaro, è normale, l'ombrello, usi l'ombrello per poi scaricare su altre competenze, che sia una procura, come ci abbiamo noi la procura federale, o come nei casi nostri, a volte di alcuni fallimenti di società, la Covisoc e quant'altro. E allora snelliamo questa burocrazia, facciamo degli organi più chiari, trasparenti e leggeri, così non incappiamo in queste ombre, perché poi hai visto i meme sulla lunga mano di Trump e tutti questi discorsi così, che sono francamente stucchevoli.
1: Sì, anche inquietanti per certi versi.
2: Vincenzo, noi siamo cresciuti, io e te, quando giocavamo nel campetto sotto casa, cosa sognavamo, qual era il nostro cosa emulavamo quando giocavamo? Cioè, era una finale di Coppa del Mondo, o ai nostri tempi c'era la Coppa dei Campioni, oppure indossare la maglia della nostra squadra del cuore. Cioè, ogni bambino che inizia a giocare a pallone, poi alla fine sogna di fare un mondiale, di fare la Coppa del Mondo. Certo. È il trofeo più iconico, è il trofeo che rappresenta veramente l'essenza del calcio. Anche nel come è disegnato, come è strutturato e quant'altro, da un italiano tra l'altro. E quindi io vorrei che, ecco, almeno quello, già l'allargamento a tot squadre, va bene, sì, si può essere d'accordo o non d'accordo, però abbiamo scoperto dei mondi nuovi, capisci, Capoverde, non lo so, la favola Congo, che fra l'altro è una bella realtà, l'ha dimostrato anche in Coppa d'Africa. Cioè, va bene, ci ha aperto la squadra di Cannavaro, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, l'Uzbekistan, ecco, per dirti. Quindi, per l'amor di Dio, mi va anche bene un allargamento di partecipanti, perché in una fase un pochino meno entusiasmante, forse meno competitiva, ti fa scoprire nuovi mondi, nuovi personaggi, il portiere, quello che è diventato poi iconico sui social, su Instagram, con 1,5 milioni di follower. Cioè, va bene, è costume, è passione, è colore, mi va bene. Poi tanto lo sappiamo che nel proseguo della manifestazione, quando l'imbuto si restringe, emergono ovviamente le nazionali più forti, le nazionali più storiche, le nazionali più organizzate e strutturate, al netto poi di qualche nazionale astronascente, come è stata la Spagna nell'ultimo ventennio, ora c'è la Norvegia, ora c'è il Marocco e quant'altro. Però le big, le solite note, più o meno si alternano, ma ci sono tutte, l'Argentina c'è, la Francia c'è e quant'altro.
1: Continuiamo nel nostro ping pong, che poi ti porto da un tema all'altro. Vai. Qui qui ti chiedo semplicemente a larghe linee una tua sensazione, perché oggi il Corriere dello Sport ha raccontato di un nuovo invito a comparire, notificato dall'ex all'ex designatore Rocchi, sappiamo che adesso il designatore è Orsato.
2: Fiorentino Rocchi.
1: Praticamente compare la designazione di Mariani per Torino Inter del 26 aprile 2026, contestata dall'Inter, quindi si cominciano a fare i nomi delle squadre, ma confermata da Rocchi, che ne ha difeso la bontà in un colloquio all'epoca con un esponente dell'AIA che riferiva le lamentele del club. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con esponenti della società sportiva Inter. Nessun dirigente interista risulta al momento indagato. Nell'atto di citazione si fa riferimento però all'agire degli stessi per effetto dei rapporti preferenziali con l'ex presidente federale Gravina. Per tre mesi riattivate le intercettazioni telefoniche su autorizzazione del GIP. Sensazione su questa bomba lanciata dal Corriere della Sera, altro che chiusa la vicenda dell'arbitropoli a questo punto.
2: Gli scandali fanno parte ormai del nostro calcio, ormai da decenni, non ti dico da mesi, ma da decenni. Non lo so, io finché non vedo le carte, le conclusioni, diciamo, non voglio sembrare democristiano, non mi espongo, perché ti ripeto, io avrei agito, guarda, ti raccontavo giusto appunto prima dell'evento che c'è stato sulla geopolitica del pallone organizzata da un onorevole un parlamentare europeo, da un senatore della Repubblica Italiana, con la presenza di De Siervo lunedì. Abbiamo toccato tanti temi sulle riforme da fare sul calcio, nel calcio, dalle cose che funzionano e che non funzionano. Poi nessuno degli oratori, nessuno delle persone presenti a questo convegno ha citato forse i primi responsabili, i veri responsabili del fallimento del calcio italiano, che come ti ho sempre raccontato sono i presidenti, ok? Al netto che ci mettano soldi, chi ce li mette, al netto che metta le garanzie, chi ce le mette, ma poi chi non vuole cambiare il calcio, chi non vuole riformare veramente il calcio italiano, sono loro per primi. C'è tre leghe, mettere d'accordo tre leghe è complicatissimo, ognuno pensa al suo orticello, quindi è normale che in questo movimento confusionario possano alimentarsi anche delle situazioni imbarazzanti nella gestione arbitrali, nei rapporti e quant'altro, perché non c'è trasparenza, Vincenzo, non c'è linearità. È per quello che noi siamo fermi al palo ormai da oltre 15 anni. È quello, non c'è, e non vedo, io ora le speranze sono tutte riposte in Malagò, lo speriamo tutti, ma se non ha il sostegno e il supporto della Lega di Serie A o della Lega di Serie B o addirittura da Marani, dalla Lega di Serie C, e le riforme rimarranno sempre nel cassetto. Quindi ci perderemo dietro a scandali, a polemiche sterili anche, o a tante situazioni non costruttive, ma poi noi saremo sempre a casa a guardarci il mondiale da spettatori, in Europa faremo le comparse, salvo qualche eccezione, e il mercato ancora oggi ci racconta che le società più attive sul calciomercato, le prime che sono partite con più intensità, vedi Milan, vedi Fiorentina stessa e quant'altro, vanno a prendere giocatori stranieri. Quindi cioè, parliamo, vogliamo rifondare, vogliamo rinnovare, ci lamentiamo di non fare il mondiale e poi parliamo per non cambiare niente fondamentalmente, perché in operazioni Italia su Italia non ne sto vedendo in questa prima fase del calciomercato. Vedo comunque un'uscita di denaro sempre verso altri paesi, verso l'estero, e quindi c'è qualcosa che non funziona, ma è sotto gli occhi di tutti. Vediamo se c'è la volontà di riportare un pochino le cose in ordine, anche per metterci a riparo poi da queste polemiche, da questi sospetti, da queste indagini che sono stucchevoli e ormai hanno un po' stancato gli appassionati, perché così facendo allontani, già hai perso tanti appassionati, ma così facendo ne allontani di altri, di altrettanti.
1: E chiaramente poi come ti posso dire, le valutazioni negative da parte dei tifosi, che quindi si allontanano sempre di più dal calcio, sono credibili, poi voglia a lamentarti
2: come
1: del pezzotto,
2: vuol dire,
1: eccetera.
2: Alla passione dei tifosi.
1: Ma i tifosi che magari vede
2: pezzotto.
1: Le notizie
2: è
1: di oggi,
2: che io posso fare Sinnere, è chiaro che io posso sul tennis,
1: certo,
2: capisci
1: certo,
2: cosa ti voglio dire?
1: Leggo che ci sono pressioni su presidenti federali. Bravo. E chiaramente il tifoso dice: ma di che stiamo parlando? Cambio
2: bravo,
1: canale, guardo il tennis.
2: Bravo, ecco.
1: Torniamo
2: fine.
1: Sul
2: campo. Hai fatto la sintesi perfetta, Vincenzo.
1: Torniamo sul campo, Costa, che ci piace sempre tanto. Come ti sembra questa Juventus che ha abbracciato anche Massara? Quindi ricostruiamo i movimenti. Amministratore delegato, nonché direttore generale, Giovanni Carnevali. Poi ci sarà direttore sportivo Ottolini, che lavorerà col direttore tecnico Frederic Massara, con Chiellini a curare il rapporto istituzionale tra il club e appunto le istituzioni italiane in Europa. Come si è disegnata l'Italia Ital-Juve dirigenziale?
2: Allora, ne parlavamo di queste valutazioni, di queste scelte anche con un dirigente importante, storico del calcio italiano. C'è una contraddizione. Il calcio italiano comunque oggi è in mano a degli ottimi manager, sicuramente, dei buoni dirigenti. Però dirigenti che, se vai ad analizzare la loro storia, hanno sempre lasciato situazioni molto complicate nei club dove hanno lavorato. Massara io lo stimo da morire, è un grande, è un professionista della Madonna. Però se va a vedere i conti del REN, ha lasciato disastri. Alla Roma, insomma, qualche soldino da pagare l'ha lasciato. E Paratici stesso, che qui a Firenze, ci ricordiamo cosa ha fatto la Juventus al netto dei risultati e quant'altro. Al Tottenham altrettanto. C'è un movimento di dirigenti che sicuramente sono molto bravi a fare calcio, ma forse andrebbero sostenuti più a livello finanziario, no? Quindi affiancati magari delle figure che possano controllare al meglio, gestire al meglio i loro movimenti economici. Quindi ti ripeto, umanamente e tecnicamente ti dico benissimo di Massara, ti dico benissimo di Ottolini, perché sono dei professionisti della Madonna. E forse la garanzia che oggi ha la Juventus è Giovanni Carnevali. Ecco, la vera garanzia oggi è lui. Quindi sai che io sono per le strutture, sono per l'organizzazione, sono per i dirigenti di spessore. Però se poi io non sono un giornalista, ma se un giornalista di qualche testata che si occupa più di economia e finanza, calcio e finanza, Sole 24 Ore, va a analizzare poi la storia di diversi dirigenti che oggi comandano il calcio italiano, Giuntoli a Bergamo, che è un amico, lo sai, quindi non mi vergogno a dirtelo, che hanno lasciato poi nel loro passaggio qualche
1: non avevano la struttura nella quale lavoravano, no? Per esempio, perché magari sia Giuntoli, sia come lì poi in casa a parte, però hanno avuto troppi pieni poteri, invece in un concetto di struttura con ognuno nel proprio ruolo.
2: Hai risposto un'altra volta. Oggi stai vincendo, te lo dico. Oggi non c'è partita.
1: Assomiglia anche un
2: oggi
1: po' a quella Juventus Marotta, Paratici, eccetera. Cioè, con Marotta e Paratici ognuno funzionavano singolarmente, accorpati, lasciavano i disastri.
2: Oggi mi dovevo accontentare dello 0-0. Sono sincero, avrei grande, dovuto giocare per lo 0-0 con te. Oggi sto subendo, verità, è la sacrosanta verità. E capisci, bravi, occupatevi dello scouting, occupatevi della costruzione della squadra.
1: Esatto.
2: Però l'economia, la finanza, l'aspetto economico finanziario non è materia vostra. Punto. Ti sostengo io Giovanni Carnevali, ti sostengo io Giovanni Gardini, ora cito qualche nome di dirigenti importanti che ci sono nel calcio, ok? Ecco, allora sì che potrebbe funzionare, ecco. Doveva ripartire la Juventus da qualche parte e ad oggi mi sembra che le scelte migliori siano state queste. Poi è lunga,
1: chiaramente non è che arrivano con la bacchetta magica, c'è da risolvere
2: un incubo,
1: i disastri
2: c'è due mesi abbondanti c'è tanti scenari
1: e in questi scenari andare. Altra simpatica storia che voglio raccontare con te prima poi di salutarti. Torna a bussare alla porta un certo Dusan Vlahovic che dice: aspettavo l'apertura di Real Madrid, Barcellona, Atletico, niente, mi vuole solo il Besiktas, ma non mi piace. Volete rinunciare, abbasso, voglio di meno pur di restare. Tu apriresti quella porta oppure no al figlio il prodigo?
2: Sugli attaccanti io lo sai non direi mai di no. È indubbio che Dusan dovrebbe fare pace con se stesso, ma non con se stesso Dusan Vlahovic, col suo entourage, si dice oggi, giusto?
1: Sì, sì.
2: Perché è stato gestito da Cani. già da quando andò via da Firenze in quel gennaio, che avrei aspettato serenamente giugno, per esempio, e avrei detto rimango a Firenze fino a giugno, era capocannoniere della Serie A. Davvero a fine di quella stagione si potevano aprire le porte di Bayern Monaco, Real Madrid o Juventus stessa. Indubbiamente la Fiorentina non avrebbe capitalizzato i 75 milioni che prese in quel gennaio con Arriva Bene, ma sicuramente ne avrebbe presi non meno di 50, giusto Vincenzo?
1: Sì,
2: con un giocatore
1: certo,
2: pagato 1,5 milioni,
1: chiaro,
2: sarebbe stata comunque un'operazione fenomenale. E lì è il problema, ecco, vedi, il problema di questi ragazzi, e qui mi tocchi su, anche sul personale, perché è una battaglia che porta avanti ormai da 21 anni, da quando lavoro nel calcio, è che a volte si pagano le scelte dei manager, delle persone che ci assistono, che ci sostengono, che ci orientano, e lui è sempre stato mal consigliato. Lui pensava di andare via a zero, di monetizzare il massimo a livello di ingaggio, chi lo gestiva di mettersi in tasca una lauta commissione, perché chi l'avrebbe preso avrebbe risparmiato magari una cifra importante di cartellino, e oggi, come si suol dire, si trova col cerino in mano. Diciamo che sono cambiati i tempi, i dirigenti di oggi non hanno più l'anello al naso, quindi si fanno ricattare anche meno. Cioè, quando io sento le leggende metropolitane, i procuratori comandano in calcio, non è proprio così, perché c'è tanti dirigenti che non stanno ai ricatti o sotto scacco dei procuratori, è la dimostrazione la più lampante di Dusan Vlahovic, ecco, tutto lì.
1: Esatto. Costa, goditi il Salento, anzi facciamo una cosa, c'era una nota audio di un tuo amico del Salento,
2: sentiamola,
1: te la faccio sentire.
2: Sai,
1: è un tuo amico del Salento.
2: Bisogna.
3: Buongiorno Ricetto, Marco Voletta, e buongiorno a Nicoletti. Volevo fargli una domanda strutturale, nel senso che il suo pensiero per quanto riguarda gli organigrammi, innanzitutto della Juventus italiana, come sa, io sono juventino, ma il concetto anche da un punto di vista degli acquisti nel mercato italiano. Ci vorrebbe anche un incentivo agli acquisti, appunto, nel mercato calciatori dal mercato italiano, perché se altrimenti il sistema è zoppo, perché da quello che ho capito si pagano più tasse acquistando in Italia che comprandolo dall'estero. Che ne pensate? Buona giornata, ciao.
1: Che ne pensi?
2: Domanda intelligentissima dal mio conterraneo. Speravo mi chiedesse dei pasticciotti,
1: non l'ho fatto, delle canzoni,
2: ma va bene, ne parleremo in un altro appuntamento. Sì, guarda, si parlava giusto appunto l'altra sera di questi 250 milioni di euro che vanno nelle casse dei procuratori e che poi alle federazioni non arriva niente, e sono soldi che spariscono dal circuito. Sicuramente andrebbe incentivato il mercato italiano per dare linfa alle squadre di Serie D, di Serie C e la stessa Serie B. Compri all'estero, intanto rateizzi il pagamento, un vantaggio che può pagare in più esercizi. Compri all'estero, molto spesso non ti obbligano con le fiduzioni bancarie, quindi tutti aspetti che sicuramente Malagò insieme alle leghe dovrà mettere sul tavolo per far tornare nel circuito nostro interno un po' di soldi, un po' di liquidità, perché oggi fare il presidente o il gestore di una squadra di Serie D, di Serie C, D come Domodossola o C, se non hai le spalle tanto larghe fai dei bagni di sangue che non te ne rendi nemmeno conto. Infatti fino a poco tempo fa i fallimenti erano all'ordine del giorno. Quindi mi trova l'amico salentino, mi trova perfettamente d'accordo. Io, perché ci sono i giocatori in Italia, Vincenzo, smontiamo anche questa leggenda metropolitana.
1: Certo.
2: Ci sono, tanti stanno andando all'estero, hai visto anche la nazionale 19.
1: Lo stesso Hecator su cui ha puntato la Juventus.
2: Capito. Sì, un bel profilo, sicuramente. Cioè si può investire sui giocatori italiani, assolutamente. Però ti ho detto, ha ragione l'amico, deve essere incentivato questo movimento, quindi far arrivare a cascata soldi anche nel mercato italiano, perché l'abbiamo iniziato la puntata raccontando che le prime operazioni di mercato, al netto di tutti i bei discorsi, riforme e quant'altro, non si va ai mondiali, i soldi dove vanno? All'estero. Brasile, la Fiorentina ha preso un brasiliano, Tottenham, l'Inghilterra, che non hanno nemmeno bisogno di soldi fondamentalmente, anzi, cioè, riflettevo l'altro giorno e così vi concludo, la mia amica Marianna Comotto, con due operazioni, due trasferimenti di un giocatore, ha fatturato, ha movimentato più di 200 milioni di euro. cioè è il valore maggiore di quanto è stata comprata la Fiorentina da Rocco Commisso, non so se vi rendo l'idea,
1: sì, sì.
2: Con due trasferimenti di Tonali, dal Milan al Newcastle, dal Newcastle al Tottenham, fai la somma, hai superato i 200 milioni di euro di trasferimenti, no? Capisci? Queste sono riflessioni che andrebbero fatte, insomma. Eppure Tonali è italiano, insomma, ok?
1: Certo.
2: E noi però non siamo al mondiale,
1: ce
2: lo continuiamo a vedere in televisione.
1: Veramente un discorso che aprirebbe mille parentesi, ma purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e cominciano
2: sempre,
1: le ferie di Costantino Nicoletti, quindi buone vacanze.
2: È una vita che sono in ferie, Vincenzo, io cambio aria, lo sai, io più che ferie cambio aria, come dico sempre.
1: Cambia aria, vai nel tuo Salento.
2: Dalla grande,
1: buon riposo Costa,
2: ti auguro un buon riposo. Se
1: ci ritroviamo alle 5, ci ritroviamo.
2: Io sono quello che sono sempre a
1: disposizione. Io parto dopo,
2: 5,
1: tranquillo.
2: Sereno, ci sentiamo il 5 di agosto.
1: Ciao allora, Costa, okay? Costantino Nicoletti.
2: Grazie a te, ciao Vince.
1: Noi ci fermiamo qua con lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: Come mai oggi sacrilegio? Abbiamo preso una pausa. Ah, già, sacrilegio per quello che hanno fatto ieri. Cioè, in particolare, vabbè, parliamo ovviamente della partita dell'Argentina. C'era il 2-0 dell'Egitto, poi tutto ribaltato da Messi. Però intanto diamo il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Dibe!
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Dibe, prima di parlare di calcio giocato, chiaramente voglio un tuo parere, ovviamente legato a quello che è stato riportato intanto dal Corriere della Sera, detto che poi tutte le indagini, compresa quella che riguarda il presidente De Laurentiis, e pare che chi ne abbia chiesto appunto la documentazione alla giustizia ordinaria una volta completata, sono soggette alle sentenze degli organi giudicanti, quindi noi possiamo esprimere soltanto parere. Però il PM, secondo il Corriere della Sera di oggi, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. Diciamo che si pensava si andasse verso l'archiviazione, invece sembra che ci sia qualcosina in più, una carta in più, che sì, si stanno giocando i PM, che è anche abbastanza seria.
3: Assolutamente, insomma, se si parla di società di calcio, fino a questo momento erano rimaste fuori.
1: Esatto, non è iscritto nessuno dell'Inter al registro degli indagati, però esce il nome dell'Inter intanto.
3: Esatto, vediamo, insomma, il nome dell'Inter è già uscito, vediamo quello che succederà. Enzo, lo sai, l'hai detto giustamente poco fa, ci atteniamo a quelle che sono le notizie ufficiali, cioè è inutile andare a esporsi su cose sulle quali non possiamo sapere niente perché non abbiamo la possibilità di leggere gli atti, quindi vedremo se entrerà anche l'Inter o qualcuno dell'Inter nel registro degli indagati, e poi a quel punto si capirà appunto se ci potranno essere delle sanzioni o meno, delle penalizzazioni, insomma quello che potrà succedere. Però per il momento siamo soltanto alle notizie che riportiamo da un giornale importante come il Corriere della Sera, però non andiamo oltre.
1: No. Guardiamo, appuriamo, verifichiamo e poi dopo saranno gli inquirenti naturalmente a dire l'ultima parola, i PM, e chiaramente ci sarà anche, immagino, a breve una risposta da parte dell'Inter, chiamata comunque in causa, anche se non con avvisi di garanzia o diciamo registrati nel registro degli indagati. Quindi intanto però questi sono i fatti. Tornando al calcio invece, io ti devo dire che ieri ero di ritorno dalla radio, che ho appena finito la trasmissione su Radio Bianconera, e stavo ascoltando appunto questo Argentina-Egitto che stava raccontando situazioni incredibili. Giuseppe Bisantis si è lasciato un po' andare, però l'ho apprezzato molto, mi sono sentito un po' lui, perché dopo che avevano annullato un gol oggettivamente misterioso all'Egitto a Zico, poi arriva invece l'altro gol dell'Egitto in contropiede, sempre ad opera di Zico, e Bisantis che gridava: adesso annullategli questo, insomma c'era la volontà di dire: cavolo, hai capito l'Egitto che cosa sta tirando fuori? Messi che sbaglia il secondo rigore consecutivo nel mondiale, 4 credo nella sua storia dei mondiali, poi arriva invece in quei 10 minuti l'ondata albiceleste, la partita viene ribaltata totalmente. Insomma, che cosa ti ha raccontato questa gara dell'Argentina, di Messi, dell'Egitto, del mondiale in generale?
3: No, mi ha raccontato che l'Argentina non muore mai, e che sono curioso di vedere quando l'Argentina giocherà con una squadra, con tutto il rispetto insomma per Capoverde, Egitto e anche la Svizzera, con una squadra un pochino più forte. Prima chiaramente deve passare l'esame Svizzera, che insomma sembra lo facciano apposta, no? Tutte le squadre che ci hanno condannato a non vivere i mondiali stanno andando tutte avanti, cioè ai quarti di finale c'è la Svizzera che ci ha eliminato 4 anni fa, e la Norvegia che invece ci ha, certo, entrambi ci hanno costretto ai playoff, diciamo che non ci hanno eliminato in prima persona ma ci hanno costretto a dei playoff che poi abbiamo perso. Vediamo insomma quella che sarà l'Argentina, che però questa Argentina insomma non muore mai, perché ieri sul 2-0 niente lasciava pensare che l'Argentina la potesse rimettere in piedi, e non solo l'ha rimessa in piedi ma l'ha anche vinta. Poi ci sono tante polemiche arbitrali. Secondo me è stato fatto tutto nel modo giusto per il calcio che viviamo oggi. Cioè, se mi vieni a chiedere: ma secondo te bisogna tornare indietro di 100 metri per vedere il pestone del calcio
1: su Salah, se non sbaglio.
3: No, quello sarà
1: il del gol annullato
3: annullato, esatto. Sì, bisogna tornare indietro 100 metri, io ti dico no. Però questo è il calcio, cioè il calcio di oggi è questo.
1: Vorrebbero anche che la direttiva per questo mondiale era di, e che poi è stata mantenuta, pur di non frammentare troppo le partite, di non intervenire su quegli interventi fisici che poi tutto sommato non erano niente di particolare. Poi abbiamo visto anche togliere la squalifica a uno che stava svitando la caviglia, Moremovic.
3: Però no, guarda, il discorso è che per non frammentare le partite molto spesso secondo me si creano anche delle problematiche, perché quel pestone su Tagliafico l'avevamo visto tutti, cioè se si guarda l'immagine da dietro c'è un giocatore dell'Argentina che sta uscendo dall'area di rigore che apre le braccia proprio così, come dire se non è fallo questo, e il fallo c'è, perché comunque sia abbiamo pochissime certezze di come funziona il VAR, ne abbiamo veramente poche, siamo a rincorrere tutto l'anno le interpretazioni degli arbitri in Italia, perché parliamo di questo. Una certezza sola, forte, abbiamo, che quando si mette un piede sopra un altro piede è fallo, il famoso step on foot, Italia, perché parliamo di questo. Una certezza sola, forte, abbiamo, che quando si mette un piede sopra un altro piede è fallo,

0: quel caso lì Tagliafico su Salah, tocca il pallone, gli ruba proprio il pallone e poi nel Salah che viene avanti va ad appoggiare veramente il piede su quello di Tagliafico che è anche sollevato da terra perché sta ripartendo e secondo me non ci sono gli estremi per fischiare un calcio di rigore in quel modo lì. Quindi secondo me alla fine l'arbitro ha fatto le cose giuste come le avrebbe dovute fare. È chiaro che c'è tanto rammarico negli egiziani, il commissario tecnico ha perso completamente la testa, però sono cose che ci stanno, soprattutto a caldo, ecco. Non è che lo ha detto oggi a 24 ore di distanza, l'ha detto ieri anche i giocatori dell'Egitto, insomma, nel post-gara, subito dopo finita la partita, si sono lasciati andare, ma era talmente tanta la delusione che ci sta sicuramente
1: Beh, eri a
0: fare.
1: un passo da qualcosa di
0: Esatto,
1: straordinario, da
0: esatto.
1: straordinario. Ti porto rapidamente sul mercato in questi ultimi minuti di collegamento e ti chiedo intanto di Vlahovic. Ecco, veramente sta bussando alla faccia tosta di bussare alla porta della Juve dopo, diciamo, che ha fatto il giro delle sette chiese, non ha raccolto quello che voleva raccogliere e in questo caso racconta che magari lui si sia un po'... abbia preso le distanze anche dallo stesso papà, dall'entourage, pur di eventualmente accettare un qualcosa al ribasso per tornare alla Juve, o sono soltanto voci? Cosa vi risulta?
0: Allora, capiamo, bisogna capire se Vlahovic ha davvero alzato il telefono per chiamare la Juventus. Allora, non vogliamo chiaramente smentire notizie di altri, ci mancherebbe altro. Però è una possibilità che insomma la teniamo lì anche noi da un po', no? Sul fatto che Vlahovic e che il rapporto Vlahovic-Juve non possa essere finito. Io ho un'idea ben chiara, l'ho sempre detta, la continuo a ripetere, poi è la mia personale, quindi chiaramente tutti la possono pensare come me, come tutti la possono pensare in maniera opposta. Cioè, secondo me la Juventus nel giorno in cui dovesse vedere il nome di Vlahovic sullo schermo del telefono come chiamata in entrata, ecco, io fossi la Juve non risponderei.
1: No, anche io.
0: Perché sono 5 anni che proviamo, cioè 5 no, perché sono 3 anni che proviamo a farti rinnovare, perché sono 2 anni che non ti fai vedere con il tuo agente, nonostante si provi, la Juventus provi, abbia provato a contattarlo. Non abbiamo trovato l'accordo a fine di questa stagione perché comunque continuavi a chiedere più soldi di David, non rendendoti conto che comunque andavi a chiedere gli stessi soldi di Yildiz. Hai chiesto un bonus alla firma molto importante, non ci siamo trovati, sei andato via, ecco, per me non torni. Questo è il mio pensiero
1: No, è
0: personale.
1: un pensiero che condivido totalmente, Dibe, infatti spero non mi deluda la società in tal senso. Allora, intanto invece c'è anche Lazzari per quanto riguarda la Lazio tra i giocatori in uscita. Ti chiedono i nostri amici come si devono aspettare il mercato della Lazio quest'anno.
0: È un mercato dal Lazio di Lotito, è un mercato di una società che comunque non ci dobbiamo dimenticare che l'anno scorso ha avuto il mercato estivo bloccato, che dovrà fare un mercato a saldo zero e che perderà giocatori importanti, perché Mario Chila è un passo dal Milan, perché ci sono tanti giocatori che potrebbero rientrare in alcune trattative, perché Romagnoli se ne andrà. E quindi perdi la coppia centrale titolare, non è la cosa più semplice del mondo, rifare una difesa senza i due titolari, o qua, insomma, Chila titolarissimo, Romagnoli titolare. Quindi non sarà semplice, c'è Nuno Tavares che comunque è dato in uscita, non ha un centravanti la Lazio, perché a meno che Gattuso non ami Ratkov, non è stato sostituito in maniera degna Castellanos a gennaio, quindi sarà un mercato molto complicato quello della Lazio.
1: Ultimissima invece l'altra parte della sponda del Tevere, la Roma. Greenwood ormai si allontana definitivamente? Quale potrebbe essere il piano B eventualmente?
0: Ma vediamo se si allontana definitivamente. Insomma, la Roma sta continuando a trattare con il Marsiglia, è un giocatore importantissimo ed è un giocatore che Gasperini vuole con tutto se stesso. Quindi vediamo se la Roma riuscirà ad alzare l'offerta in modo da convincere il Marsiglia a cedere Greenwood e soprattutto

0: in modo da dare a Gasperini un giocatore importantissimo che secondo me candiderebbe la Roma alla vittoria dello scudetto.
1: Ah, assolutamente sì. Vediamo, vediamo quello che succederà. Intanto, grazie a Lorenzo Di Benedetto, Tuttomercato Web. Ciao Dibe.
0: Ciao, Enzo, a domani.
1: Buon lavoro alla redazione sempre attiva di Tuttomercato Web. Noi ci prendiamo una breve pausa, la prima di Rotocalcio, la seconda della mattinata, e tra poco avremo l'Apo De Carlo con il quale ci facciamo una lunga chiacchierata anche un po' su questa inchiesta che più che archiviarsi presenta un secondo capitolo perché si è aggiunta un'altra partita e quindi cambierebbe, tra virgolette, il capo d'accusa. Ne parliamo tra poco con l'Apo, dai.

0: Allora, adesso, come vi avevo preannunciato, c'è il collegamento con la Po de Carlo che tra poco dovremmo riuscire ad avere. Intanto, insomma, abbiamo raccontato anche un po' quali sono le altre trattative di mercato. Per quanto riguarda il Como, Suarso ha chiamato Marotta. Il Como non parteciperà ad aste per Ciaroba, quindi insomma ci sarebbe anche questo sfilarsi da parte del Como alla trattativa per Ciaroba, giocatore che interessa eventualmente all'Inter. Il Como non parteciperà in questo caso ad aste. Insomma, quello che si sta muovendo un po' più di tutti è proprio il Como, oltre al Milan, naturalmente, per quello che è successo. Quello che ci siamo raccontati in merito all'acquisto di Gonzalo Ramos e Ghila, che è ufficialmente giocatore del Milan. Allora, intanto diamo il buongiorno a Lapo De Carlo. Ciao Lapone, ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovati.
0: Naturalmente Lapo, ti faccio commentare per quello che si può commentare, perché siamo chiaramente a indagini in corso, quindi non possiamo aggiungere nulla di particolare, però in merito all'articolo che è uscito oggi sul Corriere della Sera circa le nuove eventuali accuse a Rocchi con i PM che dicono arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. Qual è il tuo pensiero complessivo, ecco, su questo aggiornamento della vicenda? Lapo? Caduto? Dai che lo recuperiamo e quindi cerchiamo di trovare il nuovo collegamento con Lapone De Carlo. Andiamo nel frattempo a raccontare altre trattative di mercato, perché stando a quanto riportato anche da tutto il mercato web, come sempre, John Stones è un altro degli oggetti di desiderio delle squadre italiane e resta uno dei nomi seguiti anche dalla Juventus per rafforzare la difesa. Svincolato dopo la fine del contratto col Manchester City, centrale inglese, protagonista anche in questo mondiale, piace molto a Luciano Spalletti, che ne apprezzava esperienza e leadership. Quindi il difensore chiede però un biennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, cifre che hanno frenato anche l'Inter, e quindi diciamo diventa complicato anche per la Juventus, qualsiasi club italiano, approfondire, a meno che il giocatore non possa abbassare un po' le sue richieste. Abbiamo recuperato Lapo. Lapone, eccoti.
1: Eccoci. Allora, io vi sentivo perfettamente, quindi evidentemente...
0: Ah, ok, perfetto. Allora la domanda l'hai sentita. Dai,
1: sentilo perfettamente. Ma io dicevo, non è una questione... Io lo dico anche, ieri eravamo in televisione, e io non credo che sia un tema da opinione. Io mi rendo conto che negli ultimi anni abbiamo... Io no, per fortuna, ma non ho espresso valutazioni opinionistiche. Posso al massimo valutare come la stampa adotta delle strategie per cercare di vendere di più o per poter essere interessante, ma non ho capito che tipo di opinione bisognerebbe dare di una situazione che mi sembra coinvolga l'Inter con schizzi di fango. Io, per esempio, la vicenda Çalhanoğlu di Marco è una vicenda sgradevole, la quale, come me l'hanno chiesto ieri, sulla vicenda Çalhanoğlu e di Marco, ho detto verrà dimostrato che i due hanno effettivamente avuto degli atteggiamenti di giustamente pagheranno. Cioè, non è una questione di no, perché insomma, sì, secondo me ce l'hanno in tanti questo tipo di rapporto. Secondo me è una forma di ingenuità che non porta nessun tipo di vantaggio sportivo, non porta, però è un atteggiamento sgradevole, è contrario a un protocollo ed è giusto che paghino se viene dimostrato. Quindi non è una questione di ce l'hanno tutti con noi, ecco, di questa forma di vittimismo che negli ultimi 20 anni vedo che ha fatto presa molto sulle tifoserie, e ovviamente mi riferisco anche alla Juventus in particolare, perché viene presa spesso volentieri in castagna, e quindi ci sono dei, e ci diceva no, viene sempre presa la Juventus perché la Juventus è la Juventus. Adesso che c'è l'Inter non sento dire la stessa cosa, perché ognuno la vede dalla prospettiva. Adesso c'è dall'altra parte, noi abbiamo pagato per tutti, vogliamo che adesso l'Inter paghi. Cioè, l'atteggiamento non è serio, non è corretto, è stupido. È un atteggiamento stupido, perché questo non è un modo oggettivo di guardare una notizia, è un modo umano, probabilmente, ma anche vendicativo, è un modo, come posso dire, poco serio di trattare la questione. Perché, come dire, ci sono delle procure che stanno indagando. La procura è una cosa, poi ovviamente la difesa è un'altra. Quello che dice un PM è una cosa e devo dimostrare. Ma che tipo di opinionismo si vuole avere? Io ho visto che guardando un po' la situazione, io faccio fatica, ma non posso dirlo io, perché siccome io sono evidentemente più vicino all'Inter, se lo dico io non va bene. Però sono perplesso, ma avranno sicuramente le loro carte, perché Secondo la procura di Milano, l'Inter avrebbe concordato la designazione di un arbitro sgradito per un derby di semifinale di Coppa Italia per non averlo in un Inter Verona. Avrebbe concordato la designazione di un arbitro sgradito per i 6 giorni dopo e tutti gli arbitri che poi hanno fatto dei danni all'Inter per altre cose. L'Inter ha di fatto in questa inchiesta l'Inter avrebbe avuto una certa influenza su Gravina, cosa brutta che effettivamente a me non piace minimamente, quindi lo dico sinceramente. Ma ammesso, a parte la natura del rapporto, che tra l'altro determina anche la natura di molti rapporti nel nostro calcio, e il fatto che un arbitro sgradito al club, cioè all'Inter, venga comunque designato, la domanda è: ma che potere è? E tra l'altro in quella partita, il Torino-Inter, l'arbitro che l'Inter non voleva viene comunque mandato e fa un danno all'Inter.
0: Sì, non però so. Diciamo, sai, c'è sempre quella questione che si dice: se magari fosse appurato che c'è una richiesta esplicita dell'Inter di cambiare l'arbitro, non si potrebbe fare. Poi se viene dato un altro arbitro, insomma, i soliti discorsi che comunque si fa.
1: Quello che si è visto in questo tempo, periodo, ma era anche una cosa di prima, ci sono gli addetti agli arbitri. Io mi ricordo che dall'epoca di Meani si raccontava di questa figura. La domanda è: ma se io sono un addetto agli arbitri, diciamo io e te siamo 2 addetti agli arbitri, la nostra figura cosa serve?
0: No, è chiaro. Ma infatti, secondo me già questa figura dovrebbe essere in generale abolita. E so che ci sono 4 squadre, no, che ce l'hanno. È una figura che secondo me dovrebbe essere abolita. E quindi, però, tu dici giustamente: c'è una detta all'arbitro, può anche manifestare il gradimento o lo sgradimento verso un arbitro, senza imposizione, ovviamente.
1: Non si spiega, cioè, io onestamente non me lo spiego. Lo dico. E qui questo è il massimo dell'opinione che posso esprimere. Poi non ho le carte che hanno le procure, non ho un sito che dice vergogna, cioè sì, ce l'ho un sito, ma non vado lì a gridare la vergogna, vogliono, ce l'hanno su con l'Inter. In questo momento non ho i miei elementi per poter dire né una cosa né l'altra. Mi colpisce che ci sia il modo di raccontare questa vicenda, è un modo un po' spregiudicato, perché si fanno di tutti sulle insinuazioni per raccontare una cosa che di fatto smentisce il titolo stesso. Cioè si fa un titolo con coinvolgimenti societari e verticistici tra Inter e arbitri e poi si fa la cronaca di una partita che termina con un errore arbitrale a danno dell'Inter e tra l'altro ha smentito il modo in cui il regolamento arbitrale era stato interpretato, ma comunque ci sono delle incongruenze nel modo in cui la cosa viene raccontata che ti fa capire che anche chi scrive non mi sembra molto, come posso dire, non può essere coerente con quello che scrive. Se l'Inter ha potere su Gravina, contesta la designazione di Rocchi, il quale però sceglie Mariani per la partita col Torino, e quindi Rocchi conferma la designazione. Quindi la domanda è: il reato sportivo dov'è? E contemporaneamente non è neanche, guardando un po' la cosa, probabilmente la procura, ripeto, ha sicuramente più elementi, ma i club possono esprimere proteste lamentele. Se lo possono fare, vuol dire che hanno preso soltanto quella dell'Inter, perché c'era un'inchiesta in corso, hanno preso quella dell'Inter. Ma la questione è: pur essendo una cosa brutta, ma se è illecita, è consentito rivolgersi al delegato per protestare, per far presente delle difficoltà, in questo caso con l'arbitro di turno, e dopodiché tutto viene riportato a Rocchi, il quale decide chi disegnare. Rocchi ha deciso e ha disegnato quello che voleva lui, cioè quello che non voleva dire. Quindi onestamente mi sembra un'architettura.
0: Sai che insomma la Cassazione dopo le vicende Calciopoli aveva considerato tra virgolette reato anche soltanto fare pressioni eventualmente per un arbitro piuttosto che un altro. Credo che si svolga poi soprattutto su questo la richiesta di chiarimenti con Rocchi, al di là di quello che poi dopo è l'arbitro che viene designato dal designatore. Poi quello che dici tu è giusto, dici è un conto se quell'arbitro che è richiesto da un club effettivamente la va ad arbitrare, ma fa anche un danno magari a quella squadra, altro discorso e se viene cambiato l'arbitro su pressione di un club. Quindi diciamo che sostanzialmente l'indagine lavora su questo, immagino.
1: Secondo me una cosa seria sarebbe se venisse dimostrato che l'Inter ha fatto cambiare gli arbitri, che sono stati effettivamente cambiati e che hanno anche arbitrato a favore dell'Inter. Invece gli arbitri non sono stati né quelli che ha chiesto l'Inter, anzi contrari, e in più gli arbitri che sono stati mandati hanno fatto in tutte le partite, neanche a farlo apposta, da Torino Inter, Inter Roma, adesso non mi ricordo quell'altra parte, Bologna, cos'è, Inter Verona, tutti i danni sull'Inter. Allora la domanda è, tranne una che era quell'Inter Verona, dove però è vero che ci fu quella vicenda di quella, come si chiama, di quella tifoso che fa l'avvocato, che fece quel ricorso, dimenticandosi che l'Inter subì tra l'altro un danno all'interno di quella partita, ma subì anche un vantaggio, perché ovviamente, come spesso succede nelle partite, hai dei vantaggi e hai delle sfavori. Come io credo che ci siano molte cose che non tornano nel calcio di oggi, ma lo dico da tanti anni, io penso che non voglio fare la verginella che pensa che l'Inter è immacolata, che non fa nulla. Mi sembra che partire da questi mondiali per arrivare al calcio italiano e tutto il resto ci siano delle logiche che sono logiche da bande, incorporazioni che danneggiano il calcio e che fanno interessi politici, e quindi tutto questo ci porta a pensare male, ma è giusto pensare male. Io lo capisco se uno pensa male, perché tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, negli ultimi non 20, facciamo pure 40 anni dal calcio scommesse ad oggi, quindi in particolare in Italia, con coinvolgimenti di calciatori famosi, di personaggi, di arbitri, di dirigenti, di tutto quello che poi è l'apparato del calcio, per arrivare poi a sfociare in altri ambiti, perché poi appunto quello che vediamo nel mondiale di oggi ne è un altro specchio, un altro esempio, che la politica interviene come nel calcio, e capisco perfettamente. Dopodiché mi sembra che ci sia un caos dove trovo stupido, lo ripeto ancora una volta, pensare che tutto sia determinato da, in questo caso, una sola squadra che ne trae vantaggio, un solo personaggio, un solo dominus, perché oggi casomai c'è un sistema di debolezze, in modo particolare in Italia, di debolezza generale, tanto più che credo che la situazione dell'Inter sia uno specchio fedele, perché l'Inter continua a perdere giocatori nelle trattative, non ottiene mai quello che vuole, i giocatori che vuole, che vengono i prezzi più alti, ma persino un Como va in tutti gli strategi, va in tutti gli obiettivi dell'Inter, proprio tutti, e manca solo che vada anche su Provedel, e può tranquillamente anzi avere ragione. Se il peso politico dell'Inter è quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, l'Inter secondo me è stata danneggiata come le altre, se non più delle altre, e ha avuto dei vantaggi come le altre, se non più delle altre, e, però se uno segue l'Inter attraverso una lente di distorsione, che è quella del proprio sito, della propria società calcistica, del proprio, della propria passione, dove di fatto io leggo le cose sui social, ci sono delle ricostruzioni che dire insultante l'intelligenza è poco, perché sono ricostruzioni che sono becere, idiote, e sono ricostruzioni ottuse e faziose, a cui però purtroppo ci si crede. Tanto se la gente crede a Trump, puoi credere a qualunque cosa venga scritta, anche da Torello 34.
0: Ecco, mi dai un appiglio, che poi chiaramente a questo punto più di questo non possiamo raccontare, saranno gli inquirenti a fare tutte le indagini, e poi alla fine quando si tireranno le somme, in un senso o nell'altro dovranno spiegare, perché se dovesse essere diciamo un'inchiesta campata in aria, dovranno anche spiegare perché sono stati usati soldi dei contribuenti per portare avanti un'inchiesta campata in aria. Se invece dovessero essere riscontrate delle colpe, poi verranno certificate, raccontate, e poi si provvederà. Quindi adesso sono gli inquirenti che devono fare il loro mestiere e il loro lavoro, e noi aspettiamo le risposte. Però tu hai citato Trump, la vicenda Balogun come l'hai vissuta?
1: Beh, con non con sorpresa, devo essere sincero, ma con chiaramente col sdegno. Quello che però più imbarazza, guarda, non è neanche più neanche Trump, perché Trump è una persona malata ed è evidente che abbia un problema serio, pericoloso, un uomo che fa la guerra, un uomo che contraddice se stesso, che dice cose gravi, che ha ogni livello, insomma è un uomo pericoloso, forse uno degli uomini più pericolosi del nord, anzi degli ultimi 30 anni. La differenza è che è a capo di un governo e di uno Stato che ha sempre basato le proprie fondamenta sulla democrazia, che adesso non c'è più negli Stati Uniti, e che ha creato una situazione all'interno del mondiale che è inedita, perché mai era successo che un presidente chiamasse il presidente della FIFA facendogli pressione per fargli cambiare idea su una squalifica che era più che legittima. Cioè, lo scandalo politico sta nel fatto che è tutto la faccia del sole, e soprattutto nel fatto che Infantino sia prono, totalmente prono, di fronte a un soggetto come Trump, gli ha consegnato un premio, una specie di Nobel per la pace così unilaterale, datogli motivi misteriosi, così tanto per ammiccarselo. Poi ha fatto la presentazione dell'esibizione della Coppa del Mondo in modo totalmente irrituale alle Trump Towers, ha creato dei rapporti di fiducia con il presidente Trump, tanto da essere presente in una serie di eventi nel quali il lecchinaggio, non mi viene in mente altra parola, nei confronti del presidente è talmente sfacciata di aver irritato tutti, da Ceferin, presidente della UEFA, fino alle istituzioni, alle federazioni europee. Tra l'altro con la scelta folle da parte di Infantino di premiare più le squadre asiatiche ed africane in modo esagerato, e con il risultato che alla fine 6 delle 8 squadre del mondiale e ai quarti di finale sono europee, e danneggiando anche facendo delle affermazioni totalmente fuori dal concetto del suo perimetro, cioè lui non si deve permettere di prendere per i fondelli l'Italia, però qualcuno ne ha approfittato. Tuttavia, quello che mi spaventa sempre di più non è mai Trump, non è mai Infantino, ma che qualcuno riesca a dare ragione a loro. Cioè, noi abbiamo avuto un Zlatan Ibrahimovic che è andato negli Stati Uniti, ormai è un trampiano di ferro, è andato alla convention di Trump e ha di fatto creato i presupposti per fare un opinionismo spinto a favore degli Stati Uniti. Punti. Cosa ha detto Ibrahimovic negli Stati Uniti? Ha detto che ha fatto bene Trump, perché è stata ristabilita la verità, è stato ristabilito un principio di giustizia. Quindi molte persone in Italia hanno detto che è corretto e giusto. Quindi quando molte persone, anche tutto il mondo di diversi mondi, cioè, hanno le loro convinzioni, addirittura qualunque cosa faccia Trump o Infantino è corretta, è giusta, e allora il problema non è di Trump o di Infantino, ma del fatto che ormai non si riconosca più la verità o meno. Non è una questione di non avere coscienza critica, perché io, figurati, ma se tutte le cose che fa Trump vengono difese, qualunque, proprio qualunque, a lui aveva ragione quando ha detto se lui dovesse scendere per strada e uccidere qualcuno, qualcuno gli darebbe ragione, direbbe anche bisogna vedere cosa ha detto quella persona.
0: Sì, sì, quindi, sì, no, il crimine è questo qui, inevitabilmente. Quindi,
1: e lo dice lui stesso. Quindi il problema, sai, c'era una vecchia, io te l'ho detto una volta, c'era un grande attore romano che era Petrolini, e a un certo punto veniva insultato, forse te l'avevo già raccontata, veniva insultato da questo tizio durante lo spettacolo, lui ferma lo spettacolo, guarda il tizio in platea e gli dice io non me la piglio con te che sei cretino, ma con quello che sta vicino a te non te buttare sotto. Era in galleria, no?
0: Sì.
1: Ecco, più o meno è quello, cioè la colpa è della gente anche, perché la gente può mobilitarsi, la gente può dire no, questo al di là di quello che tu pensi di Trump o di che area politica tu sia, di destra, di sinistra, di centrodestra, sono progressista, no, sono riformista e quant'altro, però il senso della verità non può essere, non può dire siccome tu sei di centrodestra qualunque cosa dica il tuo esponente è giusta, basta con i comunisti, basta con i fascisti. Ma questo non è un modo di essere seri, non è pensare, è fondamentalmente tifare in ogni area della nostra vita. Quindi mi spaventa che la gente non riesca più a vedere la verità, non la veda, non dico tutti, perché la stragrande maggioranza è andata contro Trump su questa vicenda e su Infantino, ma c'è ancora, a me preoccupa fosse anche l'1%, a me quell'1% preoccupa, perché quell'1% difende qualcosa che è sconcertante, sì, e quell'1% è disposto a seguirlo qualunque cosa lui faccia, dica, esprima.
0: È quasi come quelle fedi cieche che ti portano a seguire una strada senza farti domande.
1: È una
0: fare
1: forma di tribalismo, si chiama tribalismo,
0: sì, sì.
1: È la tribù, quindi sì. Oggi siamo polarizzati, quindi qualunque cosa fa, è un po' il discorso anche delle squadre, no?
0: Sì, sì, sì,
1: se lo ha fatto la mia squadra vuol dire che è giusto, se lo ha fatto la tua vuol dire che è profondamente sbagliato. Quindi c'è io te l'ho detto mille volte, quando andavo su Facebook, Instagram o su X, e quando vedo scritto non più Luca Rossi al posto, ma vedi scritto interista, praticante, juventino, militante, non c'è la foto della propria espressione, della propria identità, ma c'è quello della propria squadra. Se vai a cercare sul profilo, non trovi foto, trovi gatti, cani, auto, delle foto degli stemmi della sua squadra. Non c'è lui, quindi vuol dire che tu sei totalmente spersonalizzato e rinunci alla tua identità a favore del tuo partito, della tua squadra, Questo è spaventoso ed è per questo che la gente perde il coscienza e la coscienza critica.
0: C'è una domanda o comunque una riflessione per te, immagino, nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. Molto pacatamente volevo capire una cosa. Quando l'Apo molto tranquillamente parla della Juve, dice è stata sempre colta in castagna, gli altri no, gli altri sono ipotesi. E poi giustamente lui dice che non è una verginella e sa che c'è, tra virgolette, dappertutto del marcio. La mia domanda viene allora: ma perché a Calciopoli, se non sbaglio, chi ha pagato è stata una, gli altri prescritti o meno, non lo so, perché poi non è neanche bello stare lì a perdere tempo così, però la domanda mi viene così: Calciopoli ha pagato una, le plusvalenze la Juve l'ha fatta da sola ed è l'unica in tutto il mondo probabilmente che l'ha fatta, è questo che non torna mai, cioè le ipotesi per gli altri poi vengono bene o male prese, non prese, archiviate, non archiviate, ma sì, ma no. Lì no, lì sei sempre preso in castagna, lì c'è sempre del vero.
0: Riflessione del nostro amico.
1: Allora, io chiedo scusa se ho detto colta in castagna, la scelta era infelice, la scelta dialettica era infelice. Quindi se dobbiamo, come dire, però attaccarci a un'espressione per poter dire...
0: No, però il nostro amico dice sembra che qualunque cosa riguardi, per esempio, la Juventus sia corretta senza il beneficio del dubbio, invece per le altre situazioni si concede il beneficio del dubbio. Questo mi sembra di sintetizzare il pensiero del...
1: Sì, ma vedi, lui dimentica che il mondo non gira intorno alla Juventus. Lui ha ragione quando ha detto colta in castagna, avrei dovuto scegliere un altro tipo di formula. Comunque la Juventus è stata presa più facilmente di altre, ma non vedo la stessa sorpresa con l'Inter che viene presa per l'indagine dello stadio di San Siro, l'indagine sugli arbitri, la questione bastoni, la questione della curva. Come mai sempre l'Inter? Perché l'Inter? Potrei dire la stessa
0: però
1: cosa.
0: Però credo che lui dica qualcuno paga, qualcun altro sì, se ne parla,
1: l'Inter,
0: però poi alla fine...
1: Ma in quel caso la Juventus ha pagato per una questione che era legata a Calciopoli, che io forse è l'unica cosa su cui non sarò mai d'accordo con i tifosi della Juventus. Perché l'architettura di ciò che è accaduto non per un anno e mezzo, perché l'inchiesta è stata fatta per un anno e mezzo, quindi la questione era andata avanti da 15 anni, non da un anno e mezzo. Chiaro che hanno preso un estratto perché c'era un'inchiesta che parlava di altro, dopodiché, come è successo anche in questo caso, hanno preso un'intercettazione su una cosa che loro su cui non stavano indagando e hanno provato questo. Io l'ho detto tante volte, Calciopoli è stato un processo orrendo, fatto in modo ridicolo con un presidente, con un ministro della giustizia, Clemente Mastella, che non, secondo me non gestì bene la cosa, per usare un eufemismo, ma che si provò a dire dai, la squadra adesso la nazionale ha vinto i mondiali, dai, condoniamo tutto. Se questa è un'idea della giustizia sportiva, capite bene che ognuno può dire quello che vuole. Per cui sono d'accordo, capisco perfettamente che il tifoso juventino si senta defraudato, ma in realtà il problema non era che la Juventus avesse pagato per tutti. Perché in realtà non è vero che la Juventus è l'unica ad aver pagato, perché anche il Milan ha pagato, anche la Lazio ha pagato, anche la Bologna, la Fiorentina.
0: Sì, quella che ha pagato il prezzo più salato, forse.
1: Il prezzo più alto è quello, sì. Ma non è che fosse una situazione che vedeva la Juventus poverina, un dominus c'era, si chiamava Luciano Moggi, eccetera, eccetera. Dopodiché uno può negare quanto vuole, dire che tutti erano uguali. E quando io ho ragionato e parlato con amici juventini o con colleghi juventini di questo, possiamo parlare di tanti scandali, di tante cose, sicuramente ci sono tante, io non sono qui a dire, sono possibilista, ma quando il primo dei ragionamenti che viene fatto si fonda sull'uguaglianza tra Moggi e Facchetti, io mi fermo e dico basta, perché se non si sa vedere le differenze, non si sa trovare, che non si ricostruiscono soltanto con delle intercettazioni, ma con il contesto e con tutto poi l'identità delle persone, io mi fermo, perché mi rendo conto che se non si riesce a riconoscere le differenze che ci sono tra Facchetti e Moggi, a quel punto vuol dire che ogni tipo di ragionamento oggi,
0: diciamo,
1: è ancora troppo attuale.
0: È una parentesi infinita che non troverà mai d'accordo
1: tutti. Non c'è dubbio, beh, io non vedrei mai, è come dire che non vedo le differenze umane, per fare un esempio banale, tutto il dubbio che non c'entrano niente in questa vicenda, ma se io vedo le differenze che ci sono tra Scirea e Materazzi, Materazzi è un personaggio, faccio un esempio, umanamente lo vedi, un po' ruspante, che fa delle battute a volte che possono anche essere evitabili, Scirea è un signore. Dopodiché, se trovassero delle cose, io sarei più disposto a pensare che c'è certe cose di una persona e una dell'altra. Allora, voglio dire soltanto che non si può non guardare il contesto, la situazione, e non si può non guardare, perché se io decontestualizzo tutto, persino quello che dico io, e che dici tu, può essere soggetto a dei giudizi che sono parziali. Me ne rendo conto, perché quando io ho scritto su X, faccio un esempio, ho fatto, adesso sto evitando sempre di più di scrivere su quel social orrendo, perché X è una specie di, scusate, io vorrei usare un termine ma non posso usarlo, ma comunque è un posto orrendo.
0: Sì, no, su questo condivido, infatti ho smesso anche io.
1: Quando scrivi tre righe la gente non ti conosce su X, e quindi qualunque cosa tu scriva è sempre soggetta a essere interpretata in un modo diverso da come tu lo avevi espresso, e questo mi la dice lunga su Calciopoli, perché ho detto, ma come, io ti ho appena detto una cosa che è ecumenica e che si rivolge a tutti in modo assolutamente pacifico, dice delle cose, io tra l'altro non ho mai fatto sfottò, non troverai mai da nessuna parte, in nessun social, un mio sfottò a nessuna squadra di calcio, quindi già ti fa capire questo, e tu lo sai.
0: Sì, sì, sì.
1: Però io, se dico una cosa, se scrivo anche una cosa breve, chiunque arriva qualcuno da me e ti dice, ah, hai detto questo perché intendevi quello. No, io ho detto questo perché intendevo questo. Allora, vuol dire che se ti basta un'intercettazione per definire l'uomo, nella fattispecie Giacinto Facchetti, e ridimensionandolo e riportandolo veramente a dei livelli bassi, perché tu hai letto un'intercettazione e non sai niente né dell'uomo, né della persona, né del ruolo, né di tutto quello che c'era all'epoca, e lo porti a quei livelli, vuol dire che stai talmente logorato e divorato dall'odio che non vedi nulla, non riesci più a vedere nulla se non un palmo. Allora, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità con Calciopoli di verificare tutto quello che è accaduto negli ultimi 15 anni, in particolare dal 93, quando Moggi già nel Torino aveva, come dire, fatto delle cose non esattamente fortunate e non bellissime, e quando poi arrivò la Juventus. Quindi dal periodo in cui Moggi ha fatto ingresso nel mondo del calcio fino a quando non è stato estromesso, io sono disposto a credere che sia successo la qualunque, ma non solo per Moggi, perché c'era tutto un gioco che era, certo, francamente, certo, imbarazzante, e di cui Moratti
0: discorsi, ripeto, molto molto ampi, che possono essere affrontati in mille modi, ma purtroppo, come sempre, io chiedo sempre ai nostri amici, se riapriamo sto capitolo ogni volta poi non abbiamo il tempo per affrontarlo, sì, perché esatto, tanto un punto di unione è difficile trovarlo. Lapone, ti devo salutare, un grande abbraccio.
1: Ciao,
0: Lapone Carlo.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.
0: E noi ci fermiamo, tra poco comincia lo spazio mondiale, ragazzi. Ribadisco il concetto, tanto è una storia complessa che anche se facciamo 4 ore di trasmissione non si finisce, non si riesce a trovare un punto di unione, e ne abbiamo una trasmissione da portare avanti con tanti altri collegamenti, quindi giuste tutte le obiezioni. Mi è piaciuto anche il messaggio del nostro amico, molto garbato, molto preciso, eccetera. Dopodiché non riusciremo mai a trovare una quadra, perché ci sono delle verità che secondo me sono state affrontate in maniera sbagliata, e quindi poi alla fine sarà complicato riuscire a trovare noi una quadra. Più o meno l'idea ce la siamo fatta tutti. Detto questo, ci fermiamo, tra poco lo spazio mondiale, vi aspetto.

0: Rieccoci, rieccoci. Allora, puntualizzo di nuovo. Ci sono certi argomenti, ragazzi, che se si aprono veramente non c'è il tempo di affrontarli e tanto ci saranno due universi che lo vedranno in maniera diversa. Io mi affido sempre ai fatti. I fatti parlano di fatti concreti, le dichiarazioni di Palazzi ricordiamo bene, sappiamo tutto quello che è successo, sappiamo che poi c'è stato anche un provvedimento che aveva coinvolto anche l'Inter, ma che il reato era andato in prescrizione, quindi sicuramente c'erano evidentemente delle colpe anche lì, così come sappiamo che in altre situazioni si è sempre in qualche modo punito anche prima che la giustizia ordinaria potesse fare il suo corso. Detto questo, quando abbiamo poco meno di mezz'ora di tempo per affrontare certe discussioni, è inutile riaprirle, secondo me. Detto ciò, però, adesso è lo spazio mondiale, quello che ci piace, perché parla di calcio giocato. E allora buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio.
1: Buongia Vincenzo, buongia a tutto il mondo.
0: E buongia anche ad Alain Valnegri dal Brasil.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Alain, buongiorno, come si dice in spagnolo? Stavo dicendo in siciliano.
2: Buenos dias.
0: Ah, poi è giusto, hai ragione, che stupido io, la cosa più...
2: ma dici, che non parli spagnolo?
0: Pochito, ma no. pochito, c'è quasi nada, quindi lasciamo stare. Allora, parliamo italiano, fortunatamente, così mi trovo a mio agio. Partirei da Fabio, perché la super partita di ieri è stata quella tra Argentina e Egitto, anche qui si sono aperte polemiche senza fine con il tecnico CT dell'Egitto, che poi alla fine ha parlato di un mondiale che tende a voler favorire in tutti i modi Messi, anche in questa partita tante cose che comunque hanno fatto riflettere, tra cui però anche la reazione dell'Argentina nei minuti finali e l'Egitto che a 10 minuti dal termine della partita, con un doppio vantaggio che poteva essere triplo perché hanno tolto un gol che oggettivamente c'era, ha sperperato tutto a fronte di una squadra che tecnicamente era più forte, lo ha fatto vedere. Insomma, le partite si possono decidere anche in 10 minuti, Fabio. L'MVP della partita chi è?
1: Evidentemente sì, Vincenzo. L'MVP è ancora una volta lui.
0: Nonostante il rigore sbagliato ancora una volta.
1: Nonostante il rigore fallito al 21esimo, il secondo in questo mondiale, il quarto nelle sue esperienze totali ai mondiali. Però di lui lo sappiamo, non ha soltanto un sinistro meraviglioso, ma anche un'intelligenza calcistica superiore. E quindi che cosa fa? Dopo aver compreso che per vie centrali non c'era verso, perché il centro era troppo intasato, vuoi per il blocco basso dell'Egitto e una concentrazione di uomini in quella zona di campo, vuoi perché la stessa Argentina con questo possesso, soprattutto nella fascia centrale, stava rendendo, diciamo, il traffico insostenibile, e allora lui si sposta a destra, memore dei vecchi tempi, quando proprio a inizio carriera cominciò diciamo battendo prevalentemente quella zona, ed è la chiave, perché poi sale in cattedra. Prima serve l'assist per l'inserimento di Romero, anche lui secondo gol in questo mondiale, poi sigla il 2-2, quindi completa la rimonta, per poi nel finale, come il migliore dei vigili urbani, indica letteralmente ad Alvarez la traccia corretta per servire Lautaro, il cui cross viene raccolto da Enzo Fernandez per completare la rimonta e dare praticamente vita a un delirio assoluto. Gli argentini, ieri ho visto immagini tra tifosi e calciatori che sono andate ben oltre quella che può essere la semplice euforia e gioia per una vittoria calcistica, che credo sia veramente il punto di forza di questa nazionale.
0: Sì, poi abbiamo visto anche le reazioni di ex calciatori come il Kun Aguero, come Tevez, come lo stesso Simeone sugli spalti. Insomma, c'è un senso di appartenenza molto forte lì. Bello e brutto di questa partita? Difficile trovare il brutto, perché di bello ce n'è tanto.
1: Sì, beh, io vado sempre sull'analisi tattica, cerco di comprendere che cosa può aver cambiato, diciamo, in maniera considerevole lo scacchiere, al punto da permettere poi una virata di risultato, come dicono qua, di questa portata in così poco tempo. Credo che lo switch tattico dell'Argentina sotto di due reti fino al 70esimo e oltre avvenga nel momento in cui Scaloni alza il baricentro, stringe un po' l'ampiezza, quindi questa densità la aumenta, se vogliamo, ma con il fine di, diciamo, liberare le fosse laterali alle sovrapposizioni. posizioni dei terzini. Infatti Montiel riesce anche a servire un assist e da quel momento l'Egitto comincia ad andare in difficoltà, e quindi ho trovato molto interessante questa lettura combinata con quella che vi descrivevo poc'anzi di Messi. Messi non ha bisogno di Scaloni, ma ecco, diciamo che la combinazione Messi-Scaloni ha fatto sì che poi l'Argentina trovasse la chiave ed è stata efficace. Mi è piaciuto anche il modo in cui nel secondo tempo ha migliorato le riaggressioni e quindi ha mantenuto l'Egitto lì, dando grande pressione e mandando in tilt la difesa. Mi è piaciuto per 70 minuti anche la fase di non possesso dell'Egitto, che fino a quel momento aveva trovato anche essa la chiave. Linee strette, blocco medio-basso, densità in zona palla, ha fatto tutto quello che doveva fare e poi soprattutto era stato efficace nel momento in cui aveva la possibilità di ripartire, trovando 3 gol, uno dei quali annullati, ma nulla toglie chiaramente anche nel caso del gol annullato, un'azione fatta benissimo. E quindi tutto questo mi è piaciuto. Non mi è piaciuta la vulnerabilità strutturale dell'Argentina, che dimostra dopo i 2 gol incassati contro Capoverde, incassandone altri 2 e soffrendo maledettamente, di avere alcuni problemi di equilibrio e di soffrire le transizioni in maniera importante. Secondo me anche dovuto a una composizione del proprio centrocampo particolare, con giocatori molto bravi nel palleggio ma un po' pigri quando c'è da correre all'indietro, da proteggere, diciamo, la linea difensiva. E non mi è piaciuto dell'Egitto nel finale, che sul 2-2 ha una ripartenza con Marmoush, la vera delusione di questa nazionale in questa Coppa del Mondo, e sbaglia clamorosamente con 2 opzioni di passaggio. Paredes legge l'intenzione, recupera palla e da lì poi dà vita al contropiede del gol del 3-2 per l'Egitto, che sfiora, diciamo, un'impresa simile contro una nazionale campione del mondo. Prendere una ripartenza sul 2-2 dimostra che nel finale evidentemente poteva, a livello nervoso, mentale, qualcosa non ha funzionato. Chiudo con il dato rapidamente, sì, che è legato a Messi, chiaramente. Si tratta di una vittoria storica, chiaramente, per l'Argentina, che non aveva mai ribaltato 2 gol, diciamo, dopo, non aveva mai vinto una partita in cui era andato sotto di 2 gol nel primo tempo, e per Messi che raggiunge quota 8 e quindi per adesso stacca di una lunghezza sia Haaland che Mbappé, fermi a quota 7 che inseguono.
0: Invece meno spettacolare la sfida tra Svizzera e Colombia, ce la racconta Alain Valnegri, intanto partendo dall'MVP della partita.
2: Beh, l'MVP è Nico Elvedi, sarebbe troppo facile scegliere il portiere. Grande partita del centrale del Gladbach. Nella Svizzera parliamo spesso di Akanji. Ieri Elvedi, nelle letture, nella capacità di uscire dalla sua zona, nell'anticipo, nella fisicità in duelli aerei, ha fatto una partita di altissimo livello. Non ricordo una partita di questo livello di un giocatore che non ha mai convinto del tutto, però è sempre stato il gregario che aveva bisogno Akanji. Ieri Elvedi ha fatto vedere che comunque sa alzare il suo livello di gioco, e davanti agli attaccanti colombiani, che non sono stati quelli che conosciamo, però comunque è stato per me il giocatore decisivo per la nazionale svizzera.
0: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Beh, il bello è per la nazionale svizzera di passare il turno. Poi è stata comunque l'ottavo di finale con il livello tecnico più basso, tanti errori, tantissimi errori. Si giocava proprio a non prendere rischi ieri sera. Difficile trovare comunque, anche a livello collettivo, azioni che hanno funzionato come voleva Yakin. Abbiamo capito che Manzambi comunque dà una marcia in più a questa squadra, è insostituibile in questo momento, non ha in rosa un giocatore capace di andare negli spazi. Avrebbe Okafor, però ha un conflitto personale con lui e non lo vede. Le cose belle della Colombia è che ci ha provato, gli è mancata comunque anche precisione, perché hanno avuto occasioni. Abbiamo avuto la conferma che Puerta è un giocatore comunque non da Serie B spagnola, ma da altri palcoscenici, e bisognava andare a prenderlo già nel mese di maggio. E poi cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuta la prudenza della Svizzera, che non voleva giocare, giocava con la paura. Non mi è piaciuta la Colombia, non abbiamo visto la Colombia elettrica che abbiamo visto, che vedevamo da inizio del mondiale. Anche loro comunque un po' impauriti, e davanti alla porta una squadra che fa fatica. Non mi è piaciuto il fatto che Lorenzo comunque non abbia potuto gestire il caso Duran o il personaggio Duran, perché in questa squadra Duran deve essere titolarissimo, perché Suarez sì, ha fatto tutti questi gol nello Sporting, ma comunque tanti calciatori hanno fatto tanti gol nello Sporting, però fuori dello Sporting comunque ha sempre fatto fatica, la lista è abbastanza lunga, e Suarez secondo me entra in quella lista. Il Cucho Hernandez, vabbè, sui livelli del Betis, sinceramente non è neanche titolare nel Betis, a questa squadra ci voleva Duran. E poi James, mi dispiace, però James non può più giocare a questi livelli, non ha più il ritmo, non ha più il passo,
0: meglio
2: Quintero, che comunque ha più fantasia.
0: Qual è invece il dato che vuoi evidenziare?
2: Ma il dato più che sulla partita è un dato sulle confederazioni. L'UEFA alla fine ha messo 33% delle squadre, però nei quarti di finale abbiamo 75% delle squadre europee. Dunque mi riporto un po' le parole di Gattuso, che sono state molto criticate, però che avevano un significato e un senso, che comunque il calcio di alta competitività continua ad essere europeo. Non me ne vogliano le africane, i sudamericani o gli asiatici, però abbiamo avuto un'altra volta la dimostrazione in America, che poi storicamente comunque in America le squadre europee facevano sempre fatica, che in questo momento il calcio europeo è dominante.
0: Allora, invece, insomma, abbiamo analizzato le due partite, vi porto anche su una tematica extracalcio, perché pare che la Juventus, aggiornamento proprio dell'ultima ora, abbia incontrato l'Udinese e i suoi dirigenti, quindi Carnevali e Massara, è entrato subito nel ruolo, abbiano incontrato i dirigenti dell'Udinese per Solé, che a questo punto potrebbe essere finanziato dalla cessione di Muharemovic in Premier, quindi la Juventus mollerebbe Muharemovic, di cui detiene però il 50% del guadagno poi della cessione, che eventualmente Sassuolo ne farebbe a 40 milioni circa in Premier, se non qualcosina in più. A quel punto 20 milioni, se fossero 40, entrerebbero nelle casse della Juventus, che andrebbe a implementare quello che serve per chiudere la trattativa Solé. Vado da Fabio e ti chiedo se questa è un'operazione che ti convincerebbe eventualmente, mollare Muharemovic con l'ottica che la cessione di Muharemovic comunque sarà inevitabile, ma all'estero può portarti nelle casse i soldi che ti servono per aggredire il mercato italiano, andando su Solé, è l'idea giusta?
1: Sì, Vincenzo, la trovo un'operazione tutta da chiaramente montare, certo, perché sono una serie di incassi che andrebbero verificati, ma la troverei una soluzione decisamente positiva. Io stravedo per Solé, lo trovo un giocatore che nel calcio moderno è uno di quei giocatori che fanno la differenza, perché ha la stazza, il fisico per agire, diciamo, in una linea difensiva, quindi senza dimenticarsi di quello che poi, diciamo, dovrebbe essere la priorità di un difensore, che è difendere, perché nel calcio di oggi spesso assistiamo a difensori che sono magari bravi ad impostare, ma poi peccano maledettamente nella tattica individuale, nelle marcature. Lui invece sa lavorare molto bene da difensore, però poi ha questa capacità in conduzione e di accompagnare l'azione, essere pericoloso negli ultimi 30 metri, oppure proprio di spaccare, di rompere le linee, che è, diciamo, uno dei problemi cronici, no, della Juve di Spalletti di quest'anno. Spalletti, lo abbiamo visto più volte da bordo campo, impazzire letteralmente chiedendo a Bremer, a Kelly di turno, di portare palla per eludere, no, la prima aggressione avversaria. Nel calcio di oggi, dove sappiamo si gioca molto sulla riconquista alta, sul pressing, e dove partire dal basso con una certa qualità diventa fondamentale, la Juve ha la maledetta ricerca di difensori che possano aumentare, diciamo, questo fattore e migliorarlo, e Solé sarebbe, secondo me, probabilmente il migliore su piazza. Io ho sentito parlare di Stones, che in questo è bravissimo, che con Guardiola ha fatto un lavoro incredibile al City, quando arriva dall'Everton aveva questa nomea di saper agire da centrocampista, ma facendolo in una linea difensiva spesso faceva dei danni, perdeva palloni sanguinosi. Poi con Guardiola, che lo inventa, diciamo, centrale difensivo con licenza di aggiungersi ai mediani, costruisce una carriera incredibile. Purtroppo Stones oggi vuole tanti, troppi soldi forse per la Serie A, e ha dei problemi di integrità fisica, per cui secondo me, per andare a cercare con i parametri possibili oggi alla Juve un giocatore con caratteristiche tra virgolette simili, anche se poi sono giocatori diversi, Solé potrebbe essere quel tipo di giocatore, detto che ha bisogno di giocare a tre nell'Udinese, ma non credo avrebbe difficoltà, lavorandoci su con Spalletti, a poter fare anche il centrale puro in una difesa a quattro. È un giocatore che stuzzica molto, decisamente sì.
0: Alen, Solé, ti piace? Si adatterebbe al gioco di Spalletti? Può essere una scelta giusta mollare Moremovic per andare su di lui?
2: Beh, per esperienza, se comunque il costo è uguale, sì, è una grande operazione.
0: Se
2: poi sapere. Bisogna sempre capire se si riesce ad adattarsi a certi palcoscenici. È ormai è il solito discorso: vai a prendere un calciatore che gioca per l'ottavo posto e arrivi in una piazza dove comunque l'esigenza è altissima. Devi capire anche nel centrocampo. A Udine giocavano un calcio molto, molto fisico, con un centrocampo che proteggeva molto i centrali. Poi che sia un centrale completo non lo scopriamo oggi. Ha tutto il calciatore del centrale moderno, ma fa pure gol. Le premesse sono eccellenti, poi bisogna capire che centrocampo, con chi giocherà. Però sì, sarebbe un'operazione rotonda, perché secondo me Moremovic non ha poi questo grande potenziale. Non vedo un gran margine di miglioramento in Moremovic.
1: Sono d'accordo.
2: Lo vedo troppo nervoso e tecnicamente ben distante da Solé, secondo me, anche a livello posizionale.
0: Allora ragazzi, siamo al termine del collegamento odierno. Domani faremo una puntata speciale, ovviamente, perché non ci sono partite da analizzare, ma magari andremo a presentare quelle che saranno i quarti, così li analizziamo.
1: Magari ti facciamo un resoconto di quanto certo. È successo ad oggi,
0: certo, ad oggi, e anticipiamo quello che succederà nei quarti, che poi analizzeremo come sempre con la vostra sapiente lettura. Grazie a Fabio Urbisaglio da Bahia. Ciao Fabio.
1: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio.
0: E ad Alen Valnegri dall'Espagna, Barcellona. Ciao Alen. Detto questo, sta per partire Maracanà, tutto pronto. Allora la linea resta ad Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Sacrilegio!
0: Ieri hanno tolto cose importanti all'Egitto, l'Argentina ha vinto, l'ha presa male Andrea Maiocca. Vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite che emozionano. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora siamo pronti per il primo collegamento, andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno secondo me assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi fa ancora la differenza, e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già in un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per questa Argentina, perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che c'è stata intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, e su Messi cosa ti senti di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci il cuore?
1: Che c'è da aggiungere? Che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che in questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti, eccetera, è diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come andrà il mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte. E lì non depone a favore della maniera di difendere, adesso a parte gli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente dure. Ieri Messi controlla la palla, tira da solo, e questo prima non succedeva nel calcio, mi pare, no?
0: No, certo, insomma, se si pensa ai grandi marcatori degli anni 80 e 90, certamente oggi è cambiato tutto in peggio, dobbiamo
1: dire.
0: Diciamo
1: che si menava anche un po' di più prima,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Era concesso.
0: C'era anche un'altra qualità a livello di difensori, probabilmente.
1: Assolutamente sì, perché se vediamo che i grandi difensori celebrati, anche quelli, fanno degli errori gravi, mi viene in mente Van Dijk con l'Olanda, no? Che è stato artefice di errori marchiani, ma ce ne sono stati tanti in questo mondiale, da difensori che sono sicuramente i migliori sulla piazza, no? A livello mondiale. E anche loro ormai hanno un po' disimparato a difendere, più che altro si guarda costantemente la palla e ci si dimentica dell'uomo, mentre il principio è che palla uomo e poi in area si sta attaccati all'uomo. Questo è un principio indissolubile del calcio, però lo vedi sempre più raramente. Non so che cosa immagino gli allenatori che insegnano calcio, però è chiaro che succedono tanti gol, accadono tanti gol così.
0: A proposito di mondiali, 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, l'Italia conquistava la Coppa del Mondo. Insomma, sembra essere passato più che 20 anni, sembra essere passato un secolo per come è messa l'Italia adesso dal punto di vista calcistico.
1: A me pare ieri veramente che ero allo stadio lì a Dortmund, a Berlino, e il tempo passa troppo velocemente. Comunque, a parte gli scherzi, è chiaro che in 20 anni abbiamo depauperato un patrimonio storico, culturale, calcistico, e siamo arrivati al terzo mondiale consecutivo al quale non partecipiamo. Dopo il primo già c'erano segnali di allarme gravissimi, ma se ricordi anche nel 2010 con Lippi, no? La partecipazione al mondiale in Sudafrica fu molto, molto magra, no? Molto, non ci qualificammo per il girone successivo, mi pare. Cioè, è un decadimento costante nei confronti del quale gli addetti responsabili nulla hanno fatto o hanno fatto male. E adesso col cambio di presidente non so che cosa si vuole raggiungere. Non è un fatto solo di uomini, perché poi è stata data la colpa a Gravina e tutto è successo per colpa di Gravina. Invece no, è un sistema che non funziona, è un sistema generato da tante teste, da tante persone, quindi non so se le cose cambieranno in Italia a prescindere adesso dal presidente federale. È chiaro che noi non produciamo più giocatori di livello elevato, abbiamo una media così decente, però poi vengono guidati anche male perché allenatori che hanno fallito. Boh, è una serie di cose, non è un problema, secondo me.
0: Sei comunque sorpreso che ancora non sia stato nominato il commissario tecnico, considerato che Malagò, ormai sono diverse settimane che è stato ufficializzato come presidente federale?
1: Questo ti dà la, diciamo, no, la cartina al tornasole che bisogna tenere d'accordo le parti, bisogna fare un gioco politico perché la Lega permette a Malagò di diventare presidente, la Lega vuole probabilmente un allenatore, mentre forse altre forze politiche del calcio tirano da un'altra parte e vogliono un altro allenatore. Non lo so, non lo so, perché è strano che arriva un presidente federale. E non dico il giorno dopo, ma 3 giorni dopo si firma il contratto del nuovo commissario tecnico. Quindi significa che anche lì ci sono degli intoppi che magari non conosciamo, e sono intoppi che una federazione. Vedi, per esempio, i tedeschi dopo le dimissioni di Nagelsmann hanno subito individuato in Klopp e stanno trattando già con Klopp e daranno una risposta nel giro di, hanno detto ufficialmente, di, mi pare, di 3 settimane dal momento in cui ci
0: Sì.
1: sono state le dimissioni. Quindi. Poi ogni paese fa come fa, però adesso i nomi sono Mancini, Conte, però dov'è il problema? Cioè, non riusciamo a comprenderlo.
0: Sì,
1: Almeno io non riesco.
0: Malagò sostiene che prima di tutto va trovata la quadra per ufficializzare il direttore tecnico che dovrebbe essere Maldini, Maldini che poi dovrebbe scegliere il commissario tecnico, che dovrebbe essere Conte perché comunque è l'allenatore che metterebbe tutti d'accordo a livello di Serie A.
1: Ma anche lì sul direttore tecnico, perché Maldini tentenna? Cioè è un incarico prestigioso, è un incarico importante, lui è stato una bandiera della nazionale, uno dei migliori giocatori italiani della storia. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono incarichi dove tu arrivi con grande entusiasmo, grande voglia, non è manco un discorso economico, credo. Quindi perché c'è un intoppo anche lì? Perché. E se quello è il nodo, allora mi domando perché Maldini, che uno mi pare dritto, no? Uno
0: Certo,
1: che è
0: certo.
1: un hombre vertical, come si usa
0: Certo,
1: dire,
0: certo.
1: in
0: Evidentemente
1: Argentina.
0: non ci vede chiaro neanche lui. O comunque,
1: È
0: insomma,
1: questo
0: ritiene
1: quello
0: di
1: che
0: non
1: volevo.
0: poter avere uno spazio di manovra necessario per poter, incidere.
1: Sappiamo come Maldini al Milan si è messo in una posizione tale che poi sono stati costretti a mandarlo via perché anche lì lui cercava di fare le cose fatte bene. E le aveva fatte, infatti abbiamo visto il Milan che è diventato dopo Maldini, che è andato a caduta libera più o meno. E quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta d'emblée, subito Maldini, che è andato a caduta libera più o meno? E quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta

0: Milan, allora ti chiedo che cosa pensi del nuovo allenatore Amorim, è l'uomo giusto dal quale ripartire?
1: Ma gli allenatori sono sempre gli uomini giusti quando poi le società gli permettono di fare un certo lavoro, perché partenza anche Allegri era l'uomo giusto fino a un paio di partite dalla fine, poi dopo gli hanno messo i bastoni tra le ruote. E Amorim è un ottimo tecnico, l'ha dimostrato lo Sporting, però in una situazione, consentitemi, incasinata come quella del Manchester United degli ultimi, non so, anni, e ha avuto difficoltà anche Amorim. E i giocatori li aveva a Manchester, non è che il Manchester non ha i giocatori, quindi non è solo un fatto tecnico. Il Milan mi pare che stia agendo bene sul mercato, almeno questo paio di operazioni che sono operazioni assolutamente di alto livello. Poi dobbiamo vedere anche le cessioni, perché se poi inizia a adesso che è arrivato il portoghese giusto, cedono Leao, e invece secondo me è proprio adesso il momento in cui devi tenere Leao, perché poi se prendi da un lato e vai, mandi via dall'altro. Dipende quanto Amorim dovrà fare l'aziendalista e quanto gli permetteranno di lavorare liberamente, diciamo così. E poi dobbiamo vedere le cessioni, però, perché il mercato è ancora lungo, quindi
0: Sì,
1: se
0: assolutamente. Però tu
1: loro
0: saresti per
1: riprendono.
0: dare un'ulteriore chance a Leao?
1: Assolutamente sì, che il giocatore ha qualità. Il giocatore a qualità va solo impiegato nella maniera giusta, ma soprattutto va preso nella maniera giusta. E quindi noi l'abbiamo visto con Pioli, per esempio, dove Leao aveva reso tantissimo, no? E anche in parte con Allegri. Poi non ci dimentichiamo che ha giocato con la pubalgia, che è il male peggiore per un giocatore. E quindi poi ha giocato fuori ruolo. E adesso con Amorim e soprattutto col centravanti che hanno preso, col modo di giocare di Amorim, no? Che prevede questo tipo di esterno d'offensivo, secondo me è la situazione ideale per far rendere al massimo uno come Leao, se hai ambizione di vertice. Poi se fai giocare Chikuwez, che l'hanno ripreso, mi pare, questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, però non mi sembra un giocatore di livello importante. Cioè dipende che tipo di discorso fa il Milan, è un discorso di plusvalenze, di valorizzazione di quello che ha investito, o un discorso da grande squadra. Ecco,
0: Eh sì.
1: sintetizziamola così: il Milan vuole ridiventare una grande squadra, un grande club, o vuole vivacchiare e cercare di qualificarsi per la Champions?
0: Beh, per
1: Questa è
0: quanto
1: la.
0: riguarda Leao, il discorso è anche legato alla capacità dell'allenatore di rimotivarlo, ricoinvolgerlo, oltre naturalmente alle giuste considerazioni tattiche che hai fatto.
1: Sì, ma io credo che Amorim caratterialmente, come tipo di allenatore, per quello che lo conosco, è l'allenatore adatto per relazionarsi con Leao parlando la sua lingua, perché questo viene molto spesso anche sottovalutato, che alcuni giocatori non si integrano, non rendono, eccetera, perché si trovano in situazioni culturali diverse e poi gli allenatori magari non parlano la lingua del giocatore o la parlano male. Ci sono, come si dice, no? Dei misunderstanding, no? Che non ci si comprende su certe cose. Poi è facile innescare un processo. E io per questo dico, Amorim, portoghese, conosce Leao bene, c'è stima tra i due, e Amorim ha un carattere, diciamo, comunicativo in questo senso. Per questo io punterei ancora almeno quest'anno su Leao.
0: E Ghila è un bel colpo per la difesa del Milan.
1: Eh beh, direi di sì, per quanto riguarda poi gli standard italiani, uno dei migliori difensori centrali, un giocatore che a me piace. Secondo me vai a dare ancora solidità al reparto, fermo restando quelli che già c'erano, se resteranno, perché poi sai, prendi dei bei giocatori, poi ne mandi via altri buoni giocatori e togli e metti. Non è che le squadre poi si fanno togliendo e mettendo, bisogna anche lasciare lo zoccolo duro ed innestare sullo zoccolo duro, così crei poi lo spirito di squadra. Non sono solo numeri che arrivano, mettono la maglietta e giocano. Questo al Milan mi pare che è stato un po' sottovalutato negli ultimi anni. Non solo al Milan, adesso non
0: Certo.
1: diamo addosso al Milan, ma in tante squadre come la Juve, no? Prendo Pendà, prendo come si chiama, no? David, prendo questo, prendo quello, gli do la maglietta, e poiché hanno fatto bene prima, teoricamente bene, fanno bene da noi. Non è così. Bisogna vedere come si ambientano, che spirito di squadra c'è, vengono accettati dai compagni, l'allenatore gli parla, non gli parla, sono mille cose, eh.
0: Ecco, a proposito della Juventus, è un mercato complicato quello dei bianconeri. Nel frattempo però è arrivato Carnevali, che è un dirigente

0: di grande competenza e come direttore tecnico, anche lui molto competente, è arrivato Massara. Quindi ecco, c'è questa ristrutturazione societaria. Adesso però il lavoro, come dicevo, è difficile perché riuscire a trovare i giocatori giusti per una Juventus ambiziosa che quantomeno deve tornare in Champions non è così semplice.
1: No, non è semplice, però hai fatto le cose fatte bene. Cominci dalla dirigenza. Grande dirigente, direttore sportivo, direttore tecnico, Massara, che ha determinate competenze. Poi già c'era, mi pare, un altro direttore sportivo lì, Spalletti, allenatore di grande esperienza. Diciamo che il corpo tecnico adesso potrà fare le cose fatte bene. L'anno scorso questo corpo tecnico non c'era. C'era solo Spalletti, di un certo valore, di una certa esperienza. Non me ne vogliano quelli che sono andati via, però hanno dimostrato quello che io già un anno fa, proprio in questa sede, mi pare, avevo raccontato, che non mi sembrava l'uomo giusto come Molli per il rilancio della Juventus. E adesso tu parti da questa base molto, molto forte, molto competente, e quindi con la competenza, con il lavoro, si arriverà anche ai giocatori giusti. Poi, sai, il mondo è pienissimo di giocatori, ve lo garantisco. Ci sono
0: Ah certo,
1: giocatori
0: sì.
1: fortissimi. Io sono stato in inverno in Brasile, in Sud America. Ho visto tanti giocatori che da noi farebbero i titolari all'Inter e che nessuno conosce. Ti faccio un esempio: Ryan, no? Che adesso è andato al Bournemouth in inverno per, mi pare, 38 milioni o 40 milioni, sì, una cifra del genere. Ha fatto tantissimi gol subito nella Premier League, ragazzi, 20 anni. Adesso col Brasile, ok, il Brasile è andato benissimo, però ha dimostrato di avere le qualità. Se domandavi 6 mesi fa Ryan in Italia, 8 mesi fa pochi ti avrebbero detto
0: No,
1: di
0: no, è vero.
1: Ryan. E ce ne sono tanti, eh?
0: Sì,
1: Ce ne
0: ecco,
1: sono tanti.
0: a questo proposito, visto che parlavi del Brasile, ti faccio una domanda, forse complicata. Ti chiedo se hai avuto modo di seguire Vieri, il nuovo difensore brasiliano della Fiorentina, che è stato prelevato dal Gremio.
1: Mi trovi preparato? No, è un difensore che solido, sicuramente, che viene da una scuola che ha mentalità difensiva, che è quella del Grêmio, no? Perché ci sono le squadre brasiliane, sono di stili e tipologie diverse. Il Grêmio è una società dove costruisce giocatori, fa giocare giocatori che hanno una loro, diciamo, logica nel sistema difensivo, quindi potrà adattarsi abbastanza bene, credo anche rapidamente al calcio italiano. Poi è stato allenato, adesso mi sfugge il nome, comunque da un allenatore che pone molto l'accento sul discorso della fase difensiva e quindi io credo che arriva un difensore, non solo uno che sa costruire, okay, ma è uno che sa difendere, almeno sulla carta. Quindi secondo me è un acquisto giusto per le potenzialità della Fiorentina, perché Fiorentina ha un suo budget, adesso non so quanto è costato il giocatore, però
0: 15 milioni di euro più 2 di bonus.
1: sì, diciamo quelle cifre giuste per questo tipo di giocatore che secondo me ti potrà dare un buon rendimento e potrà crescere. È chiaro che avrà bisogno del suo adattamento, del suo tempo, però ecco, la garanzia che viene da una scuola, quella del Gremio, è più adattabile al calcio europeo che non se vieni magari di altri club dove si gioca un po' più calcio, ecco, alla brasiliana, diciamo così. Grazie
0: Massimo, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: a voi, buona serata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, un'intervista a Moreno Roggi a margine della presentazione della 14ª edizione del Memorial Bruno Beatrice. Bruno Beatrice, ex centrocampista di Fiorentina, Cesena e Ternana, tra le altre. Sentiamo Moreno Roggi, ex calciatore viola.
2: Mi evoca la gioventù, mi evoca un vecchio compagno di squadra, i suoi figli, la sua famiglia, e mi evoca un grandissimo dolore che ha colpito tutti noi di quell'epoca e anche altri che hanno conosciuto la storia, ed è un memorial al quale annualmente partecipiamo ricordando quello che è stato Bruno come giocatore, come uomo, come papà, e quindi siamo qui a partecipare con affetto e sentimento sincero, brava.
3: Senti Moreno, ti possiamo chiedere anche, non ti si può non chiedere, che ne pensi di questi due primi acquisti della Fiorentina? Sta nascendo secondo te una buona Fiorentina?
2: Ti devo dire onestamente che non conosco benissimo i giocatori, nel senso l'ho visti giocare, però per giudicare un giocatore bisogna conoscerli bene. Poi, prima di esprimere un giudizio, visto che l'ultimo giudizio avevo espresso era di Gudmundsson, che mi era piaciuto tantissimo, ha fatto 2 anni, diciamo, non proprio buoni, quindi preferisco tacermi. Ma sono molto fiducioso, perché Paratic è un uomo di calcio, è un uomo che sa dove andare a pescare, ha preso questi 2 giocatori e spero che venga anche il giocatore del Sassuolo, Torsved, che è veramente molto forte, lo stiamo vedendo con la Norvegia. Io credo che nasca un'ottima Fiorentina, una Fiorentina che non butta via tutto, perché tutto non è così male dell'anno scorso, solo i risultati sono stati molto male, ma la rosa non era male, tiene le cose migliori, i giocatori migliori e lui.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in 2 giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
4: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
5: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
4: Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
5: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
4: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla Terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Gabriele Latini, per la puntata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Tantissimo mercato anche per quanto riguarda il fronte allenatori, che si sta finalmente completando per le 60 formazioni di Serie C, 59 per il momento, perché siamo ancora in attesa dell'ufficialità del Foggia come 60esima partecipante in sostituzione della Ternana. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale per tutti i vostri device, smartphone e quant'altro, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Iniziamo con la solita liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, dicevamo del valzer cosiddetto delle panchine, che si sta finalmente definendo un po' in tutti i gironi. Sono poche, grazie al cielo, le panchine ancora da definire, ancora qualcosa ovviamente c'è da sistemare. Inizierei da quella che è stata, diciamo, la più chiacchierata degli ultimi giorni, ovvero la panchina del Livorno, dove sembrava tutto fatto con mister Coppitelli, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto bene, per non dire benissimo, alla Casertana. Poi però c'è stato, diciamo, un cambio di prospettiva, un cambio di idea da parte del presidente Eshua, che ha deciso, diciamo, di affidare il Livorno a due livornesi, niente male.
2: Due fratelli, no? Si conoscono anche bene, esatto. Quindi sanno lavorare. Poi diciamo che il nome di Lucarelli si era già fatto lo scorso anno, se ti ben ricordi, prima che arrivasse Venturato, quindi sicuramente Vero. È uno che conosce bene l'ambiente, è toscano, è proprio di quelle parti, e quindi è chiaro che il presidente abbia voluto, mi sembra solo Granata, giusto, il Livorno, non vorrei sbagliare, Amaranto, anzi per essere preciso,
1: Amaranto.
2: Ha deciso, abbia voluto comunque puntare su un allenatore, ripeto, toscano, che conosce l'ambiente dopo una stagione, la scorsa, alquanto tribolata, possiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a onor del vero, insomma, lascia un po' a desiderare, o quantomeno ha lasciato un po' a desiderare, il comportamento con Coppitelli, che di fatto era ben più che promesso sposo del Livorno, e poi di fatto è stato abbandonato all'altare, mi verrebbe da dire. Però Luca, e lo abbiamo raccontato già nella serata di ieri, nelle ultime ore, per Coppitelli si sta avvicinando un'altra panchina di un'altra città, un'altra piazza importante come quella di Cosenza.
2: L'altro stavo chattando, proprio stavo messaggiandomi con Lucioni, perché si parla anche di Fabio Lucioni con, ecco, in qualità di direttore sportivo proprio a Cosenza. Sì, Coppitelli era un'altra, oltre a Livorno aveva anche il Cosenza, ne aveva parlato, una situazione che poteva anche essere allettante. Ieri ci siamo sentiti, mi ha confermato l'interesse del club calabrese, vedremo. Chiaramente diceva il tecnico ex casertana, tra l'altro anche conscio di quello che era successo a Livorno, adesso parliamo meno e aspetto il contratto, perché è inutile parlare oggi e poi al limite salta tutto. Quindi lui era quasi convinto di aver firmato, anzi di aversi poi trovato l'intesa con il Livorno, c'erano comunque accordo su tutto. Poi alla fine abbiamo raccontato prima che il Livorno poi ha scelto un altro allenatore. Quindi parlando con ieri con Coppi, era detto adesso parole ne facciamo poche, vediamo adesso se effettivamente ci sarà la fumata bianca, perché chiaramente non servono tanto le parole, perché ripeto, gli accordi sotto la parola oggi vale poco, e quindi è chiaro che bisogna essere sempre con i piedi ben saldi per terra, e poi vedremo che nel momento in cui ci sarà la firma sarò contento di allenare il Cosenza, che è una squadra che comunque è un blasone, un brand importante, soprattutto ma ha sprecato, ecco, in Serie C diceva, quindi sarei onorato di allenare appunto i Silani nella prossima stagione.
1: Al valzer delle panchine manca ancora appunto qualche oltre Cosenza e Livorno che diciamo si stanno definendo, ma ancora non c'è l'ufficialità. A Spezia, dopo il comunicato di ieri del Catanzaro, si sta aspettando quello che ufficializzerà lo sbarco di Turati sulla panchina del club Aquilotto. Insomma, c'è stato da trovare un'intesa tra Turati e il Catanzaro, perché ricordiamolo, Turati aveva firmato col Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare completamente prospettiva, idea e accettare di rimanere in Serie C. Su una panchina clamorosamente importante per la terza serie come quella dello Spezia, però c'è stato da trovare un'intesa per risolvere, per sciogliere il legame che era stato firmato a metà giugno con il club calabrese. C'è da capire anche Crotone, Luca. Si era parlato di Leandro Greco, si era parlato dei banchieri, poi è qualche giorno dove si sente un gran silenzio dalle parti dell'uscita. Di solito, quando si parla poco e quando si fanno i fatti, lo dicevi giustamente tu prima legato a Coppitelli, meglio parlare meno e ultimare le cose. Però ecco, insomma, siamo al 9 di luglio e Crotone, pardon, non dà neanche un'indicazione di quello che potrebbe essere il nome forte per la panchina.
2: Sì, al di là dello Spezia, comunque bisogna adesso cercare in russo una data, spero che sia più presto possibile, perché comunque l'allenatore è importante. Significa avere un allenatore significa già delineare quella che sarà la stagione. Partire senza allenatore, siamo ormai al 10, ormai il 10 di luglio, oggi 9, quindi a breve si partirà anche per il ritiro, è grave, molto grave. Al di là che Angelozzi è arrivato diciamo a fine giugno in terra Ligure, c'è stato questo dietro front di Turati al Catanzaro, che poi dovrebbe accettare la panchina dello Spezia. A Crotone la situazione non è sicuramente positiva. Abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto un po' delle preoccupazioni, no? Sul finire della scorsa stagione, dove appunto il presidente, il direttore generale Vrenna hanno parlato più volte di situazione comunque non semplice a livello economico. Infatti c'è stata una vera e propria diaspora, molti giocatori sono andati via perché hanno forse capito che non sarà un campionato tranquillo, un campionato quindi di vertice, perché ecco, la risposta è che a oggi non c'è ancora allenatore. Dicevi tu, si era parlato dell'ex Torres, Leandro Greco, però ad oggi non è stato ancora ufficializzato. Quindi, come dicevo prima, se si arriva ormai al 10 di luglio, ad una settimana dal ritiro, e non si ha ancora il nome dell'allenatore, quindi significa che si parte col piede, non proprio, diciamo, col piede, anche se, ripeto, altre 60 società, 40, 40, 59 società, 58 hanno più o meno trovato l'intesa. Però è chiaro che siamo ancora in fase embrionale, soprattutto per quanto riguarda il mercato, si è mosso poco e niente. Le società che vogliono vincere, uno o due giocatori, non è che stanno facendo sfracelli, stanno arrivando chissà quali calciatori. Però è chiaro che almeno l'allenatore, secondo me, il direttore sportivo sono due figure che secondo me sono fondamentali. Cosenza non ha né il direttore sportivo e nell'allenatore. E così il Crotone, il direttore, diciamo che Vrenna è figlio, diciamo, del presidente che fa direttore sportivo, direttore generale, però non ha ancora allenatore. E questo è sintomo di una, diciamo, di un inizio sicuramente balbettante, perché ripeto, per me l'allenatore è fondamentale. È come se tu metti una giacca, metti la camicia e non hai la cravatta, e quindi è chiaro, serve questo.
1: Assolutamente calzante come parallelo, Luca. E poi manca anche, per chiudere il quadro, la questione dell'allenatore in casa Atalanta Under 23. Si era parlato di Beato in sostituzione di Bocchetti, però anche qui si sta un po' viaggiando a marce ridotte. Ma come sappiamo, l'Atalanta quest'anno ripartirà con un progetto tecnico completamente nuovo a 360 gradi, perché è cambiato il direttore sportivo e l'allenatore della prima squadra. Sono arrivati Giuntoli e Sarri, quindi ci sta che nell'ottica di un rinnovamento totale del comparto tecnico, qualche tempo in più ci possa volere. Una ufficialità che riguarda la Serie C, o meglio, che di un giocatore, un campione, che saluta la Serie C, che ha toccato, diciamo, di straforo, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, arrivata nella giornata di ieri, quindi si è messa la parola fine in maniera definitiva alle chance di permanenza dell'ex capitano del Napoli al Pescara, nonostante il corteggiamento da parte di Pasquale Foggia e del presidente Sebastiani ci sia stato, ed sia stato continuativo e costante nel corso delle ultime settimane. Alla fine Insigne ha scelto di rimanere in Serie B, ha scelto una maglia, una squadra, una piazza che niente ha a che vedere con la Serie B, e mi riferisco alla Sampdoria. Luca, in chiave Pescara, mi viene da dire, perso Insigne, che potevi metterlo in preventivo, adesso l'obiettivo è confermare quei giocatori che nella parte finale della passata stagione hanno comunque trascinato la squadra. Mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Acampora, mi viene in mente Bettella. Letizia ha rinnovato ed è una ottima notizia, perché è uno dei pilastri dello spogliatoio, però Letizia oramai ha qualche primavera in più sulle spalle, e sicuramente in un campionato di Serie C serve l'esperienza, ma serve anche un po' di gioventù, e serve anche quella leadership che questi giocatori hanno dimostrato nella parte finale della scorsa stagione.
2: Sì, ma serve soprattutto anche esperienza. Tra l'altro ti dico, aspetto di regolare, perché sennò senti ritorno. Allora, dicevo, mi senti Luca?
1: Sì,
2: Luca?
1: perfettamente.
2: Ah, mi sento, ok, no, pensavo non mi sentissi più. No, dicevo, per chiudere, sì, sicuramente, tra l'altro Insigne è stata anche una suggestione della Salernitana, ecco, quando questo retroscena, Iervolino aveva contattato il calciatore, diciamo, anche offerto un buon contratto, però solo un anno di contratto, e io ti offro un anno, se andiamo in B ne possiamo riparlare. Alla fine non si è fatto nulla, e sappiamo come è andata alla Samp. Sicuramente è un calciatore di peso, un giocatore che se sta bene può fare la differenza, l'ha dimostrato lo scorso anno proprio con il Pescara chiaramente perde l'attaccante principe. Adesso bisogna capire cosa succederà, bisogna sostituirlo, perché credo che anche il Pescara non è una retrocessa, siamo sempre lì, non è facile vincere il campionato, soprattutto quando si retrocede subito, per cui bisogna adesso rifondare, ricostruire. Però il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già un'ossatura, diciamo, di primo piano, quindi importante, che può comunque dire la sua nel corso di questo campionato, chiaramente prendendo qualche altro calciatore, sostituendo anche, rimpiazzando Insigne. Quindi credo che alla fine anche avere Brugman, come hai detto tu, anche Letizia, che comunque è vero che è abbastanza avanti con gli anni, però è un giocatore di esperienza, e in Serie C sai
1: Vero.
2: benissimo quanto conti l'esperienza.
1: Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro a te, caro.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia e Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Kolo Muani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di Attuttaci nella sua versione di giovedì 9 luglio 2026. Tra l'altro oggi ricorre l'anniversario dei 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 della nazionale italiana. Io non avevo capelli bianchi, i latini andavo a fare baldoria tutte le sere, la mattina arrivava al lavoro fresco come una rosa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, perché siamo alla fase finale del Mondiale 2026, ma l'Italia è in ferie oramai da un mese e mezzo. Non va in ferie la Serie C, non va in ferie tutto quello che riguarda l'universo della terza serie. Allora noi continuiamo a parlarne con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Franco Lerda. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: 20 anni fa il calcio italiano viveva un momento di salute un attimino migliore rispetto a quello attuale, vero mister?
1: Sì, un attimino, solo poco. No, a parte gli scherzi, sono passati tanti anni, sembra ieri che festeggiavamo in questo periodo, però purtroppo sono un po' di anni che stiamo a guardare gli altri e succede anche quest'anno purtroppo.
0: Tra l'altro il paradosso è che l'Italia rimane fuori dal mondiale quando arriviamo ai quarti di finale e sono praticamente tutte nazionali europee a giocarsi il titolo al netto dell'Argentina, ma in campo ha quel ragazzino col numero 10 che mi pare buono in prospettiva e il Marocco che continua ad essere insomma una realtà importante dopo aver fatto bene anche nel mondiale di quattro anni fa. Mister, torniamo alle cose di casa nostra, tra virgolette, quindi della nostra Serie C. Prima con Luca Esposito analizzavamo un po' il quadro delle panchine della Serie C che si sta andando a comporre. Mancano le ultime ufficialità. Le chiedo, da addetto ai lavori e quindi da soggetto interessato, arrivare al 9, al 10 di luglio senza ancora aver scelto l'allenatore per un club, al netto ovviamente del fatto di non aver una guida per la propria squadra, anche a livello di programmazione della stagione, mi viene in mente il ritiro, mi viene in mente le amichevoli, precampionate e tutto il resto, quanto incide e quanto può essere un handicap poi proprio nel dare il via alla stagione, agli impegni agonistici?
1: Ma purtroppo più passano gli anni e più queste situazioni qui ce ne sono di più, perché comunque purtroppo la figura, la centralità dell'allenatore, dico purtroppo, viene meno, sempre di meno purtroppo, perché comunque siamo in tanti, perché comunque le società hanno altre problematiche che devono mettere davanti e quindi non c'è più quella corsa come poteva esserci anni fa, insomma. Questo a scapito, secondo me, come hai detto te, delle problematiche che inevitabilmente si susseguono: la preparazione del ritiro, le amichevoli, l'organizzazione dello staff e quant'altro. Ci sono tante cose che fatte nei tempi e nei modi giusti sicuramente ti portano dei grossi vantaggi, però è una consuetudine degli ultimi anni, quindi bisogna essere pronti. Noi dobbiamo essere pronti a saltare subito sulla nave in corsa ed essere subito propositivi, attivi, insomma, perché questo è il calcio degli ultimi anni.
0: Ecco, una delle squadre che ancora non ha ufficializzato la guida tecnica, si parla fortemente di Leandro Greco, ma ancora non ci sono ufficialità vere e proprie, è il suo Crotone. Un Crotone che ha finito la stagione scorsa con anche una penalizzazione che inciderà su questa stagione sportiva, sulla 26-27, ha salutato Emilio Longo, quindi si riparte con un nuovo percorso tecnico. La sensazione è che un po' in questo momento l'era Vrenna stia un po' soffrendo, cioè stia dimostrando forse un momento di stanchezza, perché a memoria il Crotone, già quando negli anni passati ha toccato la Serie A sotto la gestione Ursino e quant'altro, non aveva mai non era mai arrivata, insomma, a metà luglio quasi senza un allenatore, senza un'idea ben precisa. tutte cose che legate appunto anche alla penalizzazione arrivata a fine della scorsa stagione un po' fanno riflettere.
1: Sì, no, ma il Crotone con la famiglia Vrenna, col presidente Gianni, ha sempre ottemperato tutti gli impegni, ha sempre fatto cose importanti nella città di Crotone, perché senza questa famiglia il calcio Crotone lo vedo in difficoltà enorme. Ma ha avuto qualche problema a livello extracalcistico che non c'entra niente con la società, eccetera, e quindi ha dovuto far necessità virtù, ha avuto queste pendenze che comunque le hanno create dei problemi, quindi con la massima onestà ha detto insomma che sarà un momento difficile questo, e quindi dovrà cercare di superarlo. Chiaramente la squadra verrà ridimensionata, come lo è già stata in parte l'anno scorso, e quindi cercherà di fare un campionato per salvarsi. Ecco, io credo che siano questi gli obiettivi, anche se in questo momento ancora non c'è l'allenatore, ma credo che a breve verrà ufficializzato, insomma, via.
0: Sì, la sensazione, mancano veramente poche squadre a non aver ufficializzato l'allenatore. Se non vado errato sono 5, ma di una che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi, mi riferisco allo Spezia. Ecco, proprio in relazione alle grandi che quest'anno sono scese in Serie C dalla Serie B, il Bari su tutte, ma anche lo Spezia, era 14 anni che non giocava in C, il Pescara e la Reggiana. Quanto è complesso riadattarsi ad una realtà come la Serie C, dopo aver vissuto per tanti anni il campionato di Serie B, o come nel caso dello Spezia, aver vissuto anche tanti anni la Serie A?
1: Non è semplice, l'ho provato io appena quando mi hai accennato te la piazza di Crotone 3 anni fa. Quando scendi dalla Serie B alla C è un salto importante, e quando l'anno prima, come il Crotone, scendi dalla Serie A alla Serie B, fai il doppio salto, quindi è ancora più difficile. Non è semplice perché hai dei costi di gestione molto più elevati, i ricavi sono molto inferiori, e spesse volte i giocatori con questi contratti onerosi dopo una retrocessione non trovano la sistemazione, quindi la società è in enorme difficoltà, mercato bloccato, perché se non esce un giocatore non possono entrarne altri, e quindi se non è una società molto molto molto solida alle spalle, molto, sottolineo, fai fatica, perché a mettere in moto questa macchina hai tanti giocatori in esubero, fai fatica a lavorare bene, a preparare le partite, hai dei mai contenti in squadra, e quindi dei chiacchiericci, parti male, e questo è un dato di fatto. Quindi le squadre che retrocedono hanno prima da liberarsi, tra virgolette, da queste problematiche, e poi pensare a fare la squadra. Non sempre dice la squadra retrocede, parte avvantaggiata. Sì, se si libera da questi problemi, sì, perché è inevitabile che magari hanno dei quattrini in più da spendere per via del paracadute, hanno di inorganico anche dei giocatori che rimangono volentieri, e quindi se tutto collima hai dei vantaggi, ma spesso non è così, anche se parli di piazze importanti come Bari, per esempio.
0: Per quanto riguarda la composizione dei gironi, mister, ancora ovviamente non essendoci l'organico completo, lo dicevamo all'inizio della puntata, il prossimo Consiglio federale dovrà vidimare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana. Non sono stati ancora ufficializzati nemmeno i gironi per quanto riguarda la serie C. Va da sé che cartina alla mano, anche con un briciolo di conoscenze geografiche, ovvero le mie, si riesce a portare a casa un po' quelli che sono i raggruppamenti. Il girone C ancora una volta si dimostra una sorta di B2, perché appunto il Foggia che rientrerà, il Bari il Catania, la Casertana, Cosenza e Crotone, la Salernitana, insomma di squadre di alto livello, di piazze di grande livello, di grande tradizione, ce ne sono. Le big, tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, andranno nel girone B, dove troveranno un Ravenna sempre più competitivo. E poi le chiedo anche che cosa ne pensa dell'affare Ronaldinho, perché mi incuriosisce molto. Un Perugia che cerca rilancio. Forse dei tre, il girone quello un pochino, col massimo del rispetto, un pochino più livellato verso il basso, è il girone A, dove di fatto in questo momento di squadre competitive, credibili per l'altissima classifica, c'è solo l'Union Brescia. Si rivede un po' in questa
1: sì,
0: ricostruzione.
1: Mi rivedo che queste 3 su 4 andranno probabilmente nel girone B, e il girone B già quest'anno era un girone competitivo, lo sarà ancora di più. Mi aspetto nel girone A che Cittadella faccia un campionato come ci ha abituato negli ultimi anni, e quest'anno è stato un po' sottotono. E per il resto il girone C è sempre solito, sempre molto insidioso, difficile, con piazze come Bari e Catania che se la giocheranno lì fino alla fine, almeno teoricamente, assieme alla Salernitana. Queste tre piazze qua sono le tre piazze più importanti. E girone A invece, appunto, come dicevo, forse è quello dove, a parte l'Union Brescia, ci sono meno squadre diciamo blasonate, insomma, no? Perché Vicenza è uscito, e quindi se una tra le due, tra Spezia e Reggiana, magari lo mettono in girone A, ci può essere più competitività. Se vanno nel girone B, come hai detto te, credo che il girone B sia di altissimo profilo per queste piazze qui, Reggiana, Pescara, Spezia, oltre a Ravenna. Per quanto riguarda il discorso di Ronaldinho, è puro marketing, insomma, l'ha anche sottolineato la società, è solo marketing, perché non mi rifiuto di pensare che Ronaldinho possa essere utile alla causa dal punto di vista diciamo prestazionale, perché comunque l'età passa per tutti. Dal punto di vista del marketing, sicuramente sarà una cosa importante.
0: Mi verrebbe da dire, fortunatamente non passa solo per noi, mister, ma anche per i campioni tipo Ronaldinho. Ecco, sinceramente, anche perché ha 11 anni che ha smesso col calcio giocato.
1: Quindi, sicuramente, insomma, sono nella maniera più assoluta.
0: Perché credo che sia, anch'io sono perfettamente d'accordo, gli faranno fare un'apparizione in campo, credo, mi immagino una partita importante della stagione, però non credo si andrà molto, molto oltre. Alla fine Ronaldinho, grazie all'amicizia con il padron Cipriani, ha avuto modo di lanciare il suo brand sportivo, che grifferà le maglie del club romagnolo in questa stagione a Re10, quindi insomma diciamo che è stato un bel volano per far conoscere Ravenna come brand sportivo un po' in tutto il mondo. Mister, la saluto e la ringrazio, spero di risentirla presto nostro ospite.
1: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo mister Franco Lerda, col quale abbiamo fatto un po' un giro per lo stivale per analizzare quello che sta succedendo nella nostra Serie C fra tutti i vari gironi, in attesa che il buon Latini mi risponda, che le ho mandato un messaggino, ma come le donne si fa desiderare. Ah no, ecco, vedi, mi ha risposto subito, si è risentito. Allora, direi di fare una cosa, diamo conto di alcune dichiarazioni. Prima parlavamo di Insigne, del presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato appunto dell'addio di Insigne a tutti gli effetti, ho firmato con la Sampdoria, ho parlato con Lorenzo prima che partisse per le vacanze, fui chiaro e gli dissi che avrei rispettato ogni sua decisione, la nostra intenzione era chiaramente quella di tenerlo, ma la categoria ha inevitabilmente pesato sulla sua valutazione, sono felice per lui, merita il meglio, con me si è sempre comportato benissimo, non dimentichiamo che il calcio italiano sembrava essersi quasi dimenticato di lui, sono stato io a riportarlo in Italia, ora comincerà questo percorso con la Sampdoria, ma anche club di Serie A ne hanno valutato il profilo. Oggettivamente, insomma, Insigne, a parte le prime due o tre uscite con la maglia del Pescara, in cui si capiva chiaramente che dopo gli anni vissuti in MLS doveva riprendere confidenza con il calcio di alto livello, poi si è dimostrato assolutamente, assolutamente determinante. Peccato che non sia riuscito poi a portare a casa l'obiettivo grosso, ovvero la permanenza del Pescara in Serie B. Visto che Latini mi ha risposto, allora andiamo a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, perché si parla di mercato, si parla di ufficialità, si parla di allenatori, si parla di tutto, ma parlano anche i protagonisti, perché nel corso di questi giorni stanno andando in scena tantissime conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Oggi vi proponiamo quella avvenuta in casa della Torres, che ha presentato Nicolas Pennington, ex Cagliari, ex Olbia, che torna in Sardegna, sceglie la maglia della Torres. Noi ci sentiamo questo contributo, poi finito torniamo e continuiamo la trasmissione.
2: Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di Nicolas Pennington. Facciamo iniziare con le domande.
3: Prego. Sì, ciao Nicolas, ben ritrovato in Sardegna e ben arrivato a Sassari. È una trattativa che è nata nelle ultime settimane, raccontacela un po', e che emozione c'è di tornare a giocare nell'unica squadra che ti mancava forse delle principali in Sardegna.
4: Sì, la trattativa è durata un po', direi un mesetto. Io diciamo che ho fatto una bellissima esperienza in Australia, sono stato benissimo, però ultimamente mi mancava un po' il calcio italiano, la passione un po' dei tifosi, che lì c'è, è diversa, però diversa da qui, e quindi avevo in testa l'idea di tornare, e quindi per me, se torno a casa, è la Sardegna. E quindi ci siamo messi in contatto con la Torres, e la trattativa è andata subito bene, ho parlato col mister dopo poco, il mister mi ha convinto del progetto, di come voleva che io giocassi nella squadra, diciamo che è subito partita bene. Poi per un paio di settimane c'erano altre cose in ballo che ho voluto vedere. Però alla fine ho deciso di tornare a casa e voglio rimettermi in gioco in Sardegna, in Italia.
5: Gianpiero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Ritornare in Sardegna cosa vuol dire? Giocare soprattutto nella Torres, tu che hai giocato nell'altra società, la Olbia, ma questa, con tutto il rispetto, ha più tradizione.
4: Sì. No, ovviamente tornare in Sardegna per me vuol dire tornare a giocare nel calcio italiano prima di tutto, che comunque è, diciamo, sai, dove il calcio è passione, pura passione, quindi come ho detto, questo mi è mancato ed è questo che cerco, e so che qui a Sassari c'è. Anche perché l'ho visto dall'altra parte, non ero presente al derby, però penso che fosse l'anno prima di arrivare io all'Olbia, e ho visto comunque i derby con la Torres, la passione dei tifosi, e è comunque quello che io voglio, è dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere, e qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
6: Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres, ben arrivato. Nella tua carriera hai affrontato diversi tornei diversi, sei partito alle giovanili del Cagliari, poi l'Olbia, la Serie A australiana. Ti volevo chiedere se hai trovato differenze fra i vari campionati e in che cosa questo ti ha aiutato nella crescita professionale.
4: Sì, sicuramente il calcio della Serie C con il calcio australiano, diciamo, è molto diverso. Secondo me lì è un po' più all'inglese, un po' più di transizione, molto fisico, avanti, indietro, avanti, indietro, mentre qui è un po' più tattico, un po' più, non lo so, un po' più organizzato, diciamo, sicuramente più organizzato rispetto a lì. Lì però magari ti confronti con giocatori che hanno esperienze diverse, calcio, Premier League, che magari sono scesi, oppure Spagna, Olanda, e poi giochi anche con giocatori che magari sono australiani e non hanno giocato altri tipi di calcio, quindi è un mix di calciatori molto interessante. E quindi lì penso di essere cresciuto molto fisicamente, soprattutto di aver imparato come sfruttare meglio il mio corpo, cosa devo fare per stare bene fisicamente in campo, mentre tutto il passato, il Cagliari, l'Olbia, che mi ha dato, penso, la tecnica e la tattica per fare bene. Quindi sì, la cosa più diversa penso che sia soprattutto questo.
7: Sì, ciao, sono Emanuele Floris, Videolina. Ti volevo chiedere che cosa pensi di poter dare a questa torre se per caso hai seguito il campionato fatto dalla squadra la scorsa stagione.
4: Io penso di poter dare tanto, ovviamente ce la metterò tutta per aiutare il più possibile, penso di essere un giocatore che può fare entrambe le fasi e quindi vorrei aiutare la squadra in tutti i modi, vorrei fare gol, però voglio anche lottare, difendere e rincorrere e penso di avere le caratteristiche per farlo. Scusa, la seconda parte della domanda?
7: No, era giusto per chiederti se hai seguito l'anno scorso la stagione della Torre, se cosa pensi, ecco, di dove potresti inserirti, ecco, in
4: Sì,
7: sostanza.
4: con gli orari è sempre difficile seguire il calcio europeo, però sì, ho seguito i risultati, diciamo, e soprattutto da quando è tornato Mister Greco, ho visto, diciamo, una specie di rinascita della Torres e quindi spero di poter continuare questa stagione, l'ultima parte, perché penso che l'ultima parte dell'anno scorso la squadra era solida.
5: Sei più un giocatore cerebrale o istintivo?
4: Dipende dai momenti. Penso di essere abbastanza istintivo e penso che quando sono meno cerebrale gioco meglio. Questa secondo me è la verità. Però devo arrivare a quel momento, quelle sensazioni dove tutto viene istintivo, secondo me, quando tutti i giocatori secondo me giocano meglio. Quando giocano istintivamente e tutto gli viene da solo.
3: Sì, Nicolas, hai parlato che hai già sentito il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo, Olbia, eri un giocatore anche più di inserimento, cercavi anche più gol, sei diventato un giocatore anche molto più fisico, di strappo. La Torre si è perso un giocatore molto di strappo come Mattia Sala in quest'estate, tu potresti essere quel giocatore un po' box to box che magari manca in questo momento alla squadra.
4: Sì, come ho detto prima, penso che questo è stato il grande cambio dei miei anni in Australia. Ho lavorato molto sul fisico e sul cercare di essere diciamo, più un giocatore, come hai detto tu, di strappo, che comunque secondo me dà molto alla squadra perché puoi rompere gli equilibri e quindi sì, spero di poter far bene.
5: Da un punto di vista tattico, con che moduli e che tipo di gioco ti sei dovuto confrontare?
4: Penso di averli fatti tutti e dalla mediana in su ho giocato tutti i ruoli negli ultimi 8 anni, quindi ho giocato con difesa 3, difesa 4, difesa 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4, veramente li ho fatti tutti, ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala, anche da seconda punta. Quindi anche da esterno a 5, quindi l'ho fatto un po' tutti i ruoli e penso che comunque questa sia una mia forza, che dove il mister ha bisogno di me posso giocare, Sì, comunque in tutti i ruoli mi diverto, quindi non c'è problema.
2: Posso così? Grazie.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in... Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano

0: Del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di A Tutta C in questo giovedì 9 luglio 2026. Chiudiamo il cerchio di questi 60 minuti insieme, collegandoci con la Spezia. Tutto Mercato Web è un po' come il prezzemolo, quindi lo riesce a trovare ovunque, in rete, su altri siti e quant'altro. Uno degli alfieri degli anni passati di

0: tutto mercato web adesso è l'uomo di punta, mi viene da dire, del sito di informazione più importante della città di La Spezia. E quindi do il benvenuto e saluto, ringrazio Niccolò Passa di Città della Spezia. Buongiorno Nicco.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, troppo gentile, come sempre.
0: Ah, tutto meritato, ogni tanto quando abbiamo la possibilità e piacere di dare spazio a vecchie conoscenze di TMV ci fa enormemente piacere, lo faccio con te, lo faccio con Luca Chiarini da Brescia, insomma siamo un po' sparsi ovunque, vecchie, nuove glorie, quindi ci fa piacere rimanere in contatto. Nico, allora, lo Spezia si sta approntando a ritornare a riaffrontare il campionato di Serie C dopo 14 anni. Non è un riadattamento semplice, ne parliamo a più riprese, sia su tuttomercio.com, perché una società sportiva, una società calcistica non è solo il comparto sportivo, ma è anche un'azienda, è una SPA a 360 gradi. Quando si ha poi il bilancio, il fatturato, il peso economico che ha lo Spezia, che ha avuto lo Spezia negli ultimi anni, diventa ancora più difficile. La proprietà ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico. È arrivato Angelozzi, oggi dovrebbe essere il giorno di Turati, ma qui mi affido a te, visto il comunicato del Catanzaro di ieri. Ti chiedo, questo processo di riadattamento alla Serie C, come lo valuti, a che punto è?
1: Allora, diciamo che l'arrivo di Angelozzi ha quantomeno calmato una piazza che effettivamente non è che avesse preso poi così bene la retrocessione in Serie C, ma d'altronde chi prende bene una retrocessione, soprattutto pensando che lo Spezia solo 3 anni fa giocava in Serie A, seppure nella prima avventura di sempre in questa categoria. Quindi questo processo molto lungo, perché ci sono ancora costi, come dicevi tu, legati ancora al massimo campionato italiano, tanti giocatori che hanno contratti ovviamente insostenibili con il campionato di Serie C, per cui per Guido Angelozzi il lavoro è doppio: cercare giocatori con nuovi stimoli da comprare sul mercato, anche giocatori giovani da lanciare. È il caso dei due nuovi arrivi di cui magari parleremo più tardi, che sono già stati annunciati, giocatori che si sta cercando di con cui si sta cercando di raggiungere un accordo proprio in questi giorni, ma parallelamente c'è da risolvere tutte queste situazioni con tantissimi calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Marco Turati, perché dici bene, oggi molto più probabilmente rispetto alla giornata di domani Marco Turati dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dello Spezia, una querelle praticamente che ci siamo portati avanti più di 2 settimane di fatto, anche se negli ultimi giorni era abbastanza chiaro quello che sarebbe stato il destino di Marco Turati. C'era questo braccio di ferro con il Catanzaro, che anche giustamente, sentendosi un po' preso in giro anche a un certo punto dal tecnico con cui aveva firmato un precontratto nella metà del mese di giugno, l'aveva bloccato lì. Poi questa decisione della FIGC di ieri, di fatto, quando è stato escluso Marco Turati dal prossimo corso UEFA Pro, che avrebbe dato poi la possibilità allo stesso Turati di allenare in Serie B, è appunto decaduta, e quindi c'è stato il comunicato del Catanzaro che di fatto annulla il contratto firmato da Turati, che proprio oggi dovrebbe firmare il biennale con opzione con lo Spezia e dare il via finalmente a questa ripartenza, visto che poi lunedì ci sarà il giorno del raduno e l'inizio del ritiro della squadra. Quindi il processo di questi 2 mesi dopo la retrocessione di Pescara sta finalmente cominciando una nuova fase, quella della ripartenza.
0: Ecco, i giocatori che sono stati ufficializzati sono comunque giovani di categoria. Angelozzi, come dicevi giustamente tu, sotto un certo punto di vista è una garanzia. Anche lui era qualche anno che non navigava nelle acque della Serie C, però ecco, in termini di conoscenza dell'universo calcistico italiano ha pochi eguali e soprattutto nell'andare a pescare talenti poi da mettere in campo e da valorizzare è sicuramente una garanzia.
1: Assolutamente sì, non più tardi di 10 giorni fa, al giorno della conferenza di presentazione di Angelozzi, era stato molto chiaro lo stesso direttore di Catania dicendo: tutto molto bello, tutto molto bene, però io la Serie C non la faccio da tanti anni, quindi dovete darmi anche un pizzico di tempo per adattarmi. La realtà, ovviamente, è che
0: Certo.
1: Angelozzi, la vecchia volpe del calcio italiano, conosceva benissimo tutti gli obiettivi che diciamo lo Spezia sta seguendo anche grazie al lavoro del suo braccio destro Longo. Mi è stato rivelato non più tardi di qualche giorno fa che alcuni dei giocatori che lo Spezia sta cercando di convincere, sta cercando di acquistare, erano già nella rete di Angelotti addirittura per il Cagliari la scorsa estate, per cui insomma sono profili che almeno sulla carta dovrebbero essere di alto livello. I due già ufficiali sono Kevin Bright, che è arrivato dall'Alcione proprio 2 giorni fa,
0: Dall'alcio.
1: Zaniolo, difensore che ha fatto bene al brano nonostante la stagione complicata, insomma, nella scorsa stagione. Ce ne saranno altri che arriveranno. Ti faccio qualche nome: Cannavò, che è uno che ha fatto molto bene, un pochino più grande dei
0: Sì.
1: ragazzi che abbiamo citato, perché è un 2000, ma è un esterno comunque che per il calcio di Turati sarà sicuramente molto, molto importante. C'è Cazzadori, questo attaccante che è di proprietà del Verona, che ha fatto molto bene l'anno scorso sia all'Union Brescia che l'anno prima al Caldiera Terme, un ragazzo comunque anche lui molto giovane, un 2004, per cui insomma lo Spezia sta puntando in questa prima fase su ragazzi più giovani per creare una sorta di base, poi per i big se ne riparlerà verso la fine del mercato e ci potrebbero essere anche dei cavalli di ritorno, dei nomi importanti e che si associano spesso allo Spezia di Angelotti, però il 2.0, quello che poi ha portato lo Spezia in Serie A.
0: Per quanto riguarda il fattore ambientale, che insomma sappiamo come è facile anche immaginare, la retrocessione non è stata digerita benissimo dalla tifoseria. Questo nuovo corso con elementi appunto come Angelozzi, come Turati, che comunque al di là delle difficoltà avute del Siracusa lo scorso anno, ha comunque fatto vedere buone cose. È un allenatore che l'anno prima, sempre a Siracusa, aveva vinto il campionato. Hanno, diciamo, un po' rasserenato l'ambiente o quella sensazione di tensione superficiale continua a permanere?
1: No, ti dico più la prima. Innanzitutto, grande di questo merito è legato alla scelta di Guido Angelozzi, perché è una certezza per il calcio italiano, figurarsi per la Serie C. Poi, allo Spezia, è la terza avventura di Angelozzi, la penultima, quella che citavo prima, si era conclusa il giorno dopo la promozione in Serie A di uno Spezia costruito da Guido Angelozzi con poche risorse, perché di fatto lo Spezia di Gabriele Volpi per 8 anni aveva speso tantissimo sul mercato. L'anno in cui ha speso meno si è affidato ad Angelozzi, è andato in Serie A, quindi la piazza sicuramente ha un grande ricordo di Angelozzi, e ha preso molto bene anche l'arrivo di Turati, uno per quello che dicevi tu, perché se ne parla molto bene per quello che ha fatto a Siracusa, soprattutto per le difficoltà che ha avuto il Siracusa lo scorso anno, e sentendo anche colleghi, addetti ai lavori, il Siracusa ha giocato uno dei calci più belli del girone C, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, e poi perché Turati comunque è un po' una creatura dello Spezia, visto che la prima esperienza in panchina fu proprio in quello Spezia di Guido Angelozzi come collaboratore di Vincenzo Italiano, proprio nell'anno della promozione in Serie A e l'anno successivo con la salvezza proprio con Vincenzo Italiano in Serie A. Quindi è un po' un cerchio che si va a chiudere in un momento di ripartenza. Lo Spezia punta su un allenatore in rampa di lancio che però un pochino già l'ambiente lo conosce, la piazza la conosce, quindi non è proprio la primissima esperienza Spezia di Turati, e si spera che questo possa essere un boost in positivo, insomma.
0: Nico, grazie mille, ci risentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, tanto non ti liberi di noi nemmeno per sbaglio. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
0: Salutiamo Niccolò Passa dalla città della Spezia, una delle voci che speriamo di poter ospitare spesso e volentieri nel corso di questa stagione, nel corso delle nostre puntate di A Tutta C. Quella di oggi è conclusa. Saluto un paio di saluti molto particolari. Saluto Alessio e Francesco, che sono due aficionados ascoltatori di A Tutta C, che ci stanno seguendo anche nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Saluto anche mio figlio, che oggi fa 15 anni, quindi insomma, tanto non mi sta seguendo, ma va bene lo stesso. Soprattutto saluto Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, non mollate nemmeno per un secondo il palinsesto di TMV Radio, che vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata. Un buon proseguimento con gli TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Milan News in podcast.
4: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Giornata molto importante a casa Milan, non solo per la presentazione di Ruben Amorim alla stampa italiana, il nuovo allenatore che è una figura centrale nel nuovo Milan, ma soprattutto perché dopo 4 anni Gerry Cardinale ha parlato in diretta e in pubblico. Certo, non si è trattata di una vera e propria conferenza stampa, quindi con domande che arrivavano dalla pletora di giornalisti presenti e risposte, ma di una dichiarazione giustamente ovviamente preparata per presentare l'allenatore portoghese, ma è già un qualcosa. Cardinale che dopo 4 anni di gestione Red Bird, che hanno oggettivamente peggiorato quello che era il Milan rispetto a quando l'ha trovato, ha deciso di metterci finalmente la faccia e la presenza. Lo dice lui stesso, dice: stop con il passato, sono qui con voi adesso, sono in prima linea, sono il responsabile. Quindi da queste dichiarazioni non si scappa. Cardinale, ripetiamo, ci mette la faccia, parla del nuovo asset dirigenziale, cita Halmstad, Gardner, Kiroski, Vergine, Lomonte, insomma tutte le figure che nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato, e ha ovviamente presentato Amorim dicendo che il nuovo Milan deve giocare per vincere, non per non perdere. Il riferimento, anche se Cardinale non l'ha mai nominato, è ovviamente a Massimiliano Allegri, che nella scorsa stagione ha mancato la Champions League all'ultima giornata, quel Milan-Cagliari che è stato poi fatale a lui, a Tare, a Moncada e a Furlani. Cardinale dice che deve esserci sempre un Milan all'attacco, deve esserci un calcio eccitante, entusiasmante, bello da guardare e da seguire. Lui dice che vuole anche creare una nuova cultura con il suo tipico modo di fare. Parole che possono essere anche belle, che segnano sicuramente un distacco totale rispetto al recente passato, quasi a dire che fino all'anno scorso non era il suo Milan. Poi ci sarebbero tante domande e ripetiamo, non è stato possibile farle in diretta, sul perché in questi 4 anni non è stato possibile vedere il suo Milan, ma bisogna accontentarsi di queste dichiarazioni, contando appunto che sono le prime pubbliche fatte in inglese e non in italiano, ma sono le prime pubbliche in questi 4 anni di Milan. Il manager numero uno di Red Bird vuole evidentemente comunicare un distacco totale rispetto al precedente progetto, al precedente Milan, e ci mette, ripetiamo ancora una volta, ci mette la faccia, ci mette la sua presenza, ci mette la sua voce, ci mette i suoi uomini, come ha specificato, e poi dice: faremo in modo che le nostre azioni parleranno da sé. E questo è un po' il punto chiave, perché bella la dichiarazione di intenti, bello il volersi svincolare dal recente passato, ma sempre sottolineato che il recente passato portava sempre la firma di Cardinale, e se era sempre lui il numero uno di Red Bird ed era sempre lui l'azionista di maggioranza. Evidentemente negli anni precedenti ha delegato, ora non delega più ed è presente, lo dimostra fisicamente. Ma ripetiamo, le parole possono anche essere belle, possono anche essere positive, possono anche far vedere un cambiamento. Le uniche cose che contano sono e saranno sempre i fatti, e non ci limitiamo al calciomercato, anche se siamo a mercoledì 8 luglio, è arrivato Gonzalo Ramos, e Ruben Amorim in conferenza si è detto entusiasta, ha detto che basta guardarlo 5 minuti per capire che tipo di giocatore speciale è. Arriverà a brevissimo l'ufficialità di Mario Ghila dalla Lazio, quindi inizia ad esserci una spina dorsale importante per il nuovo Milan. Prima del raduno arriva attaccante titolare e difensore titolare, cosa che negli altri anni non era mai successo. C'è stato effettivamente un primo piccolo grande cambio di strategia sul mercato, ma la strada per far capire, per dimostrare che il percorso cambiato, che ci sarà un'altra musica e che non si vedranno più le cose quasi inspiegabili che si sono viste negli ultimi 4 anni. È lunghissima, perché poi dopo il mercato c'è il calcio vero, c'è la stagione, c'è la Serie A, c'è la Coppa Italia, c'è l'Europa League, ci sono gli infortuni, ci sono i problemi, ci sono le difficoltà, c'è il calcio italiano, c'è il nuovo allenatore, c'è la squadra che deve seguire il nuovo allenatore. Ci saranno sicuramente anche le cose positive, però oggi, mercoledì 8 luglio, poco meno di una settimana prima del raduno, è sembrato che Cardinale, che è il numero uno, il proprietario del Milan, abbia voluto mettere un punto per iniziare nuovamente da capo. I tifosi, giustamente, ovviamente, difficilmente si lasceranno convincere solo dalle parole, aspetteranno i fatti che, ripetiamo, non basteranno solo quelli dell'estate. Poi c'è una stagione intera da fare nel miglior modo possibile, che non vuol dire vincere, non vuol dire per forza portare a casa un trofeo, anche se auspicabile, ma le cose devono essere fatte nel modo giusto, nel modo migliore possibile da parte di tutti, con coerenza, con convinzione, con unità di intenti, con una linea chiara da seguire. Poi può funzionare di più, può funzionare di meno, non può funzionare, può funzionare benissimo. Il calcio ha mille variabili, è imprevedibile, ma è importante che alle parole di oggi Cardinale e tutto il team sotto Cardinale faccia seguire i fatti, perché il tifoso rossonero lo merita, e dopo 4 anni di, insomma, situazioni difficili anche solo da raccontare, di alti e bassi incredibili e dispiaceri inevitabili, queste dichiarazioni, vedremo se poi faranno partire un nuovo progetto che riporterà entusiasmo, oppure si continuerà su questa linea triste degli ultimi anni. C'è però da constatare, almeno questo, che Cardinale ha finalmente capito, deciso, che c'è bisogno di mettersi la faccia. Sarebbe stato carino chiedergli anche il perché ci ha messo 4 anni per farlo, però insomma, per ora si prende per buono quello che è stato concesso, quello che ha dato oggi al popolo rossonero. Poi ripetiamo all'infinito, a costo di sembrare ripetitivi e banali, le parole contano fino a un certo punto, possono anche far piacere, possono essere magari rassicuranti, ma l'unica cosa che conta davvero sono i fatti. La strada per arrivare ad un Milan che fa pace col suo pubblico e che torni ad essere credibile per gli altri e per se stesso, insomma, è ancora lunga. C'è la speranza che quello di oggi sia un punto di un inizio che porterà poi a una stagione positiva. Vedremo, ma intanto va sottolineato come effettivamente un primo cambiamento nella comunicazione, nel modo di presentarsi e nel modus operandi c'è stato. È abbastanza, no? La strada è lunghissima, però da qualche parte si dovrà pure iniziare.
2: Milan News in podcast. Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su Tiembo Radio. Tutto Juve in podcast.
5: Qualsiasi tifoso della Juve si sta chiedendo a che punto sia realmente la trattativa con il Paris Saint-Germain per Colomani. La risposta l'ha data direttamente Carnevali: c'è una distanza ampia ed è giusto fare delle valutazioni, non dobbiamo sbagliare rallentamento, frenata, chiusura, vedremo. L'impressione è che se i parigini non riducono le pretese, adieu Randall, sarebbe la cosa giusta e allo stesso tempo un segnale importante della nuova società bianconera. L'auspicio sia stata messa una deadline rispetto alla necessità di continuare ad inseguire un calciatore voglioso di tornare alla Juve, ma certamente non un top player. Quindi serve una valutazione giusta e una favorevole. Per il cartellino, massimo 35 milioni di euro, prestito, magari con diritto, obbligo di riscatto. Prendere o lasciare dovrebbe essere l'imperativo della Juve, anche perché i bianconeri stanno cercando un attaccante. Dall'altra parte però c'è una società chiamata a liberarsi di un elemento da sempre fuori dal progetto di Luis Enrique. La Juve e il Paris Saint Germain hanno una reciproca esigenza, la forza contrattuale è la stessa, forse addirittura maggiore quella della signora. Considerando anche la passata stagione, da troppo tempo, i bianconeri stanno rincorrendo questo giocatore, profilo ottimo, sa chiaro, ma con una quarantina di milioni puoi portarti a casa un profilo dello stesso livello. Se poi sono vere le voci di un inserimento del Tottenham, addio. Fermo restando il nome di Sorloth, il possibile dietro fronte di Vlahovic e l'ipotesi Pellegrino, l'auspicio possa spuntare un elemento nuovo rispetto a quelli citati da tempo. E qui entra in azione Massara, la sua conoscenza del mercato è vasta. Il Milan ha messo a segno colpi a sorpresa, male invece la sua avventura bis nella Roma a causa dei dissidi con Gasperini rispetto ad un feeling mai decollato. Il nuovo direttore tecnico della signora potrebbe essere determinante per mettere la parola fine alla trattativa con Colomani, salvo cambi di rotta del Paris Saint Germain. Nel frattempo, sul suo sbarco alla Continassa non ha dubbi Walter Sabatini, padre calcistico del manager torinese. Ricky è perfetto per la Juve, se lo dice lui possiamo crederci.
2: Tutto Juve in podcast. DMV Radio, vera passione sportiva.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
6: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
7: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
6: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
8: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
7: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
6: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, un giorno di riposo per quanto riguarda il mondiale ieri, ma oggi si torna in campo subito con sfide estremamente affascinanti, a partire da Francia-Marocco, che diventerà una gara complicata per la Francia, più di quelle che ha affrontato fino adesso, perché quando ha affrontato la Norvegia era già sicura di passare, quindi schierò anche una formazione comunque titolare, ma con la tranquillità di poter giocare senza essere dentro o fuori. Invece questa è una gara da dentro o fuori, sarà estremamente intrigante vedere quello che andrà ad accadere. Poi ci sarà la sfida tra Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, Argentina e Svizzera, e cominciamo a entrare nel vivo. Intanto sono 20 anni che alzavamo la Coppa a Berlino e da allora più nulla, anzi un continuo decadere. In tutto ciò c'è il mercato che impazza, le parole di Amorim, che di fatto ha detto: io sono diverso da Allegri, e faremo in modo da divertirci, giocheremo molto all'attacco. Chiaramente, insomma, anche qui si sposa la scelta poi di prendere Gonzalo Ramos, giocatore molto bravo, ma anche Ghila, per sistemare la difesa, perché se la squadra sarà una squadra, diciamo, di proiezione offensiva, deve avere anche le spalle assolutamente ben coperte. Amorim ha detto: cerchiamo di cominciare bene, ho le idee chiare, siamo pronti a dominare, puntiamo allo scudetto. E certamente il Milan è una di quelle squadre che il mercato fino adesso l'ha fatto meglio delle altre, perché ha piazzato subito due colpi estremamente importanti. In casa Juventus si continua a lavorare all'affare Colomani, che prende una piega sempre lunga e complicata, così come lunga e complicata è quella per arrivare al Dibu Martinez. In casa Napoli invece bisognerà cedere prima di acquistare, cosa che peraltro dovrà fare anche la Juventus. Si allontana Greenwood dalla Roma, che dovrà puntare a qualche altra cosa. Glaciale Fredkin, che dice: non ci saranno altri rilanci, anche perché chiaramente poi torniamo al discorso che le squadre italiane più di un tot non possono mettere sul piatto, quindi le aste ci vedono sempre perdenti, soprattutto contro squadre di Premier o anche turche, è il caso di appunto Greenwood. Buongiorno intanto da Vincenzo Morangio, Andrea Vaiocca in cabina di regia, e soprattutto buongiorno al direttore Marco Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Che
2: buona
1: è successo
2: giornata
1: in questi 20 anni?
2: Mamma mia, sai, sono 20 anni e mi sono sposato anch'io, da quel 2006. Quindi
1: Nel 2006 sei sposato?
2: Eh sì, poco dopo il mondiale. Oggi? No, poco dopo il mondiale.
1: Ah, quando il fai 5 di agosto. 5 di agosto, anniversario, sì. Dove te ne vai?
2: Sta buono, ma
1: non ci muoviamo da qui.
2: Diciamo, no, però stavo pensando, 20 anni veramente. Oggi stavo leggendo un po' di cose, vedendo un po' di immagini.
1: Nel frattempo è avuto una figlia che si è maturata, cioè, quindi siamo veramente... Sì. Superando, no, si è maturato.
2: No, medie. No, calma, grande calma, insomma. Grande, è vero che il tempo vola,
1: ho visto
2: perché
1: la gocciolina che diceva un cavolo.
2: Però
1: allora,
2: no, è vero, 20 anni, diciamo così, che insomma veramente il nostro calcio, soprattutto a livello, diciamo, di nazionale, siamo veramente indietro anni luce, proprio anni luce. E non so quanto questa luce si riaccenderà, perché io temo veramente.
1: I tempi sono lunghi.
2: Ancora
1: sì, Maldini e Conte.
2: Ancora non sappiamo chi è il CT. Non sappiamo se sto direttore tecnico accetta o non accetta. A me tutta questa, lo sai, Vincenzo, questa lungaggine dei tempi mi dà veramente fastidio. Ma un po' in tutto, cioè, proprio stiamo assistendo sia sul mercato sia su queste decisioni, che veramente delle volte sono anche incomprensibili, perché decidere, insomma, un direttore tecnico accetti o non accetti, che è sta roba qui, si va avanti con sto nome di Maldini da 15 giorni, il CT prima Mancini, poi Conte, poi di nuovo Mancini, poi di nuovo Conte, veramente una cosa, una tarantella che sinceramente è fastidiosa. Speriamo di riprendere un certo tipo di cammino. Non
1: tra
2: so
1: l'altro
2: che dirti,
1: si sposa con questi tira e molla che ci sono anche nelle squadre di calcio. Mamma, per andare a prendere i giocatori, quindi fa capire che non so se
2: prima
1: questione...
2: ti ascoltavo quando hai fatto l'incipit su Greenwood, hai ragione, però io ho letto delle cifre che sono inammissibili,
1: ma
2: perdonami,
1: anche quella di Tonali non ci arriva, non è
2: sì, ma 11 milioni netti, ragazzi, a stagione a Greenwood, e chi è?
1: Mo con tutto il rispetto,
2: cioè, voglio
1: però
2: dire, secondo me, anche avendo i soldi, tu non puoi andare ad alzare una cifra del genere. Cioè, anche se tu fossi un club veramente benestante, con tantissimi, non puoi andare a fare una controproposta del genere.
1: No.
2: Cioè, per me è follia, ragazzi. Questo è un giocatore che onestamente non vale quella cifra. E quindi che fai? Vai a gareggiare per alzare una cifra del genere? Poi io mi metto anche dalla parte dei calciatori, perdonami Vincenzo che faccio questo incipit così. Allora, un calciatore adesso, con tutto il rispetto, che adesso il Fenerbahce sia meglio della Roma e quindi che la Liga Turca sia meglio della Serie A, pur tutta rabberciata, io non ci credo. Allora, se tu mi dici i calciatori scelgono solo il valore economico, allora è un altro discorso. Lì perdi sempre, puoi essere la squadra più titolata d'Italia, ma perdi sempre. Allora io questo cioè anche il calciatore sceglie solo ed esclusivamente per i soldi, perché non mi puoi mettere sul... Adesso, con tutto il rispetto, Fenerbahce e Roma non puoi scegliere Fenerbahce.
1: No.
2: Non puoi scegliere Fenerbahce, dai. Se invece mi dici, il Fenerbahce mi dà 11, la Roma mi dà 4, allora hai vinto. Allora fai bene.
1: Sì, sì.
2: Allora vattene in Arabia pure a giocare, sì, va benissimo.
1: Ma oramai è così, tant'è che noi perdiamo veramente anche col calcio turco, che viene considerato quasi di Serie B, ma in realtà gli investimenti che arrivano da lì noi ce li sogniamo. Poi c'è qualcuno che in realtà ancora rinuncia a questo. Ti porto sulla questione Vlahovic, perché comunque il Beşiktaş le offerte da Vincenzo Italiano le ha fatte. Lui quello non l'accetta.
2: Ma Vlahovic rimarrà alla Juve, vedrai.
1: Io mi auguro di no, però insomma vediamo.
2: Lo so, io mettiti il cuore in pace
1: invece. No, io non lo metto il cuore in pace, perché diciamo, ma non è questione di... Allora, è un giocatore che in 4 anni non ha dato quello che doveva dare o che ci si aspettava potesse
2: sì,
1: dare.
2: Però
1: poi
2: non c'hai è
1: anche
2: 26 così.
1: anni, quindi tu dici tutto sommato potrei ancora dare qualcosa, magari lavoro con Spalletti dall'inizio, do qualcosa, però uno che... si prende fino all'ultimo centesimo ed è legittimo, perché nessuno gli ha costretto a firmare il contratto, che poi cerca il
2: è grave che gliel'ha fatto quel contratto,
1: Maurizio arriva poi cerca di avere quei soldi da altri club che lo guardano e dice chi sei tu, che vuoi tutti questi soldi, ciao. E allora poi ritorna all'Ovile e dice vabbè, vediamo. Ecco, se per esempio tornando all'Ovile dovesse accettare l'offerta della Juventus, che non è sopra i 6 milioni,
2: no,
1: quindi la cifra di David e il Diz, sarebbe una vittoria della Juventus o di Vlahovic?
2: Ma guarda, secondo me sarebbe un buon senso utilizzato da tutte e due le parti.
1: Che poteva essere preso anche prima.
2: Sì,
1: però
2: ti posso dire una cosa, hai ragione, però secondo me è successo qualcosa prima, anche nei rapporti personali, con chi ha, permettimi di dire, un po' sfasciato tutto, perché come lì per me ha fatto veramente anche a livello umano con le persone,
1: disastri,
2: ha fatto un disastro. E allora tu hai ragione che poteva accettarlo prima, si sarebbe chiusa tutta questa tarantella e quindi anche, sai, poi a livello mediatico avrebbe avuto un effetto diverso. Però va a capire che cosa è successo nei rapporti con le persone. Quindi se lui dovesse accettare, io non la riterrei una vittoria di nessuno, ma il buon senso da parte di tutti, della Juventus che non è andata oltre e di lui che ha capito che può accettare quell'offerta e tornare a giocare in una squadra forte, perché in questo momento, se è vero che la Juve deve cercare un attaccante, io ho fatto questo ragionamento ieri, Vincenzo, la Juventus ha bisogno di un attaccante, deve trovare un attaccante di un certo livello. Ora, è facile secondo te trovare uno di pari livello di Vlahovic o superiore a Vlahovic in questo momento, tenendo conto anche del budget economico da spendere? Non è facile. Kolumani è superiore a Vlahovic? No. Gli altri nomi che ho letto sono superiori? No.
1: No.
2: E allora Vlahovic può trovare una squadra superiore alla Juventus in questo momento a livello proprio di blasone, di club? No, perché Beşiktaş fa bene a rifiutare il Beşiktaş. Non c'è paragone con la Juve, nonostante ti possono offrire dei soldi. Quindi io penso che alla fine sia un qualcosa che convenga ad entrambe le parti. E poi metterci un punto e ripartire, perché secondo me questo è un giocatore che, messo in mano a Spalletti dall'inizio, vediamo. Poi è chiaro che non basta solo lui, serve poi dell'altro, però sarebbe già una partenza secondo me buona per poter, diciamo così, fare una stagione di un certo tipo. Ecco, io mi auguro che si possa trovare, ecco, la direzione del buon senso da entrambe le parti.
1: Allora, resto in casa.
2: Vlahovic dovrebbe mettere da parte pure il papà e di papà, guarda, fai il papà un attimo, fai il papà che io adesso ci penso io a parlare con Carnevali e risolviamo questa cosa. Ecco.
1: Magari se mette da parte anche un po' di prosopopea fa bene a se stesso, perché se una ventata di umiltà lo fa crescere.
2: Non sono d'accordo.
1: Perché noi non ci dimentichiamo quando ha detto, beh, insomma, io e Haaland siamo lì più o meno, insomma, direi anche
2: all'epoca ti devo dire la verità che quando l'ha detto
1: se ne parlava tanto,
2: se ne parlava tanto perché segnavano tanto tutte e due. Poi dopo le cose sono quello è un marziano e tale si è dimostrato. All'inizio ti devo dire anch'io un po' era andato in quella direzione che mi sembrava veramente avere quelle caratteristiche. Poi invece il tempo e il campo ha detto altro, ecco.
1: Allora, intanto ti dico, restando in casa Juventus, se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il DB Martinez, mi arrivano anche dalla nostra redazione, secondo la quale ci potrebbe essere un principio di accordo con la Aston Villa, ma stiamo parlando veramente di grandi opzioni, cioè, condizionali d'obbligo, tutto, perché comunque ancora non c'è niente di scritto, però pare che una chiacchierata anche con la Aston Villa sia stata fatta, che la Juventus sia in pressione, che non le cifre non siano 6-7 milioni come poi raccontato anche ieri da altri colleghi che di questo si occupano, quindi magari hanno ragione loro, ma l'accordo dovrebbe essere raggiunto con la Aston Villa a 10 milioni, mentre l'accordo con il portiere già di fatto c'era, quindi monitoriamo questa situazione. Certo, Dibu Martinez sarebbe un ottimo colpo per la Juventus, che a quel punto dovrebbe trovarsi però a gestire la questione in uscita relativa a Di Gregorio con tutte le cose che ci siamo dette. Due parole su quella storia dell'agente di Gregorio, della risposta di Gregorio, che poi dopo ha detto sì, però non ho chiesto scusa ai giocatori, ai miei colleghi.
2: Meno male.
1: Ho capito, ma mi sembra che.
2: Però non è che
1: non
2: cambia
1: mi dica
2: qualcosa.
1: Che lui non cambia
2: no,
1: niente.
2: No, non cambia niente. Guarda,
1: gli errori che fanno i procuratori sono.
2: È stato un errore fatto dal procuratore, che secondo me il calciatore ha delle responsabilità. Quindi, poi, per carità, la Juve può pure decidere di tenerlo come secondo portiere. Però non mi piace questa cosa degli agenti che parlano in questo modo. Cioè, tu puoi difendere il tuo assistito, è giustissimo. Ma difendilo in modo tale che non devi andare a attaccare gli altri, la società, cioè usa un altro tipo di comunicazione. Non mi è piaciuta, mi è sembrata una comunicazione un po', perdonami, da gente della strada. Chi fa invece questo lavoro, che assiste un giocatore che gioca nella Juventus, dovrebbe fare altro, secondo me. Cioè, se non è Di Gregorio, perdonami, sono un po' duro, se non è il portiere da Juventus, non lo è nemmeno la gente da Juventus.
1: No,
2: cioè, è uno che un po' attacca a Juve.
1: C'hai ragione.
2: Francamente così.
1: E c'ho la sensazione che questa nuova dirigenza che si è venuta a mettere in piedi saprà gestire i rapporti anche con gli agenti.
2: Sì.
1: Con poche chiacchiere e tanti fatti. Sì. Ti porto in casa Milan, Amorim non vuole fare la rivoluzione ma lancia un grido di battaglia deciso, vogliamo la seconda stella, sarà un Milan d'assalto, grande rispetto per Allegri ma non voglio parlare del passato, io faccio qualcosa di diverso. Le sue parole cosa ti hanno trasmesso, ti hanno convinto, insomma come la vedi?
2: Ma sono parole molto coraggiose.
1: Ha detto anche, ricordiamolo, vogliamo intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare, più o meno la filosofia che piace a te. Piccarì ci vuole un po' perché il motore piace a tutti sostanzialmente,
2: sì, allora a te.
1: In particolare rispetto a quella che è la praticità magari made Massimiliano Allegri, ma quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità, allenare grandi club, portare questa responsabilità, calare di energia e di attenzione non vuol dire perdere, noi vogliamo vincere e dominare il gioco.
2: Guarda, ti posso dire che sono parole coraggiose,
1: molto
2: coraggiose,
1: ambiziose, preso, e coraggiose.
2: Esatto, ambiziose e coraggiose, perché insomma no, non è facile, però lui è stato chiarissimo, vuole dominare, vuole vincere, vuole essere diverso dal passato, prende le distanze anche da Mourinho, non soltanto da Allegri, quindi due allenatori che hanno vinto tantissimo in Italia e non solo, quindi molto coraggioso, mi piace questo coraggio, però il coraggio poi deve essere supportato, perché bisogna vedere poi come va avanti anche il mercato praticamente del Milan. Oggi ti devo dire che questi sono due colpi, l'ho detto ieri e lo ribadisco, sono due colpi scudetto, cioè due uomini scudetto, perché Ghila è un difensore molto forte, secondo me uno dei più forti che si poteva prendere nel mercato interno in questo momento, se non il più forte. E Gonzalo Ramos è vero che è un'alternativa, una volta il Milan andava a prendere i titolari, con quella cifra ci prendevi dei grandissimi giocatori, però in questo calcio, Vincenzo, la cui qualità è molto bassa nel nostro calcio, un'alternativa come Gonzalo Ramos può fare la differenza.
1: Eh già,
2: e quindi vediamo.
1: È ambizioso, come hai detto tu, coraggioso. Come coraggioso è il mercato della Fiorentina e di Paratici, perché arriva quest'ultima ora intrigante. La Fiorentina ha preso Attà dall'Udinese, trattativa chiusa nella notte. Bel colpo.
2: Guarda, la Fiorentina si sta muovendo molto bene.
1: Vieri, come lo vogliamo chiamare, dal gremio.
2: Dragusin.
1: Che si unisce a Dragusin, che comunque è andata a rinforzare la difesa. Anche la Fiorentina ha necessità di vendere, però Paratici sta facendo il gioco all'inverso. Sì. Intanto compro e poi dopo vediamo come sistemare gli esuberi.
2: Sì, sì. Beh, ricordiamo che poi un direttore sportivo deve essere bravo anche a vendere, quindi che è più difficile che comprare.
1: Quella è la parte complicata.
2: Però, esatto, arriva la parte complicata, deve dar via qualche giocatore, ma si è mossa bene. E tra l'altro leggo che ci sono altri possibili colpi in arrivo per la Fiorentina, quindi è chiaro che rispetto alla scorsa stagione deve rivoluzionare un po', perché insomma deve cambiare, deve trovare un passo completamente differente rispetto all'ultimo anno. Però mi sembra una strada tracciata da Paratici, con un progetto tattico ben chiaro, perché Grosso vuole fare il 4-3-3, quindi sta prendendo uomini per questo tipo di vestito tattico. E quindi al momento anche la Fiorentina, in quelle squadre che sono un po' nelle retrovie, diciamo, sì, così, è partita bene.
1: Sì, perché per esempio abbiamo parlato del Milan poco fa con Amorim, eccetera, e dei due colpi che comunque sono importanti, Gonzalo Ramos e il Ghila, che tra l'altro al ritiro della Lazio è cominciato oggi, correggimi se sbaglio, Ghila avrebbe già detto sì, io tanto parto, vado via, quindi è soltanto da sistemare la parte burocratica, ma sarà un giocatore del Milan. Però ci iscriviamo a questo punto anche la Fiorentina, che mi sembra abbia le idee chiare sul mercato che vuole fare, e questa ancora una volta testimonia la bontà del lavoro che in generale fa Fabio Paratici. Del resto la Fiorentina, come il Napoli, vivrà l'anno del centenario. La Fiorentina l'anno scorso ha rischiato la retrocessione, quindi si sa che bisognava lavorare a una profonda rifondazione, sì, per questa squadra. Quindi seguiremo un po'. Poi, queste trattative chiuse nella notte a me piacciono un sacco, lo sai. Quando tu all'improvviso non ti aspetti, perché anche la Juventus poi ha fatto delle cose simili, perché sia Carnevali sia Massara sono arrivati quando nessuno se l'aspettava.
2: Certo.
1: Si sta ritornando al calcio italiano.
2: In questi casi si lavora.
1: Sì, bravo, bravo. Pensa che, vabbè, lasciamo stare polemiche, eccetera. Quando si parlava delle telefonate a Cannavaro la notte, cioè, si tratta di notte, si comprano i giocatori molte, certo, volte. Detto questo, però direi anche che si sta ritornando a squadre che magari fanno girare nomi, poi vanno a chiudere per un giocatore. Per esempio, sempre dall'Udinese, la Juventus si è lanciata su Solé. E pare mollando Muaremovic, che nel frattempo Sassuolo voleva 20 milioni, 40 milioni.
2: Che poi Carnevali, 26. Insomma, lì è un po' sembrava in vantaggio, no, su questa cosa.
1: E secondo me sì, però sai, 40 milioni volevano. La Juve dice, vabbè, 20 li prendo io, quindi mi costerebbe 20 milioni, che però sembrava tanto. Allora Carnevali gli ha detto agli amici suoi di Sassuolo, eccetera, ma perché, scusate, c'è un club che lo pagherebbe 40 milioni? Sì, sì, ce l'abbiamo. A posto, vendiglielo. Così io mi prendo i 20 milioni, che manco mi convinceva al 100% Maremo. E c'è quei 20 milioni, li sposto sull'Udinese per andare a prendere Solé, che secondo me diventano... Anche queste sono quelle idee di mercato, certo, quelle strategie che possono funzionare. Cioè, non fossilizzarsi sul nome, come ha detto Carnevale. Non stiamo dietro sempre agli stessi nomi, perché poi magari nascono delle idee, non abbiamo fretta, poi crescono soluzioni, e questo è il modo... Forse per risolvere, stiamo vedendo in tanti volti di 20 anni fa, eravamo tutti più giovani, io avevo i capelli, tu non ne parliamo proprio.
2: Lascia aperto.
1: A 20 anni fa non ci conoscevamo, quasi, no, eravamo a 5 anni dalla conoscenza.
2: No, perché io stavo entrando a Mediaset, io entrai a Mediaset nel 2006, subito dopo il mondiale.
1: Pensa quanto eravamo giovani.
2: Quindi sto vedendo delle facce che abbiamo conosciuto, sì, sentito. Sì. Che erano giovanissimi proprio.
1: Sì, sì, ragazzini.
2: Sì, ragazzini, sì.
1: Pensa a quanto tempo che no.
2: Vabbè, dai.
1: Detto questo, ecco, è un mercato che può essere intrigante da questo punto di vista. Se devo farci il colpo sotto silenzio. Per
2: guarda,
1: esempio,
2: senti Vincenzo, tu hai detto una cosa prima.
1: Esatto. Una cosa al volo, il Napoli che avrebbe trovato un accordo con Ezequiel Ceballos, nazionalità argentina, una alla destra, 1,75 m, chiaramente però è tutto vincolato all'uscita di Nualanga, quindi se il Napoli dovesse piazzare l'uscita andrebbe a prendere questa alla destra, anche qui nome che non era stato fatto, e poi
2: no.
1: Zac.
2: Ma è così, cioè, secondo me poi bisogna avere anche le idee, e lavorare sotto traccia è fondamentale, e magari anche depistando, no, tutti quanti, perché esce un nome e tu stai su un altro.
1: Esatto.
2: Questo succede nel, certo, mercato. Quindi poi bisogna avere veramente la competenza. Io lo dico, in questo momento dove magari non ci sono grandi budget da investire, la competenza diventa fondamentale, Vincenzo. Quindi ci sono uomini secondo me che sanno muoversi in questo senso. Carnevali per me è uno di questi,
1: sì.
2: Quindi vediamo. È chiaro che
1: da Mattioli quando era
2: sì, è chiaro che adesso però è necessario insomma che arrivi qualche colpo, perché insomma da parte di alcune squadre, ad esempio la Juventus deve centrare un colpo in questi giorni, dai, è necessario anche per dare una risposta, per cominciare a muoversi sul mercato, non soltanto diciamo così possibili trattative, scenari, ma arrivare a un colpo concreto, ecco.
1: Napoli che però comunque ripartirà da Allegri, esattamente da dove invece il Milan, da quell'allenatore che il Milan ha salutato. La scelta di Allegri, io non ne ho mai parlato poi nel dettaglio con te, è una scelta conservativa di De Laurentiis, è una scelta per abbassare gli ingaggi e quindi dire c'è un allenatore che è aziendalista, lo ha detto e ribadito,
2: l'ha
1: proprio
2: detto,
1: lui.
2: L'ha detto.
1: E quindi praticamente sa, dico,
2: però è così, Allegri aziendalista,
1: è però è un modo,
2: non è,
1: anche,
2: non è un'offesa,
1: no per carità,
2: lui arriva però, lavora con quello che ha a disposizione, che mi sembra anche giusto
1: anche
2: perché
1: è ottimo materiale,
2: esatto. E poi mi sembra che questo è un materiale ottimo, non certo. È che parte, anzi forse possiamo dirlo senza diciamo essere smentiti, ma molto più forte del Milan e molto più forte della Juventus degli ultimi anni, quindi parte lui da un'ottima base,
1: certo una straordinaria base che ti permette anche di cedere, ridurre la rosa, riabbassare i costi,
2: sì.
1: Ma quella conferenza stampa piena di lacrime, volti mascherati, ti ha trasmesso qualcosa del Napoli? Ti ha trasmesso una sensazione di fine ciclo quasi? Perché sai, in genere siamo abituati a vedere un De Laurentiis che racconta le cose con una certa prosopopea che gli appartiene, invece qui sembrava quasi voler salutare dalle parole che ha detto. Poi resta, per carità, però ha anche confermato che delle offerte il Napoli l'ha avuta.
2: Sì,
1: potrebbe
2: sì,
1: essere
2: sì.
1: Gli ultimi giri del Napoli di De Laurentiis?
2: Ma in un certo senso...
1: Ma c'era ancora Paolo Rossi.
2: Sì, Vialli. Mamma mia.
1: I brividi proprio.
2: Sì. Ma in un certo senso ci può stare questo ragionamento che stai facendo. Potrebbe pure essere un po'...
1: Quasi...
2: Nella parte finale di questa grandissima gestione che ha fatto, e ci potrebbe anche stare una direzione di questo tipo. Però sai, De Laurentiis è uno che vede sempre molto lungo, evidentemente, se c'è questa situazione è perché forse c'è qualcosa in ballo, quindi vediamo. Sta di fatto che il Napoli comunque, diciamamolo chiaramente, il Napoli parte per lottare per lo scudetto, già sì. così, a prescindere da quello che saranno le uscite e le entrate.
1: Ah certo, è una delle
2: squadre. Non è che si può dire, non è che possiamo sentir dire il Napoli deve arrivare tra le prime quattro.
1: No,
2: il Napoli
1: no,
2: lotta Napoli per lo scudetto.
1: Deve assolutamente lottare per lo scudetto. Lotta per un qualcosa di estremamente grande invece la federazione norvegese, la Norvegia.
2: Mamma mia.
1: Che però la stanno cercando di far fuori in tutti i modi, nel senso, prima il virus, che non ha attaccato Haaland che mangia cose diverse.
2: No, vabbè, quella è una cosa.
1: Cuore di bue, se non mi sbaglio, fegato,
2: sì,
1: eccetera.
2: Ho visto delle cose, ho letto.
1: E ora la Norvegia ha chiesto anche alla FIFA, che si occupa della logistica delle squadre, di cambiargli l'albergo, perché l'albergo dove si trovano, pensa un po', puzza di fumo, c'è la muffa alle pareti, c'è mancanza di privacy e persino manca l'aria condizionata. Situazione che... Cioè, li stanno...
2: E dove sono andati? L'aria condizionata ormai c'è stata...
1: sì, questo l'avevamo detto.
2: C'è stata da tutte le parti,
1: cioè,
2: l'aria condizionata, strano.
1: Stanno dicendo, a questi sono vichinghi.
2: Descritti così, vabbè, loro sono
1: tu
2: abituati.
1: Pensa che poi sono abituati a temperature fresche, che adesso invece si trovano senza aria condizionata, con la muffa alle pareti. Cioè, dove l'hanno messo?
2: Dove sono andati, veramente? Pure la federazione, insomma, non ha guardato dov'era.
1: No. E dove può arrivare, invece, secondo te?
2: Ma guarda, la partita che ci sarà con l'Inghilterra è bellissima.
1: Molto
2: è
1: bello.
2: Una sfida. Guarda, le due partite che non vedo l'ora di vedere, una è questa di stasera, Francia-Marocco, e poi naturalmente Norvegia-Inghilterra. Sfida tutte e due apertissime, bei confronti tecnici, tattici, fisici. E quindi dove può arrivare? Guarda, se supera lo scoglio Inghilterra, secondo me può arrivare veramente lontanissimo.
1: Certo che sì, può sì, essere veramente quella mina vagante, anche perché poi se scopre lo scoppio in Inghilterra, presumibilmente incontrerà l'Argentina che affronta la Svizzera. Quindi là,
2: la era
1: partita, bella
2: partita tosta, tosta.
1: Là li devi mettere in scantinato a dormire, però.
2: Sì, è una partita tosta, quindi...
1: con qualche... Esatto, là poi veramente fossi in loro mi guarderei le spalle. Allora, saluto Fabrizio, naturalmente, il nostro straordinario amico cardiologo, che ci scrive, ci segue anche su TMV, dice occhio che Dusan se torna da sconfitto teniamo in considerazione anche gli infortuni, io sono d'accordo anche su questo, che poi bisogna vedere come ha recuperato quel
2: però si sta allenando molto, ci dicono.
1: Sì, sicuramente. C'è una nota vocale che ci andiamo a sentire, vai Maglioccone.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una considerazione dal direttore. Direttore, al suo pensiero in merito al mercato in generale, ma secondo voi il mercato andrebbe ristrutturato, perché si rischia, come si sta rischiando adesso, di arrivare ai raduni e non avere squadre complete, oppure avere squadre con tantissimi esuberi che sono obbligate ad andare, ma quando in realtà dovrebbero essere ceduti? A questo punto bisogna trovare una soluzione: o si riduce e prima dei raduni va fatto il mercato e chiuso, se non al 90% al 170% per esempio, oppure tenerlo sempre aperto per avere una libertà anche prima, a maggio per esempio. Che ne pensate?
1: Che ne pensi, Vicca?
2: Penso che se devi fare una cosa del genere non lo può fare solo l'Italia, lo devi fare tutti. Cioè tu non puoi avere delle date diverse da altri
1: già
2: mercati.
1: Così a volte già è così complicato, con un giorno di differenza
2: quindi io sono d'accordo che
1: perché
2: mi piacerebbe
1: rischi, esatto, che tu puoi solo cedere,
2: capito,
1: e se ti arriva un'offerta incredibile tu cedi il grande giocatore, esatto, ma non puoi acquistare un altro che c'è il mercato.
2: Cioè, io parto dall'idea che mi piacerebbe anche a me avere tutte le squadre pronte al giorno del ritiro come era una volta, quindi se fosse per me io il mercato lo farei dal primo giugno alla fine di giugno e chiudo tutto e arrivederci e grazie, poi vai avanti e riapri la sessione invernale, ma non è così, e quindi se non c'è un discorso comune generale di tutti i campionati non puoi fare questa cosa,
1: no.
2: E quindi ti devi adeguare. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo meno possibilità economiche in questo momento.
1: Certo che sì.
2: È questo il problema, non è tanto le date di chiusura. Poi ripeto, gli allenatori, se tu parli con tutti gli allenatori ti dicono che in questo momento
1: certo che sì.
2: È questo il problema, non è tanto le date di chiusura. Poi ripeto, gli allenatori, se tu parli con tutti gli allenatori,

0: e non riesce a rimediare. Senti, invece la gestione di questo mondiale come guarda Allegri.
1: Allegri giovanissimo.
0: Wow. Clamoroso, ragazzi, insomma. Quanto siamo invecchiati.
1: Mamma mia.
0: Come lo giudichi la gestione politica di Infantino di questo mondiale?
1: Ma guarda, malissimo. Male.
2: Sacrilegio!
0: Diciamo al sacrilegio.
1: Male, Vincenzo, ma questo però certifica il fatto che poi queste intromissioni ci sono e ci saranno, e quindi sai, quando arriva un capo dello Stato come Trump a fare una telefonata per un giocatore, là veramente ti dice tante cose, quindi non ci dobbiamo, da una parte dà fastidio, non so, mai vista una cosa del genere. Non mi piace questa gestione, non mi è mai piaciuta. E poi fa anche un po' sorridere che la UEFA fa il comunicato, la UEFA, insomma, che non mi sembra esente da situazioni poco chiare e poco lucide, diciamo, in passato. Quindi veramente siamo della serie il bue che dice cornuto all'asino, insomma, una cosa del genere, no?
0: Sì.
1: Quindi lasciamo stare, siamo in gestione pessima. Questo mondiale per certe cose non mi è piaciuto, cioè non mi è piaciuto queste interruzioni che fanno avvicinare il calcio al basket, non mi è piaciuto il sensore sul pallone che fanno avvicinare il calcio al tennis, non mi è piaciuta questa intromissione perché insomma così perdi di credibilità, che ormai ce n'è poca nel calcio, bisogna dire pure questo.
0: Allora, mentre quella notizia che avevamo dato adesso sta prendendo piede, perché un po' tutti raccontano di una Juventus e Dibu Martinez un po' più vicini, contatti con la Aston Villa che sembrano trovare la quadra del discorso, ti faccio la domanda delle domande anche a te prima di salutarti. L'ho fatta.
1: E chi l'hai fatta?
0: A tanti opinionisti, tre dei quali estremamente fiorentini, ma fiorentini non così,
1: sì,
0: innamorati del passato e dei loro campioni, e gli ho chiesto, e la risposta mi ha sorpreso: ma è più forte Haaland o Batistuta? Tu che mi rispondi?
1: Haaland.
0: Ma l'hanno detto tutti.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Ah, tu anche senza ombra di dubbio. Quindi
1: ti spiego perché è proprio... Allora, Batistuta, fortissimo attaccante, tecnicamente superiore, ma quell'altro è un animale da gol, cioè quello è il centravanti che tu butti il pallone lì e te la piazza dentro, non c'è niente da fare. Cioè questo, cioè se tu... Allora tecnicamente ti avrei detto Batistuta, ma se tu mi dici devi scegliere questi due centravanti perché fanno i gol, scelgo tutta la vita Haaland, ma tutta la vita, non c'è proprio... Non avrei dubbi, pur ritenendo Batistuta uno straordinario attaccante. Ci mancherebbe.
0: Che però insomma è stato sorpassato da quest'Haaland che in alcuni video che ho visto mi ha impressionato il fatto che lui cammina quasi come se stesse guardando a terra, cioè quasi...
1: Guarda, io c'ho un video che
0: pallone,
1: mi è piaciuto
0: boom, la butta dentro.
1: Un video che mi ha impressionato è un gol fatto con il Borussia Dortmund, quindi qualche anno fa, dove lui parte dalla linea di fondo perché c'era l'azione di calcio d'angolo della squadra avversaria. Quindi scatta il contropiede, lui parte anche in ritardo rispetto al contropiede, li brucia tutti, con una falcata che è una cosa che dà brividi, una potenza fisica. Credetemi, se andate a vedere quel video, secondo me il terreno è stato arato,
0: sì.
1: Cioè proprio una roba impressionante. Quindi ripeto, tecnicamente Batistuta era un giocatore straordinario, ma questo ragazzi è di una... Ma questo scansa gli avversari col fisico.
0: Già,
1: mi ricorda
0: già,
1: un po' il cartone già animato Holly e Benji, Mark Lenders,
0: Mark
1: te lo ricordi?
0: Bravo,
1: che li spostava tutti, e lui è un po' Mark Lenders,
0: il diciamo tiro così della tigre,
1: sì,
0: di
1: e poi
0: Lenders.
1: Quando partiva e la gente gli andava addosso, lui li spostava,
0: rimbalzavano.
1: Più o meno la stessa cosa più o meno con Haaland.
0: Picca, di che parli a Maracanã oggi?
1: Beh, oggi dai, si parte naturalmente dal Milan, ripartiamo da Amorim perché ha lanciato una sfida importante e vogliamo un po' capire se questa sfida veramente può essere portata a termine. Cioè, siccome di Scudetto aveva parlato anche un certo Fonseca, insomma, se è un rischio o meno questa, diciamo così, dichiarazione di Amorim, e poi che tipo di Milan, se questo Milan può lottare per lo Scudetto, se ci sarà un Milan da Scudetto, ecco, questa è un po' la domanda che ci faremo. Poi naturalmente seguiremo tutta la situazione della Juventus, se ci sarà un approfondimento dedicato alla Juve, ci sarà un approfondimento delle romane perché ci sono delle situazioni da verificare. Greenwood sembra ormai andato, dall'altra parte c'è una situazione di una squadra completamente svuotata.

0: e quindi capire che sta succedendo. E poi anche una parentesi, permettimi, sul Torino, perché sì, ieri Cairo ha aperto ad una cessione, ma non c'è nessuno. E quindi
1: anche perché il costo che magari il prezzo che chiede Cairo magari è lontano dall'offerta.
0: Oppure veramente nessuno si è palesato, cioè l'interesse. Quindi vedi, quando dicono manda via quello, manda via quello, e chi viene al posto suo?
1: Esatto,
0: Cairo almeno ha detto il Torino è in vendita. Quindi al momento non ha bussato nessuno.
1: Ne parleremo anche a Maracanã, ma poi segue anche Rotocalcio tra pochissimo dopo lo spazio editoriale, quindi vi aspettiamo. Ciao Piccari.
0: Ciao Vincenzo, a dopo.
1: A dopo, ore 13. Ci ritroviamo tra pochissimo invece qui su TMV Radio per Rotocalcio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Proseguono il mondiale e noi li accompagniamo con le percentuali di 2 partite. Partiamo dalla Spagna-Belgio, Furiarossa favorita al 59% rispetto al 18% data a Lukaku e compagni, mentre l'Ajax è data al 24%. Nell'altra partita Inghilterra favorita al 52% sul 23% data alla Norvegia, mentre pareggio al termine dei 90 minuti è data al 26%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andremo a Iocca?
2: Greenwood.
1: Ah, oggi Greenwood che si allontana dalla Roma. E allora andiamo da Ivan Cardia a farcelo raccontare. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Un po' più lontano, certo, se sparano certe cifre in Italia fanno bene a dire va bene, no grazie, no? Parlo di Greenwood.
3: Sì. Perché non ce l'abbiamo, diciamo.
1: Appunto. Diciamo. Ma io credo che anche se ce l'avessimo sarebbe giusto limitarsi un attimo.
3: Beh, sai, però gli altri li pompano quelle cifre, è tanto per il nostro calcio, però poi operi sul mercato anche con la concorrenza internazionale, diventa complicato se non hai quella disponibilità lì, perché a noi 50 milioni di euro ci sembrano tanti, all'estero non compri un terzino titolare, soprattutto in Premier League, un terzino titolare con 50 milioni di euro, quindi tanto è un concetto relativo. Comunque sa di fatto che la Roma sembra esserci un po' stancata di questo tira e molla con Greenwood, anche perché lui pare sempre più vicino al Fenerbahce, che curiosamente va smentito ufficialmente, tra l'altro con un comunicato stampa, di aver mai trattato Greenwood, e questo ci conferma, qualora servisse, quanto bisogna credere alle dichiarazioni ufficiali,
1: le famose bugie bianche.
3: Quindi insomma Roma sembra pronto ad andare su altri obiettivi, ma o magari pescare una carta finora coperta, perché poi comunque Gasperini ha voglia e ritiene di aver necessità, è probabilmente anche vero, di rinforzarsi lì davanti.
1: Assolutamente, grande necessità, e quindi dovrà voltare pagina e seguire un'altra strada. E chi non si sta andando a lunghe e complicate trattative alla Fiorentina, che nella notte Zac ti porta a casa Tà dall'Udinese, non solo, operazione vicina ai 40 milioni di euro. Che cosa ci racconta di questo mercato boom della Fiorentina? Te l'aspettavi?
3: No, sono sincero.
1: Manzo un po' troppi, 40 milioni di euro.
3: Ma no, secondo
1: no,
3: me
1: fortissimo,
3: no.
1: Mi piace molto a Tà, però.
3: Sì, molto. Cioè, un ottimo giocatore, ha fatto molto bene in Serie A. Quando te ci sono troppi, in Premier League, 40 milioni di euro è un centrocampista di riserva. Cioè, purtroppo il benchmark è quello. Se ragioniamo ancora su altre cifre, 40 milioni di euro è un mediano, neanche titolare. Cioè, secondo me è pagato anche abbastanza bene, ti dirò. Non per il panorama, magari per la Fiorentina possono essere tanti, sicuramente non me l'aspettavo.
1: Ti sentiamo male, Ivan? C'è qualcosa che stacca ogni tanto? Verifica un attimino se può essere qualcosa.
3: Non ti so dire. Io faccio i complimenti a. Cioè, secondo me c'è da fare i complimenti a Fabio Paratici.
1: Assolutamente.
3: Ha portato a termine un bel polpo, un giocatore molto. Molto richiesto, perché su Tà c'erano anche diverse squadre estere. Secondo me le big italiane non ci sono mai state. Si era parlato un po' dell'Inter, però in realtà non mi risulta che ci abbia mai veramente pensato l'Inter. Ha fatto veramente un bel colpo, a fare chiuso, che cifra vicina ai 40 milioni di euro. È una Fiorentina che secondo me con un paio di colpi sta raccontando che ha ambizioni di un certo livello, perché comunque quando prendi Dragusin come probabilmente sarà, riesce a confermare Ken, che non viene dal suo anno migliore, però resta un giocatore di un certo livello, e vuol dire che la Fiorentina ha veramente l'intenzione di mettersi alle spalle una stagione brutta come è stata quella dell'anno scorso, e di riprendere un percorso che guarda l'Europa, perché secondo me se fai questo tipo di operazioni stai guardando all'Europa, non puoi ad altri obiettivi, ecco.
1: E in tutto questo c'è anche un'altra squadra che si sta muovendo a volte sotto i riflettori e per trattative interminabili, altre volte invece affari totalmente spenti, è la Juventus, che a un certo punto porta a casa Giovanni Carnevali, che all'improvviso ti porta a casa anche Frederic Massara, e che a quanto pare ieri ha fatto questo sondaggio per Solé, che arriverebbe con parte dei soldi della cessione di Muharemovic del Sassuolo, a questo punto non alla Juventus ma all'estero. È una trattativa calda anche questa?
3: Sì, la Juve si è mossa, ha chiesto, vuole capire la situazione del giocatore. Cioè, Letter è stato abbastanza vicino all'Inter, che poi fondamentalmente lo ha mollato perché non riteneva di spendere quanto chiedeva l'Udinese. Anche dubbi di altra natura sulla bontà dell'operazione. È un giocatore che ha fatto molto bene, che sta facendo molto bene nel campionato italiano, ha una valutazione alta. L'Udinese io non credo che non scenda sotto i 25 milioni di euro. Probabilmente Solet convince più di Muharemovic, soprattutto Spalletti, perché la Juve si era mossa con Carnevali in maniera abbastanza a Muharemovic, però è sempre filtrato che Spalletti non fosse così tanto convinto. Probabilmente Solet lo convince in massimissima maggiore.
1: Sarebbe comunque anche questo un colpo niente male, secondo me, anche ragionato bene ed elaborato bene, con soldi recuperati dalla cessione di Muharemovic altrove. Ti risulta che sia tornata in forte pressing in queste ore con l'Aston Villa per Dibu Martinez, sempre la Juventus? La distanza qual è? Perché ieri si parlava di 6-7 milioni di accordo, in realtà da noi, cioè nella redazione di Radio Bianconera, ci raccontano che dovrebbe essere sui 10 milioni, meno di quello non scende l'Aston Villa, però si sta accelerando, ti risulta?
3: Sì, ci sta parlando. Ieri c'è stato un contatto con l'entourage del portiere argentino, ma anche a noi risulta quella cifra lì. Si è parlato spesso di cifre inferiori per Villa, ma in realtà sono sempre stati su quella cifra minima che hai detto tu, e questo un po', diciamo, ha complicato l'affare. Tecnicamente il Dibu è il preferito della Juventus, questo è abbastanza chiaro. Ha comunque una sua età, quindi io credo che i dubbi della Juve sull'opportunità di pagarlo, diciamo, in doppia cifra, cioè 10 milioni di euro, siano questo. Però si sta portando avanti questa discussione, sta accelerando, senza poter dire che è una cosa che è in chiusura, perché comunque io terrei vive anche le alternative, come può essere Vicario, come possono essere altri portieri che la Juve comunque si sta tenendo aperta.
1: Allora, invece ti porto in casa Inter e ti chiedo la seconda proposta per Caili, a che punto è, se verrà accettato o rispedita ancora una volta al mittente?
3: Stacca anche a me l'audio, per dire la verità, quindi solo in parte.
1: C'è delle cuffiette, forse qualcosa che magari stacca.
3: No, credo sia una questione di linea.
1: Ah, ok, ok. No, ti parlavo di Caili, se è la seconda offerta dell'Inter.
3: Sì, ho sentito. Secondo me deve ancora alzare un po' la posta. L'Inter ha un buon alleato nel giocatore, però l'Union Gilloas, che aveva comunque il ragazzo, piace anche ad altri club. Io credo che tenga ferma una richiesta sui 30 milioni di euro, quindi l'Inter deve ancora un po' alzare il tiro, anche perché il giocatore alleato non sempre ti porta a chiudere l'operazione, voglio dire, valeva lo stesso, o meglio si diceva valesse lo stesso anche per Palestra, poi quando è arrivato il Chelsea abbiamo visto come è andato a finire, quindi l'Inter potrebbe dover alzare rispetto a un rilancio che ha effettuato su un giocatore per il quale appunto c'è anche il Napoli, credo che lo consideri un po' andato, però non possiamo derubricarlo. C'è anche il Como che si è informato, insomma l'Inter lì ha una necessità impellente, perché comunque mancano pochi giorni al raduno, mancano 4 giorni al raduno, e Dumfries né gli eredi di Acerbi e De Vrij, ne basterebbe anche uno lì dietro, però insomma queste due esigenze l'Inter ce le ha in maniera molto netta, e non è ancora riuscita a mettere una in casa.
1: Allora, c'è il nostro amico che dice: Prati c'è tuttora il miglior scopritore di talenti che c'è in Italia. Non mi meraviglio se fa questi colpi di mercato, farà una bella Fiorentina. Però, insomma, ci meravigliava il fatto che all'improvviso sembrava non esserci un quadro chiaro in casa Fiorentina, invece piano piano sta venendo fuori e si sta materializzando. Ieri le parole di Amorim cosa ti hanno trasmesso per quello che sarà un Milan che magari non verrà rivoluzionato totalmente la rosa, però già 2 colpi sono arrivati, qualcosa magari potrà accadere, ma si è preso un bel rischio con questi proclami, no? Vogliamo la seconda stella, voglio far divertire e fare spettacolo, quindi una ambizione molto alta quella del tecnico del Milan.
3: Però è il tecnico del Milan, cioè io da quel punto di vista non trovate giuste le parole. Io insomma, come tanti tifosi ci aspettavamo di più di quello che ha fatto il Milan negli ultimi tempi. È chiaro che poi Amorim, che non è uno da 0-0 a livello mediatico, e anzi in Inghilterra ha avuto diversi problemi proprio per la sua tendenza, diciamo, a parlare molto e a dire cose non banali, da Amorim mi aspetto che poi dovrà fare sui conti con queste dichiarazioni, nel senso che ovviamente tu vieni giudicato in base agli obiettivi che ti dai spesso, o in base agli obiettivi a quello che ci si aspetta da te, e presentandosi così non ha abbassato l'asticella. Però io credo e spero che l'abbia detto sinceramente, e che il Milan sia competitivo, perché abbiamo bisogno, poi non è che stiamo facendo forza Milan, però abbiamo bisogno che le grandi siano competitive. Sono curioso di vedere come farà a fare il suo Milan, sono curioso di capire, io penso che Leao rimarrà alla fine, se riuscirà in qualche modo a valorizzarlo, perché secondo me Leao è stato anche sopravvalutato nel corso della sua è un giocatore che non è arrivato a quella maturazione che ci aspettavamo potesse avere, e questa credo sia una colpa soprattutto sua, non dei suoi allenatori, però è comunque un giocatore, può essere bello da vedere, può essere molto utile per la squadra e può aiutarla a vincere, quindi voglio vedere come lo valorizzerà Amorim. Il Milan sta facendo un bello lean, perché oggi tra l'altro c'era il ritiro del raduno della Lazio,
1: sì.
3: E ha parlato Fila. Anche Mario Fila, uh-huh. E ha detto a breve andrò via, ha confermato quello che sapevamo, però diciamo la conferma di un trasferimento ormai imminente. Al 9 luglio Milano già quotato in tripla cifra, perché tra lui e Gonzalo Ramos sono oltre 100 milioni di euro, diciamo, i soldi spesi dal Milan, e questo al di là delle dichiarazioni di Amorim, cioè già di suo alzava l'asticella, perciò credo che comunque l'ex tecnico del Manchester United abbia fatto bene a dire certe cose, perché se spendi più di 100 milioni di euro sul mercato e poi mi viene a dire mordiamo il quarto posto, massimo obiettivo, bene, meglio che si prende la responsabilità, poi verrà giudicata in base a quelle, questo sì.
1: No, questo è chiaro. Senti, invece ti porto in casa Napoli, ti dico, al di là dei nomi facilmente piazzabili o comunque che non occupano grande spazio dal punto di vista dell'ingaggio, ma che insieme fanno sicuramente numero, quali potrebbero essere i grandi nomi in uscita dal Napoli per piazzare i colpi in ingresso? Perché anche su questo De Laurentiis è stato molto molto chiaro, prima bisogna cedere.
3: Dipende da chi intendi per grandi nomi.
1: Per esempio, che ne so, Anguissa, Lobotka sono nomi che possono essere presi in considerazione per le uscite?
3: No, ci arrivavo.
1: Ah, okay.
3: Dipende da che intendi per grandi nomi, nel senso che Lukaku è un grande nome, De Bruyne è un grande nome, Anguissa è un grande nome, forse Anguissa sì, però non sono nomi che ti portano a grandi, secondo me, introiti. Lukaku può essere un grande nome per il risparmio dell'ingaggio, ma non ci guadagni niente dalla cessione di Lukaku. Secondo me intanto che finisca il Mondiale del Belgio, perché ci sono un paio di giocatori il cui futuro è da capire. Quello di Lukaku ti aspetti che sia finito al Napoli, però Allegri ha sempre avuto una grande stima di lui. Io non ci metto la mano sul fuoco che una volta che se lo ritrova sotto mano non ci parla e non dica ma vabbè, sai che c'è, forse giochiamo con Lukaku quest'anno, anche perché tra l'altro sta facendo anche bene al mondiale, palese che non abbia 90 minuti nelle gambe, però 3 gol non sono un bottino da buttare. Anguissa secondo me potrebbe partire, sì, diciamo che tra i grandi nomi che possono portarti un introito, secondo me anche lì non proprio elevatissimo, devo essere onesto, però comunque che possono portarti un po' di soldi, quello di Anguissa lo farei. Quello di Lobotka secondo me è un profilo difficile da gestire, perché comunque è un giocatore che ha una sua età, non è proprio giovanissimo. Io vi dico sinceramente, mi aspettavo che ci potesse pensare la Juventus, perché anche per il legame con come?
1: Anche io per il legame con Spalletti, tu, però immagino che forse trattare con la Juventus, con il Napoli, per la Juventus è sempre più complicato.
3: Sì, è sempre un pochino complicato, e per ora la Juventus praticamente non ha fatto delle mosse in quella direzione. Pensare troppo al regista, perché ad oggi mi sembra concentrato su altri fronti, e cedere Lobotka all'estero, secondo me, diciamo che un grande club va su profili un po' più giovani, quindi la Juventus cambia idea, ci pensa, secondo me è un po' più difficile salutare uno come Lobotka, che è un grandissimo giocatore, non sto dicendo questo, però diciamo
1: certo.
3: Va inserito in un progetto tecnico che creda molto in lui. Evidentemente non è uno che compri e poi tra 2 anni puoi rivendere,
1: no,
3: è uno che compri
1: ovviamente.
3: Per costruirci una squadra attorno.
1: Ovviamente, questo è il grande ragionamento che bisogna fare molte volte quando dici l'investimento è anche quello che ti fa rientrare magari, ma ci sono degli investimenti che sono a termine, dipende dall'età del giocatore. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, tutto per CadWeb, un grande abbraccio.
3: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: E noi tra poco proseguiamo con Luca Calamai, vi aspetto, e poi ultima mezz'ora dedicata al mondiale. Oggi solo con Fabio Urbisaglia, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca, così andiamo un po' a presentare le partite che arriveranno e fare un po' il punto della situazione su quello che è successo e parlare anche un po' di mercato. E vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
5: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
4: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
5: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. Intanto tornano le bombe Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
4: E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
6: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate controllate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
5: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ed escono i dettagli dell'operazione di Atala Fiorentina, operazione chiusa nella notte a 25 milioni più 30% della rivendita. Allora, Vieri, come lo vogliamo chiamare, Dragusin e Atta, è la Fiorentina che parte non male, direi, per questo, in questo calciomercato. Ne parliamo con Luca Calamai. Luca, sei sorpreso? Ciao, buongiorno.
1: Sì, fra un po' si compra anche la Torre Eiffel, la Fiorentina.
0: Sai che siamo lì, sono scatenati.
1: E pensa, si diceva, ma si domandava all'inizio, ma Paratici dovrà tener conto dei meno 62 del mercato estivo dell'anno scorso e del mercato invernale, perché lo ricordo che la Fiorentina al 30 giugno ha avuto l'obbligo di riscatto di Brescianini e Fabian per un totale di una trentina di milioni euro più euro meno. E invece siamo già 25, 20 più o meno Dragusin, 45, anche se Dragusin è stato obbligatorio legato alle presenze, 17 per Vieri, quindi 45-55, siamo a un sessantino, ecco. Quindi non solo non ci si preoccupa dei 60 meno degli ultimi mercati, ma addirittura si parte da operazioni a 60 milioni che sono solo parzialmente in questo momento compensate dai 7 milioni di Beltran e i più o meno 4 del giovanotto, del ragazzo che è andato in Spagna, quindi siamo a 11 milioni recuperati. Me l'avevano raccontato così Paratici, Paratici
0: sì.
1: Uno va, se gli piace prende e compra, e ti direi, vorrei dire che ora diventano anche più chiari, ti devo dire, i contorni dell'esito della missione a New York, no?
0: Sì. Quando noi ci dicemmo chissà che si sono detti, sarebbe bello sapere
1: che cosa si sono detti, direi. Si sono detti come minimo che Paratici ha la possibilità di operare senza dover prima vendere, quindi questo mi sembra un segnale evidente, no? Perché è chiaro che oggi ti devo dire, Vincenzo, quello che per il tifoso della Fiorentina è estremamente positivo è il taglio economico di queste operazioni, no? Perché non è che dice ha preso tre svincolati,
0: appunto.
1: No, ha preso tre giocatori per un totale da 60 milioni.
0: Un bel grido di battaglia, no?
1: Un messaggio, direi, molto forte al campionato, ma molto forte anche ai giocatori. Perché è ovvio che se te oggi avvicini, cioè, io mi ricordo che quando si parlò di Ruggeri alla Fiorentina e tutti dicevano ma siete matti, un giocatore valutato 25-30 milioni, ma che scherzate, e poi prima la Fiorentina dove... No, invece sicuramente avrà provato anche a sentire Ruggeri, sì, come avrà provato a sentire il centrocampista del Trabzonspor Sport o l'AI, come si chiama. Cioè è evidente che oggi la Fiorentina ha un certo livello economico che non credo sia superiore a 25 milioni, ma a me avevano parlato di 20 milioni. Ecco, la Fiorentina può aggredire qualsiasi profilo, è la somma dei 20 milioni che fa tanta roba, no?
0: Sì.
1: Ecco, calcolando che ancora devi andare a recuperare come minimo 2-3 attaccanti esterni, poi ti vorrei ricordare i 10-11 di Coleoscio se andrà in porto l'operazione, e poi c'è Tosvert, lì sarà, immagino, una contropartita, ammesso che lo prendano ancora, sarà una contropartita anche tecnica a compensare i 15 milioni di richiesta. Se entra dentro Somm, diciamo, la contropartita può essere sui 2-3-4 milioni al massimo, insomma, tutto questo è a fronte di uno scenario nel quale non c'hai all'orizzonte la vendita da 60-70 milioni, ecco. Dici, poi vendo Marangia a 70 milioni e faccio pari. No, perché
0: non solo, tu hai necessità di sfoltire un po' gli esuberi e la rosa, no? Tra l'altro adesso, però si è mosso prima sugli ingressi.
1: Ma avresti anche, allora, questo innanzitutto ribadisco, è un segnale di grande forza, perché la legge del mercato impone che poi se te non sei forte economicamente diventi ricattabile su qualsiasi giocatore, giusto? Loro li deve recuperare. Però ecco, quello che ripeto mi stupisce è che dice Ken mi portano 62 milioni della clausola, con i 62 milioni della clausola di Ken praticamente pareggeresti tutte le operazioni di mercato in entrata che hai fatto fino adesso, ma non c'è nemmeno traccia di questa possibilità, no? E ti dico, per quello che sono le sensazioni, al massimo ti dovrebbe arrivare un'offerta da 30-35, se proprio con un po' di bonus, no? Che ribadisco garantirebbe un'ottima plusvalenza, perché Ken è stato acquistato a 18 milioni, ma non, se vendi anche Ken a 35 non è che risolvi fai pari, no? Perché poi devi comprare un centravanti, e se spendi 20 milioni per un difensore centrale, un attaccante, un trequartista, e devi spendere 20 anche per un centravanti, giusto?
0: Certo.
1: Dice poi vendo Dodò, ma Dodò se prendi 10 milioni è grasso che cola, il contratto, il giocatore con contratto scadenza fra un anno, 10-12 milioni, se vendi Gossens siamo agli spiccioli, se vendi, che ne so, Fabian devi trovare qualcuno che compra, Gudmundsson oggi non va più di 10-12 milioni, ma ribadisco, sono già i soldi che praticamente sono impegnati con le osse, tutto sommato. E non mi aspetto un'offerta faraonica su Fagioli, può arrivare, è un'offerta da 30-35 milioni, ma insomma non siamo ai 118 milioni di tonali tra Newcastle e Tottenham. Quindi vuol dire che lui può operare, che lui ha...
0: O che si sta prendendo dei rischi.
1: Sì, che è da paratici, è questo. Però, esatto. Poiché non è pazzo,
0: no, assolutamente pazzo,
1: ecco, vuol dire che può operare, può permettersi, se non si dorme la notte, può permettersi di operare con una certa libertà e soprattutto con un'importante copertura economica. Ti ricordo, sono spiccioli, ma comunque facevano parte di un ragionamento iniziale che ci ha un po' depistato, lo dico in grande franchezza. Fiorentina deve pagare 6 milioni di multa all'UEFA. Sono spiccioli, ma sono 6 milioni, come diceva la mia nonna, tra averli e non averli sono 12.
0: Esatto.
1: E quindi dicevo, cavolo, già c'ha, deve coprire i 30 di Fabiano e Brescianini, due operazioni sbagliate, Vincenzo, diciamocelo francamente, sbagliate per questa entità economica. Poi devi coprire questi 6 milioni, siamo già a 36 milioni, che parti da meno 36, no? E niente, è un buon segnale per la Fiorentina, e testimonia secondo me della volontà della Fiorentina giusta di rilanciare nell'anno che non fai le coppe, quindi c'hai anche più margine di operatività da un punto di vista economico, no? hai meno legacci, meno controlli, eccetera.
0: Quale può essere l'ambizione della Fiorentina su questa, base di questi colpi?
1: Torna subito in Europa. E ti devo dire, è anche
0: una conference, scelta... immagino, proprio Europa vera, Europa League almeno.
1: Sì, comunque Europa, ma certo, non, se possibile, non conference. E se ci pensi, in un anno in cui hai la sensazione, non me ne vogliono i tifosi della Lazio, che la Lazio la incontra un anno complicato con queste conflittualità tra tifosi, non sarà semplice per la Lazio vivere la prossima stagione, in cui il Bologna dichiara di, non ti dico fare un passo indietro, ma di non avere nessuna volontà di fare un passo in avanti. Mi risulta che l'imprimatur dato al settore è quello già di recuperare dei milioni dal mercato, quindi è giusto provarci, no? Alla fine ci sono oggettivamente 7 squadre, parlo delle 2 milanesi, del Napoli, della Juventus, della Roma, dell'Atalanta e del Como, che partono da una base molto importante, ma saranno tutte impegnate nelle coppe, e te ti proponi come la squadra che può andare, se è vero che non fare le coppe porta 4, 5, 6 punti di vantaggio, se fai una squadra competitiva puoi entrare dentro queste 7 e a quel punto ti giochi 7 posti per 8 squadre, insomma vale la pena di provarci.
0: Come lo sta vivendo l'ambiente viola? Ti parlo proprio di tifoseria.
1: Sorpresa, perché si è finito in un clima di grande scetticismo, di grande disamore, di tante persone che chiedevano un cambio di proprietà, di tanti tifosi che non ci credevano più, e quindi ora diciamo che Vieri è stata un'operazione sorprendente anche per l'entità economica, però dicevi, beh, in fondo si è preso un giocatore, sì, buono, interessante, se l'ha scelto Paratici ci deve essere forte, però un giocatore non ha mai fatto nemmeno una presenza in nessuna nazionale brasiliana, un'operazione, insomma, ti dava la sensazione di non spostare, no, il livello. Poi Dragusin no, Dragusin invece è un giocatore importante, un giocatore di livello, un titolarissimo, giovane, personalità, ha giocato sempre in grandi squadre, frenato nel Tottenham dalla rottura del crociato, ma insomma già Dragusin ti portava su una dimensione, Dragusin subito, cavolo. E ora questo è un giocatore milanese, un giocatore di livello alto,
0: assolutamente, assolutamente.
1: E quindi è anche curioso, oggi parlerà per la prima volta Grosso, quindi oggi si cercherà anche di capire quali sono un po' gli orientamenti. Io credo che la Fiorentina cercava quattro attaccanti esterni, no? Perché giocando il 4-3-3 e calcolando che Gudmundsson comunque sarà tra quelli che devono partire, e escludendo che il ritorno di Sottil sia uno dei quattro, io credo che Atta verrà utilizzato sulle corsie esterne, almeno c'è già un attaccante esterno che possa, non so dove lo utilizzerà, perché può giocare in più posizioni.
0: Sì,
1: dove lo vedi,
0: sì,
1: Atta?
0: Sì, esatto.
1: Che posizione lo vedi se questo giocatore?
0: Ma secondo me può fare veramente tanto lì davanti, si può giocare sia da mezzala sia da attaccante esterno, è un giocatore che ha fatto bene all'Udinese anche nel ruolo di box to box, ha fatto anche un po' il trequartista in alcuni momenti, è un giocatore molto completo nella fase mediana del che ha tecnica,
1: esatto,
0: e fisicità, quindi veramente può essere quel classico giocatore jolly, no? Di un centrocampo.
1: Però nel centrocampo lì sono uno più di mille, no?
0: Sì.
1: Perché lì sono con caratteristiche, ovviamente ognuno ha la propria identità, però Bescianini è un po' box to box, Fabian è un po' box to box, Somme un po' box to box, Ndure un po' box to box, Mandragora un po' box to box, Fazzini tutto sommato un po' box to box, Richardson è un po' box to box, lo stesso Fagioli, io ho dei dubbi che Grosso lo riproponga nel ruolo di regista, ma secondo me Fagioli può andare via.
0: Pure secondo me.
1: Io credo che se c'è questa opzione sia più l'idea più di utilizzarlo come esterno, ecco, perché lì sono tanti, sono veramente tanti.
0: Sì, detto. Vediamo. Che poi quando hai giocatori jolly poi
1: sì,
0: lo fai partire in un
1: bei
0: ruolo.
1: Problemi.
0: Sì, meglio avere questi problemi che il problema opposto. Nel frattempo,
1: esatto,
0: ieri c'è stata la conferenza stampa di Amorim che ha detto cose importanti, vogliamo far divertire, non rinnego il passato di Allegri, ottimo allenatore, però noi vogliamo fare qualcosa di diverso, puntiamo allo scudetto, insomma ha alzato parecchio il tiro Amorim, sono arrivati due acquisti importanti anche lì, da Gonzalo Ramos a Ghila, ha fatto bene ad alzare le ambizioni o ha rischiato?
1: Doveva rischiare, perché se una società spende 100 milioni in avvio di mercato, ci mancherebbe poi dicesse no, ma io sono qui, vediamo, cioè, lo doveva anche prendersi un po' di rischi, e se li prende doveva anche cercare di conquistare attenzioni, e se le prese si prende una responsabilità, ma il Milan, ragazzi, prendi centravanti a 60-70 milioni e prendi, io credo, uno dei difensori più forti di quello che ha messo in mostra il campionato, su una base, comunque già una base interessante, come dire, partecipo per Andan Conference, è evidente che doveva fare tutto questo. Vediamo, sono molto curioso, una sfida divertente, intrigante, un po' misteriosa, e se è vero quel che è vero, cioè che il Milan è molto Mendes pilotato, è normale che abbiamo tanti portoghesi, portoghesi nel senso di giocatori portoghesi,
0: sì.
1: Vediamo. Sì, Milan comunque oggi, Milan e Fiorentina, Milan su dimensioni ancora superiori, ma insomma mica poi tanto, se fai la
0: no assolutamente, anzi, secondo me la Fiorentina è ancora più,
1: sono quelli che stanno operando di più. Dall'altra parte leggo potrebbe andare in ritiro Pedda con la Juventus, e questa è l'idea delle difficoltà che trova la Juventus,
0: che però nel frattempo ha preso anche Frederic Massara, non ne ho parlato con te, una dirigenza così composta con Carnevali, Frederic Massara, Ottolini, Chiellini, come la vedi? Comincia a essere strutturata
1: tanti,
0: in maniera giusta?
1: Sono tanti, ma almeno gente di calcio, no? con qualche Massara ha fatto bene e male, si può dire? Ecco, che non è che da valutare, ma chi è che non fa bene o male nel lavoro dei direttori? La Juventus l'ha toccato con Giuntoli, no? Giuntoli sembrava il messia, invece alla fine insomma non è che ha fatto un lavoro da ricordare, no? Però tutta gente un po' la conosciamo, Vincenzo, e questo sappiamo che sono ottimi professionisti. Questo mi sembra un dato importante dopo qualche invenzione così molto estemporanea della proprietà e dopo qualche scelta che ci aveva lasciato un po' per questo.
0: Sì,
1: questa
0: sì.
1: Gente di calcio conosce il valore della Juventus, non credo che hanno la presunzione di inventare il calcio. Ho anche la sensazione che sia una Juventus che deve fare un po' d'attenzione ai conti, e anche questo lo trovo comprensibile. Trovo bizzarro questo riavvicinamento di Vlahovic.
0: Sì.
1: Che se fosse vero testimonia della confusione totale che circola intorno a questo ragazzo che viene sottoposto a delle figure imbarazzanti.
0: Sono d'accordo.
1: Ma insomma la Juventus è in ritardo, no? La Roma mi sembra in ritardo, anche se qualcosina ha già fatto. L'Atalanta sta lavorando, ha preso dei giocatori. L'Atalanta ci sarà il grande punto interrogativo di come si inserisce Sarri dentro questo mondo, perché Sarri è un fattore se funziona, ma se non entra in sintonia può essere... L'Atalanta mi sembra che stia facendo un passaggio di trasformazione. Cioè
0: sì, è vero.
1: Sarri dichiara veramente la fine di un percorso, perché la prima scelta dell'Atalanta è stata quella di trovare dei sosia di Gasperini, no?
0: Sì.
1: Per portare avanti un'idea tattica. Sarri è il voltare pagina in maniera totale. E quindi vediamo i risultati, e poi io continuo a ritenere il Napoli potenzialmente una squadra straordinaria. Bisogna vedere anche gli effetti di questa inchiesta che tocca, mi pare di capire, marginalmente Napoli, correggimi se sbaglio, però tocca la famiglia De Laurentiis. Insomma, questa storia non è una bella storia.
0: No, assolutamente, da monitorare con grande attenzione.
1: L'altra realtà che invece lavora molto bene è il Como. Lavora molto bene perché non tanto per i giocatori che ha preso, ma anche per i giocatori che ha preso, ma soprattutto perché non tradisce un percorso. Cioè la conferma di Nico Paz e l'arrivo ai liberali è la conferma che il Como ha un progetto, lavora a un progetto, non tradisce questo progetto neppure dopo aver conquistato l'Europa League, la Champions League, qualcosa che ti poteva portare un momento a cambiare strategia, no? Accelerare troppo o cambiare logica, no? Invece si punta sul talento, sui giocatori di qualità. Sono curioso di vedere come sarà completata la squadra, e poi vediamo anche l'Inter, ragazzi. L'Inter poi qualche risposta la dovrà dare, non
0: sì.
1: È certo il portiere la soluzione di quelle, perché dopo i due schiaffi che ha preso da Nico Paz e da Palestra, oggi serve un messaggio. Quello che dicevamo di Paratici, che ha fatto Paratici,
0: sì, esatto.
1: Ecco, serve un messaggio al calcio che l'Inter è ancora l'Inter, che è ancora alla forza di prendere il meglio che c'è in circolazione e rivendicare il ruolo di squadra di riferimento, che oggi sinceramente io mi sentirei di mettere Inter e Napoli in questo momento sullo stesso piano.
0: No, è chiaro. Senti, l'ultima riflessione te la voglio far fare sul Mondiale, su quello che stai vedendo, anche dal punto di vista di gestioni politiche che hanno lasciato tante perplessità. Che Mondiale sta venendo fuori e soprattutto poi, insomma, premia le europee nella fase finale?
1: Allora, guarda, io non lo sto seguendo in maniera ossessiva, Lo sto seguendo con l'obbligo della professione. E ti devo dire, mentalmente mi ero ripromesso di concentrarmi a 1000 per 1000 sul Mondiale dai quarti, quindi sto arrivando. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute, la vicenda Trump e Infantino è un qualcosa di vergognoso, non di sbagliato, di vergognoso. Vedo tante partite risolte nei minuti, gli ultimi minuti, molto strano, per quella che è la mia esperienza. Dovrebbe dire appunto sull'Argentina, perché è venuta fuori da due eliminazioni, e quando ti succede questo in un torneo, poi ragazzi magari diventi, poi magari lo vinci, la squadra più forte è la Francia. Io faccio il tifo per la Norvegia perché mi piacciono le storie, le favole, quella che io ho toccato nel 92 in Svezia, quando richiamarono dalle vacanze nazionali della Danimarca, e poi la Danimarca vinse l'Europeo ed era una festa di popolo impressionante. Ecco, rivedo la stessa festa di popolo in questo momento della Norvegia. Non so se le problematiche di questo virus andranno a intaccare, me l'ha detto Holland.
0: L'hanno messa anche
1: latte, in un... Che latte beve Holland? Non sì. Si sa che latte beve.
0: No, no, però mangia cuore di bue, mi pare, una roba del genere.
1: Cuore
0: quindi
1: di bue, non so che mangia. Però
0: l'hanno messa anche in un brutto albergo senza l'aria condizionata. Stanno facendo di tutto per testare la tempra dei vichinghi.
1: Anche, ma loro remano. E questo remare mi ricorda il popopò dell'Italia, ti ricordi?
0: Sì.
1: Gli hippie, cioè ci sono... C'è tutto che ruota, ma è evidente che la prossima sfida ci dirà soprattutto se la Norvegia regge mentalmente, perché sai, quando arrivi a certi livelli conta anche l'abitudine a reggere. L'Egitto l'ha persa con la testa la gara con l'Argentina, perché sul 2-0 la storia è diventata più grande di loro e sono spariti dal campo, non, improvvisamente, perché... Quando improvvisamente ti trovi catapultato in una dimensione, deve avere gli anticorpi per reggere quella pressione. Paradossalmente sul 2-0 l'Egitto ha detto, ma dove siamo? Ma non è possibile. E potevamo prendere 10 gol se durati 10 minuti la partita, perché c'è un momento in cui poi non... Ecco, al prossimo mondiale, se l'Egitto si ritroverà in questa situazione, avrà un po' d'anticorpi. E allora lo stesso discorso vale per la Norvegia. Non so se... magari inconsciamente sei già contenta, ha eliminato il Brasile, già vissuto, sei dentro una favola, o se invece hanno dentro questa furia, questa voglia per continuare a vincere.
0: Luca, grazie come sempre. Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai, termina qui quest'altro spazio. Tra poco ci dedichiamo al mondiale con Fabio Bisaglia da Bahia, quindi ultima pausa per noi, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua. Continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma su Centrale alle 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che

0: la massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, pronti per lo spazio mondiale con Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri giornata di riposo, oggi si riscende in campo, intanto Francia-Marocco, terna arbitrale tutta argentina, Deschamps se la ride, la Francia non fa polemiche, certo è una cosa abbastanza insolita, diciamo così, ma sarà una partita tutt'altro che semplice per la Francia e anche per il Marocco. Che partita ci dobbiamo aspettare? Quali sono i motivi tattici da identificare di questa sfida?
1: Dunque Vincenzo, è uno dei quarti di finale più equilibrati, forse il più equilibrato per certi versi, e lo so che sembra un paradosso, però il Marocco, oltre a giocare un calcio europeo, come abbiamo sottolineato

0: più volte e quindi non avrà molte difficoltà nell'affrontare la Francia da un punto di vista tattico, se non altro, e conosce anche molto bene perché diversi giocatori del Marocco sono cresciuti calcisticamente in Francia, giocano attualmente in Francia, per cui credo che possa essere considerato un derby a tutti gli effetti. Non sono presenti calciatori di origini marocchine nella nazionale francese, questo no. Però ci sono diversi giocatori di origini comunque maghrebine, nordafricane, quindi per varie ragioni etnico-culturali, calcistiche, lo possiamo considerare un vero derby.
1: Sì.
0: Guarda, entrambe le nazionali sanno giocare un po' a tutto, nel senso che uno degli aspetti che lasciano pensare a una Francia strafavorita, al di là delle individualità e del livello altissimo dei giocatori che la compongono, è proprio questa capacità di saper giocare a tutto, nel senso che chiaramente preferisce avere campo davanti, un po' come tutte le squadre oggi, nel senso che se c'è profondità da attaccare e hai giocatori di grande velocità e di uno contro uno, è chiaro che avere 40-50 metri, poter ripartire in transizione, rende, diciamo, il piano partita un po' più semplice. Detto questo, a seconda dell'avversario e delle strategie, questo aspetto può variare. Il Marocco in questo senso è simile. Il Marocco può fare la partita perché è perfettamente in grado di farlo con il nuovo progetto tecnico dopo il famoso Mondiale Under 20 vinto e l'avvicendamento sulla panchina. Non è il Marocco che aveva fatto, diciamo, l'impresa in Qatar, che era piuttosto una squadra da blocco basso, difesa, arcigna, e poi ricerca dell'episodio. Questa è una squadra che se deve palleggiare, palleggia, palleggia benissimo, sa muoversi molto bene per il campo. E quindi sono due squadre che, ripeto, paradossalmente si somigliano in questo senso, sono abbastanza duttili, sono abbastanza flessibili. Quindi bisognerà capire chi delle due prenderà in mano il pallino del gioco, perché anche la Francia, nonostante la caratura, e Deschamps non si vergogna minimamente a lasciare a volte il pallone agli avversari proprio per sfruttare poi le grandi capacità che ha lì davanti. Bisogna capire chi giocherà a sinistra tra Doué e Barcolà, ma ecco, anche il lavoro di Olise in questo mondiale ci ha un po' sorpresi perché non sta giocando come gioca nel Bayern Monaco, allargandosi sistematicamente, come si dice in gergo, pestando la linea. Ma sta giocando quasi da 10 rifinitore, va a cercarsi questa posizione tra le linee, questo potrebbe dare molto molto fastidio al
1: Quale può
0: Marocco.
1: essere l'uomo in più della Francia, l'uomo in più della Marocco?
0: Guarda, uscendo dal banale, perché chiaramente per la Francia dovrei
1: Dici
0: dirti
1: Mbappé,
0: Mbappé,
1: Ibrahim o comunque insomma Hakimi dall'altra parte
0: sì,
1: invece
0: però
1: uno
0: sì, ci
1: chiave.
0: sono sicuramente degli scontri in zone di campo nevralgiche che possono rivelarsi importanti. Io penso per esempio proprio a Olise e a Unai, che è un giocatore che di recente peraltro ha segnato una doppietta nell'ultimo uscito del Marocco, gioca nel Girona, nella Liga Spagnola, che è un trequartista molto bravo a verticalizzare, però deve anche fare attenzione nello schermare, diciamo, i 10 o il play avversario a seconda delle caratteristiche. Dovrà dare diciamo, un occhio di riguardo anche in fase di non possesso proprio a questo lavoro di Olise, che sta imparando benissimo ad accentrarsi, a cercare queste diagonali interne per poi sfruttare la sua capacità tecnica pazzesca, pallone incollato al piede, lo sposta, ha visione di gioco, ha il tiro in porta. Per cui credo che in quella zona, diciamo nella zona tra il centrocampo e la linea difensiva, proverà a galleggiare soprattutto Lise, quindi Unai dovrà fare attenzione in fase di non possesso, ma lo stesso vale anche per la Francia, perché questa batteria di trequartisti che ha il Marocco non sono trequartisti, diciamo, o punte esterne, attaccanti esterne diciamo da banda laterale, ma sono tutti giocatori che amano andarsi a cercare lo spazio tra le linee. Prima citavi Brahim, che in questo è un artista, per cui
1: Assolutamente.
0: penso che la partita potrebbe decidersi lì, cioè come gli avanti delle due nazionali riusciranno a sfruttare la zona di tre quarti, mezzi spazi e come viceversa difenderanno, diciamo, le zone competenti, i vari interpreti.
1: Portiamoci avanti, poi ci sarà venerdì Spagna-Belgio, altra gara tutt'altro che scontata, perché la Spagna a certi momenti in questo mondiale ha avuto qualche difficoltà. Il Belgio sembrava la solita nazione, l'abbiamo raccontata spesso con te, Alain, che magari però deve risolvere le problematiche interne da spogliatoio e tutto il resto, e quindi quelle potenzialità tecniche che spesso e volentieri non uscivano fuori. Poi però quella lezione contro gli Stati Uniti fa vedere che questo Belgio può fare sul serio e può fare anche male alla Spagna. Qui chi potrebbero essere gli uomini in più della partita?
0: Sì, guarda, il Belgio, c'è da fare una premessa con Garcia. Anche a livello di convocazioni ci sono state diverse polemiche, perché ha fatto dei tagli inattesi, ha voluto premiare, lui è uno di quegli allenatori, diciamo, che segue la propria linea, e quindi quando si tratta di decidere è un po' geloso delle sue idee, e quindi anche con la nazionale in Belgio hanno fatto molto discutere alcune esclusioni, per esempio come quella di Götze, che è un giocatore che io personalmente adoro, trequartista numero 10 dell'Ajax, che è un talento in erba strepitoso, non è stato considerato. Quindi ci sono state un po' di polemiche. A questo aggiungiamo il fatto che il Belgio storicamente ha delle spaccature culturali, sì, anche a livello di spogliatoio, che è stato, diciamo, uno dei grossi nemici di questa nazionale per tanti anni, anche durante questa epoca d'oro. Quindi è arrivato a questa Coppa del Mondo con tanti dubbi, non ha iniziato bene, poi però ha avuto questo sussulto nella rimonta col Senegal da 2-0 che gli ha permesso di passare il turno, e da quel momento abbiamo visto forse una nazionale un po' sbloccata, sì, a livello mentale. Sì, sì. Si è visto anche a livello di proprio di linguaggio del corpo, ho percepito un gruppo molto unito. La vittoria con gli Stati Uniti è stata schiacciante sotto tutti i punti di vista, per cui chiaramente va presa in considerazione. Detto questo, la Spagna ci arriva da favorita, una Spagna che magari non è devastante come la Francia, anche perché sta segnando col contagocce, però è maledettamente pragmatica e soprattutto in difesa è impenetrabile. Ricordiamo che praticamente porta avanti questo record anche del proprio portiere Unai Simon, che ha battuto Zenga e che continua a mantenere questo clean sheet, e la dice lunga su quello che è un equilibrio, forse anche lì un po' inatteso, che ha trovato la Spagna con l'inserimento di Baena, non più Nico Williams sull'esterno, e quindi una squadra un po' asimmetrica, però capace di coprire il campo molto bene, per poi andare a isolare Lamine Yamal, che bisogna dire, anche questo è un tema, ad oggi non è stato il Lamine Yamal che conosciamo, non ha determinato questi suoi uno contro uno sistematici che siamo abituati a vedere nel Barcellona e anche in nazionale, diciamo, nel recente passato, non stanno portando i propri frutti. Però ecco, se vogliamo vedere, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, il fatto che nonostante Lamine non sia ancora ai suoi livelli, la Spagna abbia comunque fatto il suo percorso senza grosse difficoltà, senza concedere nemmeno una rete, e sia lì a giocarsi i quarti di finale, insomma, la dice lunga sul livello assoluto di questa squadra.
1: Altra sfida, ma la più bella di tutte, probabilmente anche più di Francia-Marocco, sarà quella tra Norvegia e Inghilterra. Due squadre. Inghilterra anche si è un po' ritrovata, quando a un certo punto sembrava in alcune partite perdere un po' di smalto, un Jude Bellingham strepitoso, in grande forma, in grandi condizioni, con grande ispirazione, c'è anche ovviamente Harry Kane che sta facendo la differenza, ma è una nazionale che si sta ritrovando, che si attacca in velocità, fa malissimo. Dall'altra parte c'è una Norvegia che ha mille facce, la stanno cercando di buttare giù in tutti i modi, virus, alberghi senza aria condizionata e quant'altro, ma questi sono vichinghi e non hanno fatto il conto sulla pelle dei vichinghi. Che partita ti aspetti lì?
0: Hanno la pelle dura. Sì, sarà una partita equilibrata, più di quello che si possa pensare. È chiaro che l'Inghilterra arriva con i favori del pronostico per la storia e anche, se vogliamo, per il valore della sua rosa, perché a livello individuale è un roster molto forte quello inglese. Io penso che per una volta, ne abbiamo parlato quando presentavamo le nazionali nel pre, la scelta di Tuchel, che è un allenatore da club e che ha portato una mentalità da club, potrebbe rivelarsi una scelta importante, e penso che ad oggi l'abbia anche già in parte dimostrato. Ha preso delle decisioni anche lui radicali in sede di in convocazioni, lasciando a casa giocatori molto reclamizzati, attesi come Foden, come Palmer e altri, però in cambio ha dato una grande identità a questa squadra, che magari non ruba l'occhio, no, però sa quello che deve fare in campo. E poi ci sarà la lotta tra titani, Harry Kane da un lato e Erling Haaland dall'altro, che sono ad oggi i due migliori nove al mondo, se non consideriamo Mbappé un nove, ovviamente. Sono i due giocatori che stanno a suon di gol, si stanno contendendo lo scettro di centravanti più forte. Detto che poi Kane non è un 9 classico, anche no, lui, certo, nel senso che avrebbe la fisicità per esserlo, ha i numeri per essere considerato un 9, fa benissimo anche il 9, però poi è straordinario. Io penso che la straordinarietà di Harry Kane sia dovuta proprio a questo aspetto, cioè è uno che ha superato i 70 gol, però se devi andare a analizzare le sue prestazioni ti rimane quasi di più il lavoro che fa senza palla,
1: sì, è vero,
0: la capacità di abbassarsi,
1: ha causato anche un fallo lavorare. Da rigore, però insomma fa parte sempre del...
0: Sì, è vero, gli attaccanti normalmente in area di rigore propria fanno più danni che altro, però ecco, non soltanto senza palla, ma anche con la palla, quando viene a lavorare, a uscire il gioco sulla tre quarti, è molto bravo a trovare la posizione, quando vede difficoltà nella propria squadra in fase di impostazione è intelligentissimo anche ad affiancarsi magari ai mediani per dare un'uscita palla in più. Insomma, è un giocatore di un'intelligenza straripante. Io penso ad oggi anche il maggior candidato per la vittoria del Pallone d'Oro. Vediamo cosa succederà, perché il Mondiale inciderà. È chiaro che se la Francia dovesse arrivare in finale o addirittura vincere con Mbappé protagonista, potrebbe cambiare un po', però gli exit poll attuali credo che giustamente debbano tenere conto, sì, di una stagione veramente straripante di Kane, compreso anche il percorso ad oggi fatto nella Coppa del Mondo. Quindi sì, Inghilterra-Norvegia sarà una bellissima partita e c'è grande attesa per capire chi vincerà, anche perché ricordiamoci che
1: chi vincerà affronterà probabilmente l'Argentina. Probabilmente.
0: Esattamente.
1: Adesso arriviamo a parlare proprio di Argentina, però chiedo un attimo a Maiocca se le note audio che sono arrivate, se riguardano l'argomento mondiale, le passiamo, altrimenti per adesso le lasciamo a Marco Piccari. L'altra, noi diamo per scontato il passaggio ritorno dell'Argentina con la Svizzera, però con l'Egitto non è che se l'è vista benissimo. C'è ancora un ostacolo a cui deve pensare l'Argentina con preoccupazione, o secondo te il grande spavento contro l'Egitto ha dato, e la rimonta soprattutto ha dato, nuova consapevolezza all'Argentina?
0: Guarda, qui in Brasile il tema Argentina è caldissimo, non soltanto per la rivalità storica, ma anche perché chiaramente dopo l'eliminazione cocente per il Brasile c'è un po' quest'occhio critico rispetto al progetto Ancelotti, e quindi è chiaro che vedere l'Argentina, campione del mondo in carica, nuovamente protagonista, porta un po' dei paragoni, dei parallelismi continui. L'aspetto che più viene rimarcato ed è evidente a tutti è questa grande unione a livello di gruppo e di ambiente in generale, che porta il tutto quasi a un livello superiore, no? Cioè, sì, le rimonte dell'Argentina sono veramente frutto di un'autostima, di una convinzione nei propri mezzi, nel poterci riuscire,
1: di una garra innata,
0: sì, il tutto contornato da una tifoseria che non smette di cantare, che è veramente innamoratissima di questo gruppo, ne ha ben d'onde, perché la Coppa del Mondo vinta e il percorso fatto fino adesso sono veramente notevoli. Detto ciò, abbiamo notato qualche piccola pecca nelle ultime due uscite, sia con Capoverde che appunto nell'ultima con l'Egitto a livello difensivo. Io l'avevo anche detto qui commentando la vittoria rimonta con l'Egitto, nelle transizioni negative, quando c'è da difendere l'Argentina qualche difficoltà ce l'ha, anche perché ha un centrocampo che ama dominare il possesso palla, tenere i ritmi bassi, palleggiare con questo scambio continuo di posizioni fatto molto bene. Quando però trova squadre fresche che alzano i ritmi e non riesce ad abbassarli, va in difficoltà, perché De Paul non è più un ragazzino, perché McAllister e Enzo sono giocatori più da palleggio, sì, e quindi è chiaro che questo è un po' il punto interrogativo. E fisicamente anche in generale mi è sembrato un pelino in difficoltà, forse le troppe partite e l'età media di alcuni calciatori, alcuni magari sono arrivati anche un pelo spremuti, quindi questo potrebbe essere il vero quesito. La Svizzera è una squadra scorbutica a giocarci contro, nonostante abbia perso Manzambi, che è il suo miglior giocatore, ed era un po' la variabile impazzita che rendeva, diciamo, il gioco un po' più imprevedibile. Ecco, il vero problema della Svizzera è l'imprevedibilità, perché poi lì davanti non ha grandissime individualità, non spicca nessuno. Ha sì il gol di Embolo, che sono, diciamo, il realizzatore più affidabile di questa nazionale da diversi anni a questa parte. Ha chiaramente la regia di Xhaka, che è il giocatore più importante, il vero motore di questa squadra, motore pensante. Lui che con Yakin ha imparato ad abbassarsi un po' alla Volpiana, quindi abbassandosi in mezzo ai centrali, permettendo ad Akanji di fare un lavoro diverso in fase di possesso e quindi dettando i ritmi, mantenendo anche i ritmi sempre bassi per poter controllare il gioco, alzandoli poi all'improvviso, provando a sfruttare le galoppate di Ndoye. Però ecco, è chiaro che se dovessimo buttare una fish, questo mi sembra decisamente di tutti i quarti di finale quello più sbilanciato, sì, Vincenzo.
1: Penso anche io. L'ultima analisi insieme a te la voglio fare su quello che è la notizia del giorno per adesso, perché la Fiorentina, dopo aver preso Vieri, come poi ce lo dici tu, perché comunque da brasiliano lo sai bene qual è la pronuncia perfetta di questo giocatore che viene dal Gremio, dopo aver preso Dragusin a difesa, ha chiuso per Attà dall'Udinese questa notte, trattativa da 20 milioni, 25 milioni più 30% di futura rivendita, complessivamente un'operazione da 40 milioni. Che colpi ha fatto la Fiorentina con questi tre giocatori?
0: Allora, è un giocatore che per gli addetti ai lavori, diciamo, crea un po' di difficoltà, no? nel dover dare una
1: collocazione anche, diciamo.
0: Sì, una collocazione tattica e un valore assoluto definito, perché è un atipico, è un giocatore molto alto, ma che a questa altezza, è quasi 1,90 m circa, riesce ad abbinare una tecnica, diciamo, insolita per un giocatore così, così longilineo. E questo è sicuramente già un differenziale. Ha una capacità di adattarsi a vari ruoli, può fare il mediano, il centrocampista centrale, la mezzala, può anche allargarsi a sinistra per venire dentro il campo, può fare il trequartista, quindi questa duttilità lo rende sicuramente un profilo addirittura più interessante, se vogliamo. Allo stesso tempo, in una squadra magari con pressioni diverse, dove si alza il livello, e dove c'è bisogno di una specificità maggiore, bisognerà capire poi evidentemente nella Fiorentina di quello che sarà il progetto di Grosso, dove verrà collocato, se in la mezzala in un centrocampo a tre, se agirà più da tre quarti. Di sicuro possiamo dire che ha caratteristiche uniche, perché può essere pericoloso in zona gol, è molto bravo anche lui a farsi dare palla in zone di campo difficili, non ha paura di riceverla. Ripeto, nonostante non abbia un baricentro basso, è molto a suo agio con la palla sotto pressione, quindi è un giocatore veramente interessante. Bisogna capire adesso, facendo, diciamo, tra virgolette, il salto, aumentando le pressioni, arrivando con un costo del cartellino considerevole, se sarà in grado di confermare. Lui che ha un passato, viene su nel Metz, e poi l'Udinese, bravissima sempre in questo tipo di operazioni, l'ha andata a pescare in Francia alcuni anni fa, e da lì un crescendo di prestazioni che l'hanno messo sicuramente in evidenza in Serie A. Non ha uno storico in nazionale maggiore, però ha uno storico nell'under 20 della Francia, qualche presenza. Bisogna dire che, insomma, farsi convocare per la Francia oggigiorno non è proprio evidente.
1: No, è rimasto fuori anche dal valore. L'oggetto del desiderio della Juve Colomani. Fabio, grazie come sempre. Fabio Baia, Fabio Urbisaglia.
0: Obrigado,
1: da Baia,
0: grazie a voi.
1: Con il quale poi ci sentiremo domani, con o senza Alain Valdeghi, lo capiremo domani, perché Alain nel frattempo è impegnato anche in altre collaborazioni, ma racconteremo ancora una volta quello che sarà successo nel Mondiale, che stasera appunto presenta una partita estremamente intrigante. Sta per partire Maracanà, Lucio Marinucci, Marco Piccari, arriverà Stefano Impallomenio. Ringrazio e saluto l'ottimo Andrea Maiocca.
2: Vai via.
1: Ecco, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti. TMO
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
4: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
2: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi.
3: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
2: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
3: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: No, io non mi divido affatto, perché io che ho avuto la fortuna di intravedere gli ultimi passi di Stefano a Real Madrid, qualche esibizione amichevole a San Siro di Pelé e poi tutta la cavalcata straordinaria di Maradona a Napoli.
2: Quanto agli arbitraggi, come giustamente ha detto Franco, c'è un abisso tra gli arbitraggi italiani e il VAR italiano e quello internazionale, perché in Italia danno un rigore per un'unghia, per un tocco di unghia di un giocatore. A questo mondiale si sono visti degli spintoni in area.
3: Scudetto forse eccessivo, nel senso che dobbiamo poi vedere alla fine del mercato tutti quello che avranno fatto. Io penso, certo, che al Milan non bastino solo questi due acquisti per andare a colmare il gap con l'Inter e anche forse con il Napoli.
4: Secondo me il Milan è partito in ritardo, è partito tra le polemiche, però poi ha preso due giocatori che servivano, perché c'era la necessità di acquistare un centravanti contro Ramos, sì, nel Paris Saint-Germain. È vero che era riserva, però stiamo parlando di una squadra che ha delle stelle incredibili.
5: Non so la vera motivazione. Anche adesso c'è un mese per acquistare un esterno destro israeliano, penso che sia nella storia del calciomercato italiano. Ci siamo noi sul giocatore. Eppure no, alla fine, ragazzi, se chiedono 25 devi dare. Ormai il calcio è così.
6: Sono d'accordo con Christian sul fatto che il giocatore che possano dire che assomiglia a Kimi. Allora, intanto a Kimi, quando arrivò all'Inter, arrivò dal Borussia Dortmund, dove era in prestito dal Real Madrid. Quindi aveva già un pedigree e un curriculum diverso, no? da questo giocatore.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti!
8: Buon pomeriggio e benvenuti all'altro appuntamento di Maracanà del 9 luglio, in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci, ciao Lucio.
9: Ciao a te Marco, un saluto a tutti.
8: Bentrovati con il, diciamo, mondiale che va avanti, con il mercato che va avanti, il mondiale che torna oggi dopo la giornata di sosta di ieri, e questa sera ci propone subito una gran bella sfida, il mercato
9: discreta partita,
8: il mercato che prosegue. Tra poco vi daremo anche i dettagli di altre operazioni che sono avvenute in questa mattinata, altre che potrebbero avvenire. Insomma, c'è movimento, c'è anche attesa per eventuali colpi di altre squadre, quindi vediamo se questo pomeriggio arriverà qualche news in più, e poi andremo a commentare anche il post conferenza di Amorim di ieri.
9: Molto ambizioso,
8: molto coraggioso per quello che ha detto, e ci siamo posti anche una domanda che adesso condivideremo insieme a voi. Insomma, ci sono tanti temi che affronteremo come sempre in queste 4 ore. E allora saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, come sempre tutto lo staff tecnico, così come la redazione. Lucio Marinucci è già qui con noi, poi dopo proseguirà. E poi Francesco Tringali, Daniele Petroselli, insomma tutta la squadra. Allora, adesso noi andiamo subito velocemente ai titoli e poi apriamo anche le linee per con voi al 331 82 00 213. Colgo l'occasione anche di salutare gli amici che si seguono sul canale 61 del Digitale Terrestre in TV, su tutto il territorio, praticamente sul nazionale. Poi saluteremo anche gli altri che si uniranno a noi nel corso di questa diretta. Titoli. Io sono Amorim, qua per dominare. Queste le parole di ieri che abbiamo un po' riassunto. Ha preso anche le distanze da due allenatori che in Italia hanno vinto, e tanto, il signor Amorim. Lazio alto rischio, la squadra si raduna oggi, ma è una situazione di grandissima difficoltà, con un mercato che non assolutamente decolla, anzi un mercato solo in uscita. Si continuano a perdere pezzi, oggi Ghila è arrivato in ritiro, ma soltanto, diciamo così, per formalità. Poi raggiungerà il Milan via Provedel, via Romagnoli. Gli acquisti al momento non si vedono, e quindi veramente una squadra ad alto rischio. Tra l'altro è arrivato anche il no di Lulic alla richiesta di far parte del club. Greenwood, mamma li turchi, perché insomma si allontana, molto probabilmente deve salutarlo la Roma, perché la proposta del Fenerbahce è di quelle che diciamo difficilmente irrinunciabili. Quindi 11 milioni netti a stagione per il calciatore Greenwood, quindi adesso la Roma dovrà trovare un altro obiettivo. Carnevale serve un colpo, dopo diciamo questi giorni di attesa, di messa a posto della struttura societaria, serve un colpo, attenzione perché si avvicina Dibu Martinez, almeno così stanno dicendo, e poi ci sarà anche da capire come risolvere il fronte offensivo in casa Juventus, perché Kolumani si allontana, Vlahovic si riavvicina e chissà che cosa succederà. Cairo tra Abate e Fondi, perché ha fatto gli elogi al tecnico per questo cambio, un Torino più giovane, allo stesso tempo ha ammesso che il Torino è in vendita, ma al momento non si è fatto avanti nessuno, anche se ci sono dei fondi che potrebbero essere interessati al Torino. Questo è quello di ieri. Vabbè, abbiamo visto un titolo di ieri, non
9: ritorno al passato.
8: Ritorno al passato. Francia-Marocco, sfida totale. Quindi chiudiamo con il mondiale, perché questa è sicuramente una bella sfida. Riparte il mondiale, quarti di finale, che quarti tra l'altro, si inizia subito fortissimo questa sera alle ore 22, una super sfida. Bella sfida questa.
9: Beh, entriamo molto nel vivo. Bella. Era stata la semifinale del 2022.
8: Sì, molto bella.
9: Inizia la Francia 2-0.
8: Molto bella.
9: Anche per espressione ci aspettiamo una partita...
8: Beh, tecnicamente
9: gradevole,
8: tatticamente molto gradevole.
9: Le squadre
8: speriamo
9: offensive, 4-2-3-1 contro 4-2-3-1.
8: No, no, sicuramente una bellissima sfida, confronto tra due squadre che mi sento di dire, insomma, forse state la Francia sicuramente la più bella, la più forte, eccetera, però sì, molto, molto interessante il Marocco, che conferma quello che aveva fatto bene di bene 4 anni fa, insomma. Quindi,
9: anche in Coppa d'Africa, come si è conclusa in Coppa d'Africa, in maniera
8: quella conclusione
9: singolare
8: lì,
9: però ha fatto una gran Coppa singolare d'Africa.
8: Assolutamente, Lucio, assolutamente. Quindi stasera ce la gusteremo e domani andremo a commentare anche con i nostri. Tra l'altro avremo come sempre il mister Giovanni Mussa per un'analisi tecnico-tattica della partita domani nel pomeriggio, che con il mister insomma ci sta accompagnando nella lettura di questo mondiale.
9: Sempre piacevole parlare di calcio con
8: veramente il bravo, veramente bravo. Gli faccio sempre i complimenti, perché oltre a essere uno che si intende di calcio,
9: si
8: esprime molto, molto bene, e anche molto semplice, non è difficile da capire come non fa, insomma.
9: No, periodi, esatto. Molto radiofonico.
8: Assolutamente. Quindi. Allora, detto questo, ripartiamo da un po' di situazioni. Intanto però diamo degli aggiornamenti di mercato molto importanti, perché sono arrivati nella mattinata, qualcuno dice nella nottata, perché nella nottata infatti
9: in realtà, sì,
8: c'è il colpo fiorentino.
9: Chi non dorme, chi dorme piglia i pesci in questo caso.
8: Esatto, perché la Fiorentina, eccolo qui, ce l'abbiamo anche in grafica per chi è davanti al video, atta dall'Udinese alla Fiorentina. Quindi questo colpo della Fiorentina, tra l'altro anche bello costoso, Lucio.
9: Beh sì, perché i parametri economici sono importanti, quasi 40 milioni in realtà l'esborso per il giocatore, insomma 30 milioni più bonus, contratto fino al 2031 per Attà, quindi questo sì che è un acquisto importante all'interno insomma di un'operazione costruita bene da Parateci, impostata in realtà nel giro di poco tempo. Ci sarà anche un 30% sulla rivendita da riconoscere, 30% percentuale all'Udinese, concordati anche i termini, dicevo, del contratto fino al 2031, 1,3 milioni di euro netti. Già nel pomeriggio Attà è atteso al Viola Park, visite mediche, poi sarà un nuovo giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina.
8: Bel colpo questo, un giocatore che può essere impiegato in mezzo al campo come centrale, qualche anche metro più avanti, può ricoprire anche il ruolo di interno, insomma mi sembra un giocatore
9: molto duttile
8: lì nel mezzo,
9: offensivo.
8: Quindi esatto, un giocatore offensivo, buon colpo questo che si unisce a quelli già fatti fatti dalla Fiorentina, molto attiva. Io questa mattina ho detto durante l'editoriale, che tra l'altro vi invito insomma a seguire tutte le mattine a partire dalle ore 11 con Vincenzo Marangio, oltre all'appuntamento con A Tutta C che inizia alle 9.45 come tutte le mattine, dicevo, mi sono permesso di dire che la Fiorentina nelle squadre della seconda fascia, possiamo dire così, non la metto nella primissima fascia, la Fiorentina,
9: fascia medio-alta,
8: medio-alta è quella che si sta muovendo molto bene in questo momento,
9: con grande chiarezza.
8: Qualche
9: colpo è un, non vuol dire un azzardo, ma insomma qualche scommessa, perché Dragoci negli ultimi anni ha giocato veramente poco, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere delle grandi qualità. Atta anche si meritava un piccolo salto in avanti, con tutto il rispetto per l'Udinese, ecco, per me la Fiorentina è un gradino oltre. È interessante, sono curioso di capire quello che sarà l'undici titolare, anche perché poi ci sono tanti altri colpi in ballo, Torsvet, Osho.
8: Sì, sì.
9: Quindi
8: vediamo, si sta,
9: si sta muovendo. Paratici, dovrà anche piazzare qualcuno,
8: deve fare delle uscite. Infatti, oggi ho detto un direttore sportivo poi si misura molto con le uscite, perché con le entrate, diciamo, è chiaro che quando hai il budget e possibilità di prendere, fai. Poi dopo devi sistemare le uscite, è lì che secondo me si vede sempre
9: è necessario,
8: la capacità di un direttore, quindi nelle uscite, nel piazzare poi anche giocatori difficili da piazzare perché magari non hanno fatto una grande stagione, quindi hanno una valutazione che tende a diminuire, quindi sono di difficile collocazione, lì vedi la bravura appunto di un direttore. Comunque 331-8200-213 per i vostri messaggi. Beh, oggi mi facevo anche la domanda su Amorim di ieri, no? Passaggi interessanti, ha preso le distanze lui da due allenatori che hanno vinto tantissimo in Italia, ossia da Allegri e da José Mourinho. È stato chiaro, io sono lontano, apprezzo il lavoro che ha fatto, ma sono lontano dalla concezione di calcio di Allegri, e in un certo senso ha detto anche diverso da Mourinho, insomma, quindi completamente
9: sì, sì.
8: Chiaro, vuole dominare. Io mi domandavo, sono parole di coraggio o di presunzione? E poi questo Milan potrà veramente dominare? Perché sai, queste parole noi le abbiamo sentite anche in passato da altri allenatori del Milan, come Fonseca.
9: Fonseca
8: parlò di scudetto, che da una parte ti dico, avere le idee chiare è giusto, certo, dichiararle così potrebbe essere anche un po' rischioso, però questo è un allenatore che insomma vuole, pretende, e quindi lo ha messo subito sul piatto questa cosa, si è dichiarato immediatamente.
9: Senza,
8: e devo dire una cosa, io non so se siete d'accordo, ma i due acquisti fatti dal Milan, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, i due acquisti fatti dal Milan sono due colpi scudetto, cioè sono due uomini che possono essere utili ad una squadra per lottare per lo scudetto. Ghila per me, ripeto, è uno dei migliori difensori che c'è in Italia, quindi se non il migliore, il Milan per me ha preso se non il migliore,
9: uno dei il migliore, migliori se non il migliore della Serie A.
8: E poi ecco, su Gonzalo Ramos, che ho espresso delle diciamo perplessità iniziali e un po' me le tengo, però bisogna fare un discorso. È vero che è costato tanto, è vero che è un'alternativa, è vero che il Milan una volta prendeva i giocatori titolari dalle altre squadre,
9: ma raffronto col
8: passato, tutto vero questo, però è andato a prendere un calciatore che ha fatto 26 gol negli ultimi 3 anni in Ligue 1, quindi non tantissimi se rapportati ad esempio ai 24 fatti da David, però è pure vero che davanti c'è una concorrenza spietata, quindi considerando che il nostro calcio, Lucio, non ha una grandissima qualità, bisogna dire, in questo momento.
9: Non
8: è
9: viviamo
8: carente,
9: il miglior
8: no?
9: momento non della Serie A, storicamente
8: allora,
9: parlando.
8: Un'alternativa come Gonzalo Ramos potrebbe anche far molto bene in Italia. Cioè, pur non essendo un titolarissimo nella squadra di appartenenza, potrebbe far bene. E quindi, attenzione, potenzialmente Milan potrebbe aver pescato un grosso attaccante.
9: Dici dei jolly per Amorim. Amorim a me è piaciuto perché è stato molto chiaro, Marco, poi diverse dalle parole di Fonseca, perché ecco, Fonseca fu un po' avventato nel nominare gli obiettivi o i sogni, insomma, a seconda di come li si vuole vedere. Lui ha parlato dell'impostazione calcistica di gioco, che poi in realtà è quella,
8: ha detto,
9: che
8: vuole dominare,
9: ma perché è il suo gioco. Allo Sporting Lisbona giocava così, al Manchester United ha provato a fare così, non è andata bene, ha dovuto cambiare anche più volte modulo. Al Manchester United sui colpi, sai, io te l'ho già detto molte volte, io sono molto, non pessimista, però molti più interrogativi sul Milan. tornare a lottare per obiettivi importanti sarà complicato. Certo è che Hill è un ottimo acquisto, perché nelle ultime stagioni ha fatto molto bene. Su Gonzalo Ramos sono curioso, perché io ricordo anche quello che fece al Benfica prima di passare al Paris Saint-Germain. Fece una buona stagione a livello realizzativo, è mediamente giovane, non giovanissimo, che è un 2001, 25 anni.
0: Però già è un giocatore strutturato.
9: Esatto,
0: ecco.
9: È ancora relativamente giovane, ma già un buon bagaglio di esperienza. Certo, non lo so se possa essere l'uomo dei tanti gol nel Milan di adesso, però chi lo sa,
0: vediamo.
9: Io
0: infatti
9: sono
0: anch'io...
9: più interrogativi che certezze.
0: No, ma le certezze non ce l'ho neanche io, però ripeto,
9: vediamo, non escludo nulla.
0: Alcuni calciatori che non sono così performanti nei campionati di appartenenza, soprattutto in squadre dove c'è molta concorrenza e comunque dei gol li hanno fatti, magari nel nostro campionato potrebbero fare la differenza. No, io questo non lo escludo, non mi sento di escluderlo a priori.
9: Ripeto,
0: staremo a vedere.
9: Più interrogativi, però.
0: Staremo a vedere.
9: Al di là del prezzo, che è un altro tema.
0: Sì,
9: secondo
0: sì,
9: me.
0: Sì, poi
9: parliamo del valore calcistico.
0: Il prezzo è elevatissimo.
9: Il prezzo è troppo elevato.
0: Sono d'accordo anch'io. Però vediamo. Intanto poi dovremo anche capire quali saranno le altre mosse del Milan, e soprattutto poi bisognerà capire che fanno le altre, perché l'Inter non si muove. La Juve, tanti nomi, tante situazioni probabili.
9: Qui ti chiedono addirittura di intercedere nei messaggi, Marco.
0: Con chi?
9: A te viene Alberto, ti dice: direttore, lei che è influente, può per favore dica a Carnevali che il Dibu sarebbe ideale per capacità e carisma e carattere, quello che serve alla squadra.
0: Ma quindi, guarda che
9: senti Carnevali, Marco
0: è il portiere, no, ma è il portiere individuato dalla Juventus, quindi Carnevali ci proverà, e adesso bisogna vedere insomma se riesce nell'operazione, ma secondo me è un obiettivo. Questo è un obiettivo
9: dichiarato
0: anche da te,
9: con la pressione sulla Stonville è
0: quindi
9: tanto.
0: Sì, ci sta provando. Qualcuno dice che sono stati fatti in questi giorni dei passi molto avanti verso questo portiere.
9: Stonville non cede ancora tutte le condizioni.
0: Condivido il pensiero di Alberto, che è un portiere che ha grande carisma e quindi carattere importante, capace, un portiere forte. Per esempio Braglia, mi ricordo, qui da settimane dice che è il portiere forte, che quindi con lui ci sarebbe un salto, praticamente uno step in avanti notevole.
9: Beh, nettamente il portiere della nazionale,
0: quindi,
9: campione del mondo.
0: Vediamo. Mi dicono che l'interesse è fortissimo e che la Juve c'è sul giocatore. Però ripeto, io quando tutto questo traccheggiare, io dopo dico sempre che c'è il rischio. Guardate quello che è successo con Greenwood, che si va avanti da un mese con questo giocatore, poi arriva improvvisamente il Fenerbahce, gli dà 11 milioni netti a stagioni e crolla tutto. Però devo dire una cosa, questo mi fa riflettere su un punto, Lucio. Allora, per me Greenwood non vale quei soldi che il Fenerbahce ha messo sul piatto. Non puoi dare Greenwood.
9: Ormai questo è un discorso che facciamo
0: però,
9: per tantissimi giocatori.
0: Lo facciamo, però il passo che fa la Roma è importante. Mi chiedo una cosa: questi calciatori, che io sono convintissimo di quello che sto dicendo, scelgono solo per il motivo economico? Perché adesso non mi venire a dire che il campionato turco sia meglio di quello italiano, più attraente di quello italiano, che il Fenerbahce sia meglio della Roma. Cioè non c'è paragone, che il Fenerbahce sia meglio della Roma non esiste. Cioè questa è una cosa che non possiamo dire. Greenwood, se va al Fenerbahce, sceglie soltanto per un fattore economico. Non è che sceglie una squadra di prestigio mondiale o in un campionato di primissima fascia, perché tra il campionato turco e quello francese io scelgo quello francese. Rimanga a giocare in Francia?
9: Beh, sì, ancora dai, la Ligue 1, ma ci mancherebbe altro.
0: Quindi la scelta è soltanto prettamente economica. Questo ci fa... E in questo momento il campionato italiano non può competere a livello economico, ma secondo me, di fronte a quelle cifre lì, anche se la Roma avesse avuto un sacco di soldi, non doveva assolutamente replicare, perché 11 milioni a stagione, ma vai proprio.
9: Sì, poi ancora non è chiaro se siano 12, 11 o 10.
0: Vabbè,
9: comunque,
0: ma pure se sono 10 sono sempre tanti.
9: Diciamo qualcosina, se la prende
0: per Greenwood, stiamo parlando
9: netti
0: di un giocatore, dai, adesso con tutto il rispetto,
9: un ottimo giocatore,
0: però
9: non
0: esageriamo, Quindi a questo punto è chiaro che qui si potrebbe dire: però la Roma c'è stata dietro un mese, perché non ha tergiversato? E questo è vero, perché poi se porti alla lunga una trattativa,
9: sì, se poi serve anche l'accordo alle altre parti,
0: ma
9: perché
0: certo,
9: se poi anche il giocatore temporeggia e il club
0: però tu sai, tu percepisci se c'è la possibilità di chiudere o non chiudere quando le cose si allungano in questa maniera.
9: Ma sì, certo.
0: Per come la vedo io, poi per carità, magari sbaglio.
9: Però sai, adesso, lì non può incidere più dell'offerta che fai.
0: Adesso la Roma deve trovare un altro obiettivo. Ho letto di un altro nome che è Ndoye.
9: Sì, esatto.
0: E quindi potrebbe, non so se hai tu delle...
9: Sì, sì, c'è proprio il pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web.
0: Allora andiamo a prenderlo, visto che lo abbiamo così citato, vai.
9: Sì, perché torna di moda Ndoye. Insomma, diciamo che ormai Mason Greenwood è destinato a sfumare, direzione Fenerbahce. Ndoye convince Gasperini, infatti viene scritto: il direttore sportivo Tony D'Amico continua a lavorare sugli esterni offensivi. Ndoye rappresenta la soluzione più concreta dopo una stagione non particolarmente brillante, bisogna dire, al Nottingham non è andato benissimo. Potrebbe però essere tentato da un ritorno in Italia, perché la sua valutazione si è leggermente abbassata. La Roma punta a trovare un'intesa con il giocatore sulla base di un ingaggio intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus, mentre restano sullo sfondo altre piste oltre a Greenwood, e si era parlato anche di Pepe Del Porto, ma non è stato poi mai veramente riscaldata questa pista. Vediamo, perché a Gasperini piace Ndoye, è un giocatore molto duttile, lo stiamo vedendo peraltro protagonista anche con la Svizzera in questo mondiale. Al Bologna era stato, Marco, un punto fermo. Il Nottingham l'aveva pagato più di 40 milioni di euro, non poco, quindi bisognerà capire i parametri economici, anche se sarebbero comunque, penso, inferiori rispetto alle richieste che aveva l'Olympique Marsiglia per Greenwood.
0: Certo, certo, certo.
9: Che erano sui 50 e oltre.
0: Vabbè, questo è un po' la situation è questa, quindi la Roma deve a questo punto pensare ad altro, perché difficilmente potrà arrivare a Greenwood di fronte a quelle cifre lì, e secondo me fa benissimo. Allora, detto questo, prima di andare in pausa, così faccio un'incursione sul mondiale, perché ci sono state ne abbiamo parlato prima, le parole di Romario, che a te non piace, ma
9: no, non sono un fan.
0: È stato
9: grande
0: durissimo,
9: calciatore.
0: È stato durissimo nei confronti di Carlo Ancelotti. Ha detto praticamente che dovrebbe essere,
9: riportiamo le parole,
0: ha detto non può allenare il Brasile,
9: sì, non ha detto,
0: e
9: solo
0: il contratto
9: questo.
0: Dovrebbe essere stracciato. Proprio.
9: Detto, fosse entrato in federazione, sarei entrato negli spogliatoi, lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente.
0: Scatenato.
9: Insomma, sempre molto elegante, poi peraltro Romario in questi toni. Spesso ne fa tante disparate, anche sul proprio valore. È stato un calciatore fantastico Romario, però ecco, non è che sia una persona molto regolata. Il Brasile è stata una grande delusione, Marco. Uscire agli ottavi di finale è troppo poco. Però ecco, non ritengo Ancelotti l'unico responsabile, mi sembra un riassunto un po' esagerato. Poi si può porre degli interrogativi sul lungo termine, quello è un altro discorso.
0: Va bene, Cristian dice che la mia è una retorica italiana, e vabbè, allora
9: cioè,
0: sul Fenerbahce, che cioè, secondo te, Cristian, lui, Greenwood, va al Fenerbahce perché ci sono le ambizioni di vincere, non so, Champions League, Europa League, c'è questo fascino di vincere i titoli nella Liga Turca.
9: Poi sai, la Roma non fosse arrivata in Champions League sarebbe stato un altro discorso, perché il Fenerbahce in Turchia è arrivato secondo e la Champions la fa, seppur partendo dai preliminari.
0: Sì, sì.
9: La Roma è in Champions League già dalla fase a girone.
0: No,
9: quindi
0: ma
9: anche lì,
0: vabbè,
9: no,
0: se ritieni che il campionato
9: storico
0: turco
9: è grandissimo,
0: abbia tutto
9: il Fenerbahce,
0: questo fascino, però, cioè, conto dire vado a giocare in Premier League, allora io posso capire che in questo momento sia il campionato superiore, così come la Liga Spagnola, ma onestamente vai lì perché ti danno un sacco di soldi. Io questo discorso faccio ed è così, vanno perché gli danno i soldi. Ma perché vanno a giocare in Arabia, secondo voi, i calciatori?
9: Vabbè, in Arabia è ancora più evidente,
0: ancora più evidente. Ci sono stati giocatori anche un po' più giovani
9: importanti
0: che sono andati lì. Vedi Milinkovic e Savic, che aveva ancora degli anni di carriera in Italia o comunque in Europa ad alti livelli, sceglie di andare lì. Ma perché vanno lì, secondo voi? Ma vanno lì perché c'è un campionato ambizioso? Vanno lì perché... Dai, su, cerchiamo di essere onesti, intellettualmente.
9: Vabbè, ma questo è solo chiaro, questo. Evidente, come Gabri Vega, ve lo ricorderete tutti, a 21 anni ha costato al Napoli, va in Arabia Saudita, all'Al Ahly.
0: Dai, su.
9: Quella è l'esempio. Chiamo,
0: che è legittima come scelta.
9: Per me
0: che
9: il campionato legittimo turco è più competitivo,
0: quindi
9: un senso rispetto all'Arabia Saudita,
0: tu,
9: se comunque nelle competizioni
0: se tu dai 11
9: europee
0: milioni a Greenwood, vai perché prendi quegli 11 milioni e ci vai,
8: però la Roma fa anche, ripeto, anche se avesse avuto i quattrini non doveva aumentare una cifra del genere, perché Greenwood non è un giocatore da 11 milioni netti a stagione, parliamoci chiaro.
9: Ma non lo so, la maggior parte dei giocatori, quindi tantomeno Greenwood.
8: Va bene, ci fermiamo, facciamo un break perché poi abbiamo anche un approfondimento velocissimo nella seconda parte. A tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo nazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere

0: cantante, sarà protagonista al forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, adesso apriamo anche un po' le dirette.
1: Beh,
0: e quindi sentiamo anche il vostro pensiero. Allora, vai con una con un audio, Andrea. Salutiamo.
2: Ciao Marco, vai. Ci tenevo a fare questa riflessione che non sempre viene condivisa anche da te. Tutti gli anni agosto la squadra che deve vincere è l'Inter, un po' perché l'Inter lo dicono da soli, un po' perché tutti i media, tutti insomma gli opinionisti dicono l'Inter è forte, giustamente, e deve vincere, e sono d'accordo, però la pressione andrebbe messa anche un po' su quelle altre, Juve, Milan, che fanno mercati da 3 stagioni belli sostanziosi a livello di spesa, la Fiorentina, che oggi ha speso già 80 milioni, ma anche la Roma, una squadra che spende. L'unica che non fa mercato da 3 o 4 stagioni è l'Inter, o perlomeno se va a fare mercato va a comprare giocatori che sono quasi semi sconosciuti come Sucic, che poi male non sono, però.
0: Ma io non capisco,
2: l'Inter
0: però
2: non ha un capitale da
0: io
2: investire.
0: Antonio, io non te capirò mai, sei tifoso dell'Inter, una delle squadre più blasonate d'Italia e europee, devi accettare che lotti per lo scudetto l'Inter, no, il tifoso deve pretendere questo. Io non capisco sta difesa che fai dell'Inter. Io stamattina ho detto che il Napoli quest'anno parte per lottare per lo scudetto, che non ci sono altre diciamo situazioni,
1: altre vie.
0: Non capisco perché il Milan deve lottare per lo scudetto, cioè io non capisco perché un tifoso deve telefonare e dire no, le pressioni dobbiamo mettere sugli altri, poi pressioni, noi mettiamo le pressioni. L'Inter so qualche anno che domina in Italia, e che facciamo? Diciamo quest'anno che c'ha uno scudetto e una Coppa Italia, diciamo guarda, prova a vedere se rientri tra i prime quattro. Ma che c'è? Cioè, io non capisco. No. Ma sei tifoso dell'Inter? Porcaccia la

0: miseria. Non è che dici, sai, la Roma non si sa, la Fiorentina non la metto nemmeno nella lotta per lo scudetto, perché non è quello l'obiettivo.
1: Ci sono pochissime squadre.
0: Cioè, l'Inter parte quest'anno pure, deve lottare per lo scudetto. Cioè, che fa? È chiaro che io dico da su, l'ho detto già l'anno scorso, che questo potrebbe essere l'anno un po' della, diciamo così, non dico rifondazione, ma
1: riassestamento,
0: perché molti giocatori sono arrivati alla fine di un ciclo con l'età e tutto, e quindi non è detto che si possa lottare per lo scudetto quest'anno. Vediamo poi, perché ad oggi colpi di mercato non sono stati fatti, e quindi non possiamo capire come si rinforzerà da qui fino alla fine del mese. Così per me fatichi quest'anno, così
1: L'Inter.
0: Come stai, per me sì, non è come dicono tutti, è subito pronta per lo scudetto. Vediamo, perché ha perso dei giocatori importanti.
1: Però dai, rimane una squadra
0: rimane forte però
1: dai,
0: non vedo questo gap col Napoli. Ad oggi il gap col Napoli non lo vedo.
1: Sì, siamo lì.
0: Quindi vediamo. Però non capisco perché
1: valori,
0: non si deve dire l'Inter lotti per lo scudetto. Deve lottare per lo scudetto.
1: No, poi
0: io non riesco
1: differente,
0: a capire.
1: Differente, le parole sono importanti. Differente dire deve vincere o deve lottare. Deve vincere, dico sempre, deve vincere al Dinamo Zagabria in Croazia. Che è talmente forte che quando arriva seconda è un fallimento. L'Inter è più forte di molte delle altre squadre di Serie A, ma non c'è un abisso così sconfinato, soprattutto come dicevi col Napoli. Sono le squadre che devono lottare per lo
0: scudetto. In questo momento sono le due squadre.
1: Sono le due squadre che si contendono lo scudetto, e non a caso gli ultimi quattro campionati sono stati due dell'Inter.
0: Però non capisco la mentalità di un tifoso che telefona, perché Antonio è un amico, e dice no, perché la pressione ci deve stare, la dovete pretendere voi. Voi dovete fare la pressione,
1: lui inserisce anche gli altri, ma per me le altre squadre non sono in realtà neanche
0: capisco.
1: Da lotta a scudetto.
0: No, perché ha fatto il mercato coi parametri zero, ma fare il mercato coi parametri zero significa pure essere bravi, andare a individuare quelli col parametro zero che sono utili e forti
1: zero,
0: e bravi.
1: Gli investimenti sono stati fatti.
0: A me sta storia
1: milioni.
0: Del parametro zero sembra che il parametro zero è una cosa che peschi, fai la cosa lì, la pesca della fortuna, ne tiri su uno, c'ho un parametro zero, è buono, guarda, può giocare. Ma funziona così, devi essere bravo anche a prenderli i parametri zero, gli dai poi dei ingaggi
1: certo.
0: importanti e devono giocare per vincere. Cioè io non lo so, non riesco a capire.
1: Solo i parametri
0: non
1: zero,
0: realtà
1: l'Inter è
0: anche
1: investito, non ha fatto grandissimi colpi, però Luis Enrique più di 20 milioni è costato, Boni più di 20 milioni è costato, Diouf 20 milioni è costato.
0: No, perché sembra che l'Inter sia una squadra che non si è capito, sono dei disgraziati, poracci, non possono fare mercato, quindi se vincono sono forti. No, il mercato l'hanno fatto in base a quello che possono fare. Gli altri hanno sbagliato gli investimenti, hanno speso tanto, hanno investito male, ma quest'anno si pretendeva dal Milan di Allegri molto, ha fallito, il Milan ha fallito, la Juve ha fallito, quindi perché uno deve dire no, perché dovete pressionare la pressione sull'Inter? A me sta cosa che uno, il vittimismo del tifoso, io non lo tollero, è una cosa che proprio non sopporto, è insopportabile. Il tifoso dell'Inter, del Milan e della Juve devono pretendere che le loro squadre lottino per lo scudetto, punto.
1: Sì.
0: E chi mette pressione è giusto che venga messa, perché sono i più importanti club d'Italia, d'Europa, titolati. E quindi che fai? No, dici guarda.
1: No, però questo è quello che chiedeva lui. Cioè lui
0: ma
1: chiedeva
0: certo
1: che tu
0: chiedeva
1: che
0: questo,
1: si mettesse.
0: Però capisco perché
1: io invece no, io non
0: questa
1: lo
0: difesa
1: cioè,
0: dell'Inter.
1: Per
0: cioè,
1: me Milan e Juventus non credo lotteranno per lo scudetto.
0: Questo è un altro discorso.
1: Io
0: però
1: non credo che abbiano neanche le
0: devono
1: armi
0: fare
1: per
0: delle squadre competitive.
1: Quello sì, però è un altro discorso. Io non sono così convinto. Quindi
0: allora,
1: per questo, perché al momento non hanno una caratura, la caratura dell'Inter e del Napoli, Juventus e Milan non ce l'hanno.
0: Rispondo a Christian, fosse stata una provinciale tipo Atalanta avresti detto la stessa cosa a Greenwood che sceglie il Fenerbahce, o in quel caso ci sarebbe la scelta. Però Christian, guarda, io vorrei che tu mi riesci a capire, non sto parlando di Roma perché deve andare alla Roma, io credo che nel momento in cui si scelga il campionato turco lo fai per un motivo economico.
1: E poi dipende, Marco, cioè se c'è una squadra di medio-bassa
0: in Europa,
1: classifica.
0: Il campionato italiano ha vinto più del campionato turco, nonostante la crisi che possiamo, siamo meglio del campionato turco, perché abbiamo fatto finali, le abbiamo perse, ma abbiamo portato squadre in finali anche in quest'ultimo passato, abbiamo vinto l'Europa League, quindi come campionato non c'è confronto, lo dico, non c'è confronto. L'Atalanta è una squadra che da anni fa Champions, Europa League, mi sembra che l'ha vinta, se non erro,
1: 2023,
0: quindi
1: 2024.
0: È una signora squadra adesso, non è una provinciale,
1: No, l'Atalanta no.
0: Quindi io ripeto, se nel momento in cui scegli il campionato turco lo scegli per soldi, punto. La vedo così, non so poi se si offende qualcuno, pazienza.
1: Sì, poi è chiaro che
0: non mi sembra un campionato di altissimo livello.
1: L'Atalanta non è una provinciale, è ovvio che se mi trovo a scegliere fra una squadra di media fascia del campionato italiano o il Fenerbahce, può anche starci che scelga il Fenerbahce anche per il progetto tecnico, perché il Fenerbahce lotta per vincere il campionato turco, una squadra di media fascia italiana... no, non lotta per ambizioni neanche internazionali, quindi quello sì, incide anche la squadra, ma anche fra Atalanta e Fenerbahce su un progetto e sul valore intrinseco di una squadra è meglio l'Atalanta, al di là
0: allora,
1: del campionato.
0: Sì, sì, sì. Allora andiamo a prendere qualche altro approfondimento, Lucio, poi diamo spazio a qualche altra diretta, dai.
1: Torniamo su
0: il collegamento
1: uno...
0: che volevamo fare, ma in questo momento presenta delle difficoltà.
1: Sì, delle difficoltà tecniche, ma noi abbiamo tante news da riportare, incluse quelle sulla Juventus. E torniamo sul tema dell'attaccante che ormai ci accompagna in maniera costante quasi tutti i giorni. C'è anche qui il pezzo di approfondimento. Sono al momento 4 i giocatori in lista. Qui viene fatto una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Il primo nome che è tornato in auge è quello di Dusan Vlahovic, e lo sappiamo benissimo, insomma qui non c'è bisogno di ulteriori chiarimenti. Il centravanti serbo vorrebbe ricucire il rapporto con il club. Adesso sarà la Juve a dettare le proprie condizioni, però offrendo uno stipendio non elevatissimo. Bisognerà capire se sui 6 milioni, poco inferiore, questo lo capiremo più avanti. Mentre le alternative sono le solite: Colomani resta d'attualità, ma il Paris Saint-Germain spara alto. Poi c'è Sorloth dell'Atletico Madrid, che era un nome che ad un certo punto sembrava si stesse un po' avvicinando nelle trattative, ma che adesso è del tutto arenato. E l'ultimo nome è quello di Pellegrino del Parma, che rimane comunque sulla lista di Carnevali dopo l'ultima stagione. Certo, sarebbe il quarto della lista. Però ecco, mi sento anche di dire che li ho messi in ordine: Dusan Vlahovic primo posto come favorito, Colomani secondo, terzo Sorloth e quarto Pellegrino. Questi sono i nomi. Poi bisognerà capire, Marco, anche cosa fare con Davide Openda, perché piazzarli non è facile per niente.
0: Assolutamente. Intanto ribadiamo ancora il colpo della Fiorentina di attacco, l'abbiamo già detto in questa mattinata, e
1: 30
0: colpo
1: milioni più bonus, importante. 5 anni di contratto, 1,3 milioni netti a stagione.
0: Sai che c'erano anche la Juventus, il Milan, l'Inter su questo calciatore?
1: Più che accostato, sì, sì. L'Inter ci aveva pensato, non hanno mai affondato veramente troppo il colpo. Per me non era pronto ad un club di primissima fascia
0: forse
1: in Italia.
0: La fascia
1: per me la Fiorentina, sì, perché ha grandi qualità, però sono curioso di capire come possa incidere con continuità anche nelle partite che contano.
0: Però è un bel colpo, merita. Questo è un bel colpo della Fiorentina.
1: La Fiorentina per me è perfetta.
0: E sono d'accordo con te che forse è lo step ideale per il calciatore, il passaggio che fa dall'Udinese alla Fiorentina.
1: Non è un ragazzino, perché è un 2003, però non so se abbia quella caratura per diventare decisivo ad altissimi livelli. Per la Fiorentina è un ottimo colpo.
0: Allora, recupero dei messaggi al volo. Ciao Lucio, ciao Marco, io da juventino dico che la mia squadra, indipendentemente dal mercato, deve sempre lottare per lo scudetto. In caso contrario non ti devi chiamare più Juventus,
1: anche se è difficile.
0: È difficile, però deve essere quello l'obiettivo.
1: Sì, tornare a lottare, tornare. Però
0: io
1: sono
0: 7 anni che non lotta,
1: non
0: per...
1: Io infatti non credo che lotterà neanche quest'anno.
0: No, vabbè, questo, ripeto, poi questo è un altro discorso, però l'obiettivo deve essere quello
1: di tornare ad essere competitivo.
0: Sì. Capisco che sia difficile accettare, ma se si escludono dall'equazione le Big Four del campionato, Juve, Milan, Inter e Napoli, i giocatori non vedono alcuna differenza tra Fenerbahce, Galatasaray, Roma e Atalanta. Non lo so se è così, perché ti ripeto, questi soldi qui non glieli può dare nessuno.
1: Sì, credo, lui dice se a livello tecnico, a livello di caratura dei club, non lo so. Atalanta e Roma nel calcio contemporaneo qualcosa in più di Fenerbahce e Galatasaray hanno fatto.
0: Ma perché,
1: poi compensa al lato economico.
0: Sì, sì, ma
1: credo. Credo il riassunto sia questo qui.
0: Sì, sì, ma Osimhen va lì per, secondo voi, per quale motivo?
1: Beh, era l'unico club che poteva garantire anche esborso di cartellino ad un certo punto. Non solo
0: allora, audio, vai.
2: Ciao Marco, Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
2: Due cose. Mi vanto in qualche modo per quanto riguarda Atta. 30 milioni più bonus per Atta. Sono tanti, ma io vedo in lui un grandissimo potenziale, grandissimo, e tu lo sai perché te l'ho detto un anno e mezzo fa, grandissimo potenziale. Per quanto riguarda Greenwood, non capisco. Certo che ha scelto per motivi economici, ma per quale altro motivo avrebbe dovuto scegliere?
0: Sì, ma infatti è così.
2: La Roma è una realtà, il Fenerbahce è un'altra, si può discutere su quale sia la realtà più importante, meno importante. Non vedo grossissime differenze a livello proprio di altro. Ha scelto l'economicità, cioè gli
0: ma sembra sono tutti così, Daniele. I giocatori scelgono solo quello. Poi, per carità,
1: può essere anche una, esatto, una scelta legittima. Legittima. Si può discutere,
0: però scelgono sempre in base,
1: è un altro tema.
0: In base al fattore economico, è quello che sposta tutto. Non è che cioè, scelgono in base perché gli piace il campionato, perché è competitiva una squadra, perché ripeto, altrimenti non sarebbero andati a giocare in Arabia, no? Perché vanno lì perché anche quelli a fine, ok, fine carriera, ma c'è gente giovane che è andato lì, che ha fatto delle scelte anche quando era stata corteggiata da club italiani, europei, ha scelto di andare lì. Mica scelgono di andare lì, secondo voi per quale motivo?
1: Ma chiaro, il Fenerbahce, ripeto, per me non è l'Arabia Saudita, perché comunque calcio è un club che lotta per vincere il campionato turco, gioca le competizioni internazionali europee, è una via di mezzo, cioè già pochino più comprensibile, sì, però è chiaro che il fattore economico sposta enormemente.
0: Vai con un altro audio, poi andiamo un altro approfondimento, sì. Vai.
3: Buonasera, la Roma ha fatto benissimo a lasciare andare Greenwich, come si chiama?
1: Greenwood. Il meridiano.
3: Perché? Avrebbe rovinato lo spogliatoio con uno stipendio alto a uno che non si è guadagnato all'interno di quella squadra. Perché secondo me la Roma è una squadra con lo statura centrale più forte di tutte. Anche vabbè, Napoli, però è più forte la Roma. Non so se... E l'ossatura centrale, portiere, difesa, centrocampo e attacco.
0: C'è una musichetta sotto.
1: C'era la base musicale. Base musicale, messaggio audio.
0: Posto che comunque avrebbe ricevuto un bel compenso anche qui.
1: Ma si parlava insomma intorno ai 5 milioni netti.
0: Ma non è che...
1: Troppo di più non mi sento di dire che la Roma avrebbe potuto fare.
0: No, ma per me sono dei parametri, spinta di dove poteva arrivare. Sì, sì. Romario, il Cassano brasiliano, Alberto da Piacenza.
1: Mi piace molto come definizione.
0: Su Ancelotti ha ragione Romario, scrive Jacopo. Poi...
1: Sono più d'accordo con Alberto.
0: Dunque, ciao ragazzi, Ramos è costato come Vlahovic, perciò mi aspetto che anche a lui si chiedano 25 gol al campionato, perché il serbo, facendone 15, è stato distrutto dalla critica. Vediamo, insomma, 25 gol li ha fatti in 3 anni in Ligan, quindi, anzi 26, farne 25 in un anno sarebbe... il Milan avrebbe trovato un grandissimo centravanti.
1: Sì.
0: Se fa subito 25 gol.
1: Beh, chiaro, ci mancherebbe altro. Non so se li farà, non so se sarà facile.
0: Allora, in Francia non possono permettersi che vinca il Marocco, altrimenti devastano la città più importanti del Paese Basso.
1: Vabbè, questo è un tema molto spinoso. Speriamo di no. Purtroppo abbiamo visto anche quando hanno vinto squadre francesi problematiche.
0: Esatto, quindi speriamo di no. Allora, se c'è un audio lo prendiamo e poi andiamo ad un approfondimento. Chiedo regia ad Andrea Magliocca, vai. Allora
1: andiamo prima sull'approfondimento.
0: Ascolta e poi andiamo all'approfondimento, vai.
1: Sì, allora altra sponda della capitale, Marco, perché la Lazio oggi comincia il nuovo percorso per la prossima stagione.
0: Sì, con chi comincia?
1: Non con tanti punti fermi, a dire la verità. Hill è arrivato, ha detto però poi me ne vado.
0: Sì, ha precisato tutto, mi vedete qui, però guardate
1: non
0: che tra poco me ne
1: vado. Non ci fosse bisogno di grandi chiarimenti. Esatto. Però c'erano anche ipotesi dirigenziali, perché come abbiamo sentito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la Lazio stava cercando di avvicinare figure di ex calciatori biancocelesti per inserirle appunto nell'organigramma dirigenziale. Il primo era stato Angelo Peruzzi, che già aveva fatto parte della Lazio pochi anni fa, ed è sfumata adesso anche l'altra idea, ossia quella di Lulic. Il presidente Lotito aveva pensato all'ex calciatore come dirigente, probabilmente per un ruolo di raccordo con i tifosi più che da club manager, ma non ci sono stati presupposti per chiudere. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche adesso quello di Stefan Radu, ennesimo insomma bandiera biancoceleste. Dopo il ritiro si era pensato di inserirlo come club manager, ma è rimasta esclusivamente un'idea. Quindi, salvo sorprese, non ci saranno inserimenti di questo tipo. Era stato un tentativo, Marco, quello di trovare un punto d'incontro, perlomeno un ponte fra i tifosi e la dirigenza. Prima Peruzzi, poi Lulic, adesso Radu. all'impressione che dopo i primi due no possa arrivarne anche un terzo, proprio non si possa approfondire l'argomento e quindi si resta così come si sta.
0: Bene, è un momento veramente delicato, difficile, e questo dovrebbe portare ad una riflessione molto profonda, ma non so come ne esce. Questo è un... La Lazio è veramente in una situazione di grandissima difficoltà. Così oggi rischia la retrocessione.
1: Addirittura. Così in basso.
0: No, ma Lucio, tu devi pensare che mentre l'anno scorso c'era comunque ancora l'ossatura di una squadra, c'era comunque un allenatore che all'inizio si è un po', diciamo, incastrato nella polemica, però dopo ha trovato la soluzione, la strada, ma c'era un allenatore di spessore. E comunque avevi ancora un materiale tecnico dignitoso. Adesso
1: addirittura vedi una squadra che possa
0: via il portiere, via i difensori, secondo me non è finita. Chi viene, chi entra, e chi entra è in grado di sostenere il peso di un ambiente così tosto, difficile. Gli abbonamenti l'hanno aperti praticamente come se non ci fossero in questo momento, un migliaio di abbonamenti, una roba del genere, quindi
1: sì,
0: veramente una tristezza per un club di Serie A. L'allenatore riuscirà a far fronte a questo tipo di situazione ambientale, a questo isolamento della squadra? I grandi del passato che ti dicono no così è un segnale bruttissimo, cioè tu sei in questo momento isolato. Riesci a far fronte ad una situazione così per 38 partite di campionato con questo tipo di materiale tecnico? Con chi? Prendi Piccoli davanti, come sto sentendo? Questa è gente, secondo te, che caratterialmente è in grado di affrontare una stagione di questo tipo?
1: I giovani,
0: la Lazio rischia la Serie B, ma fortemente.
1: Dalla Svizzera.
0: Quest'anno lo dico anch'io. Non ci credevo gli altri anni, te l'ho sempre detto, perché quando si parlava di Baroni, dello stesso Sarri l'anno scorso, che qualcuno diceva se non c'era Sarri, no, quella era una squadra che comunque aveva una struttura e non avrebbe mai rischiato la Serie B negli ultimi due anni. Quest'anno il rischio c'è e tanto. Quindi
1: io ci credo poco.
0: E non fanno firmare un contratto a un allenatore del 12° posto. Attenzione.
1: Sappiamo, lo ricordiamo, quello, questa clausola. Qualora dovesse arrivare almeno al 12° posto, il
0: quello
1: contratto di Gattuso si rinnoverebbe. Io non le vedo mai queste squadre retrocedenti, perché io non tanto per propri meriti, ma per demeriti di livello di altre squadre. Io identifico il livello basso della Serie A abbastanza mediocre. Retrocedere sarebbe veramente una missione complicata,
0: sì,
1: però attenzione, certo, no. non bisogna
0: anche
1: prendere
0: la Fiorentina
1: sotto
0: non doveva
1: gamba.
0: Retrocedere,
1: no,
0: cioè,
1: infatti,
0: c'è andata vicino.
1: Vicino, ma è difficile retrocedere,
0: so,
1: per queste
0: però
1: squadre.
0: Attenzione,
1: cioè,
0: perché
1: sotto gli gamba
0: anni maledetti. Ci stanno.
1: Un tempo sarebbe stato molto più complicato.
0: Non solo l'anno maledetto, se poi tu lo prepari l'anno maledetto, perché tu lo stai preparando, lo imposti proprio per andare a fare un anno difficile. No, una precisazione a Massimo: non è che ha fatto il nostro ascoltatore
1: non calcistica.
0: Un paragone calcistico tra Romario e Cassano,
1: paragone
0: comunicativo. Come comunicano, cioè,
1: non hanno dei modi,
0: quindi
1: molto...
0: ci siamo espressi male noi, ma non ha detto che Romario è come Cassano dal punto di vista
1: qualcuno
0: calcistico.
1: Discuterebbe anche calcisticamente sul talento puro,
0: Cassano era
1: soprattutto a Roma
0: vai con un audio che siamo quasi in chiusura, vai.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao,
4: solo
1: Luigi.
4: Due riflessioni veloci. Allora, per quanto riguarda il Milan, volevo dire che finalmente c'è il Cardinale, c'ha le idee chiare. Non ci sono più Ibrahimovic e compagnia cantante di mezzo, ve l'avevo detto, non conta niente Ibrahimovic. C'è lui che decide e il suo manager, diciamo, e si interfaccia direttamente con Amorim, punto. Quindi le decisioni, Amorim è sia allenatore che manager, secondo me è una cosa anche positiva, quindi... poi Amorim in Portogallo ha fatto delle grandi cose con lo Sporting, perché ha fermato l'egemonia di Benfica e Porto. Invece poi guardavo la rosa del Napoli attualmente, comunque ragazzi, comunque è tanta roba ancora, perché certo. Se Allegri riesce a rivitalizzare a livello fisico i giocatori, e guardate che i quattro favolosi più Alisson e Højlund, non so chi ha una rosa del genere.
0: No, ma la rosa
1: Napoli resta
0: d'accordo.
1: Insieme
0: Napoli.
1: All'Inter sono le più complete,
0: allora vai con un altro audio, dai, poi ci stiamo per fermare.
5: Marco, io non è che non voglio che l'Inter non lotti per lo scudetto, ma mi rendo conto che l'Inter sta passando un momento di magra, cioè non si può pretendere
0: vinto lo scudetto
5: io posso prendere la Ferrari quando non la posso permettere, questo che voglio cercare di dire, cioè l'Inter ha fatto fatica a prendere prove dalla Lazio a 4 milioni. cioè una squadra che vince il campionato.
0: Certo, ha fatto fatica perché era una trattativa.
5: 60-70 milioni spenderli così su nei primi giorni di mercato, mi manca il terzino sinistro, il destro, pum, lo compro. Non è palestra perché gli offro di più, va bene. Vado su questo, su un altro giocatore, voglio a 30, 28 più bonus, lo compro. Ma lì fa fatica a comprare tutto. E la Fiorentina, che si è salvata l'ultima giornata, ha speso 80 milioni in due giorni. Questo che voglio far capire. Non è una.
0: Quindi il mercato dell'Inter è finito, Antonio, fammi capire. Siamo al 9 di luglio, il mercato è finito dell'Inter. Io questo giudizio lo farei a fine mercato. Perché poi bisogna vedere anche la competenza e la bravura di Marotta, Ausilio, quello che riescano a individuare. Come fai a parlare? Cioè, stai parlando di una squadra campione d'Italia in carica. Ma come fai a parlare
1: io
0: così?
1: Io credo lui facesse anche un ragionamento economico. Però economico, un distinguo mi sento di farlo.
0: Ma cioè, però l'ha dipinta come se c'hanno veramente manco.
1: Le potenzialità economiche non sono sconfinate. Tant'è che non si possono permettere grandissimi investimenti, anche se per Palestra poi erano disposti a mettere sul piatto svariate decine di milioni. Però attenzione, io l'Inter è un merito quello di temporeggiare nelle spese. Sì, poi a volte rischi di temporeggiare troppo e vieni bruciato.
0: Questo è vero. La sentenza del mercato al 9 luglio non la farei.
1: No, ma soprattutto Marco, i colpi da 70 e 60 milioni non sono per forza garanzia di successo. L'abbiamo visto nelle ultime stagioni con altre squadre di Serie A, colpi molto molto dispendiosi, sì, sì. Colpo.
0: Sì. Attendiamo, il mercato ancora è lungo, ragazzi, il mercato ancora è lungo, ancora. Ci sono due mesi di mercato ancora. La sentenza al 9 di luglio di Antonio me la segno.
1: Poi il fatto che non possa impostare schioccando le dita e grandi colpi.
0: Ma chi è che schiocca i dita?
1: Sì,
0: dai,
1: il Milan se l'è permesso.
0: Adesso però non è il sinonimo o meno quello che succede. Allora, ci dobbiamo fermare, Lucio. Grazie come sempre, a domani.
1: Grazie a te, Marco. A domani.
0: Adesso break, arriva Stefano Impalomeni. Apriamo come sempre le dirette in questa parte di trasmissione, quindi a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
0: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
2: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
1: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
0: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
1: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arctic, è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
0: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'Istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo, caro Stefano, buon
6: Eccoci
5: pomeriggio.
6: Qua. Ciao Marco, buon pomeriggio, un abbronzatissimo
5: oggi,
6: grosso.
5: Oggi 20 anni poi dalla vittoria del 2006, caro mio.
6: L'hanno fatto apposta.
5: Senti, proviamo a sentire un passaggino di grosso. Vai. Che ha iniziato a parlare, essere qui è un motivo di grande orgoglio. Ringrazio naturalmente il Sassuolo per questi 2 anni bellissimi. Sentiamo un attimo in diretta, se è possibile. Vai, forza, via.
7: Provare a diventare sempre migliori. E quindi questo è un ricordo speciale oggi, farla oggi questa conferenza sicuramente rimarrà nelle mie memorie, perché questa è una data per me storica, sono passati, ripeto, ormai 20 anni. Poi una piccola parentesi, anche questa abbastanza carina, che me l'ha rispolverata un mio amico qualche giorno fa: ne sono passati 30 da un campionato juniores regionale, una vittoria vinta a livello nazionale con l'allenato Curi, il mio club da cui sono partito, perché comunque aver toccato quel punto così alto è stato stupendo e è rimasto nelle memorie di tutti. Però poi dietro ci sono tante strade, tanti bivi, tante difficoltà, tante curve, tante fatiche che ti permettono poi di arrivare a toccare dei punti così alti. Della carriera di giocatore ne ho parlato e sono contento di quello che ho fatto. Poi ho girato pagina e mi piace sempre poco ritoccare questi tasti, perché poi ripeto, sono due cose completamente diverse. Mi sono buttato a capofitto in questo nuovo ruolo. Grazie al direttore ho avuto l'opportunità di ricominciare con i ragazzi. Ho stato 4 anni con i ragazzi e l'ho fatto. Mi sono divertito a farlo, mi si è riaccesa una fiammella che è tuttora arde e che quindi voglio sempre continuare a far ardere, perché mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi, prendermi le responsabilità, ma soprattutto provare a sostenerli, a farli crescere nel modo migliore. Quindi contentissimo, ancora una volta lo ridico, di questa grande opportunità per me, perché questa per me è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso e ci metteremo al lavoro per cercare di portare questa proprietà, che è una proprietà molto ambiziosa, a costruire qualcosa di bello.
8: Gensini, Corriere dello Sport.
5: Stiamo sentendo la presentazione, la conferenza di Ciao. Fabio Grosso.
9: Ciao, senti più la responsabilità di essere stato scelto come allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario, come diceva il direttore Ferrari, o è più l'ambizione di riportare la Fiorentina a livelli importanti nell'anno del centenario? Grazie.
7: Ma è un mix di entrambe le cose, perché entrambe sono nei nostri pensieri, perché comunque ci confrontiamo tanto, da quando ci siamo parlati, cioè alla fine dello scorso campionato, abbiamo trovato subito questa intesa che poi ci ha permesso di iniziare a lavorare, a confrontarci, a capire quelle che potevano essere le situazioni. Quindi siamo consapevoli di queste cose, sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello e queste sono anche le nostre intenzioni, quindi entrambe le cose sono molto importanti, le teniamo sempre molto presenti. Poi tante cose si possono raccontare, ovviamente si possono immaginare, poi è sempre il lavoro misto al tempo che ti fanno sì che man mano le vedi anche realizzare. Quindi noi stiamo cercando di mettere dei tasselli, stiamo cercando di mettere, di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per cercare di costruire, come abbiamo detto. Queste parole poi sono risuonate tante volte, ma sono quelle che poi mi piace sottolineare, perché sono quelle importanti: cercare di ricostruire una Fiorentina competitiva ma soprattutto duratura, che è la cosa importante. Quindi questo è il nostro obiettivo.
5: Bene, bene, dai, abbiamo sentito questo primo passaggio, rientriamo questo primo passaggio con questo entusiasmo, giustamente, bello, carico, abbronzato,
6: sì,
5: grosso, si è presentato.
6: Anche tirato, in forma.
5: Tra l'altro che coincidenza bellissima oggi, che il 9 di luglio e lui insomma
6: è ringraziamolo.
5: Stato... Ma come no, lo dobbiamo ringraziare tantissimo.
6: Grazie,
5: come
6: grosso.
5: Tutti quanti.
6: 20 anni fatto... fa, 20 anni.
5: Ne sono passati 20 anni, Stefano.
6: Quando eravamo forti.
5: Sì, quando eravamo pure più giovani, però bisogna dirlo, perché eravamo forti più giovani.
6: Sono volati questi 20 anni.
5: Sì,
6: il
5: sì,
6: calcio
5: sì.
6: Italiano pure sta.
5: Tra l'altro tu sei stato protagonista, hai raccontato il bellissimo mondiale con Sky, insomma, dai.
6: Ho avuto fortuna, perché insomma il primo mondiale, boom, chissà poi quando lo rivinceremo, infatti sono passati 20 anni.
5: Chissà se lo rivinceremo. più
6: dura.
5: Che altro. Però ecco, dai, stiamo parlando di... di questa anche bella avventura che intraprende Grosso, questo step che fa dal Sassuolo alla Fiorentina.
6: Sì,
5: la Fiorentina,
6: no, poi
5: si è preso atta alla Fiorentina, bel colpo, quasi 40 capito. Milioni, c'era l'Inter, c'era la Juve, c'era, era un po' un giocatore che volevano, invece è arrivata e se l'è preso.
6: Ma credo che abbiano le idee chiare.
5: Sì, stanno... devono ricostruire rispetto all'anno scorso.
6: E dare anche un impulso diverso. Una ventata di novità, Grosso rappresenta questo. Una grande opportunità, come ha detto giustamente lui. Poi Firenze è una piazza esigente e soprattutto dovrà far coniugare, diciamo così, l'estetica con poi la sostanza, no? La concretezza, perché le sue squadre giocano bene.
5: Sì,
6: solo però bisogna ottenere i risultati, sempre lì.
5: È una piazza diversa rispetto a quella dove è stato per due anni, che lui ha ringraziato per quello che gli ha dato il Sassuolo, e adesso insomma inizia un po' il lavoro più difficile per questo allenatore.
6: Però insomma voglio dire, Dragos indietro.
5: Poi anche questo Vieri,
6: questo dal gremio, no?
5: Due centrali. Adesso hanno preso Atta, che è un bel centrocampista duttile.
6: Devono sistemare secondo me gli esterni, perché poi col 4-3-3 che farà sono molto importanti, no?
5: Poi insomma il mercato che va avanti un po' in generale per tutti, questo mercato che al momento dobbiamo dire nelle grandi squadre i colpi l'ha fatto il Milan, Stefano.
6: Sì.
5: I due colpi importanti li ha fatti
6: Como,
5: il Milan.
6: Credo che Como e Milan si stiano muovendo, e poi anche la Fiorentina.
5: Sì, però diciamo nella prima fascia mettiamo il Milan. Milan e Como che ha fatto altre sono ancora in attesa.
6: Il Como c'ha andata con la testa giusta, insomma, sembra
5: che
6: facciano
5: tutti
6: sempre
5: tutti i
6: le
5: giocatori
6: cose
5: in linea con quella che l'idea di Fabregas, no? Senti Stefano, ti voglio anche oggi facciamo questo tratto, poi lo condividiamo anche con gli amici al 331 82 00 213. Prima ho accennato al tema Greenwood, che sembrerebbe molto vicino al Fenerbahce, e quindi io ho fatto un discorso che a alcuni non è piaciuto e abbiamo condiviso un po'. Io ho detto ma per carità, 11 milioni la Roma, anche se c'aveva i soldi, non doveva rilanciare, perché 11 milioni per Greenwood a me mi sembra un'esagerazione, devo essere
6: siamo
5: sincero.
6: D'accordo, sì. Sotto questo punto di vista sì, poi possiamo parlare di altro.
5: Esatto, però dobbiamo dire c'è stata dietro un mese, ha tergiversato, quando diciamo queste trattative vengono portate così alla lunga, poi qualcosa inevitabilmente succede, come per altre situazioni, per tutti i club italiani, perché
6: siamo già in difficoltà, lo diciamo mille volte Marco, ci sono delle leghe professionistiche europee insomma che sono avanti, la Premier su tutti, ma non solo la Premier. E quindi quando tu lì vai a perdere dal punto di vista anche del costo del cartellino, per quanto riguarda l'ingaggio dei calciatori non ne parliamo, perché se salta, come appare insomma, voglio dire, ormai siamo vicini alla chiusura col Fenerbahce e Greenwood, lui andrà in Turchia perché prenderà il doppio di quanto la Roma gli poteva, che poi la Roma ha fatto un grande sforzo sui 5 milioni, insomma, poi visto che sta anche abbassando il monte ingaggi, Dybala a ribasso, Pellegrini a ribasso, tutti i rinnovi insomma intorno a cifre diciamo molto più basse, sarebbe stata un'eccezione, una splendida eccezione. Allora calcisticamente, Marco, intendiamoci, è un giocatore che serviva, perché è un giocatore che ti cambia il volto, che ti rende
5: sono d'accordo,
6: consentimi questa espressione, diversamente forte. Cioè la Roma ha bisogno di una tre quarti differente di quella che ha. Allora la Roma è consapevole, è consolidata, ha fatto il giorno di ritorno con Ranieri, ha fatto un ottimo campionato, poi lo scorso anno, tranne la crisi di marzo, ha replicato questo, è andata in Champions League dopo non si qualificava da tempo, quindi il lavoro di Gasperini è enorme. Contento Gasperini, che ha riconfermato in blocco, diciamo più o meno con i rinnovi, c'era l'ossatura della squadra, però poi fai la Champions League e serve qualità là davanti, la tre quarti, un altro tipo di tre quarti. E Greenwood rappresentava questo tipo di calciatore, tra l'altro era l'obiettivo mai tanto nascosto da parte di Gasperini, numero uno, obiettivo principale della Roma. È sfumato. Sai, se uno diceva guardate, non ci siamo più sul giocatore, allora, però crei le aspettative, l'attesa spasmodica, arriva, non arriva. Tra l'altro io ti dico, ci sono cascato pure io, perché pensavo che potesse concludere la Roma un colpo che è rimasto un po' di traverso. Ricorderemo e ricorderai anche la vicenda Rios, che è andato al Benfica, che cosa hanno fatto il mondiale con la Colombia, e Sancho è un altro calciatore insomma, no, attenzionato dalla Roma e poi dopo sfumato sul più bello o sul più difficile, se vogliamo dire, visto da un'altra angolazione, da un altro punto di vista. Quindi Greenwood era un obiettivo, poi però fonti autorevoli dicono che né l'Atletico Madrid né la Roma avevano fatto, formulato offerte ufficiali cosiddette formali.
5: Hanno affondato il colpo, tu dici?
6: Però secondo me ci sono stati dei contatti.
5: Certo.
6: Diretti con... Era... Poi, non lo so, sai, il ruolo dei padri, questi padri, agenti, le cose,
5: mamma
6: tutto
5: mia,
6: quello...
5: Che disastro,
6: è tutto un effetto sponda, no? Che poi condiziona la scelta di un giocatore, di un calciatore. Evidentemente, se ti arriva un'offerta e dice guarda, andiamo lì in Turchia, vai a prendere il doppio, basta, è finito.
5: No,
6: perché
5: ma è così,
6: per quanto riguarda il cartellino dovrebbe essere 40, 42, 45. Ora la domanda è: c'è un altro calciatore di quel livello a quel prezzo? Secondo me è difficile. E poi c'è un altro calciatore di quel livello?
5: Ndoye, prezzo, parlano di Ndoye.
6: Sì, no, prezzo, diciamo, scambio del cartellino, che può guadagnare di meno? Secondo me no. Ma è difficile. E quindi concludendo, Marco, per quanto riguarda, visto che stiamo parlando del mercato della Roma, ma anche posso estendere, diciamo così, il ragionamento sulle altre squadre, serve questo mercato, diciamo così, di reazione, di attesa, di vedere se hai delle possibilità, delle opportunità, un mercato debole il nostro, molto povero, e dove alla fine ti devi inventare qualcosa. Allora, che ne so, tu sei allenatore, Piccari, hai avuto 2-3 giocatori a Bergamo in 10 anni, vai là, è una formula del prestito, ti inventi qualcosa, cioè non lo so, adesso bisogna vedere a Sarri chi conferma. Però faccio un esempio, che ne so, vuoi decatelare della situazione in prestito e te lo vai a prendere, per dirti.
5: La vedo dura.
6: No, certo, però magari Sarri ha altre idee, no?
5: Sì, sì.
6: Cioè, l'unica via è quella, la conoscenza diretta con un calciatore è una formula povera, diciamo simbolica, prestito.
5: No, ma tanto guarda, io prima
6: perché
5: mi sono permesso
6: non ci sono
5: di dire
6: altre
5: che
6: vie
5: un giocatore,
6: per rafforzare le squadre alzando la qualità.
5: Quando un giocatore sceglie il campionato turco, il Fenerbahce, sceglie per soldi, perché adesso con tutto quello che possiamo dire nella nostra Serie A, che sia addirittura peggio del campionato turco, io non, sinceramente non è così, insomma, e quindi è inutile, non puoi competere di fronte a certe possibilità economiche, ma secondo me non, anche avendole, io avrei fatto fatica a pensare ad un rialzo per Greenwood a quelle cifre lì. Quindi ha scelto il campionato turco, arrivederci e grazie, vai al campionato turco. Quello che dici tu è vero dal punto di vista della lungaggine di questa trattativa, cioè ci sei stato praticamente un mese sopra questo calciatore come obiettivo che tutti avevamo visto quasi dichiarato, Gasperini che lo voleva, eccetera eccetera. Comunque vediamo quello che succederà.
6: Sì, certo.
5: Senti, altro tema tra i temi di oggi c'è anche quello del Milan. Ieri noi siamo praticamente stati nel corso della diretta della presentazione di questa di Amorim è stato molto diretto, biglietto da visita, io sono qui per dominare, voglio una squadra che domini, non c'entro niente con Mourinho, con Allegri, ha preso le distanze da allenatori che qui hanno vinto, adesso possono piacere o non piacere, ma hanno vinto, quindi
6: hanno vinto, sì.
5: Si è preso, è stato secondo te più coraggioso o più presuntuoso?
6: No, io non ho visto presunzione. È il suo modo di
5: quindi
6: di essere,
5: quello
6: di parlare.
5: Coraggioso, volitivo,
6: ambizioso, poi bisognerà vedere insomma se avrà gli elementi a disposizione per poi essere
5: potrà
6: Amorim.
5: Dominare, ti faccio questa domanda, col Milan
6: dominare è una parola grossa,
5: però lui
6: è abbastanza eccessivo, però insomma voglio dire, io capisco all'interno poi della comunicazione, a me è piaciuto, a me voglio dire, ha avuto un buon impatto positivo, se la gioca senza nascondersi, non ho visto presunzione in questo suo primo approccio, ma tanta voglia, tanta fame, ha abbracciato questa sfida con grande determinazione, e ora voglio dire, i colpi che sono Aguila e Gonzalo Ramos, adesso in attesa di vedere come poi si svilupperà il mercato in entrata e in uscita del Milan, a me sembra un Milan, ha detto intanto andiamo a inseguire la seconda stella e poi si vedrà, cioè
5: certo.
6: Le chiare.
5: No, ma io su questo.
6: Sai, chiare, cioè nel senso, sì,
5: non
6: l'Europa.
5: Non si è nascosto, ma
6: cioè,
5: guarda
6: non è che
5: piacciono.
6: Può fare, sì, l'Europa League, no. Intanto ritorniamo a essere protagonisti in Italia.
5: Esatto.
6: Quindi mi sembra che abbia già le idee chiare.
5: No, ma poi ti devo dire, gli allenatori che non si nascondono a me piacciono, si prendono dei rischi, perché tu te li prendi quando dichiari determinate cose, poi sai, no? Queste dichiarazioni te le riporti dietro per tutta la stagione, sia nei momenti positivi che nei momenti negativi. Però in un certo senso è viva Dio che c'è chi c'ha un po' di coraggio. Si dichiara all'inizio praticamente, tra l'altro arrivando, cioè uno che arriva al Milan mica può dire guardate vediamo come va, arriva al Milan cioè, e quindi c'è una storia che caratterizza questa squadra, quando vai al Milan è che devi andare per vincere, no? Non per fare,
6: non ci sono dubbi,
5: quindi su questo.
6: Poi ha anche detto che incontrerà delle difficoltà, che non sarà tutta rose e fiori, che all'inizio ci saranno delle difficoltà, che sarà diretto e onesto anche nelle scelte, e magari non sarà simpatico a tutti. Insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza determinato in questa prima sua uscita, mi è piaciuto, e poi vedremo. Io non ho visto presunzione, ho visto un uomo che cerca di fare bene. È andata così e così, anzi Maluccio al Manchester United, però con lo Sporting Lisbona ha fatto vedere di che pasta è fatto. Mi sembra un buon allenatore e credo che sia differente dai Fonseca, dai Consensao, anche dallo stesso Allegri, dallo stesso Mourinho. Poi sono d'accordo con te, questi hanno vinto, però insomma il calcio va verso una certa direzione, cioè di proposta, sì. E credo che il Milan possa ripartire da qua, da un calcio diciamo protagonista, no? Più di proposta. Poi non significa non difendersi, perché soprattutto anche la fase difensiva non è che può giocare soltanto all'attacco.
5: No,
6: bisogna vedere come ti difendi.
5: No, e io ho detto ha fatto due colpi scudetto, due colpi da uomini, sono due uomini che possono essere in una squadra che lotta per lo scudetto. Poi vediamo quello che il contorno, come che altro succederà.
6: Sono due
5: in
6: belle botte, insomma, sono due belle risposte da parte dei Cardinali in un momento ambientale che avevamo difficile, definito molto difficile. Molto difficile.
5: Senti, oggi si raduna anche la Lazio, parte per questa avventura. Io sono stato molto critico, quindi non ti voglio influenzare, voglio sentire un po' il tuo pensiero. Si raduna questa squadra con delle difficoltà enormi e il mercato che punto interrogativo, ci sono solo uscite in questo momento e ci sono anche dei no importanti, perché dopo quello di Peruzzi è arrivato anche il no di Lulic a far parte dello staff societario. Lulic, che insomma sai, c'è una storia che conosciamo tutti qui con il mondo Lazio. Tutti segnali negativi, Stefano. Non c'è un segnale positivo.
6: Non mi meraviglia. Credo che insomma la Lazio riparta con questa penalizzazione psicologica, cioè di tutto quello che sta succedendo, la frattura, credo a oggi insanabile tra la tifoseria, la maggior parte della tifoseria e il suo proprietario. E poi c'è niente da fare, cioè, che cosa c'è da guadagnare? Gattuso e chi andrà in ritiro domani vanno?
5: Sì, oggi si raduna.
6: Oggi si raduna, domani comincia il lavoro, quindi secondo me proprio ripartono con questa penalizzazione psicologica e quindi c'hai tutto da perdere e vai avanti. Però è difficile che diciamo questo gruppo sportivo possa riconquistare l'affetto, perché sono due cose separate. Cioè lì c'è una frattura insanabile da una parte, e poi devi lavorare, devi cercare di vincere le partite, di fare bene. Insomma, mi sembra
5: questo
6: che
5: gruppo
6: sia scollata dalla realtà questa squadra.
5: Questo gruppo sportivo, Stefano, rischia di sprofondare. Io non questa volta, sai, gli altri anni quando sentivo queste osservazioni, quando c'era Baroni, me lo ricordo chi ci scriveva, quando anche arriva il ritornato Sarri, se non c'era Sarri andava in Serie B. No, quella c'era una struttura ancora di squadra. In quei due anni c'era ancora un contesto che era totale, ambientale, vicino a questi due allenatori, perché comunque Baroni è stato sostenuto, Sarri è stato sostenutissimo. Qui c'è una situazione difficilissima. Io mi domando, questi giocatori anche che arrivano, che si vengono così catapultati in questa realtà di grande, diciamo così, opacità, come possiamo dire, cioè veramente un alone di veramente di tristezza, di bruttissimo, sai, far fronte ad un ambiente del genere non è facile.
6: Certo.
5: Quindi per me questo è un gruppo che rischia di sprofondare. Vediamo che mercato ci sarà, ma non mi sembra che possano arrivare delle personalità tale di far fronte ad un'annata di contestazione, di lontananza dei tifosi. È dura così,
6: Marco, ma non è dura, è durissima. Ripeto, è come se la squadra fosse sospesa in un altro mondo. In questo caso, in ogni sport, ma nella fattispecie nel calcio, ti servono i tifosi allo stadio. Diciamo così, il sostegno, la polemica, anche le osservazioni critiche, tutto quello che concerne. Qui invece è tutto contro, è tutto un affossare, e quindi come fai a lavorare? E quindi io sono curioso di vedere che cosa gli effetti del lavoro di Gattuso, cioè come fai a lavorare in queste condizioni, Marco? Perché c'è una Lazio sospesa in un'altra dimensione e la realtà è che non puoi fare quello che magari sogni di fare, che hai in testa, perché da una parte c'è il presidente di una squadra che è invito dalla maggior parte dei tifosi della stessa squadra, quindi c'è una frattura interna, intestina, insanabile, chissà quanto durerà. Cioè, secondo me, finirà quando poi ci sarà una fine, perché non è che c'è non ci sta rimedio, Marco. Cioè, sì, abbiamo assistito a una manifestazione corale importante, magari erano 30.000 persone, possono diventare 60.000, possono diventare ancora di più, non lo sappiamo. Ecco, non credo che possano diventare di meno. È questo un po', no?
5: Sono d'accordo.
6: So che cosa tu ne...
5: Di meno è difficilissimo. Esatto. Possono aumentare.
6: Possono aumentare.
5: Ma non
6: c'è
5: diminuire.
6: Il dissenso può aumentare, non può
5: quindi
6: diminuire.
5: Sono d'accordo con te. No, allora, poi andremo ad affrontare altri temi, però recupero un attimo dei messaggi, perché ce ne sono, diamo spazio un po' ai nostri messaggi. La Lazio non è messa benissimo, Gattuso si va a cercare le peggiori gatte da pelare. Poi Roberto scrive: a chiacchieri sono tutti fuori classe. Ricordo che anche Fonseca disse più o meno le stesse cose di Amorim, infatti lo abbiamo sottolineato che anche lui parlava di scudetto. Anche Fonseca diceva: voglio dominare, ti ricordi, Marco? È vero, sì, c'era anche questa idea. Amorim mi ricorda Antonio, scrive Fonseca, mentre Cardinale mi ricorda Fassone. Vabbè, vediamo.
6: Il rischio c'è, insomma, voglio dire, poi dopo sono i fatti, no? La verifica del campo.
5: Sì, sì,
6: però a me
5: sì.
6: Non è dispiaciuto come prima.
5: No, si è preso. Poi Federico scrive: Atta è stato il primo colpo mancato dai Percassi, che pensano solo a vendere ed incassare. Vedrete che Sarri giustamente non le manderà a dire in conferenza stampa. No, Federico, te sbagli. Sarri quest'anno cambia registro, da retta. Datemi retta, ne parleremo. Allora,
6: comunque stavo vedendo una foto a proposito di Sarri dell'Atalanta, sì. No? È stata una foto molto bella dello staff di Sarri. Sai quanti sono?
5: Quanti?
6: Compreso 13. Cioè come cambia il calcio? Sto facendo una riflessione, ho detto adesso.
5: Lo staff è di 13 persone?
6: Sì. C'è una squadra incredibile. Cioè pensi, che ne so, 40 anni fa era molto ristretta la cosa, erano 4. Poi ci devi mettere anche altre figure, insomma, le sue. Tra match analyst, fisioterapia, preparatore dei portieri, che sono due, sono 12 più lui, 13. C'è una foto, la vedi, che l'Atalanta l'ha fatta.
5: Magari, mica sono gratis.
6: Ma no, ma è incredibile come, cioè tu, 13 persone e sì. Magari arrivi ottavo, no? Nel senso, adesso per dirti. No, ma è tutto molto, nel calcio è cambiato tutto.
5: È tutto molto bello.
6: Sotto certi punti di vista anche in meglio, devo dire, perché insomma, voglio dire, c'è molto stress, si gioca sempre, devi aggiornare in continuazione, video, cose, studi. Però se pensiamo al calcio, ma non tanto, voglio dire, lontano, 20 anni fa.
5: Certo, cioè,
6: no, non di 40 anni fa, non erano 13. Sì. No, erano 6.
5: No, ma che erano
6: 6,
5: 2, 3 5, forse, 6. Dai, anche meno.
6: Sarà doppiata.
5: Senti Stefano, proprio prima di andare in chiusura ti chiedo anche, poi ci torniamo nel corso del pomeriggio su tutti questi temi che abbiamo passato in rassegna velocemente insieme a Stefano, però ti volevo chiedere anche un pensiero su Francia-Marocco, insomma, stasera
6: si ricomincia.
5: Partita, si comincia, dopo il giorno di pausa c'è questa partita.
6: Francia favorita, però attenzione al Marocco, perché è una squadra...
5: Che continua a crescere.
6: È una squadra che continua a crescere, poi insomma ha fatto bene... E poi ha giocato anche delle partite in sofferenza, Marco. Quindi è una squadra anche mentalmente molto forte. Quindi non so come andrà a finire. Certamente Francia favorita, questo Super Mappé non solo. Olise è diffidato, deve stare attento a prendere il cartellino giallo. Com'è la gestione dei cartellini gialli? Pericoloso. Può saltare la semifinale, credo.
5: No, ma non si resettano nei quarti?
6: Non lo so, hanno fatto tanto per fargli togliere il giallo, non lo so. Quindi,
5: comunque,
6: ma detto questo,
5: bella
6: insomma,
5: partita,
6: è
5: sì.
6: Una squadra, la Francia, l'abbiamo detto all'inizio del mondiale, c'ha due squadre. C'è un giocatore formidabile, Mbappé, che se la giocherà con Messi e Haaland, anche Kane. Poi bisognerà vedere chi andrà avanti, tutte le squadre, insomma.
5: Sì, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le partite, ma è chiaro che stasera
6: però
5: si riparte.
6: Però Francia-Marocco, insomma, bella, dai, no?
5: Sì, sì,
6: ma
5: sì.
6: Diciamo così, Norvegia-Inghilterra, anche Spagna e Belgio, non è così scontata.
5: Sì.
6: E Argentina-Svizzera altrettanto. Sono tutte, tutte, saranno sfide tutte equilibrate. Dai.
5: Beh, da stasera a domenica ce le godiamo tutte.
6: Certo,
5: quindi...
6: domenica alle 3 di notte.
5: È durissima.
6: Vabbè,
5: durissima.
6: Metti la sveglia, dai.
5: Sì, sì.
6: Come la vedi l'Argentina?
5: Sì, sì, facciamo suonare la sveglia 7-8 volte.
6: Dai,
5: la vedo durissima. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break perché arriva Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, poi abbiamo altri due ospiti, ripartiamo un po' dall'analisi di queste situazioni di mercato, riprendiamo un attimo le parole anche di Grosso che si è presentato in conferenza stampa, insomma, e poi tutti gli altri temi, torneremo anche sul Milan di Amorim, ma tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com.

0: vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccher e Stefano Impolomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E allora vado a dare subito in questo passaggio di trasmissione. Intanto voglio salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi, così come quelli del canale 61 sul Nazionale e anche gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, quindi Toscana, Lazio e Nazionale. Li salutiamo tutti. Allora vado a dare il buon pomeriggio al professor Pino Capua. Ciao,
2: ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio anche a Marco Evangelisti. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, poi siamo in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web per fare un punto di mercato generale. Io approfitto subito della vostra presenza per ripartire un po' dal discorso Roma che abbiamo così accennato con Greenwood che salta, e quindi la Roma adesso deve cambiare, deve trovare un altro obiettivo, Stefano, perché questo era un
1: altri,
0: giocatore
1: altri
0: obiettivi, dice, non solo uno.
1: No, ma la priorità insomma è sempre stata quella, Gasperini e Sereno, perché allora innanzitutto è contento e soddisfatto di aver riconfermato in blocco la squadra, aveva paura di perdere qualche pezzo,
0: sì.
1: Poi fino a prova contraria vedremo quello che succederà, perché ci sono con esso le situazioni da monitorare in uscita. Per quanto riguarda l'entrata, lui è contento perché c'è lì che è stato rinnovato Dybala, insomma a breve sarà rinnovato, Pellegrini seguirà anche questa strada, quindi lui è molto contento. Però poi fai la Champions League il prossimo anno ed è un dispendio, diciamo così, notevole, sarà un dispendio notevole di energie nervose, è una competizione molto più intensa, diciamo più difficile, che certo comporta degli sforzi diversi. Allora devi essere diversamente forte, e lui vuole una tre quarti diversa, cioè deve avere la possibilità di schierare giocatori alla Somerville, alla Trossard, alla questi giocatori qui, alla Greenwood, che ti dia una forma, una fisionomia differente, più europea, più intensa, di qualità, di strappo. A Roma manca il dribbling, ma non il dribbling da foca, il dribbling che ti serve la superiorità numerica
0: per andare,
1: per andare
0: certo
1: un po' in diverso, cioè non è che non ce l'abbia anche adesso, però è una squadra, diciamo, più, no, di passo, che occupa lo spazio, che sta bene in campo, organizzatissima, che fa un gioco intenso, però poi in a tre quarti deve avere un'imprevedibilità, un'accelerazione, una velocità differente.
0: E questo, quindi,
1: tu direi,
0: c'è da rifissare,
1: non c'è Greenwood, ci sarà altro. E adesso il lavoro di D'Amico, certo, e Gasperini dovrà, certo, dovrà uscire fuori.
0: Assolutamente. Marco, vengo da te. Io prima ho detto, beh, uno che insomma sceglie di andare al Fenerbahce, con tutto il rispetto, per 11 milioni fa una scelta economica, per me può pure andare, insomma, la vedo in questa maniera.
3: Beh, allora sì, dal punto di vista tecnico Greenwood sarebbe stato l'ideale proprio per Gasperini, per quel gioco europeo di cui si parlava proprio pochi secondi fa. Detto questo, faccio lo stesso

0: discorso che facemmo lo scorso anno per Rios. Cioè, se uno decide a un certo punto di andare in un campionato un po' più comodo, un po' più tranquillo e a guadagnare tanti soldi, onestamente, all'ordo la Roma avrebbe dovuto investire 20 milioni all'anno su Greenwood, e francamente mi sembra una cifra eccessiva. No.
1: 11 milioni netti a stagione, ma ragazzi, ma
0: no, che in Italia significherebbero 20 all'ordo. Infatti, mi sembra del tutto fuori luogo. E in più ha bisogno, secondo me, anche di un po', ha già bisogno sicuro. Gente che salta l'uomo, a mio avviso ha bisogno anche di almeno un inserimento a centrocampo, uno che sappia costruire e cambiare passo. Detto questo, ha bisogno anche di un po' di personalità, e un giocatore che fa una scelta di questo tipo a 25 anni, con una carriera che non è mai veramente esplosa, onestamente penso sia meglio puntare su altro. Il problema è che altro non è così semplice da trovare.
1: Sì, questo vale un po' per
0: tutti. Una stagione come quella del mondiale. No, vale per tutti. Vale per tutti, però la Roma è stata bloccata per diverso tempo dalla questione financial fair play. Ha deciso strategie, io onestamente non le discuto perché saranno state certamente di approfittare del rinvio di un mese, e va bene anche questo. Io onestamente almeno qualche annuncio inizio luglio, non dico di acquisti eclatanti, ma di rinnovi l'avrei fatto,
1: esatto.
0: tanto per far vedere che comunque qualcosa si muoveva. Come sempre i Friedkin preferiscono tenere un basso profilo, lo facevano anche in America con le loro aziende, e di conseguenza vediamo. Io ho fiducia, perché ha fiducia Gasperini, onestamente.
1: Pino, vengo da te, professore, insomma, conferma che questo mercato è sempre più difficile per le squadre italiane. Prima c'era un ascoltatore.
2: No, mi sembrano strani, perché qui a Roma c'è qualcuno che conosce uno 10 volte più forte di Greenwood, mi pare di aver capito ultimamente, o sbaglio.
1: Sei tremendo, sì.
2: Beh, ragazzi, ma stiamo sfiorando ormai i limiti.
1: Ci sarei arrivato anche lì, sì, però.
2: Dai, veramente. Comunque, la sparuta minoranza si sta manifestando. E tu mi chiedi ovviamente del mercato, ma io mi rendo conto di quale mercato stia facendo la Lazio in questo momento.
1: No, la Lazio non lo sta facendo.
2: È rimasta quello che era. La Roma è rimasta quello che era, anzi io mi affretterei a rinnovare Dybala, perché quel giocatore di cui parlavate voi adesso probabilmente la Roma ce l'ha già. Se Dybala è quello che noi conoscevamo, non l'ultimo purtroppo perché è stato bloccato dagli infortuni, Dybala è un giocatore da Champions che può davvero fare il salto di qualità.
1: Sì, però non basta, dobbiamo essere sinceri, sì, perché non basta.
2: Però mi viene da ridere, io non so perché, ma questo fatto di Greenwood alla Roma ho sempre pensato che non sarebbe mai arrivato, però non vi dico perché non lo so. Ho avuto sempre l'impressione che ci fosse.
1: No, lo sai, io vi dico una cosa, approfitto, no? Perché poi adesso appena arriva Lorenzo da tutto. Io credo una cosa, che queste trattative portate alla lunga così sono destinate a saltare. Cioè, quando c'è questo nome che viene accostato per giorni a una squadra, quando vai per le lunghe, la probabilità che possa saltare, Stefano, per me è sempre molto elevata. Infatti. Ma questo vale un po' per tutti. Cioè, credo più nelle trattative lampo. Cioè tu chiudi, perché più si allunga, poi si inseriscono gli altri, poi giocano sul fatto che magari tu non arrivi a dare quell'offerta sul contratto, quello gli dà di più e allora ti si rincastra la trattativa. No, così. Poi sai benissimo che
3: poi
1: gli agenti sono delle volpi in questo,
3: no, ma
1: no?
3: Poi
1: si sanno inserire.
3: Si nervosisce, poi anche la trattativa diventa più nervosa,
1: esatto,
3: più
1: esatto.
3: Ti stanchi.
2: Marco, però noi dobbiamo fare una riflessione importante. Secondo me tutti i soldi che vengono, diciamo, declamati non ci stanno,
1: ma io la penso,
2: i soldi sono molto meno di una volta. Quindi credo che quello che dici tu non sia facilissimo. Tutti i dirigenti, anche quelli più ricchi, tipo quelli della Roma, ovviamente cercano di risparmiare il più possibile.
1: Sì, assolutamente. Non ci sono i soldi, si perde del tempo, come quello che è successo poi, tra l'altro. Che poi secondo me certe cose sono anche pilotate, Stefano, io la vedo in questa maniera.
3: Tipo?
1: Cioè l'attesa molte volte per me è pilotata anche dagli stessi agenti, capito? Perché
3: fa parte della strategia.
1: Secondo me fa parte della strategia e sanno benissimo che che facendo così tu sai.
3: Tu dici tipo quella di Palestra?
1: Sì, sì, tipo di Palestra, ma io penso anche questa qui, anche questa, perché poi lì, in questo caso cos'è? Pure lì il padre che sta gestendo la cosa, io adesso non lo so.
3: Beh, sì, dicono così.
1: I padri che sono agenti, però giustamente, quindi vabbè.
3: Quando vai a guadagnare il doppio.
1: È pronto? Mi chiedo? Ah, sta arrivando anche Lorenzo, così chiediamo. Qualcuno dice Massimo propone Zegrova al posto di Greenwood per la Roma.
3: Non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa. Lo bocci tu.
3: No, non è lo boccio, però è un altro calciatore. Insomma, altro Spalletti calciatore. Diceva che la fase difensiva non lo faceva giocare per questo, non l'ha fatto giocare per questo motivo. Lo metteva dentro gli ultimi minuti finali perché c'è un grande strappo, un'ottima tecnica, uno contro uno salta l'uomo. Ma insomma, tu devi pensare di avere un giocatore che abbia un motore differente e soprattutto anche si dedica
1: al servizio. Che do anche il buon pomeriggio a Lorenzo perché mi c'è in postazione.
3: Ciao Lorenzo,
1: eccomi Lorenzo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Stavamo un po' commentando la situazione di Greenwood, quindi ti lascio anche a te il tuo pensiero su questo giocatore che insomma direzione Fenerbahce, anche perché l'ingaggio mi sembra altissimo, ecco.
4: No, sono insomma le squadre turche ci stanno dimostrando di avere molto più margine per quel che riguarda gli ingaggi da dare ai giocatori. E qui poi bisogna capire l'ambizione di un giocatore, no? Perché un conto, con tutto il rispetto del mondo per il Fenerbahce, è andare in Turchia in un campionato morto, dove comunque prendi tanti soldi. Un conto è andare alla Roma, che sta costruendo una squadra, sta cercando di costruire una squadra che possa lottare per vincere in Italia e far bella figura anche in Champions League. Quindi sta tutto nella volontà del giocatore. Se poi il giocatore, io sono dell'idea che se il giocatore decide di andare in Turchia, come hanno fatto in tanti negli ultimi anni, non sarebbe certamente il primo, ecco, allora vuol dire che non hai troppa ambizione, ma pensi molto di più a riscuotere soldi, e ci sta, è scelta legittima, cioè non sto criticando nessuno, però se poi Greenwood vorrà andare davvero in Turchia, la Roma si metterà l'anima in pace, perché sa che ci sarebbe potuto arrivare, ma soltanto alle sue condizioni, perché è impossibile dare i 10 milioni di euro che prende per esempio Icardi, che ha preso Icardi fino al 30 giugno. Insomma, sono stipendi altissimi.
1: No. Io la vedo un po', non so se proprio chiudere questo giro l'ha pensato un po' come Lorenzo, io sono un po' vicino, cioè quando fai una scelta così, secondo me sei poco ambizioso, io la vedo in questa maniera. E fai una scelta economica che è legittima,
3: ma
1: come
3: a me
1: diceva Lorenzo.
3: No,
1: ma infatti io non mi meraviglio assolutamente quando arrivano queste cifre qui,
3: le ambizioni,
1: butti come a fiume, proprio così, via.
3: Per pochi eletti, oppure per poche eccezioni, se non sei un fuori classe.
1: Adesso scopro che Greenwood vale 11 milioni.
3: L'obiettivo è
1: l'ingaggio,
3: è rifarsi le, insomma, sì, no, gonfiarsi le tasche. E poi...
1: Marco, tu sei anche te di questo avviso?
0: Ma mi sembra che sia quello che ho detto prima. Mi ricorda un po' la situazione di Rios dell'anno scorso, cioè alla fine quando si vanno a fare questo tipo di scelte, io onestamente dubito del totale valore del giocatore, che tra l'altro mi pare non abbia avuto questa carriera sfolgorata, tecnicamente non si discute, per qualche motivo è rimasto finora fuori dai grandissimi giri. Era la sua occasione, ha preferito fare un'altra scelta. Come dicevate prima, sono anche i peccati dei padri che spesso ricadono sui figli.
1: Pino, a chiudere tu su questo argomento?
5: Io ribadisco che adesso è cambiato tutto. È cambiato tutto. Su Greenwood, ti ripeto, non ho idea, perché non l'abbiamo mai visto. Ha giocato con diciamo non grandissimi risultati all'estero, sembra fortissimo nelle highlights che ogni tanto si vedono,
1: certo.
5: Però non lo so se vale 11 milioni di stipendio, anzi credo proprio di no. Però una riflessione voglio fare sui mondiali, che io peraltro sto vedendo pochissimo per vari motivi, ma sta uscendo qualche giocatore buono che poi potrebbe diventare un po' la stella del dopo mondiale? A me mi pare di no, mi pare che ci siano, sono sempre gli stessi che vincono le partite.
1: Ma adesso sono quelli proprio, anzi i veterani si stanno imponendo i veterani, Stefano, Lorenzo,
5: esatto.
1: Non so, quindi, Lorenzo, tu hai un nome che potresti segnalare che vi è particolarmente piaciuto, di quelli meno conosciuti, diciamo così?
4: Ma
1: faccio fatica, lo sai, faccio un po' fatica,
4: complicato, sì, ci dovrei pensare un po'.
1: Sì, faccio un po' fatica pure io, magari ecco in Marocco c'è qualche
3: Ma poi se sei fortunato prendi un giocatore che si è adatta bene al campione italiano e fa il colpo, però insomma sembrano, scusa Lorenzo, ho tolto la parola, vai.
4: No,
3: magari ecco, se indovinato e trovi un giocatore che fa il caso tuo, no? Parlo di qualsiasi squadra. Però mi sembra c'ha ragione Pino. Ecco, vai, l'attenzione va su quei 4-5 giocatori. Poi ci sono giocatori che si assomigliano un po' tutti, sono tutti bravini.
1: Sì.
3: Cioè, non è che puoi dire che sono scarsi, però non è che c'è uno non c'è che si quello, staglia.
1: Esatto.
3: Rispetto
1: non
3: a
1: ho
3: una...
1: visto. Non so, Marco, tu ce n'hai qualcuno che puoi indicare. Io sinceramente pure faccio. Sono un po' i soliti. Ecco.
0: Guarda, sì, a me viene in mente un nome già conosciuto, Nusa, che a me piace molto, ha dei limiti difensivi, però quando prende la palla e dialoga con la punta è un giocatore che si sente. Però, come ripeto, non è proprio la rivelazione del mondiale, è un giocatore già piuttosto conosciuto.
1: Due argomenti prima di salutarci. Senti Lorenzo, vengo da te, abbiamo seguito un po' la presentazione di Grosso, quindi entusiasmo, ha ringraziato anche l'avventura con il Sassuolo, quindi l'obiettivo di costruire. Tra l'altro la Fiorentina oggi fa un bel colpo perché Atta lo prende nella notte, si prende veramente un centrocampista molto interessante, duttile in mezzo al campo, soffiandolo anche ad altre squadre che stavano sul calciatore. Lorenzo,
4: sì, è un mistero questo inizio di mercato della Fiorentina, veramente, perché
1: perché
4: stiamo
1: dici
4: provando
1: così?
4: A capire. No, stiamo provando a... No, sono serio, perché stiamo provando a capire quale possa essere la strategia, perché cioè, la Fiorentina ha speso 34 milioni per comprare due difensori centrali e sono Vieri e Dragusin, e oggi ne ha spesi 30 che possano diventare anche 40. Prendiamo buono per 30, diamo buono per 30, cioè, sono 64 milioni di euro spesi che oggi cos'è? Il 9 luglio. Mi chiedi, beh, da dove li riprendono questi soldi? Io faccio fatica a dirti.
1: Faranno delle tu dici no, ho capito.
4: Cioè, ok, vendi, dici, guarda, ok, hanno già l'accordo per vendere Ken. Facciamo non è vero, facciamo finta, hanno l'accordo per vendere Ken, benissimo, quanto prendi da Ken? Pagano la clausola da 65 milioni, benissimo, sei pari, non devi comprare un centro e devi comprare un centravanti che costa tanto. Grosso non si è sbilanciato troppo sul 4-2-3-3, ma alla fine sarà quello il suo modulo. La Fiorentina ha zero esterni in rosa d'attacco, zero, perché ne aveva due presi a gennaio come Harrison e Solomon che sono partiti, rientra Sottil ma probabilmente non lo faranno neanche entrare al Villa Park come tanti altri giocatori, che gli è stato proprio detto serenamente resta dove sei, non venire neanche ad allenarti a parte. Quindi per questo ti dico è un mistero.
1: No, ho capito benissimo. Dice adesso vediamo che. Sì. No, io voglio chiedere sia a Marco Appino che a Stefano proprio al volo: vi dà fiducia Grosso in questa avventura? Step importante per lui dopo due anni al Sassuolo, quindi una piazza, no, sappiamo, anche diciamo più pesante rispetto diciamo al Sassuolo. Marco Evangelisti.
0: No, chiedo scusa, non ho
1: su Grosso, sentito. Su Grosso. Questo passaggio alla Fiorentina, se hai fiducia, oggi si è presentato, era molto. Visto molto entusiasta,
3: tirato,
1: abbronzatissimo, tiratissimo.
0: Onestamente sì, per me è un ottimo allenatore, credo che faccia benissimo a sfruttare il momento, e la Fiorentina è un banco di prova. Ecco, io non trascurerei in queste perplessità legittime sul mercato della Fiorentina il fattore umano. La stagione passata è stata infernale per la Fiorentina. Ringraziare il cielo di essersi salvati, e di sicuro lo hanno fatto. Quindi questo attivismo magari un po' disordinato sul mercato credo si spieghi anche con questo. Però la scelta dell'allenatore e l'inserimento di un giocatore come Atta mi sembrano due ottime premesse.
1: Pino?
2: Ma dopo quello che è successo l'anno scorso a Firenze puoi fare solo bene, perché la Fiorentina veramente a un certo punto sembrava destinata alla retrocessione, poi c'è stata per fortuna un colpo di coda, si è ripresa eccetera, e c'è da dire che Parati dimostra di essere un grande dirigente, quindi un grande acquisto secondo me per la Fiorentina è proprio Fabio.
1: Stefano e Palomeni, così abbiamo fatto il giro?
3: No, l'ho detto prima, secondo me è una ventata di novità, è rischio calcolato, lo definirei. Insomma, lo scorso anno si è fatta una scelta differente con Pioli, da cui ci si attendeva molto, parecchio, ed è stata una profonda delusione. Abbiamo visto tutti che stagione è stata infernale per la Fiorentina. Si riparte, secondo me, con delle buone intenzioni, però non ti so dire adesso, Lorenzo ne sa più di noi, insomma, bisogna definire adesso sto mercato in entrata e in uscita, perché però i colpi promettono, sono promettenti. Mm-hmm. Promettenti, dai.
1: Senti Lorenzo, invece voglio chiedere una cosa sulla la Lazio si raduna oggi, e quindi questa partenza veramente complicatissima. Che notizie avete sul mercato Lazio, o non ci sono notizie?
4: Non ci sono, cioè le abbiamo in uscita, ecco. Perché ha parlato anche Mario Chila, che ha detto in questi giorni parto. Insomma, sono tanti dubbi, tanti punti interrogativi. Allora, la cosa che mi fa pensare che ancora ci può essere un po' di margine per, diciamo, per vedere una Lazio attiva e che non rischi, perché poi a forza di cedere giocatori e non comprare nessuno, cioè, rischi forte, che prima giustamente abbiamo ricordato di quanto la Fiorentina sia andata vicina a retrocedere l'anno scorso, ecco, non parlo.
1: Aveva
4: che
1: speso 90 milioni, mi ricordo, Lorenzo?
4: Esatto. E pensa te, e invece la Lazio sta incassando e basta, non spende niente. Però l'unica cosa che mi fa pensare ci sia ancora un po' di margine è il fatto che Gattuso sia ancora lì, perché lo sappiamo, l'abbiamo visto molto spesso nelle sue precedenti avventure altrove, che se c'è qualcosa che non gli torna prende e se ne va. Cioè, quella più clamorosa fu la Fiorentina, no? Che arrivò,
1: sì, come no,
4: foto tutto a posto, e poi,
1: quindi tu dici, quella è una garanzia, il fatto che lui in questo momento
4: non è una garanzia, però mi fa pensare che ci sia ancora qualche margine per vedere una Lazio attiva sul mercato, perché sennò si fa veramente complicato. Cioè, c'è Di Chila, hai ceduto Guendouzi e non l'hai quasi rimpiazzato.
1: Provedel, Romagnoli.
4: Non l'hai riscattato. Romagnoli va via, Provedel va via. Ora, con tutto il bene del mondo, però se la Lazio, se poi fanno le manifestazioni dove ti chiedono di cedere, lo fanno anche bene, se sono pacifiche, tra virgolette, certo, come sono state, perché certo, alla fine disertano lo stadio, non vanno, fanno le manifestazioni a Ponte Milvio. Però fanno ragione, cioè,
1: sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Pino, questa Lazio rischia?
5: È mortificante quello che sta succedendo, Marco, mortificante. Rischia, non lo so, e qui spero tanto in Gattuso, però la squadra che andrà in campo l'anno prossimo è un'altra, non è la squadra dell'anno scorso, perché comunque con Sarri aveva avuto comunque dei risultati importanti, la finale di Coppa Italia era una cosa bellissima, peccato che c'era l'Inter e non il Como, perché magari col Como sarebbe anche giocata. Però detto questo, io vedo solo partenze, vedo una difesa praticamente annullata, perché Romagnoli e Gila sono andati via, rimangono due anziani bravini che sono Marušić e Lazzari, e non so come faranno la difesa. Non c'è quello che segna, non c'è stato l'anno scorso, non ci sono stati due anni fa, cioè il centravanti partito Immobile non è più arrivato a Formello. Cioè, la squadra la devi fare con una difesa, un centrocampo forte e una punta, poi intorno a quello puoi costruire. Secondo me non c'è niente di tutto questo.
1: Guardate, c'è un messaggio di un nostro amico, così lascio la parola sia a Marco che a Stefano. Salvatore dice: la Lazio rischia di essere la Fiorentina dello scorso anno, spero di no, ma sarà un anno duro se questi sono i presupposti. No, secondo me è peggio della Fiorentina, perdonatemi, perché la Fiorentina l'anno scorso aveva fatto la squadra, ha preso un allenatore comunque di livello, poi è andato male, è un altro discorso, ma qui siamo di fronte ad una squadra che in questo momento viene smontata in un ambiente terribile, dove la gente che arriva deve essere anche forte sotto il profilo della personalità, Stefano, perché certo, l'ambiente...
5: Scusa se ti interrompo. I segnali gravi sono state le rinunce di Angelo Peruzzi, Senad Lulic e Radu. Perché se questi ragazzi, che sono delle bandiere vere per la squadra Banco Celeste, hanno rinunciato, vuol dire che non gli hanno proposto niente e quindi se ne sono andati.
1: Che dite? Stefano,
3: no,
1: e
3: ma sono
1: Marco
3: d'accordo con Pino. Poi sai, secondo me ha utilizzato il termine mortificazione. Guarda, viviamo a Roma, sappiamo la rivalità che c'è, ma questa situazione sta togliendo anche il gusto dello spottò, cioè non ti viene neanche, cioè, perché c'è un rispetto di una situazione che va al di là, no? E certo, vedi una squadra che sempre avversaria, non nemica, per carità, stiamo parlando di sport, però viene a mancare proprio l'altra faccia, cioè l'altra faccia della medaglia, no? Da un punto di vista proprio sportivo. E te dimmi come si può lavorare in questo modo e viene anche meno lo sfottò, cioè a me non mi viene, cioè nel senso che il romanista e il laziale, certo, vede una squadra abbandonata che verrà tifata, cioè ci avrà il tifo contro in casa e il tifo, cioè, si va dall'altra parte di Roma, sì, quindi sì. Ma come puoi pensare di giocare al calcio in queste condizioni?
1: È vero.
3: Cioè no, i tifosi della Lazio non, secondo me si augurano che vada male quasi tutti.
1: Che è tremenda
3: sta. Ma che è pazzesca, che è tremenda, ha detto bene Pino, è una realtà, non lo so, siamo in un film dell'horror.
1: Marco, mi manca il tuo pensiero.
0: La Lazio ha una forza che altri non hanno, i tifosi, perché in una tifoseria che la tifoseria calcistica è frammentata per definizione. Io non ho mai visto invece un popolo che ha reagito in maniera così compatta, così decisa, così determinata a una situazione oggettivamente onirica, anzi da incubo, diciamolo pure. Credo che alla fine sarà questo ciò che salverà la Lazio, cioè lo Tito non potrà presto, secondo me, che passare la mano. In questo momento la situazione tecnica è quella che descriverete voi, sì, cioè sì, pressoché tragica.
1: Siamo per chiudere, c'è però un'osservazione che rigira Lorenzo, che al 331-8200213 sul tema Fiorentina, predicherei calma, scrive un nostro ascoltatore, soprattutto su Paratici, ottimi acquisti fin qui ma onerosi, la sua bravura sarà misurata se riuscirà a vendere i tanti esuberi e flop, che è poi un po' quello che è importante per un direttore sportivo, Lorenzo, no? Cioè le uscite.
4: Ma te l'ho detto, cioè in questo momento faccio fatica a capire come potrà rientrare la Fiorentina da questo investimento, perché poi sono 60 milioni, sì, più ci sono 15 per Brescianini, più ci sono 15 per Fabian che sono arrivati in prestito, sì, con sì, obbligo di riscatto in caso di salvezza a gennaio scorso, quindi sono quasi 100 milioni spesi alla Fiorentina. Ora Fabian, se lo vendi, si è svalutato, Brescianini si è svalutato, Dodò la Fiorentina lo cederà perché Dodò comunque vuole andare,
1: certo,
4: via,
1: certo.
4: Ma un terzino destro lo devi comprare, cioè non è facile, cioè sono abbastanza d'accordo. Allora, prendere Dragusin non era difficilissimo secondo me per i rapporti che ha Paratici col Tottenham,
1: certo, certo,
4: e anche con lo stesso Dragusin. Vieri, diciamo, è stata brava la Fiorentina, poi lo dobbiamo vedere questo com'è, perché no, chiaramente non lo sappiamo. Suatta io
1: è un gran colpo,
4: c'è da fare un applauso, sì, sì, c'è da fare un applauso a Paratici,
1: bel
4: perché
1: colpo, sì, sì.
4: Non pensavo che potesse andare in una squadra come la Fiorentina, con tutto il rispetto per la Fiorentina, che è un giocatore che comunque interessava ai grandi club,
1: certo,
4: e
1: certo,
4: soprattutto hanno chiuso un'operazione con uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione, niente per un giocatore pagato 40 milioni, bonus inclusi, percentuali, sì, sì, di vendita, eccetera. Quindi tanto di cappella questa operazione.
1: Va bene, vi sto per salutare e quindi ringrazio il professor Pino Capua.
3: Ciao Pino.
1: A presto, grazie,
0: voi,
1: un abbraccio. Grazie anche a Marco Evangelisti.
3: Ciao Marco.
0: Grazie a tutti, agli ascoltatori, a presto.
1: Lorenzo, grazie anche a te, ci sentiamo, ci vediamo domani per
3: ciao,
1: la
3: Lorenzo,
1: puntata di venerdì. Buon lavoro,
4: ciao,
1: a
4: ragazzi,
1: presto,
4: ciao,
1: grazie
4: ciao
1: a Lorenzo Di Benedetto. Noi ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
0: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono. Le parole dell'ambasciatore.
1: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
0: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
1: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
0: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata. Orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
1: Per ora è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Proseguono il mondiale e noi li accompagniamo con le percentuali di 2 partite. Partiamo dalla Spagna-Belgio, Furirosse favorite al 59% rispetto al 18% data a Lukaku e compagni, mentre l'Ajax è data al 24%. Nell'altra partita Inghilterra favorite al 52% sul 23% data alla Norvegia, mentre pareggio al termine di 90 minuti è data al 26%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Savorin Palomeni, eccoci qua. Dunque, allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Filippo Galli. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao Filippo.
2: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: Ciao Filippo, grazie come
2: buon
0: sempre.
2: Pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Fabio Santini, che ringrazio. Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao buon ragazzi, e un abbraccio a Filippo Galli, è un onore Fabio, essere in onda con lui.
3: Onore mio, ci mancherebbe.
0: Senti, approfitto subito perché dovrebbe arrivare anche tra pochissimo il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Però Filippo, parto subito da te, sì. Ricollegandomi alle parole di Amorim ieri, presentazione molto diretto, chiaro, ha parlato insomma della voglia di prendere questa stella, voglio dominare, non sono Allegri, non sono Mourinho, insomma anche posto delle distanze. Sarà in grado di dominare, di creare un Milan vincente? Che impressione hai avuto?
3: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo. No? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no? E non a subirla la partita, come è stato un po' per la scorsa stagione. Alla fine il mio motto era: il risultato copre tutto finché non scopre tutto, no? Ci accontentavamo del risultato senza la prestazione, di fatto, e quindi io spero che le cose possano cambiare, e Amorim mi sembra che poi sarà sostenuto almeno dal club, da tutta questa nuova struttura tecnica che è stata implementata. E vediamo, perché poi ovviamente il giudice assoluto sarà sempre il campo. Però mi è piaciuto, anche perché non è un allenatore che ha detto sono felice di essere al Milan, no? Mi sento felice per questa opportunità. Io credo che poi, almeno quello che ho sentito io, non mi sembra che abbia fatto dei proclami, ha detto le cose con chiarezza ma senza far proclami. Ha detto che sarà difficile conquistare la seconda stella, ma ci vuole provare, perché
0: certo,
3: no?
0: Certo. Vabbè, che se alleni il Milan devi provare a vincere, come
3: sia doveroso, esatto.
0: Sia doveroso, insomma, quando guidi una squadra di questo tipo, Stefano.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, calcio di prestazione, che non vuol dire poi non avere risultati. Sono d'accordo con Filippo, e credo che poi Amorim, ieri in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione, abbia trasmesso questo, abbia mandato, inviato questo messaggio molto chiaro, netto. Poi un conto, come ha detto giustamente Filippo, è fare i risultati, diventare, insomma, che questi messaggi poi diventano concreti sul campo. Però ha fatto un distinguo, cioè voglio dire, lì è netto, mi serve un calcio di prestazione, il mondiale ci dice questo, ci indica questa via. Se fai delle ottime prestazioni arrivano i risultati, Marco.
3: Scusa,
1: cioè, se tu medi a un certo punto, vabbè, questa me la porto a casa con un po' di messia, non è più un po' il calcio che vai a speculare, non ti perdona adesso, serve un flusso continuo di prestazioni, poi magari a volte i risultati non arrivano, però poi alla lunga in Champions League ci va la squadra che ha fatto un calcio di prestazione, come Roma, alla fine hanno avuto ragione, poi in Milan e Juve sono scivolate,
0: certo,
1: ma non casuale,
0: fine, però
1: perché
0: però
1: sono
0: loro
1: scivolate?
0: Quell'idea.
1: Però perché sono scivolate?
0: Perché hanno
1: ai mondiali, le otto squadre che arrivano, lascia perdere, ognuno col proprio stile, però è un calcio di prestazione.
0: Fabio, no, non sei convinto?
2: Sì, dunque, allora io non voglio contraddire Filippo Galli, che ci mancherebbe.
3: No, siamo qua, se non c'è contraddizione
2: nessuno rispetto a lui.
0: Nulla. Ma ci mancherebbe.
2: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo io, hanno visto, no, ma mi piace Amorim, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi, hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi, e al di là di questo, attenzione, perché Amorim ha detto faremo un calcio dominante.
0: Sì, l'ha detto.
2: Ora, ti sei preso una responsabilità mica da ridere, eh? Cioè, un calcio dominante.
3: Però, sì, no, ma sono
2: d'accordo. Vuol dire che dominerai il campionato? Oh, cioè, ragazzi.
3: No, ma non è quello.
1: No.
3: Però ecco, secondo me l'interpretazione anche. Voglio dire, lui vuole fare un calcio dominante, vuole andare in campo e provare a fare la partita.
0: Sì,
3: ci
0: sì,
3: riuscirà,
0: sì.
3: Non ci riuscirà. Non è,
2: sì, erano tutti, scusa Filippo, sì. Erano tutti siluri, tirati contro Max Allegri, che dei problemi di quel trasandato Milan che ha portato a, dove l'ha portato, era il meno colpevole.
0: No, non sono d'accordo.
2: Finisci e poi ha parlato dall'alto del suo 15° posto in Premier League, hai capito? Del Manchester United.
0: Okay,
2: detto
0: aspetta.
2: Questo, io sono voglio vedere il risultato. Voglio vedere
4: Non voglio il risultato. Io voglio vedere il processo, che è diverso. Se il processo porta al risultato, è chiaro che il risultato sarà giudicato per il risultato, però voglio vedere la realizzazione di un processo rispetto a quello che lui ha detto, e attraverso il processo arriva il risultato. Invece penso sempre di ottenere il risultato e poi il processo sia quello che sia. Questo a me non piace. Poi, per carità, è chiaro che hai bisogno della squadra, hai bisogno della società che ti stia vicino, cosa che è venuta meno a un certo punto nella scorsa stagione, però
2: c'è mai
4: stata quella cosa lì. Il Como ci ha preso a pallate, io ho litigato, ero in due chat di milanisti, abbiamo vinto 3-1 a Como, ho detto, ma caspita, ci hanno preso a pallate per 60 minuti, eh sì, ma il calcio è un gol, è una...
0: Fare un gol in più.
4: È una prestazione, per cui la valutazione della vittoria o meno è un episodio molto raro, e quindi quello che conta è segnare. Va bene, però io vado a vedere allo stadio, vado a vedere il Como. Andavo a vedere il Como, io non ho, l'anno scorso ho visto due volte il Como, e mi sembra con la Fiorentina, e mi sono divertito a vedere il Como.
2: Certo.
0: Aspetta, si unisce a noi anche il direttore di Milan News al volo, e così gli chiedo un parere anche a lui. Antonio Vitiello, intanto ti saluto, grazie. Ciao, come sempre, Antonio.
2: Ciao.
0: C'è Filippo Galli, c'è Fabio Santini.
2: Antonio!
0: Ci siamo già divisi, come puoi sentire, Antonio. Quindi stavamo parlando delle parole di Amorim ieri, e questa sua, diciamo, questo messaggio di voler dominare, che io lo vedo più sul campo, sul gioco, Poi è chiaro che il campionato è lungo e si vedrà.
2: Sì, perché lui parla in realtà di calcio dominante, non di dominare la Serie A. E non sarà facile, chiaramente, perché poi io mi immagino come potrebbe essere un calcio dominante in Serie A contro squadre che magari si chiudono negli ultimi 20 metri. Insomma, non è facile, però credo che ci sia comunque l'intenzione di cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso, dove il Milan ha puntato tanto sul calcio pragmatico, no? Sul calcio anche un po' difensivo da parte di Max Allegri. Tra l'altro lo stesso Cardinale dice che l'anno scorso ha vissuto praticamente l'anno peggiore della sua vita, anche in base a come ha visto giocare il Milan, quindi credo che sia stato proprio
0: ma è stata una liberazione, dai, lo stiamo dicendo,
2: un messaggio diretto, quello di andare a prendere un allenatore totalmente diverso da Allegri, dal giorno alla notte, dalla luna al sole, praticamente si passa dai poli opposti. Però vediamo, perché ricordo, ma questo non lo auguro ad Amorim, ma l'ultimo che aveva parlato di calcio dominante era stato Fonseca, che è durato 6 mesi. Qui però bisogna supportare poi il lavoro di un allenatore, perché se tu non gli costruisci la squadra giusta e pretendi chiaramente pronti via già tutte le vittorie, al primo intoppo cosa succede?
0: Bisogna dire una cosa, approfitto anche della presenza di Filippo, questi due colpi, ne abbiamo parlato con Stefano in questi giorni, sono due colpi importanti, io li ho definiti due colpi scudetto, cioè due giocatori che possono stare in una squadra che lotta per lo scudetto, poi bisogna vedere il contorno, però sono due colpi importanti.
4: No, assolutamente, io credo che Gonzalo Ramos sia quel... così attaccante da doppia cifra, no?
0: Sì.
4: Da tempo, per tutta la stagione abbiamo voluto, avremmo voluto almeno al Milan, e adesso è arrivato anche con un investimento importante. Questo, no, è la cosa che un po' ci lascia anzi entusiasti da una parte, però sorpresi, no? Come mai tutto d'un tratto è cambiato, no? La modalità e il business model, chiamiamolo così, però va bene così. E poi gira un altro giocatore, secondo me importantissimo per poter essere una squadra davvero di di qualità, una squadra che voglia essere vincente. Gila non è solo un grande difensore, ma anche non dimentichiamo un giocatore che ha cominciato a centrocampo e quindi sa impostare da dietro, ha caratteristiche insomma, che possono davvero essere funzionali all'idea di Amorim.
0: Sì. Qualcuno ti chiede se va rinforzata anche la catena di sinistra del Milan, Filippo.
4: La catena di sinistra è chiaro che Stupignan è stato deludente, poi lì Bartesacchi ha fatto una discreta stagione. È indubbio che come però lì sull'esterno se giocherà 3-4-2-1 sull'esterno potrebbe esserci Rabiot a giocare in quella zona e poi dietro ci potrebbe essere Bartesaghi, chiaramente due giocatori differenti, per cui io credo che da rinforzare sia il giocatore che deve entrare sarà un sottopunta, un giocatore, un attaccante, un trequartista, uno che giochi sotto la prima punta, in questo caso appunto Gonzalo Ramos, l'altro potrebbe essere Pulisic e poi non so se rimane un Kunku, poi saranno questioni anche legate agli aspetti economici, no?
0: Certo. Poi c'è da capire Leao che cosa succederà,
4: interrogativo. Lui si era messo sul mercato e capire se con Amorim invece possono cambiare le cose, però anche lì subentreranno poi il perimetro entro cui deve stare dal punto di vista economico-finanziario il club.
0: Stefano?
1: Sì.
0: Sono due colpi.
1: Filippo ha detto tutto giusto, insomma. Poi, comunque ha le idee chiare, secondo me, anche ieri sentendo le sue parole, sceglie il Milan proprio perché alcuni giocatori gli piacciono. Cioè, noi possiamo immaginare, che ne so, adesso faccio un esempio, Fofana, questi giocatori che sono in dismissione, magari possono essere riabilitati da lui e possono essere calciatori rivalutati, rilanciati con lui. Io credo che abbia le idee chiare Amorim su questo. Poi no, è un altro conto, come diceva Antonio, anche Fonseca ha detto queste cose qua, e poi certamente il tifoso milanista va a ascoltare, dominante, tutte queste belle cose.
0: Certo.
1: Non ci crede tanto, diciamoci la verità. Però il bello del calcio è anche questo. Lui mi è sembrato ieri non presuntuoso, ha le idee chiare.
0: Coraggioso, ma a me mi è sembrato
1: coraggioso. Il mio calcio deve andare verso una direzione, cioè di coinvolgimento, il mio Milan deve essere propositivo. Sì. Lo scorso anno abbiamo visto una prima parte della stagione, poi dopo si è un po' rannicchiato, si è un po' ritirato all'indietro. Ecco.
0: C'è un ascoltatore che dalla parte di Fabio Santini dice: ma che Milan era la squadra di Allegri? Difesa mediocre, un centrocampo di livello senza ricambi.
4: Questa è la narrazione che si è voluta creare attorno, tutti scarsi, no? Perché si può far solo così, non si può fare altrimenti.
0: Aspetta, che faccio parlare Fabio, che aveva accennato questa. Lui ha detto che è il meno, cioè che non ha responsabilità Allegri, come è andata l'anno scorso, Fabio, se non è.
5: Sì, è quello che ne ha di meno, voglio dire.
0: Di meno.
5: Anche perché aveva chiesto dei giocatori che non gli sono stati presi, non c'era mai la buona atmosfera tra lui e Zlatan Ibrahimovic, che poi ha litigato, mi risulta, anche con Iglitare. Insomma, era una situazione veramente complessa. Certo, ci ha messo anche del suo, il gioco di Max non è certo spumeggiante, è un gioco così che mira a portare a casa il risultato fondamentalmente. Io odio quelli che si chiamano giochisti e risultatisti, il calcio è uno e quello deve essere, no? Detto questo, ribadisco, cioè ha fatto bene allo Sporting Lisbona Amorim, sì, è vero.
0: Però ragazzi, tu sottolinei il fatto che ha fatto male al Manchester.
5: Quindicesimo in Premier, ecco.
0: No, tu sottolini questo. Quindi,
4: scusa, quindicesimo in Premier, benissimo. Però se dai dell'attenuanti al buon Allegri, giustamente. Le attenuanti dobbiamo darle anche lui. Infatti lui poi è stato cacciato perché ha, puntato i piedi, come si suol dire, no? Io in questa situazione non ci sto più, non sono sostenuto, non sono protetto, e quindi è stato di fatto messo da parte, mandato via, è stato esonerato. E allora vale anche per lui, se vogliamo, no? Però vabbè, ma certo, al di là di questo, giustamente risultatisti o giochisti è
0: un po' stucchevole come
4: stucchevole. Però è indubbio che ci sia chi vuole essere pragmatico,
3: rapidi.
0: Sì, sì.
3: E vuole il cortomuso.
0: No, sai cos'è, Filippo? Carità. Io penso che tutte e due le idee sono portate per poter ottenere un risultato, perché non credo che i cosiddetti giochisti vogliono perdere e non credo che soltanto i risultatisti vogliono vincere. Uno sceglie una strada che più ritiene opportuna per raggiungere un obiettivo.
3: Certo. Però io vengo da...
0: Per me il Milan non era scarso come lo vogliamo dipingere l'anno scorso. Io non ho mai creduto che il Milan sia una squadra scarsa. Ecco, poi
3: Ti spiego, se vogliamo questa dicotomia, cioè questo giochisti risultatisti, io sto... che non mi piace neanche a me. Però sto con i giochisti, ma perché io vengo da...
0: Ci mancherebbe.
3: Vengo dal settore giovanile, vengo da quell'idea di calcio lì, perché io non posso pensare che... i miei giocatori devono subire una partita continuamente perché non sono in grado di fare la partita.
0: Sono d'accordo. Caspita,
3: cioè, faccio fatica, poi Allegri andrà a Napoli e con il suo calcio vincerà magari anche lo scudetto, per carità, assolutamente, ma non solo lui, altri, poi lui le sue qualità nessuno le toglie e nessuno le disconosce, ci mancherebbe altro.
0: Antonio, ti chiedono quali colpi a centrocampo se sono previsti per il Milan.
6: In realtà il Milan dovrebbe fare ancora 4 acquisti. Okay. Una in difesa per rinforzare ancora probabilmente la parte centrale, no? Perché Mario Ghila nella difesa 3 potrebbe essere schierato un po' più sul lato destro, quindi immaginiamo sul lato di Tomori. Poi un centrocampista sicuramente per alzare un po' la qualità anche a centrocampo, e ci sarà anche la conferma di Luka Modric, questa è un'altra importante informazione che ci ha fornito anche Amorim. E poi il trequartista, perché giustamente, come diceva prima Filippo, è quella zona del campo dove comunque il Milan deve andare ad alzare un po' la qualità. È vero, c'è Pulisic, ci sarebbe anche Nkunku, però in un'ottica di una stagione molto lunga, dispendiosa, con 3 competizioni, devi creare anche le famose rotazioni, no? E devono essere comunque di un livello abbastanza alto. Per esempio piace Alej Begovic, questo giocatore bosniaco molto interessante del Bayer Leverkusen, insomma si sta lavorando anche su quell'acquisto lì. E poi chiaramente le cessioni, mi aspetto per esempio l'addio di Rafa Leao, anche ieri Amorim ha detto Pulisic per esempio lo vede sul lato sinistro, quindi evidentemente se schieri Pulisic a sinistra è perché non prevedi più la presenza di Rafa. E poi una serie di giocatori in esubero, da Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Bennacer, insomma, un po' di giocatori da cedere ci sono.
0: Mi dai
5: sì, ci sono anche 2 punti di domanda, no, Antonio?
0: Vai.
5: Uno potrebbe essere Maignan, no, che bisogna capire cosa vuole fare, e l'altro in fase di acquisto piace molto Zaniolo, che potrebbe essere un giocatore che fa la bisogna, per esempio nel 3-4-1-2.
6: Tra l'altro ieri c'è stato proprio un incontro con l'Udinese a casa Milan.
5: Esatto.
0: Quindi Zaniolo è un obiettivo?
6: No, probabilmente ne avranno parlato, perché sai, quando si incontrano le due dirigenze, si mette sul tavolo un po' tutto, no? Difensori, centrocampisti, e tra questi, come dice anche Fabio, potrebbe essere anche Zaniolo. Per quanto riguarda Maignan, allora è più una riflessione sua, cioè del giocatore che potrebbe pensare di andare via, piuttosto che del Milan, perché da quello che so il Milan lo vorrebbe tenere, così come vorrebbe tenere anche Rabiot e Modric. Però poi bisogna capire Maignan cosa vuole fare.
3: Ma le riflessioni, deve fare le riflessioni, sta al Milan e vuole fare le riflessioni. Io veramente divento matto. No, ma se avete ragione, perché questo probabilmente è. Però riflessioni, vai a riflettere, vai, via, a riflettere da un'altra parte. Si prenderà un altro portiere.
0: Che poi, scusatemi, il contratto scade nel giugno del 2031, quello di Maignan. Correggimi se sbaglio.
6: È stato rinnovato 6
0: e
6: mesi
0: che,
6: fa.
0: Quindi perché deve riflettere? Scusa, su che cosa deve riflettere? Cioè, c'è una...
6: Perché lui praticamente ha rinnovato, tanto del rinnovo è stato grazie ad Allegri e Tarek, che poi sono andati via. E parliamo del portiere titolare della Francia, che è la favorita al mondiale. L'anno prossimo il Milan non gioca manco la Champions. Ci sono comunque delle situazioni che vuole valutare, ma non è detto che vada via, eh.
0: No, no, no, no, no, era no, soltanto no, per la riflessione, perché
7: la responsabilità
0: diceva,
7: qualcuna ce l'avrà avuta anche Maignan, no? Del fatto che non si sia andati, o lui no.
0: Filippo è
7: Filippo c'ha ragione. Qua, sì, veramente... sì, sì.
0: No, ma io sono con te, Filippo. Condivido molto il pensiero tuo. Perché poi voglio dire, pure loro sono responsabili di quello che di come è andata la stagione. Non è che se va male, tu non c'hai responsabilità. Ecco.
1: No, ma poi giustamente Filippo ha detto: devi riflettere. Guarda, non ti do neanche 30 secondi, vai. Devi riflettere su
0: sì,
1: cosa?
0: Sì, ma mi devi portare i soldi perché c'è in
1: contratto. No, però
0: fino
1: già
0: fino
1: il calciatore importante che deve riflettere, secondo me la società. No, speriamo che te ne vai subito. Cioè, una società forte, anche se tu perdi un giocatore forte, se nel momento in cui tu rifletti, non è nel caso di Mignan, stiamo ipotizzando.
0: Ipotizzando, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Se
0: sì.
1: un calciatore rappresentativo del Milan comincia a riflettere, io, società, no, dico: guarda, la porta è aperta, vattene. Cioè, non voglio calciatori che hanno.
7: Forse esattamente, giocatori che hanno qualche.
6: Che hanno dubbi.
1: Esatto.
6: Ma io diciamo che di base sono d'accordo con Filippo su queste riflessioni. L'unica cosa è che non si parla più del grande Milan di una volta, ragazzi. Qui la dirigenza è stata abbastanza disastroso tutto quello che è successo. Quindi, comunque, i giocatori giustamente vogliono vederci chiaro anche sul progetto. Per me è abbastanza legittimo. Si parla del tuo futuro, del tuo interesse. Va bene il Milan, il blasone, il nome, ma non è più il Milan di Berlusconi. Parliamo di un Milan.
8: Sì.
6: Lo avete letto, lo avete visto cos'è successo.
7: Scusa, ma sì, ho capito, ma per quanti anni ha firmato Maignan? Fino al 2031?
0: 2031.
8: Ma non conta niente,
6: No.
8: Quello che conta è che un giocatore come Maignan probabilmente vorrebbe giocare alla Champions. Ecco, è tutto qua. E allora lui sta vedendo se ci sono dei club che giocheranno la Champions che lo vogliono. Il problema è quello lì.
7: Benissimo, ma prego, ma io ripeto, se io fossi in Milan, detto, prego, portami una squadra che mi dà 50, 60, 70 milioni e vai a giocarti la Champions.
0: Io farei questo
7: discorso. Non è più il Milan di Berlusconi, non è più il Milan, rimane il Milan. Il Milan, questo è. E hai firmato
8: Filippo,
7: e non ti ho obbligato a firmarlo.
0: No, ma io
8: guarda che
0: è condivisibilissimo la posizione personalmente, cioè vuoi andare via, vai, per carità,
1: ma io poi condivido,
0: ha dei dubbi, vai, però
1: ho
0: portami
1: letto
0: la squadra.
1: Alcuni stracci dell'intervista di Peruzzi ieri sul Corriere, credo.
0: Sì, pure io.
1: E dice giustamente: questi calciatori firmano contratti di 4 anni, poi parlano col procuratore, dopo un anno vogliono andare, cioè...
0: oppure vogliono l'aumento dell'ingaggio dopo un anno.
1: Ma c'ha ragione Angelo,
0: sì,
1: basta.
0: Bisogna,
1: cioè, io mi trovo d'accordo con quello, bisogna tenere un po' di serietà. Cioè, avranno un valore i contratti? Sì, diciamo no. Diciamo di sì, anche.
0: Caduto però. Qualcuno, penso, alla linea.
1: Che se tu rinnovi il contratto per 4 anni o per 3 anni.
8: Siamo qua.
0: Ah, sì. Non so se c'è Antonio.
9: Io sì, ci sono.
0: Ok, Santini, perché ho sentito un...
9: Sì, sono qua,
0: no, perdonatemi, avevo sentito un crollo di...
1: Sono
0: d'accordo. No, l'ultima cosa che vi chiedo è questa. Prima Antonio ha citato, insomma, Zaniolo, Leao, sono giocatori... Cioè, Leao, storia finita? Vi chiedo?
1: No, però è bello, Leao va via e arriva Zaniolo.
0: Strafinita?
8: Strafinita, ma pensa che, e qui Antonio penso che possa confermare,
0: sì.
8: Il vero direttore tecnico del Milan, che come sapete è Jorge Mendes,
0: sì.
8: Ha persino, che fa da tramite con la società che gestisce, no?
0: Sì.
8: Il signor Leao, ha persino bussato alle porte della Roma, Quindi questo è strafinita, Leao non lo vogliono.
0: Strafinita, Stefano, ecco, strafinita.
8: Bisognava venderlo dopo che il Milan vinse lo scudetto di Pioli, che valeva tantissimo. Adesso chi è che va a investire su Leao, che ha dimostrato di essere un buon giocatore, ma discontinuo,
0: e Zaniolo,
8: eccetera.
0: Zaniolo, Stefano, chiedo al volo pure a te.
1: No,
0: Leao la Roma ti piacerebbe? Con Gasperini? Non sarebbe male.
1: Ma non ad acquistarlo in maniera...
0: No,
8: è un bel prestito con obbligo di riscatto.
1: Obbligo già.
0: Però storia finita al Milan? Storia finita anche per te al Milan?
1: Ma io ti ho detto l'altra volta, poi però ho lanciato una provocazione.
8: Certo.
1: Non lo so, a me Leao e Mondiali, questo Leao non mi è dispiaciuto. Però bisogna vedere...
0: Ha fatto un assist.
1: Sì, però...
8: Bravo.
2: cioè, cosa
1: ha fatto un assist, è entrato, ha fatto qualche strappo, cioè...
0: Ti sei così, hai questo bagliore di Leao, capito?
1: No, ma non ci sono giocatori della sua falcata, della sua potenza fisica. Poi certamente Antonio, Filippo e Fabio lì a Milano lo conoscono meglio. Io non... Cioè, il problema di Leao è caratteriale.
0: Okay.
1: Perché se si mette in testa di giocare, insomma, questo è uno che ha trascinato il Milano.
0: Se si mette in testa, hai detto bene.
1: Vabbè, ho capito. Magari cambia aria, cambia squadra.
0: No, perché cambia diversamente, diventa, si illumina.
1: Ma tutto può succedere.
0: Può succedere. Filippo. Filippo è caduto, vedi?
9: Eccomi, ci sono.
0: Su Leao al volo e poi ti saluto, perdonami. Sì, su Leao, tu che dici?
9: Ma Leao mi sembra che lui stesso si è messo sul mercato, appena raggiunto il ritiro del Portogallo. Poi adesso non so se Amorim proverà in qualche modo ad averlo, perché lo ritiene all'interno del proprio progetto tecnico, però insomma il fatto che prima, no? Il fatto che abbia detto Pulisic lo vedo più a sinistra, che viene dentro,
0: certo. con Zaniolo lo scarteresti, no? Se ci fosse la possibilità?
9: Come?
0: Zaniolo lo scarteresti se ci fosse la possibilità?
9: No, io non lo scarterei, è uno dei pochi giocatori che sta a giocare nel traffico, come si suol dire, dietro la prima punta. Il giocatore sta, il Milan sta cercando proprio quel tipo di giocatore lì, credo, no? Dove contro le difese basse, difese che si chiudono, no?
0: Certo.
9: Detto Morim, in Italia è difficile perché della difesa, dell'organizzazione di gioco in quel senso molto, molto radicata, ed è difficile, no? Fare la partita della difesa, dell'organizzazione di gioco in quel senso molto, molto radicata, ed è difficile, no? Fare la partita e riuscire

0: insomma, storia finita, non c'è né margine di riprendere questa storia con Leao.
1: Ma guarda, allora, io so che il Milan lo vuole vendere e ha stabilito anche il prezzo, quindi okay. Se tu stabilisci il prezzo e dai ai procuratori, tra cui lo stesso Mendes eccetera, di trovare squadra, perché praticamente vuoi chiudere il rapporto col giocatore dopo 7 stagioni al Milan. Il Milan chiede tra i 60 e i 70 milioni. La cifra, secondo me, parere mio personale, è un po' alta.
2: È altissima.
1: Rafa Leao. Anche se poi, ragazzi, questo è un giocatore, avete detto bene, che quando si accende è davvero decisivo. Il problema è quando si accende.
0: Quando gli para lui.
2: Quando rimane acceso.
0: Esatto. Quando si accende quando e come, cioè nel senso decide lui se schiaccia l'interruttore sì o no.
1: Per esempio al Mondiale un gol e un assist, però poi... sparisce di nuovo, capito? È un giocatore che non riesce mai a trovare quella continuità.
3: È un peccato, veramente
0: ha ammaliato in pallomeni con quel gol
3: perché è un giocatore che ha veramente delle doti incredibili, però ha ragione.
1: Esatto, e io penso che il limite di Rafa sia
0: proprio questo. Lì non ci possiamo fare niente, noi non possiamo lavorare lì, non lo so, qualcuno se c'è bravo ci vuole, non lo so.
1: Però sapete, è arrivato a 27 anni, è un periodo in cui sei top oppure sei quel giocatore
0: sei quello lì. Per me è quello, non mi aspetto nient'altro, questo è, questo rimane secondo me, quindi vabbè, vediamo che succederà. Va bene ragazzi, mi devo fermare, grazie a Fabio Santini. Fabio, un abbraccio.
4: Ciao a voi, grazie, un abbraccio.
0: Grazie anche ad Antonio Vitiello, direttore di Milan News. Ciao, grazie. Ci fermiamo, break tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva ai Mondiali 2026. Entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della National League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutto.

0: Tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Proseguono il mondiale e noi li accompagniamo con le percentuali di due partite. Partiamo dalla Spagna-Belgio, Furirosse favorite al 59% rispetto al 18% data a Lukaku e compagni, mentre l'ex è data al 24%. Nell'altra partita Inghilterra favorite al 52% sul 23% data alla Norvegia, mentre pareggio al termine dei 90 minuti è data al 26%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanà, come sempre, servono di nuovo.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Vado a dare intanto il benvenuto a Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao ciao.
0: Allora, caro Paolo, con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù.
1: Ciao Malù.
3: Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao a tutti voi.
0: Malù.
2: Grande Malù.
0: Grande Malù, stasera c'è una partitona incredibile, eh?
3: Aspetta, un super derby, come ho definito, sono quelle partite che in Francia non vogliono giocare, perché quando giochi il paese colonizzatore contro il paese colonizzato è sempre una partita che si porta a una scia di cose storiche, di tanti fatti, e dunque partita molto sentita, quelle partite dove veramente un paese come la Francia praticamente si divide in due, e chi si fa per la Francia, chi nonostante è nato in Francia e cresciuto in Francia tifa per il Marocco, e dunque sono quelli africani che tifano per il Marocco.
0: Beh, certo.
3: È praticamente una situazione paradossale che spesso succede in Francia, perché la storia lo dice, molti paesi francofoni colonizzati, come succede con i paesi anglofoni, con l'Inghilterra, ma soprattutto con i paesi francofoni è molto sentito il derby.
0: Eh sì, questo è veramente un primo quarto veramente bello, Stefano, dove si confrontano.
1: Bellissimo.
0: Sì, cioè, tecnica, tattica. La Francia è chiaro che è favorita, però
1: sì,
0: insomma,
1: è un peccato, insomma, voglio dire, la Francia è favorita, no?
0: Sì,
1: è un peccato che il Marocco, no, abbandonasse questo torneo, che ha giocato secondo me con grande maturità, una squadra molto forte, che sa vincere anche soffrendo, sa interpretare le partite, camaleontico, versatile. Giocatori, ottimi giocatori. Hakimi su tutti è un giocatore secondo me fuori classe del ruolo, però c'è un buon portiere, c'è un ottimo attaccante
0: in mezzo al campo, pure stanno messi bene,
1: sì, esatto. Boadì, anche lo stesso Renawi, che gioca un calcio diverso rispetto a quello della Roma, più intraprendente,
0: sì,
1: più ricco di personalità. Quindi è un Marocco che merita attenzione contro una Francia scintillante, e vedremo, insomma, il bello del calcio che a volte i pronostici vengono ribaltati.
0: Paolo, voglio chiederti anche a te un pensiero su questa partita, perché poi entriamo nei quarti.
2: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre. Perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del Mondiale è arrivato alla semifinale di un Mondiale.
1: Sì, sì.
2: Ed ha vinto la Coppa d'Africa, quindi vuol dire che ha una rosa sicuramente di grande qualità. Bisogna vedere se adesso riusciranno a mettere in campo Saibari, che comunque è un po', diciamo, l'uomo che fa girare tutto l'attacco. Non per niente il Bayern di Monaco l'ha acquistato e lo metterà in coppia con Kane, che sicuramente sarà una grande coppia d'attacco.
0: Hai capito? E gli altri fanno i colpi e noi guardiamo, caro Paolo.
2: Le palanche, Marco.
0: Lo so, le palanche
2: noi
0: dobbiamo,
2: io
0: più,
2: devo sempre, purtroppo mi devo ripetere. Qui abbiamo, io farei un contratto anche ai pescatori di Boccadasse, perché i pescatori di Boccadasse, se tu ci pensi con i loro, diciamo così, adagi, comunque si inquadrano anche il mercato.
0: È così, non c'è niente da fare in questo momento, e dobbiamo fare. Dobbiamo...
2: Campi, un conto sono le orate, un conto sono le acciughe, insomma, dai, è questo il ragionamento.
0: ho capito, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo pure sapere accontentare nei periodi di magra, insomma.
2: Certo, cercare
0: delle idee, perché si possono fare dei piatti
1: per
0: i
1: vedere quanto durano questi periodi
0: di magra.
1: Ho capito,
0: però ragazzi, che dobbiamo fare, insomma. Senti, Malù, una curiosità, te la chiedo prima di andare un po' su qualche situazione di mercato legata alla Juve, sono arrabbiatissimi in Egitto, mamma mia.
3: In Egitto sono furiosi,
0: sono furiosi
3: perché
0: secondo me hanno esagerato un po', però dai.
3: Ma io dico una cosa, sì, un po' di esagerazione c'è stata, ma io andrei sul nocciolo del discorso. Il discorso è sempre questo famoso richiamo alla VAR, come sull'azione del 2-0, giustamente a mio avviso ha annullato il gol perché c'è stato il pestone sul giocatore argentino.
0: Okay.
3: Ma perché tu non sei andato a rivedere alla VAR il pestone in area di rigore sul 2-2 su Salah? Quella è la domanda che oggi l'Egitto e tutta l'Africa si interroga. Giustamente hai annullato il primo, è stato a vederlo? Perché in quel momento? Perché se veniva richiamato al 90% da vari
0: ma gol. Può darsi pure, però perdonami Malù, può darsi pure che non l'hanno richiamato perché non hanno ritenuto l'episodio da richiamo, capito?
3: Ho capito. Invece abbiamo visto tutti che era un episodio da richiamare, perlomeno. Punto. Se non si può prendere una terna o comunque il VAR la responsabilità di una partita così delicata, di un episodio così cruciale. È quello che c'è stato l'arrabbiatura.
0: Paolo, anche perché, aspetta, vai, finisci che poi presento anche un altro
3: anche
0: amico.
3: Perché già c'era una piccola polemica sul secondo gol dell'Argentina contro Capoverde, dove si diceva ma Tagliafico che poi partecipa all'azione, era in fuori gioco e l'arbitro non è partito al VAR il giorno prima, invece la Croazia
0: lo so, ma tanto qui non ne usciamo annullato. Più non usciamo più, caro mio, che tanto
3: lo so,
0: aspetta che presento pure Alessandro Santarelli da Radio Bianconera direttamente, guardalo. Ciao Alessandro.
4: Ciao ragazzi, ciao Malù.
3: Alessandro, ciao ciao.
0: Si stava discutendo, grande Malù. Si stava discutendo sugli episodi che hanno penalizzato l'Egitto, la bufera che ha fatto l'Egitto.
4: Ma perché si continua a parlare di un mondiale regolare? Ah no, perché nonostante le parole di Collina, l'uomo dell'ombrello di Perugia, lo ricorderò sempre, tifoso della Lazio, l'ha detto lui, però ha detto Collina che è tutto a posto, no? Che non ci sono pressioni, che non c'è nulla. Infatti abbiamo visto il caso Balogun, vabbè, io credo che sia uno scandalo sotto il cielo mondiale, insomma, quello che stiamo vedendo, no? Bisogna far vincere Messi, questo vogliono
0: ma che
4: fare.
0: Che poi devono... Dai, ma non essere sempre dico quello esagerato, che penso, dai, dico quello che bisogna far vincere
4: è
0: Messi.
4: Una vergogna, sì sì, vogliamo far vincere Messi, assolutamente. Hai visto come è esultato il signor Infantino quando ha segnato Messi e come era disperato quando ha segnato Capoverde? L'hai visto, no? Vabbè, che c'entra,
0: era così un po', però.
4: Ma non ci sono interferenze da parte di nessuno, né di Infantino né di Trump.
0: No, ma
4: zero
0: Infantino,
4: proprio.
0: Lasciamolo stare, insegnato. Che proprio guarda veramente. No, Paolo, vabbè. Tu che dici?
2: Ma dico che la questione nasce proprio da questo, dal discorso di Balogun. Il caso eclatante di Balogun. Perché da questo punto di vista, da questo punto di vista. Adesso tutti gli episodi a ruota che ci saranno, siccome c'è stata questa cosa così eclatante, verranno interpretati nella maniera, verranno ingigantiti, come è successo per l'Egitto e come magari vedremo adesso succederà qualcosa, speriamo di no, nei quarti. Però adesso, sai, quando la posta diventa così alta, il margine di errore deve essere più basso, se no diventa un problema.
0: Quando ci sono gli errori, partono sempre anche tutti...
4: Marco, ci sono errori, però prossimo, perdonami. Quello, il gol annullato all'Egitto non è un errore. Il gol annullato all'Egitto è voler annullare quel gol.
0: No, per me
4: perché
0: è fallo,
4: quella roba lì non esiste.
0: Per me
4: quello non esiste.
0: Per me è un pestone.
2: Comunque, io se vogliamo, è vero quello che si sta dicendo su quello che è il discorso dell'Egitto, però l'Egitto. Cioè, dico, sei 2-0, 10 minuti.
0: Diciamolo, dai.
2: Allora,
3: io su quello sono d'accordo con te.
0: La palla non deve arrivare fuori dalla... Ma la palla deve arrivare sul New Jersey.
2: Io ci tengo dell'Egitto.
0: Una alla volta, se non si capisce niente, fai venire Paolo. Paolo, dicevi?
2: No, scusa, velocemente. Io citi dell'Egitto, a 10 minuti dalla fine, dico a uno a caso dei miei centrocampisti, il tuo compito è per 10 minuti seguire Messi anche in bagno, non gli devi far toccare palla, cioè punto.
4: Sono d'accordo.
2: Basta, e a quel punto finisce 2-0 ragazzi, a 10 minuti dalla fine con l'Argentina che era perdita di Balbo. Io a dribbling ho Balbo come opinionista, ma ho detto Paolo guarda che l'Argentina dal punto di vista fisico non sta bene, non sta bene, e cioè... quindi se detto da lui che comunque ha contatti se tu metti a 10 minuti dalla fine uno su Messi, il calcio nei sei ma va poca strada, però secondo me l'Egitto passa la storia, secondo me
0: può essere, non so Stefano e Malù se sono d'accordo, però mi sembra che ci poteva stare una maggiore attenzione. Guardate che le squadre africane secondo me devono fare quello step che dicevamo, perché
1: devono
0: nel finale hanno buttato via delle partite
1: di tensione, esatto. Nell'applicazione ha detto bene Paolo, qualche dettaglio, però poi anche
0: ma
1: gli
0: poi
1: episodi che hanno
0: Zico, ma ti rendi conto, dai,
1: ha fatto sognare l'Egitto, però io anche le parole di Malù saranno furiosi, ma insomma, alla fine poi dopo se becchi gol, 3 gol in 15 minuti
0: vabbè.
3: No, io vi sto dando ragione a tutti quanti Io sto dicendo che l'Egitto parte dal presupposto che ci ha messo del suo,
0: l'unica cosa
3: che ha fatto infuriare e non andare a avere il pestone di Salah in area di rigore sul 2-2. Basta, poi che
1: ma ci stava questo pestone?
0: No, quello di Salah, su Salah. Quello era rigore su Salah?
1: No.
3: ma per me era rigore, ma per no, l'aria era rigore, ma abbiamo visto di peggio, vabbè, però comunque. Detto questo, come abbiamo detto anche la scorsa settimana, stiamo qui a ripetere le stesse cose. All'Africa manca quel pizzico di malizia,
0: esatto.
3: Cosa vuol dire? Come ha detto Paolo, quando mancano 2-0 dove vederti la partita, io fossi gli allenatori africani porto a far vedere quello che ha permesso all'Italia, una delle cose che ha permesso all'Italia di vincere il mondiale nell'82. Gentile che marca Maradona, Zico, esatto. ogni volta che c'era da marcare un big,
0: esatto,
3: lo seguiva,
0: esatto,
3: fino in bagno. E dunque io metterei quella partita a dire dovete giocare in questo
4: Malù,
3: modo qua.
4: Malù, ma non si può più fare, perché se difendi, perché io sono d'accordo su 2-0 difendere, ti dicono che fai il catenaccio, quindi tutti avanti, poi perdi 3-2, non si può più difendere. Malù,
0: ma guarda, lui non c'è niente da
4: non
0: fare.
4: Si può più difendere nel calcio, perché difendere,
0: dai,
4: è un'offesa.
0: Ma no, ma che c'entra, lui dice una maggiore attenzione, mica difesa.
4: Ma io sono d'accordo con Malù, io sono sempre d'accordo con Malù, mio grande amico Malù.
0: Senti,
4: però sai che oggi si può più difendere. Malù.
0: Vabbè. Alessandro, ti chiedono: ma quando fa un colpo la Juventus?
5: Quando lo fa?
0: Ecco, quando lo fa?
4: Ma
0: arriva,
4: la Juventus
0: non arriva.
4: Ha già fatto un grandissimo colpo, perché la Juve si è ristrutturata a livello societario, che è il colpo più importante che doveva fare. Poi è normale che devono arrivare i calciatori, ma questo è l'anno
5: è
4: in cui finalmente abbiamo, no, non è secondario, ma finalmente abbiamo messo Carnevali e Massara, due grandi dirigenti che non possono fare miracoli in questo mercato, ma che possono guardare finalmente a medio-lungo raggio. Noi veniamo da Comolli, ragazzi, non dimentichiamoci quello che abbiamo avuto da Comolli e Giuntoli, non dimentichiamolo. Quindi la Juve farà mercato con quello che può fare, perché non è che adesso il portafoglio è pieno, non è pieno, farà quello che può fare, ma ha messo dei pilastri importanti. Poi è chiaro che i risultati condizionano tutto, però secondo me la Juve si è ristrutturata finalmente molto bene, okay, a livello societario.
0: E quindi questo è un punto di partenza importante, dice Alessandro Santarelli. Paolo Paganini, però qui chiedono i nomi, chi arriva, e soprattutto, ma Vlahovic ci ripensa, si incontrano, si ritrovano, ritorna, che fa?
2: Allora, intanto io in tempi non sospetti mi ero preso un po' di insulti via su Twitter, perché avevo criticato la scelta di Comolli. E secondo me ha ragione Alessandro, il primo tassello è la ristrutturazione societaria, perché la Juventus ha finalmente preso due professionisti molto validi, sia per il calcio italiano che per il calcio internazionale.
0: Esatto.
2: Questo è il primo dato. Secondo me l'acquisto che la Juventus sta cercando di fare in queste ore è quella di Dibu Martinez.
0: Eccolo, ce l'abbiamo pure, infatti pure lo riporta pure tutto mercato, trattative proprio nel vivo, nel vivo.
2: Perché c'è stata un'apertura importante da parte dell'Aston Villa, perché Spalletti vuole quel tipo di portiere lì, perché ha una grande personalità, perché deve essere uno di personalità, perché quando indossi la maglia della Juventus, oltre all'aspetto tecnico, devi avere soprattutto l'aspetto caratteriale, che è mancato in questi anni alla Juventus. E poi, per quanto riguarda invece il discorso che facevi su Vlahovic, non mi sembra che ci sia tutta la fila per prendere Vlahovic, perché se le richieste di Vlahovic continuano ad essere, perché non è soltanto il problema,
0: ma
2: qua
0: Juve c'ha la fila per prendere l'attaccante, però diciamo che così,
2: però,
0: tra entrambe le parti
2: Vlahovic,
0: mi sa che qui
2: è vero, però il signor Vardi deve pensare, non può pensare anche alla famiglia, perché lì il problema sono anche le commissioni che devono dare al padre.
0: Ma io
2: capisci?
0: Sono, guarda, posso dirvi una cosa su questa cosa di, poi lascio la parola a Malù, a Stefano e a Alessandro. Io credo anche una cosa, che questa trattativa sia stata molto complicata anche da Comolli. Cioè, credo che ci sia arrivato dal punto di vista proprio dei rapporti, qualcosa è mancato, al di là delle richieste che sono d'accordo con voi esagerate, dell'entourage di Evra, però qui bisogna rifare anche un po' ricucire i rapporti, e secondo me Carnevali questo lo può fare. Io sono convinto che alla fine trovano un accordo. Alessandro, tu che dici?
4: Ma guarda, io lo dicevo anche ieri, c'è una tifoseria spaccata, no, sulla questione Vlahovic. Io di cuore ti dico che meglio di tanti nomi che vengono fatti, sì, di testa, no, perché la Juve non può essere alla mercé di nessuno. Cioè Vlahovic è andato a guardare giustamente e correttamente in tutta Europa, nessuno l'ha voluto, e adesso torna a bussare alla Juventus. La Juventus non si usa neppure in momenti difficili come questi. Però è chiaro che se devo spendere 40 milioni per Colomani, poi qui c'è il grande Malù che lo conosce molto bene, a me non fa impazzire Colomani a quel punto. Se riesco a ricucire, però, le mie condizioni, cioè vieni, ti do 4 milioni più bonus e al papà ti do quello che avanza. Ecco, le condizioni ho detto io.
0: Malù?
3: È veramente un commerciante di altissimo livello, però poi vedi che tanti si alzano e abbandonano l'ufficio nel nostro mondo del calcio. Il mio ragionamento è questo. Vlahovic deve fare un ragionamento proprio preciso. Io sono un giocatore importante alla Juve, lo sono stato e posso esserlo. In qualsiasi squadra andava a essere uno dei tanti. Alla Juve, bene o male, si è cresciuto, ti conoscono, hanno supportato i momenti negativi e anche quelli positivi. Quando siamo che ti danno 6 milioni più bonus, lo so che uno va in scadenza per poi trovare il contratto della vita, ma se tu vuoi associare il contratto della vita con la parte professionale, a volte non è sempre facile. Perché? Perché comunque, bisogna essere onesti, il valore che diamo noi a Vlahovic, che gioca nel nostro campionato, non è lo stesso che danno in altri campionati. Lo vedono sì un attaccante bravo, ma non lo vedono un top player come attaccante che dici ce la fila per prenderselo, perché sennò sarebbe già andato via. Detto questo, fossi lui e la sua famiglia, troverei la soluzione per rimanere alla Juventus, dove comunque a 26 anni, se fai un quinquennale arrivi fino a 31 anni e puoi scrivere pagine importanti di una storia della Juventus che sta ripartendo. Se no,
0: hai capito Stefano?
1: Ho capito.
3: Apri a mercati dove ti comprano di portafoglio, però poi a parte sportiva viene messo da parte.
0: Chi va a prendere? Colomani, scusa, dai.
3: No, Colomani è un attaccante che magari non fa impazzire a tutti, però alla Juve ha fatto bene, perché va detto che il tifoso della Juventus ha Colomani che ha fatto bene, dunque lo vorrebbe, perché comunque tu giudichi un giocatore in base a quello che fa davanti ai tuoi occhi, non quello che ha fatto altrove. Al Tottenham sicuramente hanno un'idea diversa di quello che hanno avuto i 6 mesi i tifosi della Juventus. Lui vorrebbe tornare perché sa che ha fatto bene alla Juve e si è trovato bene, dunque bisogna limare.
5: Malù,
0: aspetta, ti vuole dire una cosa Paolo, vai Paolo.
5: Malù, l'hai visto il film Terminal, tu, quello con Tom Hanks?
4: Sì, bellissimo.
5: Sì. Bellissimo, ecco. Ma allora, per me, Colomani è come Tom Hanks nel film Terminal. Lui sembra sempre che deve partire per Torino e rimane sempre all'aeroporto perché non c'è la possibilità. Cioè, c'è sempre le valigie lì. È pronto per no, io vengo, io voglio andare alla Juve, 40, 50, e rimane lì. Sono d'accordo con te, cioè dai, alla fine Vlahovic tutta sta fila per prenderlo a livello di top club europei non c'è, ricordiamo che è a zero lui, andrebbe via a zero, è svincolato.
0: Non c'è manco per Colomani tutta sta fila.
5: Non c'è, però lui rimane all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi in attesa di chi l'ha chiamato.
3: Colomani intelligentemente sa che non c'è la fila, ma c'è la Juve e vuole la Juve. Il problema di Colomani sono le due squadre.
1: Beh, ma ho capito, ma la Juve mica è un centro d'accoglienza, voglio dire, non è che fa beneficenza la Juventus.
0: Ma Cardinali l'ha detto.
1: Andiamo incontro a Colomani, andiamo incontro a Vlahovic, ma devono loro andare incontro alla Juventus, dai.
3: Ma
1: deve cambiare un po'. Ma Malù, ma ho capito, ma sembra che la Juventus sta là che sta aspettando un centravanti. Secondo me nell'idea di Spalletti di Carnevali non esiste né Colomani né Vlahovic, però
0: adesso, e chi c'è? Pellegrini,
1: un altro calciatore, altri calciatori. Hanno fatto delle storie tutte e due, però Vlahovic almeno a diverse condizioni può restare. Poi non è detto, Maluccio lo insegna, che è un agente, insomma, esperto,
0: è un direttore.
1: Vabbè, magari fai un po' di tutto,
0: tu hai fatto tutto, Maluccio, sei l'uomo tutto fare,
1: ecco, quindi 5 anni di contratto
4: e io potrei raccontarvi tante cose del grandissimo Maluccio.
1: Malù, 5 anni di contratto, che non significa che poi dopo lo puoi rivendere,
0: certo.
1: Se ne può andare in Premier a guadagnare, cioè poi puoi anche aumentare il tuo ingaggio. Intanto accontentati, tra virgolette, accontentati. Comunque, devi essere felice di giocare nella Juventus, ti fai sto rinnovo, ma non a quelle cifre lì. Ma dai, cioè, ma quelle cifre lì sono.
0: Comunque la Juve sta mettendo le mani su un grande portiere. Ecco, qui quello, leggo, quello Martinez, è un grande acquisto. Trattativa nel vivo, la Aston Villa abbassa le richieste. Abbassa cari le miei, richieste. Quindi Ale, questo è un portiere,
1: questo è un portiere serio, dai.
0: Personalità.
4: È un portiere Marco, è un portiere che ha due braccia, due gambe che le sa muovere magari ogni tanto, prenderà gol anche lui, magari non al primo tiro, magari
0: ma chi
4: non
0: ti riferisce,
4: sotto le
0: scusa?
4: A Di Gregorio, vabbè ragazzi, io li voglio bene, a Di Gregorio l'ho sempre anche difeso, no, l'ho sempre anche difeso fino a quello che ha scritto il suo procuratore, no, è il tuo amico Marangio che gli ha fatto giustamente pelo e contropelo.
1: Però scusami Alessandro, io volevo sapere, volevo sapere da Malù su questa cosa qua dei 5 anni, o no Malù, tu che ne pensi, Vlahovic non può rinnovare 5 anni e poi magari fra 2 anni, dopo un anno brillante può essere venduto in Premier, non è che difendi l'investimento,
6: la gente lo conosce, sa quanto può dare, non deve cambiare ambiente, non deve ripartire da zero, dunque io fossi lui,
1: ma non a quelle cifre però che dice lui, non a quelle cifre,
6: quelle cifre non sono più, quelle cifre ha avuto la fortuna che l'ha prese, perché chi gli ha fatto firmare prima il contratto che non era quasi 12 milioni deve ringraziare la vita, ma era già spropositato in quel momento, dunque lo so che paradossalmente è strano, sotto contratto ne prendevi 12 e oggi a zero ne devi prendere 6, la metà, però se il mercato, che è quello che decide tutto, non ti offre di più, cosa fai? Ora fatti anche una domanda, perché il mercato, nonostante sono a zero, non ce l'ha più da per me? Perché forse non ho ancora dimostrato,
1: secondo me se rinnova non rinnova neanche a 6, guarda senti che ti
6: uno step importante che viene richiesto da un attaccante top.
0: Qui mi arriva un messaggio e dice
1: Paolo,
0: ciao ragazzi,
1: che dici tu?
0: Paolo,
1: se rinnova, quanto
7: sono
1: rinnova?
7: D'accordo. Arriva secondo me tra i 5 e 6.
0: Tra i 5 e 6,
1: bravo. Problema. Anche di
7: ma
1: meno.
7: Se tu chiedi 2 milioni di euro di commissione per il padre, e vabbè, siete tutti in famiglia, invece di prenderne 12, ne prendi 6, non è che non arrivi alla fine del mese.
0: Bravo, giustissimo.
7: Sentite,
0: ci stiamo per salutare. Paolo, che impressione ti ha fatto Amorim alla conferenza ieri? Hai sentito? Ha detto delle cose, insomma.
7: Ma per
0: calcio dominante, la seconda stella. Non sono Allegri, guarda, non sono Mourinho, capito?
7: Si vede che bisogna vedere quando torna Ibrahimovic come sarà la storia, perché comunque lì il Milan è Ibrahimovic dipendente. Quindi Ibrahimovic va in sede, va a Milanello, si è scontrato con tutto il mondo. Speriamo che trovino un accordo.
0: Però il Milan è partito bene col mercato,
7: Sì, secondo me, a proposito di valutazioni, quello che hanno preso per 70 milioni di euro. Cioè, ragazzi, è una riserva del Paris Saint Germain, pagato 70 milioni di euro. Gonzalo Ramos, tutto quello che vuoi, bel giocatore, bel centravanti, ma 70 milioni più l'ingaggio, un'operazione grossa, un'operazione importante. Poi hanno preso Gila, bel giocatore anche lui, ma secondo me sono andati un po' oltre. Lì hanno fatto il regalo ad Amorim perché è un suo pupillo, però è anche vero che noi parliamo adesso di Vlahovic che sta trattando un ingaggio. È stato pagato 80 milioni di euro dalla Juventus, ma anche l'operazione Gonzalo Ramos mi sembra un po'
0: eccessiva,
7: esagerata. Secondo me sì.
0: Ma ti dà fiducia a questo Amorim?
7: Ma guarda, il problema, noi abbiamo parlato giustamente prima di un discorso di che prima di tutto viene la società, lo ha fatto la Juventus, lo ha capito la Juventus, secondo me non l'ha capito il Milan, perché il Milan, la forza del Milan, al di là del valore dei giocatori, è sempre stata la società, prima con Galliani e Braida, poi con Maldini e Massara. Adesso tutto dipende da quello che decide Ibrahimovic.
0: Infatti adesso non c'è, stanno più tranquilli. Ma Lu, tu che ne pensi? Proprio siamo in chiusura?
6: No, io dico che gli auguro buona fortuna, ma abbiamo visto conferenze più o meno sulla falsa riga di Fonseca, anche di Contessao, dire un po' le stesse cose. Poi contano i risultati, vediamo da qui a qualche mese. Certo che lui ha una gran voglia di riscattarsi, perché a Manchester non è che si parla benissimo di lui, perché comunque a Manchester è stato un flop. Però secondo me rimane un allenatore che ha delle idee e vorrà metterle a disposizione. Sul discorso di Gonzalo Ramos, d'accordo anch'io con tutti voi, però a volte sono quelle operazioni che le società tutte più o meno hanno fatto anche in passato, d'immagine, sì, per far vedere che la società è viva, c'ha soldi, 70 milioni che magari è un'esagerazione perché sono tanti, esatto, ma per far vedere che noi ci siamo e spendiamo.
0: Hai capito? Molte operazioni, è un segnale all'esterno, tu dici,
6: per dare un passo, certo, ai tifosi, mm-hmm, e all'opinione pubblica che finanziariamente siamo forti, non è, certo, 20 milioni più e meno che ci spaventa che se vogliamo, esatto, prendere un giocatore, però anche lui sa che il 9 al Milan ha sempre avuto la maledizione e dunque dovrà fare molto bene.
0: Assolutamente. Ale, tu che idea ti stai facendo?
4: Ma sai, in questo momento è la società che si è mossa meglio, al di là poi come ci diceva correttamente Paolo dei 70 milioni, pensate, 70 milioni per un panchinale, 40 milioni vuole Saint Germain per uno che nemmeno vuol vedere da lontano, però poi ha preso Ghira che secondo me è un ottimo, per me uno dei migliori difensori che c'è, quindi alla fine il Milan si sta muovendo bene, poi dopo bisogna vedere quello che succederà, però in un momento di immobilismo, parte oggi la Fiorentina che ha preso Attà per 40 milioni, il Milan si sta muovendo, sì, bel colpo, sì, il Milan si sta muovendo bene,
6: grandissimo colpo, inaspettato, bravo Fabio Paratici, che secondo me quando dissi che ha scelto la Fiorentina per creare una sorpresa dopo un anno balordo, non ero sbagliato, spero di non sbagliarmi.
0: Vabbè, veniamo adesso perché mica è finito, delle uscite, tutto con calma. Però si è mosso bene.
4: Sì, bene. No, comunque il Milan mi sta piacendo. Poi
0: no, pure la Fiorentina
4: vediamo.
0: Si è mossa bene, c'ha ragione.
4: Come no? Dragusin e Azza.
8: Sì, lo dicevamo pure l'anno scorso. Pure,
0: Calli, io vedi, di 90 milioni. È vero, è vero. 90.
8: Grande campagna qui.
0: Aspetta, c'è Paolo in conclusione che vuole dire una cosa e ci salutiamo. Paolo.
7: È vero quello che stiamo dicendo, però attenzione, perché il Milan ha fatto quell'operazione importante voluta da Mourinho, allora ha il problema del rinnovo di Pulisic, che 99 su 100 potrebbe tornare a un'offerta importante dai New York, ok? C'ha il problema di dire ha il problema che potrebbe perdere Leao perché hanno detto ma adesso dobbiamo cercare di rientrare, e ha il problema di perdere Rabiot. Se tu mi prendi Gonzalo Ramos e magari non riesci a chiudere queste tre operazioni, questi tre ti partono, non è che siamo in una situazione di mercato spumeggiante da parte del Milan. Vedremo come andrà a finire.
6: Aggiungi anche che Maignan non è sicuro di restare.
7: Esatto. Quindi,
0: state smontando la squadra al Milan in un minuto, ragazzi. Tutti via, mo vanno.
7: Ho capito.
0: Vanno tutti via.
7: Come il peschereccio dei pescatori di Boccadasso, ragazzi. Qua è un casino.
0: Vabbè, staremo a vedere. Va bene,
4: Marco,
0: ragazzi.
4: Mi fai
0: dimmi.
4: Dire una cosa.
0: Vai.
4: Guarda, lo so che Paolo non mi potrà rispondere, però è qua. E siccome io non lo sapevo, voglio dire una cosa. Quando sento Paolo Paganini, rivedo la Rai che conoscevo un tempo. Basta, mi fermo qua. Perché veramente
0: vuoi dire?
4: Per quanto mi riguarda,
0: fermiamoci qua perché vogliamo bene a Paolo.
4: Glielo volevo dire.
8: Non mettere in difficoltà
4: Paolo. Io sono cresciuto con la Rai e quando vedo Paolo Paganini lo sento, mi si riempie il cuore. Ecco, questo volevo dire.
7: Grazie Alessandro, troppo buono.
4: È la verità, Paolo.
0: Paolo, noi ci uniamo, però ci fermiamo qua perché non ci sono problemi. Ciao Paolo. Un abbraccio a Paolo Paganini. Grazie Malù. Ci sentiamo presto.
8: Ciao Malù.
0: A presto. Ale, ti salutiamo anche a te.
8: Ciao Alessandro.
0: Buon proseguimento.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao Ale, buon proseguimento su Radio Bianconera con due Bianconera a partire dalle ore 17. Noi ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
0: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
1: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
0: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
1: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per come commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
0: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca, il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
6: La radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ciao Stefano.
1: Ciao Marco.
0: C'è un nostro amico che dice che il colpo della Juve sarebbe quello di prendere Osimhen. Sì, è una cosa da poco. È un acquisto così.
1: Poi guadagna poco lui.
0: No, guadagna poco, poi è un giocatore che costa poco, quindi Osimhen. Vabbè.
1: Poi, se ne 25.
0: Giuseppe dice che Colomani a me piace, alla Juve ha fatto benissimo, io vorrei lui, quindi vota lui. Va bene. Staremo un po' a vedere. Poi vabbè, c'è anche questa cosa di sì, tutti a pensare a portieri ed attaccanti, ma a centrocampo chi imposta? Quindi anche il problema del centrocampo in casa Juve è un altro diciamo problema.
1: Uno, tanti.
0: Lì in mezzo,
1: no, problema, cioè, vedete, deve rinforzare, deve rafforzare, dai, deve dare più qualità in mezzo al campo.
0: Questo si diceva anche davanti, l'anno scorso, naturalmente.
1: Sì, poi davanti,
0: sempre è stato un po' in questo momento la mancanza, diciamo, anche perché c'erano dei giochi, ad esempio Cop Miners, pensavamo tutti che potesse dare un contributo diverso, invece è sparito completamente.
1: Ma io non dico di aggiungere.
0: Sì, ma vabbè, perché tu terresti ancora Cop Miners?
1: No, cioè Locatelli, Turam,
0: questi sì, però aggiungi un altro centrocampista, qualità, serve qualità, dai, serve qualità, assolutamente. Serve qualità, quindi qualcosa bisogna fare in questo senso, dai.
1: Beh, direi.
0: Anche insomma, per migliorare questa squadra.
1: Certo. Spalletti, Massara sanno quello, dai.
0: Senti, oggi è partito il ritiro dell'Atalanta, l'avventura di Sarri. Cosa ti aspetti da questa avventura nuova di Sarri che va a Bergamo dopo anni dove l'Atalanta ha espresso un certo tipo di calcio, ha raggiunto dei risultati? Che ti aspetti?
1: Mi aspetto un buon lavoro. Non sarà facile, poi ecco, come dici tu, non dico ci sarà una rivoluzione culturale, però secondo me sarà un'altra Atalanta rispetto a quella che abbiamo visto anche nello scorso anno, nella passata stagione, ma soprattutto una discontinuità significativa con quello che ha rappresentato l'Atalanta con Gasperini. Devi voltare pagina. O lo fai, o lo facevi lo scorso anno, ci ha provato, ma insomma ha preso Juric, un parente, insomma una figliata, no, del calcio di Gasperini, poi Pallatino a metà strada, Sarri è un'altra cosa, e quindi si va verso un'altra direzione che può essere, diciamo, positiva. Poi dipenderà, insomma, Sarri come impatterà con Bergamo, con quello che poi gli consegnerà questa società, e insomma è una società sana, una società competente, e vedremo insomma il lavoro di Sarri. Che lo vedo abbastanza motivato in questa nuova esperienza.
0: Io sono curioso, certo. Perché non è così facile il fatto di andare all'Atalanta, che squadra organizzata e tutto, e lui possa fare, lui veramente fa un gran bel lavoro, cioè c'è un lavoro, guarda che c'è un lavoro secondo me difficile pure qui. Non è
1: così semplice.
0: Quindi deve un po' rivoluzionare un po' tutto, l'idea, cambiare il modulo, portare un calcio diverso. Vediamo. Ha una struttura, perché questa, voglio dire, come società e come anche squadra c'è una struttura. E quindi parte con una base.
1: Sì,
0: poi bisogna vedere. Se lui magari
1: arriva, chi parte,
0: esatto,
1: tutto,
0: sì,
1: chi parte.
0: Poi anche se lui medierà tra la sua idea e
1: però
0: quella
1: magari
0: che trova,
1: torna a una dimensione, quella che fu il suo periodo al Napoli, cioè Napoli, quel Napoli di Sarri era spettacolare, intenso, tecnico, divertente. Poi non ha avuto più l'occasione di replicare questo tipo di gioco di calcio, Marco. Quindi a Bergamo ha questo tipo di opportunità, ecco, io credo che abbia scelto Bergamo per questo motivo.
0: Sì, e intanto su tutto il mercato web, insomma, vengono come sempre riportati aggiornamenti. C'è anche il fatto di Gaetano, le visite mediche per il centrocampista, insomma, un colpo per l'Atalanta, e poi vediamo, insomma, che altre operazioni farà questa squadra per diciamo così migliorare e ripartire. Gaetano, si dice, è un nome fortemente voluto da Maurizio Sarri, quindi viene accontentato subito dalla società.
1: Va
0: bene, no? Ti piace?
1: Sì, buon giocatore. Oh.
0: Stavo vedendo qui un po' di aggiornamenti, vedi, c'è anche Grosso che dice: verso il ritiro della Fiorentina, prima di chi manca, voglio scoprire chi c'è. Giusto anche, no? Arriva, dice, vediamo quelli che ho a disposizione. E poi faremo tutte le valutazioni del caso. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, si parlava fino diciamo a ieri, mi sembra così, del rinnovo di Vergara al Napoli, invece adesso questo rinnovo si è un po'
1: questo l'ho letto,
0: bloccato.
1: Però non ho approfondito, ma i motivi quali sarebbero?
0: Onestamente non credo che delle valutazioni da parte sia dello staff che del tecnico, insomma, anche perché questo è un giocatore che nel 4-3-3 dovrebbe giocare, potrebbe giocare al posto di Politano, un po' largo,
1: a destra.
0: Quindi potrebbe avere spazio? Sì, no? Oppure è meglio andare a giocare da un'altra parte e avere un po' più di spazio? Tu che dici?
1: Beh, Vergara credo che abbia mercato, però farselo sfuggire sarebbe imperdonabile, secondo me, da parte del Napoli. C'è un giocatore che va riconfermato. Poi non so quali siano le problematiche, credo che ci sia anche di mezzo, non lo so, che fa? Deve rinnovare, deve. Non lo so, che, non ti so dire quali possono essere i motivi, perché queste complicazioni sul rinnovo, sulla sua stabilità all'interno di una squadra. Io ho un giocatore sul quale punterei, poi non lo so che opinione ci avrà Allegri a riguardo. Insomma, Allegri secondo me ci avrà altri pensieri. Prima di Vergara, insomma.
0: Penso anch'io. Però c'ha dei bei pensieri. Stiamo parlando del Napoli che,
1: sì,
0: ripeto, com'è, voglio dire, parte con un'ottima base. Ce l'abbiamo al volo, lo prendiamo, abbiamo qualche minuto, lo passiamo con lui. Ciao Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Scusatemi. Ma
0: no, non ti preoccupare.
2: Stavo convincendo il papà di un ragazzino ad andare in una squadra.
0: Ci sei riuscito?
2: Non lo so, spero e penso di sì. Però c'eravate sotto voi che continuavate a certo punto gli ho detto: senti, sai cosa fai? Fa un po' che vuoi con tuo figlio. Io ho un po' di esperienza, ti dico cosa fare. Poi
0: posso chiederti quanti anni hai?
2: Non niente.
0: Quanti anni
2: hai? 15 anni. 15 anni.
0: 15 anni, insomma.
2: 15 anni. 15 anni.
0: Vabbè, dai,
1: è bravo.
2: 15 anni, sì, è un buon centrocampista, lo vogliono più di una squadra.
0: E tu gli hai indicato dove andare?
2: Io gli ho indicato che secondo me di non stare a guardare troppo il nome quando ha 15 anni, ma guardare quelli che sono i settori giovanili. Non guardare il nome della squadra, guarda il settore giovanile e guarda chi sono gli allenatori, gli insegnanti, gli educatori di quel settore giovanile.
1: Certo, se i genitori sono
2: bravo.
0: Spesso sono il problema, bravo. Possiamo dirlo.
1: Sì, perché non devi andare alla Juventus, al Milan.
0: Spesso sono il problema, bisogna dire adesso, carità, poi ha ragione quando ragioniamo su tanti problemi degli istruttori, quello che volete, però insomma i genitori qualche volta... infatti noi abbiamo il nostro regista che ha il figlio che gioca, dice: il primo problema sono i genitori, mi diceva in cuffia. In effetti la penso un po' anch'io così,
2: è vero
0: che il primo problema sono proprio, purtroppo, perché poi insomma, però dai, speriamo che insomma segua il tuo consiglio, Massimo.
2: Certo, speriamo per lui no. e soprattutto per il ragazzo.
0: Però tu gli hai detto non guardare il nome, ma guarda la struttura, cioè questo mi sembra di capire.
2: Guarda la struttura e guarda quanto ti vuole quella squadra invece che quell'altra. Perché in una squadra giochi sicuro, nell'altra diventi uno dei tanti. E quando sei ragazzino, prendi una strada un po' sbagliata, poi fai fatica a recuperare. Non è come, che ne so, Vlahovic che sta fermo e che gliene frega lui. Tutti i soldi che ha fatto.
0: Ma che dici? Ritorna? Arriva alla Juve? Riparte dalla Juve?
2: Ma allora, se devo pensare a cosa ha nella testa Spalletti, sì. Se devo pensare a cosa... nella testa Carnevali ora Massara, questo io non lo so. Secondo me dovrebbero pensarci bene entrambe, sia la Juventus che Vlahovic stesso. Perché, no, anche perché, scusami, la verità è, ma l'alternativa di Vlahovic qual è? Non ne ho viste io. Besiktas? So. A me mi sembra una bella alternativa alla Juventus. Anche se è una Juventus, insomma.
0: Sono d'accordo. Ma poi non c'è l'alternativa, però, in questo momento nemmeno la poi, Juventus.
2: Esatto.
0: Tutte e due,
2: Esatto. Esatto. Io mi siederei a tavolino, esatto, con l'appoggio del fatto che c'è l'allenatore che è d'accordo. L'allenatore stravede per Vlahovic.
0: Sì.
2: Lui, sì, diciamo così, che il rammarico di Spalletti è quello di non aver avuto Vlahovic in tutti quei mesi in cui ci sono state poi quel crocevia di partite con il Galatasaray, con l'Inter, eccetera, eccetera. Lì non aveva questo giocatore e aveva David, che non è uno che sta là a fare sportellate davanti. Lui invece aveva bisogno di questo tipo di giocatore.
0: Vediamo un po' come andrà a finire. Pure sta telenovela prima o poi troverà una fine definitiva.
1: Esatto,
0: no? Insomma,
1: devono far presto.
0: Sentite, vi fa una domanda Maurizio, il nostro amico al 331-8200-213. Mi dite il vostro pensiero sul passaggio di Insigne alla Sampdoria? A Pescara in 6 mesi ha fatto, lui dice, benissimo, ma è arrivata la retrocessione. Che dite?
1: Ha fatto bene a Pescara.
0: Ma tu dici questo passaggio alla Samp, come lo...
1: Ha voglia di giocare, è una piazza importante. C'è fame di calcio lì dalla parte Sampdoria, che fa fatica insomma a organizzarsi, a fissare un obiettivo che poi è quello di risalire in Serie A. Però insomma Insigne ha voglia, un giocatore integro, ha fatto molto bene col Pescara. Il Pescara si è svegliato tardi, ma il Pescara a tratti insieme al Catanzaro e al Frosinone ha fatto il girone di ritorno al miglior calcio della Serie B, poi retrocesso.
0: Te Massimo?
2: Ma importanti le motivazioni. Importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo Scudetto, che andava in finale di Champions League, che vinceva le coppe europee come la Coppa delle Coppe. Era una Samp meravigliosa, una Samp che ha fatto sognare mezza Genova, insomma. E a me sembra che invece ultimamente, tra proprietà che insomma non hanno sicuramente convinto, e anche dirigenze scarse, possiamo dirlo, dirigenze scarse, ha portato a Sampdoria, ricordiamoci che l'anno scorso si è salvata solamente per un colpo di fortuna. Se no era in Serie C, era Sampdoria.
0: Sì, vero. Verissimo,
2: quest'anno ha fatto un campionato mediocre, borderline, di ritornare ancora a fare play-out.
0: Non riesce a ritrovare una... è vero, sta faticando. Insomma, dopo tutto quello che ha passato anche a livello societario, Massimo, non è facile ripartire, ritrovare... insomma, è un momento difficile. Ma
1: dipende anche dalla società.
0: Sì, dipende un po' di cose.
1: Si deve strutturare lì la Samp.
0: Assolutamente.
1: Poi viene a cascata,
0: assolutamente,
1: di conseguenza.
0: Sì. Massimo, senti, invece, che impressione ti ha fatto Amorim? Come si è presentato? Vuole dominare,
2: allora,
0: riuscirà
2: parte,
0: a dominare? Che dici?
2: Esatto. Quella parte della conferenza non mi è piaciuta.
0: Perché?
2: Ma perché sarei stato più cauto, che non significa essere... modesti, che non significa essere tirati nei giudizi, però sei al Milan, arrivare a sederti e dire che vuoi fare un calcio dominante, vuoi dominare le partite, eccetera eccetera, ti capita a mezzo tempo fatto male, cominciano a venire in mente a tutti, non solo i tifosi tuoi ma anche a tutti noi. Ci vengono poi in mente queste cose, sai, per dominare. A me mi sembra che quando eri al Manchester United non è che hai dominato tanto. Se quella è la tua filosofia di calcio, col Manchester hai dominato poco. Poi è vero, ho fatto bene con lo Sporting, un altro tipo di campionato, il portoghese è un altro tipo di campionato, le medio picco del Portogallo secondo me meno forti delle nostre medie piccole. Quindi insomma è un bel rischio, così come non mi è piaciuta la conferenza di Cardinale nella maniera più assoluta. Attenzione, a Morin non mi è piaciuta la prima parte, mi è invece piaciuta la seconda. Cardinale non mi è piaciuto niente, mi è proprio sembrato di sentir parlare una persona incompetente.
0: E perché,
2: no,
0: scusami,
2: adesso facciamo la squadra, no, adesso facciamo la squadra all'attacco. Ma scusa, ma perché hai preso Allegri l'anno scorso? Ti pensavi di aver preso Guardiola? Cioè, se pensavi di aver preso uno che attaccava o che faceva dello spettacolo il proprio stile di gioco,
0: hai sbagliato
2: allenatore.
0: Sì.
2: Scusa, Allegri anche quando vinceva con la Juve, ma magari qualche tifoso storceva il naso sullo spettacolo. Poi però ha vinto 5 scudetti, 2 finali Champions League e tante altre coppe di nazionali. Quindi sai, scusa, quando vai al ristorante giapponese, minchia, ti danno la pizza, ti danno sushi. Se vai alla pizzeria non ti danno il sushi, ti danno la pizza.
0: Tu dici hanno sbagliato valutazione l'anno scorso e...
2: ma adesso non puoi dire la squadra è in attacco, io voglio la squadra che va all'attacco, ma mi sembra proprio veramente una roba una roba, a me non è piaciuta, mi è proprio sembrato un incompetente, come per me è un incompetente. Attenzione, dire che uno è incompetente in una materia non è nessun tipo di offesa. Lui sarà bravissimo e super competente nel suo campo, ma il calcio è un'altra roba. Il calcio non è un'azienda normale, il calcio fa parte di un,
0: però guarda,
2: una squadra di calcio, non è un'azienda normale.
0: Non so come la, allora è chiaro che deve migliorare molte cose, però il fatto di essersi affidato completamente al tecnico, Stefano, comunque seguire le indicazioni
2: è un rischio,
0: è un rischio, tu dici, però potrebbe,
2: cavolo,
0: anche
1: Asparilia è un tentativo, poi vedremo che tentativo sarà, però ha sparigliato. Le altre volte, quando c'era stata la presentazione degli allenatori, c'era anche il direttore sportivo.
2: Però apri una parentesi, si è affidato a un tecnico e al procuratore. A Giorgio Mendes.
0: Questo è vero, sì.
2: Questo si è affidato.
0: Pure questo è vero.
2: Perché Amorì non si mette certo lì a telefonare alla società per prendere il giocatore. Giorgio Mendes gli fa la squadra, in entrata e in uscita. Però è un rischio. Secondo me è un rischio. È per quello che dico, attenzione, poi puoi fare bene, eh? Io sono qua pronto col cappello a levarmelo se dovessero far bene, per l'amor di Dio, però
1: certo,
2: insomma
0: però tu dici c'è questo rischio.
2: Il gap con l'Inter va colmato,
0: e invece la Juve l'ha colmato il gap con l'Inter, con Carnevali e Massara?
2: Va. Ma nella maniera più assoluta.
0: No, io dico la struttura dirigenziale, non pensi?
2: No, per me no. Per me no, perché intanto Massara è bravissimo a scegliere, ma fare il direttore sportivo è un'altra cosa. A me sembra che lui poi faccia il direttore sportivo. Adesso non so, Ottolini, lì non so neanche, non riesco a capire neanche gli incarichi, mi sembrano in tanti adesso, perché c'è Massara, Carnevali che vabbè si occupa della situazione amministrativa.
0: Sì. Ha messo in mano Ottolini
2: Ottolini e Modestò, non lo so.
0: Modestò non
2: c'è
0: più,
2: pure.
0: Modestò non c'è più,
2: allora
0: Ottolini,
2: c'è ancora
0: Massara
2: Ottolini.
0: E sono loro. Sì, sì, sì.
2: Massara per me è bravissimo a scegliere i giocatori, secondo me è una persona super competente, un bravissimo ragazzo, bravissimo, eccezionale. Poi però fare il direttore sportivo è un passettino più in là, e non è solo scegliere il giocatore. Scegli il giocatore, ma poi dopo devi essere bravo, furbo, intelligente a muoverti, scaltro. E io quello no. Tu quello non lo conosco, devo dire la verità. Sono sincero.
0: Staremo a vedere. C'è un audio che vi facciamo sentire, poi ci salutiamo. Sentiamo un attimo.
3: Vi sto ascoltando e chi dice che il primo problema sono i genitori, che ha ricevuto la notizia dalla cuffia, no? E io sono un genitore. Genitore con un figlio che era molto bravo, però noi eravamo poveri e io non seguivo mai mio figlio, mai. Invece il problema è dei genitori ricchi, strapotenti, strafottenti, e io non seguivo mai mio figlio, mai. Invece il problema è dei genitori ricchi, strapotenti, strafottenti.

0: professionista eventualmente guadagnerò, ma ad oggi do solo che consigli per andare da una parte o da un'altra, che peraltro poi è un giocatore che ho segnalato io a queste società. Detto questo, io non ho detto che l'unico problema sono i genitori, io ho detto che a volte uno dei problemi è il genitore, a volte, non ho detto sempre. Io infatti quando tu stavi parlando volevo intromettermi e dire che ci sono invece, adesso non faccio una distinzione di classi sociali, povero, ricco, ci sono genitori che stanno lì, che guardano, che non intervengono, che non... A volte il genitore può essere un problema, non lì al campo, non con l'allenatore, non col presidente della società, ma può essere un problema a casa. Io per esempio, tra virgolette, mio padre da una parte mi ha aiutato, dall'altra era diventato, diciamo così, una persona molto presente, forse fin troppo.
1: Certo.
0: Io lo ringrazierò sempre, però ragazzi, mio padre, finite le partite, pure quando giocavo in Serie A, finiva, ma perché non l'hai preso? Ah, perché non l'hai fatto? Io una volta, dopo una partita Milan-Bari, sì, te lo giuro, sono entrato in macchina, guidava una persona, lui era di fianco, io sono andato dietro, stavamo andando a casa perché ero a San Siro, mi comincia a dire, io marcavo Gullit, mi comincia a dire, sì, però quella volta quando t'ha crossato Gullit, lui, io mi sono fermato e ho detto, aspetta un attimo, scusate, ma voi, tutte e due, tu che guidi e tu che stai di là, ma avete mai giocato davanti a 75.000, 80.000 persone, certo, e ricevuto un cross dalla tre quarti con Gullit di fianco? L'avete mai provato questa cosa o no? No, allora basta. Ragazzi, uno deve pure rispondere così a volte.
1: No, certo, certo. No, vabbè, io però intendevo, scusa, siccome...
2: No, mi dispiace che ci sia stata questa reazione da parte, ma non rompete, come ha detto, sì, lui, ma mica era una valutazione, a volte c'è la pressione dei genitori, sì, senza distinzione, senza, come ha detto Massimo giustamente, non è un discorso di classe sociale,
1: non c'entra niente,
2: no, faceva riferimento,
1: non c'entra
2: no,
1: niente,
2: no, il nostro amico faceva riferimento che la colpa sono i genitori ricchi, strapotenti, e quelli poi subiscono l'atteggiamento proprio del genitore, che a volte,
1: esatto,
2: pensa
1: quello,
2: di avere un campione in famiglia, le aspettative, no? La possibilità che possa diventare famoso e ricco. È tutta sta roba qua che avvelena un po' la formazione. Invece dovrebbe essere, magari ce lo devi anche un po', è anche il sogno, magari può diventare un campione mio figlio, no? C'ha dei mezzi, però lo devi accompagnare senza dirglielo. Fallo dire agli altri, digli qualcosa, guarda, hai giocato bene, hai giocato male. Invece sono tutti delle persone che esagerano in questo senso, ma mi dispiace che ci sia questa rabbia.
1: No, ma poi non avevamo offeso, io
2: ma nessuno,
1: di ma nessuno, non ho offeso nessuno, ho detto,
2: esatto,
1: solo che
2: dico, in generale a volte questa
1: problema,
2: pressione sul ragazzo
1: problema,
2: per l'amore che uno ha per un figlio, dire oh sei un fenomeno, non gli devi dire niente, magari te lo sogni la notte, dicevo, speriamo che diventi Brambati, speriamo che giochi in Serie A. A volte succede,
1: non credo,
2: non sempre succede.
1: Non credo che avevamo espresso
2: però non lo devi dire,
1: di
2: soprattutto in tenera età, a 15 anni, a 14, a 13, mentre questi genitori coltivano insieme,
1: esatto,
2: al figlio, si casano, si,
1: esatto,
2: esaltano,
1: esatto,
2: capito? E la casa diventa una curva.
1: Sì,
2: e dopo alla fine tu non
1: dire,
2: riesci a distinguere
1: hai fatto bene
2: se
1: a
2: sei buono o non sei buono.
1: Hai fatto bene a precisare.
2: Beh, io credo che sia questo.
1: Sì, sì,
2: per fare per il bene del ragazzo, ma non perché siano genitori cattivi. Come fai a essere un genitore cattivo nei confronti del figlio? Però gli puoi fare del male dicendo oh, guarda che sei come... Se hai visto Maradona, tu sei più forte di Maradona, tu sei più forte di Messi, ecco. Secondo me ci sono tanti
0: pensa
2: genitori.
0: Per esempio, scusa, tu pensa per esempio Paolo Maldini, che papà ha avuto.
2: Esatto, bravo, esatto.
0: Guardate, esatto, Stefano è stato presente quando eravamo nell'Under 21.
2: No.
0: Era comunque un imbarazzo per Paolo aver l'allenatore,
2: certo,
0: che era il papà.
2: Certo. Grande Paolo e grande Cesare,
0: eppure,
2: gestivano la grande.
0: Esatto, eppure sono stati bravissimi tutti e due a gestire questa situazione nella maniera impeccabile, tutti e due.
2: Quello era un fenomeno.
1: Certo.
0: Cesare
2: stava là, mister stava là, esatto, e diceva una parola, ma era sotto gli occhi di tutti. Cioè lo sport purtroppo non è che lo puoi mediare,
1: sì, sì.
2: Se fosse stato suo figlio un pochino così, sai, allora ma io credo che non avrebbe nemmeno convocato il papà. Lo dovevi convocare perché era forte.
1: Certo, convocato per... Però l'hanno gestita bene perché non era facile, sono d'accordo, no? Quando
2: no,
1: c'è
2: assolutamente.
1: Papà, non è,
2: Massimo,
1: non, è facile,
2: non era facile allora.
0: Non era facile.
1: Va bene, ma Simone, grazie come
2: ciao,
1: sempre.
2: Massimo,
1: un abbraccio a prestissimo.
0: Ancora,
1: ma di cosa?
2: Ciao,
1: facciamo un break, torniamo per l'ultimissima parte, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera i quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio, come oggi, ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati con voi per quest'ultimo tratto di trasmissione. Abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora da condividere con voi prima di dare la linea al programma che verrà dopo di noi a tutta C. E allora Stefano, io volevo aprire una parentesi velocissima anche sul Torino, perché ieri ha parlato Cairo e ha detto un po' di cose, ha parlato del nuovo tecnico, del nuovo corso, i giovani, poi ha fatto anche capire che insomma Torino è in vendita, però...
1: Non ci sono acquirenti
0: all'altezza. Non ci sono acquirenti, si parla di alcuni fondi che si stanno muovendo, però lui ha manifestato praticamente
1: il desiderio anche di avere un erede tifoso granata, generoso, imprenditore torinese
0: sarebbe
1: non plus ultra, però
0: bello, no, di questo sarebbe
1: passare di mano in però Marco, calcio a cioè secondo me in questo momento proprietà italiane, insomma, gli imprenditori tipo Cairo, De Laurenti, Lotito, insomma, ce ne sono pochi, no?
0: Sì.
1: Sono degli eroi, secondo me. Stanno sopravvissuti in un calcio dove alla fine avere anche grandi disponibilità economiche, rischiare in proprio non è ancora più difficile rispetto a 10 anni fa, insomma.
0: Certo. Senti, abbiamo chi segue sempre un po' tutto quello che riguarda un po' il Toro, lo ringraziamo tanto, Marco Bonetto di Tutto Sport.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao, un saluto a tutti e grazie per ospitarmi, per l'ospitalità.
0: No, grazie a te.
1: Grazie a te.
0: Lo sai che abbiamo preso pure al volo e lo ringraziamo, Diego Fuser. Ciao Diego.
1: Ciao Diego.
3: Ciao. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
2: Ciao Diego.
3: Ciao Marco, ciao.
0: Come stai Diego, tutto bene?
3: Sì, tutto abbastanza bene, dai, tutto normale.
0: Senti, adesso vi rubo qualche minuto perché mi piaceva un attimo. Marco, vengo un attimo da te. Ieri, insomma, queste parole, offerte sul Toro no, ha detto Cairo, interessi sì, aleggiano i fondi americani. E poi, insomma, ha fatto anche, diciamo così, un discorso relativo ad Abate, augurandosi che questo allenatore con i giovani, con qualche innesto di giocatori esperti, possa, diciamo, posta far bene. Com'è la situazione?
2: Ma la situazione sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia, allenatore con tutto rispetto, però da scoprire, diciamo così, in Serie A. La rosa del Torino è lacunosa, è molto lacunosa, manca un difensore centrale di sinistra titolare, manca un esterno di sinistra di spinta, mancano riserve in difesa, manca il portiere titolare, manca
0: tanto, Marco, tanto. Stai facendo un elenco,
2: è un discorso non solo numerico ma anche di qualità, è un discorso di qualità non solo numerico, perché insomma il Torino già l'anno scorso è arrivato a rischiare a un certo punto della stagione di venire risucchiato nella lotta per non retrocedere, insomma D'Aversa ha compiuto una mezza impresa. Basta con gli azzardi,
0: Tu dici basta con gli azzardi. Intanto vi do un'ultima ora di mercato importante che riguarda l'Inter, perché è fatta per Calaili, quindi ha accettato il rilancio da 25 milioni più bonus la società, e quindi l'Inter ha questo giocatore che stava cercando, Stefano.
1: Ah sì, un giocatore che prenderà il posto di Dumfries,
0: esatto, questo esterno che dovrebbe prendere quel posto, quindi al momento la situazione sembra molto, molto delineata verso la chiusura di questa trattativa. Attendiamo naturalmente ulteriori aggiornamenti, però ecco, ripetiamo, Calaili è veramente vicinissimo, anzi lo danno per fatta chiusa l'operazione da parte dell'Inter con un rilancio di 25 milioni più bonus. La società del giocatore Sanguilà ha accettato praticamente l'offerta.
1: Beh, cercava
0: un esterno.
1: Esatto, un esterno. Quindi...
0: Va bene, bene, poi andremo un po' nel dettaglio. Diego, volevo anche un tuo pensiero su questa nuova, ha detto Marco Bonetto, nuova rivoluzione del Torino con Abate.
3: Guarda, mi viene da ridere perché Marco lo so che sta soffrendo come un dannato, perché lui soffre, lo so. Però io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché
0: certo.
3: perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano. È normale che se ogni anno tu rivoluzioni tutto diventa sempre tanto difficile, e quindi sarà un altro anno difficile. Poi per carità, ci sono quelle annate che ti va anche tutto bene, però un po' secondo me bisogna costruire per poi raccogliere qualcosa.
0: Sì, questo è vero, Stefano. Questo continui cambiamenti ogni anno. Però
1: non
0: io,
1: aiutano. No.
0: Però posso dirvi una cosa: io questa volta non lo so, mi sembra una scelta, un allenatore giovane, uno voglio dire, un po' rischiosa, sì. Però ci vedo pure un po' del coraggio, una scelta diversa.
1: Sì, sì, no.
0: La vedo un po' più in maniera positiva, ecco, magari è chiaro che poi bisogna vedere che, no, perché Marco ha fatto un elenco delle cose che mancano, mi sono spaventato, insomma, no, però
1: è condivisibile e corretto quello che ha detto Marco, però insomma la speranza secondo me del tifoso granata è che non debba assistere a un cambiamento così ogni sei mesi, un anno e mezzo, un allenatore, mettiamoci un punto.
0: Sì.
3: Esatto. Detto benissimo, la penso così anch'io, anche perché ripeto, sai, quando vai in una società e comunque c'è un allenatore che è lì da 2 o 3 anni, vuol dire che ha la fiducia di tutto l'ambiente, che è veramente fortemente rispettato, no? E quando sai continui a cambiare, non lo so, poi politiche di Cairo questi anni sono state quelle, ne prendiamo atto, è un peccato.
0: Ma...
3: solo
0: così. Marco, ma c'è la possibilità, chiedo a Marco Bonetto, che possa arrivare questo cambio a livello dirigenziale, quindi questa, non so, cessione del Torino, oppure è impossibile? Perché lui mi sembra che abbia aperto, no?
4: Sì, lui intendo dire Cairo, è da qualche mese che manifesta.
0: Ma non ci sono interessi?
4: Ma guarda, noi l'abbiamo scritto anche su Tutto Sport di oggi. Ci sono degli interessi, ha dato mandato a Bank of America affinché insomma gli procacci dei fondi statunitensi, qualche cosa si è mosso. Cairo stesso ha detto sì, è vero, ci sono dei fondi statunitensi che stanno studiando i numeri, che aleggiano la sensazione, ecco, non solo mia ovviamente, è che Cairo aspetti di chiudere l'operazione stadio, cioè nell'autunno il Torino presenterà un progetto di partenariato per poter acquisire in gestione lo stadio Grande Torino, e un minuto dopo automaticamente il valore del club potrà aumentare, quindi noi non ci stupiremmo se nei primi mesi del 27, se non addirittura prima, ma diciamo nei primi mesi del 27, gennaio, febbraio, marzo, ecco, potesse decollare e arrivare in chiusura una trattativa. Io credo che anche un fondo statunitense, perché oggi purtroppo di imprenditori italiani, no, interessati, ricchi, generosi e tifosi, come diceva ieri Cairo, interessati a acquistare club, insomma, non ci siano o siano merce rarissima. Comunque in ambito granata adesso non se ne vede l'ombra, quindi i discorsi possono riguardare essenzialmente i fondi di investimento internazionali, statunitensi in particolare, che già stanno monopolizzando il calcio italiano, hanno bisogno, diciamo così, per varare un'operazione che decolli il discorso stadio.
0: Certo,
4: un fondo straniero deve comprare un club perché ha nella pancia uno stadio da riqualificare.
0: Chiarissimo.
4: Quindi il Torino.
0: Ma io penso che la strada di Cairo, ma poteva essere pure un po' la strada di Lotito, però non la vedo più, ancora più complicata quella di Lotito, caro Marco.
4: Cairo credo. Cairo credo che poi insomma la contestazione è imperante, la contestazione continuerà anche se dovessero poi decidere di tornare a riempire le curve. I gruppi organizzati del Torino, comunque, ammesso che tornino a riempire le curve, comunque continueranno nella contestazione. Ormai Cairo credo che abbia compreso che è il momento, insomma, che è maturato il momento di cedere.
0: Aspetti, fermo un attimo, perché dici Cairo ha compreso, Fusero invece Lotito mi sembra che non ha compreso ancora quello che sta succedendo.
5: Ma guarda, non lo so, sinceramente, né questione stadio che io ho seguito poco.
0: No, no, ma anche quello che c'è, dalla Lazio stanno andando via tutti, cioè Provedel, Romagnoli, Ghila, insomma mi sembra un processo di svuotamento proprio.
5: Ma sai, lì bisogna anche poi anche vedere il monte ingaggi, cioè ci sono tante cose da valutare che fa, diciamo, un presidente, quindi io adesso non so che intenzioni abbia valutito, però come ripeto è sempre un peccato vedere smantellare le squadre, quello sicuro.
0: Insomma, non ha preso, no, mi sono ricollegato, Stefano, le parole di Marco, perché dice ha preso atto di questa contestazione, quindi Cairo mi sembra consapevole della situazione.
1: Sì, però insomma la contestazione nei confronti di Cairo è sempre stata diversa rispetto a quella
0: sì, è vero,
1: che i tifosi della Lazio nei confronti di
2: Questa condivido, sono due forme di contestazione diverse, per quanto accumulabili, perché ovviamente c'è stato quel discorso dello stadio vuoto e insomma di due presidenze che durano da più di 20 anni, per cui ci sono dei punti comunque in comune, ma non sono paragonabili, anche dal punto di vista del tifoso del Torino, che poi dice d'accordo, Lotito, tanti errori eccetera, però almeno loro lì hanno vinto qualcosa, in Europa ci sono anche andati.
0: Pensa che questo ormai non viene più considerato qua, te lo dico.
2: No, lo so bene, perché i problemi sono ben altro, però è nell'ottica del tifoso del Torino. Sto dicendo questo,
0: c'è la differenza. No, è chiarissimo, sei stato chiarissimo da questo punto di vista.
2: Pensate quindi il tifoso del Torino quanto soffre di più la situazione,
0: certo,
2: perché non ha potuto, cioè in 21 anni di Cairo è andato una volta in Europa League.
0: Assolutamente. Senti Diego, ti piace Grosso alla Fiorentina, che oggi è stato presentato, molto entusiasmo, che inizia una nuova avventura, no? Questo allenatore dopo 2 anni al Sassuolo.
5: Sì, no, ho fatto sicuramente esperienza, adesso va in una squadra dove c'è una piazza molto calda, quindi insomma penso che per lui sia una bella sfida, penso che sia un allenatore giovane che insomma che voglia dimostrare tutto quello che ha imparato, quindi Firenze è una piazza bella, però è anche una piazza molto calda.
0: Tosta, sì.
5: Spero per lui che possa far bene, ecco, sì, assolutamente.
0: Sì. È un po' quello.
5: Anche Abate al Toro.
0: Certo, no, ma perché poi sono due allenatori giovani che però giustamente, Stefano, sono su due piazze calde, che anche esigenti da questo punto di vista, e quindi è una bella missione pure quella che loro.
1: Sì. Confermo.
5: Assolutamente.
0: Prima esperienza in Serie A per Abate. Step di crescita di Grosso che passa dal Sassuolo, ambiente più protettivo, più tranquillo, alla Fiorentina, insomma sono due,
1: magari ci possono sbalordire,
0: esatto,
1: però insomma non dobbiamo essere, sono d'accordo
0: io
1: con
0: non
1: Diego.
0: Sono prevenuto però su questa
1: sì,
0: cosa,
1: no, sì. Ma anche dare continuità, cioè tu non devi prendere, se tu credi veramente a Abate su Abate,
0: vai avanti.
1: Cioè, non è che puoi aspettare subito i risultati, cioè hanno sempre voglia di cambiare, hanno una fretta incredibile, che individuino, cioè un allenatore, e che vadano avanti con questo allenatore per almeno un po' di anni.
0: Assolutamente.
2: Però scusatemi, dipende anche sempre dalla rosa, che dai agli allenatori.
1: Certo,
0: c'è dubbio.
2: Perdonatemi se mi intrometto. Però se poi ad Abate, al quale veramente si può, sicuramente ne sa, ha fatto bene nel vivaio del Milan da allenatore, voglio dire, poi a Terni, poi alla Juve Stabia, adesso al Torino, se gli dai una rosa coerente, equilibrata, con dei giocatori
0: però
2: di
0: bisogna
2: qualità,
0: dire una cosa,
2: io
0: Marco,
2: dico di qualità.
0: Sì, d'accordo con te, però bisogna anche dire che già al Torino allena una squadra più forte di quelle che c'ha avuto, che tu mi hai fatto l'elenco, cioè nel senso di...
2: ho capito, però se anche Serie A...
0: apposta, cioè voglio dire, comunque anche lui
2: il
0: si
2: Torino
0: deve...
2: ha chiuso con la seconda peggior difesa
0: Lo so, anche lui si deve misurare in un contesto più alto, deve dimostrare anche lui di essere all'altezza, cioè Torino e lui...
2: Sì, in questo momento il Torino non c'ha neanche il portiere titolare.
0: Infatti mi hai spaventato con tutte le cose che...
2: capisci, perché...
0: mi hai spaventato con l'elenco.
2: siamo cose. Dei puntini.
0: Manca quello, manca lei, quello, manca quell'altro. Come fanno il ritiro?
2: No, sì. No, ma nel 3-4-2, ma sì. Vi dico banalmente, ci metto due secondi. Nel 3-4-2-1 che è in testa Abate, allora non c'è il portiere titolare. Non c'è il braccetto di sinistra titolare, non c'è l'esterno di sinistra di spinta di titolare.
0: Ne mancano
2: altri,
0: parecchi.
2: Volendo i gli altri titolari volendo le hai, ma se a uno viene il raffreddore non c'è la riserva.
0: Assolutamente.
2: Cioè, a parte Simeone.
0: Vabbè, staremo a vedere, Marco. Siccome ho i tempi tiratissimi, mi devo firmare.
2: Ci mancherebbe.
0: Diego, ti saluto così, ma questo Milan che si sta formando può lottare per lo scudetto? Una Morim.
6: Aspettiamo ancora qualche settimana e poi mi richiami, te lo dirò, perché adesso è troppo presto.
0: Va bene, dici, aspettiamo qualche altro colpo, diciamo così. Dai.
6: Ciao, va bene. Ragazzi.
0: Ciao Diego, un abbraccio a Diego Fuser. Grazie a Marco Bonetto, grazie Marco. A presto. Stefano, torniamo domani, come sempre. Vi lasciamo a tutta
1: Ciao a tutti.
0: Noi ci risentiamo domani.
7: Maracanã.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
8: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda i Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
9: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta. Il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni che però non hanno assistito alla scena.
8: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
9: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
9: E per ora è tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Stai ascoltando TMV Radio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Gabriele Latini, per la puntata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Tantissimo mercato anche per quanto riguarda il fronte allenatori, che si sta finalmente completando per le 60 formazioni di Serie C, 59 per il momento, perché siamo ancora in attesa dell'ufficialità del Foggia come 60esima partecipante in sostituzione della Ternana. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale per tutti i vostri device, smartphone e quant'altro, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Iniziamo con la solita liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, dicevamo del valzer cosiddetto delle panchine, che si sta finalmente definendo un po' in tutti i gironi. Sono poche, grazie al cielo, le panchine ancora da definire. Ancora qualcosa ovviamente c'è da sistemare. Inizierei da quella che è stata, diciamo, la più chiacchierata degli ultimi giorni, ovvero la panchina del Livorno, dove sembrava tutto fatto con mister Coppitelli, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto bene, per non dire benissimo, alla Casertana. Poi però c'è stato, diciamo, un cambio di prospettiva, un cambio di idea da parte del presidente Eshua, che ha deciso, diciamo, di affidare il Livorno a due livornesi, niente male.
2: Due fratelli, no? Si conoscono anche, esatto, bene, quindi sanno lavorare. Poi diciamo che il nome di Lucarelli si era già fatto lo scorso anno, se ti ben ricordi, prima che arrivasse Venturato, quindi sicuramente è uno che conosce bene l'ambiente, il toscano è proprio di quelle parti, e quindi è chiaro che il presidente di Granata abbia voluto, mi sembra solo Granata, giusto, il Livorno, non vorrei sbagliare, Amaranto. Ha deciso, abbia voluto comunque puntare su un allenatore, ripeto, toscano, che conosce l'ambiente dopo una stagione, la scorsa, alquanto tribolata, possiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a onor del vero, insomma, lascia un po' a desiderare, o quantomeno ha lasciato un po' a desiderare, il comportamento con Coppitelli, che di fatto era ben più che promesso sposo del Livorno, e poi di fatto è stato abbandonato all'altare, mi verrebbe da dire. Però Luca, e lo abbiamo raccontato già nella serata di ieri, nelle ultime ore, per Coppitelli si sta avvicinando un'altra panchina di un'altra città, un'altra piazza importante come quella di Cosenza.
2: Stavo chattando proprio, stavo messaggiandomi con Lucioni, perché si parla anche di Fabio Lucioni, ecco, con qualità di direttore sportivo proprio a Cosenza. Sì, Coppitelli era un'altra, oltre a Livorno aveva anche il Cosenza, ne aveva parlato, una situazione che poteva anche essere allettante. Ieri ci siamo sentiti, mi ha confermato l'interesse del club calabrese, vedremo. Chiaramente diceva il tecnico ex Casertana, tra l'altro anche conscio di quello che era successo a Livorno, adesso parliamo meno e aspetto il contratto, perché è inutile parlare oggi, poi al limite salta tutto. Quindi lui era quasi convinto di aver firmato, anzi di aversi poi trovato l'intesa con il Livorno, c'erano comunque accordo su tutto. Poi alla fine abbiamo raccontato prima che il Livorno poi ha scelto un altro allenatore. Quindi parlando con ieri con Coppi, era detto adesso parole ne facciamo poche, vediamo adesso se effettivamente ci sarà la fumata bianca, perché chiaramente non servono tanto le parole, perché ripeto, gli accordi sotto la parola oggi vale poco, e quindi è chiaro che bisogna essere sempre con i piedi ben saldi per terra, e poi vedremo che nel momento in cui ci sarà la firma sarò contento di allenare il Cosenza, che è una squadra che comunque è un blasone, un brand importante, soprattutto ma sprecato, ecco, in Serie C, diceva, quindi essere onorato di allenare appunto i Silani nella prossima stagione.
1: Al valzer delle panchine manca ancora appunto qualche oltre Cosenza e Livorno che diciamo si stanno definendo, ma ancora non c'è l'ufficialità. A Spezia, dopo il comunicato di ieri del Catanzaro, si sta aspettando quello che ufficializzerà lo sbarco di Turati sulla panchina del club Aquilotto. Insomma, c'è stato da trovare un'intesa tra Turati e il Catanzaro, perché ricordiamolo, Turati aveva firmato col Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare completamente prospettiva, idea e accettare di rimanere in Serie C. Su una panchina clamorosamente importante per la terza serie come quella dello Spezia, però c'è stato da trovare un'intesa per sciogliere il legame che era stato firmato a metà giugno con il club calabrese. C'è da capire anche Crotone, Luca. Si era parlato di Leandro Greco, si era parlato dei banchieri, poi è qualche giorno dove si sente un gran silenzio dalle parti dell'uscita. Di solito, quando si parla poco e quando si fanno i fatti, lo dicevi giustamente tu prima legato a Coppitelli, meglio parlare meno e ultimare le cose. Però ecco, insomma, siamo al 9 di luglio e Crotone, pardon, non dà neanche un'indicazione di quello che potrebbe essere il nome forte per la panchina.
2: Sì, al di là dello Spezia, comunque bisogna adesso cercare in russo una data, spero che sia più presto possibile, perché comunque l'allenatore è importante. Significa avere un allenatore significa già delineare quella che sarà la stagione. Partire senza allenatore, siamo ormai al 10, ormai il 10 di luglio, oggi 9, quindi a breve si partirà anche per il ritiro, è grave, molto grave. Al di là del che Angelozzi è arrivato diciamo a fine giugno in terra Ligure, c'è stato questo dietrofront di Turati al Catanzaro, che poi dovrebbe accettare la panchina dello Spezia. A Crotone la situazione non è sicuramente positiva. Abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto un po' delle preoccupazioni, no? Sul finire della scorsa stagione, dove appunto il presidente, il direttore generale Vrenna hanno parlato più volte di situazione comunque non semplice a livello economico. Infatti c'è stata una vera e propria diaspora, molti giocatori sono andati via perché hanno forse capito che non sarà un campionato tranquillo, un campionato quindi di vertice, perché ecco, la risposta è che a oggi non c'è ancora allenatore. Dicevi tu, si era parlato dell'ex Torres, Leandro Greco, però ad oggi non è stato ancora ufficializzato. Quindi, come dicevo prima, se si arriva ormai al 10 di luglio, ad una settimana dal ritiro, e non si ha ancora il nome dell'allenatore, quindi significa che si parte col piede, non proprio, diciamo, col piede, anche se, ripeto, altre 60 società, 40, 40, 59 società, 58 hanno più o meno trovato l'intesa, però è chiaro che siamo ancora in fase embrionale, soprattutto per quanto riguarda il mercato, si è mosso poco e niente, le società che vogliono vincere, uno o due giocatori, non è che stanno facendo sfracelli, stanno arrivando chissà quali calciatori, però è chiaro che almeno l'allenatore, secondo me, il direttore sportivo, sono due figure che secondo me sono fondamentali. Cosenza non ha né il direttore sportivo e nell'allenatore. E così il Crotone, il direttore, diciamo che Vrenna è figlio, diciamo, del presidente che fa direttore sportivo, direttore generale, però non ha ancora allenatore. E questo è sintomo di una, diciamo, di un inizio sicuramente balbettante, perché ripeto, per me l'allenatore è fondamentale. È come se tu metti una giacca, metti la camicia e non hai la cravatta, e quindi è chiaro, serve questo.
1: Assolutamente calzante come parallelo, Luca. Poi manca anche, per chiudere il quadro, la questione dell'allenatore in casa Atalanta Under 23. Si era parlato di Beato in sostituzione di Bocchetti, però anche qui si sta un po' viaggiando a marce ridotte. Ma come sappiamo, l'Atalanta quest'anno ripartirà con un progetto tecnico completamente nuovo a 360 gradi, perché è cambiato il direttore sportivo e l'allenatore della prima squadra, sono arrivati Giuntoli e Sarri, quindi ci sta che nell'ottica di un rinnovamento totale del comparto tecnico qualche tempo in più ci possa volere. Una ufficialità che riguarda la Serie C, o meglio che di un giocatore, un campione, che saluta la Serie C, che ha toccato, diciamo, di straforo, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, arrivata nella giornata di ieri, quindi si è messa la parola fine in maniera definitiva alle chance di permanenza dell'ex capitano del Napoli al Pescara, nonostante il corteggiamento da parte di Pasquale Foggia e del presidente Sebastiani ci sia stato, ed sia stato continuativo e costante nel corso delle ultime settimane. Alla fine Insigne ha scelto di rimanere in Serie B, ha scelto una maglia, una squadra, una piazza che niente ha a che vedere con la Serie B, e mi riferisco alla Sampdoria. Luca, in chiave Pescara, mi viene da dire, perso Insigne, che potevi metterlo in preventivo, adesso l'obiettivo è confermare quei giocatori che nella parte finale della passata stagione hanno comunque trascinato la squadra. Mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Acampora, mi viene in mente Bettella. Letizia ha rinnovato ed è una ottima notizia, perché è uno dei pilastri dello spogliatoio, però Letizia oramai ha qualche primavera in più sulle spalle, e sicuramente in un campionato di Serie C serve l'esperienza, ma serve anche un po' di gioventù, e serve anche quella leadership che questi giocatori hanno dimostrato nella parte finale della scorsa stagione.
2: Sì, ma serve soprattutto anche esperienza. Tra l'altro ti dico, aspetto di regolare, perché sennò senti ritorno. Allora, dicevo, mi senti Luca?
1: Sì, perfettamente.
2: Luca? Ah, mi sento, ok, no, non mi sentissi più. No, dicevo, per chiudere, sì, sicuramente, tra l'altro Insigne è stata anche una suggestione della Salernitana, ecco, quando questo retroscena, Iervolino aveva contattato il calciatore, che ha, diciamo, anche offerto un buon contratto, però solo un anno di contratto, e io ti offro un anno, se andiamo in B ne possiamo riparlare. Alla fine non si è fatto nulla, e sappiamo che comunque è andato alla Samp, sicuramente è un calciatore di peso, un giocatore che se sta bene può fare la differenza, l'ha dimostrato lo scorso anno proprio con il Pescara. Il Pescara chiaramente perde l'attaccante principe, adesso bisogna capire cosa succederà, bisogna sostituirlo, perché credo che anche il Pescara non è una retrocessa, siamo sempre lì, non è facile vincere il campionato, soprattutto quando si retrocede subito, per cui bisogna adesso rifondare, ricostruire. Però il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già un'ossatura, diciamo, di primo piano, quindi importante, che può comunque dire la sua nel corso di questo campionato, chiaramente prendendo qualche altro calciatore, sostituendo anche, rimpiazzando Insigne. Quindi credo che alla fine anche avere Brugman, come hai detto tu, anche Letizia, che comunque è vero che è abbastanza avanti con gli anni, però è un giocatore di esperienza, e in Serie C sai
1: Vero.
2: benissimo quanto conti l'esperienza.
1: Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro a te, caro.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di Attuttaci nella sua versione di giovedì 9 luglio 2026. Tra l'altro oggi ricorre l'anniversario dei 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 della nazionale italiana. Io non avevo capelli bianchi, Latini andava a fare baldoria tutte le sere, la mattina arrivava al lavoro fresco come una rosa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, perché siamo alla fase finale del Mondiale 2026, ma l'Italia è in ferie oramai da un mese e mezzo. Non va in ferie la Serie C, non va in ferie tutto quello che riguarda l'universo della terza serie. Allora noi continuiamo a parlarne con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Franco Lerda. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: 20 anni fa il calcio italiano viveva un momento di salute un attimino migliore rispetto a quello attuale, vero mister?
1: Sì, un attimino, solo poco. No, a parte gli scherzi, sono passati tanti anni, sembra ieri che festeggiavamo in questo periodo, però purtroppo sono un po' di anni che stiamo a guardare gli altri e succede anche quest'anno purtroppo.
0: Tra l'altro il paradosso è che l'Italia rimane fuori dal mondiale quando arriviamo ai quarti di finale e sono praticamente tutte nazionali europee a giocarsi il titolo al netto dell'Argentina, ma in campo ha quel ragazzino col numero 10 che mi pare buono in prospettiva e il Marocco che continua ad essere insomma una realtà importante dopo aver fatto bene anche nel mondiale di quattro anni fa. Mister, torniamo alle cose di casa nostra, tra virgolette, quindi della nostra Serie C. Prima con Luca Esposito analizzavamo un po' il quadro delle panchine della Serie C che si sta andando a comporre. Mancano le ultime ufficialità. Le chiedo, da addetto ai lavori e quindi da soggetto interessato, arrivare al 9, al 10 di luglio senza ancora aver scelto l'allenatore per un club, al netto ovviamente del fatto di non aver una guida per la propria squadra, anche a livello di programmazione della stagione, mi viene in mente il ritiro, mi viene in mente le amichevoli, precampionate e tutto il resto, quanto incide e quanto può essere un handicap poi proprio nel dare il via alla stagione, agli impegni agonistici?
1: Ma purtroppo più passano gli anni e più queste situazioni qui ce ne sono di più, perché comunque purtroppo la figura, la centralità dell'allenatore, dico purtroppo, viene meno, sempre di meno purtroppo, perché comunque siamo in tanti, perché comunque la società hanno altre problematiche che devono mettere davanti e quindi non c'è più quella corsa come poteva esserci anni fa, insomma, questo a scapito, secondo me, come hai detto te, delle problematiche che inevitabilmente si susseguono: la preparazione del ritiro, le amichevoli, l'organizzazione dello staff e quant'altro. Ci sono tante cose che fatte nei tempi e nei modi giusti sicuramente ti portano dei grossi vantaggi, però è una consuetudine degli ultimi anni, quindi bisogna essere pronti. Noi dobbiamo essere pronti a saltare subito sulla nave in corsa ed essere subito propositivi, attivi, insomma, perché questo è il calcio degli ultimi anni.
0: Ecco, una delle squadre che ancora non ha ufficializzato la guida tecnica, si parla fortemente di Leandro Greco, ma ancora non ci sono ufficialità vere e proprie, è il suo Crotone. Un Crotone che ha finito la stagione scorsa con anche una penalizzazione che inciderà su questa stagione sportiva, sulla 26-27, ha salutato Emilio Longo, quindi si riparte con un nuovo percorso tecnico. La sensazione è che un po' in questo momento l'era Vrenna stia un po' soffrendo, cioè stia dimostrando forse un momento di stanchezza, perché a memoria il Crotone, già quando negli anni passati ha toccato la Serie A sotto la gestione Ursino e quant'altro, non aveva mai non era mai arrivata, insomma, a metà luglio quasi senza un allenatore, senza un'idea ben precisa. tutte cose che legate appunto anche alla penalizzazione arrivata a fine della scorsa stagione un po' fanno riflettere.
1: Sì, no, ma il Crotone con la famiglia Vrena, col presidente Gianni, ha sempre ottemperato tutti gli impegni, ha sempre fatto cose importanti nella città di Crotone, perché senza questa famiglia il calcio Crotone lo vedo in difficoltà enorme. Ma ha avuto qualche problema a livello extracalcistico che non c'entra niente con la società, eccetera, e quindi ha dovuto far necessità di tu, ha avuto queste pendenze che comunque le hanno create dei problemi, e quindi con la massima onestà ha detto insomma che sarà un momento difficile questo, e quindi dovrà cercare di superarlo. Chiaramente la squadra verrà ridimensionata, come lo è già stata in parte l'anno scorso, e quindi cercherà di fare un campionato per salvarsi. Ecco, io credo che siano questi gli obiettivi, anche se in questo momento ancora non c'è l'allenatore, ma credo che a breve verrà ufficializzato, insomma, via.
0: Sì, la sensazione, mancano veramente poche squadre a non aver ufficializzato l'allenatore. Se non vado errato sono 5, ma di una che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi, mi riferisco allo Spezia. Ecco, proprio in relazione alle grandi che quest'anno sono scese in Serie C dalla Serie B, il Bari su tutte, ma anche lo Spezia era 14 anni che non giocava in C, il Pescara e la Reggiana. Quanto è complesso riadattarsi ad una realtà come la Serie C, dopo aver vissuto per tanti anni il campionato di Serie B, o come nel caso dello Spezia aver vissuto anche tanti anni la Serie A?
1: Non è semplice, l'ho provato io appena quando ho mai accennato te la piazza di Crotone 3 anni fa. Quando scendi dalla Serie B alla C è un salto importante, e quando l'anno prima, come Crotone, scendi dalla Serie A alla Serie B, fai il doppio salto, quindi è ancora più difficile. Non è semplice perché hai dei costi di gestione molto più elevati, i ricavi sono molto inferiori, e spesse volte i giocatori con questi contratti onerosi dopo una retrocessione non trovano la sistemazione, quindi la società è in enorme difficoltà, mercato bloccato, perché se non escono giocatori non possono entrarne altri, e quindi se non è una società molto molto molto solida alle spalle, molto, sottolineo, fai fatica, perché a mettere in moto questa macchina hai tanti giocatori in esubero, fai fatica a lavorare bene, a preparare le partite, hai dei mai contenti in squadra, e quindi dei chiacchiericci, parti male, e questo è un dato di fatto. Quindi le squadre che retrocedono hanno prima da liberarsi, tra virgolette, da queste problematiche, e poi pensare a fare la squadra. Non sempre, dice, la squadra retrocede e parte avvantaggiata. Sì, se si libera da questi problemi, sì, perché è inevitabile che magari hanno dei quattrini in più da spendere per via del paracadute, hanno di un organico anche dei giocatori che rimangono volentieri, e quindi se tutto collima hai dei vantaggi. Ma spesso non è così, anche se parli di piazze importanti come Bari, per esempio.
0: Per quanto riguarda la composizione dei gironi, mister, ancora ovviamente non essendoci l'organico completo, lo dicevamo all'inizio della puntata, il prossimo Consiglio federale dovrà vidimare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana. Non sono stati ancora ufficializzati nemmeno i gironi per quanto riguarda la serie C. Va da sé che cartina alla mano, anche con un briciolo di conoscenze geografiche, ovvero le mie, si riesce a portare a casa un po' quelli che sono i raggruppamenti. Il girone C ancora una volta si dimostra una sorta di B2, perché appunto il Foggia che rientrerà, il Bari, il Catania, la Casertana, Cosenza e Crotone, la Salernitana, insomma di squadre di alto livello, di piazze di grande livello, di grande tradizione, ce ne sono. Le big 3 delle 4 retrocesse dalla Serie B, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, andranno nel girone B, dove troveranno un Ravenna sempre più competitivo. E poi le chiedo anche che cosa ne pensa dell'affare Ronaldinho, perché mi incuriosisce molto. Un Perugia che cerca rilancio. Forse dei tre, il girone quello un pochino, col massimo del rispetto, un pochino più livellato verso il basso, è il girone A, dove di fatto in questo momento di squadre competitive, credibili per l'altissima classifica, c'è solo l'Union Brescia. Si rivede un po' in questa
1: Sì,
0: ricostruzione.
1: mi rivedo che queste 3 su 4 andranno probabilmente nel girone B, e il girone B già quest'anno era un girone competitivo, lo sarà ancora di più. Mi aspetto nel girone A che Cittadella faccia un campionato come ci ha abituato negli ultimi anni, e quest'anno è stato un po' sottotono, e per il resto il girone C è sempre solito, sempre molto insidioso, difficile, con piazze come Bari e Catania che se la giocheranno lì fino alla fine, almeno teoricamente, assieme alla Salernitana. Queste tre piazze qua sono le
0: Certo.
1: tre piazze più importanti. E il girone A, invece, appunto, come dicevo, forse è quello dove, a parte l'Union Brescia, ci sono meno squadre, diciamo, blasonate, insomma, no? Perché Vicenza è uscito, e quindi se una tra le due, tra Spezia e Reggiana, magari lo mettono in girone A, ci può essere più competitività. Se vanno nel girone B, come hai detto te, credo che il girone B sia di altissimo profilo per queste piazze qui, Reggiana, Pescara, Spezia, oltre a Ravenna. Per quanto riguarda il discorso di Ronaldinho, è puro marketing, insomma, l'ha anche sottolineato la società, è solo marketing, perché non mi rifiuto di pensare che Ronaldinho possa essere utile alla causa dal punto di vista, diciamo, prestazionale, perché comunque l'età passa per tutti. Dal punto di vista del marketing, sicuramente sarà una cosa importante.
0: Mi verrebbe da dire, fortunatamente non passa solo per noi, mister, ma anche per i campioni tipo Ronaldinho. Ecco, sinceramente, anche perché ha 11 anni che ha smesso col calcio giocato. Quindi, insomma,
1: Sicuramente, no,
0: sono.
1: ma nella maniera più assoluta.
0: Quindi, insomma,
1: Sicuramente, no,
0: sono.
1: ma nella maniera più assoluta.

0: Il club romagnolo in questa stagione al Re 10, quindi insomma, diciamo che è stato un bel volano per far conoscere Ravenna come brand sportivo un po' in tutto il mondo. Mister, la saluto e la ringrazio, spero di risentirla presto, nostro ospite.
1: Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo Mister Franco Lerda, col quale abbiamo fatto un po' un giro per lo stivale per analizzare quello che sta succedendo nella nostra Serie C fra tutti i vari gironi, in attesa che il buon Latini mi risponda, che le ho mandato un messaggino, ma come le donne si fa desiderare. Ah no, ecco, vedi, mi ha risposto subito, si è risentito. Allora, direi di fare una cosa. Diamo conto di alcune dichiarazioni. Prima parlavamo di insigne del presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato appunto dell'addio di Insigne a tutti gli effetti. Ha firmato con la Sampdoria, ha parlato con Lorenzo prima che partisse per le vacanze. Fui chiaro e gli dissi che avrei rispettato ogni sua decisione. La nostra intenzione era chiaramente quella di tenerlo, ma la categoria ha inevitabilmente pesato sulla sua valutazione. Sono felice per lui, merita il meglio. Con me si è sempre comportato benissimo. Non dimentichiamo che il calcio italiano sembrava essersi quasi dimenticato di lui. Sono stato io a riportarlo in Italia. Ora comincerà questo percorso con la Sampdoria, ma anche club di Serie A ne hanno valutato il profilo. Oggettivamente, insomma, Insigne, a parte le prime due o tre uscite con la maglia del Pescara, in cui si capiva chiaramente che dopo gli anni vissuti in MLS doveva riprendere confidenza con il calcio di alto livello, poi si è dimostrato assolutamente determinante. Peccato che non sia riuscito poi a portare a casa l'obiettivo grosso, ovvero la permanenza del Pescara in Serie B. Visto che Latini mi ha risposto, allora andiamo a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, perché si parla di mercato, si parla di ufficialità, si parla di allenatori, si parla di tutto, ma parlano anche i protagonisti, perché nel corso di questi giorni stanno andando in scena tantissime conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Oggi vi proponiamo quella avvenuta in casa della Torres, che ha presentato Nicolas Pennington, ex Cagliari, ex Olbia, che torna in Sardegna, sceglie la maglia della Torres. Noi ci sentiamo questo contributo, poi finito, torniamo e continuiamo la trasmissione.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di Nicolas Pennington. Possiamo iniziare con le domande,
3: Sì, ciao Nicolas, ben ritrovato in Sardegna e ben arrivato a Sassari. Una trattativa che è nata nelle ultime settimane, raccontacela un po', e che emozione c'è di tornare a giocare. È l'unica squadra che ti mancava, forse, delle principali in Sardegna.
4: grazie. Sì, no, la trattativa è durata un po', direi un mesetto. Io diciamo che ho fatto una bellissima esperienza in Australia, sono stato benissimo, però ultimamente mi mancava un po' il calcio italiano, la passione un po' dei tifosi che lì c'è, è diversa, però diversa da qui, e quindi avevo in testa l'idea di tornare, e quindi per me se torno a casa è la Sardegna. E quindi ci siamo messi in contatto con la Torres, e la trattativa è andata subito bene. Ho parlato col mister dopo poco, il mister mi ha convinto del progetto, di come voleva che io giocassi nella squadra. Diciamo che è subito partita bene. Poi per un paio di settimane c'erano altre cose in ballo che ho voluto vedere. Però alla fine ho deciso di tornare a casa e voglio rimettermi in gioco in Sardegna, in Italia.
5: Gian Piero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Ritornare in Sardegna cosa vuol dire? Giocare soprattutto nella Torres, tu che hai giocato nell'altra società, l'Olbia, ma questa con tutto il rispetto ha più tradizione.
4: No, ovviamente tornare in Sardegna per me vuol dire tornare a giocare nel calcio italiano prima di tutto, che comunque è, diciamo, il

0: sai, dove il calcio è passione, pura passione, quindi come ho detto, questo mi è mancato ed è questo che cerco e so che qui a Sassari c'è, anche perché l'ho visto dall'altra parte. Non ero presente al derby, però penso che fosse l'anno prima di arrivare io all'Olbia e ho visto comunque i derby con la Torres e la passione dei tifosi è comunque quello che io voglio, è dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere. E qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
1: Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres, ben arrivato. Nella tua carriera hai affrontato diversi tornei diversi, sei partito dalle giovanili del Cagliari, poi l'Olbia, la Serie A australiana. Ti volevo chiedere se hai trovato differenze fra i vari campionati e in che cosa questo ti ha aiutato nella crescita professionale.
0: Sì, sicuramente il calcio della Serie C con il calcio australiano, diciamo, è molto diverso. Secondo me lì è un po' più all'inglese, un po' più di transizione, molto fisico, avanti indietro, mentre qui è un po' più tattico, un po' più, non lo so, un po' più organizzato, diciamo, sicuramente più organizzato rispetto a lì. Lì però magari ti confronti con giocatori che hanno esperienze diverse, calcio, Premier League, che magari sono scesi, oppure Spagna, Olanda, e poi giochi anche con giocatori che magari sono australiani e non hanno giocato altri tipi di calcio, quindi è un mix di calciatori molto interessante. E quindi lì penso di essere cresciuto molto fisicamente, soprattutto di aver imparato come sfruttare meglio il mio corpo, cosa devo fare per stare bene fisicamente in campo, mentre tutto il passato, il Cagliari, l'Olbia, che mi ha dato, penso, la tecnica e la tattica per fare bene. Quindi sì, la cosa più diversa penso che sia soprattutto questa.
2: Sì, ciao, sono Manuele Floris, Videolina. Ti volevo chiedere che cosa pensi di poter dare a questa torre se per caso hai seguito il campionato fatto dalla squadra la scorsa stagione.
0: Io penso di poter dare tanto, ovviamente ce la metterò tutta per aiutare il più possibile, penso di essere un giocatore che può fare entrambe le fasi e quindi vorrei aiutare la squadra in tutti i modi, vorrei fare gol, però voglio anche lottare, difendere e rincorrere e penso di avere le caratteristiche per farlo. Scusa, la seconda parte della domanda?
2: Era giusto per chiederti se hai seguito l'anno scorso la stagione della Torres e cosa pensi, ecco, di dove potresti inserirti, ecco, in
0: Sì,
2: sostanza.
0: con gli orari è sempre difficile seguire il calcio europeo, però sì, ho seguito i risultati, diciamo, e soprattutto da quando è tornato mister Greco, ho visto, diciamo, una specie di rinascita della Torres e quindi spero di poter continuare questa stagione, l'ultima parte, perché penso che l'ultima parte dell'anno scorso la squadra era solida.
3: Sei più un giocatore cerebrale o istintivo?
0: Dipende dai momenti. Penso di essere abbastanza istintivo e penso che quando sono meno cerebrale gioco meglio, questa secondo me è la verità, però devo arrivare a quel momento, quelle sensazioni dove tutto viene istintivo secondo me, quando tutti i giocatori secondo me giocano meglio, quando giocano istintivamente e tutto gli viene da solo.
4: Sì, Nicolas, hai parlato che hai già sentito il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo a Olbia, eri un giocatore anche più di inserimento, cercavi anche più gol, sei diventato un giocatore anche molto più fisico, di strappo. La Torres ha perso un giocatore molto di strappo come Mattia Sala in quest'estate, tu potresti essere quel giocatore un po' box to box che magari manca in questo momento alla squadra.
0: Sì, come ho detto prima, penso che questo è stato il grande cambio dei miei anni in Australia. Ho lavorato molto sul fisico e sul cercare di essere più, diciamo, più un giocatore, come hai detto tu, di strappo, che comunque secondo me dà molto alla squadra, perché puoi rompere gli equilibri, e quindi sì, spero di poter far bene.
3: Da un punto di vista tattico, con che moduli e che tipo di gioco ti sei dovuto confrontare?
0: Penso di averli fatti tutti, e dalla mediana in su ho giocato tutti i ruoli negli ultimi 8 anni, quindi ho giocato con difesa 3, difesa 4, difesa 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4, li ho fatti tutti, ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala, anche da seconda punta, quindi anche da esterno a 5, quindi li ho fatti un po' tutti i ruoli, e penso che comunque questa sia una mia forza, che dove il mister ha bisogno di me posso giocare, e sì, comunque in tutti i ruoli mi diverto, quindi non c'è problema.
5: Posso così? Grazie mille.

0: terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di A Tutta C in questo giovedì 9 luglio 2026. Chiudiamo il cerchio di questi 60 minuti insieme collegandoci con la Spezia. Tutto Mercato Web è un po' come il prezzemolo, quindi lo riesci a trovare ovunque, in rete, su altri siti e quant'altro. Uno degli alfieri degli anni passati di Tutto Mercato Web adesso è l'uomo di punta, mi viene da dire, del sito di informazione più importante della città di La Spezia, e quindi do il benvenuto e saluto e ringrazio Niccolò Passa di Città della Spezia. Buongiorno Nico.
1: Ciao, buongiorno a tutti, troppo gentile come sempre.
0: Ah, tutto meritato. Ogni tanto, quando abbiamo la possibilità e piacere di dare spazio a vecchie conoscenze di TMV, ci fa enormemente piacere. Lo faccio con te, lo faccio con Luca Chiarini da Brescia. Insomma, siamo un po' sparsi ovunque, vecchie e nuove glorie, quindi ci fa piacere rimanere in contatto. Nico, allora, lo Spezia si sta approntando a riaffrontare il campionato di Serie C dopo 14 anni. Non è un riadattamento semplice, ne parliamo a più riprese sia su tuttomercatotutto.com, perché una società sportiva, una società calcistica, non è solo il comparto sportivo, ma è anche un'azienda, è una SPA a 360 gradi. Quando si ha poi il bilancio, il fatturato, il peso economico che ha lo Spezia, che ha avuto lo Spezia negli ultimi anni, diventa ancora più difficile. La proprietà ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico, è arrivato Angelozzi, oggi dovrebbe essere il giorno di Turati, ma qui mi affido a te, visto il comunicato del Catanzaro di ieri. Ti chiedo, questo processo di riadattamento alla Serie C, come lo valuti, a che punto è?
1: Allora, diciamo che l'arrivo di Angelozzi ha quantomeno calmato una piazza che effettivamente non è che avesse preso poi così bene la retrocessione in Serie C, ma d'altronde chi prende bene una retrocessione, soprattutto pensando che lo Spezia solo 3 anni fa giocava in Serie A, seppure nella prima avventura di sempre in questa categoria. Quindi questo processo molto lungo, perché ci sono ancora costi, come dicevi tu, legati ancora al massimo campionato italiano, tanti giocatori che hanno contratti ovviamente insostenibili con il campionato di Serie C, per cui per Guido Angelozzi il lavoro è doppio: cercare giocatori con nuovi stimoli da comprare sul mercato, anche giocatori giovani da lanciare, è il caso dei due nuovi arrivi di cui magari parleremo più tardi, che sono già stati annunciati, giocatori che con cui si sta cercando di raggiungere un accordo proprio in questi giorni. Ma parallelamente c'è da risolvere tutte queste situazioni con tantissimi calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Marco Turati, perché dici bene, oggi molto più probabilmente rispetto alla giornata di domani Marco Turati dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dello Spezia, una querel praticamente che ci siamo portati avanti più di 2 settimane di fatto, anche se negli ultimi giorni era abbastanza chiaro quello che sarebbe stato il destino di Marco Turati. C'era questo braccio di ferro con il Catanzaro, che anche giustamente, sentendosi un po' preso in giro anche a un certo punto dal tecnico con cui aveva firmato un precontratto nella metà del mese di giugno, lo aveva bloccato lì. Poi questa decisione della FIGC di ieri, di fatto, quando è stato escluso Marco Turati dal prossimo corso UEFA Pro, che avrebbe dato poi la possibilità allo stesso Turati di allenare in Serie B, è appunto decaduta, e quindi c'è stato il comunicato del Catanzaro che di fatto annulla il contratto firmato da Turati, che proprio oggi dovrebbe firmare il biennale con opzione con lo Spezia e dare il via finalmente a questa ripartenza, visto che poi lunedì ci sarà il giorno del raduno e l'inizio del ritiro della squadra. Quindi il processo di questi 2 mesi dopo la retrocessione di Pescara sta finalmente cominciando una nuova fase, quella della ripartenza.
0: Ecco, i giocatori che sono stati ufficializzati sono comunque giovani di categoria. Angelozzi, come dicevi giustamente tu, sotto un certo punto di vista è una garanzia. Anche lui era qualche anno che non navigava nelle acque della Serie C, però ecco, in termini di conoscenza dell'universo calcistico italiano ha pochi eguali, e soprattutto nell'andare a pescare talenti poi da mettere in campo e da valorizzare, è sicuramente una garanzia.
1: Assolutamente sì, non più tardi di 10 giorni fa, il giorno della conferenza di presentazione di Angelotti, era stato molto chiaro lo stesso direttore di Catania dicendo tutto molto bello, tutto molto bene, però io la Serie C non la faccio da tanti anni, quindi dovete darmi anche un pizzico di tempo per adattarmi. La realtà, certo, ovviamente, che Angelotti, la vecchia volpe del calcio italiano, conosceva benissimo tutti gli obiettivi che, diciamo, lo Spezia sta seguendo, anche grazie al lavoro del suo braccio destro Longo. Mi è stato rivelato non più tardi di qualche giorno fa che alcuni dei giocatori che lo Spezia sta cercando di convincere, sta cercando di acquistare, erano già nella rete di Angelotti addirittura per il Cagliari la scorsa estate, per cui insomma sono profili che almeno sulla carta dovrebbero essere di alto livello. I due già ufficiali sono Kevin Bright, che è arrivato dall'Alcione proprio 2 giorni fa, Canzella, difensore che ha fatto bene al brano nonostante la stagione complicata, insomma, nella scorsa stagione. Ce ne saranno altri che arriveranno, ti faccio qualche nome: Cannavò, che è uno che ha fatto molto bene, un pochino più grande dei ragazzi che abbiamo citati, perché è un 2000, ma è un esterno comunque che per il calcio di Turati sarà sicuramente molto, molto importante. C'è Cazzadori, questo attaccante che è di proprietà del Verona, che ha fatto molto bene l'anno scorso sia all'Union Brescia che l'anno prima al Caldera Terme, un ragazzo comunque anche lui molto giovane, un 2004, per cui insomma lo Spezia sta puntando in questa prima fase su ragazzi più giovani per creare una sorta di base, poi per i big se ne riparlerà verso la fine del mercato, e ci potrebbero essere anche dei cavalli di ritorno, dei nomi importanti e che si associano spesso allo Spezia di Angelotti, però il 2.0, quello che poi ha portato lo Spezia in Serie A.
0: Per quanto riguarda il fattore ambientale, che insomma sappiamo come è facile anche immaginare, la retrocessione non è stata digerita benissimo dalla tifoseria. Questo nuovo corso con elementi appunto come Angelozzi, come Turati, che comunque al di là delle difficoltà avute del Siracusa lo scorso anno ha comunque fatto vedere buone cose, è un allenatore che l'anno prima sempre a Siracusa aveva vinto il campionato, hanno, diciamo, un po' rasserenato l'ambiente, o quella sensazione di tensione superficiale continua a permanere?
1: No, ti dico più la prima. Innanzitutto, è grande di questo merito è legato alla scelta di Guido Angelotti, che è una certezza per il calcio italiano figurarsi per la Serie C. Poi allo Spezia è la terza avventura di Angelotti, la penultima, quella che citavo prima, si era conclusa il giorno dopo la promozione in Serie A di uno Spezia costruito da Guido Angelotti con poche risorse, perché di fatto lo Spezia di Gabriele Volpi per 8 anni aveva speso tantissimo sul mercato, l'anno in cui ha speso meno si è affidato ad Angelotti e è andato in Serie A, quindi la piazza sicuramente ha un grande ricordo di Angelotti, e ha preso molto bene anche l'arrivo di Turati, uno per quello che dicevi tu, perché se ne parla molto bene per quello che ha fatto a Siracusa, soprattutto per le difficoltà che ha avuto il Siracusa lo scorso anno, e sentendo anche colleghi addetti ai lavori, il Siracusa ha giocato uno dei calci più belli del girone C nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, e poi perché Turati comunque è un po' una creatura dello Spezia, visto che la prima esperienza in panchina fu proprio in quello Spezia di Guido Angelotti come collaboratore di Vincenzo Italiano, proprio nell'anno della promozione in Serie A e l'anno successivo con la salvezza proprio con Vincenzo Italiano in Serie A. Quindi è un po' un cerchio che si va a chiudere in un momento di ripartenza. Lo Spezia punta su un allenatore in rampa di lancio che però un pochino già l'ambiente lo conosce, la piazza la conosce, quindi non è proprio la primissima esperienza Spezia di Turati, e si spera che questo possa essere un boost in positivo, insomma.
0: Nico, grazie mille, ci risentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, tanto non ti liberi di noi nemmeno per sbaglio. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
0: Salutiamo Niccolò Passa dalla città della Spezia, una delle voci che speriamo di poter ospitare spesso e volentieri nel corso di questa stagione, nel corso delle nostre puntate di A Tutta C. Quella di oggi è conclusa. Saluto un paio di saluti molto particolari. Saluto Alessio e Francesco, che sono due aficionados ascoltatori di A Tutta C, che ci stanno seguendo anche nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Saluto anche mio figlio, che oggi fa 15 anni, quindi insomma, tanto non mi sta seguendo, ma va bene lo stesso, soprattutto appunto. Saluto Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, non mollate nemmeno per un secondo il palinsesto di TMV Radio, che vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata. Un buon proseguimento con gli TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta. In prima persona io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a vedere il calcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Beh, insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, una Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Beh, scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due noti fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico. Insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: a breve. Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ah, sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano. Perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. Il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene. Giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco,
1: certo.
0: potrebbe
1: Un altro
0: sfruttare.
1: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì.
1: In ambito emiliano come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini, credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini il taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
1: Senza
0: lavoro,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione ambientale,
1: Castellanos,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è... Deve fare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Nella situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano. È arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più il
1: milioni per
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì.
1: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: C'è un modus operandi diverso da parte dei Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi, inspiegabilmente, c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Vanoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
0: Certo.
1: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo
0: Certo,
1: Bulgarelli,
0: assolutamente, assolutamente,
1: che è stato il suo compagno d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse in maniera capitatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
1: Eravamo
0: anche
1: un
0: di
1: gruppo
0: coprire
1: d'amici.
0: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
1: Seguivamo praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili, e l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
1: Insomma,
0: Liga, le partite del
1: sì,
0: campionato
1: chi ti
0: inglese.
1: parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e, aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
0: Roberto, grazie mille per
1: Grazie a te,
0: questo
1: Lorenzo,
0: intervento. Alla
1: anche per
0: prossima.
1: questi ricordi.
0: Sì, sì.
1: Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Maracanã.
1: No, io non mi divido affatto, perché io che ho avuto la fortuna di intravedere gli ultimi passi di Stefano al Real Madrid, qualche esibizione amichevole a San Siro di Pelé e poi tutta la cavalcata straordinaria di Maradona a Napoli.
2: In quanto agli arbitraggi, come giustamente ha detto Franco, c'è un abisso tra gli arbitraggi italiani e il VAR italiano e quello internazionale, perché in Italia danno un rigore per un'unghia, per un tocco di unghia di un giocatore. A questo mondiale si sono visti degli spintoni in area.
3: Scudetto forse eccessivo, nel senso che dobbiamo poi vedere alla fine del mercato tutti quello che avranno fatto. Io penso, certo, che al Milan non bastino solo questi due acquisti per andare a colmare il gap con l'Inter e anche forse con il Napoli.
4: Secondo me il Milan è partito in ritardo, è partito tra le polemiche, però poi ha preso due giocatori che servivano, perché c'era la necessità di acquistare un centravanti contro Ramos, sì, nel Paris Saint Germain. È vero che era riserva, però stiamo parlando di una squadra che ha delle stelle incredibili.
5: Non so la vera motivazione. Anche adesso c'è un mese per acquistare un esterno destro israeliano, penso che sia nella storia del calciomercato italiano. Ci siamo noi sul giocatore. Eppure no, alla fine, ragazzi, se chiedono 25 devi dare. Ormai il calcio è così.
6: Sono d'accordo con Christian sul fatto che il giocatore che possano dire che assomiglia a Hakimi. Allora, intanto Hakimi quando arrivò all'Inter arrivò dal Borussia Dortmund, dove era in prestito dal Real Madrid, quindi aveva già un pedigree e un curriculum diverso, no, da questo giocatore.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio e benvenuti all'altro appuntamento di Maracanà del 9 luglio, in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci, ciao Lucio.
9: Ciao a te Marco, un saluto a tutti.
8: Bentrovati con il, diciamo, mondiale che va avanti, con il mercato che va avanti, il mondiale che torna oggi dopo la giornata di sosta di ieri, e questa sera ci propone subito una gran bella sfida, il mercato
9: discreta partita,
8: il mercato che prosegue. Tra poco vi daremo anche i dettagli di altre operazioni che sono avvenute in questa mattinata, altre che potrebbero avvenire. Insomma, c'è movimento, c'è anche attesa per eventuali colpi di altre squadre, quindi vediamo se questo pomeriggio arriverà qualche news in più, e poi andremo a commentare anche il post conferenza di Amorim di ieri.
9: Molto ambizioso,
8: molto coraggioso per quello che ha detto, e ci siamo posti anche una domanda che adesso condivideremo insieme a voi. Insomma, ci sono tanti temi che affronteremo come sempre in queste 4 ore. E allora saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, come sempre tutto lo staff tecnico, così come la redazione. Lucio Marinucci è già qui con noi, poi dopo proseguirà. E poi Francesco Tingali, Daniele Petroselli, insomma tutta la squadra. Allora, adesso noi andiamo subito velocemente ai titoli e poi apriamo anche le linee per con voi al 331 82 00 213. Colgo l'occasione anche di salutare gli amici che si seguono sul canale 61 del Digitale Terrestre in TV, su tutto il territorio, praticamente sul nazionale. Poi saluteremo anche gli altri che si uniranno a noi nel corso di questa diretta. Titoli. Io sono Amorim, qua per dominare. Queste le parole di ieri che abbiamo un po' riassunto, ha preso anche le distanze da due allenatori che in Italia hanno vinto, e tanto, il signor Amorim. Lazio alto rischio, la squadra si raduna oggi, ma è una situazione di grandissima difficoltà, con un mercato che non assolutamente decolla, anzi un mercato solo in uscita, si continuano a perdere pezzi. Oggi Ghila è arrivato in ritiro, ma soltanto, diciamo così, per formalità, poi raggiungerà il Milan via Provedel, via Romagnoli. Gli acquisti al momento non si vedono, e quindi veramente una squadra ad alto rischio. Tra l'altro è arrivato anche il no di Lulic alla richiesta di far parte del club. Greenwood, mamma li turchi, perché insomma si allontana, molto probabilmente deve salutarlo la Roma, perché la proposta del Fenerbahce di quelle che diciamo difficilmente irrinunciabili. Quindi 11 milioni netti a stagione per il calciatore Greenwood, quindi adesso la Roma dovrà trovare un altro obiettivo. Carnevali serve un colpo dopo, diciamo, questi giorni di attesa, di messa a posto della struttura societaria. Serve un colpo, attenzione, perché si avvicina Dibu Martinez, almeno così stanno dicendo, e poi ci sarà anche da capire come risolvere il fronte offensivo in casa Juventus, perché Kolumani si allontana, Vlahovic si riavvicina e chissà che cosa succederà. Cairo tra Abate e Fondi, perché ha fatto gli elogi al tecnico per questo cambio, un Torino più giovane, allo stesso tempo ha ammesso che il Torino è in vendita, ma al momento non si è fatto avanti nessuno, anche se ci sono dei fondi che potrebbero essere interessati al Torino. Questo è quello di ieri. Vabbè, abbiamo visto un titolo di ieri, non
9: ritorno al passato.
8: Ritorno al passato. Francia-Marocco, sfida totale. Quindi chiudiamo con il mondiale, perché questa è sicuramente una bella sfida. Riparte il mondiale, quarti di finale, che quarti tra l'altro, si inizia subito fortissimo questa sera alle ore 22, una super sfida. Bella sfida questa.
9: Entriamo molto nel vivo. Bella. Era stata la semifinale del 2022.
8: Sì, molto Inizia bella.
9: La Francia 2-0.
8: Molto bella.
9: Anche per espressione ci aspettiamo una partita
8: Tecnicamente,
9: gradevole,
8: tatticamente molto gradevole.
9: Le squadre
8: speriamo.
9: Offensive, 4-2-3-1 contro 4-2-3-1.
8: No, sicuramente una bellissima sfida, confronto tra due squadre che mi sento di dire, insomma, forse state le... non forse la Francia sicuramente la più bella, la più forte eccetera, però sì. Molto, molto interessante il Marocco, che conferma quello che aveva fatto bene di bene 4 anni fa, insomma, quindi
9: anche in Coppa d'Africa, cioè, conclusa in maniera
8: Quella conclusione
9: singolare
8: lì,
9: però ha fatto una gran Coppa d'Africa,
8: assolutamente Lucio, assolutamente. Quindi stasera ce la gusteremo e domani andremo a commentare anche con i nostri, tra l'altro avremo come sempre il mister Giovanni Mussa per un'analisi tecnico-tattica della partita domani nel pomeriggio, che con il mister insomma ci sta accompagnando nella lettura di questo mondiale,
9: sempre piacevole parlare di calcio con
8: veramente mister. veramente bravo gli faccio sempre i complimenti, perché oltre a essere uno che si intende di calcio si esprime molto, molto bene, e anche molto semplice, non è difficile da capire come non fa, insomma,
9: no periodi discorsi, esatto. È molto radiofonico il mister.
8: Assolutamente. Quindi. Allora detto questo ripartiamo da un po' di situazioni. Intanto però diamo degli aggiornamenti di mercato molto importanti, perché sono arrivati nella mattinata, qualcuno dice nella nottata, perché nella nottata infatti c'è il colpo fiorentino.
9: Chi non dorme, chi dorme non piglia mercato, pesci, e mercato... chi non dorme piglia i pesci. In questo caso.
8: Esatto, perché la Fiorentina, eccolo qui, ce l'abbiamo anche in grafica per chi è davanti al video, atta dall'Udinese alla Fiorentina, quindi questo colpo della Fiorentina, tra l'altro anche bello costoso, Lucio.
9: Sì, perché i parametri economici sono importanti, quasi 40 milioni in realtà l'esborso per il giocatore, insomma 30 milioni più bonus, contratto fino al 2031 per Attà, quindi questo sì che è un acquisto importante all'interno insomma di un'operazione costruita bene da Paratici, impostata in realtà nel giro di poco tempo. Ci sarà anche un 30% sulla rivendita da riconoscere, 30% percentuale all'Udinese. Concordati anche i termini, dicevo, del contratto fino al 2031, 1,3 milioni di euro netti. Già nel pomeriggio Attà è atteso al Viola Park, visite mediche, e poi sarà un nuovo giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina.
8: Bel colpo questo, un giocatore che può essere impiegato in mezzo al campo come centrale, qualche anche metro più avanti, può ricoprire anche il ruolo di interno, insomma mi sembra un giocatore
9: molto duttile
8: lì nel mezzo.
9: Offensivo.
8: Quindi Esatto, un giocatore offensivo, buon colpo questo che si unisce a quelli già fatti dalla Fiorentina, molto attiva. Io questa mattina ho detto durante l'editoriale, che tra l'altro vi invito insomma a seguire tutte le mattine a partire dalle ore 11 con Vincenzo Marangio, oltre all'appuntamento con A Tutta C che inizia alle 9.45 come tutte le mattine, dicevo, mi sono permesso di dire che la Fiorentina nelle squadre della seconda fascia, possiamo dire così, non la metto nella primissima fascia, la Fiorentina,
9: la fascia medio-alta,
8: medio-alta è quella che si sta muovendo molto bene in questo momento,
9: se con grande chiarezza. Qualche colpo è un, non voglio dire un azzardo, ma insomma qualche scommessa, perché Dragoci negli ultimi anni ha giocato veramente poco, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere delle grandi qualità. Atta anche si meritava un piccolo salto in avanti, con tutto il rispetto per l'Udinese, ecco, per me la Fiorentina è un gradino oltre. Interessante, sono curioso di capire quello che sarà l'undici titolare, anche perché poi ci sono tanti altri colpi in ballo, Torsvet, Osho, quindi
8: vediamo, si sta muovendo.
9: Paratici, dovrà anche piazzare qualcuno,
8: deve fare delle uscite, infatti oggi ho detto un direttore sportivo poi si misura molto con le uscite, perché con le entrate diciamo è chiaro che quando hai il budget e possibilità di prendere fai. Poi dopo devi sistemare le uscite, è lì che secondo me si vede sempre
9: è necessario,
8: la capacità di un direttore, quindi nelle uscite, nel piazzare poi anche giocatori difficili da piazzare perché magari non hanno fatto una grande stagione, quindi hanno una valutazione che tende a diminuire, quindi sono di difficile collocazione, lì vedi la bravura appunto di un direttore. Comunque 331-8200-213 per i vostri messaggi. Beh, oggi mi facevo anche la domanda su Amorim di ieri, no? Passaggi interessanti, ha preso le distanze lui da due allenatori che hanno vinto tantissimo in Italia, ossia da Allegri e da José Mourinho. È stato chiaro, io sono lontano, apprezzo il lavoro che ha fatto, ma sono lontano dalla concezione di calcio di Allegri, e in un certo senso ha detto anche diverso da Mourinho, insomma, quindi completamente vuole dominare. Io mi domandavo, sono parole di coraggio o di presunzione? E poi questo Milan potrà veramente dominare? Perché sai, queste parole noi le abbiamo sentite anche in passato da altri allenatori del Milan, come Fonseca.
9: Fonseca
8: parlò di scudetto, che da una parte ti dico, avere le idee chiare è giusto, certo, dichiararle così potrebbe essere anche un po' rischioso, però questo è un allenatore che insomma vuole, pretende, e quindi lo ha messo subito sul piatto questa cosa, dichiarato immediatamente
9: senza
8: e devo dire una cosa, io non so se siete d'accordo, ma i due acquisti fatti dal Milan, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, i due acquisti fatti dal Milan sono due colpi scudetto, cioè sono due uomini che possono essere utili ad una squadra per lottare per lo scudetto. Ghila, per me, ripeto, è uno dei migliori difensori che c'è in Italia, quindi se non il migliore, il Milan per me ha preso, se non il migliore,
9: uno dei
8: migliori
9: della Serie A.
8: E poi ecco, su Gonzalo Ramos, che ho espresso delle diciamo perplessità iniziali, e un po' me le tengo, però bisogna fare un discorso, è vero che è costato tanto, è vero che è un'alternativa, è vero che il Milan una volta prendeva i giocatori titolari dalle altre squadre,
9: quello raffronto col passato,
8: tutto vero questo, però è andato a prendere un calciatore che ha fatto 26 gol negli ultimi tre anni in Ligue 1, quindi non tantissimi se rapportati ad esempio ai 24 fatti da David, però è pure vero che davanti c'è una concorrenza spietata, quindi considerando che il nostro calcio, Lucio, non ha una grandissima qualità, bisogna dire, in questo momento.
9: Non
8: è
9: viviamo
8: carente,
9: il miglior
8: no?
9: momento non della viviamo... Serie A, storicamente
8: allora,
9: parlando.
8: Un'alternativa come Gonzalo Ramos potrebbe anche far molto bene in Italia. Cioè, pur non essendo un titolarissimo nella squadra di appartenenza, potrebbe far bene. E quindi, attenzione, potenzialmente Milan potrebbe aver pescato un grosso attaccante.
9: Dici dei jolly per Amorim. Amorim a me è piaciuto perché è stato molto chiaro, Marco, poi diverse dalle parole di Fonseca, perché ecco, Fonseca fu un po' avventato nel nominare gli obiettivi o i sogni, insomma, a seconda di come li si vuole vedere. Lui ha parlato dell'impostazione calcistica, di gioco, che poi in realtà è quella
8: che... Ha detto vuole dominare.
9: Ma perché è il suo gioco, allo Sporting Lisbona giocava così, al Manchester United ha provato a fare così, non è andata bene, ha dovuto cambiare anche più volte modulo al Manchester United... sui colpi, sai, io te l'ho già detto molte volte, io sono molto, non pessimista, però molti più interrogativi sul Milan. tornare a lottare per obiettivi importanti sarà complicato. Certo è che Hill è un ottimo acquisto, perché nelle ultime stagioni ha fatto molto bene. Su Gonzalo Ramos sono curioso, perché io ricordo anche quello che fece al Benfica prima di passare al Paris Saint-Germain. Fece una buona stagione a livello realizzativo, è mediamente giovane, non giovanissimo, che è un 2001, 25 anni.
0: Però già è un giocatore strutturato.
9: Esatto, ecco. È ancora relativamente giovane, ma già un buon bagaglio di esperienza. Certo, non lo so se possa essere l'uomo dei tanti gol nel Milan di adesso, però chi lo sa, vediamo. Io ho più interrogativi che certezze.
0: No, ma le certezze non ce le ho neanche io,
9: però
0: ripeto,
9: vediamo. Non escludo nulla.
0: Alcuni calciatori che non sono così performanti nei campionati di appartenenza, soprattutto in squadre dove c'è molta concorrenza e comunque dei gol li hanno fatti, magari nel nostro campionato potrebbero fare la differenza. No, io questo non lo escludo, non mi sento di escluderlo a priori.
9: Ripeto,
0: staremo a vedere.
9: Più interrogativi, però.
0: Staremo a vedere.
9: Al di là del prezzo, che è un altro tema.
0: Sì. Poi
9: parliamo del valore calcistico.
0: Il prezzo è elevatissimo.
9: Il prezzo è troppo elevato.
0: Sono d'accordo anch'io. Però vediamo. Intanto poi dovremo anche capire quali saranno le altre mosse del Milan, e soprattutto poi bisognerà capire che fanno le altre, perché l'Inter non si muove, la Juve, tanti nomi, tante situazioni probabili.
9: Qui ti chiedono addirittura di intercedere nei messaggi, Marco.
0: Con chi?
9: A te viene, Alberto ti dice: direttore, lei che è influente, può per favore dica a Carnevali che il Dibu sarebbe ideale per capacità e carisma e carattere, quello che serve alla squadra.
0: Ma guarda, quindi, che
9: senti Carnevali, Marco è
0: il portiere, ma è il portiere individuato dalla Juventus, quindi Carnevali ci proverà, e adesso bisogna vedere, insomma, se riesce nell'operazione, ma secondo me è un obiettivo. Questo è un obiettivo
9: dichiarato anche da tempo, la pressione sulla Aston Villa è tanta.
0: Quindi sì, ci sta provando. Qualcuno dice che sono stati fatti in questi giorni dei passi molto avanti verso questo portiere.
9: Aston Villa non cede ancora tutte le condizioni.
0: Condivido il pensiero di Alberto, che è un portiere che ha grande carisma e quindi carattere importante, capace, un portiere forte. Per esempio Braglia, mi ricordo, qui da settimane dice che è il portiere forte, che quindi con lui ci sarebbe un salto, praticamente uno step in avanti notevole.
9: Beh, nettamente il portiere della nazionale, quindi, campione del mondo.
0: Vediamo. Mi dicono che l'interesse è fortissimo e che la Juve c'è sul giocatore. Però ripeto, io quando tutto questo traccheggiare, io dopo dico sempre che c'è il rischio. Guardate quello che è successo con Greenwood, che si va avanti da un mese con questo giocatore e poi arriva improvvisamente il Fenerbahce, gli dà 11 milioni netti a stagioni e crolla tutto. Però devo dire una cosa, questo mi fa riflettere su un punto, Lucio. Allora, per me Greenwood non vale quei soldi che il Fenerbahce ha messo sul piatto. Non puoi dare Greenwood.
9: Ormai questo è un discorso che facciamo per tantissimi giocatori.
0: Lo facciamo. Vabbè, però il passo che fa la Roma è importante. Mi chiedo una cosa, questi calciatori, che io sono convintissimo di quello che sto dicendo, scelgono solo per il motivo economico? Perché adesso non mi venire a dire che il campionato turco sia meglio, scelgono solo per il motivo economico? Perché adesso non mi venire a dire che il campionato

0: dai, la Ligan, ma ci quindi, mancherebbe altro.
1: Quindi la scelta è soltanto prettamente economica, questo ci fa. E in questo momento il campionato italiano non può competere a livello economico, ma secondo me, di fronte a quelle cifre lì, anche se la Roma avesse avuto un sacco di soldi, non doveva assolutamente replicare, perché 11 milioni a stagione, ma vai proprio.
0: Sì, poi ancora non è chiaro se siano 12, 11 o
1: sì,
0: 10.
1: Vabbè, comunque, ma pure se sono 10 sono sempre tanti.
0: Per
1: Greenwood stiamo parlando di un giocatore, dai, adesso con tutto il rispetto,
0: un ottimo giocatore,
1: però non esageriamo, Quindi a questo punto è chiaro che qui si potrebbe dire, però la Roma c'è stata dietro un mese, perché non ha tergiversato? E questo è vero, perché poi se porti alla lunga una trattativa...
0: Sì, anche se poi serve anche l'accordo alle altre parti,
1: ma
0: perché
1: certo,
0: se poi
1: certo.
0: Anche il giocatore temporeggia e il club a cui
1: però tu sai, tu percepisci se c'è la possibilità di chiudere o non chiudere, quando le cose si allungano in questa maniera.
0: Ma sì,
1: per
0: certo.
1: Come la vedo io, poi per carità, magari sbaglio.
0: Però adesso... lì non puoi incidere più dell'offerta che fai.
1: Adesso la Roma deve trovare un altro obiettivo. Ho letto di un altro nome che è Ndoye.
0: Sì, esatto.
1: E quindi potrebbe, non so se hai tu delle...
0: Sì, sì, c'è proprio il pezzo di approfondimento su tutto Mercato.
1: Allora andiamo a prenderlo, fagiolo. Visto che lo abbiamo così citato, vai.
0: Sì, perché torna di moda Ndoye, insomma, diciamo che ormai Mason Greenwood è destinato a sfumare, direzione Fenerbahce, Ndoye convince Gasperini, infatti viene scritto, il direttore sportivo Tony D'Amico continua a lavorare sugli esterni offensivi, Ndoye rappresenta la soluzione più concreta, dopo una stagione non particolarmente brillante, bisogna dire, al Nottingham non è andato benissimo, potrebbe però essere tentato da un ritorno in Italia perché la sua valutazione si è leggermente abbassata, la Roma punta a trovare un'intesa con il giocatore sulla base di un ingaggio intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus, mentre restano sullo sfondo altre piste oltre a Greenwood, e si era parlato anche di Pepe del Porto, ma non è stato poi mai veramente riscaldata questa pista. Vediamo, perché a Gasperini piace Ndoye, è un giocatore molto duttile, lo stiamo vedendo peraltro protagonista anche con la Svizzera in questo mondiale, al Bologna era stato un punto fermo, il Nottingham l'aveva pagato più di 40 milioni di euro, non poco, quindi bisognerà capire i parametri economici, anche se sarebbero comunque, penso, inferiori rispetto alle richieste che aveva l'Olympique Marsiglia per Greenwood.
1: Certo.
0: Che erano sui 50 e oltre.
1: Vabbè, questo è un po' la situation è questa, quindi la Roma deve a questo punto pensare ad altro, perché difficilmente potrà arrivare a Greenwood di fronte a quelle cifre lì, e secondo me fa benissimo. Allora, detto questo, prima di andare in pausa, così faccio un'incursione sul mondiale, perché ci sono state ne abbiamo parlato prima, le parole di Romario che a te non piace, ma
0: no, non sono un fan.
1: È stato
0: grande
1: durissimo,
0: calciatore.
1: È stato durissimo nei confronti di Carlo Ancelotti, ha detto praticamente che dovrebbe essere,
0: riportiamo le parole,
1: ha detto non può allenare il Brasile,
0: sì, non ha detto,
1: e
0: solo
1: il contratto
0: questo.
1: Dovrebbe essere stracciato proprio.
0: Ha detto, fosse entrato in federazione sarei entrato negli spogliatoi, lo avrei mandato all'inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente,
1: scatenato.
0: Insomma, sempre molto elegante poi peraltro Romario in questi toni. Spesso ne fa tante disparate anche sul proprio valore, è stato un calciatore fantastico Romario, però ecco, non è che sia una persona molto regolata. Brasile è stata una grande delusione, Marco, uscire agli ottavi di finale è troppo poco, però ecco, non ritengo Ancelotti l'unico responsabile, mi sembra un riassunto un po' esagerato, poi ci si può porre degli interrogativi sul lungo termine, quello è un altro discorso.
1: Va bene, Cristian dice che la mia è una retorica italiana, allora
0: cioè,
1: sul Fenerbahce, che cioè, secondo te, Cristian, lui, Greenwood, va al Fenerbahce perché ci sono le ambizioni di vincere, non so, Champions League, Europa League, c'è questo fascino di vincere i titoli nella Liga Turca.
0: Poi sai, la Roma non fosse arrivata in Champions League sarebbe stato un altro discorso, perché il Fenerbahce in Turchia è arrivato secondo e la Champions la fa seppur partendo dai preliminari.
1: Sì, sì.
0: No, la Roma è in Champions League già dalla fase a girone.
1: No,
0: quindi
1: ma
0: anche lì,
1: vabbè,
0: no,
1: se ritieni che il campionato
0: club storico
1: turco
0: è grandissimo,
1: abbia tutto
0: il Fenerbahce,
1: questo fascino,
0: però,
1: cioè un conto dire vado a giocare in Premier League, allora io posso capire che in questo momento sia il campionato superiore, così come la Liga Spagnola.

0: ma onestamente vai lì perché ti danno un sacco di soldi. Io questo discorso faccio ed è così, vanno perché gli danno i soldi. Ma perché vanno a giocare in Arabia, secondo voi, i calciatori?
1: Vabbè, in Arabia è ancora più evidente.
0: Ancora più evidente. Ci sono stati giocatori anche un po' più giovani
1: importanti
0: che sono andati lì. Vedi Milinkovic e Savic, che aveva ancora degli anni di carriera in Italia o comunque in Europa ad alti livelli, sceglie di andare lì. Ma perché vanno lì, secondo voi? Ma vanno lì perché c'è un campionato ambizioso? Vanno lì perché... Dai, su, cerchiamo di essere onesti. Onesti. Intellettualmente.
1: Vabbè, ma questo è chiaro, evidente, come Gabri Vega, ve lo ricorderete tutti, a 21 anni accostato al Napoli, va in Arabia Saudita, alla Lali.
0: Dai, su.
1: Quella è l'esempio. Chiamo,
0: che è legittima come scelta.
1: Per me
0: che
1: il campionato legittimo turco è più competitivo, in senso, rispetto all'Arabia Saudita, se comunque nelle competizioni
0: europee. Se tu dai 11
1: europee
0: milioni a Greenwood, vai perché prendi quegli 11 milioni e ci vai. Però la Roma fa, anche, ripeto, anche se avesse avuto i quattrini, non doveva aumentare una cifra del genere. Perché Greenwood non è un giocatore da 11 milioni netti a stagione. Parliamoci chiaro.
1: Ma non lo sono la maggior parte dei giocatori, quindi tantomeno Greenwood.
0: Va bene, ci fermiamo. Facciamo un break perché poi abbiamo anche un approfondimento velocissimo nella seconda parte. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi. Adesso apriamo anche un po' le dirette.
1: Ben ritrovati.
0: E quindi sentiamo anche il vostro pensiero. Allora, vai con una con un audio, Andrea. Salutiamo.
2: Ciao Marco, ci tenevo a fare questa riflessione che non sempre viene condivisa anche da te. Tutti gli anni agosto la squadra che deve vincere è l'Inter, un po' perché l'Inter lo dicono da soli, un po' perché tutti i media, tutti insomma gli opinionisti dicono l'Inter è forte giustamente e deve vincere, e sono d'accordo, però la pressione andrebbe messa anche un po' su quelle altre, Juve, Milan, che fanno mercati da tre stagioni belli sostanziosi a livello di spesa, la Fiorentina, che oggi ha speso già 80 milioni, ma anche la Roma è una squadra che spende. L'unica che non fa mercato da 3 o 4 stagioni è l'Inter, o perlomeno se va a fare mercato va a comprare giocatori che sono quasi semi sconosciuti come Sucic, che poi male non sono, però.
0: Ma io non capisco,
2: l'Inter
0: però
2: non ha un capitale da
0: investire. Antonio, io non te capirò mai, sei tifoso dell'Inter, una delle squadre più blasonate d'Italia e europee, devi accettare che lotti per lo scudetto l'Inter, no, il tifoso deve pretendere questo. Io non capisco sta difesa che fai dell'Inter. Io stamattina ho detto che il Napoli quest'anno parte per lottare per lo scudetto, che non ci sono altre diciamo situazioni,
1: altre vie.
0: Io non capisco perché il Milan deve lottare per lo scudetto, cioè io non capisco perché un tifoso deve telefonare per dire no, le pressioni dobbiamo mettere sugli altri, poi pressioni, noi mettiamo le pressioni. L'Inter so qualche anno che domina in Italia, e che facciamo? Diciamo quest'anno che c'ha uno scudetto e una Coppa Italia, diciamo guarda, prova a vedere se rientri tra i prime quattro. Ma che c'è? Io non capisco. No. Ma sei tifoso dell'Inter, porcaccia la miseria. Non è che dici, sai, la Roma non si sa, la Fiorentina non la metto nemmeno nella lotta per lo scudetto, perché non è quello l'obiettivo.
1: Ci sono pochissime squadre.
0: Cioè,
1: Marco,
0: l'Inter
1: realtà,
0: parte,
1: non, io sono ancora più
0: quest'anno pure, deve lottare per lo scudetto. Cioè, che fa? È chiaro che io dico da su, l'ho detto già l'anno scorso, che questo potrebbe essere l'anno un po' della, diciamo così, non dico rifondazione, ma
1: riassestamento,
0: perché molti giocatori sono arrivati alla fine di un ciclo con l'età e tutto, e quindi non è detto che si possa lottare per lo scudetto quest'anno. Vediamo poi, perché ad oggi colpi di mercato non sono stati fatti, e quindi non possiamo capire come si rinforzerà da qui fino alla fine del mese. Così per me fatichi quest'anno, così
1: L'Inter.
0: Come stare, per me sì, non è come dicono tutti, è subito pronta per lo scudo, vediamo, perché ha perso dei giocatori importanti.
1: Però dai, rimane una squadra
0: rimane forte però
1: dai,
0: non vedo questo gap col Napoli, ad oggi il gap col Napoli non lo vedo.
1: Sì, siamo lì.
0: Quindi vediamo, però non capisco perché non si deve dire l'Inter lotti per lo scudetto, deve lottare per lo scudetto.
1: No, poi
0: non
1: riesco
0: a capire.
1: Differente, le parole sono importanti, differente dire deve vincere o deve lottare. Deve vincere, dico sempre, deve vincere al Dinamo Zagabria in Croazia. Che è talmente forte che quando arriva seconda è un fallimento. L'Inter è più forte di molte delle altre squadre di Serie A, ma non c'è un abisso così sconfinato, soprattutto come dicevi col Napoli. Sono le squadre che devono
0: lottare
1: per lo scudetto.
0: Sono le due squadre.
1: Sono le due squadre che si contendono lo scudetto, e non a caso gli ultimi quattro campionati sono stati
0: però
1: due dell'Inter.
0: Però non capisco la mentalità di un tifoso che telefona, perché Antonio è un amico, e dice no, perché la pressione ci deve stare, la dovete pretendere voi. Voi dovete fare la pressione,
1: lui inserisce anche gli altri, ma per me le altre squadre non sono in realtà neanche da lotta a scudetto.
0: No, perché ha fatto il mercato coi parametri zero, ma fare il mercato coi parametri zero significa pure essere bravi, andare a individuare quelli col parametro zero che sono utili e forti e bravi.
1: Gli investimenti sono stati fatti.
0: A me sta storia del parametro zero sembra che il parametro zero è una cosa che peschi, fai la cosa lì, la pesca della fortuna, ne tiri su uno, c'ho un parametro zero, è buono, guarda, può giocare. Ma funziona così, devi essere bravo anche a prenderli i parametri zero, gli dai poi dei ingaggi importanti e devono giocare per vincere. Cioè io non lo so, non riesco
1: non a capire.
0: I parametri
1: non
0: riesco
1: zero, a capire. L'Inter non riesco a investito, capire. Non ha fatto grandissimi colpi, però Luis Enrique più di 20 milioni è costato, Boni più di 20 milioni è costato, Diouf 20 milioni è costato.
0: No, perché sembra che l'Inter
1: quasi,
0: sia una squadra non che non, capito, sono dei disgraziati, poracci, non possono fare il mercato, quindi se vincono sono forte. No, il mercato l'hanno fatto in base a quello che possono fare. Gli altri hanno sbagliato gli investimenti, hanno speso tanto, hanno investito male, ma quest'anno si pretendeva dal Milan di Allegri molto, ha fallito, il Milan ha fallito, la Juve ha fallito, Quindi perché uno deve dire no, perché dovete pressione la pressione sull'Inter? A me sta cosa che uno, il vittimismo del tifoso, io non lo tollero, è una cosa che proprio non sopporto. È insopportabile. Il tifoso dell'Inter, del Milan e della Juve devono pretendere che le loro squadre lottino per lo scudetto, punto.
1: Sì.
0: E chi mette pressione poi... è giusto che venga messa, perché sono i più importanti club d'Italia, d'Europa, titolati. E quindi che fai? No, dici guarda.
1: No, però questo è quello che chiedeva lui. Cioè lui chiedeva
0: certo
1: che tu
0: questo,
1: si mettesse.
0: Però capisco perché
1: io invece no, io non
0: questa
1: lo metto.
0: Difesa
1: cioè,
0: dell'Inter.
1: Per
0: cioè...
1: me Milano e Juventus non credo lotteranno per lo scudetto.
0: Questo è un altro discorso.
1: Io
0: però
1: non credo che abbiano neanche le armi.
0: Devono fare
1: per
0: delle squadre competitive.
1: Quello sì, però questo è un altro discorso. Non sono così convinto.
0: Allora,
1: perché al momento non hanno una caratura, la caratura dell'Inter e del Napoli, Juventus e Milan non ce l'hanno.
0: Rispondo a Christian, fosse stata una provinciale tipo Atalanta avresti detto la stessa cosa a Greenwood che sceglie il Fenerbahce, o in quel caso ci sarebbe la scelta. Però Christian, guarda, io vorrei che tu mi riesci a capire, non sto parlando di Roma perché deve andare alla Roma, io credo che nel momento in cui si scelga il campionato turco lo fai per un motivo economico.
1: E poi dipende, Marco, cioè se c'è una squadra di medio bassa
0: in Europa
1: classifica...
0: il campionato italiano ha vinto più del campionato turco, nonostante la crisi che possiamo, siamo meglio del campionato turco perché abbiamo fatto finali, le abbiamo perse, ma abbiamo portato squadre in finali anche in quest'ultimo passato, abbiamo vinto l'Europa League, quindi come campionato non c'è confronto, lo dico, non c'è confronto. L'Atalanta è una squadra che da anni fa Champions, Europa League, mi sembra che l'ha vinta, se non erro,
1: 2023,
0: quindi
1: 2024.
0: È una signora squadra adesso, non è una provinciale.
1: No, l'Atalanta no.
0: Quindi io ripeto, se nel momento in cui scegli il campionato turco lo scegli per soldi, punto. La vedo così, non so poi se si offende qualcuno, pazienza.
1: Sì, poi è chiaro che...
0: Non mi sembra un campionato di altissimo livello.
1: L'Atalanta non è una provinciale. È ovvio che se mi trovo a scegliere fra una squadra di media fascia del campionato italiano o il Fenerbahce, può anche starci che scelga il Fenerbahce anche per il progetto tecnico, perché il Fenerbahce lotta per vincere il campionato turco, una squadra di media fascia italiana... No, non lotta per ambizioni neanche internazionali. Quindi quello sì, incide anche la squadra, ma... anche fra Atalanta e Fenerbahce su un progetto e sul valore intrinseco di una squadra è meglio l'Atalanta, al di là
0: allora,
1: del campionato.
0: Sì, sì, sì. Allora andiamo a prendere qualche altro approfondimento, Lucio, poi diamo spazio a qualche altra diretta, dai.
1: Torniamo su
0: il collegamento
1: uno...
0: che volevamo fare, ma in questo momento presenta delle difficoltà.
1: Sì, delle difficoltà
0: ci
1: tecniche,
0: proviamo,
1: ma noi abbiamo tante news da riportare, incluse
0: Vai.
1: Quelle sulla Juventus, e torniamo sul tema dell'attaccante che ormai ci accompagna in maniera costante quasi tutti i giorni. C'è anche qui il pezzo di approfondimento, sono al momento 4 i giocatori in lista, qui viene fatto una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Il primo nome che è tornato in auge è quello di Dusan Vlahovic, e lo sappiamo benissimo, insomma qui non c'è bisogno di ulteriori chiarimenti, il centravanti serbo vorrebbe ricucire il rapporto con il club. Adesso sarà la Juve a dettare le proprie condizioni, però offrendo uno stipendio non elevatissimo, bisognerà capire se sui 6 milioni, poco inferiore, questo lo capiremo più avanti, mentre le alternative sono le solite. Colomani resta d'attualità, ma il Paris Saint-Germain spara alto, poi c'è Sorloth dell'Atletico Madrid, che era un nome che ad un certo punto sembrava si stesse un po' avvicinando nelle trattative, ma che adesso è del tutto arenato, e l'ultimo nome è quello di Pellegrino del Parma, che rimane comunque sulla lista di Carnevali dopo l'ultima stagione. Certo, sarebbe il quarto della lista. Però ecco, mi sento anche di dire che li ho messi in ordine: Dusan Vlahovic primo posto come favorito, Colomani secondo, terzo Sorloth e quarto Pellegrino. Questi sono i nomi, poi bisognerà capire, Marco, anche cosa fare con David Openda, perché piazzarli
0: non è
1: facile per niente.
0: Assolutamente, intanto ribadiamo ancora il colpo della Fiorentina di attacco, l'abbiamo già detto in questa mattinata, e
1: 30
0: colpo...
1: milioni più bonus,
0: importante.
1: 5 anni di contratto,
0: c'erano
1: 1,3 milioni netti a stagione.
0: Sai che c'erano anche la Juventus, il Milan, l'Inter su questo calciatore?
1: Più che accostato, sì, sì. L'Inter ci aveva pensato, non hanno mai affondato veramente troppo il colpo. Per me non era pronto ad un club di primissima
0: Dici
1: fascia
0: forse
1: in Italia.
0: La fascia
1: per
0: che...
1: me la Fiorentina, sì, perché sta. Ha grandi qualità, però sono curioso di capire come possa incidere con continuità anche nelle partite che contano.
0: Però è un
1: però
0: bel colpo,
1: merita.
0: Questo è un bel colpo della Fiorentina.
1: La Fiorentina per me è perfetta.
0: E sono d'accordo con te che forse è lo step ideale per il calciatore, il passaggio che fa dall'Udinese alla Fiorentina.
1: Non è un ragazzino, perché no, no, è il 2003, però non so se abbia quella caratura per diventare decisivo ad altissimi livelli. Per la Fiorentina è un ottimo colpo.
0: Allora, recupero dei messaggi al volo. Ciao Lucio, ciao Marco, io da juventino dico che la mia squadra, indipendentemente dal mercato, deve sempre lottare per lo scudetto. In caso contrario non ti devi chiamare più Juventus.
1: Anche se è difficile.
0: È difficile, però deve essere quello l'obiettivo.
1: Sì, tornare a lottare, tornare. Però io
0: sono 7 anni che non lotta.
1: No,
0: per...
1: non lotta. Io infatti non quindi... credo che lotterà neanche quest'anno.
0: No, vabbè, questo, ripeto, poi questo è un altro discorso, però l'obiettivo deve essere quello.
1: Di tornare ad essere competitivo.
0: Sì. Capisco che sia difficile accettare, ma se si escludono dall'equazione le Big Four del campionato, Juve, Milan, Inter e Napoli, i giocatori non vedono alcuna differenza tra Fenerbahce, Galatasaray, Roma e Atalanta. Non lo so se è così, perché ti ripeto, questi soldi qui non glieli può dare nessuno.
1: Sì, credo lui dicesse a livello tecnico, a livello di caratura dei club, non lo so. Atalanta e Roma nel calcio contemporaneo qualcosa in più di Fenerbahce e Galatasaray hanno fatto.
0: Ma perché,
1: poi compensa, scusate, al lato economico.
0: Sì, sì, ma
1: credo. Credo il riassunto sia questo qui.
0: Sì, sì, ma Osimhen va lì, per, secondo voi, per quale motivo?
1: Beh, era l'unico club che poteva garantire anche esborso di cartellino ad un certo punto. Non solo.
0: Allora, audio, vai.
3: Ciao Marco, Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
3: Due cose. Mi vanto in qualche modo per quanto riguarda Attà. 30 milioni più bonus per Attà. Sono tanti, ma
0: sì,
3: io vedo in lui un grandissimo potenziale, grandissimo, e tu lo sai perché te l'ho detto un anno e mezzo fa, grandissimo potenziale. Per quanto riguarda Greenwood, non capisco, certo che ha scelto per motivi economici, ma per quale altro motivo avrebbe dovuto scegliere?
0: Sì, ma infatti è così.
3: La Roma è una realtà, il Fenerbahce è un'altra, si può discutere su quale sia la realtà più importante, meno importante. Non vedo grossissime differenze a livello proprio di altro. Ha scelto l'economicità, cioè gli
0: ma sembra tutti così, Daniele, i giocatori scelgono solo quello, poi per carità
1: può essere anche una, esatto, una scelta legittima, legittima. Si può discutere,
0: però scelgono sempre
1: in
0: base al fattore economico, è quello che sposta tutto. Non è che cioè, scelgono in base perché gli piace il campionato, perché è competitiva una squadra, perché ripeto, altrimenti non sarebbero andati a giocare in Arabia, no? Perché vanno lì? Vanno lì perché anche quelli a fine, ok, fine carriera, ma c'è gente giovane che è andata lì, che ha fatto delle scelte anche quando era stata corteggiata da club italiani, europei, ha scelto di andare lì. Mica scelgono di andare lì, secondo voi, per quale motivo?
1: Ma è chiaro, chiaro. Il Fenerbahce, ripeto, per me non è l'Arabia Saudita, perché comunque
0: calcio
1: è un club
0: finto,
1: che
0: vanno lì,
1: lotta per vincere il campionato turco, gioca le competizioni internazionali europee. È una via di mezzo, cioè è già un pochino più comprensibile,
0: sì,
1: però è chiaro che il fattore
0: allora,
1: economico sposta
0: vai,
1: enormemente.
0: Vai con un altro audio, andiamo un altro approfondimento, sì. Vai.
4: Buonasera, la Roma ha fatto benissimo a lasciare andare Greenwich, come si chiama?
1: Greenwood. Il meridiano.
4: Perché? Avrebbe rovinato lo spogliatoio con uno stipendio alto a uno che non si è guadagnato all'interno di quella squadra. Perché secondo me la Roma è una squadra con lo statura centrale più forte di tutte. Anche
0: vabbè,
4: Napoli, però è più forte la Roma. Non so, è lo statura centrale, portiere, difesa, centrocampo e attacco.
0: C'è una musichetta sotto.
1: C'era la base musicale.
0: Base musicale bellissima.
1: Messaggio audio.
0: Posto che comunque avrebbe ricevuto un bel compenso anche qui,
1: Ma si parlava insomma intorno ai 5 milioni netti,
0: ma non è che
1: troppo di più non mi sento di dire che la Roma avrebbe potuto fare.
0: No, ma per me
1: sono dei parametri
0: la spinta dove poteva arrivare.
1: Sì,
0: Romario il Cassano brasiliano, Alberto da Piacenza.
1: Mi piace molto come definizione.
0: Su Ancelotti ha ragione Romario, scrive Jacopo. Poi
1: sono più d'accordo con Alberto.
0: Dunque, ciao ragazzi, Ramos è costato come Vlahovic, perciò mi aspetto che anche a lui si chiedano 25 gol al campionato, perché il serbo facendone 15 è stato distrutto dalla critica. Vediamo, insomma, 25 gol li ha fatti in 3 anni in Ligan, quindi anzi 26, farne 25 in un anno sarebbe il Milan avrebbe trovato un grandissimo centravanti.
1: Sì,
0: se fa subito 25 gol.
1: Beh, chiaro, Ci mancherebbe altro. Non so se li farà, non so se non
0: sì,
1: sarà facile.
0: Allora, in Francia non possono permettersi che vinca il Marocco, altrimenti devastano la città più importante del paese.
1: Vabbè, questo è un tema molto spinoso. Speriamo di no. Purtroppo abbiamo visto anche quando hanno vinto squadre francesi problematiche.
0: Esatto, quindi speriamo di no. Allora, se c'è un audio lo prendiamo e poi andiamo ad un approfondimento. Chiedo regia ad Andrea Magliocca, vai. Allora
1: andiamo prima sull'approfondimento.
0: Ascolta e poi andiamo all'approfondimento, vai.
1: Sì, allora altra sponda della capitale, Marco, perché la Lazio oggi comincia il nuovo percorso per la prossima stagione.
0: Sì, con chi comincia?
1: Non con tanti punti fermi, a dire la verità. Hill è arrivato, ha detto beh, però poi me ne vado.
0: Sì, ha precisato subito, mi vedete qui, però guardate
1: non
0: che tra poco me ne vado.
1: Non che ci fosse bisogno di grandi chiarimenti. Esatto. Però c'erano anche ipotesi dirigenziali. Perché come abbiamo sentito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la Lazio stava cercando di avvicinare figure di ex calciatori biancocelesti per inserirle appunto nell'organigramma dirigenziale. Il primo era stato Angelo Peruzzi, che già aveva fatto parte della Lazio pochi anni fa, ed è sfumata adesso anche l'altra idea, ossia quella di Lulic. Il presidente Lotito aveva pensato all'ex calciatore come dirigente, probabilmente per un ruolo di raccordo con i tifosi, più che da club manager, ma non ci sono stati presupposti per chiudere. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche adesso quello di Stefan Radu, ennesimo, insomma, bandiera biancoceleste. Dopo il ritiro si era pensato di inserirlo come club manager, ma è rimasta esclusivamente un'idea. Quindi, salvo sorprese, non ci saranno inserimenti di questo tipo. Era stato un tentativo, Marco, quello di trovare un punto d'incontro, perlomeno un ponte fra i tifosi e la dirigenza. Prima Peruzzi, poi Lulic, adesso Radu. All'impressione che dopo i primi due no possa arrivarne anche un terzo, proprio non si possa approfondire l'argomento e quindi si resta così come si sta.
0: Bene, è un momento veramente delicato, difficile, e questo dovrebbe portare ad una riflessione molto profonda, ma non so come ne esce. Questo è un... La Lazio è veramente in una situazione di grandissima difficoltà. Così oggi rischia la retrocessione.
1: Addirittura. Metti così in basso.
0: No, ma Lucio, tu devi pensare che mentre l'anno scorso c'era comunque ancora l'ossatura di una squadra, c'era comunque un allenatore che all'inizio si è un po', diciamo, incastrato nella polemica, vabbè, però, poi dopo ha trovato la soluzione, la strada, ma c'era un allenatore di spessore. E comunque avevi ancora un materiale tecnico dignitoso. Adesso
1: addirittura vedi una squadra che possa
0: via il portiere, via i difensori, secondo me non è finita. Chi viene, chi entra, e chi entra è in grado di sostenere il peso di un ambiente così tosto, difficile. Gli abbonamenti l'hanno aperti praticamente come se non ci fossero in questo momento, un migliaio di abbonamenti, una roba del genere, quindi
1: sì,
0: veramente una tristezza per un club di Serie A.
1: Social, migliaia di
0: l'allenatore riuscirà a far fronte a questo tipo di situazione ambientale, a questo isolamento della squadra? I grandi del passato che ti dicono no così è un segnale bruttissimo, cioè tu sei in questo momento isolato. Riesci a far fronte ad una situazione così per 38 partite di campionato con questo tipo di materiale tecnico? Con chi? Prendi piccoli davanti, come sto sentendo? Questa è gente, secondo te, che caratterialmente è in grado di affrontare una stagione di questo tipo?
1: I giovani,
0: la Lazio rischia la Serie B, ma fortemente.
1: Dalla Svizzera.
0: Quest'anno lo dico anch'io. Non ci credevo gli altri anni, te l'ho sempre detto, perché quando si parlava di Baroni, dello stesso Sarri l'anno scorso, che qualcuno diceva se non c'era Sarri, no, quella era una squadra che comunque aveva una struttura e non avrebbe mai rischiato la Serie B negli ultimi due anni. Quest'anno il rischio c'è. Quest'anno il rischio c'è, e tanto. Quindi
1: io ci credo poco.
0: E non fanno firmare un contratto a un allenatore del 12° posto. Attenzione.
1: Beh, sappiamo, lo ricordiamo, quello, questa clausola. Qualora dovesse arrivare almeno al 12° posto, il contratto di Gattuso si rinnoverebbe. Io non le vedo mai queste squadre retrocedenti, perché io non tanto per propri meriti, ma per demeriti di livello di altre squadre. Identifico il livello basso della Serie A, abbastanza mediocre. Retrocedere sarebbe veramente una missione complicata,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Attenzione, certo, no. non bisogna
0: anche
1: prendere
0: la Fiorentina
1: sotto
0: non
1: gamba.
0: Doveva retrocedere,
1: no,
0: cioè,
1: infatti
0: c'è andata vicino.
1: Sì, c'è andata vicino, ma
0: allora,
1: è difficile retrocedere,
0: lo so, però
1: squadre.
0: Attenzione,
1: cioè, prendere sotto gamba mai,
0: gli anni
1: mai,
0: maledetti
1: mai.
0: Ci stanno
1: un tempo,
0: tu,
1: sarebbe stato molto più complicato.
0: Non solo l'anno maledetto, se poi tu lo prepari l'anno maledetto, perché tu lo stai preparando, lo imposti proprio per andare a fare un anno difficile. No, è una precisazione a Massimo, non è che ha fatto il nostro ascoltatore
1: non calcistica,
0: non ha
1: non
0: fatto
1: calcistica.
0: Un paragone calcistico tra Romario e Cassano,
1: paragone comunicativo,
0: comunicativo come comunicano, cioè,
1: non hanno dei modi,
0: quindi
1: molto...
0: ci siamo espressi male noi, ma non ha detto che Romario è come Cassano dal punto
1: posto
0: di vista
1: qualcuno discuterebbe anche calcisticamente sul talento puro,
0: Cassano era
1: soprattutto a Roma son...
0: vai con un audio che siamo quasi in chiusura, vai.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao,
5: solo
1: Luigi.
5: Due riflessioni veloci. Allora, per quanto riguarda il Milan, volevo dire che finalmente c'è, cioè, Cardinale c'ha le idee chiare, non ci sono più Ibrahimovic e compagnia cantante di mezzo, ve l'avevo detto, non conta niente Ibrahimovic, c'è lui che decide e il suo manager, diciamo, e si interfaccia direttamente con Amorim, punto. Quindi le decisioni, Amorim è sia allenatore che manager, secondo me è una cosa anche positiva, quindi... poi Amorim in Portogallo ha fatto delle grandi cose con lo Sporting, perché ha fermato l'egemonia di Benfica e Porto. Invece poi guardavo la rosa del Napoli attualmente, comunque ragazzi, comunque tanta roba ancora, perché certo. Se Allegri riesce a rivitalizzare a livello fisico i giocatori, e guardate che i quattro favolosi più Alisson e Højlund, non so chi ha una rosa del genere.
0: No, ma la rosa
1: Napoli resta d'accordo. Insieme Napoli. All'Inter sono le più complete, le più
0: allora competitive. Vai con un altro audio, dai, poi ci stiamo per fermare.
6: Marco, io non è che non voglio che l'Inter non lotti per lo scudetto, ma mi rendo conto che l'Inter sta passando un momento di magra, cioè non si può pretendere
0: vinto lo scudetto
6: io posso prendere la Ferrari ma non la posso permettere, questo che voglio cercare di dire, cioè l'Inter ragazzi ha fatto fatica a prendere prove dalla Lazio a 4 milioni. Cioè una squadra che vince il campionato.
0: Certo, ha fatto fatica perché era una trattativa.
6: Almeno 60-70 milioni, spenderli così su nei primi giorni di mercato, mi manca il terzino destro, pum, lo compro. Non è palestra perché gli offro di più, va bene. Vado su un altro giocatore, voglio 30, 28 più bonus, lo compro. Ma lì fa fatica a comprare tutto. E la Fiorentina, che si è salvata l'ultima giornata, ha speso 80 milioni in due giorni. Questo che voglio far capire. Non è una.
0: Quindi il mercato l'Inter... dell'Inter è finito, Antonio, fammi capire. Siamo al 9 di luglio, il mercato è finito dell'Inter. Io questo giudizio lo farei a fine mercato. Perché poi bisogna vedere anche la competenza e la bravura di Marotta, Ausilio, quello che riescano a individuare. Come fai a parlare? Cioè, stai parlando di una squadra campione d'Italia in carica. Ma come fai a parlare così?
1: Io credo
0: Scusa,
1: lui facesse anche un ragionamento economico, però economico, un distinguo mi sento di farlo...
0: Però l'ha dipinta come se non c'hanno veramente manco...
1: Le potenzialità economiche non sono sconfinate, tant'è che non si possono permettere grandissimi investimenti, anche se per Palestra poi erano disposti a mettere sul piatto svariate decine di milioni. Però attenzione, io l'Inter è un merito quello di... temporeggiare nelle spese.
0: Sì,
1: poi a volte rischi di temporeggiare troppo e vieni bruciato.
0: Questo è vero. La sentenza del mercato al 9 luglio non la farei.
1: Soprattutto Marco, i colpi da 70 e 60 milioni non sono per forza garanzia di successo. L'abbiamo visto negli ultime stagioni con altre squadre di Serie A, colpi molto molto dispendiosi, colpo.
0: Sì, attendiamo, il mercato ancora è lungo ragazzi, il mercato ancora è lungo ancora. Ci sono due mesi di mercato ancora. La sentenza al 9 di luglio di Antonio me la segno.
1: Poi il fatto che non possa impostare schioccando le dita e grandi colpi.
0: Ma chi è che schiocca le dita?
1: Sì,
0: dai,
1: il Milan se l'è permesso,
0: adesso
1: però non è il sinonimo
0: o meno quello che succede. Allora, ci dobbiamo fermare, Lucio. Grazie come sempre, a domani.
1: Grazie a te, Marco. A domani.
0: Adesso break, arriva Stefano Impalomeni. Apriamo come sempre le dirette in questa parte di trasmissione, quindi a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo, caro Stefano, buon
6: Eccoci
5: pomeriggio.
6: Qua. Ciao Marco, buon pomeriggio, un abbronzatissimo
5: oggi,
6: grosso.
5: Oggi 20 anni poi dalla vittoria del 2006, caro mio.
6: L'hanno fatto apposta.
5: Senti, proviamo a sentire un passaggino di grosso. Vai. Che ha iniziato a parlare, essere qui è un motivo di grande orgoglio, ringrazio naturalmente il Sassuolo per questi 2 anni bellissimi. Sentiamo un attimo in diretta, se è possibile. Vai, forza, via.
7: Provare a diventare sempre migliori. E quindi questo è un ricordo speciale oggi, farla oggi questa conferenza sicuramente rimarrà nelle mie memorie perché questa è una data per me storica, sono passati, ripeto, ormai 20 anni. Poi una piccola parentesi, anche questa abbastanza carina, che me l'ha rispolverata un mio amico qualche giorno fa: ne sono passati 30 da un campionato juniores regionale, una vittoria vinta a livello nazionale con Renato Curi, il mio club da cui sono partito, perché comunque aver toccato quel punto così alto è stato stupendo e è rimasto nelle memorie di tutti. Però poi dietro ci sono tante strade, tanti bivi, tante difficoltà, tante curve, tante fatiche che ti permettono poi di arrivare a toccare dei punti così alti. Della carriera di giocatore ne ho parlato e sono contento di quello che ho fatto. Poi ho girato pagina e mi piace sempre poco ritoccare questi tasti perché poi, ripeto, sono due cose completamente diverse. Mi sono buttato a capofitto in questo nuovo ruolo. Grazie al direttore ho avuto l'opportunità di ricominciare con i ragazzi. Ho stato 4 anni con i ragazzi e l'ho fatto... mi sono divertito a farlo, mi si è riaccesa una fiammella che è tuttora arde e che quindi voglio sempre continuare a far ardere perché mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi, prendermi le responsabilità, ma soprattutto provare a sostenerli e a farli crescere nel modo migliore. Quindi contentissimo, ancora una volta lo ridico, di questa grande opportunità per me, perché questa per me è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso e ci metteremo al lavoro per cercare di portare questa proprietà, che è una proprietà molto ambiziosa, a costruire qualcosa di bello.
8: Gensini, Corriere dello Sport.
5: Stiamo sentendo la presentazione, la conferenza di
9: Ciao.
5: Fabio Grosso.
9: Senti più la responsabilità di essere stato scelto come allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario, come diceva il direttore Ferrari, o è più l'ambizione di riportare la Fiorentina a livelli importanti nell'anno del centenario? Grazie.
7: Ma è un mix di entrambe le cose, perché entrambe sono nei nostri pensieri, perché comunque ci confrontiamo tanto, abbiamo, da quando ci siamo parlati, cioè alla fine dello scorso campionato, abbiamo trovato subito questa intesa che poi ci ha permesso di iniziare a lavorare, a confrontarci, a capire quelle che potevano essere le situazioni. Quindi siamo consapevoli di queste cose, sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello e queste anche le nostre intenzioni, quindi entrambe le cose sono molto importanti, le teniamo sempre molto presenti. Poi tante cose si possono raccontare, ovviamente si possono immaginare, poi è sempre il lavoro misto al tempo che ti fanno sì che man mano le vedi anche realizzare. Quindi noi stiamo cercando di mettere dei tasselli, stiamo cercando di mettere, di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per cercare di costruire, come abbiamo detto. Queste parole poi sono risuonate tante volte, ma sono quelle che poi mi piace sottolineare, perché sono quelle importanti: cercare di ricostruire una Fiorentina competitiva, ma soprattutto duratura, che è la cosa importante. Quindi questo è il nostro obiettivo.
5: Bene, bene, dai, abbiamo sentito questo primo passaggio, rientriamo questo primo passaggio con questo entusiasmo, giustamente, bello, carico, abbronzato,
6: sì,
5: grosso,
6: bello,
5: si è presentato.
6: Anche tirato, in forma.
5: Tra l'altro che coincidenza bellissima oggi che il 9 di luglio e lui insomma
6: è stato... ringraziamolo.
5: Ma come no, lo dobbiamo ringraziare tantissimo.
6: Grazie,
5: come
6: grosso.
5: Tutti quanti.
6: 20 anni
5: ci hanno fatto...
6: fa, 20 anni.
5: Ne sono passati 20 anni, Stefano.
6: Quando eravamo forti.
5: Sì, quando eravamo pure più giovani, però bisogna dirlo, perché eravamo forti e più giovani.
6: Sono volati questi 20 anni.
5: Sì,
6: il
5: sì,
6: calcio
5: sì.
6: Italiano pure sta...
5: Tra l'altro tu sei stato protagonista, hai raccontato il bellissimo mondiale con Sky, insomma, dai.
6: Ho avuto fortuna, perché insomma il primo mondiale, boom, chissà poi quando lo rivinceremo, infatti sono passati 20 anni.
5: Chissà se lo rivinceremo.
6: Più
5: che altro. Però ecco, dai, stiamo parlando di... di questa anche bella avventura che intraprende Grosso, questo step che fa dal Sassuolo alla Fiorentina.
6: Ma sì,
5: la Fiorentina,
6: no,
5: ha preso atta la Fiorentina, bel colpo, quasi 40 milioni, c'era l'Inter, c'era la Juve, era un po' un giocatore che volevano, invece è arrivata e se l'è preso.
6: Ma credo che abbiano le idee chiare.
5: Sì, stanno... devono ricostruire rispetto all'anno scorso.
6: E dare anche un impulso diverso. Una ventata di novità, Grosso rappresenta questo. Una grande opportunità, come ha detto giustamente lui. Poi Firenze è una piazza esigente e soprattutto dovrà far coniugare, diciamo così, l'estetica con poi la sostanza, no? La concretezza, perché le sue squadre giocano bene.
5: Sì,
6: Sassuolo gioca. Però bisogna ottenere i risultati, sempre lì.
5: È una piazza diversa rispetto a quella dove è stato per 2 anni, che lui ha ringraziato per quello che gli ha dato il Sassuolo. E adesso, insomma, inizia un po' il lavoro più difficile per questo allenatore.
6: Però, insomma, voglio dire, Dragos indietro.
5: Poi anche questo
6: Vieri, questo da gremio, no?
5: Due centrali. Adesso hanno preso Atta, che è un bel centrocampista duttile.
6: Devono sistemare secondo me gli esterni, perché poi col 4-3-3 che farà sono molto importanti, no?
5: Poi insomma il mercato che va avanti un po' in generale per tutti, questo mercato che al momento dobbiamo dire nelle grandi squadre il colpi l'ha fatto il Milan, Stefano. I due colpi importanti li ha fatti
6: Como,
5: il
6: Milan.
5: Credo che Como e Milan si stiano
6: muovendo, e poi anche la Fiorentina.
5: Sì, però diciamo nella prima fascia mettiamo il Milan. Milan e Como che ha fatto le altre sono ancora in attesa.
6: Il Como c'ha andato con la testa giusta, insomma, sembra che
5: poi sta scegliendo tutti i giocatori in linea con quella che l'idea di Fabregas, no? Senti Stefano, ti voglio anche oggi facciamo questo tratto, poi lo condividiamo anche con gli amici al 331 82 00 213. Prima ho accennato al tema Greenwood, che sembrerebbe molto vicino al Fenerbahce, e quindi io ho fatto un discorso che a alcuni non è piaciuto e abbiamo condiviso un po'. Io ho detto, ma per carità, 11 milioni la Roma, anche se c'aveva i soldi, non doveva rilanciare, perché 11 milioni per Greenwood a me mi sembra un'esagerazione, devo essere
6: siamo
5: sincero.
6: D'accordo,
5: sotto
6: questo punto di vista sì, poi possiamo parlare di altro.
5: Esatto, però dobbiamo dire c'è stata dietro un mese, ha tergiversato, quando diciamo queste trattative vengono portate così alla lunga, poi qualcosa inevitabilmente succede, come per tutti i club italiani, perché
6: siamo già in difficoltà, lo diciamo mille volte Marco, ci sono delle leghe professionistiche europee, insomma, che sono avanti, la Premier su tutti, ma non solo la Premier, e quindi quando tu lì vai a perdere dal punto di vista anche del costo del cartellino, per quanto riguarda l'ingaggio dei calciatori non ne parliamo, perché se salta, come appare, insomma, voglio dire, ormai siamo vicini alla chiusura col Fenerbahce e Greenwood, lui andrà in Turchia perché prenderà il doppio di quanto la Roma gli poteva, che poi la Roma ha fatto un grande sforzo sui 5 milioni, insomma, poi visto che sta anche abbassando il monte ingaggi, Dybala a ribasso, Pellegrini a ribasso, tutti i rinnovi, insomma, intorno cifre diciamo molto più basse, sarebbe stata un'eccezione, una splendida eccezione. Allora, calcisticamente, Marco, intendiamoci, è un giocatore che serviva, perché è un giocatore che ti cambia il volto, che ti dà, ti rende,
5: sono d'accordo,
6: consentimi questa espressione, diversamente forte. Cioè la Roma ha bisogno di una tre quarti differente di quella che ha. Allora la Roma è consapevole, è consolidata, ha fatto il giorno di ritorno con Ranieri, ha fatto un ottimo campionato, poi lo scorso anno, tranne la crisi di marzo, ha replicato questo, è andata in Champions League dopo non si qualificava da tempo, quindi il lavoro di Gasperini è enorme. Contento Gasperini, che ha riconfermato in blocco, diciamo, più o meno con i rinnovi, c'era l'ossatura della squadra, però poi fai la Champions League e serve qualità là davanti, la tre quarti, un altro tipo di tre quarti. E Greenwood rappresentava questo tipo di calciatore, tra l'altro era l'obiettivo mai tanto nascosto da parte di Gasperini, numero uno, obiettivo principale della Roma. È sfumato. Sai, se uno diceva, guardate, non ci siamo più sul giocatore, allora, però crei le aspettative, l'attesa spasmodica, arriva, non arriva. Tra l'altro io di vita ci sono cascato pure io, perché pensavo che potesse concludere la Roma un colpo che è rimasto un po' di traverso. Ricorderemo e ricorderai anche la vicenda Rios, che è andato al Benfica, che cosa hanno fatto il Mondiale con la Colombia, e Sancho, un altro calciatore, insomma, no, attenzionato dalla Roma e poi dopo sfumato sul più bello, o sul più difficile, se vogliamo dire, visto da un'altra angolazione, da un altro punto di vista. Quindi Greenwood era un obiettivo. Poi però fonti autorevoli dicono che né l'Atletico Madrid né la Roma avevano fatto, formulato offerte ufficiali cosiddette formali.
5: Hanno affondato il colpo, tu dici?
6: Però secondo me ci sono stati dei contatti.
5: Certo.
6: Diretti con... Era... Poi, non lo so, sai, il ruolo del padre, questi padri, agenti, le cose, tutto
5: mia,
6: quello...
5: Che disastro, ragazzi.
6: È tutto un effetto sponda, no? Che poi condiziona la scelta di un giocatore, di un calciatore. Evidentemente, se ti arriva un'offerta e dice guarda, andiamo lì in Turchia, vai a prendere il doppio, basta, è finito.
5: No,
6: perché
5: ma è così,
6: per quanto riguarda il cartellino dovrebbe essere 40, 42, 45. Ora, la domanda è, c'è un altro calciatore di quel livello a quel prezzo? Secondo me è difficile. E poi, c'è un altro calciatore di quel livello...
5: Ndoye, prezzo, parlano di Ndoye.
6: Sì, no, prezzo, diciamo, che scambio il cartellino, che può guadagnare di meno? Secondo me no. Ma è difficile. E quindi concludendo, Marco, per quanto riguarda, visto che stiamo parlando del mercato della Roma, ma anche posso estendere, diciamo così, il ragionamento sulle altre squadre, serve questo mercato, diciamo così... di reazione, di attesa, di vedere se hai delle possibilità, delle opportunità, un mercato debole il nostro, molto povero, e dove alla fine ti devi inventare qualcosa. Allora, che ne so, tu sei allenatore, Piccari, hai avuto due o tre giocatori a Bergamo in 10 anni, vai là, è una formula del prezzo, ti inventi qualcosa. Cioè, non lo so, adesso bisogna vedere a Sarri chi conferma. Però faccio un esempio, che ne so, vuoi decatelare della situazione in prestito e te lo vai a prendere, per dirti.
5: La vedo dura.
6: No, certo, però magari Sarri ha altre idee, no?
5: Sì, sì.
6: Cioè, l'unica via è quella, la conoscenza diretta con un calciatore e una formula povera, diciamo simbolica, prestito.
5: No, ma tanto guarda, io prima
6: perché
5: mi sono permesso
6: di dire sono altre
5: che
6: vie
5: quando un giocatore,
6: per rafforzare le squadre alzando la qualità.
5: Quando un giocatore sceglie il campionato turco, il Fenerbahce... sceglie per soldi, perché adesso con tutto quello che possiamo dire nella nostra Serie A, che sia addirittura peggio del campionato turco, io non, sinceramente non è così, insomma, e quindi è inutile, non puoi competere di fronte a certe possibilità economiche, ma secondo me non, anche avendole io avrei fatto fatica a pensare ad un rialzo per Greenwood a quelle cifre lì. Quindi ha scelto il campionato turco, arrivederci e grazie, vai al campionato turco. Quello che dici tu è vero dal punto di vista della lungaggine di questa trattativa. Cioè ci sei stato praticamente un mese sopra questo calciatore come obiettivo che tutti avevamo visto quasi dichiarato, Gasperini che lo voleva, eccetera, eccetera. Comunque... vediamo quello che succederà.
6: Sì, certo.
5: Senti, altro tema tra i temi di oggi c'è anche quello del Milan. Ieri noi siamo praticamente stati nel corso della diretta della presentazione di questa di Amorim. Amorim è stato molto diretto, biglietto da visita, io sono qui per dominare, voglio una squadra che domini. Non c'entro niente con Mourinho, con Allegri, ha preso le distanze da allenatori che qui hanno vinto. Adesso possono piacere o non piacere, ma hanno vinto. Quindi
6: hanno vinto,
5: si è preso. È stato secondo te più coraggioso o più presuntuoso?
6: No, io non ho visto presunzione. È il suo, modo di
5: quindi
6: essere,
5: quello vedi,
6: di
5: coraggioso, volitivo.
6: Volitivo, ambizioso, poi bisognerà vedere insomma se avrai gli elementi a disposizione per poi essere.
5: Potrà dominare, ti faccio questa domanda, col Milan?
6: Dominare è una parola grossa.
5: Però lui
6: è abbastanza eccessivo, però insomma voglio dire, io capisco all'interno poi della comunicazione, mi è piaciuto a me. Voglio dire, ha avuto un buon impatto, positivo, se la gioca senza nascondersi, non ho visto presunzione in questo suo primo approccio, ma tanta voglia, tanta fame, ha abbracciato questa sfida con grande determinazione e ora voglio dire i colpi che sono Aguila e Gonzalo Ramos, adesso in attesa di vedere come poi si svilupperà il mercato in entrata e in uscita del Milan, mi sembra un Milan ha detto intanto andiamo a inseguire la seconda stella e poi si vedrà, cioè
5: certo.
6: Le chiare.
5: No, ma io su questo...
6: Sai, chiare, cioè nel senso sì,
5: non
6: l'Europa...
5: Non si è nascosto, ma
6: cioè,
5: guarda
6: che
5: piacciono...
6: può fare sì, l'Europa League, no. Tanto ritorniamo a essere protagonisti in Italia.
5: Esatto.
6: Quindi mi sembra che abbia già le idee chiare.
5: No, ma poi ti devo dire, gli allenatori che non si nascondono a me piacciono, si prendono dei rischi, perché tu te li prendi quando dichiari determinate cose, poi sai, no? Queste dichiarazioni te le riporti dietro per tutta la stagione, sia nei momenti positivi che nei momenti negativi. Però in un certo senso è viva Dio che c'è chi c'ha un po' di coraggio... si dichiara all'inizio praticamente, tra l'altro arrivando, cioè uno che arriva al Milan mica può dire guardate vediamo come va, arriva al Milan cioè, e quindi c'è una storia che caratterizza questa squadra quando vai al Milan e che devi andare per vincere, no? Non per fare
6: non ci sono dubbi,
5: quindi su questo.
6: Ma poi ha anche detto che incontrerà delle difficoltà, che non sarà tutta rose e fiori, che all'inizio ci saranno delle difficoltà, che sarà diretto e onesto anche nelle scelte, e magari non sarà simpatico a tutti. Insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza determinato in questa prima sua uscita, mi è piaciuto, e poi vedremo. Io non ho visto presunzione, ho visto un uomo che cerca di fare bene. È andata così e così, anzi Maluccio al Manchester United, però con lo Sporting di Lisbona ha fatto vedere di che pasta è fatto. Mi sembra un buon allenatore e credo che sia differente dai Fonseca, dai Consensao, anche dallo stesso Allegri, dallo stesso Mourinho. Poi sono d'accordo con te, questi hanno vinto, però insomma il calcio va verso una certa direzione, cioè di proposta, sì. E credo che Milan possa ripartire da qua, da un calcio diciamo protagonista, no? Più di proposta. Non significa non difendersi, perché soprattutto anche la fase difensiva non è che puoi giocare soltanto all'attacco.
5: No,
6: bisogna vedere come ti difendi.
5: No, e io ho detto ha fatto due colpi scudetto, due colpi da uomini, sono due uomini che possono essere in una squadra che lotta per lo scudetto. Poi vediamo quello che il contorno, come che altro succederà.
6: Sono due belle
5: in
6: botte, insomma, sono due belle risposte da parte di Cardinale in un momento ambientale che avevamo definito molto difficile. Molto difficile.
5: Senti, oggi si raduna anche la Lazio, parte per questa avventura. Io sono stato molto critico, quindi non ti voglio influenzare, voglio sentire un po' il tuo pensiero. Si raduna questa squadra con delle difficoltà enormi e il mercato che punto interrogativo, ci sono solo uscite in questo momento e ci sono anche dei no importanti, perché dopo quello di Peruzzi è arrivato anche il no di Lulic a far parte dello staff societario. Lulic, che insomma sai, c'è una storia che conosciamo tutti qui con il mondo Lazio. È tutti segnali negativi, Stefano. Non c'è un segnale positivo.
6: Non mi meraviglia. Credo che insomma la Lazio riparta con questa penalizzazione psicologica, cioè di tutto quello che sta succedendo, la frattura, credo a oggi insanabile tra la tifoseria, la maggior parte della tifoseria e il suo proprietario. E poi c'è niente da fare, cioè che cosa c'è da guadagnare? Gattuso e chi andrà in ritiro domani vanno?
5: Sì, oggi si raduna.
6: Oggi si raduna, domani comincia il lavoro, quindi secondo me proprio ripartono con questa penalizzazione psicologica e quindi c'hai tutto da perdere e vai avanti. Però è difficile che diciamo questo gruppo sportivo possa riconquistare l'affetto, perché sono due cose separate. Cioè lì c'è una frattura insanabile da una parte, Stefano, e poi devi lavorare, devi cercare di vincere le partite, di fare bene. Insomma, mi sembra che sia scollata dalla realtà questa squadra.
5: Questo gruppo sportivo, Stefano, rischia di sprofondare. Io non questa volta, sai, gli altri anni quando sentivo queste osservazioni, quando c'era Baroni, me lo ricordo chi ci scriveva, quando anche arriva il ritornato Sarri, se non c'era Sarri andava in Serie B. No, quella c'era una struttura ancora di squadra. In quei due anni c'era ancora un contesto che era totale, ambientale, vicino a questi due allenatori, perché comunque Baroni è stato sostenuto, Sarri è stato sostenutissimo. Qui c'è una situazione difficilissima. Io mi domando, questi giocatori anche che arrivano, che si vengono così catapultati in questa realtà di grande, diciamo così, opacità, come possiamo dire, cioè veramente un alone di veramente di tristezza, di bruttissimo, sai, far fronte ad un ambiente del genere non è facile. Certo. Quindi per me questo è un gruppo che rischia di sprofondare. Vediamo che mercato ci sarà, ma non mi sembra che possano arrivare delle personalità tale di far fronte ad un'annata di contestazione, di lontananza dei tifosi. È dura così,
6: Marco, ma non è dura, è durissima. È, ripeto, durissima. È come se la squadra fosse sospesa in un altro mondo. In questo caso, in ogni sport, ma nella fattispecie nel calcio, ti servono i tifosi allo stadio, diciamo così, il sostegno, la polemica, anche le osservazioni critiche, tutto quello che concerne. Qui invece è tutto contro, è tutto un affossare, e quindi come fai a lavorare? E quindi io sono curioso di vedere che cosa gli effetti del lavoro di Gattuso, cioè come fai a lavorare in queste condizioni, Marco? Perché c'è una Lazio sospesa in un'altra dimensione e la realtà è che non puoi fare quello che magari sogni di fare, che hai in testa, perché da una parte c'è il presidente di una squadra che è invito dalla maggior parte dei tifosi della stessa squadra, quindi c'è una frattura interna, intestina, insanabile, chissà quanto durerà. Cioè, secondo me, finirà quando poi ci sarà una fine, perché non è che c'è non ci sta rimedio, Marco. Cioè, sì, abbiamo assistito a una manifestazione corale importante, magari erano 30.000 persone, possono diventare 60.000, possono diventare ancora di più, non lo sappiamo. Ecco, non credo che possano diventare di meno. È questo un po', no?
5: Sono d'accordo.
6: So che cosa tu ne...
5: Di meno è difficilissimo. Esatto. Possono aumentare.
6: Possono aumentare.
5: Ma non
6: certo
5: diminuire.
6: Certo, il senso può aumentare, non può
5: quindi
6: diminuire.
5: Sono d'accordo con te. No, allora, poi andremo ad affrontare altri temi, però recupero un attimo dei messaggi, perché ce ne sono, diamo spazio un po' ai nostri messaggi. La Lazio non è messa benissimo, Gattuso si va a cercare le peggiori gatte da pelare. Poi Roberto scrive: a chiacchieri sono tutti fuori classe. Ricordo che anche Fonseca disse più o meno le stesse cose di Amorim, infatti l'abbiamo sottolineato che anche lui parlava di scudetto. Anche Fonseca diceva: voglio dominare, ti ricordi Marco? È vero, sì, c'era anche questa idea. Amorim mi ricorda Antonio, scrive Fonseca, mentre Cardinale mi ricorda Fassone. Vabbè, vediamo.
6: Beh, il rischio c'è, insomma, voglio dire, poi dopo sono i fatti, no? La verifica del campo.
5: Sì, sì,
6: però a me
5: sì,
6: non è dispiaciuto come primo impatto.
5: Si è preso. Poi Federico scrive: Atta è stato il primo colpo mancato dai Percassi, che pensano solo a vendere ed incassare. Vedrete che Sarri giustamente non le manderà a dire in conferenza stampa. No, Federico, te sbagli. Sarri quest'anno cambia registro, da retta. Datemi retta, ne parleremo. Allora, dunque.
6: Comunque, stavo vedendo una foto a proposito di Sarri dell'Atalanta, sì, no? Sta una foto molto bella dello staff di Sarri. Sai quanti sono?
5: Quanti?
6: Compreso 13. Cioè, come cambia il calcio? Sto facendo una riflessione.
5: Adesso lo staff è di 13 persone?
6: Sì. C'è una squadra incredibile. Cioè, pensi, che ne so, 40 anni fa era molto ristretta la cosa. Erano 4. Poi ci devi mettere anche altre figure, insomma, le sue. Tra match analyst, fisioterapia, preparatore dei portieri, che sono due, sono 12 più lui, 13. C'è una foto, la vedi, per l'Atalanta l'ha fatta.
5: Magari, mica sono gratis.
6: Ma no, ma è incredibile come, cioè tu, 13 persone e sì, magari arrivi ottavo, no? Nel senso, adesso per dirti. No, ma è tutto molto, sì, nel calcio è cambiato tutto.
5: È tutto molto bello.
6: Sotto certi punti di vista anche in meglio, devo dire, perché insomma, voglio dire, c'è molto stress, si gioca sempre, devi aggiornare in continuazione, video, cose, studi. Però se pensiamo al calcio, ma non tanto, voglio dire, lontano, 20 anni fa.
5: Certo,
6: cioè,
5: certo.
6: Non di 40 anni fa, non erano 13. Sì, sì. No, erano 6.
5: No, ma che erano
6: 6,
5: 2, 3 5, forse, 6. Dai, anche ma meno. Senti,
6: però.
5: Stefano, proprio prima di andare in chiusura ti chiedo anche, poi ci torniamo nel corso del pomeriggio su tutti questi temi che abbiamo passato in rassegna velocemente insieme a Stefano, però ti volevo chiedere anche un pensiero su Francia-Marocco, insomma, stasera.
6: Si comincia
5: dopo il giorno di pausa, c'è questa partita.
6: Francia favorita, però attenzione al Marocco. Perché è una squadra
5: che continua a crescere.
6: Una squadra che continua a crescere, poi insomma, ha fatto bene. E poi ha giocato anche delle partite in sofferenza, Marco. Quindi è una squadra anche mentalmente molto forte. Quindi non so come andrà a finire. Certamente Francia favorita con questo Super Mappé, non solo. Olise è diffidato, deve stare attento a prendere il cartellino giallo. Com'è la gestione dei cartellini gialli? Pericoloso. Può saltare la semifinale, credo. Comunque.
5: No, ma non si resettano nei quarti?
6: Non lo so, hanno fatto tanto per fargli togliere il giallo, non lo so.
5: Comunque,
6: ma detto
5: comunque,
6: questo,
5: bella
6: insomma,
5: partita,
6: è
5: sì,
6: una squadra, la Francia l'abbiamo detto all'inizio del mondiale, c'ha due squadre, c'è un giocatore formidabile in Mbappé che se la giocherà con Messi, Haaland, anche Kane. Poi bisognerà vedere chi andrà avanti di tutte le squadre, insomma.
5: Sì, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le partite, ma è chiaro che stasera
6: però
5: si riparte.
6: Francia-Marocco, insomma, bella, dai, no?
5: Sì, sì,
6: ma
5: sì.
6: Diciamo così, Norvegia-Inghilterra, anche Spagna e Belgio, non è così scontata.
5: Sì.
6: E Argentina-Svizzera altrettanto. Tutte, saranno sfide tutte equilibrate. Dai.
5: Beh, da stasera a domenica ce le godiamo tutte.
6: Certo,
5: quindi
6: domenica alle 3 di notte.
5: È durissima.
6: Vabbè, metti la sveglia, dai.
5: Sì, sì,
6: non la vedi l'Argentina.
5: Sì, sì, facciamo suonare la sveglia 7-8 volte.
6: Dai, la vedi, dura. Dai.
5: La vedo durissima. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break perché arriva Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, poi abbiamo altri due ospiti, ripartiamo un po' dall'analisi di queste situazioni di mercato, riprendiamo un attimo le parole anche di Grosso che si è presentato in conferenza stampa, insomma, e poi tutti gli altri temi, torneremo anche sul Milan di Amorim, ma tra poco.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impolomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E allora vado a dare subito in questo passaggio di trasmissione. Intanto voglio salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi, così come quelli del canale 61 sul nazionale e anche gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, quindi Toscana, Lazio e Nazionale. Li salutiamo tutti. Allora vado a dare il buon pomeriggio al professor Pino Capua. Ciao Pino, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio anche a Marco Evangelisti. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, poi siamo in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web per fare un punto di mercato generale. Io approfitto subito della vostra presenza per ripartire un po' dal discorso Roma che abbiamo così accennato con Greenwood che salta, e quindi la Roma adesso deve cambiare, deve trovare un altro obiettivo, Stefano, perché questo era un
1: altri,
0: giocatore
1: altri
0: obiettivi. Dice, non solo uno.
1: No, ma la priorità insomma è sempre stata quella, Gasperini e Sereno, perché allora innanzitutto è contento e soddisfatto di aver riconfermato in blocco la squadra, aveva paura di perdere qualche pezzo,
0: sì.
1: Poi fino a prova contro vedremo quello che succederà, perché ci sono con esso le situazioni da monitorare in uscita. Per quanto riguarda l'entrata, lui è contento perché c'è lì che è stato rinnovato Dybala, insomma a breve sarà rinnovato, Pellegrini seguirà anche questa strada, quindi lui è molto contento. Però poi fai la Champions League il prossimo anno ed è un dispendio, diciamo così, notevole, sarà un dispendio notevole di energie nervose, è una competizione molto più intensa, diciamo più difficile, che comporta degli sforzi diversi. Allora devi essere diversamente forte, e lui vuole una tre quarti diversa, cioè deve avere la possibilità di schierare giocatori alla Somerville, alla Trossard, alla questi giocatori qui, alla Greenwood, che ti dia una forma, una fisionomia differente, più europea, più intensa, di qualità, di strappo. Allora manca il dribbling, ma non il dribbling da foca, il dribbling che ti serve la superiorità numerica
0: per andare,
1: per andare un po' in po'. Diverso, cioè non è che non ce l'abbia anche adesso, però è una squadra diciamo più, no, di passo, che occupa lo spazio, che sta bene in campo, organizzatissima, che fa un gioco intenso, però poi in tre quarti deve avere un'imprevedibilità, un'accelerazione, una velocità differente.
0: E
1: questo,
0: quindi,
1: tu direi,
0: c'è da rifissare,
1: non c'è Greenwood, ci sarà altro. E adesso il lavoro di D'Amico e Gasperini dovrà... quarti deve avere un'imprevedibilità, un'accelerazione, una velocità differente.
0: E
1: questo,
0: quindi,
1: tu direi,
0: c'è da rifissare,
1: non c'è Greenwood, ci sarà altro. E adesso il lavoro di D'Amico e

0: faccio lo stesso discorso che facevamo lo scorso anno per Rios. Cioè, se uno decide a un certo punto di andare in un campionato un po' più comodo, un po' più tranquillo e a guadagnare tanti soldi, onestamente, all'ordo la Roma avrebbe dovuto investire 20 milioni all'anno su Greenwood, e francamente mi sembra una cifra eccessiva. Oh. E
1: 11 milioni netti a stagione, ma ragazzi,
0: in Italia significherebbero 20 all'ordo. Infatti, mi sembra del tutto fuori luogo. E in più ha bisogno, secondo me, anche di un po', ha bisogno sicuro. Gente che salta l'uomo, a mio avviso ha bisogno anche di almeno un inserimento a centrocampo, uno che sappia costruire e cambiare passo. Detto questo, ha bisogno anche di un po' di personalità, e un giocatore che fa una scelta di questo tipo a 25 anni, con una carriera che non è mai veramente esplosa, onestamente penso sia meglio puntare su altro. Il problema è che altro non è così semplice da trovare.
1: Sì, questo vale un po' per tutti.
0: Una stagione come quella del mondiale. No, vale per tutti. Vale per tutti, però la Roma è stata bloccata per diverso tempo dalla questione financial fair play. Ha deciso strategie, io onestamente non le discuto perché saranno state certamente di approfittare del rinvio di un mese, e va bene anche questo. Io onestamente almeno qualche annuncio inizio luglio, non dico di acquisti eclatanti, ma di rinnovi l'avrei fatto, tanto per far vedere che comunque qualcosa si muoveva. Come sempre i Friedkin preferiscono tenere un basso profilo, lo facevano anche in America con le loro aziende, e di conseguenza vediamo. Io ho fiducia, perché ha fiducia Gasperini, onestamente.
1: Pino, vengo da te, professore, insomma, conferma che questo mercato è sempre più difficile per le squadre italiane. Prima c'era un ascoltatore.
2: Mi sembrano strani, perché qui a Roma c'è qualcuno che conosce uno 10 volte più forte di Greenwood, mi pare di aver capito ultimamente, o sbaglio?
1: Sei tremendo, sì.
2: Beh, ragazzi, ma stiamo sperando ormai... limiti,
1: ci sarei arrivato anche lì, sì, però
2: dai, veramente. Comunque, la sparuta minoranza si sta manifestando. E tu mi chiedi ovviamente del mercato, ma io mi rendo conto di quale mercato stia facendo la Lazio in questo momento.
1: No, la Lazio non lo sta facendo.
2: È rimasta quello che era. La Roma è rimasta quello che era, anzi io mi affretterei a rinnovare Dybala, perché quel giocatore di cui parlavate voi adesso probabilmente la Roma ce l'ha già. Se Dybala è quello che noi conoscevamo, non l'ultimo purtroppo perché è stato bloccato dagli infortuni, Dybala è un giocatore da Champions che può davvero fare il salto di qualità.
1: Sì, però non basta, dobbiamo essere sinceri,
2: non basta. Però mi viene da ridere, io non so perché, ma questo fatto di Greenwood alla Roma ho sempre pensato che non sarebbe mai arrivato, però non vi dico perché non lo so. Ho avuto sempre l'impressione che ci fosse.
1: No, lo sai, io vi dico una cosa, approfitto, no? Perché poi adesso appena arriva Lorenzo da tutto. Io credo una cosa, che queste trattative portate alla lunga così sono destinate a saltare. Cioè, quando c'è questo nome che viene accostato per giorni a una squadra, quando vai per le lunghe, la probabilità che possa saltare Stefano per me è sempre molto elevata. Infatti. Ma questo vale un po' per tutti. Cioè, credo più nelle trattative lampo. Cioè tu chiudi, perché più si allunga, poi si inseriscono gli altri, poi giocano sul fatto che magari tu non arrivi a dare quell'offerta sul contratto, quello gli dà di più e allora ti si rincastra la trattativa.
3: No, così.
1: Poi sai benissimo che gli agenti sono delle volpi in questo,
3: no?
1: Si sanno inserire.
3: Si innervosisce, poi anche la trattativa diventa più nervosa,
1: esatto.
3: Ti stanchi.
2: Marco, però noi dobbiamo fare una riflessione importante. Secondo me tutti i soldi che vengono, diciamo, declamati non ci stanno.
1: Ma io la penso.
2: I soldi sono molto meno di una volta. Quindi credo che quello che dici tu non sia facilissimo. Tutti i dirigenti, anche quelli più ricchi, tipo quelli della Roma, ovviamente cercano di risparmiare il più possibile.
1: Sì, assolutamente. Non ci sono i soldi, si perde del tempo, come quello che è successo poi, tra l'altro. Che poi secondo me certe cose sono anche pilotate, Stefano, io la vedo in questa maniera.
3: Tipo?
1: Cioè l'attesa molte volte per me è pilotata anche dagli stessi agenti, capito?
3: Perché fa parte della strategia.
1: Secondo me fa parte della strategia e sanno benissimo che che facendo così tu sai.
3: Tu dici
1: che...
3: tipo quella di Palestra?
1: Sì, sì, tipo di Palestra, ma tanti io penso anche questa qui. Anche questa, perché poi il

0: In questo caso cos'è? Pure il padre che sta gestendo la cosa, io adesso non lo so.
1: Beh, sì, dicono così,
0: padri che sono agenti, però giustamente, quindi vabbè.
1: Quando vai a guadagnare il doppio.
0: È pronto? Mi chiedo. Ah, sta arrivando anche Lorenzo, così chiediamo. Qualcuno dice Massimo propone Zegrova al posto di Greenwood per la Roma.
1: Non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa, lo bocci tu.
1: No, non è lo boccio, però è un altro calciatore. Insomma, Spalletti calciatore. Diceva che la fase difensiva non lo faceva giocare per questo, non l'ha fatto giocare per questo motivo, lo metteva dentro gli ultimi minuti finali perché c'è un grande strappo, un'ottima tecnica, uno contro uno salta l'uomo. Ma, insomma, tu devi pensare di avere un giocatore che abbia un motore differente e soprattutto anche sia si dedica a
0: Serie B. Aspetta che do anche il buon pomeriggio a Lorenzo perché mi c'è in postazione.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ecco. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Stavamo un po' commentando la situazione di Greenwood, quindi ti lascio anche a te il tuo pensiero su questo giocatore che, insomma, direzione Fenerbahce, anche perché l'ingaggio mi sembra altissimo, ecco.
2: No, sono insomma le squadre turche ci stanno dimostrando di avere molto più margine per quel che riguarda gli ingaggi da dare ai giocatori, e qui poi bisogna capire l'ambizione di un giocatore, no? Perché un conto, con tutto il rispetto del mondo per il Fenerbahce, è andare in Turchia in un campionato morto, dove comunque prendi tanti soldi. Un conto è andare alla Roma, che sta costruendo una squadra, sta cercando di costruire una squadra che possa lottare per vincere in Italia e far bella figura anche in Champions League. Quindi sta tutto nella volontà del giocatore. Se poi il giocatore, io sono dell'idea che se il giocatore decide di andare in Turchia, come hanno fatto in tanti negli ultimi anni, non sarebbe certamente il primo, ecco, allora vuol dire che non hai troppa ambizione, ma pensi molto di più a riscuotere soldi, che ci sta, è scelta legittima, cioè non sto criticando nessuno, però se poi Greenwood vorrà andare davvero in Turchia, la Roma si metterà l'anima in pace, perché sa che ci sarebbe potuto arrivare, ma soltanto alle sue condizioni, perché è impossibile dare i 10 milioni di euro che prende per esempio Icardi, che ha preso Icardi fino al 30 giugno. Insomma, sono stipendi altissimi.
0: Io la vedo un po', non so se proprio chiudere questo giro l'ha pensato un po' come Lorenzo, io sono un po' vicino, cioè quando fai una scelta così, secondo me sei poco ambizioso, io la vedo in questa maniera, che fai una scelta economica che è legittima,
1: ma
0: come diceva Lorenzo.
1: No,
0: ma infatti io non mi meraviglio assolutamente quando arrivano queste
1: ma
0: cifre qui,
1: le ambizioni,
0: te ci butti come a fiume, proprio
1: sì,
0: così
1: per
0: via
1: per pochi eletti, esatto. Oppure per poche eccezioni se non sei un fuori classe.
0: Poi adesso scopro che Greenwood vale 11 milioni,
1: l'obiettivo è
0: l'ingaggio,
1: è rifarsi le, insomma,
0: sì,
1: no, gonfiarsi le tasche e poi...
0: Marco, tu sei anche te di questo avviso?
3: Ma mi sembra che sia quello che ho detto prima, cioè,
0: esatto.
3: Mi ricorda un po' anche la situazione di Rios dell'anno scorso, cioè alla fine quando si vanno a fare questo tipo di scelte, io onestamente dubito del totale valore del giocatore, che tra l'altro mi pare non abbia avuto questa carriera sfolgorata, tecnicamente non si discute,
0: però
3: per qualche motivo è rimasto finora fuori dai grandissimi giri. Era la sua occasione, ha preferito fare un'altra scelta. Come dicevate prima, sono anche i peccati dei padri che spesso ricadono sui figli.
0: Pino, a chiudere tu su questo argomento?
4: Io ribadisco che adesso è cambiato tutto. È cambiato tutto. Su Greenwood, ti ripeto, non ho idea, perché non l'abbiamo mai visto. Ha giocato con diciamo non grandissimi risultati all'estero, sembra fortissimo nelle highlights che ogni tanto si vedono,
0: certo.
4: Però non lo so se vale 11 milioni di stipendio, anzi credo proprio di no. Poi
0: sì,
4: però una riflessione voglio fare sui mondiali, che io peraltro sto vedendo pochissimo per vari motivi, ma sta uscendo qualche giocatore buono che poi potrebbe diventare un po' la stella del dopo mondiale? A me mi pare di no, mi pare che ci siano, sono sempre gli stessi che vincono le partite,
0: ma adesso sono quelli proprio, anzi i veterani si stanno imponendo i veterani, Stefano, Lorenzo, non so.
4: Quindi,
0: Lorenzo, tu hai un nome che potresti segnalare che vi è particolarmente piaciuto, di quelli meno conosciuti, diciamo così?
2: Ma
0: faccio fatica, lo sai. Faccio
2: sì, un po' fatica, complicato, sì, ci dovrei pensare un po'.
0: Faccio un po' fatica pure io. Magari ecco in Marocco c'è qualche...
1: Ma poi se sei fortunato prendi un giocatore che si adatta bene al campione italiano e fa il colpo. però insomma sembrano, scusa Lorenzo, ho tolto la parola, vai.
2: No, vai.
1: No, magari ecco, se indovinato e trovi un giocatore che fa il caso tuo, no? Parlo di qualsiasi squadra. Però mi sembra c'ha ragione Pino. Ecco, vai, l'attenzione va su quei 4-5 giocatori di serie. Poi ci sono giocatori che si assomigliano un po' tutti, sono tutti bravini.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, non è che puoi dire che sono scarsi, però non è che c'è uno non che c'è si quello, staglia esatto. Rispetto
0: non
1: a
0: ho
1: una...
0: visto. Non so, Marco, tu ce n'hai qualcuno che puoi indicare. Io sinceramente pure faccio. Sono un po' i soliti. Ecco.
3: Guarda, a me viene in mente un nome già conosciuto, Nusa, che a me piace molto, ha dei limiti difensivi, però quando prende la palla e dialoga con la punta è un giocatore che si sente. Però, come ripeto, non è proprio la rivelazione del mondiale, è un giocatore già piuttosto conosciuto.
0: Due argomenti prima di salutarci. Senti Lorenzo, vengo da te, abbiamo seguito un po' la presentazione di Grosso, quindi entusiasmo, ha ringraziato anche l'avventura con il Sassuolo, quindi l'obiettivo di costruire. Tra l'altro la Fiorentina oggi fa un bel colpo perché Atta lo prende nella notte, si prende veramente un centrocampista molto interessante, duttile in mezzo al campo, soffiandolo anche ad altre squadre che stavano sul calciatore. Lorenzo,
2: sì, è un mistero questo inizio del mercato della Fiorentina, veramente, perché stiamo provando a capire. Quale possa essere la strategia, perché la Fiorentina ha speso 34 milioni per comprare due difensori centrali e sono Vieri e Dragusin, e oggi ne ha spesi 30 che possano diventare anche 40. Prendiamo buono per 30, diamo buono per 30, cioè sono 64 milioni di euro spesi che oggi cos'è? Il 9 luglio. Mi chiedi, da dove li riprendono questi soldi? Io faccio fatica a dirti, vendono...
0: Hanno
2: già l'accordo per vendere Ken, facciamo finta, hanno l'accordo per vendere Ken, benissimo, quanto prendi da Ken? Pagano la clausola da 65 milioni, benissimo, sei pari, non devi comprare un centro e devi comprare un centravanti costa tanto. Grosso non si è sbilanciato troppo sul 4-3-3, ma alla fine sarà quello il suo modulo. La Fiorentina ha zero esterni in rosa d'attacco, perché ne aveva due presi a gennaio come Harrison e Solomon, che sono partiti. Rientra Sottil, ma probabilmente non lo faranno neanche entrare al Villa Park, come tanti altri giocatori, che gli è stato proprio detto serenamente: resta dove sei, non venire neanche ad allenarti a parte. Quindi per questo ti dico, è un mistero, perché
0: non ho capito benissimo. Dice adesso vediamo che no, io voglio chiedere sia a Marco, a Pino che a Stefano, proprio al volo, vi dà fiducia Grosso in questa avventura, step importante per lui dopo due anni al Sassuolo, quindi una piazza, no, sappiamo, anche diciamo più pesante rispetto diciamo al Sassuolo. Marco Evangelisti.
3: No, chiedo scusa, non ho sentito...
0: Grosso, questo passaggio alla Fiorentina, se hai fiducia, oggi si è presentato, era molto visto molto entusiasta,
1: tirato,
0: abbronzatissimo, tiratissimo.
3: Onestamente sì, per me è un ottimo allenatore, credo che faccia benissimo a sfruttare il momento. La Fiorentina è un banco di prova, ecco, io non trascurerei in queste perplessità legittime sul mercato della Fiorentina il fattore umano. La stagione passata è stata infernale per la Fiorentina, ringraziare il cielo di essersi salvati, e di sicuro lo hanno fatto. Quindi questo attivismo magari un po' disordinato sul mercato credo si spieghi anche con questo. Però la scelta dell'allenatore e l'inserimento di un giocatore come Atta mi sembrano due ottime premesse.
0: Pino?
4: Ma dopo quello che è successo l'anno scorso a Firenze puoi fare solo bene, perché la Fiorentina veramente a un certo punto sembrava destinata alla retrocessione, poi c'è stata per fortuna un colpo di coda, si è ripresa, eccetera. E c'è da dire che Paratici dimostra di essere un grande dirigente, quindi un grande acquisto secondo me per la Fiorentina è proprio Fabio.
0: Stefano e Palomeni, così abbiamo fatto il giro?
1: No, l'ho detto prima, secondo me è una ventata di novità, è rischio calcolato, lo definirei. Lo scorso anno si è fatta una scelta differente con Pioli, da cui ci si attendeva molto, parecchio, ed è stata una profonda delusione. Abbiamo visto tutti che stagione è stata infernale per la Fiorentina. Si riparte, secondo me, con delle buone intenzioni, però non ti so dire adesso, Lorenzo ne sa più di noi, insomma, bisogna definire adesso questo mercato in entrata e in uscita, perché però i colpi promettono, sono promettenti. Mm-hmm. Promettenti, dai.
0: Senti Lorenzo, invece voglio chiedere una cosa sulla la Lazio si raduna oggi, quindi questa partenza è veramente complicatissima. Che notizie avete sul mercato Lazio o non ci sono notizie?
2: Non ci sono, cioè le abbiamo in uscita, perché ecco, ha parlato anche Mario Chila che ha detto in questi giorni parto. Insomma, sono tanti dubbi, tanti punti interrogativi. Allora, la cosa che mi fa pensare che ancora ci può essere un po' di margine per, diciamo, per vedere una Lazio attiva e che non rischi, perché poi a forza di cedere giocatori e non comprare nessuno, cioè rischi forte, perché prima giustamente abbiamo ricordato di quanto la Fiorentina sia andata vicina a retrocedere l'anno scorso, ecco, non parlo,
0: aveva speso 90 milioni, mi ricordo, Lorenzo,
2: esatto. E pensa te, e invece la Lazio sta incassando e basta, non spende niente. Però l'unica cosa che mi fa pensare ci sia ancora un po' di margine è il fatto che Gattuso sia ancora lì, perché lo sappiamo, l'abbiamo visto molto spesso nelle sue precedenti avventure altrove, che se c'è qualcosa che non gli torna prende e se ne va. Cioè, quella più clamorosa fu la Fiorentina, no? Che arrivò,
0: sì, come no, come
2: foto,
0: no,
2: tutto a posto, e poi...
0: Quindi tu dici quella è una garanzia, il fatto che lui...
2: No, non è una garanzia, però mi fa pensare che ci sia ancora qualche margine per vedere una Lazio attiva sul mercato, perché se no si fa veramente complicato. Cioè, c'è Di Chila, hai ceduto Guendouzi e non l'hai quasi rimpiazzato.
0: Provedel, Romagnoli.
2: Non l'hai riscattato, Provedel. Romagnoli va via, Provedel va via, ora con tutto il bene del mondo... Però se la Lazio, se poi fanno le manifestazioni dove ti chiedono di cedere, le fanno anche bene, se sono pacifiche tra virgolette, come, certo, come sono state, perché alla fine disertano lo stadio, non fanno le manifestazioni a Ponte Milvio, però fanno ragione, cioè, per
0: sì, non c'è dubbio. Pino, questa Lazio rischia?
4: È mortificante quello che sta succedendo, Marco, mortificante. Rischia non lo so, e qui spero tanto in Gattuso, però la squadra che andrà in campo l'anno prossimo è un'altra, non è la squadra dell'anno scorso, perché comunque con Sarri aveva avuto comunque dei risultati importanti, la finale di Coppa Italia era una cosa bellissima, peccato che c'era l'Inter e non il Como, perché magari col Como sarebbe anche giocata. Però detto questo, io vedo solo partenze, vedo una difesa praticamente annullata, perché Romagnoli e Gila sono andati via, rimangono due anziani bravini che sono Marušić e Lazzari, e non so come faranno la difesa. Non c'è quello che segna, non c'è stato l'anno scorso, non ci sono stati due anni fa, cioè il centravanti partito Immobile non è più arrivato a Fornello. Cioè la squadra la devi fare con una difesa, un centrocampo forte e una punta, poi intorno a quello puoi costruire. Secondo me non c'è niente di tutto questo.
0: Guardate, c'è un messaggio di un nostro amico, così lascio la parola sia a Marco che a Stefano. Salvatore dice: la Lazio rischia di essere la Fiorentina dello scorso anno, spero di no, ma sarà un anno duro se questi sono i presupposti. No, secondo me è peggio della Fiorentina, perdonatemi, perché la Fiorentina l'anno scorso aveva fatto la squadra, ha preso un allenatore comunque di livello, poi è andato male, è un altro discorso, ma qui siamo di fronte ad una squadra che in questo momento viene smontata in un ambiente terribile, dove la gente che arriva deve essere anche forte sotto il profilo della personalità, Stefano, perché certo, l'ambiente...
4: Scusa se ti interrompo. I segnali gravi sono state le rinunce di Angelo Peruzzi
0: e Lulic,
4: Senad Lulic, sì, e Radu. Perché sì, se questi ragazzi, che sono delle bandiere vere, sì, sì, per la squadra Banco Celeste, hanno rinunciato, vuol dire che non gli hanno proposto niente e quindi se ne sono andati.
0: Che dite? Stefano,
1: no,
0: e
1: ma sono
0: Marco,
1: d'accordo con Pino. Poi sai, secondo me ha utilizzato il termine giù, mortificazione. Guarda, viviamo a Roma, sappiamo la rivalità che c'è, ma questa situazione sta togliendo anche il gusto dello sfottò, cioè non ti viene neanche, cioè, perché c'è un rispetto di una situazione che va al di là, no? E certo, vedi una squadra che sempre avversaria, non nemica, per carità, stiamo parlando di sport. Però viene a mancare proprio l'altra faccia della medaglia, no? Da un punto di vista proprio sportivo. E te dimmi come si può lavorare in questo modo. E viene anche meno lo sfottò. Cioè a me non mi viene, cioè nel senso che il romanista e il laziale, cioè, vede una squadra abbandonata che verrà tifata ci avrà il tifo contro in casa e il tifo già si va dall'altra parte di Roma. Sì, quindi, sì. Ma come puoi pensare di giocare al calcio in queste condizioni?
0: È vero.
1: Cioè, no, i tifosi della Lazio, non, secondo me, si augurano che vada male. Quasi tutti.
0: Che è tremenda sta
1: Ma che
0: cosa.
1: Pazzesca, che tremenda, ha detto bene Pino, è una realtà, non lo so, siamo in un film dell'horror.
0: Marco, mi manca il tuo pensiero.
3: La Lazio ha una forza che altri non hanno, i tifosi, perché in una tifoseria, che la tifoseria calcistica è frammentata per definizione. Io non ho mai visto invece un popolo che ha reagito in maniera così compatta, così decisa, così determinata a una situazione oggettivamente onirica, anzi da incubo, diciamolo pure. Credo che alla fine sarà questo ciò che salverà la Lazio, cioè Lotito non potrà presto, secondo me, che passare la mano. In questo momento la situazione tecnica è quella che descrivevate voi, cioè pressoché tragica.
0: Stiamo per chiudere, c'è però un'osservazione che rigira Lorenzo, che al 331-8200213 sul tema Fiorentina, predicherei calma, scrive un nostro ascoltatore, soprattutto su Paratici, ottimi acquisti fin qui ma onerosi, la sua bravura sarà misurata se riuscirà a vendere i tanti esuberi e flop, che poi è un po' quello che è importante per un direttore sportivo, Lorenzo, no?
2: Ma te l'ho detto, in questo momento faccio fatica a capire come potrà rientrare la Fiorentina da questo investimento, perché poi sono 60 milioni, sì, più ci sono 15 per Brescianini, più ci sono 15 per Fabian, che sono arrivati in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a gennaio scorso, quindi sono quasi 100 milioni spesi alla Fiorentina. Ora, Fabian, se lo vendi, si è svalutato, Brescianini si è svalutato, Dodò, la Fiorentina lo cederà perché Dodò comunque vuole andare via,
0: certo.
2: Ma un terzino destro lo devi comprare. Cioè, non è facile, cioè, sono abbastanza d'accordo. Allora, prendere Dragusin non era difficilissimo, secondo me, per i rapporti che ha Paratici col Tottenham
0: e anche
2: con lo stesso Dragusin. Vieri, diciamo, è stata brava la Fiorentina, poi lo dobbiamo vedere questo com'è, perché no, chiaramente non lo sappiamo. Suatta io
0: un gran colpo,
2: un applauso a Paratici, perché
0: bel colpo, sì.
2: Non pensavo che potesse andare in una squadra come la Fiorentina, con tutto il rispetto per la Fiorentina, che è un giocatore che comunque interessava a grandi club,
0: certo,
2: e soprattutto
0: hanno
2: chiuso un'operazione con uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione, il niente per un giocatore pagato 40 milioni, bonus inclusi, percentuali di vendite, eccetera, quindi tanto di cappella questa operazione.
0: Va bene, vi sto per salutare e quindi ringrazio il professor Pino Capua.
1: Ciao Pino.
0: A presto, grazie,
3: a voi,
0: un abbraccio. Grazie anche a Marco Evangelisti.
1: Ciao Marco.
3: Grazie a tutti, agli ascoltatori, a presto.
0: Lorenzo, grazie anche a te, ci sentiamo, ci vediamo domani per
1: ciao,
0: la
1: Lorenzo.
0: Puntata di venerdì. Buon lavoro,
2: ciao, ragazzi.
0: A presto,
2: ciao.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Noi ci fermiamo, break e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Savarin Palomeni, eccoci qua. Dunque, allora vado a dare il buon pomeriggio intanto a Filippo Galli. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao Filippo.
2: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: Ciao Filippo, grazie come
2: buon
0: sempre.
2: Pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Fabio Santini, che ringrazio. Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
3: Ciao buon ragazzi, e un abbraccio a Filippo Galli, è un onore essere in onda con lui.
2: Onore mio, ci mancherebbe.
0: Senti, approfitto subito perché dovrebbe arrivare anche tra pochissimo il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Però Filippo, parto subito da te, sì, ricollegandomi alle parole di Amorim ieri, presentazione molto diretto, chiaro, ha parlato insomma della voglia di prendere questa stella, voglio dominare, non sono Allegri, non sono Mourinho, insomma anche posto delle distanze. Sarà in grado di dominare, di creare un Milan vincente? Che impressione hai avuto?
2: Ma a me Amorim è piaciuto molto per questa schiettezza, anche questa chiarezza. È chiaro che poi, come dire, al dichiarato dovrà corrispondere l'agito, certo, no? Ma già questo secondo me è importante. Io sono sempre stato per le squadre, in modo particolare per il Milan, che dovessero provare a fare la partita, no? E non a subirla la partita, come è stato un po' per la scorsa stagione. Alla fine il mio motto era: il risultato copre tutto finché non scopre tutto, no? Ci accontentavamo del risultato senza la prestazione, di fatto, e quindi io spero che le cose possano cambiare, e Amorim mi sembra che poi sarà sostenuto almeno dal club, da tutta questa nuova struttura tecnica che è stata implementata. E vediamo, perché poi ovviamente il giudice assoluto sarà sempre il campo. Però mi è piaciuto, anche perché non è un allenatore che ha detto sono felice di essere al Milan, no? Mi sento felice per questa opportunità. Io credo che poi, almeno quello che ho sentito io, non mi sembra che abbia fatto dei proclami, ha detto le cose con chiarezza ma senza far proclami. Ha detto che sarà difficile conquistare la seconda stella, ma ci vuole provare, perché
0: certo,
2: no?
0: Certo. Vabbè, se alleni il Milan devi provare a vincere, come
2: sia doveroso, esatto.
0: Sia doveroso, insomma, quando guidi una squadra di questo tipo, Stefano.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, calcio di prestazione, che non vuol dire poi non avere risultati, sono d'accordo con Filippo, e credo che poi Amorim ieri in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione, abbia trasmesso questo, abbia mandato, inviato questo messaggio molto chiaro, netto. Poi un conto, come ha detto giustamente Filippo, è fare i risultati, diventare, insomma, che questi messaggi poi diventano concreti sul campo. Però ha fatto un distinguo, cioè voglio dire, lì è netto, mi serve un calcio di prestazione, il mondiale ci dice questo, ci indica questa via. Se fai delle ottime prestazioni arrivano i risultati, Marco.
2: Scusa,
1: cioè, se tu medi a un certo punto, vabbè, questa me la porto a casa con un po' di Messia, non è più un po' il calcio che vai a speculare, non ti perdona adesso, serve un flusso continuo di prestazioni, poi magari a volte i risultati non arrivano, però poi alla lunga in Champions League ci va la squadra che ha fatto un calcio di prestazione, come Roma alla fine hanno avuto ragione, poi in Milan e Juve sono scivolate,
0: certo,
1: ma non caso
0: alla fine, però
1: perché
0: però
1: sono
0: loro
1: scivolate?
0: Quell'idea.
1: Però perché sono scivolate?
0: Perché hanno
1: ai mondiali le otto squadre che arrivano, lascia perdere, ognuno col proprio stile, però è un calcio di prestazione.
0: Fabio, no, non sei convinto?
3: Dunque, allora io non voglio contraddire Filippo Galli, che ci mancherebbe.
2: No, beh, no, siamo qua, se non c'è contraddizione
3: nessuno rispetto a lui.
0: Ma ci mancherebbe.
3: Attenzione, al di là del fatto che secondo me sia Jerry Cardinale sia Amorim, come lo chiamo io, hanno visto, no, ma mi piace Amorim, vuol dire andiamo, no, in napoletano, quindi hanno visto per 5-6 volte i video di presentazione delle stagioni di Silvio Berlusconi. E al di là di questo, attenzione, perché Amorim ha detto faremo un calcio dominante.
0: Sì, l'ha detto.
3: Ora, ti sei preso una responsabilità mica da ridere, Cioè, un calcio dominante.
2: Però, sì, no, ma sono da
3: dire che dominerai il campionato? Oh, cioè, ragazzi.
2: No, ma non è quello. Ecco, secondo me l'interpretazione anche. Voglio dire, lui vuole fare un calcio dominante, vuole andare in campo e provare a fare
0: la partita. Sì,
2: non
0: sì,
2: riuscirà,
0: sì.
2: Non ci riuscirà. Non è,
3: sì, erano tutti, scusa Filippo, sì, erano tutti siluri tirati contro Max Allegri, che dei problemi di quel trasandato Milan che ha portato a, dove l'ha portato, era il meno colpevole.
0: No, non sono allora, d'accordo. Non, signor... ma non sono questa, d'accordo, Fabio.
3: Allora finisco, dico solo aspetta. Il signor,
0: vai, il finisce, signor poi Amorin sento... vai.
3: Ha parlato dall'alto del suo 15° posto in Premier League, hai capito? Del Manchester United.
0: Okay,
3: detto
0: aspetta.
3: Questo, io sono voglio come dice Filippo, voglio vedere il risultato. Voglio vedere.
4: No, non voglio dire il risultato.
3: Campo.
4: Io voglio vedere il processo, che è diverso. Poi, se il processo porta al risultato, è chiaro che il risultato sarà giudicato per il risultato. Però voglio vedere la realizzazione di un processo rispetto a quello che lui ha detto. E attraverso il processo ho il risultato. Invece, penso sempre di ottenere il risultato e poi il processo sia quello che sia. Questo a me non piace. Poi, per carità. È chiaro che hai bisogno della squadra, hai bisogno della società che ti stia vicino, cosa che è venuta meno a un certo punto nella scorsa stagione, però
3: mai
4: è stata la cosa lì, il Como ci ha preso a pallate, io ho litigato, ero in due chat di milanisti, abbiamo vinto 3-1 a Como, ho detto, ma caspita, ci hanno preso a pallate per 60 minuti, eh sì, ma il calcio è un gol, è una...
0: Fare un gol in più.
4: È una prestazione per cui... La valutazione della vittoria o meno è un episodio molto raro e quindi quello che conta è segnare. Va bene, però io vado a vedere allo stadio, vado a vedere il Como. Andavo a vedere il Como, io non ho, l'anno scorso ho visto due volte il Como e mi sembra con la Fiorentina e mi sono divertito a vedere il Como.
3: Certo.
0: Aspetta, si unisce a noi anche il direttore di Milan News al volo e così gli chiedo un parere anche a lui, Antonio Vitiello, intanto ti saluto, grazie come sempre Antonio.
3: Ciao.
0: C'è Filippo Galli, c'è Fabio Santini.
3: Antonio.
0: Ci siamo già divisi come puoi sentire Antonio, quindi stavamo parlando delle parole di Amorim ieri e questa sua, diciamo, questo messaggio di voler dominare, che io lo vedo più sul campo, sul gioco, Poi è chiaro che il campionato è lungo e si vedrà.
3: Sì, perché lui parla in realtà di calcio dominante, non
0: calcio
3: di dominare
0: dominante. Sì, certo.
3: La Serie A. E non sarà facile, chiaramente, perché poi io mi immagino come potrebbe essere un calcio dominante in Serie A contro squadre che magari si chiudono negli ultimi 20 metri. Insomma, non è facile, però credo che ci sia comunque l'intenzione di cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso, dove il Milan ha puntato tanto sul calcio pragmatico, no? Sul calcio anche un po' difensivo da parte di Max Allegri. Tra l'altro lo stesso Cardinale dice che l'anno scorso ha vissuto praticamente l'anno peggiore della sua vita, anche in base a come ha visto giocare il Milan, quindi credo che sia stato proprio...
0: Ma è stata una liberazione, dai, lo stiamo dicendo.
3: Un messaggio diretto andare a prendere un allenatore totalmente diverso da Allegri. Dal giorno alla notte, dalla luna al sole, praticamente si passa dai poli opposti. Però vediamo, perché ricordo, ma questo non lo auguro ad Amorim, non lo auguro, ma l'ultimo che aveva parlato di calcio dominante era stato Fonseca, che è durato 6 mesi. Qui però bisogna supportare poi il lavoro di un allenatore, perché se tu non gli costruisci la squadra giusta e pretendi chiaramente pronti via già tutte le vittorie, al primo intoppo cosa succede?
0: Però bisogna dire una cosa, approfitto anche della presenza di Filippo. Filippo, questi due colpi, ne abbiamo parlato con Stefano in questi giorni, sono due colpi importanti, io li ho definiti due colpi scudetto, cioè due giocatori che possono stare in una squadra che lotta per lo scudetto, poi bisogna vedere il contorno, però sono due colpi importanti.
2: No, assolutamente, io credo che Gonzalo Ramos sia quel... attaccante da doppia cifra, no? Da tempo, per tutta la stagione abbiamo voluto, avremmo voluto almeno al Milan, e adesso è arrivato anche con un investimento importante, questa no, è la cosa che un po' ci lascia perplessi, non perplessi, anzi entusiasti da una parte, però sorpresi, no? Come mai tutto ad un tratto è cambiato, no? La modalità e il business model, chiamiamolo così, però va bene così. E poi gira un altro giocatore, secondo me importantissimo per poter essere una squadra davvero di di qualità, una squadra che voglia essere vincente. Gila non è solo un grande difensore, ma anche non dimentichiamo un giocatore che ha cominciato a centrocampo e quindi sa impostare da dietro, ha caratteristiche insomma, che possono davvero essere funzionali a idea di Amorim.
0: Sì. Qualcuno ti chiede se va rinforzata anche la catena di sinistra del Milan, Filippo.
2: La catena di sinistra è chiaro che Stupignan è stato deludente, poi lì Bartesacchi ha fatto una discreta stagione. È indubbio che come però lì sull'esterno se giocherà 3-4-2-1 sull'esterno potrebbe esserci Rabiot a fare quella a giocare in quella zona e poi dietro ci potrebbe essere Bartesaghi, chiaramente due giocatori differenti, per cui io credo che da rinforzare sia il giocatore che deve entrare sarà un sottopunta, un giocatore, un attaccante, un trequartista, uno che giochi sotto la prima punta, in questo caso appunto Gonzalo Ramos, l'altro potrebbe essere Pulisic e poi non so se rimane un Kunku, poi saranno questioni anche legate agli aspetti economici, no?
0: Certo. Poi c'è da capire Leao che cosa succederà, Stefano,
2: Leao,
0: punto interrogativo.
2: Si era messo sul mercato e capire se con Amorim invece possono cambiare le cose, però anche lì subentrano poi il perimetro entro cui deve stare dal punto di vista economico-finanziario il club.
0: Stefano?
1: Sì.
0: Sono due colpi.
1: Filippo ha detto tutto giusto, insomma. Poi, comunque ha le idee chiare, secondo me, anche ieri sentendo le sue parole, sceglie il Milan proprio perché alcuni giocatori gli piacciono. Cioè, noi possiamo immaginare, che ne so, adesso faccio un esempio, Fofana, questi giocatori che sono in dismissione, magari possono essere riabilitati da lui. Che possono essere calciatori rivalutati, rilanciati con lui. Io credo che abbia le idee chiare Amorim su questo. Poi no, è un altro conto, come diceva Antonio, anche Fonseca ha detto queste cose qua, e poi è certamente tifoso milanista, va a ascoltare, dominante, tutte queste belle cose.
0: Certo.
1: E non ci crede tanto, diciamoci la verità. Però il bello del calcio è anche questo. Lui mi è sembrato ieri non presuntuoso, ha le idee chiare,
0: coraggioso. A me mi è sembrato
1: coraggioso. Il mio calcio deve andare verso una direzione, cioè di coinvolgimento, il mio Milan deve essere propositivo. Sì. Lo scorso anno abbiamo visto una prima parte della stagione, poi dopo si è un po' rannicchiato, si è un po'
0: no, però
1: ritirato
0: c'è,
1: all'indietro. Ecco.
0: C'è un ascoltatore che dalla parte di Fabio Santini dice: ma che Milan era la squadra di Allegri? Difesa mediocre, un centrocampo di livello senza ricambio.
2: Questa è la narrazione che si è voluta creare attorno, tutti scarsi, no? Perché si può fare solo così, non si può fare altrimenti.
0: Che faccio parlare Fabio, che aveva accennato questa. Lui ha detto che è il meno, cioè che non ha responsabilità Allegri. Come è andata l'anno scorso, Fabio? Se non è
5: sì, no, è quello che ne ha di meno, voglio dire.
0: Ecco,
5: anche perché aveva chiesto dei giocatori che non gli sono stati presi, non c'era mai la buona atmosfera tra lui e Zlatan Ibrahimovic, che poi ha litigato, mi risulta, anche con Iglitare. Insomma, era una situazione veramente complessa. Certo, ci ha messo anche del suo. Il gioco di Max non è certo spumeggiante, è un gioco così che mira a portare a casa il risultato fondamentalmente. Io odio quelli che si chiamano giochisti e risultatisti. Il calcio è uno e quello deve essere, no? Detto questo, ribadisco, cioè ha fatto bene allo Sporting Lisbona Amorim, sì, è vero.
0: Però ragazzi, tu sottolinei il fatto che ha fatto male al Manchester.
5: Quindicesimo in Premier, ecco.
0: No, tu sottolinei questo.
2: Però,
0: quindi,
2: scusa, quindicesimo in Premier, benissimo. Però se dai delle attenuanti al buon Allegri,
5: giustamente,
2: le attenuanti dobbiamo darle anche a lui. Infatti lui poi è stato cacciato perché ha, puntato i piedi, come si suol dire, no? Io in questa situazione non ci sto più, non sono sostenuto, non sono protetto, e quindi è stato di fatto messo da parte, è mandato via, è stato esonerato. Allora vale anche per lui, se vogliamo, no? Però vabbè, ma certo. Al di là di questo, giustamente, risultatisti o giochisti,
0: è un po' stucchevole come...
2: È un po' stucchevole. Però è indubbio che ci sia chi vuole essere pragmatico,
0: sì.
2: E vuole il corto muro.
0: No, sai cos'è, Filippo? Carità. Io penso che tutte e due le idee sono portate per poter ottenere un risultato, perché non credo che i cosiddetti giochisti vogliono perdere e non credo che soltanto i risultatisti vogliono vincere. Uno sceglie una strada che più ritiene opportuna per raggiungere l'obiettivo.
2: Certo. Però io
0: per me il Milan non era scarso come lo vogliamo dipingere l'anno scorso. Io non ho mai creduto che il Milan sia una squadra scarsa. Ecco, poi
2: io ti spiego, se vogliamo questa dicotomia, cioè questo giochisti risultatisti, io sto, che non mi piace neanche a me, però sto con i giochisti, perché io vengo da...
0: Certo, ci mancherebbe.
2: Vengo dal settore giovanile, vengo da quell'idea di calcio lì, perché io non posso pensare che i miei giocatori devono subire una partita continuamente perché non sono in grado di fare la partita.
0: Certo, sono d'accordo.
2: Cioè, faccio fatica, poi oggi Allegri andrà a Napoli e con il suo calcio vincerà magari anche lo scudetto, per carità, assolutamente, ma non solo lui, altri, poi lui le sue qualità nessuno le toglie e nessuno le disconosce, ci mancherebbe altro.
0: Sì. Antonio, ti chiedono quali colpi a centrocampo se sono previsti per il Milan.
6: Sì, in realtà il Milan dovrebbe fare ancora 4 acquisti, uno in difesa per rinforzare ancora probabilmente la parte centrale, no? Perché Mario Ghila nella difesa 3 potrebbe essere schierato un po' più sul lato destro, quindi immaginiamo sul lato di Tomori. Poi un centrocampista sicuramente per alzare un po' la qualità anche a centrocampo, e ci sarà anche la conferma di Luka Modric, questa è un'altra importante informazione che ci ha fornito anche Amorim. E poi il trequartista, perché giustamente, come diceva prima Filippo, è quella zona del campo dove comunque il Milan deve andare ad alzare un po' la qualità. È vero, c'è Pulisic, ci sarebbe anche Nkunku, però in un'ottica di una stagione molto lunga, dispendiosa, con 3 competizioni, devi creare anche le famose rotazioni, no? E devono essere comunque di un livello abbastanza alto. Per esempio piace Alej Begovic, questo giocatore bosniaco molto interessante del Bayer Leverkusen, insomma si sta lavorando anche su quell'acquisto lì. E poi chiaramente le cessioni, mi aspetto per esempio l'addio di Rafa Leao, anche ieri Amorim ha detto Pulisic per esempio lo vede sul lato sinistro, quindi evidentemente se schieri Pulisic a sinistra è perché non prevedi più la presenza di Rafa. Sì, esatto. E poi una serie di giocatori in esubero, da Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Bennacer, insomma un po' di giocatori da cedere ci sono.
0: Mi dai
3: sì, ci sono anche 2 punti di domanda, no Antonio?
0: Vai.
3: Uno potrebbe essere Maignan, no, che bisogna capire cosa vuole fare, e l'altro in fase di acquisto piace molto Zaniolo, che potrebbe essere un giocatore che fa la bisogna per esempio nel 3-4-1-2.
6: Tra l'altro ieri c'è stato proprio un incontro con l'Udinese a casa mia.
3: Esatto.
0: Quindi Zaniolo è un obiettivo?
6: No, probabilmente ne avranno parlato, perché sai, quando si incontrano le due dirigenze, certo, si mette sul tavolo un po' tutto, no?
0: Certo,
6: difensori, centrocampisti, e tra questi, come dice anche Fabio, potrebbe essere anche Zaniolo. Per quanto riguarda Maignan, allora, è più una riflessione sua, cioè del giocatore che potrebbe pensare di andare via, piuttosto che del Milan, perché da quello che so il Milan lo vorrebbe tenere, così come vorrebbe tenere anche Rabiot e Modric. Poi bisogna capire Maignan cosa vuole fare.
2: Sta al Milan e vuole fare riflessioni. Io veramente divento matto. No, ma avete ragione, perché questo probabilmente è. Però riflessioni, vai a riflettere, vai via a riflettere da un'altra parte. Si prenderà un altro portiere.
0: Che poi, scusatemi, il contratto scade nel giugno del 2031, quello di Maignan. Correggimi se sbaglio.
6: È stato rinnovato 6
0: e quindi
6: mesi fa.
0: Perché deve riflettere? Su che cosa deve riflettere? Cioè,
6: perché lui praticamente ha rinnovato tanto del rinnovo è stato grazie ad Allegri e Tare, che poi sono andati via.
2: Sì.
6: E parliamo del portiere titolare della Francia, che è la favorita al mondiale. L'anno prossimo il Milan non gioca manco la Champions.
0: Ah, ecco,
6: ci sono comunque delle, delle situazioni che vuole valutare. Ma non è detto che vada via, eh.
0: No, era soltanto per la riflessione, perché dice.
2: Responsabilità qualcuna ce l'avrà avuta anche Maignan, no? Fatto che non si sia andati, o lui no.
0: Filippo è
2: Filippo c'ha ragione. Qua, sì, veramente... sì, sì.
0: No, ma io sono con te, Filippo. Condivido molto il pensiero tuo.
2: Poi...
0: perché poi voglio dire, pure loro sono responsabili di quello che di come è andata la stagione. Non è che se va male tu non c'hai responsabilità, ecco.
1: No, ma poi giustamente Filippo ha detto devi riflettere. Guarda, non ti do neanche 30 secondi, vai. Devi riflettere su
0: cosa? Sì, ma mi devi portare i soldi perché c'è
1: un contratto. No, però c'è il calciatore importante che deve riflettere, secondo la società. No, speriamo che te ne vai subito. Cioè, una società forte, anche se tu perdi un giocatore forte, se nel momento in cui tu rifletti, non è il caso di Maignan, stiamo ipotizzando,
0: sì, cioè, sì.
1: Se
0: sì.
1: un calciatore rappresentativo del Milan comincia a riflettere, io società dico, va, guarda, la porta è aperta, vattene. Cioè, non voglio calciatori che hanno...
2: Forse esattamente, giocatori che hanno qualche...
6: che hanno dubbi.
1: Esatto.
6: Ma io diciamo che di base sono d'accordo con Filippo su queste riflessioni. L'unica cosa è che non si parla più del grande Milan di una volta, ragazzi. Qui la
1: dirigenza
6: è stata abbastanza disastroso tutto quello che è successo. Quindi comunque i giocatori giustamente vogliono vederci chiaro anche sul progetto. Per me è abbastanza legittimo. Si parla del tuo futuro, del tuo interesse. Va bene il Milan, il blasone, il nome, ma non è più il Milan di Berlusconi. Parliamo di un Milan.
2: Sì.
6: Lo avete letto, lo avete visto cos'è successo? Scusa,
2: ho capito, ma per quanti anni ha firmato Maignan? Fino al 2031?
0: 2031.
6: Ma non conta niente,
2: No.
6: Quello che conta è che un giocatore, un giocatore come Maignan probabilmente vorrebbe giocare alla Champions. Ecco, è tutto qua. E allora lui sta vedendo se ci sono dei club che giocheranno la Champions che lo vogliono. Il problema è quello lì.
2: Io ripeto, se io fossi Milan, detto, prego, se come, portami una squadra che mi dà 50, 60, 70 milioni e vai a giocarti la Champions.
0: Io farei questo
2: discorso. Non è più il Milan di Berlusconi, non è più il Milan, rimane il Milan. Il Milan, questo è. E hai firmato
6: un contratto, Filippo, è vero.
2: E non ti ho obbligato a firmarlo.
0: No, ma io
6: guarda che
0: è condivisibilissimo la posizione personalmente, cioè vuoi andare via, vai, per carità, ha dei dubbi, vai, però porta la squadra.
1: Ho letto alcune stracce dell'intervista di Peruzzi ieri sul Corriere, credo.
0: Sì, pure io.
1: E dice giustamente questi calciatori firmano contratti di 4 anni, poi parlano col procuratore, dopo un anno vogliono andare, cioè...
0: oppure vogliono l'aumento dell'ingaggio dopo un anno. Ma
1: c'ha ragione Angelo,
0: sì,
1: basta.
0: Bisogna,
1: cioè, io mi trovo d'accordo con questo, bisogna tenere un freddo. Sì. Ma un po' di serietà. Cioè, avranno un valore i contratti? Sì, diciamo no. Diciamo di sì, anche
0: caduto però. Qualcuno penso alla linea,
1: che se tu rinnovi il contratto per 4 anni o per 3 anni.
6: Siamo qua.
0: Ah, sì. Non so se c'è Antonio?
7: Io sì, ci sono.
0: Ok, Santini, perché ho sentito un...
7: Sì, sono qua,
0: no,
7: sono
0: perdonatemi,
7: qua.
0: Avevo sentito un crollo di idee.
1: Oh no, Marco.
0: No, sì, sono d'accordo. No, l'ultima cosa che vi chiedo è questa. Prima Antonio ha citato, insomma, vabbè, Zaniolo, Leao, sono giocatori... Cioè, Leao, storia finita? Vi chiedo?
1: No, però è bello, Leao va via e arriva Zaniolo.
0: Strafinita?
6: Strafinita, ma pensa che, e qui Antonio penso che possa confermare,
0: sì.
6: Il vero direttore tecnico del Milan, che come sapete è Jorge Mendes,
0: sì.
6: Ha persino, che fa da tramite con la società che gestisce, no?
0: Sì.
6: Il signor Leao, ha persino bussato alle porte della Roma, eh? Quindi questo è strafinita, Leao non lo voglio.
0: Strafinita. Stefano, ecco, strafinita,
6: bisognava venderlo dopo che il Milan vinse lo scudetto di Pioli, che valeva tantissimo. Adesso chi è che va a investire su Leao, che ha dimostrato di essere un buon giocatore ma discontinuo
0: e Zaniolo,
6: esatto. Eccetera.
0: Zaniolo e Stefano, credo al volo pure a te, no, Leao la Roma ti piacerebbe? Con Gasperini? Sarebbe male.
1: Ma non ad acquistarlo in maniera...
6: No, è un bel prestito con obbligo di riscatto.
1: Obbligo già.
0: Però storia finita al Milan? Storia finita anche per te al Milan?
1: Ma io ti ho detto l'altra volta, poi però ho lanciato una provocazione. Certo. Non lo so, a me Leao ai mondiali, questo Leao non mi è dispiaciuto. Però bisogna dire...
0: Ha fatto un assist.
1: Sì, però... Cioè, ha fatto un assist, è entrato, ha fatto qualche strappo.
0: Cioè... Ti sei così, hai questo bagliore di Leao, capito? Vabbè.
1: No, ma non ci sono giocatori della sua falcata, della sua potenza fisica. Poi certamente Antonio, Filippo e Fabio lì a Milano lo conoscono meglio. Io non... Cioè il problema di Leao è caratteriale.
0: Okay.
1: Perché se si mette in testa di giocare, insomma, questo è uno che ha trascinato il Milano.
0: Se si mette in testa, hai detto bene.
1: Vabbè, ho capito. Magari cambia aria, cambia squadra.
0: No, no, perché cambia diversamente, si illumina.
1: Ma tutto può succedere.
0: Può succedere. Filippo è caduto, vedi?
7: Eccomi, ci sono.
0: Su Leao al volo e poi ti saluto, perdonami. Sì, su Leao, tu che dici?
7: Ma Leao mi sembra che lui stesso si è messo sul mercato appena raggiunto il ritiro del Portogallo.
0: Sì.
7: Poi adesso non so se Amorim proverà in qualche modo ad averlo, perché lo ritiene all'interno del proprio progetto tecnico, però insomma il fatto che prima, no? Il fatto che abbia detto Pulisic lo vedo più a sinistra, che viene dentro
0: e Zaniolo lo scarteresti, no? Se ci fosse la possibilità.
7: Come?
0: Zaniolo, lo scarteresti se ci fosse la possibilità?
7: No, io non lo scarterei, è uno dei pochi giocatori che sa giocare nel traffico, come si suol dire. Esatto. Il giocatore sta... il Milan sta cercando proprio quel tipo di giocatore lì, credo, no? Dove contro le difese basse, difese che si chiudono, no?
0: Certo.
7: Detto Morim, in Italia è difficile perché... della difesa, dell'organizzazione di gioco in quel senso molto, molto radicata, ed è difficile, no? Fare la partita e riuscire a trovare gli spazi. Quindi quel giocatore lì che sanno che sanno creare superiorità numerica eccetera, sanno che soprattutto sanno di calcio. Anche lui però ha avuto qualche problemino dal punto di vista caratteriale.
0: Sì, molto. È vero. Filippo, ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
7: Grazie mille.
0: Ciao, un Filippo. Abbraccio tanto. Grazie ancora.
7: Grande Filippo.
0: Antonio, un abbraccio Filippo. Antonio, chiudo con te, insomma, storia finita, non c'è né margine di riprendere questa storia con Leao.
8: Ma guarda, allora io so che il Milan lo vuole vendere e ha stabilito anche il prezzo, quindi se tu stabilisci il prezzo ai procuratori, tra cui lo stesso Mendes eccetera, di trovare squadra, perché praticamente vuoi chiudere il rapporto col giocatore dopo 7 stagioni al Milan. Il Milan chiede tra i 60 e i 70 milioni. La cifra, secondo me, parere mio personale, è un po' alta.
7: È altissima.
8: Rafa Leao. Anche se poi, ragazzi, questo è un giocatore, avete detto bene, che quando si accende è davvero decisivo. Il problema è quando si accende.
0: Quando gli para lui.
7: Quando rimane acceso.
0: Esatto. Quando si accende quando e come, cioè nel senso decide lui se schiaccia l'interruttore sì o no.
8: Per esempio al Mondiale un gol e un assist, però poi... sparisce di nuovo, capito? È un giocatore che non riesce mai a trovare quella continuità.
1: È un peccato, veramente
0: un grande ammaliato in pallomenico quel gol
1: perché è un giocatore che ha veramente delle doti incredibili, però ha ragione.
8: Esatto, e io penso che il limite di Rafa sia la testa,
0: proprio questo. Perché lì non ci possiamo fare niente, noi non possiamo lavorare lì, non lo so, qualcuno se c'è bravo ci vuole, non lo so.
8: Sapete, è arrivato a 27 anni, è un periodo in cui sei top oppure sei quel giocatore
0: sei quello lì. Per me quello è, non mi aspetto nient'altro, questo è, questo rimane secondo me, quindi vabbè, vediamo che succederà.
1: Vediamo,
0: va bene
1: dai.
0: Ragazzi, mi devo fermare, grazie a Fabio Santini. Fabio, un abbraccio.
7: Ciao, Fabio. Grazie, un abbraccio.
0: Grazie anche ad Antonio Vitiello, direttore di Milan News. Ci fermiamo, break tra poco.

0: Ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanà, come sempre, servono di nuovo.
1: Ciao,
0: allora,
1: Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Vado a dare intanto il benvenuto a Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben
1: Paolo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao ciao.
0: Allora, caro Paolo, con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù.
1: Ciao Malù.
3: Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao a tutti voi.
0: Malù.
2: Grande Malù.
0: Grande Malù, stasera c'è una partitona incredibile, eh?
3: Certo, un super derby, come ho definito. Sono quelle partite che in Francia non vogliono giocare, perché quando giochi il paese colonizzatore contro il paese colonizzato è sempre una partita che si porta a una scia di cose storiche, di tanti fatti. E dunque, partita molto sentita, quelle partite dove veramente un paese come la Francia si divide in due. E chi si fa per la Francia, chi nonostante è nato in Francia e cresciuto in Francia tifa per il Marocco, e dunque sono quelli africani che tifano per il Marocco.
0: Beh, certo.
3: È praticamente una situazione paradossale che spesso succede in Francia, perché la storia lo dice, molti paesi francofoni colonizzati, come succede con i paesi anglofoni, con l'Inghilterra, ma soprattutto con i paesi francofoni è molto sentito il derby.
0: Eh sì, questo è veramente un primo quarto veramente bello, Stefano, dove si confrontano.
1: Bellissimo.
0: Sì, cioè, tecnica, tattica. La Francia è chiaro che è favorita, però
1: sì,
0: insomma, Marocco
1: è un peccato, insomma, voglio dire, la Francia è favorita, no?
0: Sì,
1: è un peccato che Marocco, no, abbandonasse questo torneo, che ha giocato secondo me con grande maturità, una squadra molto forte, che sa vincere anche soffrendo, sa interpretare le partite, camaleontico, versatile. Giocatori, ottimi giocatori. Hakimi su tutti è un giocatore secondo me fuori classe del ruolo, però c'è un buon portiere, c'è un ottimo attaccante
0: in mezzo al campo, pure stanno messi bene,
1: sì, esatto. Boadì, anche lo stesso Elenawi, che gioca un calcio diverso rispetto a quello della Roma, più sì, intraprendente, sì, più ricco di personalità. Quindi è un Marocco che merita attenzione contro una Francia scintillante, e vedremo, insomma, il bello del calcio che a volte i pronostici vengono ribaltati.
0: Paolo, voglio chiederti anche a te un pensiero su questa partita, perché poi entriamo
2: nei
0: quarti.
2: Per me è come se fosse una semifinale, sostanzialmente, come valore delle due squadre. Perché comunque ricordiamoci che il Marocco nella precedente edizione del Mondiale è arrivato alla semifinale di un Mondiale.
0: Sì, sì.
2: Ed è anche ha vinto la Coppa d'Africa, quindi vuol dire che ha una rosa sicuramente di grande qualità. Bisogna vedere se adesso riusciranno a mettere in campo Saibari, che comunque è un po', diciamo, l'uomo che fa girare tutto l'attacco. Non per niente il Bayern di Monaco l'ha acquistato e lo metterà in coppia con Kane, che sicuramente sarà una grande coppia d'attacco.
0: Hai capito? E gli altri fanno i colpi e noi guardiamo, caro Paolo.
2: Le palanche, Marco.
0: Lo so, le palanche
2: noi dobbiamo,
0: ce l'abbiamo
2: io
0: più.
2: Io devo sempre, purtroppo mi devo ripetere, qui abbiamo, io farei un contratto anche ai pescatori di Boccadasse, perché i pescatori di Boccadasse, se tu ci pensi con i loro, diciamo così, adagi, comunque si inquadrano anche il mercato.
0: È così, non c'è niente da fare in questo momento. Dobbiamo fare. Dobbiamo...
2: Campi, un conto sono le orate, un conto sono le acciughe, insomma, dai, è questo il ragionamento.
0: ho capito, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo pure sapere accontentare nei periodi di magra, insomma.
2: Certo, cercare
0: delle idee, perché si possono fare dei piatti
1: prelibati.
0: Bisogna
1: vedere quanto durano questi periodi
0: di magra. Però ragazzi, che dobbiamo fare, insomma. Senti, Malù, una curiosità, te la chiedo prima di andare un po' su qualche situazione di mercato legata alla Juve. Sono arrabbiatissimi in Egitto, mamma mia.
3: In Egitto sono furiosi. Sono furiosi perché
0: secondo me hanno esagerato un po', però dai.
3: Come io dico una cosa, sì, un po' di esagerazione c'è stata, ma io andrei sul nocciolo del discorso. Il discorso è sempre questo famoso che chiama la VAR. Come sull'azione del 2-0, giustamente a mio avviso ha annullato il gol, perché c'è stato il pestone sul giocatore argentino.
0: Okay.
3: Ma perché tu non sei andato a rivedere alla VAR il pestone in area di rigore sul 2-2 su Salah? Quella è la domanda che oggi l'Egitto e tutta l'Africa si interroga. Giustamente hai annullato il primo, è stato a vederlo? Perché in quel momento? Perché se veniva richiamato al 90% da Varigori.
0: Ma può darsi pure, però perdonami Malù, può darsi pure che non l'hanno richiamato perché non hanno ritenuto l'episodio da richiamo, capito?
3: Ma invece abbiamo visto tutti che era un episodio da richiamare, perlomeno. Punto. Se non si può prendere una terna, o comunque il VAR la responsabilità di una partita così delicata un episodio così cruciale. È quello che c'è stato l'arrabbiatura.
0: Paolo, anche perché, aspetta, vai, finisci che poi presento anche un altro
3: anche
0: amico.
3: Anche perché
0: vai.
3: Già c'era una piccola polemica sul secondo gol dell'Argentina contro Capoverde, dove si diceva ma Tagliafico che poi partecipa all'azione, era in fuorigioco e l'arbitro non è partito al VAR, il giorno prima invece la Croazia...
0: Lo so, ma tanto qui non ne usciamo più, non usciamo più, caro mio, che tanto... Aspetta che presento pure Alessandro Santarelli da Radio Bianconera direttamente, guardalo, ciao Alessandro!
4: Ciao ragazzi, ciao Malù!
3: Alessandro, ciao.
0: Si stava discutendo sugli episodi che hanno penalizzato l'Egitto, la bufera che ha fatto l'Egitto.
4: Ma perché si continua a parlare di un mondiale regolare? Ah no, perché nonostante le parole di Collina, l'uomo dell'ombrello di Perugia, lo ricorderò sempre, tifoso della Lazio, l'ha detto lui, però ha detto Collina che è tutto a posto, no? Che non ci sono pressioni, che non c'è nulla. Infatti abbiamo visto il caso Balogun, vabbè, io credo che sia uno scandalo sotto il cielo mondiale, insomma, quello che stiamo vedendo, no? Bisogna far vincere Messi, questo vogliono fare.
0: Ma che
4: fare,
0: stai a dire, dai, ma non essere sempre dico quello esagerato, che penso, dai, dico quello bisogna far vincere
4: è
0: Messi.
4: Una vergogna, sì, vogliamo far vincere Messi, assolutamente. Hai visto come è esultato il signor Infantino quando ha segnato Messi e come era disperato quando ha segnato Capoverde? L'hai visto, no? Ah, vabbè, che c'entra.
0: Era così un po', però...
4: Ma non ci sono quando ha segnato Messi e come era disperato quando ha segnato Capoverde? L'hai visto, no? Ah, vabbè, che c'entra. Che c'entra.

0: a ruota che ci saranno, siccome c'è stata questa cosa così eclatante, verranno interpretati nella maniera, verranno ingigantiti, come è successo per l'Egitto, e come magari vedremo adesso succederà qualcosa, speriamo di no, nei quarti. Però adesso sai, quando la posta diventa così alta, il margine di errore deve essere più basso, se no comunque è un problema.
1: Quando ci sono gli errori ci stanno, partono sempre anche tutti.
2: Marco, ci sono errori, beh, però perdonami. Quello, il gol annullato all'Egitto non è un errore. Il gol annullato all'Egitto è voler annullare quel gol.
1: No, per me
2: perché
1: è fallo,
2: quella roba lì non esiste.
1: Per me è fallo.
2: Quello non esiste.
1: Per me è un pestone.
0: Comunque, io, se vogliamo, è vero quello che si sta dicendo su quello che è il discorso dell'Egitto. Però l'Egitto, cioè, dico, sei 2-0,
1: diciamolo, dai.
0: Allora,
3: io su quello sono d'accordo con te.
1: La palla non deve arrivare fuori dalla. Ma la palla deve arrivare sul New Jersey.
0: Io ci tengo dell'Egitto.
1: Beh, una alla volta, se non si capisce niente. Fai venire Paolo. Paolo, dicevi?
0: No, scusa, velocemente. Io CT dell'Egitto, a 10 minuti dalla fine, dico a uno a caso dei miei centrocampisti, il tuo compito è per 10 minuti seguire Messi anche in bagno. Non gli devi far toccare palla. Cioè, punto.
4: Sono d'accordo.
0: Basta. E a quel punto finisce. 2-0, ragazzi, a 10 minuti dalla fine. Con l'Argentina che era perdita di Balbo, io a dribbling ho Balbo come opinionista, ma ho detto Paolo, guarda che l'Argentina dal punto di vista fisico non sta bene, non sta bene, e cioè, quindi se è detto da lui che comunque ha contatti, se tu metti a 10 minuti dalla fine uno su Messi, il calcio nei SEMA va poca strada, però secondo me l'Egitto passa la storia, secondo me.
1: Può essere, non so, Stefano e Malu se sono d'accordo, però mi sembra che ci poteva stare una maggiore attenzione. Guardate che questo le squadre africane secondo me devono fare quello step che dicevamo, perché nel finale hanno buttato via delle partite
5: di tensione, esatto, nell'applicazione, ha detto bene Paolo, qualche dettaglio. Però poi anche
1: ma
5: gli episodi che hanno
1: Zico, ma ti rendi conto, dai.
5: Ha fatto sognare l'Egitto, però io anche le parole di Malu saranno furiosi, ma insomma, alla fine poi dopo se becchi gol, 3 gol in 15 minuti.
1: Vabbè.
3: Io vi sto dando ragione a tutti quanti, Io sto dicendo che l'Egitto parte dal presupposto che ci ha messo del suo.
1: Sì,
3: l'unica
1: sì.
3: cosa sì. che ha fatto impugnare e non andare a vedere il pestone di Salah in area di rigore sul 2-2. Basta, poi che
5: ma c'è stava, ci stava questo pestone?
1: No, quello di Salah, su Salah. Quello era rigore su Salah?
5: No.
1: Ma
3: per me era rigore.
1: Ma
3: il pestone all'aria è rigore.
5: Ma
3: abbiamo
5: no.
3: visto di peggio. Detto questo, come abbiamo detto anche la scorsa settimana, stiamo qui a ripetere le stesse cose. All'Africa manca quel pizzico di malizia. Cosa vuol dire? Come ha detto Paolo, quando mancano 2-0... dove vederti la partita, io fossi gli allenatori africani porto a far vedere quello che ha permesso all'Italia, una delle cose che ha permesso all'Italia di vincere il mondiale nell'82. Gentile che marca Maradona, Zico, ogni volta che c'era da marcare un big
1: lo
3: seguiva fino in bagno, e dunque io metterei quella partita a dire dovete giocare in questo
2: Malu,
3: modo
2: ma non si può più fare, perché se difendi, perché io sono d'accordo su 2-0 difendere, ti dicono che fai il catenaccio, quindi tutti avanti, poi perdi 3-2, non si può più difendere.
1: Malu non c'è niente da fare, non si può più difendere
2: nel calcio, perché difendere è un'offesa.
1: Ma no, ma che c'entra, lui dice una maggiore attenzione, mica difesa.
2: Ma io sono d'accordo con Malu, io sono sempre d'accordo con Malu, mio grande amico Malu.
1: Senti,
2: però sai che oggi non si può più difendere. Malu.
1: Vabbè. Alessandro, ti chiedono: ma quando fa un colpo la Juventus?
5: Quando lo fa?
1: Ecco, quando lo fa?
2: Arriva. Ha già fatto un grandissimo colpo, perché la Juve si è ristrutturata a livello societario, che è il colpo più importante che doveva fare. Poi è normale che devono arrivare i calciatori, ma questo è l'anno in cui finalmente abbiamo. No, non è secondario, ma finalmente abbiamo messo Carnevali e Massara, due grandi dirigenti che non possono fare miracoli in questo mercato, ma che possono guardare finalmente a medio-lungo raggio. Noi veniamo da Comolli, ragazzi, e non dimentichiamoci quello che abbiamo avuto da Comolli e Giuntoli, non dimentichiamolo. Quindi la Juve farà mercato con quello che può fare, perché non è che adesso il portafoglio è pieno, non è pieno, farà quello che può fare, ma ha messo dei de, de, de

0: pilastri importanti. Poi è chiaro che i risultati condizionano tutto, però secondo me la Juve si è ristrutturata finalmente molto bene, okay, a livello sociale.
1: E quindi questo è un punto di partenza importante, dice Alessandro Santarelli. Paolo Paganini però qui chiedono i nomi, chi arriva e soprattutto, ma Vlahovic ci ripensa, si incontrano, si ritrovano, ritorna, che fa?
2: Allora, intanto io in tempi non sospetti mi ero preso un po' di insulti via su Twitter perché avevo criticato la scelta di Comolli. E secondo me ha ragione Alessandro, il primo tassello è la ristrutturazione societaria, perché la Juventus ha finalmente preso due professionisti molto validi, sia per il calcio italiano che per il calcio internazionale.
3: Esatto.
2: Questo è il primo dato. Secondo me l'acquisto che la Juventus sta cercando di fare in queste ore è quella di Dibu Martinez.
1: Eccolo, ce l'abbiamo pure, infatti pure lo riporta pure tutto mercato, trattative proprio nel vivo, nel vivo.
2: Perché c'è stata un'apertura importante da parte dell'Aston Villa, perché Spalletti vuole quel tipo di portiere lì, perché ha una grande personalità, perché deve essere uno di personalità, perché quando indossi la maglia della Juventus, oltre all'aspetto tecnico, devi avere soprattutto l'aspetto caratteriale, che è mancato in questi anni alla Juventus. E poi, per quanto riguarda invece il discorso che facevi su Vlahovic, non mi sembra che ci sia tutta la fila per prendere Vlahovic, perché se le richieste di Vlahovic continuano ad essere, perché non è soltanto il problema
1: dell'ingaggio. Ma la Juve c'ha la fila per prendere l'attaccante, però diciamo che,
2: esatto,
1: che
2: però,
1: tra entrambe le parti
2: Vlahovic,
1: mi sa che qui
2: è vero, però il signor Vardi deve pensare, non può pensare anche alla famiglia, perché lì il problema sono anche le commissioni.
3: Bravo.
2: Che devono dare.
3: Bravo.
2: Devono dare al padre,
1: ma io
2: capisci?
1: Sono, guarda, posso dirvi una cosa su questa cosa, poi lascio la parola a Malù, a Stefano e a Alessandro. Io credo anche una cosa, che questa trattativa sia stata molto complicata anche da Comolli, cioè credo che ci sia arrivato dal punto di vista proprio dei rapporti, qualcosa è mancato al di là delle richieste, che sono d'accordo con voi, esagerate, dell'entourage di Evra, però qui bisogna rifare anche un po', ricucire i rapporti, e secondo me Carnevali questo lo può fare. Io sono convinto che alla fine trovo un accordo. Alessandro, tu che dici?
0: Ma guarda, io lo dicevo anche ieri, c'è una tifoseria spaccata, no, sulla questione Vlahovic. Io di cuore ti dico che meglio di tanti nomi che vengono fatti, sì, di testa, no, perché la Juve non può essere alla mercé di nessuno. Cioè Vlahovic è andato a guardare giustamente e correttamente in tutta Europa, nessuno l'ha voluto, e adesso torna a bussare alla Juventus. La Juventus non si usa neppure in momenti difficili come questi. È chiaro che se devo spendere 40 milioni per Kolumani, poi qui c'è il grande Malù che lo conosce molto bene, a me non fa impazzire Kolumani, a quel punto se riesco a ricucire, però le mie condizioni, cioè vieni, ti do 4 milioni più bonus e al papà ti do quello che avanza, ecco le condizioni, ho detto io.
1: Malù?
4: Alessandro, sei veramente un commerciante di altissimo livello, però poi vedi che tanti si alzano e abbandonano l'ufficio nel nostro mondo del calcio. Il mio ragionamento è questo: Vlahovic deve fare un ragionamento proprio preciso. Io sono un giocatore importante alla Juve, lo sono stato e posso esserlo. In qualsiasi squadra andava a essere uno dei tanti. Alla Juve, bene o male, si è cresciuto, ti conoscono, hanno supportato i momenti negativi e anche quelli positivi. Quando siamo che ti danno 6 milioni più bonus, lo so che uno va in scadenza per poi trovare il contratto della vita, ma se tu vuoi associare il contratto della vita con la parte professionale, a volte non è sempre facile. Perché? Perché comunque, bisogna essere onesti, il valore che diamo noi a Vlahovic, che gioca nel nostro campionato, non è lo stesso che danno in altri campionati. Lo vedono sì un attaccante bravo, ma non lo vedono un top player come attaccante che dici c'è la fila per prenderselo, perché se no sarebbe già andato via. Detto questo, fossi lui e la sua famiglia, troverei la soluzione per rimanere alla Juventus, dove comunque a 26 anni, se fai un quinquennale arrivi fino a 31 anni e puoi scrivere pagine importanti di una storia della Juventus che sta ripartendo. Se no,
1: hai capito, Stefano?
4: Saudita apri a mercati dove ti comprano di portafoglio, però poi la parte sportiva viene messa da parte.
1: Chi va a prendere? Kolumani, scusa, dai.
4: No, Kolumani è un attaccante che magari non fa impazzire a tutti, però alla Juve ha fatto bene, perché va detto che il tifoso della Juventus ha Colomani che ha fatto bene, dunque lo vorrebbe, perché comunque tu giudichi un giocatore in base a quello che fa davanti ai tuoi occhi, non quello che ha fatto altrove. Al Tottenham sicuramente hanno un'idea diversa di quello che hanno avuto i sei mesi di tifosi della Juventus. Lui vorrebbe tornare perché sa che ha fatto bene alla Juve e si è trovato bene. Dunque bisogna limare.
5: Malù,
1: ti vuole dire una cosa, Paolo? Vai Paolo.
5: Malù, l'hai visto il film Terminal, tu, quello con Tom Hanks?
0: Sì, bellissimo.
5: Sì. Bellissimo, ecco. Ma allora per me Colomani è come Tom Hanks nel film Terminal. Lui sembra sempre che deve partire per Torino e rimane sempre all'aeroporto perché non c'è la possibilità, cioè c'è sempre le valigie lì, è pronto per no, io vengo, io voglio andare alla Juve 40, 50 e rimane lì. Sono d'accordo con te, cioè dai, alla fine Vlahovic, tutta sta fila per prenderlo a livello di top club europei non c'è, ricordiamo che è a zero lui, andrebbe via a zero, è svincolato.
1: Non c'è manco per Colomani tutta sta fila.
5: Non c'è, però lui rimane all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi in attesa di chi mi ha chiamato.
4: Colomani intelligentemente sa che non c'è la fila, ma c'è la Juve e vuole la Juve. Il problema di Colomani sono le due squadre.
6: Beh, ma ho capito, ma la Juve mica è un centro d'accoglienza, voglio dire, non è che fa beneficenza la Juventus.
1: Ma Cardinali l'ha detto.
6: Andiamo incontro a Colomani, andiamo incontro a Vlahovic, ma devono loro andare incontro alla Juventus, dai.
4: Ma
6: deve cambiare un po'.
4: Ma
6: Malù,
4: ma
6: ho capito, ma sembra che la Juventus sta là che sta aspettando un centravanti. Secondo me nell'idea di Spalletti di Carnevali non esiste né Colomani né Vlahovic, però
1: adesso... E chi c'è? Pellegrini,
6: un altro calciatore, altri calciatori. Hanno fatto delle storie tutte e due, però Vlahovic almeno a diverse condizioni può restare. Poi non è detto, ma Lucio lo insegna, che è un agente, insomma, esperto.
1: Direttore.
6: Vabbè, direttore. Ma fai un po' di tutto.
1: Tu hai fatto tutto, Malù, sei l'uomo tutto fare,
6: ecco, quindi 5 anni di contratto.
0: E io potrei raccontarvi tante cose del grandissimo Malù.
6: Malù, 5 anni di contratto, che non significa che poi dopo lo puoi rivendere,
1: certo.
6: Se ne può andare in Premier a guadagnare, cioè poi puoi anche aumentare il tuo ingaggio. Intanto accontentati, tra virgolette, accontentati. Devi essere felice di giocare nella Juventus, ti fai questo rinnovo, ma non a quelle cifre lì. Ma quelle cifre lì sono...
1: Comunque la Juve sta mettendo le mani su un grande portiere. Quello è un grande acquisto. Trattativa nel vivo, l'Aston Villa abbassa le richieste. Quindi Ale, questo è un portiere,
6: questo è un portiere serio,
1: personalità.
0: È un portiere, Marco, è un portiere che ha due braccia, due gambe che le sa muovere, magari ogni tanto prenderà gol anche lui, magari non al primo tiro, magari
1: ma chi
0: non
1: ti riferisce,
0: sotto le
1: scusa?
0: A Di Gregorio, ragazzi, io li voglio bene a Di Gregorio, l'ho sempre anche difeso fino a quello che ha scritto il suo procuratore. No, è il tuo amico Marangio che gli ha fatto giustamente pelo e contropelo.
6: Però scusami, Alessandro, volevo sapere da Malù su questa cosa qua dei 5 anni. No, Malù, tu che ne pensi? Vlahovic non può rinnovare 5 anni e poi magari fra 2 anni, dopo un anno brillante, può essere venduto in Premier. Non è che difendi l'investimento,
4: sa quanto può dare, non deve cambiare ambiente, non deve ripartire da zero. Dunque io fossi lui,
6: ma non a quelle cifre però che dice lui, non a quelle cifre,
4: le cifre non sono più quelle cifre. Ha avuto la fortuna che l'ha prese, perché chi gli ha fatto firmare prima il contratto, se non era quasi 12 milioni, deve ringraziare la vita, ma era già spropositato in quel momento. Dunque lo so che paradossalmente è strano, sotto contratto ne prendevi 12 e oggi a zero deve prendere 6, la metà. Però se il mercato, che è quello che decide tutto, non ti offre di più, cosa fai? Però fatti anche una domanda: perché il mercato, nonostante sono a zero, non ce la fida per me? Perché forse non ho ancora dimostrato.
6: Secondo me se rinnova non rinnova neanche a 6, guarda, senti che ti...
4: Uno step importante che viene richiesto da un attaccante top.
1: Qui mi arriva un messaggio e dice...
6: Paolo,
1: ciao
6: ragazzi. Che dici tu?
1: Paolo.
6: Se rinnova, quanto rinnova?
5: D'accordo. Arriva, secondo me, tra i 5 e 6.
1: Tra i 5 e 6,
6: bravo. Problema. Anche di meno.
5: Ma se tu chiedi 2 milioni di euro di commissione per il padre, vabbè, siete tutti in famiglia, invece di prenderne 12, ne prendi 6, non è che non arrivi alla fine del mese.
1: Giustissimo.
5: Sentite, me, poi dopo.
1: Ci stiamo per salutare. Paolo, che impressione ti ha fatto Amorim la conferenza ieri? Hai sentito? Ha detto delle cose, insomma.
5: No, ma per
1: calcio dominante, la seconda stella. non sono Allegri, guarda, non sono Mourinho, hai capito?
2: Si vede che bisogna vedere quando torna Ibrahimovic come sarà la storia, perché comunque lì il Milan è Ibrahimovic dipendente, quindi Ibrahimovic va in sede, va a Milanello, si è scontrato con tutto il mondo, speriamo che trovino un accordo.
1: Però il Milan è partito bene col mercato,
2: Sì, secondo me, a proposito di valutazioni, quello che hanno preso per 70 milioni di euro, cioè, ragazzi, è una riserva del Paris Saint-Germain, pagato 70 milioni di euro. Gonzalo Ramos, gran, tutto quello che vuoi, bel giocatore, bel centravanti, ma 70 milioni più l'ingaggio, un'operazione grossa, un'operazione importante. Poi hanno preso Gila, bel giocatore anche lui, ma secondo me sono andati un po' oltre. Lì hanno fatto il regalo ad Amorim perché è un suo pupillo, però è anche vero che noi parliamo adesso di Vlahovic che sta trattando un ingaggio, è stato pagato 80 milioni di euro dalla Juventus, ma anche l'operazione Gonzalo Ramos mi sembra un po'
1: eccessivo,
2: esagerata,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì,
2: secondo
1: sì.
2: me sì.
1: Ma ti dà fiducia a questo Amorim?
2: Ma guarda, il problema, noi abbiamo parlato giustamente prima di un discorso di che prima di tutto viene la società, lo ha fatto la Juventus, lo ha capito la Juventus, secondo me non lo ha capito il Milan, perché il Milan, la forza del Milan, al di là del valore dei giocatori, è sempre stata la società, prima con Galliani e Braida, poi con Maldini e Massara. Adesso tutto dipende da quello che decide Ibrahimovic.
1: Infatti adesso non c'è, stanno più tranquilli. Ma Lu, tu che ne pensi? Proprio siamo in chiusura?
4: No, io dico che gli auguro buona fortuna, ma non ho visto conferenze più o meno sulla falsa riga di Fonseca, anche di Contessao, dire un po' le stesse cose. Poi contano i risultati, vediamo da qui a qualche mese. Certo che lui ha una gran voglia di riscattarsi, perché a Manchester non è che si parla benissimo di lui, perché comunque a Manchester è stato un flop. Però secondo me rimane un allenatore che ha delle idee e vorrà metterle a disposizione. Il discorso di Gonzalo Ramos, d'accordo anch'io con tutti voi, però a volte sono quelle operazioni che le società tutte più o meno hanno fatto anche in passato, d'immagine, per far vedere che la società è viva, c'ha soldi, 70 milioni, che magari è un'esagerazione perché sono tanti, ma per far vedere che noi ci siamo e spendiamo.
1: Hai capito? Molte operazioni, è un segnale all'esterno, tu dici.
4: Per dare un passo ai tifosi e all'opinione pubblica, che finanziariamente siamo forti, non è 20 milioni più e meno che ci spaventa se vogliamo prendere un giocatore. Però anche lui sa che il 9 al Milan ha sempre avuto la maledizione e dunque dovrà fare molto bene.
1: Assolutamente. Ale, tu che idea ti stai facendo?
0: Ma sai, in questo momento è la società che si è mossa meglio, al di là poi, come diceva correttamente Paolo, dei 70 milioni. Pensa te, 70 milioni per un panchinale, 40 milioni vuole Saint Germain per uno che nemmeno vuol vedere da lontano. Però poi ha preso Gila, che secondo me è un ottimo, per me uno dei migliori difensori che c'è, quindi alla fine il Milan si sta muovendo bene. Poi dopo bisogna vedere quello che succederà, però in un momento di immobilismo, parte oggi la Fiorentina che ha preso Attà per 40 milioni, il Milan si sta muovendo, sì, bel colpo. Sì, il Milan si sta muovendo bene.
4: Grandissimo colpo, inaspettato. Bravo Fabio Paratici, che secondo me, quando dissi che ha scelto la Fiorentina per creare una sorpresa dopo un anno balordo, non mi ero sbagliato, spero di non sbagliarmi.
1: Vabbè, veniamo adesso, perché mica è finito, delle uscite, tutto, con calma. Però si è mosso bene.
0: Sì, bene. No, comunque il Milan mi sta piacendo. Poi
1: no, pure la Fiorentina
0: vediamo.
1: Si è mossa bene, c'ha ragione.
0: Come no? Dragusin, Azza,
6: sì, lo dicevamo pure l'anno scorso.
1: Calli, vedi, di 90 milioni.
6: Grande campagna qui.
1: Aspetta, c'è Paolo in conclusione che vuole dire una cosa e ci salutiamo. Paolo.
2: È vero quello che stiamo dicendo, però attenzione, perché il Milan ha fatto quell'operazione importante voluta da Mourinho. Allora, il problema del rinnovo di Pulisic, che 99 su 100 potrebbe tornare a un'offerta importante dai New York, ok? C'è il problema di dire, al problema che potrebbe perdere Leao, perché hanno detto ma adesso dobbiamo cercare di rientrare, e al problema di perdere Rabiot. Se tu mi prendi Gonzalo Ramos e magari non riesci a chiudere queste tre operazioni, questi tre ti partono, non è che siamo in una situazione di mercato spumeggiante da parte del Milan. Vedremo come andrà a finire.
4: Aggiungi anche che Maignan non è sicuro di restare.
5: Esatto. Quindi,
1: quindi state smontando la squadra al Milan in un minuto, ragazzi. Tutti via, mo vanno. Vanno tutti via.
5: Come il peschereccio dei pescatori di Boccadasso, ragazzi. È un casino.
1: Vabbè, staremo a vedere. Va bene,
0: Marco,
1: ragazzi.
0: Mi fai
1: dimmi.
0: Dire una cosa.
1: Vai.
0: Mi do, guarda, lo so che Paolo non mi potrà rispondere, però è qua. E siccome io non lo sapevo, voglio dire una cosa. Quando sento Paolo Paganini, rivedo la Rai che conoscevo un tempo. Basta, mi fermo qua. Perché
1: che,
0: veramente
1: che vuoi dire?
0: Per quanto mi riguarda, fermiamoci
1: qua perché vogliamo bene a Paolo.
0: Però glielo volevo dire.
6: Non mettere in difficoltà
0: Paolo. Io sono cresciuto con la Rai e quando vedo Paolo Paganini lo sento, mi si riempie il cuore. Ecco, questo volevo
5: grazie
0: dire.
5: Grazie Alessandro, troppo buono.
0: Grande... È la verità, Paolo.
1: Paolo, noi ci uniamo, grazie. Però ci fermiamo qua perché
6: ciao,
1: non ci sono più problemi. Ciao,
5: ciao
1: un Paolo.
5: Abbraccio.
1: Un abbraccio a Paolo Paganini. Grazie Malù. Ci sentiamo presto.
6: Ciao Malù.
1: Ciao Malù. A presto. Ale, ti salutiamo anche a te.
6: Ciao Alessandro.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Ale, buon proseguimento su Radio Bianconera con due Bianconera a partire dalle ore 17. Noi ci fermiamo, break.

0: Ciao Stefano.
1: Ciao Marco.
0: C'è un nostro amico che dice che il colpo della Juve sarebbe quello di prendere Osimhen. Sì, è una cosa da poco. È un acquisto così.
1: Poi guadagna poco.
0: No, guadagna poco, poi è un giocatore che costa poco, quindi Osimhen. Insomma. Vabbè.
1: Poi ne 25.
0: Giuseppe dice che Colomoni a me piace, alla Juve ha fatto benissimo, io vorrei lui, quindi vota lui. Va bene. Staremo un po' a vedere. Poi c'è anche questa cosa di sì, tutti a pensare a portieri ed attaccanti, ma a centrocampo chi imposta? Quindi anche il problema del centrocampo in casa Juve è un altro diciamo problema.
1: Uno di tanti.
0: Lì in mezzo,
1: no, cioè, vedete, deve rinforzare, deve rafforzare, dai, deve dare più qualità in mezzo al campo.
0: Questo si diceva anche l'anno scorso, naturalmente.
1: Sì, poi davanti,
0: sempre è stato un po' in questo momento la mancanza, diciamo, anche perché c'erano dei giochi, ad esempio Cop Miners, pensavamo tutti che potesse dare un contributo diverso, invece è sparito completamente.
1: Ma io non dico di aggiungere.
0: Sì, ma vabbè, perché tu terrisi ancora Cop Miners?
1: No, cioè Locatelli, Turam,
0: questi sì, però aggiungi un altro centrocampista, qualità, serve qualità, dai, serve qualità, assolutamente. Serve qualità, quindi qualcosa bisogna fare in questo senso, dai.
1: Beh, direi.
0: Per migliorare questa squadra,
1: Carnevale, certo. Spalletti, Massara sanno quello, dai.
0: Senti, oggi è partito il ritiro dell'Atalanta, l'avventura di Sarri. Cosa ti aspetti da questa avventura nuova di Sarri che va a Bergamo dopo anni dove l'Atalanta ha espresso un certo tipo di calcio, ha raggiunto dei risultati? Che ti aspetti?
1: Mi aspetto un buon lavoro. Non sarà facile, poi ecco, come dici tu, non dico ci sarà una rivoluzione culturale, però secondo me sarà un'altra Atalanta rispetto a quella che abbiamo visto anche nello scorso anno, nella passata stagione, ma soprattutto una discontinuità significativa con quello che ha rappresentato l'Atalanta con Gasperini. Devi voltare pagina. O lo facevi lo scorso anno, ci ha provato, ma insomma ha preso Juric, un parente, insomma, una figliata, no, del calcio di Gasperini, poi Pallatino a metà strada. Sarri è un'altra cosa. E quindi si va verso un'altra direzione, che può essere, diciamo, positiva. Poi dipenderà, insomma, Sarri come impatterà con Bergamo, con quello che poi gli consegnerà questa società. E, insomma, è una società sana, una società competente. E vedremo, insomma, il lavoro di Sarri, che lo vedo abbastanza motivato in questa nuova esperienza.
0: Io sono curioso, perché non è così facile il fatto di andare all'Atalanta, che squadra organizzata e tutto, e lui veramente fa un gran bel lavoro. Cioè, c'è un lavoro, guarda che c'è un lavoro secondo me difficile pure qui.
1: Non è così semplice.
0: Quindi deve un po' rivoluzionare un po' tutto, l'idea, cambiare il modulo, portare un calcio diverso. Vediamo. Ha una struttura, perché questa, voglio dire, come società e come anche squadra c'è una struttura. E quindi parte con una base.
1: Sì,
0: poi bisogna vedere... Se lui magari
1: arriva, chi parte,
0: esatto, sì, poi anche se lui medierà tra la sua idea e
1: però
0: quella
1: magari
0: che prova,
1: torna a una dimensione, quella che fu il suo periodo al Napoli, cioè quel Napoli di Sarri era spettacolare, intenso, tecnico, divertente. Poi non ha avuto più l'occasione di replicare questo tipo di gioco di calcio, Marco, quindi a Bergamo ha questo tipo di opportunità. Ecco, io credo che abbia scelto Bergamo per questo motivo.
0: Sì, e intanto su tutto il mercato web, insomma, vengono come sempre riportati aggiornamenti. C'è anche il fatto di Gaetano, le visite mediche per il centrocampista, insomma, un colpo per l'Atalanta, e poi vediamo, insomma, che altre operazioni farà questa squadra per diciamo così migliorare e ripartire. Gaetano, si dice, è un nome fortemente voluto da Maurizio Sarri, quindi viene accontentato subito dalla società.
1: Beh,
0: va bene, no? Ti piace?
1: Sì, buon giocatore.
0: Io stavo vedendo qui un po' di aggiornamenti, vedi, c'è anche Grosso che dice: verso il ritiro della Fiorentina, prima di chi manca, voglio scoprire chi c'è. Giusto anche, no? Arriva, dice, vediamo quelli che ho a disposizione. E poi faremo tutte le valutazioni del caso. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, si parlava fino diciamo a ieri, mi sembra così, del rinnovo di Vergara al Napoli, invece adesso questo rinnovo si è un po'
1: questo
0: bloccato.
1: Questo l'ho letto, però non ho approfondito, ma i motivi quali sarebbero?
0: Onestamente non... credo che delle valutazioni da parte sia dello staff che del tecnico, insomma, anche perché questo è un giocatore che nel 4-3-3 dovrebbe giocare, potrebbe giocare al posto di Politano, un po' largo,
1: a destra.
0: Quindi potrebbe avere spazio? Sì, no, oppure è meglio andare a giocare da un'altra parte e avere un po' più di spazio? Tu che dici?
1: Beh, Vergara credo che abbia mercato, però farselo sfuggire sarebbe imperdonabile, secondo me, da parte del Napoli. C'è un giocatore che va riconfermato. Poi non so quali siano le problematiche, credo che ci sia anche di mezzo, non lo so, che fa? Deve rinnovare, deve. Non lo so, che, non ti so dire quali possono essere i motivi, perché queste complicazioni sul rinnovo, sulla sua stabilità all'interno di una squadra. Io ho un giocatore sul quale punterei, poi non lo so che opinione ci avrà Allegri a riguardo. Insomma, Allegri secondo me ci avrà altri pensieri. Prima di Vergara, insomma.
0: Penso anch'io. Però c'ha dei bei pensieri. Stiamo parlando del Napoli che, sì, ripeto, com'è, voglio dire, parte con un'ottima base. Ce l'abbiamo al volo, lo prendiamo. Abbiamo qualche minuto, noi passiamo con lui. Ciao Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Scusatemi.
0: Non ti preoccupare.
2: Stavo convincendo il papà di un ragazzino ad andare in una squadra.
0: Ah, ci sei riuscito?
2: Non lo so, spero e penso di sì. Però c'eravate sotto voi che continuavate
1: giustamente.
2: Io a un certo punto gli ho detto: senti, sai cosa fai? Fai un po' che vuoi con tuo figlio. Io c'ho un po' di esperienza, ti dico cosa fare. Poi
0: posso chiederti quanti anni ha?
2: Guadagno niente.
0: Quanti anni ha?
2: 15 anni.
0: Vabbè, dai,
1: speriamo. Bravo.
2: 15 anni, sì, è un buon centrocampista, lo vogliono più di una squadra.
0: E tu gli hai indicato dove andare?
2: Io gli ho indicato che secondo me di non stare a guardare troppo il nome quando ha 15 anni, ma guardare quelli che sono i settori giovanili. Non guardare il nome della squadra, guarda il settore giovanile e guarda chi sono gli allenatori, gli insegnanti, gli educatori di quel settore giovanile.
1: Certo, se i genitori sono difficili.
2: Bravo.
0: Spesso sono il problema, bravo. Possiamo dirlo.
1: Sì, perché devi andare alla Juventus, al Milan.
0: Spesso sono il problema, bisogna dire adesso, carità, poi ha ragione quando ragioniamo su tanti problemi degli istruttori, quello che volete, però insomma i genitori qualche volta... infatti noi abbiamo il nostro regista che c'ha il figlio che gioca, dice: il primo problema sono i genitori, mi diceva in cuffia. In effetti la penso un po' anch'io così,
2: è vero
0: che il primo problema sono proprio, purtroppo, perché poi insomma, però dai, speriamo che insomma segua il tuo consiglio, Massimo.
2: Certo, speriamo per lui e soprattutto per il ragazzo.
0: Però tu gli hai detto non guardare il nome, ma guarda la struttura, cioè questo mi sembra di capire.
2: Guarda,
0: giusto?
2: La struttura e guarda quanto ti vuole quella squadra invece che quell'altra. Perché in una squadra giochi sicuro, nell'altra diventi uno dei tanti. E quando sei ragazzino, prendi una strada un po' sbagliata, poi fai fatica a recuperare. Non è come, che ne so, Vlahovic che sta fermo e chi gliene frega a lui? Tutti i soldi che ha fatto.
0: Ma che dici? Ritorna? Arriva la Juve? Riparte dalla Juve?
2: Non... Ma allora, se devo pensare a cosa ha nella testa Spalletti, sì. Se devo pensare a cosa... nella testa Carnevali ora Massara, questo io non lo so. Secondo me dovrebbero pensarci bene entrambe, sia la Juventus che Vlahovic stesso. Perché, anche perché, scusami, la verità è, ma l'alternativa di Vlahovic qual è? Non ne ho viste io, Brittas. So, a me mi sembra una bella alternativa alla Juventus, anche se è una Juventus...
0: Sono d'accordo, ma poi non c'è, non c'è l'alternativa in questo momento nemmeno la Juventus.
2: Esatto.
0: Tutte e due,
2: Esatto. Io mi siederei a tavolino con, aspetta, con l'appoggio del fatto che c'è l'allenatore che è d'accordo. L'allenatore stravede per Vlahovic. Lui sì, diciamo così che il rammarico di Spalletti è quello di non aver avuto Vlahovic in tutti quei mesi in cui ci sono state poi quel crocevia di partite con il Galatasaray, con la Juve, con l'Inter, eccetera, eccetera. Lì non aveva questo giocatore e aveva David, che non è uno che sta là a fare sportellate davanti. Lui invece aveva bisogno di questo tipo di giocatore.
0: Vediamo un po' come andrà a finire. Pure sta telenovela prima o poi troverà una fine definitiva. Insomma.
1: Devono far presto.
0: Sentire, vi fa una domanda Maurizio, il nostro amico al 331-8200-213. Mi dite il vostro pensiero sul passaggio di Insigne alla Sampdoria. A Pescara in sei mesi ha fatto, lui dice, benissimo, ma è arrivata la retrocessione. Che dite?
1: Ha fatto bene a Pescara.
0: Ma tu dici questo passaggio alla Samp, come lo...
1: Ha voglia di giocare, è una piazza importante. C'è fame di calcio lì dalla parte Sampdoria, che fa fatica insomma a organizzarsi, a fissare un obiettivo che poi è quello di risalire in Serie A. Però insomma Insigne ha voglia, è un giocatore integro, ha fatto molto bene col Pescara. Il Pescara si è svegliato tardi, ma il Pescara a tratti insieme al Catanzaro e al Frosinone ha fatto il girone di ritorno al miglior calcio della Serie B, poi retrocesso.
0: Te Massimo?
2: Ma importanti le motivazioni. Importante sapere se sta bene fisicamente, è importante avere il rispetto di questa maglia che onestamente io e Stefano, quando ci giocavamo contro, era la grande Sampdoria, era la Sampdoria che vinceva lo Scudetto, che andava in finale di Champions League, che vinceva le coppe europee come la Coppa delle Coppe. Era una Samp meravigliosa, una Samp che ha fatto sognare mezza Genova. Insomma, e a me sembra che invece ultimamente tra proprietà che insomma non hanno sicuramente convinto e anche dirigenze scarse, possiamo dirlo, dirigenze scarse, ha portato la Sampdoria, ricordiamoci che l'anno scorso si è salvata solamente per un colpo di fortuna. Se no era in Serie C la Sampdoria.
0: Sì, vero. Verissimo,
2: quest'anno quest'anno ha fatto un campionato mediocre, borderline, di ritornare ancora a fare play-out.
0: Non riesce a ritrovare una... è vero, sta faticando. Insomma, dopo tutto quello che ha passato anche a livello societario, Massimo, non è facile ripartire, ritrovare... insomma, è un momento difficile. Ma
1: dipende anche dalla società.
0: Dipende un po' di cose.
1: Si deve strutturare lì la Samp.
0: Assolutamente.
1: Poi viene cascata,
0: assolutamente,
1: di conseguenza.
0: Sì. Massimo, senti, invece, che impressione ti ha fatto Amorim? Come si è presentato? Vuole dominare, allora, riuscirà a dominare? Che dici?
2: Esatto. Quella parte della conferenza non mi è piaciuta.
0: Perché?
2: Ma perché sarei stato più cauto, che non significa essere... modesti, che non significa essere tirati nei giudizi, però sei al Milan, arrivare a sederti e dire che vuoi fare un calcio dominante, vuoi dominare le partite, eccetera, eccetera, ti capita a mezzo tempo fatto male, cominciano a venirgli in mente a tutti, non solo i tifosi tuoi, ma anche a tutti noi. Ci vengono poi in mente queste cose, sai, per dominare. A me mi sembra che quando era al Manchester United non è che hai dominato tanto. Se quella è la tua filosofia di calcio, col Manchester hai dominato poco. Poi è vero, ho fatto bene con lo Sporting, un altro tipo di campionato, il portoghese è un altro tipo di campionato, le medio picco del Portogallo secondo me sono meno forti delle nostre medie piccole. Quindi insomma è un bel rischio, così come non mi è piaciuta la conferenza di Cardinale nella maniera più assoluta. Attenzione, a Morin non mi è piaciuta la prima parte, mi è invece piaciuta la seconda. Cardinale non mi è piaciuto niente, mi è proprio sembrato di sentir parlare una persona incompetente.
0: E perché,
2: no, adesso facciamo la squadra, no, adesso facciamo la squadra all'attacco. Ma scusa, ma perché hai preso Allegri l'anno scorso? Chi pensavi di aver preso? Guardiola? Cioè, se pensavi di aver preso uno che attaccava o che faceva dello spettacolo il proprio stile di gioco,
0: hai sbagliato
2: allenatore.
0: Sì.
2: Scusa, Allegri anche quando vinceva con la Juve, ma magari qualche tifoso storceva il naso sullo spettacolo. Poi però ha vinto 5 scudetti, 2 finali di Champions League e tante altre coppe di nazionali. Quindi sai, scusa, quando vai al ristorante giapponese, minchia, ti danno la pizza, ti danno il sushi. Se vai alla pizzeria non ti danno il sushi, ti danno la pizza.
0: Cosa tu dici, hanno sbagliato valutazione l'anno scorso e...
2: ma adesso non puoi dire la squadra è in attacco, io voglio la squadra che va all'attacco. Ma mi sembra proprio veramente una roba, a me non è piaciuta, mi è proprio sembrato un incompetente, come per me è un incompetente. Attenzione, dire che uno è incompetente in una materia non è nessun tipo di offesa. Lui sarà bravissimo e super competente nel suo campo, ma il calcio è un'altra roba. Il calcio non è un'azienda normale. Il calcio fa parte di un...
0: Però guarda,
2: una squadra di calcio non è un'azienda normale.
0: Non so come la... Allora, è chiaro che deve migliorare molte cose, però il fatto di essersi affidato completamente al tecnico, Stefano, comunque seguire le indicazioni...
2: È un rischio,
0: È un rischio, tu dici. Però potrebbe,
2: cavolo,
0: anche...
1: Asparilia è un tentativo, poi vedremo che tentativo sarà. Ha sparigliato. Le altre volte, quando c'era stata la presentazione degli allenatori, c'era il direttore sportivo.
2: Però apri una parentesi: si è affidato a un tecnico e al procuratore, a Giorgio Mendes.
0: Questo è vero, sì.
2: Questo si è affidato.
0: Pure questo è vero.
2: Perché a Morino non si mette certo lì a telefonare alla società per prendere il giocatore. Giorgio Mendes gli fa la squadra in entrata e in uscita. Però è un rischio. Secondo me è un rischio. È per quello che dico attenzione. Poi puoi fare bene, eh? Io sono qua pronto col cappello a levarmelo se dovessero far bene, per amor di Dio. Però
0: certo,
2: insomma,
0: però tu dici c'è questo rischio.
2: Il gap con l'Inter c'è. Va colmato.
0: E invece la Juve l'ha colmato il gap con l'Inter, con Carnevali e Massara?
2: Ma nella maniera più assoluta.
0: No, io dico la struttura dirigenziale, non pensi?
2: No, per me no, perché intanto Massara è bravissimo a scegliere, ma fare il direttore sportivo è un'altra cosa. A me sembra che lui poi faccia il direttore sportivo, adesso non so, Ottolini, lì non so neanche, non riesco a capire neanche gli incarichi, mi sembrano in tanti adesso, perché c'è Massara, Carnevali che vabbè si occupa della situazione amministrativa.
0: Sì. Ha messo in mano Ottolini
2: Ottolini e Modestò, non lo so.
0: Modestò non c'è più,
2: pure.
0: Modestò non c'è
2: più,
0: Ottolini, Massara e sono loro. Sì.
2: Massara per me è bravissimo a scegliere i giocatori, secondo me è una persona super competente, un bravissimo ragazzo, eccezionale. Poi però fare il direttore sportivo è un passettino più in là. E non è solo scegliere il giocatore. Scegli il giocatore, ma poi dopo devi essere bravo, furbo, intelligente a muoverti, altro. E io quello no. Su quello non lo conosco, devo dire la verità. Sono sincero.
0: Staremo a vedere. C'è un audio che vi facciamo sentire, poi ci salutiamo. Sentiamo un attimo.
3: Vi sto ascoltando e chi dice che il primo problema sono i genitori, perché ha ricevuto la notizia dalla cuffia, no? E io sono un genitore. Genitore con un figlio che era molto bravo, e però noi eravamo poveri e io non seguivo mai mio figlio, mai. Invece il problema è dei genitori ricchi, strapotenti, strafottenti, quelli che danno i soldi agli allenatori, ai procuratori, non vabbè. Rompete il cazzo col problema ai genitori e
0: vabbè, se devi parlare così possiamo anche tagliare sto
2: aspetta, io gli voglio rispondere.
0: No, sì, però allora, il dialogo,
2: no,
0: cioè,
2: posso rispondere?
0: Sì, no, per carità, però voglio dire, uno che parla così, voglio dire, già io, prego Massimo.
2: No, no, risponde innanzitutto che il ragazzino, io non guadagno un euro con questo ragazzino, se mai diventerà professionista eventualmente guadagnerò, ma ad oggi do solo che consigli per andare da una parte o da un'altra, che peraltro poi è un giocatore che ho segnalato io a queste società. Detto questo, io non ho detto che l'unico problema sono i genitori, io ho detto che a volte uno dei problemi è il genitore, a volte, non ho detto sempre. Io infatti quando tu stavi parlando volevo intromettermi e dire che ci sono invece, adesso non faccio una distinzione di classi sociali, povero, ricco, ci sono genitori che stanno lì, che guardano, che non intervengono, che non a volte il genitore può essere un problema, non lì al campo, non con l'allenatore, non col presidente della società, ma può essere un problema a casa. Io per esempio, tra virgolette, mio padre da una parte mi ha aiutato, dall'altra era diventato, diciamo così, una persona molto presente, forse fin troppo.
0: Certo.
2: Io lo ringrazierò sempre, però ragazzi, mio padre finite le partite, pure quando giocavo in Serie A finiva, ma perché non l'hai preso? Ah, perché non l'hai fatto? Io una volta, dopo una partita Milan-Bari, sì, te lo giuro, sono entrato in macchina, guidava una persona, lui era di fianco, io sono andato dietro, stavamo andando a casa perché ero a San Siro, mi comincia a dire, io marcavo Gullit, mi comincia a dire sì, però quella volta quando t'ha crossato Gullit, lui, io mi sono fermato e ho detto aspetta un attimo, scusate, ma voi tutte e due, tu che guidi e tu che stai di là, ma avete mai giocato davanti a 75.000 80.000 persone, certo, e ricevuto un cross dalla tre quarti con Gullit di fianco? L'avete mai provato sta cosa o no? No, allora basta. Ragazzi, uno deve pure rispondere così a volte.
0: No, certo. No, vabbè, io però intendevo, scusa, siccome...
1: No, mi dispiace che ci sia stata questa reazione da parte, ma non rompete, come ha detto lui, ma mica era una valutazione, a volte c'è la pressione dei genitori, senza distinzione, senza, come ha detto Massimo, giustamente, non è un discorso di classe sociale.
0: Non c'entra niente.
1: No, riferimento,
0: non c'entra niente.
1: No, il nostro amico faceva riferimento che la colpa sono i genitori ricchi, strafottenti, le cose, quelli poi subiscono. L'atteggiamento proprio del genitore, che a volte,
0: esatto,
1: pensa
0: quello,
1: di avere un campione in famiglia, le aspettative, no? La possibilità che possa diventare famoso e ricco, è tutta sta roba qua che avvelena un po' la formazione. Invece dovrebbe essere, magari ce lo devi anche un po', era anche il sogno, magari può diventare un campione mio figlio, no? C'ha dei mezzi, però lo devi accompagnare senza dirglielo. Fallo dire agli altri,
2: dirgli
1: qualcosa,
2: certo,
1: guarda, hai giocato bene, hai giocato male.
0: È così,
1: invece
0: è
1: sono
0: così,
1: tutti delle persone che esagerano in questo senso, ma mi dispiace che ci sia questa rabbia.
0: No, ma poi non avevamo offeso, io non
1: nessuno,
0: non ho offeso nessuno, ho detto
1: esatto,
0: solo che
1: dico, in generale a volte
0: è
1: questa pressione sul ragazzo,
0: problema,
1: per l'amore che uno ha per un figlio, dire oh sei un fenomeno, non gli devi dire niente, magari te lo sogni la notte, dicevo speriamo che diventi Brambati, speriamo che giochi in Serie A. A volte succede,
0: non credo,
1: non sempre succede.
0: Non credo che avevamo espresso
1: però non lo devi dire,
0: di
1: soprattutto in tenera età, a 15 qualcuno, anni, a 14, a 13, mentre questi genitori coltivano insieme al figlio, si casano, si esaltano, capito? E la casa diventa una curva.
0: Sì,
1: e dove alla fine tu non
0: dire,
1: riesci a distinguere se
0: a
1: sei buono o non sei buono.
0: Hai fatto bene a precisare.
1: Beh, io credo che sia questo.
0: Sì, sì,
1: assolutamente. Per il bene del ragazzo, ma non perché siano genitori cattivi. Come fai a essere un genitore cattivo nei confronti del figlio? Però gli puoi fare del male dicendo, oh, guarda che sei come... Hai visto Maradona, tu sei più forte di Maradona, tu sei più forte di Messi. Ecco, secondo me ci sono tanti
2: genitori. Pensa per esempio, scusa, tu pensa per esempio Paolo Maldini... Che papà ha avuto.
1: Esatto, bravo, esatto.
2: Guardate, esatto. Stefano è stato presente quando eravamo nell'Under 21.
1: Come no?
2: Era comunque un imbarazzo per Paolo aver l'allenatore che era il papà.
1: Certo. Grande Paolo, grande Cesare, gestivano
2: eppure,
1: la grande.
2: Esatto, eppure sono stati bravissimi tutti e due a gestire questa situazione nella maniera impeccabile, tutti e due.
1: Quello era un fenomeno.
2: Certo.
1: Cesare stava là, mister stava là, esatto, e diceva una parola per... Ma era sotto gli occhi di tutti. Cioè lo sport purtroppo non è che lo puoi mediare.
0: Sì, sì.
1: Se fosse stato suo figlio un pochino così, sai, allora...
0: Certo.
1: Ma io credo che non avrebbe nemmeno convocato il papà. Lo dovevi convocare perché era forte.
0: E certo, convocato per... però l'hanno gestita bene perché non era facile, sono d'accordo, no? Quando
1: no, assolutamente.
0: Papà,
1: non è, Massimo, non era facile allora.
2: Non era facile.
0: Va bene, Massimone, grazie come sempre.
1: Massimo, un abbraccio
0: a prestissimo.
2: Ma di cosa?
0: Facciamo un break, torniamo per l'ultimissima parte, tra poco.

0: Bene, siamo tornati con voi per quest'ultimo tratto di trasmissione. Abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora da condividere con voi prima di dare la linea al programma che verrà dopo di noi a tutta C. E allora Stefano, io volevo aprire una parentesi velocissima anche sul Torino, perché ieri ha parlato Cairo e ha detto un po' di cose, ha parlato del nuovo tecnico, del nuovo corso, i giovani, poi ha fatto anche capire che insomma Torino è in vendita, però...
1: Non ci sono acquirenti all'altezza.
0: Non ci sono acquirenti, si parla di alcuni fondi che si stanno muovendo, però lui ha manifestato praticamente
1: il desiderio anche di avere un erede tifoso granata, generoso, imprenditore torinese
0: sarebbe
1: non plus ultra, però insomma,
0: bello, no, di questo sarebbe
1: passare di mano in però Marco, il calcio ha, cioè secondo me in questo momento proprietà italiane, insomma, gli imprenditori tipo Cairo, De Laurentiis, Lotito, insomma, ce ne sono pochi, no?
0: Sì.
1: Sono degli eroi, secondo me. Stanno sopravvissuti in un calcio dove alla fine avere anche grandi disponibilità economiche, rischiare in proprio non è ancora più difficile rispetto a 10 anni fa, insomma.
0: Certo. Senti, abbiamo chi segue sempre un po' tutto quello che riguarda un po' il Toro, lo ringraziamo tanto, Marco Bonetto di Tutto Sport.
1: Ciao Marco,
0: ben trovato.
2: Ciao, un saluto a tutti e grazie per ospitarmi, per l'ospitalità.
0: No, grazie a te.
1: Grazie a te.
0: Lo
1: te,
0: sai, Marco, che abbiamo preso pure al volo e lo ringraziamo, Diego Fuser. Ciao Diego.
1: Ciao Diego.
2: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
3: Ciao Diego.
2: Ciao Marco, ciao.
0: Come stai Diego, tutto bene?
2: Sì, tutto abbastanza bene, dai. Normale.
0: Senti, adesso vi rubo qualche minuto perché mi piaceva un attimo. Marco, vengo un attimo da te. Ieri, insomma, queste parole, offerte sul Toro no, ha detto Cairo, interessi sì, aleggiano i fondi americani. E poi, insomma, ha fatto anche, diciamo così, un discorso relativo ad Abate, augurandosi che questo allenatore con i giovani, con qualche innesto di giocatori esperti, possa, diciamo, posta far bene. Com'è la situazione?
2: Ma la situazione, sì, intanto è quella che hai raccontato tu, è l'ennesima rivoluzione dopo Baroni, dopo D'Aversa, ecco Abate, reduce da una bella stagione in Serie B con la Juve Stabia, allenatore con tutto rispetto, però da scoprire, diciamo così, in Serie A. La rosa del Torino è lacunosa, è molto lacunosa, manca un difensore centrale di sinistra titolare, manca un esterno di sinistra di spinta, mancano riserve in difesa, manca il portiere titolare,
0: manca
2: una riserva,
0: manca tanto, insomma. Marco, stai facendo un elenco,
2: è un discorso non solo numerico ma anche di qualità, è un discorso di qualità non solo numerico, perché insomma il Torino già l'anno scorso è arrivato a rischiare a un certo punto della stagione di venire risucchiato nella lotta per non retrocedere, insomma D'Aversa ha compiuto una mezza impresa. Basta con gli azzardi.
0: Tu dici basta con gli azzardi. Intanto vi do un'ultima ora di mercato importante che riguarda l'Inter, perché è fatta per Calaili, quindi ha accettato il rilancio da 25 milioni più bonus la società, l'Inter ha questo giocatore che stava cercando, Stefano.
1: Un giocatore che prenderà il posto di Dumfries,
0: esatto, questo esterno che dovrebbe prendere quel posto, quindi al momento la situazione sembra molto, molto delineata verso la chiusura di questa trattativa. Attendiamo naturalmente ulteriori aggiornamenti, però ecco, ripetiamo, Calaili è veramente vicinissimo, anzi lo danno per fatta chiusa l'operazione da parte dell'Inter con un rilancio di 25 milioni più bonus. La società del giocatore, il Sanguilà, ha accettato praticamente l'offerta.
1: Beh, cercava
0: un esterno.
1: Esterno.
0: Va bene, bene, poi andremo un po' nel dettaglio. Diego, volevo anche un tuo pensiero su questa nuova, ha detto Marco Bonetto, nuova rivoluzione del Torino con Abate.
2: Guarda, mi viene da ridere perché Marco lo so che sta soffrendo come un dannato, perché lui soffre, lo so. Però io l'ho detto tante volte, è un peccato che il Toro non riesca a tenere un allenatore almeno due o tre anni, se logicamente se fa bene, no? Perché
0: certo,
2: perché comunque c'è il rispetto poi dei giocatori, il rispetto dei tifosi, insomma queste sono tutte cose alla fine che nel calcio contano. È normale che se ogni anno tu rivoluzioni tutto diventa sempre tanto difficile e quindi sarà un altro anno difficile. Poi per carità, ci sono quelle annate che ti va anche tutto bene, però un po' secondo me bisogna costruire per poi raccogliere qualcosa.
0: Sì, questo è vero, Stefano. Questo continui cambiamenti ogni anno. Però
1: non
0: io,
1: aiutano. No.
0: Però posso dirvi una cosa: io questa volta non lo so, mi sembra una scelta, un allenatore giovane, uno voglio dire, un po' rischiosa, sì. Però ci vedo pure un po' del coraggio, una scelta diversa.
1: Sì, no,
0: la vedo
1: vediamo,
0: un po' più in maniera positiva, ecco, magari è chiaro che poi bisogna vedere che, no, perché manca ha fatto un elenco le cose che mancano, mi sono spaventato, insomma, però
1: condivisibile e corretto quello che ha detto Marco, però insomma la speranza secondo me del tifoso granata è che non debba assistere a un cambiamento così ogni sei mesi, un anno e mezzo, un allenatore, cioè, mettiamoci un punto.
0: Sì.
2: Esatto. Detto benissimo, la penso così anch'io, anche perché ripeto, sai, quando vai in una società e comunque c'è un allenatore che è lì da 2 o 3 anni, vuol dire che ha la fiducia di tutto l'ambiente, che è veramente fortemente rispettato, no? E quando sai continui a cambiare, non lo so, poi politiche di Cairo questi anni sono state quelle, ne prendiamo atto, è un peccato.
0: Ma...
2: solo
0: così. Marco, ma c'è la possibilità, chiedo a Marco Bonetto, che possa arrivare questo cambio a livello dirigenziale, quindi questa, non so, cessione del Torino, oppure è impossibile? Perché lui mi sembra che abbia aperto, no?
3: Sì, lui tendo a dire Cairo, è da qualche mese che manifesta.
0: Ma non ci sono interessi?
3: Ma guarda, noi l'abbiamo scritto anche su Tutto Sport di oggi. Ci sono degli interessi, ha dato mandato a Bank of America affinché insomma gli procacci dei fondi statunitensi, qualche cosa si è mosso, Cairo stesso ha detto sì è vero, ci sono dei fondi statunitensi che stanno studiando i numeri, che aleggiano la sensazione, ecco, non solo mia ovviamente, è che Cairo aspetti di chiudere l'operazione stadio, cioè nell'autunno il Torino presenterà un progetto di partenariato per poter acquisire in gestione lo stadio Grande Torino, e un minuto dopo automaticamente il valore del club potrà aumentare, quindi noi non ci stupiremmo se nei primi mesi del 27, se non addirittura prima, ma diciamo nei primi mesi del 27, gennaio, febbraio, marzo, ecco, potesse decollare e arrivare in chiusura una trattativa. Io credo che anche un fondo statunitense, perché oggi purtroppo di imprenditori italiani, no, interessati, ricchi, generosi e tifosi, come diceva ieri Cairo, interessati a acquistare club, insomma, non ci siano o siano merce rarissima. Comunque in ambito granata adesso non se ne vede l'ombra, quindi i discorsi possono riguardare essenzialmente i fondi di investimento internazionali, statunitensi in particolare, che già stanno monopolizzando il calcio italiano, hanno bisogno, diciamo così, per varare un'operazione che decolli il discorso stadio.
0: Un
3: fondo straniero deve comprare un club perché ha nella pancia uno stadio da riqualificare.
0: Chiarissimo.
3: Quindi il Torino,
0: ma io penso che guarda, questa poteva la strada di Cairo, ma poteva essere pure un po' la strada di Lotito, però non la vedo più, ancora più complicata quella di Lotito, caro Marco.
3: Cairo credo credo che poi insomma la contestazione è imperante, la contestazione continuerà anche se dovessero poi decidere di tornare a riempire le curve. I gruppi organizzati del Torino, comunque, ammesso che tornino a riempire le curve, comunque continueranno nella contestazione. Ormai Cairo credo che abbia compreso che è il momento, insomma, che è maturato il momento di cedere.
0: Aspetti, fermo un attimo, perché dici Cairo ha compreso, Fuser invece Lotito mi sembra che non ha compreso ancora quello che sta succedendo.
4: Ma guarda, non lo so, sinceramente, né questione stadio che io ho seguito poco.
0: No, ma anche quello che c'è, dalla Lazio stanno andando via tutti, cioè Provedel, Romagnoli, Ghila, insomma mi sembra un processo di svuotamento proprio.
4: Ma sai, lì bisogna anche poi anche vedere il monte ingaggi, cioè ci sono tante cose da valutare che fa, diciamo, un presidente, quindi io adesso non so che intenzioni abbia Rutito, però come ripeto è sempre un peccato vedere smantellare le squadre, quello sicuro.
0: Insomma, non ha preso, no, mi sono ricollegato, Stefano, le parole di Marco, perché dice ha preso atto di questa contestazione, quindi Cairo mi sembra consapevole della situazione.
1: Sì, però insomma, la contestazione nei confronti di Cairo è sempre stata diversa rispetto a quella
0: sì, è vero,
1: che i tifosi della Lazio nei confronti di
2: questa condivido tua... sono due forme di contestazione diverse, per quanto accumulabili, perché ovviamente c'è stato quel discorso dello stadio vuoto e insomma di due presidenze che durano da più di 20 anni, per cui ci sono dei punti comunque in comune, ma non sono paragonabili anche dal punto di vista del tifoso del Torino, che poi dice d'accordo Lotito, tanti errori eccetera, però almeno loro lì hanno vinto qualcosa, in Europa ci sono anche andati.
0: Pensa che questo ormai non viene più considerato qua, te lo dico.
2: No, lo so bene, perché i problemi sono ben altro, però è nell'ottica del tifoso del Torino. Sto dicendo questo,
0: certo, c'è la differenza. No, è chiarissimo, sei stato chiarissimo da questo punto di vista.
2: Pensate quindi il tifoso del Torino quanto soffre di più la situazione,
0: certo,
2: perché non ha potuto, cioè in 21 anni di Cairo è andato una volta in Europa League.
0: Assolutamente. Senti Diego, ti piace Grosso alla Fiorentina, che oggi è stato presentato, molto entusiasmo, che inizia una nuova avventura, no? Questo allenatore da Lugano al Sassuolo.
4: Sì, no, ho fatto sicuramente esperienza, adesso va in una squadra dove c'è una piazza molto calda, quindi insomma penso che per lui sia una bella sfida, penso che sia un allenatore giovane che insomma che voglia dimostrare tutto quello, quindi insomma penso che per lui sia una bella sfida, penso che sia un allenatore giovane che insomma che voglia dimostrare

0: Confermo.
1: Assolutamente.
2: Prima esperienza in Serie A per Abate. Step di crescita di Grosso che passa dal Sassuolo, ambiente più protettivo, più tranquillo, alla Fiorentina, insomma... sono due,
0: magari ci possono sbalordire,
2: esatto, sì,
0: però no, insomma non dobbiamo essere, sono d'accordo
2: io
0: con
2: non
0: Diego.
2: Sono prevenuto però su questa
0: sì
2: cosa,
0: no sì. Ma anche dare continuità, cioè tu non devi prendere, se tu credi veramente Abate su Abate
2: vai avanti.
0: Cioè non è che puoi aspettare subito i risultati, cioè hanno sempre voglia di cambiare, sì. Hanno una fretta incredibile, che individuino un allenatore e che vadano avanti con questo allenatore, certo, per almeno un po' di anni,
2: assolutamente, insomma. Assolutamente.
1: Però scusatemi, dipende anche sempre dalla rosa, dalla rosa che dai,
0: certo,
1: agli
0: Marco,
1: allenatori,
0: certo, evidente, perché,
2: questo
0: però,
2: non c'è dubbio,
1: perdonatemi se mi intrometto,
2: no, va bene.
1: Però
2: no,
1: se poi ad Abate, che al quale veramente si può, sicuramente ne sa, ha fatto bene nel vivaio del Milan da allenatore, voglio dire,
2: sì.
1: A Terni, poi alla Juve Stabia, adesso al Torino, se gli dai una rosa coerente, equilibrata, con dei giocatori,
2: però bisogna
1: di
2: dire una cosa,
1: io
2: Marco,
1: dico di qualità.
2: Sì, d'accordo con te, però bisogna anche dire che già al Torino allena una squadra più forte di quelle che ci ha avuto, che tu mi hai fatto l'elenco, cioè nel senso di
1: ho capito, però se anche Serie A
2: apposta, cioè voglio dire, comunque anche lui
1: il
2: si deve
1: chiuso con la seconda peggior difesa
2: lo so
1: del
2: anche lui si
1: cioè,
2: deve misurare in un contesto più alto, deve dimostrare anche lui di essere all'altezza, cioè Torino e lui
1: sì, in questo momento il Torino non c'ha neanche il portiere titolare,
2: infatti mi hai spaventato con tutte le cose che
1: capisci, perché
2: mi hai spaventato,
1: mettiamo dei puntini.
2: Manca quello, manca quello, manca quell'altro.
1: Come
2: fanno il ritiro?
1: Ma nel 3-4-2, vi dico banalmente, ci metto due secondi. Nel 3-4-2-1 che è in testa Abate, allora non c'è il portiere titolare, non c'è il braccetto di sinistra titolare, non c'è l'esterno di sinistra di spinta di titolare,
2: ne mancano
1: gli altri,
2: parecchi
1: volendo gli altri titolari volendo le hai, ma se a uno viene il raffreddore non c'è la riserva,
2: assolutamente,
1: cioè, a parte Simeone.
2: Vabbè, staremo a vedere, Marco, siccome ho i tempi tiratissimi mi devo firmare,
1: ci mancherebbe.
2: Diego, ti saluto così, ma questo Milan che si sta formando può lottare per lo scudetto? Una Morim.
3: Aspettiamo ancora qualche settimana e poi mi richiami, te lo dirò, perché adesso è troppo presto.
2: Va bene, dici aspettiamo qualche altro colpo, diciamo così. Dai.
3: Ciao Diego,
2: un abbraccio a Diego Fuser, grazie a Marco Bonetto, grazie Marco. A presto. Stefano, torniamo
0: domani,
2: come sempre, vi lasciamo a tutta
0: ciao a tutti.
2: Noi ci risentiamo domani.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo?

0: quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso che segnò un gol importantissimo. Insomma, fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante
0: Certo.
1: polemiche, ci furono dei casi, insomma. Per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh, sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a Federcalcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace. Io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito, dominando. Si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, almeno sono 2 anni che è fuori dalle coppe. È sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi. Indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori. Però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila, intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavale, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Beh, scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti da Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore, insomma. Credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i 2 nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi 2 contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumì, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco, potrebbe
1: certo. Un altro
0: sfruttare.
1: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì. I
1: In ambito emiliano, come trascorsi.
0: rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Selic, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celic pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
1: Senza
0: lavoro
1: dimenticare
0: senza dimenticare tutta la
1: Quenduzzi,
0: situazione ambientale,
1: Candas,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano, è arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più
1: milioni
0: il
1: per...
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì.
1: Bel colpo messo a segno Paratici. Bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ho propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: C'è un modus operandi diverso da parte dei Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa, nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi, inspiegabilmente, c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive. È stato bravo Vanoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
0: Certo.
1: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica. È stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo
0: Certo,
1: Bulgarelli, che
0: assolutamente, assolutamente,
1: è stato il suo compagno
0: certo.
1: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, è lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
1: Eravamo
0: anche
1: un
0: di
1: gruppo d'amici,
0: coprire
1: seguivamo
0: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
1: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Telemonte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
1: Insomma,
0: Liga, le partite del
1: se
0: campionato
1: chi ti parla ha
0: inglese.
1: commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, a telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
0: Roberto, grazie mille per
1: Grazie a te
0: questo tuo
1: Lorenzo,
0: intervento. Alla
1: anche per
0: prossima.
1: questi ricordi.
0: Sì.
1: Alla prossima,
0: Grazie.
1: ciao.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini in cabina di regia, Gabriele Latini per la puntata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Tantissimo mercato anche per quanto riguarda il fronte allenatori, che si sta finalmente completando per le 60 formazioni di Serie C, 59 per il momento, perché siamo ancora in attesa dell'ufficialità del Foggia come 60esima partecipante in sostituzione della Ternana. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale per tutti i vostri device, smartphone e quant'altro, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Iniziamo con la solita liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, dicevamo del valzer cosiddetto delle panchine, che si sta finalmente definendo un po' in tutti i gironi. Sono poche, grazie al cielo, le panchine ancora da definire, ancora qualcosa ovviamente c'è da sistemare. Inizierei da quella che è stata, diciamo, la più chiacchierata degli ultimi giorni, ovvero la panchina del Livorno, dove sembrava tutto fatto con mister Coppitelli, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto bene, per non dire benissimo, alla Casertana. Poi però c'è stato, diciamo, un cambio di prospettiva, un cambio di idea da parte del presidente Eshua, che ha deciso, diciamo, di affidare il Livorno a due livornesi, niente male.
2: Due fratelli, no? Si conoscono anche, esatto, bene, quindi sanno lavorare. Poi diciamo che il nome di Lucarelli si era già fatto lo scorso anno, se ti ben ricordi, prima che arrivasse Venturato, quindi sicuramente è uno che conosce bene l'ambiente, il toscano è proprio di quelle parti, e quindi è chiaro che il presidente di Granata abbia voluto, mi sembra solo Granata, giusto, il Livorno, non vorrei sbagliare, Amaranto. Ha deciso, abbia voluto comunque puntare su un allenatore, ripeto, toscano, che conosce l'ambiente dopo una stagione, la scorsa, alquanto tribolata, possiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a onor del vero, insomma, lascia un po' a desiderare, o quantomeno ha lasciato un po' a desiderare, il comportamento con Coppitelli, che di fatto era ben più che promesso sposo del Livorno, e poi di fatto è stato abbandonato all'altare, mi verrebbe da dire. Però Luca, e lo abbiamo raccontato già nella serata di ieri, nelle ultime ore, per Coppitelli si sta avvicinando un'altra panchina di un'altra città, un'altra piazza importante come quella di Cosenza.
2: L'altro stavo chattando, proprio stavo messaggiandomi con Lucioni, perché si parla anche di Fabio Lucioni, ecco, con qualità di direttore sportivo proprio a Cosenza. Sì, Coppitelli era un'altra, oltre a Livorno aveva anche il Cosenza, me ne aveva parlato, una situazione che poteva anche essere allettante. Ieri ci siamo sentiti, mi ha confermato l'interesse del club calabrese, vedremo. Chiaramente diceva il tecnico ex casertana, tra l'altro anche conscio di quello che era successo a Livorno, adesso parliamo meno e aspetto il contratto, perché è inutile parlare oggi, poi al limite salta tutto. Quindi lui era quasi convinto di aver firmato, anzi di aversi poi trovato l'intesa con il Livorno, c'erano comunque accordo su tutto. Poi alla fine abbiamo raccontato prima che il Livorno poi ha scelto un altro allenatore. Quindi parlando con ieri con Coppi, era detto adesso parole ne facciamo poche, vediamo adesso se effettivamente ci sarà la fumata bianca, perché chiaramente non servono tanto le parole, perché ripeto, gli accordi sotto la parola oggi vale poco, e quindi è chiaro che bisogna essere sempre con i piedi ben saldi per terra, e poi vedremo che nel momento in cui ci sarà la firma sarò contento di allenare il Cosenza, che è una squadra comunque un blasone, un brand importante, soprattutto ma sprecato, ecco, in Serie C, diceva, quindi essere onorato di allenare appunto i Silani nella prossima stagione.
1: Al valzer delle panchine manca ancora appunto qualche oltre Cosenza e Livorno che diciamo si stanno definendo, ma ancora non c'è l'ufficialità. A Spezia, dopo il comunicato di ieri del Catanzaro, si sta aspettando quello che ufficializzerà lo sbarco di Turati sulla panchina del club Aquilotto. Insomma, c'è stato da trovare un'intesa tra Turati e il Catanzaro, perché ricordiamolo, Turati aveva firmato col Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare completamente prospettiva, idea e accettare di rimanere in Serie C. Su una panchina clamorosamente importante per la terza serie come quella dello Spezia, però c'è stato da trovare un'intesa per sciogliere il legame che era stato firmato a metà giugno con il club calabrese. C'è da capire anche Crotone, Luca. Si era parlato di Leandro Greco, si era parlato dei banchieri, poi è qualche giorno dove si sente un gran silenzio dalle parti dell'uscita. Di solito, quando si parla poco e quando si fanno i fatti, lo dicevi giustamente tu prima legato a Coppitelli, meglio parlare meno e ultimare le cose. Però ecco, insomma, siamo al 9 di luglio e Crotone, pardon, non dà neanche un'indicazione di quello che potrebbe essere il nome forte per la panchina.
2: Sì, al di là dello Spezia, comunque bisogna adesso cercare in rosso una data, spero che sia più presto possibile, perché comunque l'allenatore è importante. Significa avere un allenatore significa già delineare quella che sarà la stagione. Partire senza allenatore, siamo ormai al 10, ormai il 10 di luglio, oggi 9, quindi a breve si partirà anche per il ritiro. È grave, molto grave. Al di là del che Angelozzi è arrivato diciamo a fine giugno in terra Ligure, c'è stato questo dietro front di Turati al Catanzaro, che poi dovrebbe accettare la panchina dello Spezia. A Crotone la situazione non è sicuramente positiva. Abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto un po' delle preoccupazioni, no? Sul finire della scorsa stagione, dove appunto il presidente, il direttore generale Vrenna hanno parlato più volte di situazione comunque non semplice a livello economico. Infatti c'è stata una vera e propria diaspora, molti giocatori sono andati via perché hanno forse capito che non sarà un campionato tranquillo, un campionato quindi di vertice, perché ecco, la risposta che a oggi non c'è ancora allenatore. Dicevi tu, si era parlato dell'ex Torres, Leandro Greco, però ad oggi non è stato ancora ufficializzato. Quindi, come dicevo prima, se si arriva ormai al 10 di luglio, ad una settimana dal ritiro, e non si ha ancora il nome dell'allenatore, quindi significa che si parte col piede non proprio, diciamo, col piede, anche se, ripeto, altre 60 società, 40, 40, 59 società, 58 hanno più o meno trovato l'intesa. Però è chiaro che siamo ancora in fase embrionale, soprattutto per quanto riguarda il mercato, si è mosso poco e niente. Le società che vogliono vincere, uno o due giocatori, non è che stanno facendo sfracelli, stanno arrivando chissà quali calciatori. Però è chiaro che almeno l'allenatore, secondo me, il direttore sportivo sono due figure che secondo me sono fondamentali. Cosenza non ha né il direttore sportivo e né l'allenatore. E così Crotone, il direttore, diciamo, che Vrenna è figlio, diciamo, del presidente, che fa direttore sportivo, direttore generale, però non ha ancora allenatore. E questo è sintomo di una, diciamo, di un inizio sicuramente balbettante, perché, ripeto, per me l'allenatore è fondamentale. È come se tu metti una giacca, metti la camicia e non hai la cravatta, e quindi è chiaro, serve questo.
1: Assolutamente calzante come parallelo, Luca. Poi manca anche, per chiudere il quadro, la questione dell'allenatore in casa Atalanta Under 23. Si era parlato di Beato in sostituzione di Bocchetti, però anche qui si sta un po' viaggiando a marce ridotte. Ma come sappiamo, l'Atalanta quest'anno ripartirà con un progetto tecnico completamente nuovo a 360 gradi, perché è cambiato il direttore sportivo e l'allenatore della prima squadra. Sono arrivati Giuntoli e Sarri, quindi ci sta che nell'ottica di un rinnovamento totale del comparto tecnico, qualche tempo in più ci possa volere. Una ufficialità che riguarda la Serie C, o meglio che di un giocatore, un campione, che saluta la Serie C, che ha toccato, diciamo, di straforo, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, arrivata nella giornata di ieri. Quindi si è messa la parola fine in maniera definitiva alle chance di permanenza dell'ex capitano del Napoli al Pescara, nonostante il corteggiamento da parte di Pasquale Foggia e del presidente Sebastiani ci sia stato, ed sia stato continuativo e costante nel corso delle ultime settimane. Alla fine Insigne ha scelto di rimanere in Serie B, ha scelto una maglia, una squadra, una piazza che niente ha a che vedere con la Serie B, e mi riferisco alla Sampdoria. Luca, in chiave Pescara, mi viene da dire, perso Insigne, che potevi metterlo in preventivo, adesso l'obiettivo è confermare quei giocatori che nella parte finale della passata stagione hanno comunque trascinato la squadra. Mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Acampora, mi viene in mente Bettella. Letizia ha rinnovato ed è una ottima notizia, perché è
3: assicurarlo, tranquillizzarlo, dicendo che a me bastava quello che io, come giocava Messina, che lasciasse perdere la tribuna della Juventus, è fatta.
1: giocatori hanno dimostrato lo scorso nella parte finale della scorsa stagione.
2: Sì, ma serve soprattutto anche esperienza. Tra l'altro ti dico, aspetto di regolare, perché sennò senti il ritorno. Allora, dicevo, mi senti Luca?
1: Sì, perfettamente.
2: Luca? Ah, mi sento, ok, no, non mi sentissi più. No, dicevo, per chiudere, sì, sicuramente tra l'altro Insigne è stata anche una suggestione della Salernitana, ecco, quando questo retroscena, Iervolino aveva contattato il calciatore, che diciamo ha anche offerto un buon contratto, però solo un anno di contratto, e io ti offro un anno, se andiamo in B ne possiamo riparlare. Alla fine non si è fatto nulla e sappiamo come è andata alla Samp. Sicuramente è un calciatore di peso, un giocatore che se sta bene può fare la differenza, l'ha dimostrato lo scorso anno proprio con il Pescara. Il Pescara chiaramente perde l'attaccante principe, adesso bisogna capire cosa succederà, bisogna sostituirlo, perché credo che anche il Pescara è una retrocessa, siamo sempre lì, non è facile vincere il campionato, soprattutto quando si retrocede subito, per cui bisogna adesso rifondare, ricostruire. Però il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già un'ossatura, diciamo, di primo piano, quindi importante, che può comunque dire la sua nel corso di questo campionato, chiaramente prendendo qualche altro calciatore, sostituendo anche, rimpiazzando Insigne. Quindi credo che alla fine anche avere Brugman, come hai detto tu, anche Letizia, che comunque è vero che è abbastanza avanti con gli anni, però è un giocatore di esperienza, e in Serie C sai
1: Vero.
2: benissimo quanto conti l'esperienza.
1: Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro a te, caro.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di Attuttaci nella sua versione di giovedì 9 luglio 2026. Tra l'altro oggi ricorre l'anniversario dei 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 della nazionale italiana. Io non avevo capelli bianchi, i latini andavo a fare baldoria tutte le sere, la mattina arrivava al lavoro fresco come una rosa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, perché siamo alla fase finale del Mondiale 2026, ma l'Italia è in ferie oramai da un mese e mezzo. Non va in ferie la Serie C, non va in ferie tutto quello che riguarda l'universo della terza serie. Allora noi continuiamo a parlarne con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Franco Lerda. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: 20 anni fa il calcio italiano viveva un momento di salute un attimino migliore rispetto a quello attuale, vero mister?
1: Sì, un attimino, solo poco. No, a parte gli scherzi, sono passati tanti anni, sembra ieri che festeggiavamo in questo periodo, però purtroppo sono un po' di anni che stiamo a guardare gli altri e succede anche quest'anno purtroppo.
0: Tra l'altro il paradosso è che l'Italia rimane fuori dal mondiale quando arriviamo ai quarti di finale e sono praticamente tutte nazionali europee a giocarsi il titolo al netto dell'Argentina, ma in campo ha quel ragazzino col numero 10 che mi pare buono in prospettiva e il Marocco che continua ad essere insomma una realtà importante dopo aver fatto bene anche nel mondiale di quattro anni fa. Mister, torniamo alle cose di casa nostra, tra virgolette, quindi della nostra Serie C. Prima con Luca Esposito analizzavamo un po' il quadro delle panchine della Serie C che si sta andando a comporre. Mancano le ultime ufficialità. Le chiedo, da addetto ai lavori e quindi da soggetto interessato, arrivare al 9, al 10 di luglio senza ancora aver scelto l'allenatore per un club, al netto ovviamente del fatto di non aver una guida per la propria squadra, anche a livello di programmazione della stagione, mi viene in mente il ritiro, mi viene in mente le amichevoli, precampionate e tutto il resto, quanto incide e quanto può essere un handicap poi proprio nel dare il via alla stagione, agli impegni agonistici?
1: Ma purtroppo più passano gli anni e più queste situazioni qui ce ne sono di più, perché comunque purtroppo la figura, la centralità dell'allenatore, dico purtroppo, viene meno. Sempre di meno purtroppo, perché comunque siamo in tanti, perché comunque la società hanno altre problematiche che devono mettere davanti e quindi non c'è più quella corsa come poteva esserci anni fa, insomma. Questo a scapito, secondo me, come hai detto te, delle problematiche che inevitabilmente si susseguono: la preparazione del ritiro, le amichevoli, l'organizzazione dello staff e quant'altro. Ci sono tante cose che fatte nei tempi e nei modi giusti sicuramente ti portano dei grossi vantaggi, però è una consuetudine degli ultimi anni, quindi bisogna essere pronti. Noi dobbiamo essere pronti a saltare subito sulla nave in corsa ed essere subito propositivi, attivi, insomma, perché questo è il calcio degli ultimi anni.
0: Ecco, una delle squadre che ancora non ha ufficializzato la guida tecnica, si parla fortemente di Leandro Greco, ma ancora non ci sono ufficialità vere e proprie, è il suo Crotone. Un Crotone che ha finito la stagione scorsa con anche una penalizzazione che inciderà su questa stagione sportiva, sulla 26-27, ha salutato Emilio Longo, quindi si riparte con un nuovo percorso tecnico. La sensazione è che un po' in questo momento l'era Vrenna stia un po' soffrendo, cioè stia dimostrando forse un momento di stanchezza, perché a memoria il Crotone, già quando negli anni passati ha toccato la Serie A sotto la gestione Ursino e quant'altro, non aveva mai non era mai arrivata insomma a metà luglio quasi senza un allenatore, senza un'idea ben precisa. tutte cose che legate appunto anche alla penalizzazione arrivata a fine della scorsa stagione un po' fanno riflettere.
1: Sì, no, ma il Crotone con la famiglia Vrena, col presidente Gianni, ha sempre ottemperato tutti gli impegni, ha sempre fatto cose importanti nella città di Crotone, perché senza questa famiglia Calcio Crotone lo vedo in difficoltà enorme. Ma ha avuto qualche problema a livello extracalcistico, che non c'entra niente con la società, eccetera, e quindi ha dovuto far necessità di virtù, ha avuto queste pendenze che comunque le hanno create dei problemi. Quindi, con la massima onestà, ha detto, insomma, che sarà un momento difficile questo, e quindi dovrà cercare di superarlo. Chiaramente la squadra verrà ridimensionata, come lo è già stata in parte l'anno scorso, e quindi cercherà di fare un campionato per salvarsi. Ecco, io credo che siano questi gli obiettivi, anche se in questo momento ancora non c'è l'allenatore, ma credo che a breve verrà ufficializzato, insomma, via.
0: Sì, la sensazione mancano veramente poche squadre a non aver ufficializzato l'allenatore. Se non vado errato, sono cinque, ma di una che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi. Mi riferisco allo Spezia. Ecco, proprio in relazione alle grandi che quest'anno sono scese in Serie C dalla Serie B, il Bari su tutte, ma anche lo Spezia era 14 anni che non giocava in C, il Pescara e la Reggiana. Quanto è complesso riadattarsi ad una realtà come la Serie C dopo aver vissuto per tanti anni il campionato di Serie B, o come nel caso dello Spezia, aver vissuto anche tanti anni la Serie A?
1: Non è semplice, l'ho provato io appena quando mi hai accennato te la piazza di Crotone 3 anni fa. Quando scendi dalla Serie B alla C è un salto importante, e quando l'anno prima, come Crotone, scendi dalla Serie A alla Serie B, fai il doppio salto, quindi è ancora più difficile. Non è semplice perché hai dei costi di gestione molto più elevati, i ricavi sono molto inferiori, e spesse volte i giocatori con questi contratti onerosi dopo una retrocessione non trovano la sistemazione, quindi la società è in enorme difficoltà. Mercato bloccato, perché se non esce un giocatore non possono entrarne altri, e quindi se non è una società molto molto molto solida alle spalle, molto, sottolineo, fai fatica, perché a mettere in moto questa macchina hai tanti giocatori in esubero, fai fatica a lavorare bene, a preparare le partite, hai dei malcontenti in squadra, e quindi dei chiacchiericci, insomma, parti male, e questo è un dato di fatto. Quindi le squadre che retrocedono hanno prima da liberarsi, tra virgolette, da queste problematiche, e poi pensare a fare la squadra. Non sempre dice la squadra retrocede e parte avvantaggiata. Sì, se si libera da questi problemi, sì, perché è inevitabile che magari hanno dei quattrini in più da spendere per via del paracadute, hanno di inorganico anche dei giocatori che rimangono volentieri, e quindi se tutto collima hai dei vantaggi. Ma spesso non è così, anche se parli di piazze importanti come Bari, per esempio.
0: Per quanto riguarda la composizione dei gironi, mister, ancora ovviamente non essendoci l'organico completo, lo dicevamo all'inizio della puntata, il prossimo Consiglio federale dovrà vidimare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana. Non sono stati ancora ufficializzati nemmeno i gironi per quanto riguarda la serie C. Va da sé che cartina alla mano, anche con un briciolo di conoscenze geografiche, ovvero le mie, si riesce a portare a casa un po' quelli che sono i raggruppamenti. Il girone C ancora una volta si dimostra una sorta di B2, perché appunto il Foggia che rientrerà, il Bari, il Catania, la Casertana, Cosenza e Crotone, la Salernitana, insomma di squadre di alto livello, di piazze di grande livello, di grande tradizione, ce ne sono. Le big 3 delle 4 retrocesse dalla Serie B, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, andranno nel girone B, dove troveranno un Ravenna sempre più competitivo. E poi le chiedo anche che cosa ne pensa dell'affare Ronaldinho, perché mi incuriosisce molto, un Perugia che cerca rilancio. Forse dei tre il girone quello un pochino, col massimo del rispetto, un pochino più livellato verso il basso è il girone A, dove di fatto in questo momento di squadre competitive, credibili per l'altissima classifica, c'è solo l'Union Brescia. Si rivede un po' in questa ricostruzione.
1: Sì, mi rivedo che queste 3 su 4 andranno probabilmente nel girone B, e il girone B già quest'anno era un girone competitivo, lo sarà ancora di più. Mi aspetto nel girone A che Cittadella faccia un campionato come ci ha abituato negli ultimi anni, e quest'anno è stato un po' sottotono, e per il resto il girone C è sempre solito, sempre molto insidioso, difficile, con piazze come Bari, Catania che se la giocheranno lì fino alla fine, almeno teoricamente, assieme alla Salernitana. Queste tre piazze qua sono le tre piazze più importanti. E girone A invece, appunto, come dicevo, forse è quello dove, a parte l'Union Brescia, ci sono meno squadre diciamo blasonate, insomma, no? Perché Vicenza è uscito, e quindi se una tra le due, tra Spezia e Reggiana, magari lo mettono in girone A, ci può essere più competitività. Se vanno nel girone B, come hai detto te, credo che il girone B sia di altissimo profilo per queste piazze qui: Reggiana, Pescara, Spezia, oltre a Ravenna. Per quanto riguarda il discorso di Ronaldinho, è puro marketing, insomma, l'ha anche sottolineato la società, è solo marketing, perché non mi rifiuto di pensare che Ronaldinho possa essere utile alla causa dal punto di vista diciamo prestazionale, perché comunque l'età passa per tutti. Dal punto di vista del marketing sicuramente sarà una cosa importante.
0: Mi verrebbe da dire, fortunatamente non passa solo per noi, mister, ma anche per i campioni tipo Ronaldinho. Ecco, sinceramente, anche perché ha 11 anni che ha smesso col calcio giocato. Quindi,
1: sicuramente,
0: sono
1: nella maniera più assoluta.
0: Perché credo che sia, anch'io sono perfettamente d'accordo, gli faranno fare un'apparizione in campo, credo, mi immagino una partita importante della stagione, però non credo si andrà molto molto oltre. Alla fine Ronaldinho, grazie all'amicizia con il padron Cipriani, ha avuto modo di lanciare il suo brand sportivo, che grifferà le maglie del club romagnolo in questa stagione, al R10, quindi insomma, diciamo che è stato un bel volano per far conoscere Ravenna come brand sportivo un po' in tutto il mondo. Mister, la saluto e la ringrazio, spero di risentirla presto nostro ospite.
1: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo mister Franco Lerda, col quale abbiamo fatto un po' un giro per lo stivale per analizzare quello che sta succedendo nella nostra Serie C fra tutti i vari gironi, in attesa che il buon Latini mi risponda, che le ho mandato un messaggino, ma come le donne si fa desiderare. Ah no, ecco, vedi, mi ha risposto subito, si è risentito. Allora direi di fare una cosa, diamo conto di alcune dichiarazioni. Prima parlavamo di Insigne, del presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato appunto dell'addio di Insigne a tutti gli effetti, ho firmato con la Sampdoria, ho parlato con Lorenzo prima che partisse per le vacanze, fui chiaro e gli dissi che avrei rispettato ogni sua decisione, la nostra intenzione era chiaramente quella di tenerlo, ma la categoria ha inevitabilmente pesato sulla sua valutazione. Sono felice per lui, merita il meglio, con me si è sempre comportato benissimo. Non dimentichiamo che il calcio italiano sembrava essersi quasi dimenticato di lui, sono stato io a riportarlo in Italia, ora comincerà questo percorso con la Sampdoria, ma anche club di Serie A ne hanno valutato il profilo. Oggettivamente, insomma, Insigne, a parte le prime due o tre uscite con la maglia del Pescara, in cui si capiva chiaramente che dopo gli anni vissuti in MLS doveva riprendere confidenza con il calcio di alto livello, poi si è dimostrato assolutamente, assolutamente determinante. Peccato che non sia riuscito poi a portare a casa l'obiettivo grosso, ovvero la permanenza del Pescara in Serie B. Visto che Latini mi ha risposto, allora andiamo a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, perché si parla di mercato, si parla di ufficialità, si parla di allenatori, si parla di tutto, ma parlano anche i protagonisti, perché nel corso di questi giorni stanno andando in scena tantissime conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Oggi vi proponiamo quella avvenuta in casa della Torres, che ha presentato Nicolas Pennington, ex Cagliari, ex Olbia, che torna in Sardegna, sceglie la maglia della Torres. Noi ci sentiamo questo contributo, poi finito torniamo e continuiamo la trasmissione.
2: Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di Nicolas Pennington. Facciamo iniziare con le domande.
3: Prego. Sì, ciao Nicolas, ben ritrovato in Sardegna e ben arrivato a Sassari. È una trattativa che è nata nelle ultime settimane, raccontacela un po', e che emozione c'è di tornare a giocare nell'unica squadra che ti mancava forse delle principali in Sardegna?
4: Sì, la trattativa è durata un po', direi un mesetto. Io diciamo che ho fatto una bellissima esperienza in Australia, sono stato benissimo, però ultimamente mi mancava un po' il calcio italiano, la passione un po' dei tifosi, che lì c'è, è diversa, però diversa da qui, e quindi avevo in testa l'idea di tornare, e quindi per me, se torno a casa, è la Sardegna. E quindi ci siamo messi in contatto con la Torres, e la trattativa è andata subito bene. Ho parlato col mister dopo poco, il mister mi ha convinto del progetto, di come voleva che io giocassi nella squadra, diciamo che è subito partita bene. Poi per un paio di settimane c'erano altre cose in ballo che ho voluto vedere, però alla fine ho deciso di tornare a casa e voglio rimettermi in gioco in Sardegna, in Italia.
5: Gian Piero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Ritornare in Sardegna cosa vuol dire? Giocare soprattutto nella Torres, tu che hai giocato nell'altra società, la Olbia, ma questa, con tutto il rispetto, ha più tradizione.
4: Sì. No, ovviamente tornare in Sardegna per me vuol dire tornare a giocare nel calcio italiano prima di tutto, che comunque è, diciamo, sai, dove il calcio è passione, pura passione, quindi come ho detto, questo mi è mancato ed è questo che cerco, e so che qui a Sassari c'è. Anche perché l'ho visto dall'altra parte, non ero presente al derby, però penso che fosse l'anno prima di arrivare io all'Olbia, e ho visto comunque i derby con la Torres, la passione dei tifosi, e è comunque quello che io voglio, è dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere, e qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
6: Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres, ben arrivato. Nella tua carriera hai affrontato diversi tornei diversi, sei partito alle giovanili del Cagliari, poi l'Olbia, la Serie A australiana. Ti volevo chiedere se hai trovato differenze fra i vari campionati e in che cosa questo ti ha aiutato nella crescita professionale.
4: Sì, sicuramente il calcio della Serie C con il calcio australiano, diciamo, è molto diverso. Secondo me lì è un po' più all'inglese, un po' più di transizione, molto fisico, avanti, indietro, avanti, indietro, mentre qui è un po' più tattico, un po' più, non lo so, un po' più organizzato, diciamo, sicuramente più organizzato rispetto a lì. Lì però magari ti confronti con giocatori che hanno esperienze diverse, calcio, Premier League, che magari sono scesi, oppure Spagna, Olanda, e poi giochi anche con giocatori che magari sono australiani e non hanno giocato altri tipi di calcio, quindi è un mix di calciatori molto interessante. E quindi lì penso di essere cresciuto molto fisicamente, soprattutto di aver imparato come sfruttare meglio il mio corpo, cosa devo fare per stare bene fisicamente in campo, mentre tutto il passato, il Cagliari, l'Olbia, che mi ha dato, penso, la tecnica e la tattica per fare bene. Quindi sì, la cosa più diversa penso che sia soprattutto questo.
7: Sì, ciao, sono Emanuele Floris, Videolina. Ti volevo chiedere che cosa pensi di poter dare a questa torre se per caso hai seguito il campionato fatto dalla squadra la scorsa stagione.
4: Io penso di poter dare tanto, ovviamente ce la metterò tutta per aiutare il più possibile, penso di essere un giocatore che può fare entrambe le fasi e quindi vorrei aiutare la squadra in tutti i modi, vorrei fare gol, però voglio anche lottare, difendere e rincorrere e penso di avere le caratteristiche per farlo. Scusa, la seconda parte della domanda?
7: No, era giusto per chiederti se hai seguito l'anno scorso la stagione della Torre, se cosa pensi, ecco, di dove potresti inserirti, ecco, in
4: Sì,
7: sostanza.
4: con gli orari è sempre difficile seguire il calcio europeo, però sì, ho seguito i risultati, diciamo, e soprattutto da quando è tornato mister Greco, ho visto, diciamo, una specie di rinascita della Torres e quindi spero di poter continuare questa stagione, l'ultima parte, perché penso che l'ultima parte dell'anno scorso la squadra era solida.
5: Sei più un giocatore cerebrale o istintivo?
4: Dipende dai momenti. Penso di essere abbastanza istintivo e penso che quando sono meno cerebrale gioco meglio. Questa secondo me è la verità. Però devo arrivare a quel momento, quelle sensazioni dove tutto viene istintivo, secondo me, quando tutti i giocatori secondo me giocano meglio, quando giocano istintivamente e tutto gli viene da solo.
3: Sì, Nicolas, hai parlato che hai già sentito il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo, Olbia, un giocatore, il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo.

0: diciamo, più un giocatore, come hai detto tu, di strappo, che comunque secondo me dà molto alla squadra perché puoi rompere gli equilibri e quindi sì, spero di poter far bene.
1: Da un punto di vista tattico, con che moduli e che tipo di gioco ti sei dovuto confrontare?
0: Penso di averli fatti tutti e dalla mediana in su ho giocato tutti i ruoli negli ultimi 8 anni, quindi ho giocato con difesa 3, difesa 4, difesa 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4, veramente li ho fatti tutti, ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala, anche da seconda punta. Quindi anche da esterno a 5, quindi li ho fatti un po' tutti i ruoli e penso che comunque questa sia una mia forza, che dove il mister ha bisogno di me posso giocare. Eh sì, comunque in tutti i ruoli mi diverto, quindi non c'è problema.
2: Posso così? Grazie. Grazie mille.

0: terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di A Tutta C in questo giovedì 9 luglio 2026. Chiudiamo il cerchio di questi 60 minuti insieme collegandoci con La Spezia. Tutto Mercato Web è un po' come il prezzemolo, quindi lo riesci a trovare ovunque, in rete, su altri siti e quant'altro. Uno degli alfieri degli anni passati di Tutto Mercato Web adesso è l'uomo di punta, mi viene da dire, del sito di informazione più importante della città di La Spezia, e quindi do il benvenuto e saluto e ringrazio Niccolò Passa di Città della Spezia. Buongiorno Nico.
1: Ciao, buongiorno a tutti, troppo gentile, come sempre.
0: Ah, tutto meritato. Ogni tanto, quando abbiamo la possibilità e piacere di dare spazio a vecchie conoscenze di TMV, ci fa enormemente piacere. Lo faccio con te, lo faccio con Luca Chiarini da Brescia. Insomma, siamo un po' sparsi ovunque, vecchie e nuove glorie, quindi ci fa piacere rimanere in contatto. Nico, allora, lo Spezia si sta approntando a riaffrontare il campionato di Serie C dopo 14 anni. Non è un riadattamento semplice, ne parliamo a più riprese sia su tuttomercatotutto.com, perché una società sportiva, una società calcistica, non è solo il comparto sportivo, ma è anche un'azienda, è una SPA a 360 gradi. Quando si ha poi il bilancio, il fatturato, il peso economico che ha lo Spezia, che ha avuto lo Spezia negli ultimi anni, diventa ancora più difficile. La proprietà ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico, è arrivato Angelozzi, oggi dovrebbe essere il giorno di Turati, ma qui mi affido a te, visto il comunicato del Catanzaro di ieri. Ti chiedo, questo processo di riadattamento alla Serie C, come lo valuti, a che punto è?
1: Allora, diciamo che l'arrivo di Angelozzi ha quantomeno calmato una piazza che effettivamente non è che avesse preso poi così bene la retrocessione in Serie C, ma d'altronde chi prende bene una retrocessione, soprattutto pensando che lo Spezia solo 3 anni fa giocava in Serie A, seppure nella prima avventura di sempre in questa categoria. Quindi questo processo molto lungo, perché ci sono ancora costi, come dicevi tu, legati ancora al massimo campionato italiano, tanti giocatori che

0: contratti ovviamente insostenibili con il campionato di Serie C, per cui per Guido Angelozzi il lavoro è doppio: cercare giocatori con nuovi stimoli da comprare sul mercato, anche giocatori giovani da lanciare. È il caso dei due nuovi arrivi di cui magari parleremo più tardi, che sono già stati annunciati, giocatori che si sta cercando di, con cui si sta cercando di raggiungere un accordo proprio in questi giorni. Ma parallelamente c'è da risolvere tutte queste situazioni con tantissimi calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Marco Turati, perché dici bene, oggi molto più probabilmente rispetto alla giornata di domani Marco Turati dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dello Spezia, una querelle praticamente che ci siamo portati avanti più di 2 settimane di fatto, anche se negli ultimi giorni era abbastanza chiaro quello che sarebbe stato il destino di Marco Turati. C'era questo braccio di ferro con il Catanzaro, che anche giustamente, sentendosi un po' preso in giro anche a un certo punto dal tecnico con cui aveva firmato un precontratto nella metà del mese di giugno, l'aveva bloccato lì. Poi questa decisione della FIGC di ieri, di fatto, quando è stato escluso Marco Turati dal prossimo corso UEFA Pro, che avrebbe dato poi la possibilità allo stesso Turati di allenare in Serie B, è appunto decaduta, e quindi c'è stato il comunicato del Catanzaro che di fatto annulla il contratto firmato da Turati, che proprio oggi dovrebbe firmare il biennale con opzione con lo Spezia e dare il via finalmente a questa ripartenza, visto che poi lunedì ci sarà il giorno del raduno e l'inizio del ritiro della squadra. Quindi il processo di questi 2 mesi dopo la retrocessione di Pescara sta finalmente cominciando una nuova fase, quella della ripartenza.
1: Ecco, i giocatori che sono stati ufficializzati sono comunque giovani di categoria. Angelozzi, come dicevi giustamente tu, sotto un certo punto di vista è una garanzia. Anche lui era qualche anno che non navigava nelle acque della Serie C, però ecco, in termini di conoscenza dell'universo calcistico italiano ha pochi eguali, e soprattutto nell'andare a pescare talenti poi da mettere in campo e da valorizzare, è sicuramente una garanzia.
0: Assolutamente sì, non più tardi di 10 giorni fa, il giorno della conferenza di presentazione di Angelozzi, era stato molto chiaro lo stesso direttore di Catania, dicendo: tutto molto bello, tutto molto bene, però io la Serie C non la faccio da tanti anni, quindi dovete darmi anche un pizzico di tempo per adattarmi. La realtà, certo, ovviamente, che Angelozzi, la vecchia volpe del calcio italiano, conosceva benissimo tutti gli obiettivi che, diciamo, lo Spezia sta seguendo, anche grazie al lavoro del suo braccio destro lungo. Mi è stato rivelato non più tardi di qualche giorno fa che alcuni dei giocatori che lo Spezia sta cercando di convincere, sta cercando di acquistare, erano già nella rete di Angelozzi addirittura per il Cagliari la scorsa estate, per cui insomma sono profili che almeno sulla carta dovrebbero essere di alto livello. I due già ufficiali sono Kevin Bright, che è arrivato dall'Alcione proprio 2 giorni fa, Canzella, difensore che ha fatto bene al brano nonostante la stagione complicata, insomma, nella scorsa stagione. Ce ne saranno altri che arriveranno, ti faccio qualche nome: Cannavò, che è uno che ha fatto molto bene, un pochino più grande dei ragazzi che abbiamo citati, perché è un 2000, ma è un esterno comunque che per il calcio di Turati sarà sicuramente molto, molto importante. C'è Cazzadori, questo attaccante che è di proprietà del Verona, che ha fatto molto bene l'anno scorso sia all'Union Brescia che l'anno prima al Caldera Terme, un ragazzo comunque anche lui molto giovane, un 2004, per cui insomma lo Spezia sta puntando in questa prima fase su ragazzi più giovani per creare una sorta di base. Poi per i big se ne riparlerà verso la fine del mercato, e ci potrebbero essere anche dei cavalli di ritorno, dei nomi importanti e che si associano spesso allo Spezia di Angelozzi, però il 2.0, quello che poi ha portato lo Spezia in Serie A.
1: Per quanto riguarda il fattore ambientale, che insomma sappiamo come è facile anche immaginare, la retrocessione non è stata digerita benissimo dalla tifoseria. Questo nuovo corso con elementi appunto come Angelozzi, come Turati, che comunque al di là delle difficoltà avute del Siracusa lo scorso anno ha comunque fatto vedere buone cose, è un allenatore che l'anno prima sempre a Siracusa aveva vinto il campionato, hanno, diciamo, un po' rasserenato l'ambiente, o quella sensazione di tensione superficiale continua a permanere?
0: No, ti dico più la prima. Innanzitutto è grande di questo merito è legato alla scelta di Guido Angelozzi, perché è una certezza per per il calcio italiano, figurarsi per la Serie C. Poi è la terza avventura di Angelozzi, la penultima, quella che citavo prima, si era conclusa il giorno dopo la promozione in Serie A di uno Spezia costruito da Guido Angelozzi con poche risorse, perché di fatto lo Spezia di Gabriele Volpi per 8 anni aveva speso tantissimo sul mercato. L'anno in cui ha speso meno si è affidato ad Angelozzi e è andato in Serie A, quindi la piazza sicuramente ha un grande ricordo di Angelozzi, e ha preso molto bene anche l'arrivo di Turati, uno per quello che dicevi tu, perché se ne parla molto bene per quello che ha fatto a Siracusa, soprattutto per le difficoltà che ha avuto il Siracusa lo scorso anno, e sentendo anche colleghi, addetti ai lavori, il Siracusa ha giocato uno dei calci più belli del girone C, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto. E poi perché Turati comunque è un po' una creatura dello Spezia, visto che la prima esperienza in panchina fu proprio in quello Spezia di Guido Angelozzi come collaboratore di Vincenzo Italiano, proprio nell'anno della promozione in Serie A e l'anno successivo con la salvezza proprio con Vincenzo Italiano in Serie A. Quindi è un po' un cerchio che si va a chiudere in un momento di ripartenza. Lo Spezia punta su un allenatore in rampa di lancio che però un pochino già l'ambiente lo conosce, la piazza la conosce, quindi non è proprio la primissima esperienza Spezia di Turati, e si spera che questo possa essere un boost in positivo, insomma.
1: Nico, grazie mille, ci risentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, tanto non ti liberi di noi nemmeno per sbaglio. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
1: Salutiamo Niccolò Passa dalla città della Spezia, una delle voci che speriamo di poter ospitare spesso e volentieri nel corso di questa stagione, nel corso delle nostre puntate di A Tutta C. Quella di oggi è conclusa. Saluto un paio di saluti molto particolari. Saluto Alessio e Francesco, che sono due aficionados ascoltatori di A Tutta C, che ci stanno seguendo anche nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Saluto anche mio figlio, che oggi fa 15 anni, quindi insomma, tanto non mi sta seguendo, ma va bene lo stesso. Soprattutto saluto Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, non mollate nemmeno per un secondo il palinsesto di TMV Radio, che vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata. Un buon proseguimento con gli TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, un giorno di riposo per quanto riguarda il mondiale ieri, ma oggi si torna in campo subito con sfide estremamente affascinanti, a partire da Francia-Marocco, che diventerà una gara complicata per la Francia, più di quelle che ha affrontato fino adesso, perché quando ha affrontato la Norvegia era già sicura di passare, quindi schierò anche una formazione comunque titolare, ma con la tranquillità di poter giocare senza essere dentro o fuori. Invece questa è una gara da dentro o fuori, sarà estremamente intrigante vedere quello che andrà ad accadere. Poi ci sarà la sfida tra Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, Argentina e Svizzera, e cominciamo a entrare nel vivo. Intanto sono 20 anni che alzavamo la Coppa a Berlino e da allora più nulla, anzi un continuo decadere. In tutto ciò c'è il mercato che impazza, le parole di Amorim, che di fatto ha detto: io sono diverso da Allegri, e faremo in modo da divertirci, giocheremo molto all'attacco. Chiaramente, insomma, anche qui si sposa la scelta poi di prendere Gonzalo Ramos, giocatore molto bravo, ma anche Ghila, per sistemare la difesa, perché se la squadra sarà una squadra, diciamo, di proiezione offensiva, deve avere anche le spalle assolutamente ben coperte. Amorim ha detto: cerchiamo di cominciare bene, ho le idee chiare, siamo pronti a dominare, puntiamo allo scudetto. E certamente il Milan è una di quelle squadre che il mercato fino adesso l'ha fatto meglio delle altre, perché ha piazzato subito due colpi estremamente importanti. In casa Juventus si continua a lavorare all'affare Colomani, che prende una piega sempre lunga e complicata, così come lunga e complicata è quella per arrivare al Dibu Martinez. In casa Napoli invece bisognerà cedere prima di acquistare, cosa che peraltro dovrà fare anche la Juventus. Si allontana Greenwood dalla Roma, che dovrà puntare a qualche altra cosa. Glaciale Fredklin, che dice: non ci saranno altri rilanci, anche perché chiaramente poi torniamo al discorso che le squadre italiane più di un tot non possono mettere sul piatto, quindi le aste ci vedono sempre perdenti, soprattutto contro squadre di Premier o anche turche, è il caso di appunto Greenwood. Buongiorno intanto da Vincenzo Morangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, e soprattutto buongiorno al direttore Marco Piccari. Piccari,
2: ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Che
2: buona
1: è successo
2: giornata.
1: In questi 20 anni?
2: Mamma mia, sai, sono 20 anni che mi sono sposato anch'io, da quel 2006. Quindi
1: siamo arrivati. Nel 2006 sei sposato?
2: Eh sì, poco dopo il mondiale.
1: Oggi?
2: No, poco dopo il mondiale.
1: Ah, quando
2: il
1: fai
2: 5 di agosto.
1: 5 di agosto, anniversario, sì. Dove te ne vai?
2: Sta buono, ma
1: non ci muoviamo da qui.
2: Diciamo, no, però stavo pensando, 20 anni veramente. Oggi stavo leggendo un po' di cose, vedendo un po' di immagini.
1: Nel frattempo,
2: andando...
1: una figlia
2: sì,
1: che si è maturata, cioè, quindi stiamo veramente. Sì. Superando, no, siamo maturati.
2: No,
1: medie.
2: No, grande calma, insomma.
1: Grande calma.
2: È vero che il tempo vola,
1: ho visto
2: perché...
1: la gocciolina che dicevo, sì. Cavolo,
2: però
1: allora sono passati 20 anni.
2: No, è vero, 20 anni, diciamo così, che insomma, veramente il nostro calcio, soprattutto a livello, diciamo, di nazionale, siamo veramente indietro anni luce proprio, anni luce. E non so quanto questa luce si riaccenderà, perché io temo veramente.
1: I tempi sono lunghi.
2: Ancora
1: sì, Maldini e Conte,
2: ancora non sappiamo chi è il CT. Non sappiamo se sto direttore tecnico accetta o non accetta. A me tutta questa, lo sai Vincenzo, questa lungaggine dei tempi mi dà veramente fastidio. Ma un po' in tutto, cioè proprio stiamo assistendo sia sul mercato sia su queste decisioni che veramente delle volte sono anche incomprensibili, perché decidere, insomma, un direttore tecnico accetti o non accetti, che è sta roba qui, si va avanti con sto nome di Maldini da 15 giorni, il CT prima Mancini, poi Conte, poi di nuovo Mancini, poi di nuovo Conte, veramente una tarantella che sinceramente è fastidiosa. Speriamo di riprendere un certo tipo di cammino.
1: Tra l'altro si sposa con questi tira e molla che ci sono anche nelle squadre di calcio per andare a prendere i giocatori, quindi fa capire che non so se
2: prima questione... ti ascoltavo quando hai fatto l'incipit su Greenwood. Hai ragione, però io ho letto delle cifre che sono inammissibili.
1: Ma
2: perdonami.
1: Anche quella di Tonali non ci arriva, non è
2: sì,
1: giusto.
2: Sì, ma 11 milioni netti, ragazzi, a stagione a Greenwood, e chi è?
1: Mo con tutto il rispetto,
2: cioè, voglio
1: però...
2: dire, secondo me, anche avendo i soldi, tu non puoi andare ad alzare una cifra del genere. Cioè, anche se tu fossi un club veramente benestante, con tantissimi, non puoi andare a fare una controproposta del genere.
1: No.
2: Cioè, per me è follia, ragazzi. Questo è un giocatore che onestamente non vale quella cifra. E quindi che fai? Vai a gareggiare per alzare una cifra del genere? Poi io mi metto anche dalla parte dei calciatori, perdonami Vincenzo che faccio questo incipit così. Allora, un calciatore adesso, con tutto il rispetto, che adesso il Fenerbahce sia meglio della Roma e quindi che la Liga Turca sia meglio della Serie A, pur tutta rabberciata, io non ci credo. Allora se tu mi dici i calciatori scelgono solo il valore economico, allora è un altro discorso. Lì perdi sempre, puoi essere la squadra più titolata d'Italia, ma perdi sempre. Allora io questo cioè anche il calciatore sceglie solo ed esclusivamente per i soldi, perché non mi puoi mettere sul, adesso con tutto il rispetto, Fenerbahce e Roma, non puoi scegliere Fenerbahce.
1: No,
2: non puoi scegliere Fenerbahce, dai. Se invece mi dici il Fenerbahce mi dà 11, la Roma mi dà 4, allora hai vinto. Allora fai bene.
1: Sì, sì.
2: Allora vattene in Arabia pure a giocare, sì, va benissimo.
1: Ma oramai è così, tant'è che noi perdiamo veramente anche col calcio turco, che viene considerato quasi di Serie B, ma in realtà gli investimenti che arrivano da lì noi ce li sogniamo. Poi c'è qualcuno che in realtà ancora rinuncia a questo. Ti porto sulla questione Vlahovic, perché comunque il Beşiktaş le offerte da Vincenzo Italiano le ha fatte. Lui quello non l'accetta.
2: Ma Vlahovic rimarrà alla Juve, vedrai.
1: Io mi auguro di no, però insomma vediamo.
2: Lo so, io mettiti il cuore in pace. Invece.
1: No, io non lo metto il cuore in pace, perché diciamo, ma non è questione di... Allora, è un giocatore che in 4 anni non ha dato quello che doveva dare o che ci si aspettava potesse
2: sì,
1: dare.
2: Sì, però
1: poi
2: non c'hai
1: anche
2: 26 così.
1: Anni, quindi tu dici tutto sommato potrei ancora dare qualcosa, magari lavoro con Spalletti dall'inizio, do qualcosa, però uno che... si prende fino all'ultimo centesimo ed è legittimo, perché nessuno gli ha costretto a firmare il contratto, che poi cerca il
2: è grave che gliel'ha fatto quel contratto
1: Maurizio Arriva. Poi cerca di avere quei soldi da altri club che lo guardano e dice chi sei tu? Che vuoi? Tutti questi soldi, ciao. E allora poi ritorna all'Ovile e dice vabbè, vediamo. Ecco, se per esempio tornando all'Ovile dovesse accettare l'offerta della Juventus, che non è sopra i 6 milioni,
2: no,
1: quindi la cifra di David e il Diz, sarebbe una vittoria della Juventus o di Vlahovic?
2: Ma guarda, secondo me sarebbe un buon senso utilizzato da tutte e due le parti.
1: Che poteva essere preso anche prima.
2: Sì,
1: però
2: ti posso dire una cosa, hai ragione, però secondo me è successo qualcosa prima, anche nei rapporti personali, con chi ha, permettimi di dire, un po' sfasciato tutto, perché come lì per me ha fatto veramente anche a livello umano, con le persone, ha fatto un disastro. E allora tu hai ragione che poteva accettarlo prima, si sarebbe chiusa tutta questa tarantella e quindi anche, sai, poi a livello mediatico avrebbe avuto un effetto diverso. Però va a capire che cosa è successo nei rapporti con le persone. Quindi se lui dovesse accettare, io non la riterrei una vittoria di nessuno, ma il buon senso da parte di tutti, della Juventus che non è andata oltre, e di lui che ha capito che può accettare quell'offerta e tornare a giocare in una squadra forte, perché in questo momento, se è vero che la Juve deve cercare un attaccante, io ho fatto questo ragionamento ieri, Vincenzo, la Juventus ha bisogno di un attaccante, deve trovare un attaccante di un certo livello. Ora, è facile secondo te trovare uno di pari livello di Vlahovic o superiore a Vlahovic in questo momento, tenendo conto anche del budget economico da spendere? Non è facile. Kolumani è superiore a Vlahovic? No. Gli altri nomi che ho letto sono superiori? No.
1: No.
2: E allora Vlahovic può trovare una squadra superiore alla Juventus in questo momento a livello proprio di blasone, di club? No, perché Beşiktaş fa bene a rifiutare il Beşiktaş, non c'è paragone con la Juve, nonostante ti possono offrire dei soldi. Quindi io penso che alla fine sia un qualcosa che convenga ad entrambe le parti. E poi metterci un punto e ripartire, perché secondo me questo è un giocatore che, messo in mano a Spalletti dall'inizio, vediamo. Poi è chiaro che non basta solo lui, serve poi dell'altro, però sarebbe già una partenza secondo me buona per poter, diciamo così, fare una stagione di un certo tipo. Ecco, io mi auguro che si possa trovare, ecco, la direzione del buon senso da entrambe le parti.
1: Allora, resto in
2: Vlahovic
1: casa.
2: Dovrebbe mettere da parte pure il papà e di papà, guarda, fai il papà un attimo, fai il papà che io adesso ci penso io a parlare con Carnevali e risolviamo questa cosa. Ecco.
1: Magari se mette da parte anche un po' di prosopopea fa bene a se stesso, perché se una ventata di umiltà lo fa crescere.
2: Non sono d'accordo.
1: Perché noi non ci dimentichiamo quando ha detto, beh, insomma, io e Haaland siamo lì più o meno. Insomma, direi anche.
2: All'epoca ti devo dire la verità che quando l'ha
1: se
2: detto.
1: Se ne parlava tanto.
2: Se ne parlava tanto perché segnavano tanto tutte e due.
1: Però
2: poi dopo le cose sono. Quello è un marziano, e tale si è dimostrato. All'inizio ti devo dire anch'io un po' era andato in quella direzione che mi sembrava veramente avere quelle caratteristiche. Poi invece il tempo e il campo ha detto altro, ecco.
1: Allora, intanto ti dico, restando in casa Juventus, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il DB Martinez. Mi arrivano anche dalla nostra redazione, secondo la quale ci potrebbe essere un principio di accordo con l'Aston Villa, ma stiamo parlando veramente di grandi condizionali d'obbligo, tutto, perché comunque ancora non c'è niente di scritto, però pare che una chiacchierata anche con l'Aston Villa sia stata fatta, che la Juventus sia in pressione, che non le cifre non siano 6-7 milioni come poi raccontato anche ieri da altri colleghi che di questo si occupano, quindi magari hanno ragione loro, ma l'accordo dovrebbe essere raggiunto con l'Aston Villa 10 milioni, mentre l'accordo con il portiere già di fatto c'era, quindi monitoriamo questa situazione. Certo, Dibu Martinez sarebbe un ottimo colpo per la Juventus, che a quel punto dovrebbe trovarsi però a gestire la questione in uscita relativa a Di Gregorio, con tutte le cose che ci siamo dette. Due parole su quella storia dell'agente di Gregorio, della risposta di Di Gregorio, che poi dopo ha detto sì, però non ho chiesto scusa ai giocatori, ai miei colleghi.
2: Meno male.
1: Ho capito, ma mi sembra che.
2: Però non è che
1: non mi dica
2: qualcosa.
1: Lui non cambia.
2: No,
1: niente.
2: No, non cambia niente. Guarda,
1: gli errori che fanno i procuratori sono.
2: È stato un errore fatto dal procuratore, che secondo me il calciatore ha delle responsabilità. Quindi, poi, per carità, la Juve può pure decidere di tenerlo come secondo portiere. Però non mi piace questa cosa degli agenti che parlano in questo modo. Cioè, tu puoi difendere il tuo assistito, è giustissimo. Ma difendilo in modo tale che non devi andare ad attaccare gli altri, la società, cioè usa un altro tipo di comunicazione. Non mi è piaciuta, mi è sembrata una comunicazione un po', perdonami, da gente della strada. Chi fa invece questo lavoro, che assiste un giocatore che gioca nella Juventus, dovrebbe fare altro, secondo me. Cioè, se non è Di Gregorio, perdonami, sono un po' duro, se non è il portiere da Juventus, non lo è nemmeno la gente da Juventus.
1: No,
2: cioè, è uno che un po' trattacca a Juve.
1: C'hai detto proprio, c'hai
2: francamente così.
1: C'ho la sensazione che questa nuova dirigenza che si è venuta a mettere in piedi sa gestire, sappia gestire, saprà gestire i rapporti anche con gli agenti.
2: Sì.
1: Con poche chiacchiere e tanti fatti. Sì. Ti porto in casa Milan. Amorim non vuole fare la rivoluzione, ma lancia un grido di battaglia deciso. Vogliamo la seconda stella. Sarà un Milan d'assalto. Grande rispetto per Allegri, ma non voglio parlare del passato. Io faccio qualcosa di diverso. Le sue parole cosa ti hanno trasmesso? Ti hanno convinto? Insomma, come la vedi?
2: Ma sono parole molto coraggiose.
1: Ha detto anche, ricordiamolo, vogliamo intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare, più o meno la filosofia che piace a te. Piccarici vuole un po' perché il motore piace a tutti sostanzialmente,
2: sì,
1: in particolare rispetto a quella che è la praticità magari made Massimiliano Allegri, ma quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità, allenare grandi club, portare questa responsabilità, calare di energie e di attenzione non vuol dire perdere, noi vogliamo vincere e dominare il gioco.
2: Guarda, ti posso dire che sono parole coraggiose,
1: molto
2: coraggiose, ambiziose e coraggiose, perché insomma, no, non è facile, però lui è stato chiarissimo, vuole dominare, vuole vincere, vuole essere diverso dal passato, prende le distanze anche da Mourinho, non soltanto da Allegri, quindi due allenatori che hanno vinto tantissimo in Italia e non solo. Quindi molto coraggioso, mi piace questo coraggio, però il coraggio poi deve essere supportato, perché bisogna vedere poi come va avanti anche il mercato praticamente del Milan. Oggi ti devo dire che questi sono due colpi, l'ho detto ieri e lo ribadisco, sono due colpi scudetto, cioè due uomini scudetto, perché Ghila è un difensore molto forte, secondo me uno dei più forti che si poteva prendere nel mercato interno in questo momento, se non il più forte. E Gonzalo Ramos è vero che è un'alternativa, e una volta il Milan andava a prendere i titolari, con quella cifra ci prendevi dei grandissimi giocatori. Però in questo calcio, Vincenzo, la cui qualità è molto bassa nel nostro calcio, un'alternativa come Gonzalo Ramos può fare la differenza.
1: Eh già,
2: E quindi vediamo, vediamo.
1: È ambizioso, come hai detto tu, coraggioso. Come coraggioso è il mercato della Fiorentina e di Paratici, perché sì, arriva quest'ultima ora intrigante. La Fiorentina ha preso Atta dall'Udinese, trattativa chiusa nella notte. Bel colpo.
2: Guarda, la Fiorentina si sta muovendo molto bene.
1: Vieri, come lo vogliamo chiamare, Vieri, sì, dal gremio.
2: Dragusin.
1: Si unisce a Dragusin, che comunque è andata a rinforzare la difesa. Atta. Anche la Fiorentina ha necessità di vendere, però Paratici sta facendo il gioco all'inverso. Sì. Intanto compro e poi dopo vediamo come sistemare gli esuberi.
2: Sì, sì. Ricordiamo che poi un direttore sportivo deve essere bravo anche a vendere, quindi che è più difficile che comprare.
1: Quella è una parte complicata.
2: Però, esatto, arriva la parte complicata, deve dar via qualche giocatore, ma si è mossa bene. E tra l'altro leggo che ci sono altri possibili colpi in arrivo per la Fiorentina, quindi è chiaro che rispetto alla scorsa stagione deve rivoluzionare un po', perché insomma deve cambiare, deve trovare un passo completamente differente rispetto all'ultimo anno. Però mi sembra una strada tracciata da Paratici, con un progetto tattico ben chiaro, perché Grosso vuole fare il 4-3-3, quindi sta prendendo uomini per questo tipo di vestito tattico. E quindi al momento anche la Fiorentina, in quelle squadre che sono un po' nelle retrovie, diciamo, sì, così, è partita, mm-hmm, bene.
1: Sì, perché per esempio abbiamo parlato del Milan poco fa con Amorim, eccetera, e dei due colpi che comunque sono importanti, Gonzalo Ramos e il Ghila, che tra l'altro al ritiro della Lazio è cominciato oggi, correggimi se sbaglio. Sì, Ghila avrebbe già detto: sì, io tanto parto, vado via, quindi è soltanto da sistemare la parte burocratica, ma sarà un giocatore del Milan. Però ci iscriviamo a questo punto anche la Fiorentina, che mi sembra abbia le idee chiare sul mercato che vuole fare, e questa ancora una volta testimonia la bontà del lavoro che in generale fa Fabio Paratici. Del resto la Fiorentina, come il Napoli, vivrà l'anno del centenario. La Fiorentina l'anno scorso ha rischiato la retrocessione, quindi si sa che bisognava lavorare a una profonda rifondazione, sì, per questa squadra. Quindi seguiremo un po'. Poi, queste trattative chiuse nella notte a me piacciono un sacco, lo sai. Quando tu all'improvviso non ti aspetti, perché anche la Juventus poi ha fatto delle cose simili, perché sia Carnevali sia Massara sono arrivati quando nessuno se l'aspettava. Certo. Si sta ritornando al calcio italiano.
2: In questi casi si lavora.
1: Sì, bravo, bravo. Pensa che, vabbè, lasciamo stare polemiche, eccetera. Quando si parlava delle telefonate a Cannavaro la notte, cioè, si tratta di notte, si comprano i giocatori molte, certo, volte. Detto questo, però direi anche che si sta ritornando a squadre che magari fanno girare nomi, poi vanno a chiudere per un giocatore. Per esempio, sempre dall'Udinese, la Juventus si è lanciata su Solé e pare mollando Muharemovic, che nel frattempo Sassuolo voleva 20 milioni, 40 milioni. Che
2: poi Carnevali, insomma, lì è un po' sembrava in vantaggio, no, su questa cosa.
1: E secondo me sì, però sai, 40 milioni volevano. La Juve dice, vabbè, 20 li prendo io, quindi mi costerebbe 20 milioni, che però sembrava tanto. Allora Carnevali ha detto agli amici suoi di Sassuolo, eccetera: ma perché, scusate, c'è un club che lo pagherebbe 40 milioni? Sì, sì, ce l'abbiamo in prestito. Ah, a posto, vendiglielo. Così io mi prendo i 20 milioni, che manco mi convinceva al 100% Maremo. E c'è quei 20 milioni, li sposto sull'Udinese per andare a prendere Solé, che secondo me diventano... Anche queste sono quelle idee di mercato, certo, quelle strategie che possono funzionare. Cioè, non fossilizzarsi sul nome, come ha detto Carnevale. Non stiamo dietro sempre agli stessi nomi, perché poi magari nascono delle idee, non abbiamo fretta, poi crescono soluzioni, e questo è il modo... Forse per risolvere, stiamo vedendo in tanti volti di 20 anni fa, eravamo tutti più giovani, io c'avevo i capelli, tu non ne parliamo proprio.
2: Lascia aperto.
1: A 20 anni fa non ci conoscevamo, quasi, no, eravamo a 5 anni dalla conoscenza.
2: No, perché io stavo entrando a Mediaset, io entrai a Mediaset nel 2006, subito dopo il mondiale.
1: Pensa quanto eravamo giovani.
2: Quindi sto vedendo delle facce che abbiamo conosciuto, sì, sentito... Sì. Che erano giovanissimi proprio.
1: Ragazzini. Pensa da quanto tempo che non... Detto questo, ecco, è un mercato che può essere intrigante da questo punto di vista. Se cioè, devo farci il colpo sotto silenzio, per
2: guarda,
1: esempio,
2: senti Vincenzo, tu hai detto una cosa prima,
1: esatto, una cosa al volo. Il Napoli che avrebbe trovato un accordo con Ezequiel Ceballos, nazionalità argentina, una alla destra, 1,75 m, chiaramente però è tutto vincolato all'uscita di Nualanga, quindi se il Napoli dovesse piazzare l'uscita andrebbe a prendere questa alla destra, anche qui nome che non era stato fatto, e poi no. Zac.
2: Ma è così, cioè, secondo me poi bisogna avere anche le idee, lavorare sotto traccia è fondamentale, magari anche depistando, no, tutti quanti, perché esce un nome e tu stai su un altro,
1: esatto.
2: Questo succede nel, certo, mercato. Quindi poi bisogna avere veramente la competenza. Io lo dico, in questo momento dove magari non ci sono grandi budget da investire, la competenza diventa fondamentale, Vincenzo. Quindi ci sono uomini secondo me che sanno muoversi in questo senso. Carnevali per me è uno di questi,
1: sì.
2: Quindi vediamo. È chiaro che
1: da Mattioli quando era
2: sì, è chiaro che adesso però è necessario insomma che arrivi qualche colpo, perché insomma da parte di alcune squadre, ad esempio la Juventus deve centrare un colpo in questi giorni, dai, è necessario anche per dare una risposta, per cominciare a muoversi sul mercato, non soltanto diciamo così possibili trattative, scenari, ma arrivare a un colpo concreto, ecco.
1: Napoli che però comunque ripartirà da Allegri, esattamente da dove invece il Milan, da quell'allenatore che il Milan ha salutato. La scelta di Allegri, io non ne ho mai parlato poi nel dettaglio con te, è una scelta conservativa di De Laurentiis, è una scelta per abbassare gli ingaggi e quindi dire c'è un allenatore che è aziendalista, lo ha detto e ribadito proprio lui.
2: Lo ha detto.
1: E quindi praticamente sa.
2: Però è così, Allegri aziendalista.
1: Però è un modo.
2: Non è un'offesa.
1: No, per carità.
2: Lui arriva, però, lavora con quello che ha a disposizione, che mi sembra anche giusto. Giusto.
1: Perché anche ottimo materiale.
2: Esatto. E poi mi sembra che questo è un materiale ottimo. Non certo. È che parte, anzi, forse possiamo dirlo senza diciamo essere smentiti, ma molto più forte del Milan e molto più forte della Juventus degli ultimi anni. Quindi parte lui da un'ottima base.
1: Certo, una straordinaria base. Che ti permette anche di cedere, ridurre la rosa, riabbassare i costi,
2: sì.
1: Ma quella conferenza stampa piena di lacrime, volti mascherati, ti ha trasmesso qualcosa del Napoli? Ti ha trasmesso una sensazione di fine ciclo quasi? Perché sai, in genere siamo abituati a vedere un De Laurentiis che racconta le cose con una certa prosopopea che gli appartiene, invece qui sembrava quasi voler salutare dalle parole che ha detto. Poi resta, per carità, però ha anche confermato che delle offerte il Napoli l'ha avuta.
2: Sì,
1: potrebbe
2: sì,
1: essere
2: sì.
1: Gli ultimi giri del Napoli di De Laurentiis?
2: Ma in un certo senso...
1: Ma c'era ancora Paolo Rossi.
2: Sì, Vialli, mamma mia.
1: I brividi proprio.
2: Sì. Ma in un certo senso ci può stare questo ragionamento che stai facendo. Potrebbe pure essere un po'...
1: È quasi...
2: Nella parte finale di questa grandissima gestione che ha fatto, e ci potrebbe anche stare una direzione di questo tipo. Però sai, De Laurentiis è uno che... È uno che vede sempre molto lungo, evidentemente, se c'è questa situazione, perché forse c'è qualcosa in ballo. Quindi vediamo. Sta di fatto che il Napoli comunque, diciamamolo chiaramente, il Napoli parte per lottare per lo scudetto. Già sì. Già così, a prescindere da quello che saranno le uscite e le entrate.
1: Ah, certo. È una delle
2: squadre. Non è che si può dire, non è che possiamo sentire dire il Napoli deve arrivare tra le prime quattro.
1: No,
2: il Napoli
1: no,
2: lotta Napoli per lo scudetto.
1: Deve assolutamente lottare per lo scudetto. Lotta per un qualcosa di estremamente grande invece la federazione norvegese, la Norvegia.
2: Mamma mia.
1: Che però la stanno cercando di far fuori in tutti i modi. Nel senso, prima il virus, che non ha attaccato Haaland che mangia cose diverse.
2: No, vabbè, quella è una cosa.
1: Cuore di bue, se non mi sbaglio, fegato,
2: sì,
1: eccetera.
2: Sì, ho visto delle cose, ho letto.
1: E ora la Norvegia ha chiesto anche alla FIFA, che si occupa della logistica delle squadre, di cambiargli l'albergo, perché l'albergo dove si trovano, pensa un po', puzza di fumo, c'è la muffa alle pareti, c'è mancanza di privacy e persino manca l'aria condizionata. Situazione che... Cioè, li stanno...
2: E dove sono andati? L'aria condizionata ormai c'è stata...
1: sì, questo l'avevamo detto.
2: C'è stata da tutte le parti, l'aria condizionata, è strano.
1: Stanno dicendo, a questi sono bichini.
2: Descritti così, vabbè, loro sono
1: tu
2: abituati.
1: Pensa che poi sono abituati a temperature fresche, che adesso invece si trovano senza aria condizionata, con la muffa alle pareti. Cioè, dove l'hanno messo?
2: Dove sono andati, veramente? Pure la federazione, insomma, non ha guardato dov'era.
1: No. E dove può arrivare invece, secondo te?
2: Ma guarda, la partita che ci sarà con l'Inghilterra è bellissima.
1: Molto
2: è
1: bello.
2: Una sfida. Guarda, le due partite che non vedo l'ora di vedere, una è questa di stasera, Francia-Marocco, e poi naturalmente Norvegia-Inghilterra. Sfida tutte e due apertissime, bei confronti tecnici, tattici, fisici. E quindi dove può arrivare? Guarda, se supera lo scoglio Inghilterra, secondo me può arrivare veramente lontanissimo.
1: Certo che sì, può si essere veramente quella mina vagante, anche perché poi se scuperà lo scoppio in Inghilterra, presumibilmente incontrerà l'Argentina che affronta la Svizzera. Là,
2: la
1: era
2: partita,
1: bella partita
2: tosta, tosta.
1: Là li devi mettere in scantinato a dormire, però.
2: Sì, è una partita tosta, quindi...
1: con qualche... Esatto, là poi veramente fossi in loro mi guarderei le spalle. Allora, saluto Fabrizio, naturalmente, il nostro straordinario amico cardiologo, che ci scrive, ci segue anche se ti è in volo, dice occhio che Dusan se torna da sconfitto teniamo in considerazione anche gli infortuni, io sono d'accordo anche su questo, che poi bisogna vedere come ha recuperato.
2: Però si sta allenando molto, ci dicono.
1: Questo sicuramente. C'è una nota vocale che ci andiamo a sentire, vai Maglioccone.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una considerazione dal direttore. Direttore, al suo pensiero in merito al mercato in generale, ma secondo voi il mercato andrebbe ristrutturato, perché si rischia, come si sta rischiando adesso, di arrivare ai raduni e non avere squadre complete, oppure avere squadre con tantissimi esuberi che sono obbligate ad andare, ma quando in realtà dovrebbero essere ceduti? A questo punto bisogna trovare una soluzione: o si riduce e prima dei raduni va fatto il mercato e chiuso, se non al 90 al 100 al 70% per esempio, oppure tenerlo sempre aperto per avere una libertà anche prima, a maggio per esempio. Che ne pensate?
1: Che ne pensi, Vicca? Ma
2: penso che se devi fare una cosa del genere non lo può fare solo l'Italia, lo devi fare tutti. Cioè tu non puoi avere delle date diverse da altri.
1: Già così a volte è complicato, per un giorno di differenza.
2: Quindi io sono d'accordo che mi piacerebbe,
1: rischi, esatto, che tu puoi solo cedere.
2: Capito.
1: E se ti arriva un'offerta incredibile, tu cedi il grande giocatore, esatto, ma non puoi acquistare un altro che c'è il mercato.
2: Cioè, io parto dall'idea che mi piacerebbe anche a me avere tutte le squadre pronte al giorno del ritiro, come era una volta. Quindi se fosse per me, io il mercato lo farei dal 1° giugno alla fine di giugno e chiudo tutto e arrivederci e grazie, poi vai avanti e riapri la sessione invernale, ma non è così, e quindi se non c'è un discorso comune generale di tutti i campionati non puoi fare questa cosa,
1: no.
2: E quindi ti devi adeguare. Il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo meno possibilità economiche in questo momento.
1: Certo
2: che sì. È questo il problema, non è tanto le date di chiusura. Poi ripeto, gli allenatori, se tu parli con tutti gli allenatori ti dicono che vogliono la squadra pronta per il ritiro, tutti, non ce n'è uno che ti dice no, mi piace che arrivano in corsa. Però purtroppo questa cosa qui ormai non c'è più, quindi anche loro devono adattarsi a questo cambiamento.
1: Praticamente sì, perché altrimenti, no, ma più che adattarsi, altrimenti strategicamente diventa un ulteriore autogol. Già, certo, in Premier hanno molti più soldi che da noi, quindi se poi
2: non c'è niente da fare,
1: delle proposte quando tu non puoi acquistare, ecco che cadi e non riesci a rimediare. Senti, invece la gestione di questo mondiale, come
2: Massimiliano Allegri, giovanissimo.
1: Wow. Clamoroso, ragazzi, insomma, quanto siamo invecchiati.
2: Mamma mia.
1: Come lo giudichi la gestione politica di Infantino di questo mondiale?
2: Ma guarda, malissimo. Male.
4: Sacrilegio!
1: Vedi, chiama al sacrilegio.
2: Male, Vincenzo, ma questo però certifica il fatto che poi queste intromissioni ci sono e ci saranno, e quindi sai, quando arriva un capo dello Stato come Trump a fare una telefonata per un giocatore, là veramente ti dice tante cose, quindi non ci dobbiamo, da una parte dà fastidio, non so mai vista una cosa del genere. Non mi piace questa gestione, non mi è mai piaciuta. Poi fa anche un po' sorridere che la UEFA fa il comunicato, la UEFA, insomma, che non mi sembra esente da situazioni poco chiare e poco lucide, diciamo, in passato. Quindi veramente siamo della serie il bue che dice cornuto all'asino, insomma, una cosa del genere.
1: Sì.
2: No? Quindi lasciamo stare, siamo in gestione pessima. Questo mondiale per certe cose non mi è piaciuto, cioè non mi è piaciuto queste interruzioni che fanno avvicinare il calcio al basket, non mi è piaciuto il sensore sul pallone che fanno avvicinare il calcio al tennis, non mi è piaciuta questa intromissione perché insomma così perdi di credibilità, che ormai ce n'è poca nel calcio, bisogna dire pure questo.
1: Allora, mentre ecco, quella notizia che avevamo dato adesso sta prendendo piede, perché un po' tutti raccontano di una Juventus e Dibu Martinez un po' più vicini, contatti con la Aston Villa che sembrano trovare la quadra del discorso, ti faccio la domanda delle domande anche a te prima di salutarti. L'ho fatta
2: a chi l'hai fatta?
1: A tanti opinionisti, tre dei quali estremamente fiorentini, ma fiorentini non così,
2: sì,
1: innamorati del passato e dei loro campioni, e gli ho chiesto, e la risposta mi ha sorpreso: ma è più forte Haaland o Batistuta? Tu che mi rispondi?
2: Haaland.
1: Ma l'hanno detto tutti.
2: Senza ombra di dubbio.
1: Ah, tu anche senza ombra di dubbio. Quindi
2: ma ti spiego perché è proprio... Allora, Batistuta, fortissimo attaccante, tecnicamente superiore, ma quell'altro è un animale da gol, cioè quello è il centravanti che tu butti il pallone lì e te la piazza dentro, non c'è niente da fare. Cioè questo, cioè se tu, allora tecnicamente ti avrei detto Batistuta, ma se tu mi dici devi scegliere questi due centravanti perché fanno i gol, scelgo tutta la vita Haaland, ma tutta la vita, non c'è proprio, non avrei dubbi, pur ritenendo Batistuta uno straordinario attaccante. Ci mancherebbe.
1: Che però insomma è stato sorpassato da quest'Haaland che in alcuni video che ho visto mi ha impressionato il fatto che lui cammina quasi come se stesse guardando a terra, cioè quasi,
2: guarda, io c'ho un video che
1: pallone,
2: mi è piaciuto
1: boom, la butta dentro.
2: Un video che mi ha impressionato è un gol fatto con il Borussia Dortmund, quindi qualche anno fa, dove lui parte dalla linea di fondo perché c'era l'azione di calcio d'angolo della squadra avversaria. Quindi scatta il contropiede, lui parte anche in ritardo rispetto al contropiede, li brucia tutti con una falcata che è una cosa che dà brividi, una potenza fisica. Credetemi, se andate a vedere quel video, secondo me il terreno è stato arato, cioè proprio una roba impressionante. Quindi ripeto, tecnicamente Batistuta era un giocatore straordinario, ma questo, ragazzi, è di una, ma questo scansa gli avversari col fisico.
1: Già,
2: mi ricorda
1: già,
2: un po' il cartone già animato Holly e Benji, Mark Lenders,
1: Mark Lenders. Bravo,
2: che li spostava Lenders tutti, e lui un po' Mark Lenders,
1: il diciamo tiro così della tigre,
2: sì,
1: di Mark
2: e poi lui
1: Lenders,
2: quando partiva e la gente gli andava addosso lui li spostava,
1: sì, rimbalzavano la stessa cosa,
2: più o meno con Haaland.
1: Picchia, di che parli a Maracanã oggi?
2: Beh, oggi dai, si parte naturalmente dal Milan, ripartiamo da Amorim perché ha lanciato una sfida importante e vogliamo un po' capire se questa sfida veramente può essere portata a termine. Cioè, siccome di Scudetto aveva parlato anche un certo Fonseca, insomma, se è un rischio o meno questa, diciamo così, dichiarazione di Amorim, e poi che tipo di Milan, se questo Milan può lottare per lo Scudetto, se ci sarà un Milan da Scudetto, ecco, questa è un po' la domanda che ci faremo. Poi naturalmente seguiremo tutta la situazione della Juventus, se ci sarà un approfondimento dedicato alla Juve, ci sarà un approfondimento delle romane perché ci sono delle situazioni da verificare. Greenwood sembra ormai andato, dall'altra parte c'è una situazione di una squadra completamente svuotata, e quindi capire che sta succedendo. E poi anche una parentesi, permettimi, sul Torino, perché sì, ieri Cairo ha aperto ad una cessione, ma non c'è nessuno, e quindi
1: anche perché il costo che magari il prezzo che chiede Cairo magari è lontano dall'offerta,
2: oppure veramente nessuno si è palesato, cioè l'interesse. Quindi vedi, quando dicono manda via quello, manda via quello, e chi viene al posto suo,
1: esatto,
2: Cairo almeno ha detto il Torino è in vendita, quindi al momento non ha bussato nessuno.
1: Ne parleremo anche a Maracanã, ma prosegue anche Rotocalcio tra pochissimo dopo lo spazio editoriale, quindi vi aspettiamo. Ciao Piccari.
2: Ciao Vincenzo, a dopo.
1: A dopo, ore 13. Ci troviamo tra pochissimo invece qui su TMV Radio per Rotocalcio.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Greenwood.
1: Ah, oggi Greenwood che si allontana dalla Roma. E allora andiamo da Ivan Cardia a farcelo raccontare. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Un po' più lontano, certo, se sparano certe cifre in Italia fanno bene a dire va bene, no grazie, no? Parlo di Greenwood.
3: Sì, perché non ce l'abbiamo, diciamo.
1: Appunto. Diciamo. Ma io credo che anche se ce l'avessimo sarebbe giusto limitarsi un attimo.
3: Beh, sai, però gli altri li comprano quelle cifre, è tanto per il nostro calcio, però poi operi sul mercato anche con la concorrenza internazionale, diventa complicato se non hai quella disponibilità lì, perché a noi 50 milioni di euro ci sembrano tanti. All'estero non compri un terzino titolare, soprattutto in Premier League, un terzino titolare con 50 milioni di euro. Quindi, tanto è un concetto relativo. Comunque, sa di fatto che la Roma sembra esserci un po' stancata di questo tira e molla con Greenwood, anche perché lui pare sempre più vicino al Fenerbahce. Che curiosamente va smentito ufficialmente, tra l'altro con un comunicato stampa, di aver mai trattato Greenwood, e questo ci conferma, qualora servisse, quanto bisogna credere alle dichiarazioni ufficiali.
1: Sì, le famose bugie bianche.
3: Sì, quindi insomma Roma sembra pronto ad andare su altri obiettivi, ma magari pescare una carta finora coperta, perché poi comunque Gasperini ha voglia e ritiene di aver necessità, è probabilmente anche vero, di rinforzarsi lì davanti.
1: Assolutamente, grande necessità, e quindi dovrà voltare pagina e seguire un'altra strada. E chi non si sta andando a lunghe e complicate trattative alla Fiorentina, che nella notte Zac ti porta a casa Tà dall'Udinese. Non solo, operazione vicina ai 40 milioni di euro. Che cosa ci racconta di questo mercato boom della Fiorentina? Te l'aspettavi?
3: No, sono sincero.
1: Manzo un po' troppi 40 milioni di euro.
3: Ma no, secondo
1: no,
3: me
1: fortissimo,
3: no.
1: Mi piace molto a te, però.
3: Sì, molto. Cioè, un ottimo giocatore, ha fatto molto bene in Serie A. Cioè, quando te ci sono troppi in Premier League, 40 milioni di euro è un centrocampista di riserva. Cioè, purtroppo il benchmark è quello. Se ragioniamo ancora su altre cifre, 40 milioni di euro è un mediano, neanche titolare. Cioè, secondo me è pagato anche abbastanza bene. Ti dirò, non per magari per la Fiorentina possono essere tanti, sicuramente non me l'aspettavo. Secondo me.
1: Ti sentiamo male, Ivan? C'è qualcosa che stacca ogni tanto? Verifica un attimino se può essere qualcosa.
3: Non ti so dire. Io faccio i complimenti a. Cioè, se no c'è da fare i complimenti a Fabio Paratici.
1: Assolutamente.
3: Ha portato a termine un bel polpo, un giocatore molto richiesto, perché su Attà c'erano anche diverse squadre estere. Secondo me le big italiane non ci sono mai state. Si era parlato un po' dell'Inter, però in realtà non mi risulta che ci abbia mai veramente pensato l'Inter, e ha fatto veramente un bel colpo, a fare chiuso, una cifra vicina ai 40 milioni di euro. È una Fiorentina che secondo me diciamo con un paio di colpi sta raccontando che ha ambizioni di un certo livello, perché comunque quando prendi Dragusin, come probabilmente sarà, riesce a confermare Ken, che non viene dal suo anno migliore, però resta un giocatore di un certo livello, e vuol dire che la Fiorentina ha veramente l'intenzione di mettersi alle spalle una stagione brutta come è stata quella dell'anno scorso, e di riprendere un percorso, diciamo, che guarda l'Europa, perché secondo me se fai questo tipo di operazioni stai guardando all'Europa, non puoi ad altri obiettivi, ecco.
1: E in tutto questo c'è anche un'altra squadra che si sta muovendo a volte sotto i riflettori e per trattative interminabili, altre volte invece affari totalmente spenti, è la Juventus, che a un certo punto porta a casa Giovanni Carnevali, che all'improvviso ti porta a casa anche Frederic Massara, e che a quanto pare ieri ha fatto questo sondaggio per Solé, che arriverebbe con parte dei soldi della cessione di Muaremovic del Sassuolo, a questo punto non alla Juventus ma all'estero. È una trattativa calda anche questa?
3: Sì, la Juve si è mossa, ha chiesto, vuole capire la situazione del giocatore. Cioè, Solé è stato abbastanza vicino all'Inter, che poi fondamentalmente lo ha mollato perché non riteneva di spendere quanto chiedeva di me. Anche dubbi di altra natura sulla bontà dell'operazione. È un giocatore che ha fatto molto bene, che sta facendo molto bene nel campionato italiano. Ha una valutazione alta. L'Udinese, io non credo che non scenda sotto i 25 milioni di euro. Probabilmente Solé convince più di Muaremovic, soprattutto Spalletti, perché la Juve si era mossa con Carnevali in maniera abbastanza a Muaremovic, però è sempre filtrato che Spalletti non fosse così tanto convinto. Probabilmente Solé lo convince in massimissima maggiore.
1: Sarebbe comunque anche questo un colpo niente male, secondo me, anche ragionato bene ed elaborato bene, con soldi recuperati dalla cessione di Muaremovic altrove. Ti risulta che sia tornata in forte pressing in queste ore con l'Aston Villa per Dibu Martinez, sempre la Juventus? La distanza qual è? Perché ieri si parlava di 6-7 milioni di accordo, in realtà da noi, cioè nella redazione di Radio Bianconera, ci raccontano che dovrebbe essere sui 10 milioni, meno di quello non scende l'Aston Villa, però si sta accelerando, ti risulta?
3: Sì, ci sta parlando. Ieri c'è stato un contatto con l'entourage del portiere argentino, ma anche a noi risulta quella cifra lì. Si è parlato spesso di cifre inferiori per Villa, ma in realtà sono sempre stati su quella cifra minima che hai detto tu, e questo un po', diciamo, ha complicato l'affare. Tecnicamente Dibu è il preferito della Juventus, questo è abbastanza chiaro. Ha comunque una sua età, quindi io credo che i dubbi della Juve sull'opportunità di pagarlo, diciamo, in doppia cifra, cioè 10 milioni di euro, siano questo. Però si sta portando avanti questa discussione, sta accelerando, senza poter dire che è una cosa che è in chiusura, perché comunque io terrei vive anche le alternative, come può essere Vicario, come possono essere altri portieri che la Juve comunque si sta tenendo aperta.
1: Allora, invece ti porto in casa Inter e ti chiedo la seconda proposta per Caili, a che punto è, se verrà accettato o rispedita ancora una volta al mittente?
3: Stacca anche a me l'audio, per dire la verità, quindi solo in parte.
1: C'è delle cuffiette, forse qualcosa che magari stacca.
3: No, credo sia una questione di linea.
1: Ah, ok, ok. No, ti parlavo di Caili, se è la seconda offerta del
3: Sì, ho sentito. Secondo me deve ancora alzare un po' la posta. L'Inter ha un buon alleato nel giocatore, però l'Union Saint-Gilloise, che aveva il ragazzo, piace anche ad altri club. Io credo che tenga fermo una richiesta sui 30 milioni di euro, quindi l'Inter deve ancora un po' alzare il tiro, anche perché l'alleato del giocatore alleato non sempre ti porta a chiudere l'operazione, voglio dire, valeva lo stesso, o meglio si diceva valesse lo stesso anche per Palestra, poi quando è arrivato il Chelsea abbiamo visto come è andato a finire, quindi l'Inter potrebbe dover alzare rispetto a un rilancio che ha effettuato su un giocatore per il quale appunto c'è anche il Napoli, credo che lo consideri un po' andato, però non possiamo derubricarlo. C'è anche il Como che si è informato, insomma l'Inter lì ha una necessità impellente, perché comunque mancano pochi giorni al raduno, mancano 4 giorni al raduno, e Dumfries né gli eredi di Acerbi e De Vrij, ne basterebbe anche uno lì dietro, però insomma queste due esigenze l'Inter ce le ha in maniera molto netta, e non è ancora riuscita a mettere una in casa.
1: Allora, c'è il nostro amico che dice: Paratici è tuttora il miglior scopritore di talenti che c'è in Italia, meraviglio se fa, non mi meraviglio se fa questi colpi di mercato, farà una bella Fiorentina. Però insomma ci meravigliava il fatto che all'improvviso sembrava non esserci un bel, cioè un quadro chiaro in casa Fiorentina, invece piano piano sta venendo fuori e si sta materializzando. Ieri le parole di Amorim cosa ti hanno trasmesso per quello che sarà un Milan che magari non verrà rivoluzionato totalmente la rosa, però già 2 colpi sono arrivati, qualcosa magari potrà accadere, ma si è preso un bel rischio con questi proclami, no? Vogliamo la seconda stella, voglio far divertire, fare spettacolo, quindi una ambizione molto alta quella del tecnico del Milan.
3: Però è il tecnico del Milan, cioè io da quel punto di vista non trovate giuste le parole. Io insomma, come tanti tifosi ci aspettiamo di più di quello che ha fatto il Milan negli ultimi tempi. È chiaro che poi Amorim, che non è uno da 0-0 a livello mediatico, e anzi in Inghilterra ha avuto diversi problemi proprio per la sua tendenza, diciamo, a parlare molto e a dire cose non banali, da Amorim mi aspetto che poi dovrà fare sui conti con queste dichiarazioni, nel senso che ovviamente tu vieni giudicato in base agli obiettivi che ti dai spesso, o in base agli obiettivi da quello che ci si aspetta da te, e presentandosi così non ha abbassato l'asticella. Però io credo e spero che l'abbia detto sinceramente, e che il Milan sia competitivo, perché abbiamo bisogno, poi non è che stiamo facendo forza Milan, però abbiamo bisogno che le grandi siano competitive. Sono curioso di vedere come farà a giocare il suo Milan, sono curioso di capire, io penso che Leao rimarrà alla fine, se riuscirà in qualche modo a valorizzarlo, perché secondo me Leao è stato anche sopravvalutato nel corso della sua, è un giocatore che non è arrivato a quella maturazione che ci aspettavamo potesse avere, e questa credo sia una colpa soprattutto sua, non dei suoi allenatori, però è comunque un giocatore, può essere bello da vedere, può essere molto utile per la squadra e può aiutarla a vincere, quindi voglio vedere come lo valorizzerà Amorim. Il Milan sta facendo un bello lean, perché oggi tra l'altro c'era il ritiro del raduno della Lazio,
1: sì.
3: E ha parlato Fila. Anche Mario Fila, uh-huh. E ha detto a breve andrò via, poi ha confermato quello che vabbè sapevamo, però diciamo la conferma di un trasferimento ormai imminente. Al 9 luglio Milano già portato in tripla cifra, perché tra lui il trasferimento ormai imminente, al 9 luglio Milano già portato in tripla cifra, perché tra lui

0: Bene, meglio chi si prende la responsabilità, poi verrà giudicato in base a quelle, questo sì.
1: No, questo è chiaro. Senti, invece ti porto in casa Napoli e ti dico, al di là dei nomi facilmente piazzabili o comunque che non occupano grande spazio dal punto di vista dell'ingaggio, ma che insieme fanno sicuramente numero, quali potrebbero essere i grandi nomi in uscita dal Napoli per piazzare i colpi in ingresso? E che anche su questo De Laurentiis è stato molto molto chiaro, prima bisogna cedere.
0: Dipende da chi intendi per grandi nomi.
1: Per esempio, che ne so, Anguissa, Lobotka sono nomi che possono essere presi in considerazione per le uscite?
0: No, no, ci arrivavo.
1: Okay.
0: Dipende da chi intendi per grandi nomi, nel senso che Lukaku è un grande nome, De Bruyne è un grande nome, Anguissa è un grande nome, forse Anguissa sì, però non sono nomi che ti portano a grandi, secondo me, introiti. Lukaku può essere un grande nome per il risparmio dell'ingaggio, ma non ci guadagni niente dalla cessione di Lukaku. Secondo me, intanto che finisca il Mondiale del Belgio, perché ci sono un paio di giocatori il cui futuro è da capire. Quello di Lukaku ti aspetti che sia finito al Napoli, però Allegri ha sempre avuto una grande stima di lui. Io non ci metto la mano sul fuoco che una volta che se lo ritrova sotto mano non ci parla e non dica... ma vabbè, sai che c'è, forse giochiamo con Lukaku quest'anno, anche perché tra l'altro sta facendo anche bene al Mondiale, palese che non abbia 90 minuti nelle gambe, però 3 gol non sono un bottino da buttare. Anguissa secondo me potrebbe partire, sì, diciamo che tra i grandi nomi che possono portarti un introito, secondo me anche lì non proprio elevatissimo, devo essere onesto, però comunque che possono portarti un po' di soldi, quello di Anguissa lo farei. Quello di Lobotka secondo me è un profilo difficile da gestire, perché comunque è un giocatore che ha una sua età, non è proprio giovanissimo. Io ti dico sinceramente, mi aspettavo che ci potesse pensare la Juventus, perché okay, per il legame con come?
1: Anche io, quindi il legame con Spalletti, però immagino che forse trattare con la Juventus, con il Napoli, per la Juventus è sempre più complicato.
0: Sì, è sempre un pochino complicato, e per ora la Juventus praticamente non ha fatto delle mosse in quella direzione. Non pensare troppo al regista, perché ad oggi mi sembra concentrato su altri fronti, e cedere Lobotka all'estero, secondo me, diciamo che un grande club va su profili un po' più giovani. Quindi o la Juventus cambia idea e ci pensa, secondo me è un po' più difficile salutare uno come Lobotka, che è un grandissimo giocatore, non sto dicendo questo, però diciamo va inserito in un progetto tecnico che creda molto in lui. Evidentemente non è uno che compri e poi tra 2 anni puoi rivendere,
1: no,
0: è uno che compri per costruirci una squadra attorno.
1: Ovviamente, questo è il grande ragionamento che bisogna fare molte volte quando dici l'investimento è anche quello che ti fa rientrare magari, ma ci sono degli investimenti che sono a termine, dipende dall'età del giocatore. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, tutto per Caduweb, un grande abbraccio.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: E noi tra poco proseguiamo con Luca Calamai, vi aspetto, e poi ultima mezz'ora dedicata al Mondiale. Oggi solo con Fabio Urbisaglia, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocca, così andiamo un po' a presentare le partite che arriveranno e fare un po' il punto della situazione su quello che è successo e parlare anche un po' di mercato. E vi aspetto.

0: Ed escono i dettagli dell'operazione di Attala, Fiorentina, operazione chiusa nella notte a 25 milioni più 30% della rivendita. Allora, Vieri o Vieri, come lo vogliamo chiamare, Dragusin e Atta, è la Fiorentina che parte non male, direi, per questo, in questo calciomercato. Ne parliamo con Luca Calamai. Luca, sei sorpreso? Ciao, buongiorno.
1: Sì, fra un po' si compra anche la Torre Eiffel, la Fiorentina.
0: Sai che siamo lì, sono scatenati.
1: E pensa, si diceva, ma si domandava all'inizio, ma Paratici dovrà tener conto dei meno 62

0: del mercato estivo dell'anno scorso e del mercato invernale, perché lo ricordo che la Fiorentina al 30 giugno ha avuto l'obbligo di riscatto di Brescianini e Fabian per un totale di una trentina di milioni euro più euro meno, e invece siamo già 25, 20 più o meno Dragosin, 45, anche se Dragosin è stato obbligatorio legato alle presenze, 17 per Vieri, quindi 45-55, siamo a un sessantino, ecco, quindi non solo non ci si preoccupa dei 60 meno degli ultimi mercati, ma addirittura si parte da operazioni a 60 milioni che sono solo parzialmente in questo momento compensate dai 7 milioni di Beltran e i più o meno 4 del giovanotto, del ragazzo che è andato in Spagna. Quindi siamo a 11 milioni recuperati. Me l'avevano raccontato così Paratici, Paratici
1: sì.
0: Uno va, se gli piace prende e compra, e ti direi, vorrei dire che ora diventano anche più chiari, ti devo dire, i contorni dell'esito della missione a New York, no?
1: Quando noi ci dicevamo chissà quasi. Che si sono detti, sarebbe ecco, bello sapere
0: cosa si sono detti, direi. Si sono detti come minimo che Paratici ha la possibilità di operare senza dover prima vendere, quindi questo mi sembra un segnale evidente, no? Perché è chiaro che oggi ma poi ti devo dire, Vincenzo, è quello che per il tifoso della Fiorentina è estremamente positivo, è il taglio economico di queste operazioni, no? Perché non è che dice ha preso tre svincolati,
1: appunto.
0: No, ha preso tre giocatori per un totale da 60 milioni.
1: Un bel grido di battaglia, no?
0: Grido, un messaggio direi molto forte al campionato, ma molto forte anche ai giocatori, perché è ovvio che se te oggi avvicini... Cioè, io mi ricordo che quando si parlò di Ruggeri alla Fiorentina e tutti dicevano ma siete matti, un giocatore valutato 25-30 milioni, ma che scherzate, e poi prima la Fiorentina dove... No, invece sicuramente avrà provato anche a sentire Ruggeri, o sì, come avrà provato a sentire il centrocampista del Trabzonspor o l'AI, come si chiama, che... cioè è evidente che oggi la Fiorentina ha un certo livello economico che non credo sia superiore a 25 milioni, ma a me avevano parlato di 20 milioni. Ecco, la Fiorentina può aggredire qualsiasi profilo, è la somma dei 20 milioni che fa tanta roba, no?
1: Sì.
0: Ecco, calcolando che ancora devi andare a recuperare come minimo 2-3 attaccanti esterni, poi ti vorrei ricordare i 10-11 di Coleoscio se andrà in porto l'operazione, e poi c'è Tosvert, lì sarà immagino una contropartita, ammesso che lo prendano ancora, sarà una contropartita anche tecnica a compensare i 15 milioni di richiesta. Se entra dentro Somm, diciamo la contropartita può essere sui 3, 2, 3, 4 milioni al massimo. Insomma, tutto questo è a fronte di uno scenario nel quale non c'hai all'orizzonte la vendita da 60-70 milioni. Ecco, dici poi vendo Marangia a 70 milioni e faccio pari. No, perché...
1: Non solo, tu hai necessità di sfoltire un po' gli esuberi e la rosa, no? Tra l'altro adesso, però ci si è mossi prima sugli ingressi.
0: Ma avresti anche... Allora, questo innanzitutto ribadisco, è un segnale di grande forza, perché la legge del mercato impone che poi se te non sei forte economicamente... diventi ricattabile su qualsiasi giocatore, giusto? Loro li deve recuperare. Però ecco, quello che ripeto mi stupisce è che dice Ken mi portano 62 milioni della clausola, con i 62 milioni della clausola di Ken praticamente pareggeresti tutte le operazioni di mercato in entrata che hai fatto fino adesso, ma non c'è nemmeno traccia di questa possibilità, no? E ti dico, per quello che sono le sensazioni, al massimo ti dovrebbe arrivare un'offerta da 30-35, se proprio con un po' di bonus, no? Che ribadisco garantirebbe un'ottima plusvalenza, perché è stata acquistata a 18 milioni, ma non, se vendi anche Ken a 35 non è che risolvi, fai pari, no, perché poi devi comprare un centravanti, e se spendi 20 milioni per un difensore centrale, un attaccante, un trequartista, e devi spendere 20 anche per un centravanti, giusto?
1: Certo.
0: Dice poi vendo Dodò, ma Dodò se prendi 10 milioni è grasso che cola, il contratto, il giocatore ha il contratto scadenza fra un anno, 10-12 milioni, se vendi Gossens siamo agli spiccioli, se vendi, che ne so, Fabian devi trovare qualcuno che compra, Gudmundsson oggi non va più di 10-12 milioni, ma ribadisco, sono già i soldi che praticamente sono impegnati con le osse, tutto sommato. E non mi aspetto un'offerta faraonica su Fagioli, può arrivare, è un'offerta da 30-35 milioni, ma insomma non siamo ai 118 milioni di tonali tra Newcastle e Tottenham. Quindi vuol dire che lui può operare, che lui ha...
1: O che si sta prendendo dei rischi.
0: Sì, che è da paratici, è questo. Però, esatto. Poiché non è pazzo,
1: no, assolutamente pazzo,
0: ecco, vuol dire che può operare, può permettersi, se non si dorme la notte, può permettersi di operare con una certa libertà e soprattutto con un'importante copertura economica. Ti ricordo, sono spiccioli, ma comunque facevano parte di un ragionamento iniziale che ci ha un po' restato. Fiorentina deve pagare 6 milioni di multa all'UEFA. Sono spiccioli, ma sono 6 milioni, come diceva la mia nonna, tra averli e non averli sono 12.
1: Esatto.
0: E quindi dicevo, cavolo, già deve coprire i 30 di Fabiano e Brescianini, due operazioni sbagliate, Vincenzo, diciamocelo francamente, sbagliate per questa entità economica. Poi devi coprire questi 6 milioni, siamo già a 36 milioni, che parti da meno 36, no? E niente, è un buon segnale per la Fiorentina, testimonia secondo me della volontà della Fiorentina giusta di rilanciare nell'anno che non fai le coppe, quindi c'hai anche più margine di operatività da un punto di vista economico, no? hai meno legacci, meno controlli, eccetera.
1: Quale può essere l'ambizione della Fiorentina su questa, sulla base di questi colpi?
0: Torna subito in Europa, e ti devo dire, è anche una
1: conference scelta... immagino proprio Europa vera, Europa League almeno,
0: sì comunque Europa, ma certo non, se possibile non conference. E se ci pensi, in un anno in cui hai la sensazione, non me ne vogliono i tifosi della Lazio, che la Lazio la incontra un anno complicato con queste conflittualità tra tifosi, non sarà semplice per la Lazio vivere la prossima stagione, in cui il Bologna dichiara di, non ti dico fare un passo indietro, ma di non avere nessuna volontà di fare un passo in avanti. Mi risulta che l'imprimatur dato al settore è quello già di recuperare dei milioni dal mercato, quindi è giusto provarci, no? Alla fine ci sono oggettivamente 7 squadre, parlo delle due milanesi, del Napoli, della Juventus, della Roma, dell'Atalanta e del Como, che partono da una base molto importante, ma saranno tutte impegnate nelle coppe, e te ti proponi come la squadra che può andare, se è vero che non fare le coppe porta 4, 5, 6 punti di vantaggio, se fa una squadra competitiva puoi entrare dentro queste 7 e a quel punto ti giochi 7 posti per 8 squadre, insomma vale la pena di provarci.
1: Come lo sta vivendo l'ambiente viola? Ti parlo proprio di tifoseria.
0: Sorpresa, perché si è finito in un clima di grande scetticismo, di grande disamore, di tante persone che chiedevano un cambio di proprietà, di tanti tifosi che non ci credevano più, e quindi ora è, diciamo che ieri è stata un'operazione sorprendente anche per l'entità economica. Però dicevi, beh, in fondo si è preso un giocatore, sì, buono, interessante, se l'ha scelto Paratici deve essere forte, però un giocatore non ha mai fatto nemmeno una presenza in nessuna nazionale brasiliana, un'operazione, insomma, ti dava la sensazione di non spostare, no, il livello. Poi Dragusin no, Dragusin invece è un giocatore importante, un giocatore di livello, titolarissimo, giovane, personalità, ha giocato sempre in grandi squadre, frenato nel Tottenham dalla rottura del crociato, ma insomma già Dragosin ti portava su una dimensione, Dragosin subito, cavolo, e ora questo è un giocatore di dimensione, un giocatore di livello alto,
1: assolutamente, assolutamente.
0: E quindi è anche curioso, oggi parlerà per la prima volta Grosso, quindi oggi si cercherà anche di capire quali sono un po' gli orientamenti. Io credo che la Fiorentina cercava quattro attaccanti esterni, no? Perché giocando il 4-3-3 e calcolando che Gudmundsson comunque sarà tra quelli che devono partire, e escludendo che il ritorno di Sottil sia uno dei quattro, io credo che Atta verrà utilizzato sulle corsie esterne, almeno c'è già un attaccante esterno che possa, non so dove lo utilizzerà, perché può giocare in più posizioni.
1: Sì,
0: dove lo vedi,
1: sì,
0: Atta?
1: Sì, esatto.
0: Che posizione lo vedi se questo giocatore?
1: Ma secondo me può fare veramente tanto lì davanti, si può giocare sia da mezzala sia da attaccante esterno, è un giocatore che ha fatto bene all'Udinese anche nel ruolo di box to box, ha fatto anche un po' il trequartista in alcuni momenti, è un giocatore molto completo nella fase mediana del campo, che ha tecnica,
0: esatto,
1: e fisicità, quindi veramente può essere quel classico giocatore jolly, no? Di un centrocampo.
0: Però nel centrocampo lì sono uno più di mille, no?
1: Sì.
0: Perché lì sono con caratteristiche, ovviamente ognuno ha la propria identità, però Bescianini è un po' box to box, Fabian è un po' box to box, Somme un po' box to box, Ndure un po' box to box, Mandragora un po' box to box, Fazzini tutto sommato è un po' box to box, Richardson è un po' box to box, lo stesso Fagioli, io ho dei dubbi che Grosso lo riproponga nel ruolo di regista, ma secondo me Fagioli può andare via.
1: Pure secondo me.
0: Io credo che se c'è questa opzione ha più l'idea più di utilizzarlo come esterno, ecco, perché lì sono tanti, sono veramente tanti.
1: Sì, detto. Vediamo. Che poi quando hai giocatori jolly poi
0: sì,
1: lo fai partire in un
0: bei problemi.
1: Sì, meglio avere questi problemi che il problema opposto. Nel frattempo,
0: esatto,
1: ieri c'è stata la conferenza stampa di Amorim che ha detto cose importanti, vogliamo far divertire, non rinnego il passato di Allegri, ottimo allenatore, però noi vogliamo fare qualcosa di diverso, puntiamo allo scudetto, insomma ha alzato parecchio il tiro Amorim, sono arrivati due acquisti importanti anche lì, da Gonzalo Ramos a Ghila, ha fatto bene ad alzare le ambizioni o ha rischiato?
0: Doveva rischiare, perché se una società spende 100 milioni in avvio di mercato, ci mancherebbe poi dicesse no, ma io sono qui, vediamo, cioè lo doveva anche prendersi un po' di rischi, e se li prende doveva anche cercare di conquistare attenzioni, e se le prese si prende una responsabilità, ma il Milan, ragazzi, prendi centravanti a 60-70 milioni e prendi, io credo, uno dei difensori più forti di quello che ha messo in mostra il campionato, su una base comunque già una base interessante, partecipo per Andan Conference, è evidente che doveva fare tutto questo. Vediamo, sono molto curioso, una sfida divertente, intrigante, un po' misteriosa, e se è vero quel che è vero, cioè che il Milan è molto Mendes pilotato, è normale che avremo tanti portoghesi, portoghesi nel senso i giocatori portoghesi,
1: sì.
0: Vediamo. Milan comunque oggi, Milan e Fiorentina, Milan su dimensioni ancora superiori, ma insomma mica poi tanto, se fai la
1: no, assolutamente,
0: anzi,
1: non è la Fiorentina ancora più,
0: sono quelli che stanno operando di più. Dall'altra parte leggo potrebbe andare in ritiro Pentà con la Juventus, e questa è l'idea delle difficoltà che trova la Juventus,
1: che però nel frattempo ha preso anche Frederic Massara, non ne ho parlato con te, una dirigenza così composta con Carnevali, Frederic Massara, Ottolini, Chiellini, come la vedi? Comincia a essere strutturata
0: tanti,
1: in maniera giusta?
0: Sono tanti, ma almeno gente di calcio, no? Con qualche Massara ha fatto bene e male, si può dire? Ecco, che non è che da valutare, ma chi è che non fa bene o male nel lavoro dei direttori? La Juventus l'ha toccato con Giuntoli, no? Giuntoli sembrava il messia, invece alla fine insomma non è che ha fatto un lavoro da ricordare, no? Però tutta gente un po' la conosciamo, Vincenzo, e questo sappiamo che sono ottimi professionisti, questo mi sembra un dato importante dopo qualche invenzione così molto estemporanea della proprietà, e dopo qualche scelta che ci aveva lasciato un po' per questo,
1: sì,
0: gente di calcio, conosce il valore della Juventus, non credo che hanno la presunzione di inventare il calcio. Ho anche la sensazione che sia una Juventus che deve fare un po' d'attenzione ai conti, e anche questo lo trovo comprensibile. Trovo bizzarro questo riavvicinamento di Vlahovic,
1: sì,
0: che se fosse vero testimonia della confusione totale che circola intorno a questo ragazzo che viene sottoposto a delle figure imbarazzanti.
1: Sono d'accordo.
0: Ma insomma, la Juventus è in ritardo, no? La Roma mi sembra in ritardo, anche se qualcosina ha già fatto. L'Atalanta sta lavorando, ha preso dei giocatori. L'Atalanta, ci sarà il grande punto interrogativo di come si inserisce Sarri dentro questo mondo, perché Sarri è un fattore se funziona, ma se non entra in sintonia può essere... L'Atalanta mi sembra che stia facendo un passaggio di trasformazione. Cioè,
1: sì, è vero.
0: Sarri dichiara veramente la fine di un percorso, perché la prima scelta dell'Atalanta è stata quella di trovare dei sosia di Gasperini, no?
1: Sì.
0: Per portare avanti un'idea tattica. Sarri è il voltare pagina in maniera totale, e quindi vediamo i risultati. E poi io continuo a ritenere il Napoli potenzialmente una squadra straordinaria. Bisogna vedere anche gli effetti di questa inchiesta, che tocca, mi pare di capire, marginalmente Napoli, correggimi se sbaglio, però tocca la famiglia De Laurentiis. Insomma, questa storia non è una bella storia.
1: No, assolutamente, da monitorare con grande attenzione.
0: L'altra realtà che invece lavora molto bene è il Como. Lavora molto bene perché non tanto per i giocatori che ha preso, ma anche per i giocatori che ha preso, ma soprattutto perché non tradisce un percorso. Cioè, la conferma di Nico Paz e l'arrivo ai liberali è la conferma che il Como ha un progetto, lavora a un progetto, non tradisce questo progetto neppure dopo aver conquistato l'Europa League, la Champions League, qualcosa che ti poteva portare un momento a cambiare strategia, no? Accelerare troppo o cambiare logica, no? Invece si punta sul talento, sui giocatori di qualità. Sono curioso di vedere come sarà completata la squadra. E poi vediamo anche l'Inter, ragazzi. L'Inter poi qualche risposta la dovrà dare. Non
1: sì.
0: È certo il portiere la soluzione.
1: No.
0: Perché dopo i due schiaffi che ha preso da Nico Paz e da Palestra, oggi serve un messaggio. Quello che dicevamo di Paratici, che ha fatto Paratici.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, serve un messaggio al calcio che l'Inter è ancora l'Inter, che è ancora alla forza di prendere il meglio che c'è in circolazione e rivendicare il ruolo di squadra di riferimento, che oggi sinceramente io mi sentirei di mettere Inter e Napoli in questo momento sullo stesso piano.
1: No, è chiaro. Senti, l'ultima riflessione te la voglio far fare sul mondiale, su quello che stai vedendo anche dal punto di vista di gestioni politiche che hanno lasciato tante perplessità. Che mondiale sta venendo fuori e soprattutto poi insomma premia le europee nella fase finale?
0: Allora, guarda, io non lo sto seguendo in maniera ossessiva, lo sto seguendo con l'obbligo della professione, e ti devo dire, mentalmente mi ero ripromesso di concentrarmi al 1000 per 1000 sul mondiale dai quarti, quindi sto arrivando. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute, la vicenda Trump-Infantino è un qualcosa di vergognoso, non di sbagliato, di vergognoso. Vedo tante partite risolte nei minuti, gli ultimi minuti, molto strano, per quella che è la mia esperienza dovrebbe dire appunto sull'Argentina, perché è venuta fuori da due eliminazioni. Quando ti succede questo in un torneo, poi ragazzi magari diventi, poi magari lo vinci, la squadra più forte è la Francia. Io faccio il tifo per la Norvegia perché mi piacciono le storie, le favole, quella che io ho toccato nel 92 in Svezia, quando richiamarono dalle vacanze nazionali della Danimarca e poi la Danimarca vinse l'Europeo ed era una festa di popolo impressionante. Ecco, rivedo la stessa festa di popolo in questo momento della Norvegia. Non so se le problematiche di questo virus andranno a intaccare, mi hanno detto Holland.
1: L'hanno messa anche
0: che latte beve Holland, non si sa che latte beve.
1: No, però mangia cuore di bue, mi pare, una roba del genere.
0: Cuore
1: quindi
0: di bue, non so che mangia. Però
1: l'hanno messa anche in un brutto albergo senza l'aria condizionata, stanno facendo di tutto per testare la tempra dei vichinghi.
0: Ma loro remano, sì, e... Sì, sì. E questo Remare mi ricorda il Popopò dell'Italia, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: I Lippi, cioè, ci sono, c'è tutto che ruota, ma è evidente che la prossima sfida ci dirà soprattutto se la Norvegia regge mentalmente, perché sai, quando arrivi a certi livelli conta anche l'abitudine a reggere. L'Egitto l'ha persa con la testa la gara con l'Argentina, perché sul 2-0 la storia è diventata più grande di loro e sono spariti dal campo improvvisamente, perché quando improvvisamente ti trovi catapultato in una dimensione devi avere gli anticorpi per reggere quella pressione. Paradossalmente sul 2-0 l'Egitto ha detto: ma dove siamo? Ma non è possibile. E potevamo prendere 10 gol se durati 10 minuti la partita, perché c'è un momento in cui poi non... Ecco, al prossimo mondiale, se l'Egitto si ritroverà in questa situazione, avrà un po' d'anticorpi. E allora lo stesso discorso vale per la Norvegia. Non so se magari inconsciamente si è già contenta, ha eliminato il Brasile, già vissuto se dentro una favola, o se invece hanno dentro questa furia, questa voglia per continuare a vincere.
1: Luca, grazie come sempre. Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai, termina qui quest'altro spazio. Tra poco ci dedichiamo al mondiale con Fabio Bisaglia da Bahia, quindi ultima pausa per noi, vi aspetto.

0: Allora, pronti per lo spazio mondiale con Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno, buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri giornata di riposo, oggi si riscende in campo, intanto Francia-Marocco, terna arbitrale tutta argentina, Deschamps se la ride, la Francia non fa polemica, certo è una cosa abbastanza insolita, diciamo così, ma sarà una partita tutt'altro che semplice per la Francia e anche per il Marocco. Che partita ci dobbiamo aspettare? Quali sono i motivi tattici da identificare di questa sfida?
1: Dunque Vincenzo, è uno dei quarti di finale più equilibrati, forse il più equilibrato per certi versi, e lo so che sembra un paradosso, però il Marocco, oltre a giocare un calcio europeo, come abbiamo sottolineato più volte, e quindi non avrà molte difficoltà nell'affrontare la Francia da un punto di vista tattico, se non altro, e conosce anche molto bene, perché diversi giocatori del Marocco sono cresciuti calcisticamente in Francia, giocano attualmente in Francia, per cui credo che possa essere considerato un derby a tutti gli effetti. Non sono presenti calciatori di origini marocchine nella nazionale francese, questo no, però ci sono diversi giocatori di origini comunque maghrebine, nordafricane, quindi per varie ragioni etnico-culturali, calcistiche, lo possiamo considerare un vero derby.
0: Sì.
1: Guarda, entrambe le nazionali sanno giocare un po' a tutto, nel senso che uno degli aspetti che lasciano pensare a una Francia strafavorita, al di là delle individualità e del livello altissimo dei giocatori che la compongono, è proprio questa capacità di saper giocare a tutto, nel senso che chiaramente preferisce avere campo davanti, un po' come tutte le squadre oggi, nel senso che se c'è profondità da attaccare e hai giocatori di grande velocità e di uno contro uno, è chiaro che avere 40-50 metri, poter ripartire in transizione, rende, diciamo, il piano partita un po' più semplice. Detto questo, a seconda dell'avversario e delle strategie, questo aspetto può variare. Il Marocco in questo senso è simile. Marocco può fare la partita perché è perfettamente in grado di farlo con il nuovo progetto tecnico dopo il famoso mondiale under 20 vinto e l'avvicendamento sulla panchina. Non è il Marocco che aveva fatto, diciamo, l'impresa in Qatar, che era piuttosto una squadra da blocco basso, difesa, arcigna e poi ricerca dell'episodio. Questa è una squadra che, se deve palleggiare, palleggia, palleggia benissimo, sa muoversi molto bene per il campo. E quindi sono due squadre che, ripeto, paradossalmente si somigliano in questo senso, sono abbastanza duttili, sono abbastanza flessibili, quindi bisognerà capire chi delle due prenderà in mano il pallino del gioco, perché anche la Francia, nonostante la caratura, Deschamps non si vergogna minimamente a lasciare a volte il pallone agli avversari proprio per sfruttare poi le grandi capacità che ha lì davanti. Bisognerà capire chi giocherà a sinistra tra Doué e Barcolà. Ma ecco, anche il lavoro di Olise in questo mondiale ci ha un po' sorpresi, perché non sta giocando come gioca nel Bayern Monaco, allargandosi sistematicamente, come si dice in gergo, pestando la linea, ma sta giocando quasi da 10 rifinitore, va a cercarsi questa posizione tra le linee, e questo potrebbe dare molto molto fastidio.
0: Quale può essere l'uomo in più della Francia, l'uomo in più della Marocco?
1: Guarda, uscendo dal banale, perché chiaramente per la Francia dovrei dirti
0: Dici Mbappé, Ibrahim, comunque insomma Hakimi dall'altra parte invece.
1: Sì, però sì, ci sono sicuramente degli scontri in zone di campo nevralgiche che possono rivelarsi importanti. Io penso per esempio proprio a Olise e a Unai, che è un giocatore che di recente peraltro ha segnato una doppietta nell'ultimo uscito del Marocco, gioca nel Girona, nella Liga Spagnola, che è un trequartista molto bravo a verticalizzare, però deve anche fare attenzione nello schermare, diciamo, i 10 o il play avversario a seconda delle caratteristiche. Dovrà dare un occhio di riguardo anche in fase di non possesso proprio a questo lavoro di Olise, che sta imparando benissimo ad accentrarsi, a cercare queste diagonali interne per poi sfruttare la sua capacità tecnica pazzesca, pallone incollato al piede, lo sposta, ha visione di gioco, ha il tiro in porta. per cui credo che in quella zona, diciamo nella zona tra il centrocampo e la linea difensiva, proverà a galleggiare soprattutto Lise, quindi Unai dovrà fare attenzione in fase di non possesso, ma lo stesso vale anche per la Francia, perché questa batteria di trequartisti che ha il Marocco non sono trequartisti, diciamo, o punte esterne, attaccanti esterne da banda laterale, ma sono tutti giocatori che amano andarsi a cercare lo spazio tra le linee. Prima citavi Ibrahim, che in questo è un artista.
0: Assolutamente.
1: Per cui penso che la partita potrebbe decidersi lì, cioè come gli avanti delle due nazionali riusciranno a sfruttare la zona di tre quarti, mezzi spazi, e come viceversa difenderanno, diciamo, le zone competenti, i vari interpreti.
0: Portiamoci avanti, poi ci sarà venerdì Spagna-Belgio, altra gara tutt'altro che scontata, perché la Spagna a certi momenti in questo mondiale ha avuto qualche difficoltà. Il Belgio sembrava la solita nazione, l'abbiamo raccontata spesso con te, Alain, che magari però deve risolvere le problematiche interne da spogliatoio e tutto il resto, e quindi quelle potenzialità tecniche che spesso e volentieri non uscivano fuori. Poi però quella lezione contro gli Stati Uniti fa vedere che questo Belgio può fare sul serio, può fare anche male alla Spagna. Qui chi potrebbero essere gli uomini in più della partita?
1: Sì, guarda, il Belgio c'è da fare una premessa. Con Garcia, anche a livello di convocazioni, ci sono state diverse polemiche, perché ha fatto dei tagli inattesi, ha voluto premiare, lui è uno di quegli allenatori, diciamo, che segue la propria linea, e quindi quando si tratta di decidere è un po' geloso delle sue idee, e quindi anche con la nazionale in Belgio hanno fatto molto discutere alcune esclusioni, per esempio come quella di Götze, che è un giocatore che io personalmente adoro, trequartista numero 10 dell'Ajax, che è un talento in erba strepitoso, non è stato considerato, quindi ci sono state un po' di polemiche. A questo aggiungiamo il fatto che il Belgio storicamente ha delle spaccature culturali, sì, anche a livello di spogliatoio, che è stato, diciamo, uno dei grossi nemici di questa nazionale per tanti anni, anche durante questa epoca d'oro. Quindi è arrivato a questa Coppa del Mondo con tanti dubbi, non ha iniziato bene, poi però ha avuto questo sussulto nella rimonta col Senegal da 2-0 che le ha permesso di passare il turno, e da quel momento abbiamo visto forse una nazionale un po' sbloccata a livello mentale.
0: Sì, sì.
1: Si è visto anche a livello di linguaggio del corpo, ho percepito un gruppo molto unito. La vittoria con gli Stati Uniti è stata schiacciante sotto tutti i punti di vista, per cui chiaramente va presa in considerazione. Detto questo, la Spagna ci arriva da favorita, una Spagna che magari non è devastante come la Francia, anche perché sta segnando col contagocce, però è maledettamente pragmatica e soprattutto in difesa è impenetrabile. Ricordiamo che praticamente porta avanti questo record anche del proprio portiere Unai Simon, che ha battuto Zenga e che continua a mantenere questo clean sheet, e la dice lunga su quello che è un equilibrio, forse anche lì un po' inatteso, che ha trovato la Spagna con l'inserimento di Baena, non più Nico Williams sull'esterno, e quindi una squadra un po' asimmetrica, però capace di coprire il campo molto bene, per poi andare a isolare Lamine Yamal, che bisogna dire, anche questo è un tema, ad oggi non è stato il Lamine Yamal che conosciamo, non ha determinato questi suoi uno contro uno sistematici che siamo abituati a vedere nel Barcellona e anche in nazionale, diciamo, nel recente passato, non stanno portando i propri frutti. Però ecco, se vogliamo vedere, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, il fatto che nonostante Lamine non sia ancora ai suoi livelli, la Spagna abbia comunque fatto il suo percorso senza grosse difficoltà, senza concedere nemmeno una rete, e sia lì a giocarsi i quarti di finale, insomma, la dice lunga sul livello assoluto di questa squadra.
0: Altra sfida, ma la più bella di tutte, probabilmente anche più di Francia-Marocco, sarà quella tra Norvegia e Inghilterra, due squadre L'Inghilterra anche si è un po' ritrovata quando a un certo punto sembrava in alcune partite perdere un po' di smalto, un Jude Bellingham strepitoso, in grande forma, in grandi condizioni, con grande ispirazione. C'è anche ovviamente Harry Kane che sta facendo la differenza, ma è una nazionale che si sta ritrovando, che si attacca in velocità, fa malissimo. Dall'altra parte c'è una Norvegia che ha mille facce, la stanno cercando di buttare giù in tutti i modi, virus, alberghi senza aria condizionata e quant'altro, ma questi sono vichinghi e non hanno fatto il conto sulla pelle dei vichinghi. Che partita ti aspetti lì?
1: Hanno la pelle dura, hanno la pelle dura. Sì, sarà una partita equilibrata più di quello che si possa pensare. È chiaro che l'Inghilterra arriva con i favori del pronostico per la storia e anche, se vogliamo, per il valore della sua rosa, perché a livello individuale è un roster molto forte quello inglese. Io penso che per una volta, ne abbiamo parlato quando presentavamo le nazionali nel pre, la scelta di Tuchel, che è un allenatore da club e che ha portato una mentalità da club, potrebbe rivelarsi una scelta importante, e penso che ad oggi l'abbia anche già in parte dimostrato. Ha preso delle decisioni anche lui radicali in sede di convocazioni, lasciando a casa giocatori molto reclamizzati, attesi come Foden, come Palmer e altri, però in cambio ha dato una grande identità a questa squadra, che magari non ruba l'occhio, no, però sa quello che deve fare in campo. E poi ci sarà la lotta tra titani, Harry Kane da un lato e Erling Haaland dall'altro, che sono ad oggi i due migliori nove al mondo, se non consideriamo Mbappé un nove, ovviamente. Sono i due giocatori che stanno a suon di gol, si stanno contendendo lo scettro di centravanti più forte. Detto che poi Kane non è un 9 classico, anche no, lui, certo, nel senso che avrebbe la fisicità per esserlo, ha i numeri per essere considerato un 9, fa benissimo anche il 9, però poi è straordinario. Io penso che la straordinarietà di Harry Kane sia dovuta proprio a questo aspetto, cioè è uno che ha superato i 70 gol, però se devi andare a analizzare le sue prestazioni ti rimane quasi di più il lavoro che fa senza palla,
0: sì, è vero,
1: la capacità che ha di abbassarsi.
0: Ha causato anche un fallo da rigore, però insomma fa parte sempre della...
1: Sì, è vero, gli attaccanti normalmente in area di rigore propria fanno più danni che altro. Però ecco, non soltanto senza palla, ma anche con la palla, quando viene a lavorare, a uscire il gioco sulla tre quarti, è molto bravo a trovare la posizione. Quando vede difficoltà nella propria squadra in fase di impostazione, è intelligentissimo anche ad affiancarsi magari ai mediani per dare un'uscita palla in più. Insomma, è un giocatore di un'intelligenza straripante. Io penso ad oggi anche il maggior candidato per la vittoria del Pallone d'Oro. Vediamo cosa succederà, perché il mondiale inciderà. È chiaro che se la Francia dovesse arrivare in finale o addirittura vincere con Mbappé protagonista, potrebbe cambiare un po', però gli exit poll attuali credo che giustamente debbano tenere conto di una stagione veramente straripante di Kane, compreso anche il percorso ad oggi fatto nella Coppa del Mondo. Quindi sì, Inghilterra-Norvegia sarà una bellissima partita e c'è grande attesa per capire chi vincerà, anche perché ricordiamoci che
0: affronterà probabilmente l'Argentina.
1: Esattamente.
0: Adesso arriviamo a parlare proprio di Argentina, però chiedo un attimo a Maiocca se le note audio che sono arrivate, se riguardano l'argomento mondiale, le passiamo, altrimenti per adesso le lasciamo a Marco Piccari. L'altra, noi diamo per scontato il passaggio di turno dell'Argentina con la Svizzera, però con l'Egitto non è che se l'è vista benissimo. C'è ancora un ostacolo a cui deve pensare l'Argentina con preoccupazione, o secondo te il grande spavento contro l'Egitto ha dato, e la rimonta soprattutto ha dato, nuova consapevolezza all'Argentina?
1: Guarda, qui in Brasile il tema Argentina è caldissimo, non soltanto per la rivalità storica, ma anche perché chiaramente dopo l'eliminazione cocente per il Brasile c'è un po' quest'occhio critico rispetto al progetto Ancelotti, e quindi è chiaro che vedere l'Argentina, campione del mondo in carica, nuovamente protagonista, porta un po' dei paragoni, dei parallelismi continui. L'aspetto che più viene rimarcato ed è evidente a tutti è questa grande unione a livello di gruppo e di ambiente in generale, che porta il tutto quasi a un livello superiore, no? Cioè, sì. Le rimonte dell'Argentina sono veramente frutto di un'autostima, di una convinzione nei propri mezzi, nel poterci riuscire,
0: di una garra innata.
1: Sì, il tutto contornato da una tifoseria che non smette di cantare, che è veramente innamoratissima di questo gruppo, ne ha ben d'onde, perché la Coppa del Mondo vinta e il percorso fatto fino adesso sono veramente notevoli. Detto ciò, abbiamo notato qualche piccola pecca nelle ultime due uscite, sia con Capoverde che appunto nell'ultima con l'Egitto a livello difensivo. Io l'avevo anche detto qui commentando la vittoria rimonta con l'Egitto, nelle transizioni negative, quando c'è da difendere l'Argentina qualche difficoltà ce l'ha, anche perché ha un centrocampo che ama dominare il possesso palla, tenere i ritmi bassi, palleggiare con questo scambio continuo di posizioni, fatto molto bene. Quando però trova squadre fresche che alzano i ritmi e non riesce ad abbassarli, va in difficoltà, perché De Paul non è più un ragazzino, perché McAllister e Enzo sono giocatori più da palleggio, sì, sì. E quindi è chiaro che questo è un po' il punto interrogativo. E fisicamente anche in generale mi è sembrato un pelino in difficoltà, forse le troppe partite e sì. L'età media di alcuni calciatori, alcuni sì. Magari sono arrivati anche un pelo spremuti, quindi questo potrebbe essere il vero quesito. La Svizzera è una squadra scorbutica a giocarci contro. Nonostante abbia perso Manzambi, che è il suo miglior giocatore, ed era un po' la variabile impazzita che rendeva, diciamo, il gioco un po' più imprevedibile, ecco, il vero problema della Svizzera è l'imprevedibilità, perché poi lì davanti non ha grandissime individualità, non spicca nessuno. Ha sì il gol di Embolo, che sono, diciamo, il realizzatore più affidabile di questa nazionale da diversi anni a questa parte. Ha chiaramente la regia di Xhaka, che è il giocatore più importante, il vero motore di questa squadra, motore pensante, lui che con Yakin ha imparato ad abbassarsi un po' alla Volpiana, quindi abbassandosi in mezzo ai centrali, permettendo ad Akanji di fare un lavoro diverso in fase di possesso e quindi dettando i ritmi, mantenendo anche i ritmi sempre bassi per poter controllare il gioco, alzandoli poi all'improvviso, provando a sfruttare le galoppate di Ndoye. Però ecco, è chiaro che se dovessimo buttare una fish, questo mi sembra decisamente di tutti i quarti di finale quello più sbilanciato, sì, Vincenzo.
0: Penso anche io. L'ultima analisi insieme a te la voglio fare su quello che è la notizia del giorno per adesso, perché la Fiorentina, dopo aver preso Vieri, come poi ce lo dici tu, perché comunque da brasiliano lo sai bene qual è la pronuncia perfetta di questo giocatore che viene dal Gremio, dopo aver preso Dragusin a difesa, ha chiuso per Attà dall'Udinese questa notte, trattativa da 20 milioni, 25 milioni più 30% di futura rivendita, complessivamente un'operazione da 40 milioni. Che colpo ha fatto la Fiorentina con questi tre giocatori?
1: Allora, è un giocatore che per gli addetti ai lavori, diciamo, crea un po' di difficoltà, no? Nel dover dare una
0: collocazione anche, diciamo.
1: Sì, una collocazione tattica e un valore assoluto definito, perché è un atipico, è un giocatore molto alto, ma che a questa altezza, è quasi 1,90 m circa, riesce ad abbinare una tecnica, diciamo, insolita per un giocatore così, così longilineo, e questo è sicuramente già un differenziale. Ha una capacità di adattarsi a vari ruoli, può fare il mediano, il centrocampista centrale, la mezzala, può anche allargarsi a sinistra per venire dentro il campo, può fare il trequartista, quindi questa duttilità lo rende sicuramente un profilo addirittura più interessante, se vogliamo. Allo stesso tempo, in una squadra magari con pressioni diverse, dove si alza il livello e dove c'è bisogno di una specificità maggiore, bisognerà capire poi evidentemente nella Fiorentina di quello che sarà il progetto di Grosso, dove verrà collocato, se da mezzala in un centrocampo a tre, se agirà più da tre quarti. Di sicuro possiamo dire che ha caratteristiche uniche, perché può essere pericoloso in zona gol, è molto bravo anche lui a farsi dare palla in zone di campo difficili, non ha paura di riceverla. Ripeto, nonostante non abbia un baricentro basso, è molto a suo agio con la palla sotto pressione, quindi è un giocatore veramente interessante. Bisogna capire adesso facendo, diciamo, tra virgolette, il salto, aumentando le pressioni, arrivando con un costo del cartellino considerevole, se sarà in grado di confermare. Lui che ha un passato, viene su nel Metz, e poi l'Udinese, bravissima sempre in questo tipo di operazioni, l'ha andato a pescare in Francia alcuni anni fa, e da lì un crescendo di prestazioni che l'hanno messo sicuramente in evidenza in Serie A. Non ha uno storico in nazionale maggiore, però ha uno storico nell'under 20 della Francia, qualche presenza. C'è da dire che, insomma, farsi convocare per la Francia oggigiorno non è proprio evidente.
0: No, è rimasto fuori anche l'oggetto del desiderio della Juve Colomani. Fabio, grazie come sempre. Fabio Bahia, Fabio Urbisaglia.
1: Obrigado,
0: da Bahia,
1: grazie a voi.
0: Con il quale poi ci sentiremo domani, con o senza Alain Valneghi, lo capiremo domani, perché Alain nel frattempo è impegnato anche in altre collaborazioni, ma racconteremo ancora una volta quello che sarà successo nel Mondiale, che stasera appunto presenta una partita estremamente intrigante. Sta per partire Maracanà, Lucio Marinucci, Marco Piccari, poi arriverà Stefano Impallomenio. Ringrazio e saluto l'ottimo Andrea Maiocca.
2: Vai via.
0: Ecco, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a vedere il calcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Carnevali, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio. Sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini. Per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere quando arrivano dall'estero poi si ritrovano in una situazione, ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ah, sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
1: Sì,
0: essere anche avvantaggiato, ecco,
1: certo.
0: potrebbe
1: Un altro
0: sfruttare.
1: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì.
1: In ambito emiliano, come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a non
1: Senza
0: giocare,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione ambientale,
1: Castricambas,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è fare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Nella situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano. È arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più il
1: milioni per
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: Attà. Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì. Come
1: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
0: ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo. Mezzala giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo.

0: anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive. È stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
1: Certo.
0: perché, insomma, non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
1: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni. È stato colui che ha ideato le telecronache a due voci, con il telecronista vero e proprio, e accanto a lui una voce tecnica. È stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata. Certo,
0: aggiungo anche Giacomo Bulgarelli, che
1: assolutamente, assolutamente,
0: è stato il suo compagno
1: certo.
0: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine, una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
1: Ed era una redazione, quella di Telemonte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
0: Eravamo
1: anche
0: un
1: di
0: gruppo d'amici,
1: coprire tanti
0: seguivamo
1: sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
0: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90. Ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili, e l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto. Grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
1: E poi Telemonte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
0: Insomma,
1: Liga, le partite del
0: sì,
1: campionato
0: chi ti parla ha
1: inglese.
0: commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, a telecronisti, dai mondiali, agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e, aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
1: Roberto, grazie mille per
0: Grazie a te,
1: questo tuo
0: Lorenzo,
1: intervento. Alla
0: anche per
1: prossima.
0: questi ricordi.
1: Sì.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Gabriele Latini, per la puntata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Tantissimo mercato anche per quanto riguarda il fronte allenatori, che si sta finalmente completando per le 60 formazioni di Serie C, 59 per il momento, perché siamo ancora in attesa dell'ufficialità del Foggia come 60esima partecipante in sostituzione della Ternana. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale per tutti i vostri device, smartphone e quant'altro, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Iniziamo con la solita liturgia della nostra trasmissione, quindi ci colleghiamo con la redazione tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, dicevamo del valzer cosiddetto delle panchine, che si sta finalmente definendo un po' in tutti i gironi. Sono poche, grazie al cielo, le panchine ancora da definire. Ancora qualcosa ovviamente c'è da sistemare. Inizierei da quella che è stata, diciamo, la più chiacchierata degli ultimi giorni, ovvero la panchina del Livorno, dove sembrava tutto fatto con mister Coppitelli, che ricordiamo lo scorso anno ha fatto bene, per non dire benissimo, alla Casertana. Poi però c'è stato, diciamo, un cambio di prospettiva, un cambio di idea da parte del presidente Eshua, che ha deciso, diciamo, di affidare il Livorno a due livornesi, niente male.
2: Due fratelli, no? Si conoscono anche, esatto, bene, quindi sanno lavorare. Poi diciamo che il nome di Lucarelli si era già fatto lo scorso anno, se ti ben ricordi, prima che arrivasse Venturato, quindi sicuramente è uno che conosce bene l'ambiente, il toscano è proprio di quelle parti, e quindi è chiaro che il presidente abbia dei Granata abbia voluto, mi sembra solo Granata, giusto, il Livorno, non vorrei sbagliare, Amaranto, anzi, per essere
1: Amaranto,
2: ha deciso, abbia voluto comunque puntare su un allenatore, ripeto, toscano, che conosce l'ambiente dopo una stagione la scorsa alquanto tribolata, possiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a onor del vero, insomma, lascia un po' a desiderare, o quantomeno ha lasciato un po' a desiderare, il comportamento con Coppitelli, che di fatto era ben più che promesso sposo del Livorno, e poi di fatto è stato abbandonato all'altare, mi verrebbe da dire. Però Luca, e lo abbiamo raccontato già nella serata di ieri, nelle ultime ore, per Coppitelli si sta avvicinando un'altra panchina di un'altra città, un'altra piazza importante come quella di Cosenza.
2: L'altro stavo chattando proprio, stavo messaggiandomi con Lucioni, perché si parla anche di Fabio Lucioni, ecco, con qualità di direttore sportivo proprio a Cosenza. Sì, Coppitelli era un'altra, oltre a Livorno aveva anche il Cosenza, ne aveva parlato, una situazione che poteva anche essere allettante. Ieri ci siamo sentiti, mi ha confermato l'interesse del club calabrese, vedremo. Chiaramente diceva il tecnico ex Casertana, tra l'altro anche conscio di quello che era successo a Livorno, adesso parliamo meno aspetto il contratto, perché è inutile parlare oggi, poi al limite salta tutto. Quindi lui era quasi convinto di aver firmato, anzi di aversi poi trovato l'intesa con il Livorno, c'erano comunque accordo su tutto. Poi alla fine abbiamo raccontato prima che il Livorno poi diciamo, ha scelto un nuovo allenatore, un altro allenatore. Quindi parlando con ieri con Coppi, era detto adesso parole ne facciamo poche, vediamo adesso se effettivamente ci sarà la fumata bianca, perché chiaramente non servono tanto le parole, perché ripeto, gli accordi sotto la parola oggi vale poco, e quindi è chiaro che bisogna essere sempre con i piedi ben saldi per terra, e poi vedremo che nel momento in cui ci sarà la firma sarò contento di allenare il Cosenza, che è una squadra comunque un blasone, un brand importante, soprattutto ma ha sprecato, ecco, in Serie C, diceva, quindi essere onorato di allenare appunto i Sinani nella prossima stagione.
1: Al valzer delle panchine manca ancora appunto qualche oltre Cosenza e Livorno che diciamo si stanno definendo, ma ancora non c'è l'ufficialità. A Spezia, dopo il comunicato di ieri del Catanzaro, si sta aspettando quello che ufficializzerà lo sbarco di Turati sulla panchina del club Aquilotto. Insomma, c'è stato da trovare un'intesa tra Turati e il Catanzaro, perché ricordiamolo, Turati aveva firmato col Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare completamente prospettiva, idea e accettare di rimanere in Serie C. Su una panchina clamorosamente importante per la terza serie come quella dello Spezia, però c'è stato da trovare un'intesa per risolvere, per sciogliere il legame che era stato firmato a metà giugno con il club calabrese. C'è da capire anche Crotone, Luca. Si era parlato di Leandro Greco, si era parlato dei banchieri, poi è qualche giorno dove si sente un gran silenzio dall'uscita. Di solito, quando si parla poco e quando si fanno i fatti, lo dicevi giustamente tu prima, legato a Coppitelli, meglio parlare meno e ultimare le cose. Però ecco, insomma, siamo al 9 di luglio e Crotone, pardon, non dà neanche un'indicazione di quello che potrebbe essere il nome forte per la panchina.
2: Sì, al di là dello Spezia, comunque bisogna adesso cercare in russo una data, spero che sia più presto possibile, perché comunque l'allenatore è importante. Significa avere un allenatore, significa già delineare quella che sarà la stagione. Partire senza allenatore, siamo ormai al 10, ormai il 10 di luglio, oggi 9, quindi a breve si partirà anche per il ritiro. È grave, molto grave. Al di là del che Angelozzi è arrivato, diciamo, a fine giugno in terra Ligure. C'è stato questo dietro front di Turati al Catanzaro, che poi dovrebbe accettare la panchina dello Spezia. A Crotone la situazione non è sicuramente positiva. Abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto un po' delle preoccupazioni, no? Sul finire della scorsa stagione, dove appunto il presidente, il direttore generale Vrenna hanno parlato più volte di situazione comunque non semplice a livello economico. Infatti c'è stata una vera e propria diaspora, molti giocatori sono andati via perché hanno forse capito che non sarà un campionato tranquillo, un campionato quindi di vertice, perché ecco, la risposta che a oggi non c'è ancora allenatore. Dicevi tu, si era parlato dell'ex Torres, Leandro Greco, però ad oggi non è stato ancora ufficializzato. Quindi, come dicevo prima, se si arriva ormai al 10 di luglio, ad una settimana dal ritiro, e non si ha ancora il nome dell'allenatore, quindi significa che si parte col piede non proprio, diciamo, col piede, anche se, ripeto, altre 60 società, 40, 40, 59 società, 58 hanno più o meno trovato l'intesa, però è chiaro che siamo ancora in fase embrionale, soprattutto per quanto riguarda il mercato, si è mosso poco e niente. Le società che vogliono vincere, uno o due giocatori, non è che stanno facendo sfracelli, stanno arrivando chissà quali calciatori. Però è chiaro che almeno l'allenatore, secondo me, il direttore sportivo sono due figure che secondo me sono fondamentali. Cosenza non ha né il direttore sportivo e nell'allenatore. E così il Crotone, il direttore, diciamo che Vrenna è figlio, diciamo, del presidente che fa direttore sportivo, direttore generale, però non ha ancora allenatore. E questo è sintomo di una, diciamo, di un inizio sicuramente balbettante, perché ripeto, per me l'allenatore è fondamentale. È come se tu metti una giacca, metti la camicia e non hai la cravatta, e quindi è chiaro, serve questo.
1: Assolutamente calzante come parallelo, Luca. Poi manca anche, per chiudere il quadro, la questione dell'allenatore in casa Atalanta Under 23. Si era parlato di Beato in sostituzione di Bocchetti, però anche qui si sta un po' viaggiando a marce ridotte. Ma come sappiamo, l'Atalanta quest'anno ripartirà con un progetto tecnico completamente nuovo a 360 gradi, perché è cambiato il direttore sportivo e l'allenatore della prima squadra, sono arrivati Giuntoli e Sarri, quindi ci sta che nell'ottica di un rinnovamento totale del comparto tecnico qualche tempo in più ci possa volere. Una ufficialità che riguarda la Serie C, o meglio che di un giocatore, un campione, che saluta la Serie C, che ha toccato, diciamo, di straforo, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, arrivata nella giornata di ieri, quindi si è messa la parola fine in maniera definitiva alle chance di permanenza dell'ex capitano del Napoli al Pescara, nonostante il corteggiamento da parte di Pasquale Foggia e del presidente Sebastiani ci sia stato, ed sia stato continuativo e costante nel corso delle ultime settimane. Alla fine Insigne ha scelto di rimanere in Serie B, ha scelto una maglia, una squadra, una piazza che niente ha a che vedere con la Serie B, e mi riferisco alla Sampdoria. Luca, in chiave Pescara, mi viene da dire, perso Insigne, che potevi metterlo in preventivo. Adesso l'obiettivo è confermare quei giocatori che nella parte finale della passata stagione hanno comunque trascinato la squadra. Mi viene in mente Brugman, mi viene in mente Acampora, mi viene in mente Bettella. Letizia ha rinnovato ed è una ottima notizia, perché è uno dei pilastri dello spogliatoio. Però Letizia oramai ha qualche primavera in più sulle spalle, e sicuramente in un campionato di Serie C serve l'esperienza, ma serve anche un po' di gioventù, e serve anche quella leadership che questi giocatori hanno dimostrato nella parte finale della scorsa stagione.
2: Sì, ma serve soprattutto anche esperienza. Tra l'altro, ti dico, aspetto di regolare, perché sennò senti ritorno. Allora, dicevo, mi senti Luca?
1: Sì, perfettamente.
2: Luca? Ah, mi sento, ok, no, non mi sentissi più. No, dicevo, per chiudere, sì, sicuramente, tra l'altro Insigne è stata anche una suggestione della Salernitana, ecco, quando questo retroscena, Iervolino aveva contattato il calciatore, che ha, diciamo, anche offerto un buon contratto, però solo un anno di contratto, e io ti offro un anno, se andiamo in B ne possiamo riparlare. Alla fine non si è fatto nulla, e sappiamo come è andata alla Samp. Sicuramente è un calciatore di peso, un giocatore che, se sta bene, può fare la differenza, l'ha dimostrato lo scorso anno proprio con il Pescara. Il Pescara chiaramente perde l'attaccante principe, adesso bisogna capire cosa succederà, bisogna sostituirlo, perché credo che anche il Pescara non è una retrocessa, siamo sempre lì, non è facile vincere il campionato, soprattutto quando si retrocede subito, per cui bisogna adesso rifondare, ricostruire. Però il direttore sportivo Pasquale Foggia ha già un'ossatura, diciamo, di primo piano, quindi importante, che può comunque dire la sua nel corso di questo campionato, chiaramente prendendo qualche altro calciatore, sostituendo anche, rimpiazzando Insigne. Quindi credo che alla fine anche avere Brugman, come hai detto tu, anche Letizia, che comunque è vero che è abbastanza avanti con gli anni, però è un giocatore di esperienza, e in Serie C sai
1: Vero.
2: benissimo quanto conti l'esperienza.
1: Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro a te, caro.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di Attuttaci nella sua versione di giovedì 9 luglio 2026. Tra l'altro oggi ricorre l'anniversario dei 20 anni dalla vittoria del Mondiale 2006 della nazionale italiana. Io non avevo capelli bianchi, i latini andavo a fare baldoria tutte le sere, la mattina arrivava al lavoro fresco come una rosa, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta perché siamo alla fase finale del Mondiale 2026, ma l'Italia è in ferie oramai da un mese e mezzo. Non va in ferie la Serie C, non va in ferie tutto quello che riguarda l'universo della terza serie. Allora noi continuiamo a parlarne con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, Mister Franco Lerda. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: 20 anni fa il calcio italiano viveva un momento di salute un attimino migliore rispetto a quello attuale, vero mister?
1: Sì, un attimino, solo poco. No, a parte gli scherzi, sono passati tanti anni, sembra ieri che festeggiavamo in questo periodo, però purtroppo sono un po' di anni che stiamo a guardare gli altri e succede anche quest'anno purtroppo.
0: Tra l'altro, il paradosso è che l'Italia rimane fuori dal mondiale quando arriviamo ai quarti di finale e sono praticamente tutte nazionali europee a giocarsi il titolo al netto dell'Argentina. Ma in campo ha quel ragazzino col numero 10 che mi pare buono in prospettiva e il Marocco che continua ad essere, insomma, una realtà importante dopo aver fatto bene anche nel mondiale di quattro anni fa. Mister, torniamo alle cose di casa nostra, tra virgolette, quindi della nostra Serie C. Prima con Luca Esposito analizzavamo un po' diciamo, il quadro delle panchine della Serie C che si sta andando a comporre. Mancano le ultime ufficialità. Le chiedo, da addetto ai lavori e quindi da soggetto interessato, arrivare al 9, al 10 di luglio, senza ancora aver scelto l'allenatore per un club, al netto ovviamente del fatto di non avere una guida per la propria squadra, anche a livello di programmazione della stagione, mi viene in mente il ritiro, mi viene in mente le amichevoli, precampionate e tutto il resto. Quanto incide e quanto può essere un handicap poi proprio nel dare il via alla stagione, agli impegni agonistici.
1: Ma purtroppo più passano gli anni e più queste situazioni qui ce ne sono di più, perché comunque purtroppo la figura, la centralità dell'allenatore, dico purtroppo, viene meno, sempre di meno purtroppo, perché comunque siamo in tanti, perché comunque le società hanno altre problematiche che devono mettere davanti, e quindi non c'è più quella corsa come poteva esserci anni fa, insomma. Questo a scapito, secondo me, come hai detto te, delle problematiche che inevitabilmente si susseguono: la preparazione del ritiro, le amichevoli, l'organizzazione dello staff e quant'altro. Ci sono tante cose che fatte nei tempi e nei modi giusti sicuramente ti portano dei grossi vantaggi, però è una consuetudine degli ultimi anni, quindi bisogna essere pronti. Noi dobbiamo essere pronti a saltare subito sulla nave in corsa, ed essere subito propositivi, attivi, insomma, perché questo è il calcio degli ultimi anni.
0: Ecco, una delle squadre che ancora non ha ufficializzato la guida tecnica, si parla fortemente di Leandro Greco, ma ancora non ci sono ufficialità vere e proprie, è il suo Crotone. Un Crotone che ha finito la stagione scorsa con anche una penalizzazione che inciderà su questa stagione sportiva, sulla 26-27, ha salutato Emilio Longo, quindi si riparte con un nuovo percorso tecnico. La sensazione è che un po' in questo momento l'era Vrenna stia un po' soffrendo, cioè stia dimostrando forse un momento di stanchezza, perché a memoria il Crotone, già quando negli anni passati ha toccato la Serie A sotto la gestione Ursino e quant'altro, non era mai arrivata, insomma, a metà luglio quasi senza un allenatore, senza un'idea ben precisa. tutte cose che legate appunto anche alla penalizzazione arrivata a fine della scorsa stagione un po' fanno riflettere.
1: Sì, no, ma il Crotone con la famiglia Vrenna, col presidente Gianni, ha sempre ottemperato tutti gli impegni, ha sempre fatto cose importanti nella città di Crotone, perché senza questa famiglia calcio Crotone lo vedo in difficoltà enorme. Ma ha avuto qualche problema a livello extracalcistico che non c'entra niente con la società eccetera, e quindi ha dovuto far necessità virtù, ha avuto queste pendenze che comunque le hanno create dei problemi, e quindi con la massima onestà ha detto insomma che sarà un momento difficile questo, e quindi dovrà cercare di superarlo. Chiaramente la squadra verrà ridimensionata, come lo è già stata in parte l'anno scorso, e quindi cercherà di fare un campionato per salvarsi. Ecco, io credo che siano questi gli obiettivi, anche se in questo momento ancora non c'è l'allenatore, ma credo che a breve verrà ufficializzato, insomma, via.
0: Sì, la sensazione, mancano veramente poche squadre a non aver ufficializzato l'allenatore. Se non vado errato sono 5, ma di una che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi. Mi riferisco allo Spezia. Ecco, proprio in relazione alle grandi che quest'anno sono scese in Serie C dalla Serie B, il Bari su tutte, ma anche lo Spezia era 14 anni che non giocava in C, il Pescara e la Reggiana. Quanto è complesso riadattarsi ad una realtà come la Serie C, dopo aver vissuto per tanti anni il campionato di Serie B, o come nel caso dello Spezia aver vissuto anche tanti anni la Serie A?
1: Non è semplice, l'ho provato io appena quando mi hai accennato te la piazza di Crotone 3 anni fa. Quando scendi dalla Serie B alla C è un salto importante, e quando l'anno prima, come Crotone, scendi dalla Serie A alla Serie B, fai il doppio salto, quindi è ancora più difficile. Non è semplice perché hai dei costi di gestione molto più elevati, i ricavi sono molto inferiori, e spesse volte i giocatori con questi contratti onerosi dopo una retrocessione non trovano la sistemazione, quindi la società è in enorme difficoltà, mercato bloccato, perché se non esce un giocatore non possono entrarne altri, e quindi se non è una società molto molto molto solida alle spalle, molto, sottolineo, fai fatica, perché a mettere in moto questa macchina hai tanti giocatori in esubero, fai fatica a lavorare bene, a preparare le partite, hai dei mai contenti in squadra, e quindi dei chiacchiericci, parti male, e questo è un dato di fatto. Quindi le squadre che retrocedono hanno prima da liberarsi, tra virgolette, da queste problematiche, e poi pensare a fare la squadra. Non sempre, dice, la squadra retrocede e parte avvantaggiata. Sì, se si libera da questi problemi, sì, perché è inevitabile che magari hanno dei quattrini in più da spendere per via del paracadute, hanno di inorganico anche dei giocatori che rimangono volentieri, e quindi se tutto collima hai dei vantaggi. Ma spesso non è così, anche se parli di piazze importanti come Bari, per esempio.
0: Per quanto riguarda la composizione dei gironi, mister, ancora ovviamente non essendoci l'organico completo, lo dicevamo all'inizio della puntata, il prossimo Consiglio federale dovrà vidimare la riammissione del Foggia in sostituzione della Ternana. Non sono stati ancora ufficializzati nemmeno i gironi per quanto riguarda la serie C. Va da sé che cartina alla mano, anche con un briciolo di conoscenze geografiche, ovvero le mie, si riesce a portare a casa un po' quelli che sono i raggruppamenti. Il girone C ancora una volta si dimostra una sorta di B2, perché appunto il Foggia che rientrerà, il Bari, il Catania, la Casertana, Cosenza e Crotone, la Salernitana, insomma di squadre di alto livello, di piazze di grande livello e di grande tradizione, ce ne sono. Le big 3 delle 4 retrocesse dalla Serie B, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, andranno nel girone B, dove troveranno un Ravenna, sempre più competitivo. E poi le chiedo anche che cosa ne pensa dell'affare Ronaldinho, perché mi incuriosisce molto. Un Perugia che cerca rilancio. Forse dei tre, il girone quello un pochino, col massimo del rispetto, un pochino più livellato verso il basso, è il girone A, dove di fatto in questo momento, di squadre, competitive, credibili per l'altissima classifica, c'è solo l'Union Brescia. Si rivede un po' in questa
1: Sì,
0: ricostruzione.
1: mi rivedo che queste 3 su 4 andranno probabilmente nel girone B, e il girone B già quest'anno era un girone competitivo, lo sarà ancora di più. Mi aspetto nel girone A che Cittadella faccia un campionato, come ci ha abituato negli ultimi anni, e quest'anno è stato un po' sottotono, e per il resto il girone C è sempre solito, sempre molto insidioso, difficile, con piazze come Bari, Catania che se la giocheranno lì fino alla fine, almeno teoricamente, assieme alla Salernitana. Queste tre piazze qua sono le
0: Certo.
1: tre piazze più importanti. E il girone A, invece, appunto, come dicevo, forse è quello dove, a parte l'Union Brescia, ci sono meno squadre, diciamo blasonate, insomma, no? Perché Vicenza è uscito, e quindi se uno tra le due, tra Spezia e Reggiana, magari lo mettono in girone A, ci può essere più competitività. Se vanno nel girone B, come hai detto te, credo che il girone B sia di altissimo profilo per queste piazze qui: Reggiana, Pescara, Spezia, oltre a Ravenna. Per quanto riguarda il discorso di Ronaldinho, è puro marketing, insomma, l'ha anche sottolineato la società, è solo marketing, perché non mi rifiuto di pensare che Ronaldinho possa essere utile alla causa dal punto di vista, diciamo, prestazionale, perché comunque l'età passa per tutti. Quindi, dal punto di vista del marketing, sicuramente sarà una cosa importante.
0: Mi verrebbe da dire, fortunatamente non passa solo per noi, mister, ma anche per i campioni tipo Ronaldinho. Ecco, sinceramente, anche perché è 11 anni che ha smesso col calcio giocato. Quindi, insomma,
1: Sicuramente, no, ma
0: sono.
1: nella maniera più assoluta.
0: Perché credo che sia, anch'io sono perfettamente d'accordo. Gli faranno fare un'apparizione in campo, credo, mi immagino, una partita importante della stagione, però non credo si andrà molto, molto oltre. Alla fine Ronaldinho, grazie all'amicizia con il padron Cipriani, ha avuto modo di lanciare il suo brand sportivo, che grifferà le maglie del club romagnolo in questa stagione, R10. Quindi, insomma, diciamo che è stato un bel volano, per far conoscere Ravenna come brand sportivo un po' in tutto il mondo. Mister, la saluto e la ringrazio. Spero di risentirla presto, nostro ospite.
1: Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Salutiamo mister Franco Lerda, col quale abbiamo fatto un po' un giro per lo stivale, per analizzare quello che sta succedendo nella nostra Serie C, fra tutti i vari gironi, in attesa che il buon Latini mi risponda, che le ho mandato un messaggino, ma come le donne si fa desiderare. Ah no, ecco, vedi, mi ha risposto subito, si è risentito. Allora, direi di fare una cosa. Diamo conto di alcune dichiarazioni. Prima parlavamo di insigne, del presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato appunto dell'addio, di Insigne a tutti gli effetti, ho firmato con la Sampdoria, ho parlato con Lorenzo prima che partisse per le vacanze, fui chiaro e gli dissi che avrei rispettato ogni sua decisione, la nostra intenzione era chiaramente quella di tenerlo, ma la categoria ha inevitabilmente pesato sulla sua valutazione. Sono felice per lui, merita il meglio, con me si è sempre comportato benissimo. Non dimentichiamo che il calcio italiano sembrava essersi quasi dimenticato di lui, sono stato io a riportarlo in Italia, ora comincerà questo percorso con la Sampdoria, ma anche club di Serie A ne hanno valutato il profilo. Oggettivamente, insomma, Insigne, a parte le prime due o tre uscite con la maglia del Pescara, in cui si capiva chiaramente che dopo gli anni vissuti in MLS doveva riprendere confidenza con il calcio di alto livello, poi si è dimostrato assolutamente, assolutamente determinante. Peccato che non sia riuscito poi a portare a casa l'obiettivo grosso, ovvero la permanenza del Pescara in Serie B. Visto che Latini mi ha risposto, allora andiamo a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, perché si parla di mercato, si parla di ufficialità, si parla di allenatori, si parla di tutto, ma parlano anche i protagonisti, perché nel corso di questi giorni stanno andando in scena tantissime conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti. Oggi vi proponiamo quella avvenuta in casa della Torres, che ha presentato Nicolas Pennington, ex Cagliari, ex Olbia, che torna in Sardegna, sceglie la maglia della Torres. Noi ci sentiamo questo contributo, poi finito torniamo e continuiamo la trasmissione.
2: Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di Nicolas Pennington. Possiamo iniziare con le domande?
3: Sì, ciao Nicolas, ben ritrovato in Sardegna e ben arrivato a Sassari. Una trattativa che è nata nelle ultime settimane, raccontacela un po', e che emozione c'è di tornare a giocare nell'unica squadra che ti mancava forse delle principali in Sardegna?
4: Sì, la trattativa è durata un po', direi un mesetto. Io diciamo che ho fatto una bellissima esperienza in Australia, sono stato benissimo. Però ultimamente mi mancava un po' il calcio italiano, la passione un po' dei tifosi, che lì c'è, è diversa, però diversa da qui, e quindi avevo in testa l'idea di tornare, e quindi per me, se torno a casa, è la Sardegna, e quindi ci siamo messi in contatto con la Torres. La trattativa è andata subito bene, ho parlato col mister dopo poco, il mister mi ha convinto del progetto, di come voleva che io giocassi nella squadra, diciamo che è subito partita bene. Poi per un paio di settimane c'erano altre cose in ballo che ho voluto vedere, però alla fine ho deciso di tornare a casa e voglio rimettermi in gioco in Sardegna, in Italia.
5: Gian Piero Marras, Unione Sarda, Corriere dello Sport. Ritornare in Sardegna cosa vuol dire? Giocare soprattutto nella Torres, tu che hai giocato nell'altra società, la Olbia, ma questa, con tutto il rispetto, ha più tradizione.
4: Sì. No, ovviamente tornare in Sardegna per me vuol dire tornare a giocare nel calcio italiano prima di tutto, che comunque è, diciamo, sai, dove il calcio è passione, pura passione, quindi come ho detto, questo mi è mancato ed è questo che cerco, e so che qui a Sassari c'è. Anche perché l'ho visto dall'altra parte, non ero presente al derby, però penso che fosse l'anno prima di arrivare io all'Olbia, e ho visto comunque i derby con la Torres, la passione dei tifosi, è comunque quello che io voglio, è dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere, e qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
6: Ciao, Domenico Mussolino, Calcio Torres, ben arrivato. Nella tua carriera hai affrontato diversi tornei diversi, sei partito alle giovanili del Cagliari, poi l'Olbia, la Serie A australiana. Ti volevo chiedere se hai trovato differenze fra i vari campionati e in che cosa questo ti ha aiutato nella crescita professionale.
4: Sì, sicuramente il calcio della Serie C con il calcio australiano, diciamo, è molto diverso. Secondo me lì è un po' più all'inglese, un po' più di transizione, molto fisico, avanti, indietro, mentre qui è un po' più tattico, un po' più, non lo so, un po' più organizzato, diciamo, sicuramente più organizzato rispetto a lì. Lì però magari ti confronti con giocatori che hanno esperienze diverse, calcio, Premier League, che magari sono scesi, oppure Spagna, Olanda, e poi giochi anche con giocatori che magari sono australiani e non hanno giocato altri tipi di calcio, quindi è un mix di calciatori molto interessante. E quindi lì penso di essere cresciuto molto fisicamente, soprattutto di aver imparato come sfruttare meglio il mio corpo, cosa devo fare per stare bene fisicamente in campo, mentre tutto il passato al Cagliari, all'Olbia, che mi ha dato, penso, la tecnica e la tattica per fare bene. Quindi sì, la cosa più diversa penso che sia soprattutto questo.
7: Sì, ciao, sono Manuele Floris, Videolina. Ti volevo chiedere che cosa pensi di poter dare a questa torre se per caso hai seguito il campionato fatto dalla squadra la scorsa stagione.
4: Io penso di poter dare tanto, ovviamente ce la metterò tutta per aiutare il più possibile. Penso di essere un giocatore che può fare entrambe le fasi, e quindi vorrei aiutare la squadra in tutti i modi. Vorrei fare gol, però voglio anche lottare, difendere e rincorrere, e penso di avere le caratteristiche per farlo. Scusa, la seconda parte della domanda?
7: Era giusto per chiederti se hai seguito l'anno scorso la stagione della Torre, se cosa pensi, ecco, dove potresti inserirti, ecco, in
4: Sì,
7: sostanza.
4: con gli orari è sempre difficile seguire il calcio europeo, però sì, ho seguito i risultati, diciamo, e soprattutto da quando è tornato mister Greco, ho visto, diciamo, una specie di rinascita della Torres, e quindi spero di poter continuare questa stagione, l'ultima parte, perché penso che l'ultima parte dell'anno scorso la squadra era solida.
5: Sei più un giocatore cerebrale o istintivo?
4: Dipende dai momenti. Penso di essere abbastanza istintivo, e penso che quando sono meno cerebrale gioco meglio. Questa secondo me è la verità. Però devo arrivare a quel momento, quelle sensazioni dove tutto viene istintivo, secondo me. Quando tutti i giocatori, secondo me, giocano meglio, quando giocano istintivamente e tutto gli viene da solo.
3: Sì, Nicolas, hai parlato che hai già sentito il mister, no? In questi giorni sei anche un giocatore cambiato un po', perché io ti ho seguito in questi anni rispetto a quello che conoscevamo a Olbia, eri un giocatore anche più di inserimento, cercavi anche più gol, sei diventato un giocatore anche molto più fisico, di strappo. La Torre si è perso un giocatore molto di strappo come Mattia Sala in quest'estate. Tu potresti essere quel giocatore un po' box to box che magari manca in questo momento alla squadra.
4: Sì, come ho detto prima, penso che questo è stato il grande cambio dei miei anni in Australia. Ho lavorato molto sul fisico e sul cercare di essere più, diciamo, più un giocatore, come hai detto tu, di strappo, che comunque secondo me dà molto alla squadra, perché puoi rompere gli equilibri, e quindi sì, spero di poter far bene.
5: Da un punto di vista tattico, con che moduli e che tipo di gioco ti sei dovuto confrontare?
4: Penso di averli fatti tutti, e dalla mediana in su ho giocato tutti i ruoli negli ultimi 8 anni, quindi ho giocato con difesa 3, difesa 4, difesa 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4. Veramente li ho fatti tutti. Ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala, anche da seconda punta. Quindi anche da esterno a 5, quindi li ho fatti un po' tutti i ruoli, e penso che comunque questa sia una mia forza, che dove il mister ha bisogno di me posso giocare. Eh sì, comunque in tutti i ruoli mi diverto, quindi non c'è problema.
2: Posso così? Grazie.
8: Grazie mille.

0: terza ed ultima parte della nostra puntata odierna di A Tutta C in questo giovedì 9 luglio 2026. Chiudiamo il cerchio di questi 60 minuti insieme, collegandoci con la Spezia. Tutto Mercato Web è un po' come il prezzemolo, quindi lo riesce a trovare ovunque, in rete, su altri siti e quant'altro. Uno degli alfieri degli anni passati di Tutto Mercato Web adesso è l'uomo di punta, mi viene da dire, del sito di informazione più importante della città di La Spezia, e quindi do il benvenuto e saluto, ringrazio Niccolò Passa di Città della Spezia. Buongiorno Nico.
1: Ciao, buongiorno a tutti, troppo gentile, come sempre.
0: Tutto meritato. Ogni tanto, quando abbiamo la possibilità e piacere di dare spazio a vecchie conoscenze di TMV, ci fa enormemente piacere. Lo faccio con te, lo faccio con Luca Chiarini da Brescia. Insomma, siamo un po' sparsi ovunque, vecchie e nuove glorie, quindi ci fa piacere rimanere in contatto. Nico, allora, lo Spezia si sta approntando a riaffrontare il campionato di Serie C dopo 14 anni. Non è un riadattamento semplice, ne parliamo a più riprese, sia su tuttoc.com, perché una società sportiva, una società calcistica non è solo il comparto sportivo, ma è anche un'azienda, è una SPA a 360 gradi. Quando si ha poi il bilancio, il fatturato, il peso economico che ha lo Spezia, che ha avuto lo Spezia negli ultimi anni, diventa ancora più difficile. La proprietà ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico. È arrivata Angelozzi, oggi dovrebbe essere il giorno di Turati, ma qui mi affido a te, visto il comunicato del Catanzaro di ieri. Ti chiedo, questo processo di riadattamento alla Serie C, come lo valuti, a che punto è?
1: Allora, diciamo che l'arrivo di Angelozzi ha quantomeno calmato una piazza che effettivamente non è che avesse preso poi così bene la retrocessione in Serie C, ma d'altronde chi prende bene una retrocessione, soprattutto pensando che lo Spezia solo 3 anni fa giocava in Serie A, seppure nella prima avventura di sempre in questa categoria. Quindi questo processo molto lungo, perché ci sono ancora costi, come dicevi tu, legati ancora al massimo campionato italiano, tanti giocatori che hanno contratti ovviamente insostenibili con il campionato di Serie C, per cui per Guido Angelozzi il lavoro è doppio: cercare giocatori con nuovi stimoli da comprare sul mercato, anche giocatori giovani da lanciare, è il caso dei due nuovi arrivi di cui magari parleremo più tardi, che sono già stati annunciati, giocatori che si sta cercando di con cui si sta cercando di raggiungere un accordo proprio in questi giorni, ma parallelamente c'è da risolvere tutte queste situazioni con tantissimi calciatori che non faranno parte del progetto tecnico di Marco Turati, perché dici bene, oggi molto più probabilmente rispetto alla giornata di domani Marco Turati dovrebbe essere annunciato come nuovo allenatore dello Spezia, una querelle praticamente che ci siamo portati avanti più di 2 settimane di fatto, anche se negli ultimi giorni era abbastanza chiaro quello che sarebbe stato il destino di Marco Turati. C'era questo braccio di ferro con il Catanzaro, che anche giustamente, sentendosi un po' preso in giro anche a un certo punto dal tecnico con cui aveva firmato un precontratto nella metà del mese di giugno, lo aveva bloccato lì. Poi questa decisione della FIGC di ieri, di fatto, quando è stato escluso Marco Turati dal prossimo corso UEFA Pro, che avrebbe dato poi la possibilità allo stesso Turati di allenare in Serie B, è appunto decaduta, e quindi c'è stato il comunicato del Catanzaro che di fatto annulla il contratto firmato da Turati, che proprio oggi dovrebbe firmare il biennale con opzione con lo Spezia e dare il via finalmente a questa ripartenza, visto che poi lunedì ci sarà il giorno del raduno e l'inizio del ritiro della squadra. Quindi il processo di questi 2 mesi dopo la retrocessione di Pescara sta finalmente cominciando una nuova fase, quella della ripartenza.
0: Ecco, i giocatori che sono stati ufficializzati sono comunque giovani di categoria. Angelozzi, come dicevi giustamente tu, sotto un certo punto di vista è una garanzia. Anche lui era qualche anno che non navigava nelle acque della Serie C, però ecco, in termini di conoscenza dell'universo calcistico italiano ha pochi eguali, e soprattutto nell'andare a pescare talenti poi da mettere in campo e da valorizzare, è sicuramente una garanzia.
1: Assolutamente sì, non più tardi di 10 giorni fa, al giorno della conferenza di presentazione di Angelotti, era stato molto chiaro lo stesso direttore di Catania dicendo tutto molto bello, tutto molto bene, però io la Serie C non la faccio da tanti anni, quindi dovete darmi anche un pizzico di tempo per adattarmi. La realtà
0: Certo.
1: ovviamente è che Angelotti, la vecchia volpe del calcio italiano, conosceva benissimo tutti gli obiettivi che diciamo lo Spezia sta seguendo anche grazie al lavoro del suo braccio destro lungo. Mi è stato rivelato non più tardi di qualche giorno fa che alcuni dei giocatori che lo Spezia sta cercando di convincere, sta cercando di acquistare, erano già nella rete di Angelotti addirittura per il Cagliari la scorsa estate, per cui insomma sono
0: Ok.
1: profili che almeno sulla carta dovrebbero essere di alto livello. I due già ufficiali sono Kevin Bright, che è arrivato dall'Alcione proprio 2 giorni fa,
0: Dall'accio.
1: Gazzella difensore che ha fatto bene al brano, nonostante la stagione complicata, insomma, nella scorsa stagione. Ce ne saranno altri che arriveranno. Ti faccio qualche nome: Cannavò, che è uno che ha fatto molto bene, un pochino più grande dei ragazzi che abbiamo citati, perché è un 2000, ma è un esterno comunque che per il calcio di Turati sarà sicuramente molto, molto importante. C'è Cazzadori, questo attaccante che è di proprietà del Verona, che ha fatto molto bene l'anno scorso sia all'Union Brescia che l'anno prima al Caldera Terme, un ragazzo comunque anche lui molto giovane, nel 2004, per cui insomma lo Spezia sta puntando in questa prima fase su ragazzi più giovani per creare una sorta di base, poi per i big se ne riparlerà verso la fine del mercato e ci potrebbero essere anche dei cavalli di ritorno, dei nomi importanti e che si associano spesso allo Spezia di Angelotti, però il 2.0, quello che poi ha portato lo Spezia in Serie A.
0: Per quanto riguarda il fattore ambientale, che insomma sappiamo come è facile anche immaginare, la retrocessione non è stata digerita benissimo dalla tifoseria. Questo nuovo corso con elementi appunto come Angelozzi, come Turati, che comunque al di là delle difficoltà avute del Siracusa lo scorso anno ha comunque fatto vedere buone cose. È un allenatore che l'anno prima, sempre a Siracusa, aveva vinto il campionato. Hanno, diciamo, un po' rasserenato l'ambiente o quella sensazione di tensione superficiale continua a permanere?
1: No, ti dico più la prima. Innanzitutto, è grande di questo merito è legato alla scelta di Guido Angelotti, perché è una certezza per il calcio italiano, figurarsi per la Serie C. Poi, allo Spezia, è la terza avventura di Angelotti, la penultima, quella che citavo prima, si era conclusa il giorno dopo la promozione in Serie A di uno Spezia costruito da Guido Angelotti con poche risorse, perché di fatto lo Spezia di Gabriele Volpi per 8 anni aveva speso tantissimo sul mercato. L'anno in cui ha speso meno si è affidato ad Angelotti, è andato in Serie A, quindi la piazza sicuramente ha un grande ricordo di Angelotti, e ha preso molto bene anche l'arrivo di Turati, uno per quello che dicevi tu, perché se ne parla molto bene per quello che ha fatto a Siracusa, soprattutto per le difficoltà che ha avuto il Siracusa lo scorso anno, e sentendo anche colleghi, addetti ai lavori, il Siracusa ha giocato uno dei calci più belli del girone C, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto, e poi perché Turati comunque è un po' una creatura dello Spezia, visto che la prima esperienza in panchina fu proprio in quello Spezia di Guido Angelotti come collaboratore di Vincenzo Italiano, proprio nell'anno della promozione in Serie A e l'anno successivo con la salvezza proprio con Vincenzo Italiano in Serie A. Quindi è un po' un cerchio che si va a chiudere in un momento di ripartenza. Lo Spezia punta su un allenatore in rampa di lancio che però un pochino già l'ambiente lo conosce, la piazza la conosce, quindi non è proprio la primissima esperienza Spezia di Turati, e si spera che questo possa essere un boost in positivo, insomma.
0: Nico, grazie mille, ci risentiamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, tanto non ti liberi di noi nemmeno per sbaglio. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
0: Salutiamo Niccolò Passa dalla città della Spezia, una delle voci che speriamo di poter ospitare spesso e volentieri nel corso di questa stagione, nel corso delle nostre puntate di A Tutta C. Quella di oggi è conclusa. Saluto un paio di saluti molto particolari. Saluto Alessio e Francesco, che sono due aficionados ascoltatori di A Tutta C, che ci stanno seguendo anche nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Saluto anche mio figlio, che oggi fa 15 anni, quindi insomma, tanto non mi sta seguendo, ma va bene lo stesso, soprattutto tutto. Saluto Gabriele Latini in cabina di regia. Mi raccomando, non mollate nemmeno per un secondo il palinsesto di TMV Radio, che vi terrà compagnia per tutto il resto della giornata. Un buon proseguimento con gli TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta. In prima persona io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione a Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso grandi altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale dirigenziale

0: anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte. Però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace. Io ho molta fiducia in Malagò.
1: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito, dominando. Si è un po' spinto troppo oltre?
0: Insomma, almeno sono 2 anni che è fuori dalle coppe. È sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi. Indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali. Poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori. Però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre. Tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
1: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavale, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, o comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
0: scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i 2 nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi 2 contratti.
1: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
0: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
1: Sì.
0: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
1: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
0: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
1: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
0: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano. Perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. Il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma, alla fine un affare da 100 milioni complessivi.

0: che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma si sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra. Quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
1: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe
0: Sì,
1: essere anche avvantaggiato, ecco, potrebbe
0: certo. Un altro
1: assolutamente.
0: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
1: Sì.
0: In ambito emiliano, come trascorsi.
1: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
0: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
1: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
0: Senza
1: lavoro,
0: dimenticare
1: senza dimenticare
0: Guendouzi,
1: tutta la situazione
0: Castigliano,
1: ambientale,
0: cioè,
1: poi anche.
0: situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
1: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano. È arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
0: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, è un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
1: 25
0: 20
1: milioni più
0: milioni
1: il
0: per Attà,
1: 30% sulla futura rivendita. Eh
0: beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
1: sì.
0: Bel colpo messo a segno a Paratici, bel centrocampista.
1: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
0: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
1: C'è un modus operandi diverso da parte dei Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
0: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi, inspiegabilmente, c'è stata questa questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Vanoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
1: Certo.
0: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
1: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
0: Io aggiungo anche Giacomo
1: Certo,
0: Bulgarelli, che
1: assolutamente, assolutamente,
0: è stato il suo compagno
1: certo.
0: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine, una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, è lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale, ma anche anagrafica.
1: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
0: Eravamo
1: anche
0: un gruppo
1: di
0: d'amici,
1: coprire
0: seguivamo
1: tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
0: praticamente tutto. Noi siamo stati la Sky gratuita degli anni fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto. Grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
1: E poi Telemonte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della
0: Insomma,
1: Liga, le partite del
0: se
1: campionato
0: chi ti parla ha
1: inglese.
0: commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, a telecronisti, dai mondiali agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
1: Roberto, grazie mille per
0: Grazie a te
1: questo tuo
0: Lorenzo,
1: intervento. Alla
0: anche per
1: prossima.
0: questi ricordi.
1: Sì.
0: Alla prossima,
1: Grazie.
0: ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Maracanã.
1: No, io non mi divido affatto, perché io che ho avuto la fortuna di intravedere gli ultimi passi di Stefano al Real Madrid, qualche esibizione amichevole a San Siro di Pelé e poi tutta la cavalcata straordinaria di Maradona a Napoli.
2: In quanto agli arbitraggi, come giustamente ha detto Franco, c'è un abisso tra gli arbitraggi italiani e il VAR italiano e quello internazionale, perché in Italia danno un rigore per un'unghia, per un tocco di unghia di un giocatore. A questo mondiale si sono visti degli spintoni in area.
3: Scudetto forse eccessivo, nel senso che dobbiamo poi vedere alla fine del mercato tutti quello che avranno fatto. Io penso, certo, che al Milan non bastino solo questi due acquisti per andare a colmare il gap con l'Inter e anche forse con il Napoli.
4: Secondo me il Milan è partito in ritardo, è partito tra le polemiche, però poi ha preso due giocatori che servivano, perché c'era la necessità di acquistare un centravanti contro Ramos, sì, nel Paris Saint Germain. È vero che è la riserva, però stiamo parlando di una squadra che ha delle stelle incredibili.
5: Non so la vera motivazione. Anche adesso c'è un mese per acquistare un esterno destro israeliano, penso che sia nella storia del calciomercato italiano. Ci siamo noi sul giocatore. Eppure no, alla fine, ragazzi, se chiedono 25 devi dare. Ormai il calcio è così.
6: Sono d'accordo con Christian sul fatto che il giocatore che possano dire che assomiglia a Hakimi. Allora, intanto Hakimi quando arrivò all'Inter arrivò dal Borussia Dortmund, dove era in prestito dal Real Madrid, quindi aveva già un pedigree e un curriculum diverso, no, da questo giocatore.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio e benvenuti all'altro appuntamento di Maracanà del 9 luglio, in questa anteprima. Marco Piccari, Lucio Marinucci, ciao Lucio.
9: Ciao a te Marco, un saluto a tutti.
8: Bentrovati con il, diciamo, mondiale che va avanti, con il mercato che va avanti, il mondiale che torna oggi dopo la giornata di sosta di ieri, e questa sera ci propone subito una gran bella sfida, il mercato
9: discreta partita,
8: il mercato che prosegue. Tra poco vi daremo anche i dettagli di altre operazioni che sono avvenute in questa mattinata, altre che potrebbero avvenire. Insomma, c'è movimento, c'è anche attesa per eventuali colpi di altre squadre, quindi vediamo se questo pomeriggio arriverà qualche news in più. E poi andremo a commentare anche il post conferenza di Amorim di ieri.
9: Molto ambizioso,
8: molto coraggioso per quello che ha detto, e ci siamo posti anche una domanda che adesso condivideremo insieme a voi. Insomma, ci sono tanti temi che affronteremo come sempre in queste 4 ore. E allora saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, come sempre tutto lo staff tecnico, così come la redazione. Lucio Marinucci è già qui con noi, poi dopo proseguirà. E poi Francesco Tingali, Daniele Petroselli, insomma tutta la squadra. Allora, adesso noi andiamo subito, velocemente, ai titoli e poi apriamo anche le linee per con voi al 331-8200213. Colgo l'occasione anche di salutare gli amici che si seguono sul canale 61 del Digitale Terrestre in TV. Su tutto il territorio, praticamente sul nazionale. Poi saluteremo anche gli altri che si uniranno a noi nel corso di questa diretta. Titoli. Io sono Amorim, qua per dominare. Queste le parole di ieri che abbiamo un po' riassunto. Ha preso anche le distanze da due allenatori che in Italia hanno vinto, e tanto, il signor Amorim. Lazio alto rischio, la squadra si raduna oggi, ma è una situazione di grandissima difficoltà con un mercato che non assolutamente decolla.